0: calici vuoti, sulla scia di una promessa vigliacca. 10 anime perse si ingarbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare, sanno già che lo rimpiangeranno. Mentre paga Bonelli, sorseggia l'amaro e dice al barista: ci si vede tra un anno.
1: Cari amici, tra 15 giorni più o meno, 20 giorni, riprenderanno le scuole e quindi tra un po' si ritornerà.
2: Lezioni di inglese, noi viviamo proprio...
1: Annusalo. No, chiudi gli occhi, annusa quell'odore di libri, di zaino nuovo.
2: L'astuccio nuovo con le matite di legno. Nuovo,
1: sì, annusalo, sentilo. L'ingresso a scuola, la prima volta che ancora al tempo c'era quel retrogusto di bidella fumante.
2: Nel senso proprio
1: sì, che fuma le sigarette, sì.
2: Tu lo sai che io ricordo i miei primi giorni di scuola in prima elementare? Io li ricordo, non so chi non chiedermi perché, ma è così. Mi ricordo la mia compagna di banco, Stefania Fugazza, ma quanto ci divertivamo, tant'è che ci divertivamo così tanto che la maestra Angela ci ha divise, perché non eravamo sempre distratte, perché ridevamo tantissimo.
1: Ah, ok, perché pensavo litigaste.
2: No. E tutt'oggi che siamo rimaste amiche, quando ci vediamo le sciocchezze che ci escono dalla bocca, è come, a volte è come se il tempo non si fosse mai fermato.
1: Ah, è vero, bello, io non so, no. Ricordi elementari qualcosa? Ma ho gli odori, come ti dicevo, gli odori di quando andavi a scegliere lo zaino nuovo.
2: No, non riesco a ricordare, ma ricordo quando
1: andavi
2: delle matite,
1: a prendere, sì, appunto, le matite, le emozioni. Quando tornavi dall'estate, in realtà, tu sapevi già che entravi nel mood scolastico, quindi dovevi recuperare quello che erano tutti i vari compiti che non avevi fatto, o per qualche fortuna, perché mamma ti aveva parato e non te li aveva fatti fare. Poi dopo arrivava papà a settembre, ma le vacanze sono fornute, vai, dai e gas, appunto, e mettiti a studiare. Quindi quello era il rientro a scuola. Ma apriamo ufficialmente la terza parte, cari amici di SVR, come signore e signori, benvenuti, per voi
2: sigla.

0: l'appuntamento dal lunedì al venerdì.
1: Davvero? Vi già, sì, già schiacciato?
0: Sì, certo. Dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56. Sì, dobbiamo spedire quello che dobbiamo spedire. È così. E detto questo, ricordando, poi parleremo, ne parleremo più avanti sicuramente di delle vacanze del rientro a scuola. Ma mi piacerebbe magari nei prossimi giorni intervistare, se ritrovo qualche ragazzo qua dello junior,
1: siamo pieni
0: per capire
1: settimana.
0: Appunto come affrontano il loro rientro dalle ferie. E continuando a parlare di turisti cafoni, appunto, uno, Venezia, se ne è parlato tantissimo, dove, lasciando perdere il periodo di Capodanno, Carnevale, dove c'è un'invasione, c'è sempre tanta, troppa gente. E tutto questo, l'altro giorno c'era un video di uno che con una moto d'acqua camminava impennando per i canali a Venezia.
1: Allora, a me sembrava tipo l'isola, ti ricordi l'isola che mi hai fatto, Burano? Mi sembrava Burano, quei canaletti lì.
0: Sì, probabile. Cioè, adesso stavo leggendo in Puglia.
1: Io ho guardato molto bene quel video, quel filmato lì. Innanzitutto non sembrava italiano. E comunque, a giudicare dalla presenza fisica, era un ragazzo molto giovane.
0: Sì, no, sicuramente.
1: Era molto molto giovane, forse era stato un ventenne, perché non aveva polpacci, non aveva struttura fisica da uomo, quindi era un ragazzino imbecille.
0: Resta il fatto, sì. Metti a rischio i gondolieri. Il problema è che se te becca un gondoliere veneziano, non è simpatico. Non è perché, siccome non per la
1: siccome sei un turista, esatto, allora ti viene concesso tutto. Venezia non funziona così,
0: capito? Quindi ho visto che comunque c'è questo estremo uso, quello che non abbiamo visto, per esempio, a Vieste. L'altra sera sono andato a fare due passi a Vieste. Hai visto overtourism? Tanta gente c'è, è normale.
1: C'era tantissima gente.
0: E quello c'è, è normale.
1: A proposito, se non ci vedete più, ma proprio più, o dei sani saluti, è perché abbiamo preso un grattevinci.
0: Se dovessimo aver vinto questa cosa, ve lo diciamo, giusto per farvi rosicare, ciao.
1: No, non è vero. Ve lo accorgeresti da piccoli dettagli.
0: Brava, a proposito di Puglia, a luglio, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari, i volontari di Retake hanno recuperato in un solo pomeriggio più di 20.000 cicche di sigaretta e svariate scarte di plastica. Cioè, noi facciamo tutto con la poesia del mare, con poetica, per cercare di tenere il mare pulito,
1: con
0: le associazioni, eccetera, eccetera. Eppure, rientriamo, vedi, è quello il meccanismo quando parlavamo di cosa succede e perché in alcuni stati funziona e altri no. In spiaggia, negli Stati Uniti, è vietato fumare. Punto. Vuoi fumare? Te ne vieni sopra dove c'è la strada, dove ci sono i posaceneri, dove puoi fumare solo dove ci sono i posaceneri.
1: Loro pensano che i posaceneri sia la spiaggia, sia il posaceneri
0: grande.
1: Bene,
0: perché? Perché se lo fai in Italia, fascismi, eccetera, non si può fumare in spiaggia. Anch'io fumo, è normale, voglio stare in spiaggia e fumo una sigaretta, perché no? Ma dovrebbero essere proprio i bagnini che si ribellano. Cioè, io bagnino posso arrivare in spiaggia la mattina e corretino setacciare chissà quante cicche di sigarette? Mi devo fare un culo così perché i ragazzetti la sera devono andarsi a fumare i cannoni o fumare sigarette in spiaggia e buttarle a terra?
1: Ieri eravamo in spiaggia a fare la trasmissione e c'era l'aiuto bagnino che l'ho visto passare non so quante volte, e tutte le volte che passava aveva una sigaretta nuova in bocca, cioè che stava iniziando. Ho detto: ma ragazzi, ma cioè, non hai neanche 18 anni, devi avere già due carbonelle al posto dei polmoni, e via, una sigaretta violetta, una sigaretta
0: quello.
1: Cioè, sta cosa.
0: Alcune regole date in alcuni stati servono sicuramente, perché probabilmente ci hanno ragionato più di noi. Negli Stati Uniti perché non danno da bere ai i 20, cioè puoi bere sopra i 21 anni? Perché? Perché così tutti i sedicenni stupidini eccetera che ci sono in giro non vanno a bere alcol.
1: Ma soprattutto bere alcol, ragazzi, ma è scientificamente provato che in qualche modo va a interrompere, a modificare la vostra crescita.
0: Ma nemmeno, della loro crescita a me non me ne frega niente, possono rimanere anche come gli pare. Possono rimanere anche stupidi, l'importante è che se tu a 16 anni ti vai a bere 3 birre, sei ubriaco e poi vuoi fare rissa perché ti senti invincibile, a me quello mi interessa.
1: Certo.
0: Credo poi che uno si vuol fumare 70 sigarette, come dire, cioè, so cacchi tu, cioè nel senso,
1: i polmoni
0: sono i tuoi, io non mi devo preoccupare, non mi posso preoccupare
1: della
0: salute.
1: Ma io mi preoccupo a questo punto della natura.
0: Esatto. Mi preoccupo di tutto il resto, mi preoccupo dei ragazzini, perché in Italia ancora non è venuta fuori una legge che vieta ai 16 anni di bere o di fumare. Ah no, dopo la mezzanotte non si vendono più alcolici. Dove? Chi? Quando? Che se tu lo vieti la gente poi non guadagna più soldi perché sono i primi minorenni a bere e a fumare. Quando? Cioè, vedi che hai voglia a lamentarti dei Maranza in giro? Hai Maranza, togligli l'alcol, togligli il fumo, togli le sigarette, basta, gli rimangono solo i vestiti di merda. Cioè, di che stiamo a parlare? Questo è il concetto di in alcuni stati ci sono queste leggi, queste regole, qua in Italia purtroppo qua non ci sono.
1: Ci si arriva sempre troppo tardi.
0: Lo scopriremo, ti posso regalare una canzone bellissima?
1: Sì, ma soprattutto se lo fai qui. Fascista, sei un fascista.
0: È pericolo, le regole, non si sa mai si mettono. Ti voglio regalare una canzone bellissima, Patrick Swayze, con She's Like a Wind.
1: No, vabbè.
0: Ti posso provare a fare la presa come quella?
1: Ma perché sono dimagrita in queste 2 settimane da quando sono qui?
0: Cosa c'entrano?
1: Potresti fare la presa.
0: L'avrei fatto comunque.

0: Dai, fai un sospiro. Fallo.
1: Allora, posso dire che... Mia. Ma ogni volta che ci penso, a parte che mi commuovo,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: io sento la sua mancanza, perché era proprio uno di quegli artisti completi. Sapeva cantare, sapeva ballare, sapeva recitare.
0: Sì.
1: Era veramente completo. E dici quanto è ingiusta la vita, che lui non c'è più e purtroppo abbiamo altre cose che si rimangono a galla. E un'altra che invece, un altro che mi manca, che sento la sua mancanza, è di Lucio Dalla, la sua canzone,
0: certo,
1: annuale, la sua poesia annuale. Io sento la sua mancanza.
0: Anche estiva, perché io mi ricordo l'anno in cui uscì C'è una casetta piccola così.
1: Attenti al lupo.
0: Attenti al lupo, esatto.
1: Tante
0: finestrelle colora.
1: Che aveva sempre una metà, c'era sempre una metafora da capire. Bello.
0: Grande, beh, così è. C'era un comico romano bravissimo, Luciano Lembo, che lo imitava benissimo. Era divertentissimo vedere quando appunto faceva l'imitazione di Lucio Dalla, ed erano appunto quelle presenze e quelle canzoni costanti che ogni estate uscivano. Ci sono anche adesso, attenzione, per un periodo ci ha smaronato Baby K, meno male che non c'è più, perché sono canzoni non ho mai. Però l'estate, per esempio, i The Colors, mi piacerebbe che i The Colors diventassero quelli che d'estate ti cacciano quella canzone bella da ascoltare, tipo Partenope, no? Che abbiamo sentito,
1: sì,
0: l'altro
1: a
0: giorno.
1: Piace, a me piacciono tanto quei ragazzi.
0: Sì, The Colors, spero appunto che riescano, cioè hanno già il loro successo, ovviamente. Sono in quella linea di mezzo, cioè non sono i super, cioè come dire, sai, gli joliet di turno, quei fenomeni.
1: Ancora non riempiono gli stadi.
0: Ancora, però hanno il loro grande ascolto, ed è giusto così.
1: Ma sono
0: così.
1: Dei musicisti veramente
0: sono
1: molto
0: dei
1: bravi.
0: Musicisti bravissimi, bravi The Colors, cioè è la musica italiana in generale che va a riempire.
1: Il successo dell'anno scorso, di 2 anni fa, che ora non mi sovviene, Ibiza qualche cosa, e che l'hanno tradotta, hanno dovuto tradurla anche in inglese perché è avuto un successo talmente,
0: sì, certo,
1: furioso,
0: certo,
1: che
0: certo,
1: la volevano,
0: certo,
1: anche in inglese. Queste sono cose che ti fanno bene al cuore, perché secondo me sono bravi ragazzi, mi piace quando il merito viene ripagato in questo modo.
0: Sì, perché la musica ti permette di fare quello. Poi è ovvio che

0: con lo Junior Club che dicevamo, ci sono un sacco di ragazzi, vogliono ascoltare una playlist. Se vi dovessi dire la playlist, alcune le mettiamo, però tutte vogliono questa ossessione di Samurai J. Non
1: Sì, ma anche la
0: escono.
1: settimana scorsa e l'altra ancora.
0: Sì, aspetta, dov'è? Vediamo se trovo anche solo Samurai J. Eccola qua, eccola qua. Ecco questa qua. Il sotto è questa, ma vi giuro, ma ce la chiedono.
1: E lei chi è?

0: questa è quella che Samurai J ha portato a Sanremo, no?
1: Davvero?
0: Eh sì, quella dove c'era Belen, no?
1: Ah, che beveva dal piede.
0: Dal piede di Belen, esatto. Ingenio. Poi l'ha rifatta in...
1: E le bambine... Le bambine che la volevano cantare al karaoke, magnifiche nanette, e ovviamente non sapevano leggere, ma la sapevano a memoria.
0: Sì, a memoria.
1: Stanocce.
0: Stanocce. Obsession. Che cazzo.
1: No, ma meraviglioso.
0: Capito? Ma va a cantare al karaoke. Dai, per piacere. Però ecco, queste, cioè, le nuove leve sono... Sono loro, no? Le nuove leve che ti portano quei tormentoni. Ecco, lui per esempio io lo identificherei come il Raff degli anni 90. Cioè, andando a parlare, cioè, perché tu, no, ci sono quelli lì, sai.
1: A me piace Alfa.
0: Alfa, sì, Alfa è con, quello con Jovanotti, per
1: sì,
0: esempio,
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: Lì.
1: Quello che è andato, certo. Non mi ricordo, penso a Sanremo, e aveva la maglietta nera con il cuoricino giallo, te lo ricordi?
0: Sì, molto carino, bravo, sì, sì, Alfa. Jovanotti, che hanno fatto Buon Vento, la canzone, no? Se non sbaglio,
1: sì,
0: era,
1: sì, sì, quella.
0: Era quella con, con Lorenzo Cherubini, molto carino, bravo, sì, ha fatto anche con Mano Ciao, la mañana me gustas tu, me gustas tu.
1: Puoi fare karaoke anche tu,
0: sì.
1: Vedo.
0: Stasera voglio fare karaoke, voglio andare a fare karaoke, anche lì karaoke, altro must in,
1: Madonna,
0: in villaggio, anche il must in villaggio è da fare, il karaoke, le cose da fare in villaggio è il must da fare, è torneo di calcio, karaoke, cioè non puoi non fare una serata karaoke.
1: Ma neanche una serata, cioè, ma anche un torneo di pallavolo.
0: Anche un torneo di pallavolo, vabbè, quello sì, no, quelli sono i master.
1: Che bello vedere i ragazzi, perché il gioco della pallavolo può essere anche a squadre miste che giocano insieme.
0: Certo.
1: Cioè due, due, due, due, due, quattro, due. E mi piace.
0: Metti le gambe, togli le gambe, metti le gambe, togli le gambe, io le taglierebbe queste gambe, e con questo andiamo a chiudere, cari amici. Tu lo so che stavi ripartendo, ma ci mancano 20 secondi, no. E quindi... Cari amici, vi ricordo di seguire i Gossip con Simona Monaco, e ne avrà da raccontare e da dire. Grazie ancora per essere stati con noi, ci vediamo domani come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

predizione di Dito del Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

Meno male che c'è dito nella piaga. Bene, questo era il video di Dito nella Piaga, Businessman è il titolo. Ben ritrovati amici, guardate un po' l'atmosfera. Questa è l'atmosfera dell'aperitivo della sera, come lo chiama l'intelligenza artificiale, perché ormai avrete, vi sarete resi conto che le intelligenze artificiali, che sia ChatGPT, che sia Gemini, che sia qualsiasi intelligenza artificiale, le chiama tutte nella stessa maniera, Golden Hour. Quindi adesso, se voi andate a fare una qualsiasi locandina o a prendere, aprire i social e volete, dove vado stasera? Aspetta, fanno la Golden Hour qui, la Golden Hour lì, e sono tutte locandine uguali. Cari amici, benvenuti, quindi appuntamento serale, quindi per una volta mi fate fare la puntata, una puntata di Yes We Are al tramonto, in spiaggia, belli, di solito sono la mattina, sotto il sole, 1014 gradi di calore, almeno adesso mi sto godendo un po' la brezza serale. È brezza, giusto, signor assistente Magnanti? È la brezza questo? Grazie, è la brezza serale. Magari mi sbaglio con i venti, è anche brutto. Allora, diamo il via, signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 in tutta Italia, e su Teleroma 56 per gli amici che ci seguono dal Lazio, in questo programma diffuso, il primo programma diffuso della TV italiana. Perché? Perché noi ci dividiamo in tre parti solitamente. Nella prima parte sono solo io, poi si unisce anche Simona Monaco, ma poi oggi lo sapete qua le vacanze stanno finendo, quindi il momento in cui noi registriamo dal villaggio Green Park Village di Vieste è finito, manca poco, sono le ultime

due puntate, dopodiché torniamo in studio. È vero che tornando in studio c'è l'aria condizionata e questo aiuta molto, però vuoi mettere, cioè guarda, io sto qua guardando davanti a me e vedo, c'ho il sol, viru mare, quanto è bello, spero tanto sentimento. Questo era il concetto di base. Allora, prima parte del programma, stavo sfogliando un po' quello che era il mondo dei social network, sapete un po' il mio, non voglio dire odio, però il mio fastidio ogni tanto su quello che è il mondo di internet. Ma perché? Ora, stamattina è successa una cosa, mi chiama mia madre alle 8 del mattino. Ora, voi immaginate cosa prova un figlio, i miei, sapete, abbiamo parlato spesso, mio padre ha 86 anni, mamma più o meno ne ha 80, se ti chiamano alle 7:30/8 del mattino, che può essere successo di così grave? Ti preoccupi, no? Poi sei magari in un punto dove il telefono non prende, non arriva, eccetera, ti chiamano, ah, corri fuori, vai, emergenza, pericolo, che succede? Mauro? E non mi funziona internet. Come non ti funziona internet, mamma? Che è successo? E non mi funziona il telefonino, non va in internet. E non va in internet, mamma, che hai fatto? E quindi ti devi mettere a fare lezioni di internet ai tuoi genitori. Mo, loro lo chiamano internet, cioè proprio lo chiamano in generale. Quindi non vai a capire se è perché hanno finito i giga. Vagli a spiegare che cosa sono i giga. Mamma, hai finito i giga? Che ne so, io ho pagato alle poste, vai a capire che è successo. Lo so, mamma, non lo so, va bene, quindi vai a capire, fagli fare il numero. Loro per esempio hanno le poste, loro hanno Poste Italiane, ecco, perché giustamente le poste ci si può fidare, quello è il loro concetto, no? Sapete, i vecchi genitori a cui vogliamo tanto bene, però hanno delle loro convinzioni, tipo la banca no, l'ufficio postale sì, perché l'ufficio postale è delle poste, e quindi fidiamoci, perché la mia mamma metteva i buoni fruttiferi, metteva le 100.000 lire sul buono fruttifero. Vero anche che 100.000 lire che mi ha messo mia nonna nel 77, quando sono nato, le ho ritirate qualche anno fa e erano un po' di soldini. Grazie nonna, quindi, che ti aiuta, mi aiuta in questo. Però andare a spiegare la mattina alle 8 senza aver fatto colazione ai vostri genitori come funziona internet e perché non funziona, e quindi cosa è successo, è perché loro, succede anche a noi, in realtà succede spesso anche a noi, stai al telefono, metti il telefono in borsa o in tasca, tocchi e c'è quella famosa cosina, la tendina che scende giù dall'alto, no? Voi prendete il telefono, avete presente, tirate giù la tendina, è normale, chiamata tendina, la chiamano tendina, però magari è schermata, vai a chiamare in un modo e le devi spiegare dove si trova la connessione dati. Quindi, mamma, cosa vedi? C'è scritto wifi, bluetooth e c'è un aereo. Ecco, no, lascia perdere quello, vai avanti, c'è un'altra cosa, c'è una cosa scritto hotspot, è quello? No, non è quello, vai avanti, ci sono le due freccette, le hai viste? Sì, no, non ci sono, bene, ecco, quelle, devi cliccare su quelle. Ora, considerate che per spiegare questa cosa che vi ho spiegato in 30 secondi più o meno, mia madre è partita dal telefonata alle 8, alle 9:30 eravamo quasi riusciti a risolvere il problema, perché appunto lei telefonando, cliccando, andando su Facebook, andando a fare i fatti di tutte, perché non leggo i commenti su Facebook. Mamma, non ci dovresti neanche essere su Facebook. Quindi anche lì si apre il dibattito. Voi a casa, immagino che tutti quanti voi abbiate dei genitori che hanno voglia di usare internet, hanno voglia di usare il telefono, ma a chi sa dover risolvere il problema? A chi sta a dover risolvere il problema di non funziona internet? Sta a noi figli, sì, ma perché noi li vogliamo bene, e questo è il succo della vita, è questo. E poi per magia, voilà.

0: Anna, ti ho portato una canzone speciale, una bomba per quest'estate.
1: Una canzone
0: una
1: tua.
0: Canzone, una canzone forte, guarda.
2: Sarà il più grande successo di quest'estate.
0: Lo dico perché la canto io, eh. Lo dico perché ti entra in testa e non ti esce più.
1: Come si chiama?
0: Hit Parade.
3: Ah, ambiziosa.
0: Adesso te la canto.
2: Come
0: te la faccio sentire?
2: Qui.
0: Sì.
2: Adesso.
0: Adesso.
1: Dobbiamo proprio ora.
4: Qua.

0: Ed eccola qui una delle novità più interessanti di questa stagione.
1: Già te la canto, guarda. Hit Parade.
2: Il suono dell'estate 2026.
3: Una coppia inedita, Gianni Morandi e Alessandra Moroni.

0: questo è incredibile.
1: Uno dei successi dell'estate.
2: Ella, forte questa canzone.
3: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
4: Hit Parade.
3: Hit Parade.
5: Già l'ho in testa.
6: Brano che porta anche la firma di Lorenzo Giovanotti.
7: Hit Parade, noi siamo dove vorrei.
8: Cioè in cima.
7: Beh,
9: sì. Senti che bomba.
10: Sì, ma questa non te la togli più dalla testa.
11: Che hit, Claudia.
12: Sì, Marco, si chiama proprio Hit Parade.
8: E si chiama Hit Parade la canzone, appunto, di Gianni Morandi. L'hanno detto tutti i miei colleghi, ormai sono passati da tutti, da tutte le radio, da tutte le televisioni, l'hanno detto, l'hanno accennato, Hit Parade la canzone di Gianni Morandi e Alessandro Amoroso, che, attenzione, aggiungo io, tanto vabbè, me lo posso permettere anche un po', paraculi, attenzione, vi siete trovati la canzoncina, molto paracula, se andavo io in tutte le radio a dire Hit Parade, col cavolo che ci davano. Ci davano ascolto, bravo Gianni Morandi, meriti del tuo successo. Allora, mancano 5-6 minuti al termine della prima parte di Yes We Are, sono Mauro Caputi, siete con me dal Green Park Village di Vieste, villaggio perfetto per le famiglie, infatti abbiamo visto tanti, ma tanti bambini e ieri sera hanno fatto vedere a tutti i bimbi Demon Hunters. Bah, bellissimo, ragazzi, non pensavo mi potessi appassionare a K-pop drama. Allora, noi parliamo di turismo, parliamo di in questa settimana parliamo di quello che è il mondo del turismo, ed è uscito un decalogo, visto che molti magari stanno rientrando dalle vacanze, alcuni col treno, alcuni con la macchina, alcuni con l'aereo. Adesso, notizia di qualche giorno fa di quella signora che è stata praticamente investita dal fascio di vento dell'aereo di Skiathos, dove si mettono dietro un aereo in decollo, no? Bella la pista, bello il momento, bello tutto, ma se vi mettete dietro le turbine di un jet è normale che un po' di spostamento d'aria, cioè purtroppo lo spostamento d'aria ha fatto vedere la signora che, cadendo a terra, ha battuto la testa, di conseguenza. Fate attenzione, capisco che il reel, capisco che il social, capisco che tutto possa essere super figo, perché comunque poi lo pubblicate, lo postate, lo fate vedere, ah che bello, eccetera eccetera, sì, però certe cose sono anche pericolose. Stesso volo, stessa direzione, purtroppo si è dovuto fermare e hanno dovuto far sbarcare dei bagagli perché era troppo pesante. Ragazzi, gli aerei non è che non decollano, cioè com'è il principio di volo? Non è perché hanno i motori decollano. Decollano perché? Perché la portanza che si crea sulle ali fa decollare l'aereo. Se è troppo pesante, l'aereo col cavolo che decolla, o magari correte dei rischi. Quindi il pilota vede, calibra il peso, dice no, troppo pesante, non si decolla, non si parte, facciamo scaricare i bagagli che vi verranno consegnati a casa. Panico, paura, ovviamente, cioè tutta la parte delle persone che... E io lo capisco anche, chi sta in volo, è normale, cioè tu dici io ho tutti i bagagli, sto tornando a casa, no, non posso tornare perché i bagagli pesano troppo. Ma non è solo i bagagli, è tutto, gli aerei purtroppo funzionano così. Ma ci sono delle piccole regole che hanno dato le agenzie e le compagnie aeree, che sono regole fondamentali da seguire, ma non solo tanto per la corretta, per poter partire tranquillamente, ma anche proprio per vivere tranquillamente tutto che è quello che è il previaggio. Tipo fare, questo siamo noi italiani in realtà, devo ammetterlo, fare la fila troppo presto non fa partire l'aereo prima, infatti dicono le compagnie aeree, mettersi in fila 40 minuti prima dell'imbarco spesso significa stare solo in piedi 40 minuti in più, soprattutto se i posti sono assegnati. Quello è, cioè, la corsa a salire su, è perché siamo abituati all'autobus, no? Quindi c'è, cioè, sta cosa devo prendere il posto, no, sono assegnati, quelli sono i posti, sei numero 57A finestrino e ti devi andare a sedere lì, punto, cioè non è che c'è altra motivazione. Quindi non decolla se qualcuno, cioè, se non ci sono tutti, l'aereo, a meno che non ci siano dei ritardi clamorosi, non decolla. Una volta chiuso il gate, ciao, arrivederci. Non fate come quello che non era su un aereo ma era su una nave, che anche quest'anno vanno fuori, la nave arriva in porto,

vi lascia la mezza giornata libera, la giornata libera per vedere, che ne so, Barcellona, altri posti, qualsiasi cosa vi porti a vedere, poi voi vi dimenticate perché è una cosa, un drink, una gira, una chiacchiera, vi dimenticate, e poi volete che il comandante della nave vi metta a tornare, capitano, capitano, no, no, non funziona così, capito? E lo stesso in volo, cioè non è che una volta che quello è. Quindi non mettetevi a fare la fila troppo presto. Nella cappelliera dell'aereo, quella lì che poi le hostess arrivano e chiudono, ci va solo il bagaglio a mano. Di solito lo spazio sopra i sedili serve soprattutto per trolley e bagagli più grandi. Borse, zaini piccoli, giacche, quanto possibile, stanno meglio sotto il sedile da davanti, così c'è più spazio per tutti. Ma come al solito noi, a me che me frega, io ci metto sopra quello che mi pare, giustamente ci vai a mettere sopra la tua giacca, la tua cosa, e non c'è spazio per altri trolley, magari di altre persone che in questo caso invece hanno lo stesso vostro diritto di utilizzare la cappelliera. Si chiama senso civico nel mondo, sapete com'è? Il famoso senso civico. La tendina del finestrino la gestisce chi siede al finestrino. Questa non è una regola scritta, ovviamente, è una regola di quelle non scritte, che però si chiama buonsenso. Chi ha quel posto può decidere se tenere la tendina alzata o abbassata, tenendo però conto del contesto, decollo, atterraggio, sole diretto o passeggeri che dormono. È normale che se uno, cioè, ci sono delle situazioni in cui le tendine devono essere abbassate per un discorso di luci e altro, va bene, questo ci sta, quindi lo dicono le hostess, ci sono delle informazioni che vengono dette dalle hostess o dagli steward. Ma se quella a fianco a voi sta riposando, evitate di mettervi a fare ad alzare e abbassare le tendine, perché magari è giusto, sempre per il famoso senso civico, permettere a tutti di godersi bene il volo. Il bracciolo centrale idealmente è di chi sta in mezzo. Questo spesso succede nei posti, nei tre posti, no? Prendi i voli, siete in tre, uno, due, tre, te capita il posto in mezzo. Dove metto il braccio? Allora, quello centrale deve stare tipo con le braccette messe tutte dietro così. Perché? Perché magari di fianco c'è quello che se ne frega e dall'altro lato c'è quell'altro che se ne frega e se spaparanza, bello tranquillo, e io che sono in mezzo al posto in volo mi devo stare tutto il volo così. No, allora pian piano uno inizia a sbracciare e poi spesso si finisce pure a discutere. Quindi la regola vuole che il posto al finestrino è alla parete, quindi appoggi il gomito sulla parete, il posto al corridoio ha più libertà di movimento, chi sta in mezzo invece appunto ha il trauma del posto in mezzo. Lasciategli almeno i braccioli, almeno uno, perché poi ti puoi anche mettere, in realtà io ho capito con i vari amici che se io metto io il braccio un po' più dietro e lui il braccio un po' più avanti, riusciamo a stare comodi tutti e due con i braccioli. Poi altra regola non scritta: reclinare il sedile, sì, ma non sempre. Ma di queste regole ne parleremo nella seconda parte di Yes We Are al tramonto. Vi ringrazio come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci. Per voi sigla.

0: Allora, probabilmente i più giovani non se la ricorderanno, probabilmente i più giovani non avranno quell'emozione che molti di noi, anche se comunque eravamo piccoli più o meno, hanno vissuto ascoltando quella canzone e emozionandosi.
1: Era Italia 90, questo
0: era Italia, esatto, quindi molti di loro non erano nati. Io penso che, parlando con gli animatori, alcuni di loro, quando io facevo la mia prima stagione nel 2002, ancora non erano nati, quindi
1: perché ci sono dei 2006, 2007.
0: Italia 90 per noi è stato forse l'anno più bello dedicato ai mondiali, anche se l'altra sera ho visto più o meno la stessa emozione davanti a una televisione con la partita del Napoli, perché già non vedevano l'ora la prima partita.
1: Ho vinto
0: anche Raffaele super felice del 2-0, se non sbaglio, del Napoli contro il Bologna, forse, non vorrei, sapete che noi di calcio ne parliamo
1: mai.
0: Praticamente mai. Oggi parleremo di parole che hanno preso un significato, che avevano un significato, ma sono arrivate ad averne un altro in generale per cause che andremo a scoprire.
1: È come il telefono senza fili.
0: Brava, è come il telefono senza fili.
1: Vi ricordate?
0: E quello lì che dici, e se te fossi fin felli dei, e di là arriva ciao, sono arrivati gli dei, cioè che ne so, quello è il
1: pasta, il, e fagioli questo, la parola pasta è pasta e fagioli, da là poi dice buongiorno agli elefanti. Arriva proprio una cosa completamente diversa, che meraviglia. Però secondo me, quando c'erano delle parole molto semplici, ci doveva essere l'anello furbo che a un certo punto diceva: invento una parola, perché non è possibile, a parte lui che dice potter e capisce boxer. Però effettivamente
0: ancora esatto, l'assonanza ci sta, se tu poi la metti
1: così.
0: La vocina piccola col microfono, con l'eco sul palco, non
1: Federico,
0: è la stessa cosa.
1: Me lo ricorderò,
0: cosa.
1: Me lo porterò sempre
0: il
1: nel cuore.
0: Federico, è vero, un bravo bambino. Allora partiamo ufficialmente, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia, e su Teleroma 56. Salutiamo quindi gli amici che ci guardano e ci ascoltano dal Lazio. Allora, parole che hanno preso un diverso significato, l'ho sempre nominata al tempo, essendo veneto, la parola ciao. La parola ciao deriva da un vecchio modo di salutare veneziano che era schiavo.
1: Schiavo
0: vostro, nel senso, quando passava una signora o comunque passava chiunque, schiavo vostro. Se andate a vedere nelle commedie del Goldoni, spesso quando arriva Pulcinella, quando arriva Arlecchino, tutti i vari personaggi del carnevale, salutano facendo le loro zompetelle dicendo schiavo vostro signora, schiavo vostro. Questo schiavo, andando ad accorciarsi man mano, diventa, oh no, ce l'ho dietro, ragazzi, ce l'ho dietro.
1: No, vogliamo... non ci voglio stamattina, no, non ho voglia di odiarlo stamattina.
0: No, perché, schiavo vostro, abbiamo un allenatore che fa le imitazioni tutte uguali, bravo, e da lì è siamo arrivati a ciao, ok? Tipo anche il... E anche in americano il famoso you, no? La parola you,
1: sì.
0: Presente quello che dicono, quello che vogliono fare i rapper o i maranzini di adesso, cretini eccetera, inutili, capito? Quelli lì, oh, you bro, lo you, pensate, arriva dal napoletano, cioè i primi immigrati napoletani a New York, in America, giustamente tra di loro si salutavano come si fa a Napoli, nella loro città. Uè, guaglio!
1: Oh, certo! Che guaglio è guaglione.
0: Guaglio è ragazzo, cioè, esatto.
1: Quindi okay. È un ciao ragazzo.
0: Sì, però da guaglio poi, per prendere in giro gli americani, i neri americani, hanno iniziato a prendere guaglio, io. E da lì hanno trasformato,
1: perché non sapevano pronunciare,
0: esatto, guaglio. Brava. E quindi la parola guaglione, guaglio, è stata trasformata in yo per dire oh yo.
1: Ma pensa a te, ma come siamo meravigliosi noi,
0: noi italiani,
1: mettila come mettila, ma
0: anzi, noi italiani eravamo odiati e tuttora lo siamo, tanto che in alcune città, in alcuni posti, veniamo paragonati ai portoricani. Cioè, noi non siamo mai, cioè, se tu vedi anche Scarface, molti pensano che appunto il ruolo di Scarface, di Al Pacino, sia italiano, perché veniva doppiato da Amendola con uno slang eccetera, ma in realtà Al Pacino era portoricano e noi i portoricani purtroppo eravamo visti nella stessa maniera,
1: perché sempre siamo latini,
0: sì, perché abbiamo sempre poi...
1: ma questa cioè siamo visti come portoricani, ma perché è l'ignoranza di base dell'americano medio?
0: Ma allora consideriamo, adesso giochiamo, non me ne vogliate voi che ascoltate, però diciamo che negli anni 50, quando, o anche 40 dopo la guerra, quando ci fu la grande immigrazione italiana verso gli Stati Uniti, non è che ci andavano, come dire, il Brambilla Fumagalli,
1: no.
0: Mi ci andava, che ne so, il Pidù sardo che partiva da lì, mi ci andava il siciliano, il napoletano, e non è come dire eravamo alti, belli e super figoni, di media si arrivava in
1: monociglio
0: che malapena parla italiano, con le gambe storte, inarcuate, e sembravamo portoricani. Cioè, non cubani, perché i cubani
1: sono,
0: hanno
1: tutti
0: più,
1: belli.
0: Hanno più una deriva afroamericana, a Freud, no? Quindi da Cuba più è più così. I portoricani hanno altre, più spagnoli, perché poi a Puerto Rico, sai, è arrivata le navi, eccetera, eccetera. Quindi è diversa la fisionomia, che ci hanno sempre affibbiato a essere uguale. Quindi anche noi non è che fossimo voluti tanto bene, poi ci hanno messo la mafia, tutte le solite tarantelle, tutte le solite cose.
1: Però almeno noi non abbiamo inventato il ketchup.
0: Almeno non abbiamo, forse, non lo so, magari sì. Va bene, rendiamo omaggio a Napoli e alla vittoria dell'altro giorno con una canzone che si chiama 081 Joliet.
2: Mi cut. Mi mettono per spalta, piglia acqua e vino come ha fatto presidente. Con Victor Osimhen, sotto mini gelere, perché sta fa silenzio. A giri nudo tra stadio, lindo di imbagato, rigno, non bicchiere l'acqua. La gente non mi chiama gelere, mi chiama perché se lo vado.

0: Lui era Joliet, la canzone era 081 081, che è il prefisso telefonico. Pensa, non c'è più, non c'è più. Una volta si usava fare 081 e il numero di telefono quando si chiamava a casa, probabilmente adesso esiste ancora.
1: Ma quanto
0: ancora
1: ami tu l'81?
0: Ah, gli 81 amo tantissimo, gli 81, che c'entra quello lì.
1: E cosa è successo? Cosa è successo? Quando è stato sabato che ti hai venuta la pelle d'oca? Raccontalo.
0: Ah, vabbè, c'era è arrivato un ragazzo
1: ragazzi, ve lo giuro, gli ho visto la pelle d'oca di una contentezza.
0: Ma sì, perché quando stai, noi siamo stati tutta una settimana con quei ragazzi. Cioè li abbiamo visti per tutta la settimana, ciao, scherza ridi, ma ti fermi mai a parlare. Poi mi hanno visto in moto, e uno di questi, sapete, ho l'arre, ci mancherebbe, e uno di questi ragazzi viene, ma no, perché anche sai, anche mio fratello c'ha la moto, ma dico, guarda, grande, vedi, lui non ha la moto, ma c'è un monopattino che cammina a 1000 all'ora.
1: Che va più veloce di me in macchina.
0: Così è. E quindi con questo ragazzo, sì, c'è la moto come la tua, ma di dov'è? Di Roma, ma dai, tanto ci conosciamo tutti a Roma. Quelli con il low rider ST come la mia. Ah no, si chiama Fabrizio. Fabrizio come? Ah no,
1: no, ha detto anche mio fratello.
0: Ok, e da lì vero fratello.
1: Fratello di sangue.
0: Esatto, e fa parte di un club che sono gli Hells Angels di Eterna.

0: al City di Roma, che saluto calorosamente, poi ci vedremo a settembre all'Eternal City Motor Show, quindi un evento meraviglioso dedicato al mondo delle moto e anche un po' delle auto, perché ci saranno auto quelle lì, sai, quelle tipo un po' cicane, portoricano, che è un a proposito di Porto Rico che parlavamo prima, Porto Ricano a Roma è un'istituzione per le macchine anni 60. Quindi hanno solo auto d'epoca che arrivano prima degli anni, fino agli anni 60.
1: Ma io quella volta alla Eternal City, quella volta che sono venuta con te, mi sembra di averlo visto, sai?
0: Sì, può sì, essere, loro sono...
1: Perché loro ci sono sempre.
0: Sì, sì, loro ci sono, sicuramente si chiama Muscoletto perché appunto è...
1: è Muscoletto.
0: È Muscoletto, è bello muscoloso. Allora, tornando alle parole che di uso sono arrivate a... sempre negli Stati Uniti, no? Abbiamo parlato di yo, inteso come guaglio, e anche la parola ok.
1: Okay. Questa è una cosa che ho sempre voluto. Cosa vuol dire? Si chiamano acronimi, giusto?
0: Esatto, sì, ma più che altro nascono dalla moda di dover storpiare le parole, perché un po' lo slang, un po' la presa in giro, un po' il modo di fare, un po' eccetera, la parola era all correct, ok?
1: Tutto cioè, okay.
0: Quando
1: tutto
0: dice, ok? Quando ok, quando tu dici ok, fai, vuol dire che è una cosa va bene,
1: va bene,
0: no?
1: Sì, sì.
0: È all correct, tutto corretto, tutto bene. Storpiandola, all, dicendo all, ok, agli italiani, agli italoamericani, a tutti quanti.
1: Perché all, ricordiamo che è scritto A-L-L.
0: Esatto, all correct. Quindi non riuscendo a capire bene la cosa, la A, che è, si pronuncia all, è diventata una O. Correct, non sapendo come scrive correct, mettevano la K.
1: Eh sì, perché dice se stesso americano, figurati se la C, ecco. Troppo banale. No.
0: Esatto. Poi la sua popolarità nacque poi quando alla campagna di Marty von Buren, soprannominata All Kinder Hook, che va a capire, cioè nel senso, la campagna che non abbiamo visto, mi scappano via così. È arrivata la Guardia Costiera. Sì, mi sa di sì. È arrivata la Guardia Costiera, stavano scappando tutti, va bene. succede. Quindi all correct, ok, yo, ok, capito? Da lì nasce la parte del okay. Allora, vediamo se qualcuno invece sa che cosa significa SOS. SOS. Fammi vedere, vediamo se troviamo. Vediamo se. Ah, ecco, ce l'ho, abbiamo il bagnino. Chi meglio di lui, l'assistente Bagnanti, ci può dire, senza leggere, da dove arriva l'etimologia della parola SOS. Benissimo, detto questo. Allora, SOS significa da Save Our Soul, oppure per i marinai Save Our Ship, salvate la nostra nave. Ok, quindi Save Our Ship era proprio quello, serviva proprio per indicare aiutateci, aiutate, abbrevia, accorcia, accorcia, accorcia, ecco che arriva il famoso SOS.
1: Ah, ce l'hai con il codino,
0: guardia. E ci ricordi che c'era una pubblicità famosa, visto che abbiamo parlato prima di creme solari?
1: Sì.
0: Qual era?
1: Certo, SOS Glisolide.
0: Brava, brava, una delle pubblicità che ti entravano in
1: viene
0: testa.
1: Viene in tuo soccorso, viene... ed era glicerina pura.
0: Glicerina pura,
1: eh.
0: Te la metti io addosso, cioè, grazie tante che
1: ti
0: non...
1: scivolava pure nonna.
0: Cioè, ti mettevano al sole, friggevi, erano bambini fritti al tempo. Vedo,
1: sì,
0: con...
1: diciamo che la Glisolide veniva dopo, cioè era per una crema emolliente, dopo
0: sì.
1: Magari l'ascoltatore
0: eri ustonata e quindi ti mettevi la famosa Glisolid, che era in quel barattolino
1: rosso
0: rotondo,
1: proprio tipo SOS, giocavano sui colori rosso e bianco.
0: Rosso e bianco, quindi tu arrivavi lì che ci aveva quella,
1: tutte le famiglie ce l'avevano in casa, tra la Prep e la Glisolide e il Lasonil erano le creme che secondo me non dovevano mai mancare in casa degli italiani.
0: Allora, la Prep non me la ricordo a casa mia.
1: La Prep? Ah,
0: sì, no, quella, a casa mia non
1: allora,
0: me la ricordo.
1: La Prep fa tutto. Antiustiscotti, se ti pungono gli insetti, se ti morsica tua moglie, tutto.
0: Ma come se ti morsica tua moglie? Ma
1: sì, no, perché te lo meriti.
0: Ma no, c'entra. E ti, vabbè, se ti morsica tua moglie, allora mettiti la prep. No, a casa mia la prep non c'era. C'era sicuramente la Glisolid, c'era la Nivea, mi ricordo la Nivea per
1: sì, beh, una crema emoliente la Nivea.
0: Emoliente, normale. E
1: per le secchezze della pelle.
0: E sai che cosa non c'avevo io, che avevano le mie cugine giù a Salerno? Il mercurio bromo.
1: Cromo.
0: Non l'ho mai messo, non lo so.
1: Sì, adesso è diventato illegale. È illegale ormai da qualche anno.
0: Sulle ferite.
1: Ti metti del mercurio cromo. È quello che poi diventa marrone, no?
0: Quello rosso, quello che è
1: sì,
0: rosso.
1: Che... Adesso c'è tra l'altro il betadine. Che è quello che veramente, se avete delle piaghe, se avete qualsiasi tipo, con questo veramente vi rimette a nuovo in due giorni, se non addirittura in una giornata. È veramente
0: il
1: miracoloso.
0: Il betadine è quello che usano in sala operatoria.
1: Sì, è un cicatrizzante disinfettante.
0: Disinfettante, però al tempo quando
1: c'era il mercurio cromo.
0: C'era il mercurio, sicuro è cromo, sì, cromo. Il mercurio cromo e faceva ridere, perché vedevi questi bambini che cadevano, arrivava la nonna che con la cugina che prendeva e inondava le gambe di rosso a sti ragazzini che giravano.
1: Sì, perché non si, no. Cioè, si doveva mettersi sulla pezzetta, però era figo perché ti sembrava di esserti fatto
0: più male.
1: Sì, che la cosa era più grave, che magari un graffio, che fa tutto mercurio cromo.
0: Era una cicatrice di guerra, sì. Era tipo una cicatrice
1: era
0: di guerra.
1: Divertente.
0: Però
1: su
0: da noi, per esempio, almeno io non me lo ricordo, cioè non me l'hanno mai messo, i miei mettevano l'acqua ossigenata.
1: Mamma l'ha buttato via mica tanto tempo fa.
0: Davvero?
1: C'era, sì, tipo nel 1986 il microcromo dell'80. Mamma, magari un po'...
0: Scaduto? Magari no?
1: Ma è chimico.
0: No, però, cioè, mia nonna Ima prendeva proprio direttamente con l'alcol. Cioè, lei prendeva il coso rosa, che poi è rosa, perché l'alcol, sapete, no, che l'alcol non è rosa. L'alcol è colorato di rosa, ma l'alcol è trasparente. Hanno fatto rosa perché così la gente non se lo beve e non se lo ingurgita, magari nascosto.
1: Certo, gente che non ha i tappi nel naso.
0: L'alcol butta giù come se non ci fosse un domani. E l'alcol diretto sulla ferita, che tu sentivi quel... E mia nonna diceva tiri in forza, imparerai a sopportare il dolore. Che le nonne di una volta erano qualcosa di magnifico, erano veramente, ti rinforzavano le nonne di una volta. Le nonne di una volta veramente ti facevano diventare uomo.
1: Perché se quello è dolore, chissà poi quando sentirai il vero dolore.
0: Vero dolore cosa sarà mai? Se riesci a sopportare l'alcol sulla ferita aperta.
1: Comunque il prep è anche, per esempio, un antinfiammatorio. Dopo aver fatto la barba,
0: certo.
1: Cioè chi si magari gli vengono fuori i cosoni qua per la barba, magari di irritazione,
0: esatto.
1: E gli metti il prep. Il prep è anche una crema rinfrescante.
0: Sì, quando ti ustioni ti rinfreschi bene. Allora, cari amici, noi siamo giunti al termine di questa seconda parte di Yes We Are. Ci vediamo tra poco con la terza e ultima parte, ma come fanno i bravi presentatori, signori e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

Mi game over. Allora, lanciate una monetina e provate a indovinare chi gli unici due potevano creare una canzone chiamata Hangover con un video così demenziale, se non loro due, quindi PSI, quello del famoso Gangnam Style, e Snoop Dogg con questo pezzo appunto chiamato Hangover. Apriamo la seconda parte di Yes We Are, cari amici, vi do il benvenuto, sono Mauro Caputi. In questa seconda parte sono ancora da solo perché appunto Simona è già tornata verso gli studi, quindi le sue puntate di Gossip le vedrete appunto già tra poco direttamente da lì, ma apriamo ufficialmente il programma e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi, sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia e su Teleroma 56, quindi salutiamo tutti gli amici che ci guardano, ci ascoltano, ci scrivono al 338-5914-319, grazie. Ora, questa volta, per una volta ho deciso di trasmettere al tramonto, guardate, cioè adesso man mano la spiaggia si sta così liberando. E tutti i turisti, tutti coloro che hanno goduto fino adesso del momento del bagno, del relax, del pomeriggio, del caldo, stanno andando verso cena, quindi si faranno la doccia, si sistemeranno per andare poi al cena al ristorante, chi andrà a vedere Vieste, chi magari si muoverà, andrà a fare un giro verso Peschici, molto bella Peschici. Siamo andati l'altra sera, certo ci hanno fatto parcheggiare in alto, sul parcheggio in alto, e ho dovuto fare 7 ore e mezza a piedi, ecco. Però va benissimo, Peschici è molto bella da vedere, mi manca della Puglia, di queste zone, Vieste l'abbiamo vista, Peschici, Rodi, cos'altro c'è, Vico del Gargano, non so quali altre, signora Silvana mi aiuta adesso con lei, quali altri posti belli si possono visitare, Rodi Garganico è bella? Rodi è molto bella, sì, Peschici l'abbiamo vista, è molto min, molto di classe, molto carina, bene, tanto salutiamo la signora Silvana che sta anche lì chiudendo, le ho occupato il bar io con la mia trasmissione. Allora, nella prima parte abbiamo dato dei consigli per chi viaggia in aereo, dovevamo ancora finire di darli in realtà, quindi giusto per fare un recap per chi non avesse visto la prima parte della puntata, quindi a fare la fila troppo presto non fa partire l'aereo prima cosa subito da dire al volo proprio perché è in aereo. Nelle capriere ci va solo il bagaglio a mano, quindi abbiate rispetto di chi sta con voi e che va a volare, di tutti gli altri passeggeri. Nelle capriere ci sta solo il bagaglio a mano, non ci infilate cappotti, scarpe, panini, bibite, Coca-Cola o quant'altro. Bene, la tendina del finestrino la gestisce chi siede al finestrino, ovviamente, torniamo sempre a ripetere, con un certo senso civico, cioè cercate di capire sempre nel rispetto di chi vi sta a fianco, cioè non è che per forza dovete dare fastidio perché siccome siete voi al comando, come dire, dovete per forza dare fastidio agli altri, quindi per piacere date un attimino di controllo. Il bracciolo centrale idealmente di chi sta in mezzo, visto che ha già la rottura di scatole di stare in mezzo, e già questo non è che sia proprio facile, già per questo, per piacere, come si dice, no, cercate di in qualche modo regolare quella che è la posizione del gomito senza dover dare per forza fastidio a tutti. Andiamo alla prossima, al prossimo step, perché ci sono molti reel e si vede spesso le persone che litigano per questo motivo. Reclinare il sedile sì, ma non sempre. Tecnicamente si può fare, ma durante il pasto, per esempio, è meglio evitarlo, perché dove c'è avanti. Prima di abbassare lo schienale conviene controllare chi c'è dietro, magari è il vassoio aperto, un computer sulle ginocchia o semplicemente uno spazio vitale già ridotto al minimo. Quindi si tratta, come al solito, purtroppo le regole bisogna darle, ma in realtà se ci andate a ragionare si tratta di regole di buon senso, di senso civico, non è che è così complicato, no, basta andare a capire un attimino determinati accorgimenti di buon vivere, no, di buon vicinato, che dovrebbe essere la stessa cosa anche a casa. Altra cosa, ecco, per esempio quella a me fa proprio venire i brividi, già mi vengono i brividi adesso. Togliersi le scarpe non è sempre una buona idea, quindi se siete in volo, ma questo vale in generale, anche chi in macchina, fai un viaggio in macchina con 3-4 persone e se levano le scarpe, ma perché? Perché vi dovete levare le scarpe? Magari avete fatto 72.557 passi e avete quel leggero delicatissimo profumino come dire, e io me lo devo sorbire perché tu te vai a levare le scarpe. No, anche meno, anche se il volo dura molte ore, mi è successo quando sono stato negli Stati Uniti, ho fatto Roma, Londra, scalo a Londra, da Londra sono arrivato poi a San Francisco erano ben 14,

Rolling Stones, The Colors, il video con un grande personaggio, con un grande personaggio della musica neomelodica, con la sua Ferrari che era Gianni Celeste e poi Eva Enger nel video appunto di Rolling Stones dei The Colors. Allora, stavamo parlando, come vedete il tramonto è mai quasi passato, ormai il sole c'è ancora, c'è un po' di luce, io mi sto scurendo sempre di più, speriamo di riuscire a fare tutte e tre le puntate, speriamo, perché ovviamente calibrando i tempi uno dovrebbe essere veramente calibrato, però la prima puntata al tramonto me la sto godendo tutta, perché veramente la spiaggia adesso si sta pian piano liberando e quindi sto da solo praticamente, tra un po' rimarrò da solo io a parlare con il vento. Allora, attenzione, eravamo rimasti a togliersi le scarpe, non è sempre una buona idea, anche se il volo dura molte ore, anche se tanto non dà fastidio, in uno spazio chiuso e condiviso il comfort personale e convivenza devono sempre trovare un buon compromesso. Altra cosa, anche qui è importantissima, perché spesso succedono poi i problemi dovuti proprio a viaggiare in gruppo, non significa occupare tutto l'aereo. A me è successo. Successo di viaggiare con il club, lo sapete, in moto, andavamo spesso all'estero, viaggiavamo molto ed eravamo magari in 7, 8, 10, 15 persone a prendere un aereo, però non significa che l'aereo era nostro, era monopolizzato da noi e quindi facevamo tutto il bordello, il casino che volevamo. No, proprio per niente, no, non si fanno queste cose, no. Quindi attenzione, cioè nel senso, cercate in qualche modo di avere sempre rispetto per tutti quanti, cioè il rispetto in qualche modo ci deve essere, perché se no non so come spiegarvelo, cioè proprio non è difficile, no, avere rispetto per le altre persone. Quindi può esserci chi lavora, chi dorme, chi ha paura di

arrivare, chi semplicemente vorrebbe arrivare a destinazione in silenzio, quindi parlare, ridere, commentare il viaggio, farlo appunto come se non ci fosse nessun altro attorno, non è una cosa carina che consigliamo, o meglio, non è che consigliamo, che si dice, cioè, non fatelo, ecco, semplice, non fatelo. Bene, allora, altra cosa che noi italiani amiamo fare, lo facciamo in autobus, lo facciamo in treno, lo facciamo in, non si sa perché, lo facciamo un po' ovunque, ma lo facciamo, e questo è certo, alzarsi appena l'aereo atterra, non accelera lo sbarco, questa è la regola. Non è che se l'aereo, ora, se viaggiate, avete già viaggiato un pochino di volte, vi sarete resi conto di come funziona un atterraggio, cioè l'aereo arriva, quando tocca la pista, non è che appena tocca la pista si aprono le porte e vai tutti liberi, e no, appena tocca la pista l'aereo ha questa fase di rullaggio, la torre di controllo chiama il pilota, dice ok, sei autorizzato a uscire all'uscita numero X, quello prende, esce, se ne va, esce, una volta arrivato lì deve aspettare, bisogna fare tutti i controlli prima di poter spingere, non è la macchina che arrivi, parcheggi e spegni la macchina, ok, no, deve fare i controlli, quindi prende, arriva e si spegne, una volta che attende l'autorizzazione poi per poter aprire quelle che sono le porte, ovviamente se è l'attracco direttamente al gate, quindi con quel serpentone che si attacca all'aereo e voi scendete, entrate già direttamente dentro, un conto. Aerei più piccoli spesso atterrano in pista, quindi devono aprire le scalette, devono fare tutte le cose di emergenza, devono arrivare il personale di sicurezza, vi ripeto, non è un procedimento anche se ormai si è velocizzato molto, vero? Cioè succede, l'avete visto. E cosa però? Se voi vi alzate e vi mettete già belli, tranquilli, in fila, ad aspettare, e quando si scende, e fate, cioè, no, anche perché ipoteticamente non è difficile la discesa, anche perché non sono tutte da una stessa parte, spesso aprono, fanno, cioè sia discesa dietro che discesa davanti, alcune compagnie aeree vi dicono addirittura da che parte salire e scendere, perché sul biglietto c'è scritto, che ne so, sei 22D, al biglietto 22D ha l'ingresso dove? All'ingresso sulla parte anteriore dell'aereo, il 59B ha l'ingresso alla parte posteriore. Bene, se sapete che quello, andate alla parte posteriore, come siete saliti dalla parte posteriore o anteriore ne potrete anche scendere, chiaro? Quindi non è che se siete in fondo all'aereo dovete per forza scendere dalla parte avanti del vostro aereo, no, no, ci sono le cose, quindi alzarsi subito e mettersi là in fila pronti, quando apre la porta per scendere, non fa né aprire prima le portiere né facilita ovviamente i bagagli, anche perché magari chi è seduto, che è dietro di voi o magari può scendere prima, si deve trovare a voi col bagaglio o l'ascella pezzata che state prendendo il bagaglio sopra la propria testa, quindi evitiamo, ok? Quindi questa è un'altra delle regole base che le compagnie aeree hanno iniziato a dire, a demandare, a condividere sui social e non solo, per fare in modo che tutti quanti i passeggeri all'interno di questo loro mondo, mondo bellissimo di volo, possano in qualche modo godersi un viaggio sereno. Daddy Yankee, yo!

súbelo, súbelo. E sulle note di Subelo noi siamo giunti al termine, ecco che arrivano pazzi in monopattino alle mie spalle. Siamo giunti al termine di questa seconda parte, cari amici, grazie per essere stati con noi. Il tramonto arriva, salutiamo la signora Silvana che ha chiuso il bar perché sono ormai è sera, lo sapete, questa è una versione al tramonto di SVR in solitaria. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco alla terza parte, come fanno i bravi presentatori. Arrivederci per voi, sigla.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici.

gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Fuori, come potete vedere, le foglie si muovono, quindi oggi è una giornata veramente molto, molto piacevole. C'è stato qualche giorno fa un caldo micidiale, un caldo veramente che mi sentivo che mi bruciava la pelle, ma non solo, mi vengono le lentiggini anche sulle braccia, sul viso no. Allora, perché? Perché, come vi ricordate, come ci ha insegnato Sabrina, dovete mettere sempre la protezione. Quindi l'acido ialuronico va benissimo, è quello che idrata tantissimo la pelle. Il collagene va benissimo messo dopo l'acido ialuronico. Se la sera volete mettere una crema più rimpolpante, una crema un po' più grassa che vi aiuta comunque anche a riequilibrare lo stress, che ha subito la pelle durante le giornate, lo potete fare, ma il retinolo, mi raccomando, lo fatelo solo la sera. Non lo fate mai come skincare mattutina, soprattutto se poi vi esponete alla luce del sole. Quindi il retinolo la sera e il retinolo va messo a puntini dove avete magari le rughe che, più leggere, ma che vi stanno comunque arrivando, i segni del viso, i segni sotto gli occhi, insomma, dove un po' dove preferite. Mi raccomando, per iniziare lo fate 2 volte alla settimana, dopodiché potete, per abituare un po' la pelle, poi potete anche farlo più volte la settimana. Quindi io farei una cadenza il lunedì, poniamo caso, poi farei martedì e mercoledì di riposo, poi facciamolo giovedì e poi facciamolo anche il fine settimana. Una volta ogni 2 giorni, secondo me, si può fare una buona, è una buona terapia contro le rughe. E dopodiché mettete questa prima il retinolo e poi mettete questa crema un po' più grassa per la pelle. La notte la pelle recepisce molto meglio. Quello che vi garantisco è che se avete cura della vostra pelle, si vede. Si vede quando una donna ha cura della pelle, si vede quando una donna ha amore anche, sia perché mettersi a dieta è una gran fatica, ma avere cura del proprio viso non deve essere una fatica. È qualcosa che premia. Io dico sempre, non vado in giro con il culo scoperto, quindi preferisco avere alla mia età più cura della mia pelle e magari avere qualche chilo in più che essere magra in picca è tutta cosa, però avere veramente della pelle da melone in faccia, il retato anche. Quindi abbiate cura della vostra pelle. Ci sono piccoli consigli che vi ho dato. A fine mese arriverà Sabrina, penso la settimana prossima verrà ancora Sabrina, nostra ospite. Non sono ancora riuscita a convincere la dottoressa Setale a fare un'intervista, perché è una donna meravigliosa, ma molto schiva, molto, molto, molto timida. Le ho già dato anche delle le domande che le farò, perché lei mi dice: riesco più se colloquiamo. E io gli dico: beh, allora porto tutto l'armamentario a casa tua se vuoi. Vedrete se non devo andare fino all'ospedale a fare l'intervista, che magari con qualche sua collega, magari è più, come dire, si fa un pochino più coraggio. Boh, adesso vedremo, ma ve l'ho promesso e vedrete che lo faccio. Non faccio mai promesse a caso, piuttosto non le faccio. Comunque Sabrina mi racconta questo, ci racconta questo, e funziona tantissimo perché la mattina mi detergo comunque il viso. Metto l'acido ialuronico e poi o prima un siero e poi la crema all'acido ialuronico, oppure acido ialuronico e collagene, ma sempre comunque prima ci deve essere il viso deterso dalla sera prima, perché comunque ogni crema che mettiamo tende a lasciare una pellicola, quindi è meglio comunque avere sempre il viso pulito. Poi, se mettiamo anche un filo di fondotinta, e anche quello, vi ricordate che ce l'ha spiegato BBSS, insomma, quello che è, dobbiamo comunque detergere molto bene il viso. E io vi consiglio comunque un leggero esfoliante da fare 1 o 2 volte alla settimana, ma è leggero.
leggero e sfoliante, ma lo sentite, perché quando sentite la pelle del, soprattutto della fronte o del naso, che vi è come se avesse dei, quasi dei peletti. Mi auguro di no, di peletti. Allora è il caso, ma potete anche magari farlo con una spugnetta. Avete presente che ci sono le spugnette classiche che vanno molto bene per il trucco, ma ci sono anche quelle spugnette un pochino più aggressive. Vi ricordate che una volta c'era la spugna? Di solito non sono bicolor, non sono quelle della cucina, ma ci sono quelle tutte fatte a ondine sopra e poi sotto liscia. Se voi usate, costa €1 o €1,20, ma è favolosa. È favolosa. Voi la tagliate, mi prendete una di quelle spugnette, la tagliate a strisce o dritta, poi quadrata, come preferite voi, come avete più manualità, e questa vi sarà utilissima per non solo, io per esempio sto usando in questo periodo d'estate e credo che d'inverno sia ancora meglio, l'olio detergente. Ci sono diverse marche che lo fanno, c'è chi ha l'olio, c'è chi ha il burro. Per esempio l'olio però ha bisogno, una volta che è messo sulla pelle, di essere leggermente bagnato, che diventa poi un po' lattiginoso. Ecco, voi pulite bene, detergete bene il viso e poi con questa spugnetta potete o detergere, sciacquarlo tutto e poi togliere con movimenti circolari, andare a togliere ancora un po' di questo trucco. Ovvio, io non metto il fondotinta per andare, no, non è che mi trucco per andare in spiaggia, attenzione. Ma cosa succede? Sempre, lo ripeterò sempre almeno una volta alla settimana, che il fondotinta che dovete andare a comprare deve avere l'SPF, cioè la protezione dai raggi solari, almeno a 30. Perché anche se non facciamo, a meno che non siamo sotto casa, ma camminiamo, una passeggiata, qualsiasi cosa, il nostro viso, il nostro corpo è comunque soggetto ai raggi solari e va protetto sempre. Ho trovato di questa azienda giapponese o coreana, adesso non lo so, non mi ricordo, mi pare sia coreana, sì. Questi fondotinta molto leggeri che hanno dentro dei minerali, lo vedete, perché hanno proprio questa scritta a pennello giapponese e in fondo hanno una sorta di micro fiorellino rosso, io la distingo per quello, ed è eccellente, è veramente una marca straordinaria. Cosa succede? Succede che questa crema fondotinta va a non solamente a prendere il colore del mio incarnato, perché ha dentro dei minerali, ma va a proteggermi. Quindi tutta questa cosa, tutta questa protezione, tutto questo aver cura della mia pelle, sta rendendo bene. L'età avanza, non è che fa miracoli, però c'è da dire che quando ti danno anche meno dell'età che hai, perché e si vede che hai cura della tua pelle, fa molto piacere. Oggi ho conosciuto per esempio una coppia di persone, di coetanei. Lei non dimostrava assolutamente la sua età, perché lei mi dice: io, cioè, ho cura della mia pelle, dal collo al décolleté a tutto. Poi adesso io e mio marito ci siamo messi a dieta, adesso noi stiamo correggendo la nostra alimentazione.

Quindi la nostra alimentazione è qualcosa di più sano. Infatti lui dice: io prima mangiavo pochissima frutta, adesso non mangio addirittura magari la frutta prima di cena, perché lo sappiamo, la frutta ha comunque un potere saziante. È vero che è anche molto dolce, però se rinunci al dessert non vedo quale sia il problema. Ora, no, io non sono un nutrizionista, però evidentemente loro sono seguiti da nutrizionisti e stanno bene, ne giova anche la pelle. Bere sicuramente dico che fa l'80% secondo me, perché ho passato un periodo che avevo la pelle spenta e bevevo con qualsiasi scusa. L'acqua con un sapore, sapete che andava di moda qualche anno fa insaporire l'acqua con queste pastiglie effervescenti, mi veniva la parola, con queste pastiglie effervescenti, e al sapore di mirtillo, al sapore d'anguria, al sapore di cola, al sapore di limone, al sapore di pompelmo. Tutte le scuse sono buone per bere, e fate benissimo, e fate benissimo. E io mi ricordo che in un mese ho corretto le mie abitudini e bevevo molto e la mia pelle ne ha giovato tantissimo. Ora, io mi sto rendendo conto che con questa posizione nel tavolo della terrazzina è come quasi fosse un podcast. Sono qui proprio più tranquilla, sono seduta e ho proprio questa serenità di stare con voi, non so, quasi quasi mi appoggio un po' così e chiacchieriamo come se foste veramente nel mio salottino, perché poi in realtà questo è, le sedie ci sono. Allora, se fosse casa mia, toglierei questo tavolo e metterei delle poltroncine, sapete, quelle in vimini, anche quelle un po' anni 70, oh, Dio le amo, che hanno solamente, ovviamente a casa ci sono, però ci vogliono i cuscini quelli da sdraio, i cuscini quelli super comodi. Ecco, io farei un salottino tutto di vimini, ma vintage assolutamente, e qui con me a bere qualcosa di fresco, a bere. Tra l'altro mi hanno detto oggi che a Vieste d'inverno fa freddo, ma penso perché comunque è molto esposta a questo tacchettino d'Italia ed esposto ai venti, e adesso questi venti sono freschi perché fa molto caldo, ma se si mantengono questi venti, e anzi con il freddo. Il vento può essere anche veramente molto antipatico. Non so se riuscirei a stare a Vieste, sapete, d'inverno. È una cosa che probabilmente non mi passa neanche per la testa di fare. E quindi è comunque affascinante. È un panorama. Io so che sto pensando di fare in frasca, però ho talmente tante cose da dirvi. Perché ogni volta che mi guardo attorno noto qualcosa. Tipo, non, gli edifici non sono palazzoni enormi. Assolutamente no, anzi, forse sono un pochino più alti quelli verso, diciamo, la città alta, verso la città alta, ma sono palazzi comunque di massimo 3 piani. Non vediamo questi enormi, orribili grattacieli che possiamo vedere anche nelle città come Salerno, che secondo me sono veramente un pugno nell'occhio, ma sono bassi quando sono sul mare. E sono un po' più alti quando magari vanno verso la montagna, verso la collina. Qui non c'è, qui ovunque giri lo sguardo, vedi il cielo, vedi, c'è pieno, pieno, pieno di oleandri, ed è una cosa che mi affascina tantissimo, perché innanzitutto, beh, gli oleandri li troviamo dappertutto, però l'oleandro, la prima volta che l'ho visto è stato sul lago di Garda, quindi ho sempre associato l'oleandro, scusate, al lago di Garda. Ci ho passato la mia infanzia, ci ho passato un sacco di estati, ci ho passato anche da sola. È una delle cose che, per esempio, ho sempre amato fare, è quando andavo a Salò a trovare i miei genitori, oppure loro mi davano la casa in modo che io potessi passare queste 2 settimane. Tendenzialmente era a cavallo tra la fine di luglio e la prima di agosto, queste 2 settimane di vacanze, quindi me ne andavo da sola, ma mi ero serenissima. Poi prendevo la mia macchinina, andavo a Salò e pranzavo sul lago, ed era una delle cose che facevo sempre, era il mio rituale, la mia abitudine, la mia coccola, era che andavo in una libreria. Generalmente andavo in una libreria, diciamo, come si dice, di proprietà. Non una Mondadori, una Giunti, una Feltrinelli. Andavo dal proprietario. Ha un nome che ora non mi viene.
Sì, insomma, una libreria, mi viene una libreria libera, cioè di una persona che...

investe del denaro che non ha sotto un marchio, e quindi sua il rischio e sua responsabilità. Ma insomma, mi piaceva l'idea, e ogni anno alle mie vacanze andavo a comprarmi un libro. C'è stato anche quell'anno che magari di libri non me ne andavo di comprare, però mi compravo un orologio, un piccolo oggetto, comunque qualsiasi cosa, di andare in vacanza e regalarmi, farmi un regalo. Tendenzialmente erano libri. È stato forse un paio d'anni che mi sono regalata degli oggetti, ma tipo un orologio. E poi non ricordo delle ciabatte, vabbè, qualcosa del genere, però è molto più figo. Cioè, io sta cosa del, vi ricordate che abbiamo parlato l'altro giorno di quanto per fortuna gli artisti e le star ci portino a buon esempio, a leggere, non so, fanno non solo una stila una lista dei libri che consigliano, e questa io la trovo una cosa bellissima. Quest'anno non l'ho ancora fatto con voi. Perché? Perché non me ne frega. No, no, no, non è vero. È perché per un motivo o per un altro io quest'estate non sto leggendo tantissimo. Leggo forse più d'inverno, d'estate sono molto più concentrata nel sopravvivere al caldo, mi concentro molto magari su progetti che a lungo termine, e perdo la concentrazione del libro. Quest'anno però, per esempio, sono ritornata sui libri di scuola. In un certo senso mi sono tornata a studiare, sono andata a studiare quella che era, diciamo così, le varie nozioni, ma particolari, dell'alberghiero. Perché oltre ad essere una color design, io comunque la mia scuola superiore è stata l'alberghiero. Ma mi serviva di ricordare, perché sapete quando non fate per tanto tempo una cosa, ma perché non vi serve per lavoro? Perché a casa non lo fate? È tipo un fondo bruno per fare delle salse, o perché ne so, non lo fai a casa, non vai dal macellaio, mica, senti, salve, mi dai che mi chieda 2 chili di ossa? Non lo fa nessuno, cioè magari lo farò. Ma sì, però sono più attratta da cose un pochino più gentili. Per esempio, e ce l'ho qui, il dashi. Lo so, palo in frasca, lo so, non fa niente. Il dashi è un brodo giapponese leggerissimo, che sa vagamente di pesce, per quindi è una zuppa che si può tranquillamente, come dire, accostare anche al tofu, perché c'è una frase molto bella che adesso ve la leggo, e dice: si dice che un buon cuoco si riconosce dalla bontà della sua zuppa, non un pasto complicato con tante portate o un delicato soufflé, ma una semplice zuppa. La natura umile di questo piatto è quel che lo rende una cartina tornasole. Non ci si può nascondere dietro una presentazione elaborata. Il successo sta nell'usare gli ingredienti migliori e abbinarli bene, insaporendoli nel modo giusto, cuocendoli quanto basta per far emergere i sapori base. Ho letto questa cosa. Sì, avete ancora i libri di scuola? Però questa cosa me la ricordavo, perché ho comunque sempre mantenuto i miei appunti. Però cosa dice il dashi? Per fare il dashi, che secondo me lo facciamo fare ai giapponesi. Aspetta, eccolo qua. Allora, per fare il dashi ci servono delle strisce di kombu, che è un'alga, e poi acqua fredda e 15 grammi di scaglie di bonito. Bonito? Capite? No, anche no, perché comunque sia la meraviglia è meraviglioso questa zuppa, perché dentro poi ci puoi mettere del porro che hai magari già fatto cuocere, dei pezzettini di verdura che sono appena appena morbidi, ma non verdura sfatta. Ci puoi mettere dentro del tofu o del cipollotto se ti piace. Allora io ho semplicemente rielaborato il dashi, perché il bonito non si trova da noi, devi andare nei negozi apposta. E allora cosa ho detto? Ma ascolta, ma se il pesce è quello, e ho visto che è pesce essiccato, perché non usare la nostra bottarga? Quello è. Almeno uso il mio pesce, non devo diventare matta. L'alga ci vuole, ma l'alga quella la troviamo dappertutto. Ora lo sappiamo che la troviamo dappertutto, l'alga kombu. E la cosa carinissima è, io l'ho trascritto, portare a bollore dell'acqua fredda. Perché
metterci dentro.

dentro due filetti o tre di alici sott'olio e di salate, fino a infusione e a sfusione di questo, oppure se non ci sono le alici hanno un costo, la bottarga ne ha un altro, oppure un cucchiaio di bottarga grattugiata, che dà una nota molto, molto intensa e è molto iodato come sapore, quindi dobbiamo comunque stare attenti, se è a seconda anche di quanto brodo vogliamo fare. Qui vediamo parla di un litro e mezzo, un litro e mezzo, sì, un litro e mezzo, secondo me quattro zuppe ci stanno, fate 2 litri, non sbagliate, e quindi aggiungete semplicemente quel qualcosina in più, e poi ovviamente non va a bollore, va sobbollito, quindi va fatto sobbollire e poi filtrate. Deve essere una cosa buonissima. E quindi non mi interessa tanto fare cuocere le ossa come per poter fare, che ne so, il fondo bianco, che è la base di tutto. Quindi stavo cercando di rielaborare. Quindi io non mi trovo a leggere i libri per svago, ma mi ritrovo a rileggere i miei libri di scuola e a comprarne altri. E in realtà ho a casa tutto quello che mi serve, perché nella mia vita ho sempre collezionato anche libri piuttosto costosi di cucina, perché c'hai sempre da imparare. Non sarò mai la prima donna che ti dice: ma faccio tutto io so fare tutto. Non funziona così. Quindi mi piace l'idea di imparare sempre e di rispolverare vecchie tecniche, di rispolverare qualcosa che dici: caspita, ma io questo non lo faccio da una vita, fammi vedere un attimo. Guardate che non c'è niente di male. Non c'è niente di male a dire: sai che non me lo ricordo, avere un vuoto di memoria, oppure che io lo chiamo in un modo e tu lo chiami in un altro. A me piace questa cosa, a me piace questa umanità nel non essere perfetti. E comunque questa cosa mi riporta a quando la ricetta dice cipolla, cipollotto, cipollotti, voi avete, ma sapete come usare le cipolle? Voi avete, le usate nel modo corretto. Anch'io, che amo le cipolle follemente, amo le cipolle follemente, mi capita di non badare a cosa sto usando, perché mi interessa solo che la cipolla debba esserci. Quindi magari non c'è quella che cerco io, però vabbè, c'è quella bianca, però mi rendo conto che è molto diversa. Per esempio, la cipolla dorata, che è molto dolce quando è cotta, ma punge quando è cruda, va benissimo per i soffritti, i brasati e le zuppe. È favolosa. La cipolla rossa di Tropea, che non dovete, ce ne sono in giro tante di cipolle rosse e non sono di Tropea, sono solo rosse, e ve ne accorgete perché pizzicano, pizzicano quando le mangiate. Oggi, per esempio, a pranzo c'erano dei fagioli di Spagna, li chiamo, non so se, penso si chiamino così, secondo voi, io non mi ricordo i nomi delle persone, mi ricordo i nomi dei fagioli. Comunque, conditi con queste cipolle. Scenograficamente è meraviglioso, cioè dici: cavoli, tu hai studiato come color design, vai in studio di architettura, ma non ci penso neanche. Io ho studiato quello che mi va, perché adoravo questa tornare sui colori, ma li uso nei miei piatti, meglio di così. Comunque, la cipolla rossa di Tropea è dolce, quasi zuccherina, e non vi pizzica in bocca. Ed è questo che capite se il vostro fruttivendolo vi ha fregato, perché hanno anche dei prezzi decisamente molto diversi. Va bene per insalate, crudi o marmellata. Io ho fatto una marmellata di cipolle di Tropea che ancora Mauro se la sogna. Ed è un peccato mangiarla in un panino con l'hamburger. Fate quello che volete, per l'amor del cielo, però una composta fatta, una marmellata fatta con le cipolle di Tropea. I formaggi, secondo me, sono la cosa migliore. Poi c'è la cipolla bianca, è delicata e molto acquosa. Sughi veloci, frittate in agrodolce. Ci sono, per esempio, ci sono delle ricette della zuppa di cipolla che nasce in Francia, che usano la cipolla bianca proprio perché è acquosa, proprio perché si sfalda. Bene, non sappiate che non è esattamente così. Io uso la cipolla dorata perché è sempre comunque molto dolce quando è cotta. Infatti si cuoce almeno 40 minuti solo la cipolla con il coperchio e poi tutto il resto, e quindi a me piace molto di più, ha un sapore più pieno, ha un sapore più corposo, è sempre molto dolce e mi piace. Però questa cosa della cipolla bianca va fatta anche in agrodolce però a pezzettoni grossi, oppure c'è

La burrettata. La burrettana, scusate, è quella larga e piatta, generalmente è piccolina. Quella in agrodolce al forno o va messa negli spiedini. Fate un figurone, ma fate un bel pezzo di carne di manzo con una bella burrettata, fate un figurone. Lo scalogno va bene per una vinaigrette, per le salse, per un burro composto o semplicemente anche per un risotto che non vuole avere troppo il sentore. C'è un libro di Cracco, tra l'altro, che dice se vuoi fare il figo usa lo scalogno, una cosa del genere. È molto bello, quello è un libro azzeccatissimo. Poi c'è il cipollotto, crudo o saltato o grigliato, eccezionale, è veramente buonissimo. E si usa anche per il dashi, si usa anche a pezzettini, ma deve piacere ovviamente. Io personalmente lo farei leggermente sbollentare nell'acqua, dopodiché lo metterei serenamente nel mio brodo con del tofu, così accontentiamo tutti. E poi c'è la cipolla giarra, scusate, come potete sentire c'è il mio Filippo che sta protestando. Cipolla giarra. La giarrattana è dolcissima, quasi senza pungenza. Al forno intera, insalata o come contorno. È quella grossa così, è quella grossa così che sembra la burrettana, ma è giarrattana, che è molto più grossa. Ma è straordinario. E poi c'è il porro. Il porro va utilizzato tantissimo, si utilizza tantissimo per le vellutate, le torte salate, per i risotti. Potete fare anche sbollentare per far ammorbidire la parte verde, potete usarlo come nastro. Io ho un cane cretino. Cosa ci volete fare? Che ce l'ho di fare? Io non, adesso non è che io mi posso alzare, posso aprirgli, però Filippo, lui, mi sente che sono fuori, sente, e vuole uscire. Non le posso neanche sgridare, perché che cosa lo sgrida a fare sto cane? Quindi, se l'avete sempre utilizzate nel modo sbagliato, non fatevene un cruccio, non è un problema. Fate sempre, allora, tranne quelle le burrettane, le burrettate, queste non hanno grossi problemi, scusate, non hanno grossi problemi. Diversamente, ecco, il porro per i risotti, io farei il porri per le zuppe. Il porro per i risotti, non lo farei, a meno perché è molto dolce. Mamma mia, mamma mia, è come quando avete i vostri bambini che vi chiamano all'infinito, mamma, mamma, mamma, mamma, ecco, lo sentite, io non ho un bambino, ma ho un nano, un super nano Bagonghi che mi sta chiamando all'infinito. Io ora vi devo salutare, vado a aprire la porta a Filippo, ci vediamo domani, sempre qui, nel giardino incantato di Vieste, e vi mando un grande bacio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed in

0: infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
2: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
3: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
4: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
7: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal...
8: Vedremo, perché qui siamo quasi iniziando a arrivare, quindi la persona inizia un po' a...
9: Senti, per pausa, Luigi Garzia in collegamento, vuole conoscere le scelte di Francesco.
10: La sorpresa di Francesco, quale sarebbe?
9: C'è la sorpresa, vai, vai.
8: Sì, cerchiamo chiaramente di vederla, di vedere il campo, però sulla carta diciamo sempre una diversa con la Steve e primo minuto, immaginiamo 3-5-1-3-5-2, quindi la Steve per Gaspare è una bella in difesa, la Steve dovrebbe essere la destra, Moega, il centrocampo è lo stesso che viene a Venezia, quindi con Gorter, Ulibaldi e Ngom, e Piero Motti immaginiamo possa essere sotto punto e spalle.
10: Ho capito tu.
11: Anche Luigi sarebbe saltato in questo schema, capito?
9: Luigi, la vediamo così.
11: Luigi, come lo vediamo male? Fortino. Fortino
12: legge.
13: Chiaramente quando d'altronde che poi

0: devi pure adattare, no? E chiaramente se te affronti la Roma di aperto, cioè adesso no, 10 volte 9 le perdi e una la pareggi, però chiaramente
1: no, certo, è così.
0: Tutte le squadre provinciali, quelle che chiaramente cercheranno di
2: di
0: portare anche via un punticino, che per il Lecce un punticino e vuol dire anche salvezza alla fine del campionato.
2: Assolutamente. Paolo Cato, Lecce, hai qualche cosa da così da riportarci?
3: Sì, è stata una giornata molto importante, perché è stata la giornata di Monteiro, questo esterno sinistro che arriva dallo Young Boys. Era l'elemento che mancava un po' all'attacco dell'Ere, invece era la ricerca di un esterno sinistro titolare. È stato un investimento importante da parte del club giallorosso, che l'ha prelevato a titolo definitivo appunto del campionato svizzero, investendo una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Parliamo comunque di un giocatore importante per la dimensione del Lecce, un ragazzo che comunque ha 27 anni, ha già esperienza anche in Europa proprio con la maglia dello Young Boys, numeri importanti sia in termini di gol che in termini di assist, e quel calciatore che diciamo nelle idee della società giallorossa può essere un po' il calciatore di maggiore investimento, ecco, dalla tre quarti su. Numero alla mano, e anche vedendo un po' le caratteristiche del calciatore, per il 4-3 che ha in mente Eusebio Di Francesco, tralasciando diciamo la partita di stasera, però sulla carta è un calciatore con le caratteristiche appunto adatte per dare il meglio di sé la fascia e poter mettere un po' più di pericolosità, ecco, no, alla manovra offensiva del Lecce, però il tallone da chiave nella passata stagione.
0: Diciamo che è il sostituto di Banda, ecco.
3: Esattamente.
2: Va bene, Pierpaolo, noi ti lasciamo andare allo studio, perché ho paura che questo caldo,
1: mamma
2: 36
1: mia,
2: gradi, un tiramento, possa, diciamo così, fatti squagliare, non vogliamo, e quindi ti lasciamo andare allo studio.
1: Siamo Pierpaolo, buon lavoro.
2: Siete preparati. Grazie Pierpaolo. Un abbraccio a Pierpaolo, grazie. Ragazzi, vi faccio commentare anche questa news, usciamo dal campionato, perché infatti vado su tutto il mercato web, perché è ufficiale, Messi dice addio all'Argentina 21 anni dopo, mi sono svuotato, non ho più nulla da dare. Quindi addio alla nazionale argentina per Messi.
1: Guarda, se ci fosse stato un epilogo diverso
2: avrebbe continuato,
1: secondo me sì, certo. E invece la morte del padre lo ha devastato.
2: Padre, sì.
1: No, la morte del padre.
2: Sì, penso pure.
1: Secondo me siamo pure anche a forte rischio di, non lo so, di anche di avere motivazioni nella sua squadra di club partita, però c'è un contratto, non verrà, andrà avanti, però secondo me lui con la morte del padre vorrebbe mettere un po',
0: sì. A volte gli stimoli, poi purtroppo succedono determinate cose in più, vengono a mancare, vuoi o non vuoi, l'età è pure quella.
2: Guarda, vi leggo questo passaggio, dice: dopo tanto tempo trascorso dalla finale, dopo averci pensato molto, voglio comunicare a tutti che mi ritiro dalla nazionale, è stata una decisione che ha fatto e fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento. Vi giuro che ho sempre dato tutto, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima, e ho sempre lottato e dato tutto me stesso per questa maglia, per regalarvi gioie e farvi sentire orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio. Resta poco e le fasi di vita si chiudono, e questa è una di quelle che mi fa molto male. Amo, ho amato e amerò sempre stare in nazionale. Mi sono svuotato, non ho più nulla da dare. E inoltre stanno arrivando alle palle dei ragazzi molto forti che meritano di esserci.
1: Bravo.
2: Io credo che sia anche questo un bel messaggio che manda.
1: Guarda, è un ragazzo splendido, un riclasse immenso, irripetibile, e che abbiamo conosciuto anche l'altro, come si dice in questi casi, l'altro voto di Messi, molto umano.
2: Sì, sì.
1: In un mondo dove l'unità sta sparendo, lui questo dolore del padre, per la morte del padre, ognuno può reagire alla sua maniera. Io per esempio non l'ho perso da ragazzo, ed è una cosa lacerante, che se non la riesce a calibrare lui, tra virgolette, gli è capitato, diciamo così, nella fase finale,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: però
2: sì.
1: Secondo me se il padre ce l'avesse fatta, forse avrebbe fatto un anno con la nazionale, avrebbe avuto uno stile inferiore.
2: Questo, sì,
1: ma certo,
2: sì.
1: Perché poi è capitato anche che lui va a seguire le partite del mondiale, si è aggravato,
2: esatto,
1: ed è per lui è stata una cosa pazzesca, insomma gli avrebbe voluto regalare il titolo, certamente all'Argentina, ma per dedicarlo al papà, no? Non so se Luigi la pensa come me, ma
0: No, assolutamente.
1: Lo significa che sei miliardario di Chiaminessi e la cosa. C'è un rapporto quasi. Quando racconta che lui è andato via, Luigi, dall'Argentina, no? E che piangevano, non, si sentivano al telefono, uno piangeva da una parte, uno piangeva dall'altra, perché c'era un ragazzino, un bambino, che stava dall'altra parte dell'oceano, in Spagna, lui stava in Argentina.
0: Sai cos'è? Che solo chi ha provato quelle sensazioni, queste cose, sì, può capire.
1: Certo, certo.
2: Va bene. Chiarissimo. Luigi, noi ti ringraziamo.
0: Posso dire una cosa, che non è nemmeno male come giocatore. Cioè...
2: Beh.
0: Per drammatizzare un pezzino, ragazzi,
2: non era male, non era male, è carina la cosa, c'hai ragione. Va bene,
1: vediamo
2: Luigi,
1: un po' se la partita oggi.
2: Adesso vediamo come finisce Lecce.
1: Mi raccomando, schierati dalla parte giusta, grazie.
2: Vabbè, i colori sono giusti, non li sbaglia nessuno dei due.
0: I simboli pure,
2: i simboli pure, quindi. A te è andata proprio bene delusso, caro Luigi.
0: Il culo.
2: Grande, un abbraccio,
1: ciao,
2: Luigi Garcia. Grazie. No, volevo chiudere con questo messaggio che ci ha mandato Giovanni, che ci chiedeva se il tifoso dell'Inter, il mercato dell'Inter è davvero chiuso, e ti chiedeva se non può esserci la possibilità di prenderci un attaccante di esperienza. Allora, prima abbiamo chiesto a Recalcati, ha detto mercato chiuso, però tra poco rimane con noi, perché dalle 18 praticamente c'è, cioè, il collegamento con lo Sheraton di Milano live sul calciomercato, magari potrebbero arrivare novità, news, approfondimenti anche sull'Inter nel tardo pomeriggio, quindi successivamente staremo a vedere. Ci fermiamo adesso, per poi rientriamo e andiamo su Atalanta-Bologna.

0: Eccoci qua, ci siamo per l'ultima parte di Maracanà qui da Roma.
1: Ciao Marco, di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
0: Poi parte lo speciale calciomercato allo Sheraton Live di Milano, quindi saremo live allo Sheraton di Milano per fino alle 20.30 con Tommaso Bonanni e tutta la squadra di Tutto la Web più gli ospiti che arriveranno in postazione. Dunque, vado a dare il buon pomeriggio in quest'ultima parte di trasmissione a Fabrizio Carcano. Ciao Fabrizio,
2: ben trovato.
0: E con noi c'è anche De Ronzulli, che ritrovo con grande piacere. Ciao Dario, ben trovato.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ragazzi, abbiamo passato in rassegna la partita delle 18.30 tra Lecce e Roma, però andiamo a quella invece che chiuderà il secondo turno, Atalanta-Bologna. Parta Fabrizio intanto sulle cose di mercato, perché prima abbiamo letto, ci vuoi tu conferma come stanno le cose, di un accordo verbale con il Bologna per il passaggio di Rove per una cifra di 40 milioni. Le cose stanno così? Ci siamo?
3: Sì, nel senso ci siamo, direi che l'operazione è conclusa, il giocatore arriverà a Bergamo credo al mattina, ma solo perché va contestualità della partita del Bologna stasera, a fare da 5 milioni di prestito roso, 30 di riscatto definitivo già deciso, i 5 di bonus futuri, più un'operazione contestuale ma separata, se dico cassa, Stedlin del 23 utilizzato per intrapresenze cosare in questo video di campionato, va al Bologna. No, però ho capito come formula cassa va al Bologna. Quindi insomma, l'affare concluso, arriverà domani mattina, forse già stanotte, quindi l'obiettivo è averlo in campo con la Roma Gasperini sabato, nella partita particolare di De Ronzi. Insomma, un po' di pasticci, perché tutto questo si è giocato giovedì sera, c'è stato il terremoto di De Ronzi, terremoto, Dio.
1: Ma che è successo?
0: Ma ci spieghi un attimo questa cosa?
1: Tu hai detto, quando io ti ho fatto una domanda, ricordi una settimana fa, sì. Tu mi hai detto, ma sai, Stefano c'ha 35 anni. Ho capito, 35 anni, però, sai, farla poi a Gaetano...
3: De Ron ha finito la benzina intorno ai primi marzo, diciamo, col Bayern Monaco, ad un calo drastico di rendimento, e Palladino non ha mai voluto togliere, anche per gli equilibri interni allo spogliatoio, e l'Atalanta ha avuto rendimento negli ultimi tre mesi da... a livello processivo ha fatto 10 punti negli ultimi tre mesi, quindi è un giocatore che si è visto in calo, è cambiato il modo di giocare, sono arrivati giocatori diversi,

0: la Juve, con la differenza ovviamente quelli avevano un valore di 40-50 milioni come giocatori, 60 anche ormai, in questo caso parliamo di un capitano a fine carriera, anche giusto come è stato un City dandogli il libera, lei trovava una cosa rapida con la Roma, indore da un punto di vista economico, quello che ha lasciato la tifoseria, la Juve salvo lo stadio, vediamo cosa succede,
1: è andata a Roma,
0: esatto, cioè se andava al Feyenoord stasera, c'è una riuscita a ricordarlo e comorarlo sportivamente, ovviamente, in attesa che sia abituato fisicamente. Va nella squadra che dopo il Brescia era più ghiata di tifoseria tantina in assoluto, ghiata sportivamente.
1: Ecco, bravo, però, insomma, già perché no.
0: Sì, no, certo, ghiata sportivamente, sia chiaro. Però se c'è una squadra che va in visa la tifoseria tantina è la Roma. Beh. Quasi tutti i cori, quando il Brescia non c'è più ad alto livello, sono contro la Roma. Chiaramente il capitano che va lì, questo non so cosa sarà, cosa troverò. Ho visto i social, finora i social dicono tutti Marte, eterna gratitudine, quello che vuoi, ma nessuno si aspettava la Roma.
2: Sì, ma tra l'altro credo che anche alla Roma non si aspettavano De Rona,
0: perché aveva il pallone, no, quasi come di Bartolomei, quasi come di Bartolomei, che va al Milan e segna il famoso gol contro la Roma, quasi perché non parlavano di Bartolomei a De Rona, sia chiaro.
1: Beh, però De Rona per Bergamo, per Dante è stata andata.
2: No, però ti posso dire che
1: manca poco che diventasse sindaco. Cioè,
2: io allora, di là che poi il social deve diventare sempre un riferito, però ho visto che
1: no, ma da parte Roma sono arrabbiato, dall'altra parte sono scettici perché lui canzonò,
2: bravissimo, bravissimo.
1: I tifosi da Roma sui social, me lo ricordo.
2: E come no, come no.
1: E non è invece, e però ha chiesto scusa, io sono uno che si diverte, ovviamente ho esagerato una volta. E basta.
0: Era frattatesissima
1: non fu simpatico
2: però. Senti, per andare da Ronzulli, perché Rob lascia il Bologna, un altro pezzo che se va, io giorni fa ho letto un approfondimento di Claudio Benefatti che salutiamo su Radio Sport, ha detto beh, qualcuno a sto punto può scrivere il cartello liquidazione davanti al centro sportivo del Bologna. Dario, questa è un po' la situazione, eh? I pezzi che se ne sono andati via sono tanti, quindi volevo un po' capire qual è il tuo punto di vista.
3: Di tutte le gestioni, quella di Roma era quella meno attesa una volta scelto Castro, certo. Che Cumì era in scadenza di tratto, aveva già chiesto la gestione l'anno scorso, gli stato chiesto di rimanere, lui ha accettato tra l'altro facendo una stagione esemplare dal punto di vista della professionalità, e poi è stato accontentato facendogli il fatto scegliere la destinazione. Freud era in scadenza di contratto, anzi col contratto scaduto, e come De Ron, ci dava vizio prima, anche lui ha finito un po' la benzina. E poi una cessione pesante ci sarebbe stata, questa era nell'ordine delle cose, e una volta avvenuta quella di Castro alla Roma, ecco, sembra che Roma potesse rimanere un altro anno. Quello che abbiamo ricostruito in redazione, la cosa è stata cambiata invece anche rispetto alle parole di Rowe prima, poco prima di Ferragosto, dal fatto che l'Atalanta ha fatto un'offerta importante per il giocatore. Questo ha avviato le carte in tavola e alla fine Rowe non è che abbia puntato i piedi, ma insomma ha fatto capire chiaramente di restare a Bologna di fronte alla possibilità di giocare a Bergamo con le coppe e quant'altro, beh, la prospettiva di rimanere Bologna non gli dà più
2: 40 molto. Milioni cioè, l'operazione finale?
3: Sì,
1: ma c'è diritto o l'obbligo? Scusa, perdona, prima Fabrizio non ho capito.
3: L'obbligo. Con diritto il Bologna non avrebbe minimamente veduto assolutamente. Quindi c'è l'obbligo.
1: Scusami, ce l'ho qui, però non so che adesso. Fare casa non c'è più
3: no questo è sicuro, sì. Questo è sicuro perché senza gli atti delle competizioni
1: no cassa europee, visto che casa si trasferisce sì, non sì, è certo. Piaciuta però
3: si pregheranno con il povero ragazzo tutta la carriera così
1: no ha fatto preso i soldi pure anche no, questo ragazzo che promette dicono che è bravo
3: certo partendo dal presupposto per quanto riguarda Bologna che c'è un mancato incasso dalle competizioni europee che quest'anno lo fanno e saputo non voleva mettere, non voleva aprire vita propria come invece ha fatto gli altri anni, quindi è stato anche quello che ha guidato il mercato del Bologna, per cui diciamo la cessione di Castro era abbastanza prevista, quella di Rowe è diventata inevitabile perché tenere un giocatore così scontento tanto da non essere convocato prima della partita al Bologna non conveniva, ecco, nella prospettiva rossoblù.
2: Sì, però mi sento dire insomma che quest'anno andate via

0: 3-4 pezzi importanti, così pure l'allenatore.
1: No, quindi, non c'è dubbio.
0: È un momento particolare, no Dario? Questo bisogna dirlo.
1: Ma ti dico di più, non solo sono andati via, ma praticamente non sono stati sostituiti, oppure sono stati sostituiti con grandi punti interrogativi. Cioè l'istituto di Lucumi è Teat, che è un buon giocatore, ma non è colombiano. Al posto Castro è arrivato Dobic, o Piccoli, se preferite, ma comunque si pongono dietro dei punti interrogativi. Al posto di Freuler non è arrivato nessuno, perché la squadra ha già fatto del Bologna.
2: Non convince Marco.
0: Io l'ho bocciato subito l'anno scorso, mi sono reso anche gli insulti all'inizio. Ma come? No? Vedrete infatti.
2: Non convince Marco.
0: Vabbè. Ho bocciato anche Ferguson. Sono tutti gli attaccanti di Roma, le ho bocciati.
2: Le ufficiali sono uscite, però anche di Atalanta Bologna, perché sì, sono uscite di Lecce.
0: Sì.
2: Di Lecce, allora Roma non Mora, sì, Sole dall'inizio.
0: Esatto, Sole.
2: E poi la stessa,
0: quindi
2: squadra
0: difesa a 3, quella del Lecce che avevamo anticipato.
2: 4-2-3-1.
0: Carcano sull'Atalanta, possiamo dare un'occhiata? Così poi siamo.
1: Allora, detto che non c'è chiesto tra i convocati perché non era, diciamo, pronto, la fa dire al volo pensando di non sbagliare, non c'è informazione arrivata. Al di là di Pacosta Bellanova, però semplice, Carnesecchi, Pacosta a destra, Scaldini e Cossoni in mezzo, a sinistra Bernasconi, credo, oppure Colasi, Bernasconi, centrocampo con Samardic,
0: Gaetano. Gaetano è
2: Gaetano insostituibile,
0: ragazzi.
2: Fabrizio è diventato il Deron del terzo millennio ormai.
1: Sta giocando con De Sarri,
2: sta giocando anche bene.
1: Ha fatto anche gli assist.
2: No, sta giocando bene, ma infatti no.
1: Dal primo minuto che ha recuperato, perché dal primo minuto Scamacca credo titolare, anche stasera usato nel primo tempo.
2: E Raspadori un altro fedelissimo. Un altro intoccabile Raspadori.
1: Ragazzi, stasera, dopodiché cambia mondo da domani, che è chiaro, però la regione fa giocare titolare.
2: Dici?
1: Ma comunque secondo
2: non lo so,
1: me
2: Fabrizio. Con Sarri che Marco conosce molto bene, non si sa mai perché c'ha le fise. Quindi fissa Raspadori, fissa Gaetano, giusto? Marco, tu lo conosci bene. Fissa Gaetano?
0: Vediamo.
2: E fissa Raspadori.
0: Vediamo.
1: È l'acquisto più doloroso dell'Atalanta, d'oggi. Cioè, prima l'altura è d'oggi, già parola, questo primo, perché sono 45 anni a regime. Quindi io credo che il giocatore venga qua, a magari un piccolo periodo di crescita, di ambientamento, insomma, per squadra venga per essere lui il titolare dell'attacco, quanto è un campionato. Raspadori comunque l'hai pagato 25 milioni, chiaro che è un'alternativa fondamentale. Quindi, e poi c'è Elmas, che a questo punto voglio capire dove gioca.
0: Vediamo. Invece Dario, possiamo provare a bozzare anche un po' il Bologna, hai qualche indicazione?
1: Ah, ci possiamo anche provare, ma la vedo dura, perché a parte Skorupski in porta, per il resto ci sono tanti dubbi. Ma poi c'è anche Miranda a sinistra titolare. Poi abbiamo Ores Ortea la lottaggio a destra, Piatta che potrebbe giocare al primo minuto, è arrivato ieri, ma già dato evidentemente sufficienti garanzie a Tedesco dalla conferenza stampa di ieri.
2: È un ritorno, no, Dario?
1: Sì. No. Con accanto uno tra Elland e Deggen. In mezzo al campo non c'è la Zuzzi, Mo non hai 90 minuti di gambe, quindi probabilmente fanno Ferguson e Pobega con Odgaard e Bernardeschi più di Rossolini a destra e Candaghi a sinistra, perché non so solo lui, e Piccoli favorito su Dobby per partire dal primo minuto, però di dubbi di formazione ce ne portiamo di lontano.
2: Lo so Dario, però il Bologna deve anche, voglio dire, darsi una, no, di reazione.
1: Non c'è dubbio, Marco.
2: Ti aspetti una tedescata oggi a Bergamo, no?
0: Io?
2: Una tedescata, no. Un colpo sorpreso, no. So che adesso Fabrizio mi
0: che idea?
2: È una partita aperta questa,
0: Questa come tutte. Tu che idea hai, Dario, di Tedesco in questo momento, dopo queste prime due, per queste prime
2: partite? Orsini ne ha parlato benissimo di Tedesco.
1: È un allenatore che stiamo di fatto scoprendo anche noi, seguendolo quotidianamente rispetto a quello che potevamo fare finché allenava all'estero. Certo, è un allenatore che asseconda molto i giocatori, mi viene da pensare questo. Bernardeschi ci ha lavorato un mese con Zala, poi appena ha detto che il giocatore ha detto che se riesce a giocare esterno ha cambiato idea, quindi assecondando i giocatori. Mi sembra un allenatore che sta cercando di costruire una sua squadra a propria immagine e somiglianza, ma è chiaro che con tutti quei cambi di mercato in corso d'opera, certo, non è che sia proprio un bellissimo fatto. Brevi.
0: Va bene, Fabrizio, e invece dai, il lavoro di Sarri, hai visto che tipo di miglioramento ad oggi?
1: Fisicamente la squadra sta iniziando a crescere, dopodiché sta iniziando a fare i meccanismi che vuole lui di gioco, in difesa sono stati molto più veloci nonostante gli infortuni, davanti ancora un'Atalanta imballata in cantiere, perché con Monti di tutto hai fatto un gol contro Poel e una sola occasione per un gol, l'hai sfruttata. E hai trovato un Sassuolo la prima giornata, ti è venuto contro i ragazzi esordienti, ha fatto dei partici difensivi, ti ha spianato la strada col Sassuolo, potevi anche perdere la domenica la partita, quindi è una squadra che è ancora in carriere, chiaro che adesso hai qualche giorno di lavoro, però tutte queste entrate e uscite stanno condizionando poi anche lo spogliatoio, quindi io sarei una partita penso veramente favorita, perché in casa, perché ha il morale comunque alto, perché ha una serie di situazioni, però mi è stata una cosa aperta, io credo che il vero campionato Atalanta vince dopo sabato prossimo a Roma, perché un'altra settimana di assestamento se non occorre vedere nuovi, recuperare alcuni infortunati, non c'è Christensen e tutti, addirittura qualcuno dice che la vera campionata niente dopo la sosta alle nazionali, quindi più punti fai adesso, più resti in corso Champions adesso e meno poi devi recuperare da ottobre in poi. E detto questo, anche se i grandi numeri, se hai perso il Bologna 4 volte in 1-7 se mi aspetto che escano sulla rotteria.
0: Bene. Allora, noi ci dobbiamo fermare, voglio ringraziare Fabrizio Carca.
2: Ciao Fabrizio, a presto, presto, ciao Dario.
1: Ciao Dario, ci vediamo al palazzo.
0: A presto. Ciao a tutti. Grazie Dario Rozzulli, grazie, grazie Dario, a presto. Vado su tutto il mercato web perché vi lasciamo tra pochissimo allo speciale mercato live dallo Sheraton di Milano con Tommaso Bonanne e gli ospiti, però su tutto il mercato web Moise Kenal Como, visite mediche terminate per il centravanti a breve la firma e quindi il centravanti passa. La Fiorentina al Como con la forma del prestito oneroso a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni nelle prossime ore, attesa appunto l'ufficialità, e si chiude la storia Ken Fiorentina e si apre quella con il Como. Caro Stefano, altro elemento che si va ad aggiungere già a tutti quelli che è il Como, e allora
2: salgono un colpo, però, so che uno può dire, sai, non è un giocatore, ma si tratta di un colpo.
0: Sono curioso di vedere come entrerà in questa
2: storia. No, questo sì, però obiettivamente calciomercato è bello anche perché uno dice cioè, diciamo che Fiorentina ha fatto un mercato ed è così, cioè noi possiamo tornare indietro dopo
0: un supermercato
2: cioè un supermercato no, si compra
0: assolutamente allora
2: mannaggia te.
0: C'è un ascoltatore Giacomo che ci chiede con Nico Gonzalez nel tridente che Juve vedete.
2: Ma guarda, io vedo questo Spalletti che sta combattendo con tutte le sue forze, sta cercando,
0: però non esageriamo adesso con gli incalzi che hanno segnato sta partita.
2: Sono d'accordo. Calma perché... un po' comunque calma,
0: no, abbiamo veramente passiamo pure
2: ecco,
0: troppo
2: calma Miners ovunque
0: pure con Miners. Pam.
2: Sì, bel gol. L'hanno fischiato, l'hanno entrato, l'hanno fischiato.
0: Sì.
2: Poi,
0: vabbè, io fischierei sempre se segna così. Entra, fischia e segna, è una cosa...
2: Ma sai, Spalletti ci ha abituato a queste rinascite da parte di alcuni calciatori che sembrano ormai di
0: pezzi. Vogliamo chiudere con audio, chiedo in regia se c'è, lo sentiamo, e poi diamo linea a Milano.
2: Speriamo che sia bene.
0: Vediamo, sì, con noi.
3: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Volevo chiedere a Stefano, suo parere. Io avevo mandato un messaggio oggi, però dato che non ho il dono della sintesi, mi è stato tagliato l'ultimo pezzettino, avevo chiesto per quanto riguarda Çalhanoğlu che non fosse, cioè diciamo, se fosse il caso di tenerlo all'Inter, da quello che ho capito dovrebbe essere l'ultimo anno.
2: Scusami Luigi, voi siete straordinari. Siamo alla seconda giornata del 26-26, state a pensare
0: già al prossimo anno. Fate la rifatta in fondo.
2: Çalhanoğlu, la maglia dell'Inter, ha fatto due gol, ha fatto un gol ieri strepitoso, sta a pensare se Çalhanoğlu. Vabbè, basta.
0: No, è bellissima
2: sta cosa. Perché ormai è tutto in prospettiva, tutto nel futuro.
0: Sì.
2: Parliamoci il presente. Çalhanoğlu ha fatto un gol strepitoso a Cagliari. Già si è pensato di perderlo la prossima stagione. Una passa la volta. Vediamo. Una partita alla volta, sì. Una vittoria alla volta, caro.
0: Step by step, poi si arriverà alle conclusioni.
2: Sta pensando al 27.
0: Io già, già

0: Io mi prendo.
1: Quanti partiti dobbiamo ancora fare? 36.
0: 126.
1: Ancora due giornate.
0: No, 36 perché con il Champions, 36. Europa League.
1: No, Champions ancora che devo entrare dentro.
0: Ma devi entrare, c'entri subito.
1: È finita.
0: La centrifuga si entra subito.
1: Partire su partite, vabbè. Allora, va bene.
0: Vabbè, chi è,
1: dobbiamo dare
0: chi
1: la
0: è stato acquistato? Nessuno.
1: No, sta dando un'occhiata, ci sono le visite mediche di Ken che abbiamo dato, quindi diciamo così,
0: no, Gasperini,
1: Lecce un po' ostico, servono ritmo e attenzione sull'11 titolare. Fronte Juve fatta per Davide Atletico Madrid, ecco qui Bianconeri.
0: E qui però sblocca, su, questa cosa sblocca me Made.
1: Vediamo, adesso ci racconteranno tutto dallo Sheraton.
0: Perché i tifosi al vento stanno lì,
1: pronti per pronti. Serve sto centroavanti assolutamente, perché serve con l'Umania, porta nuovamente tantissimo in questo momento.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Seie Comment Ravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
6: Dare via gli ultimi esuberi, insomma, c'è tanta carne al fuoco, adesso parliamo un po' di tutto. Prima però parto da Roma, visto che tra poco è in campo, allora sfrutto subito i miei ospiti qui al fianco per avere, chiedere la loro idea su questa Roma che è partita benissimo in campionato, sta stupendo, molti la danno come in questo momento, prima rivale all'Inter, ora vi chiedo se siete d'accordo, in chiave in griglia scudetto, e poi là c'è quel Malen che fa veramente paura. Dybala quasi non stupisce più, quasi, Francesco.
7: Beh, insomma, la Roma sicuramente è stata protagonista nella prima giornata di campionato, perché sinceramente sembrava una partita, non dico a rischio quella con la Fiorentina, però il fatto comunque di batterla 4-0 e con questa autorità, con questa capacità di trovare subito il gioco alla prima giornata, non era proprio così scontato. Mi ha stupito molto. In realtà però poi, se ragioniamo sul fatto che dopo un anno di Gasperini certi meccanismi sicuramente sono andati in rodaggio, non ci deve forse stupire così tanto. Dopodiché è chiaro che se tu hai un giocatore come Malen, che dopo aver fatto quello che ha fatto nel corso della passata stagione, si presenta facendo tripletta con 3 assist di Dybala, è chiaro che la coppia Dybala-Malen è una coppia che può far paura veramente a qualunque squadra avversaria. Naturalmente è una Roma che sicuramente ha migliorato il proprio livello, ha migliorato il proprio organico. L'unico dubbio riguarda magari la profondità della rosa, quindi il fatto di riuscire a spalleggiare su entrambe le competizioni, perché comunque la Roma in Champions League deve darsi da fare ovviamente, e avere campionato Champions League con una rosa che non so quante o quali rotazioni possa garantire, a parte quella più ovvia che è Malen Castro.
8: Certo.
7: Però onestamente, ecco, l'unico piccolo dubbio potrebbe essere quello, però in quanto a capacità di gioco, a stile di gioco gasperiniano, diciamo, sicuramente è una squadra che può lottare ancora per le primissime posizioni. Non so adesso se definirla già l'anti-Inter, però insomma ci sta anche
8: sulla carta, ci sta
7: considerarla come tale. Visto che noi abbiamo sempre considerato il Napoli come la prima anti-Inter, sì. Mi pare che invece le prime 2 giornate di campionato abbiano detto che forse è il caso di retrocedere di qualche gradino il Napoli.
8: Diciamo che si è molto più avvicinata la Roma all'Inter rispetto che il Napoli, no Federico?
9: Ma allora, ha fatto tanto in questo mercato.
8: C'è anche l'inserimento, scusami, di Rodrigo, sì, Mora nelle rotazioni, come si diceva, e anche il tenere un giocatore come Manu Koné, che anche quest'estate ha confermato al Mondiale con la Francia di essere un giocatore, almeno per la Serie A, ma non soltanto,
7: sta tenendo su
8: veramente un top, pare, top, no? Di livello. Su lei fino a questo momento
9: titolare oggi.
8: È nelle rotazioni del titolare contro il Lecce, nel posticipo, insomma, una Roma che
9: Allora ha fatto tanto perché rispetto all'anno scorso è andata a rinforzarsi molto a livello numerico. Poi è da capire se certi giocatori saranno all'altezza, però dietro sono arrivati Kulierakis e Balerdi, che teoricamente sono meglio di Ziolkowski,
8: sì,
9: e dello stesso Ghilardi, che tra l'altro c'è, però sì, insomma, ha giocato molto poco l'anno scorso. A centrocampo, lo dicevate voi, Koné è rimasto, doveva partire. Cristante ha rinnovato il contratto, è arrivato De Ron, che è un giocatore importante. C'è questa cosa di
8: Pellegrini anche quando tornerà in,
9: sì, io
8: in
9: forse
8: forma.
9: Lui lo vedo più come, diciamo, alternativa a tre quarti, sì, però c'è anche lui, c'è anche Pellegrini, è arrivato Molina.
8: Sì.
9: C'è Pisilli, cioè io credo che di giocatori ce ne siano tanti. Mi fa, insomma, un po' strano una cosa, però, che Gasperini come priorità assoluta nel mercato aveva chiesto il trequartista di sinistra,
8: sì,
9: doveva essere la prima cosa da fare, e devo dire che D'Amico ci ha provato, perché ha cominciato con Greenwood,
8: sì,
9: poi ha proseguito, sì, con Somerville,
8: sì,
9: poi ha provato a prendere il norvegese dell'Ipsia, aiutami,
8: Nusa.
9: Sì. Cioè è stata una
8: anche per Rodrigo Mora c'è voluto
9: una caccia continua,
8: c'è voluto comunque di mezza settimana.
9: Siamo arrivati al 30 di agosto, 31 agosto anzi, e ancora diciamo che il profilo non è arrivato, e probabilmente perché poi Mora non è proprio quel giocatore lì, no? Mora è un po' più, e adesso vediamo se arriva entro la fine del mercato, cioè entro domani, quello che in teoria doveva essere la priorità e che invece non è arrivato. Però nel complesso a me sembra una Roma forte. Forte. E poi io credo molto in Gasperini, per me è uno degli allenatori non solo migliori della Serie A, migliori al mondo. Lui in campo è uno che ti migliora le squadre, ti migliora chiunque, poi può avere mille difetti fuori dal campo, magari la comunicazione è un po' troppo aggressiva, è uno, un tipo un po' spigoloso, non è sempre facile da trattare, ma come allenatore di campo secondo me di meglio non ce n'è. Né in Italia, e forse ti dico che anche in Europa parliamo di uno dei primi in assoluto.
8: Allora, questo è speciale calcio mercato, ma ovviamente come vedete i temi di mercato si intrecciano anche con quelle che sono le partite, il campionato, le squadre che scendono in campo. La prima giornata di campionato ha già dato qualche indicazione, chiaramente siamo soltanto agli albori, però chiaramente tante squadre vengono modificate e tante squadre sono cambiate tra la prima e la seconda giornata di campionato. Una di queste, credo a voi che siete abituati anche nelle vostre trasmissioni a seguire le partite in diretta, quindi le vedete,
6: siete attenti al mercato e da attenti osservatori esterni vi chiedo, siccome tanti ce lo chiedono, la Fiorentina è scesa in ha perso tutte e due le gare malissimo, perché 4-0 all'esordio con la Roma, 3-0 in casa con Frosinone nel giorno del centenario, un disastro totale dal punto di vista sportivo. Però di fatto è scesa una Fiorentina A e una Fiorentina B con tanti giocatori diversi, e alla prossima di campionato ovviamente sarà una Fiorentina C, perché Paratici ha rivoluzionato se non altro tutto l'attacco. Ecco, da esterno, da osservatore esterno, che idea vi siete fatti? Di confusione finale, oppure di essersi trovati magari impreparati sotto alcuni aspetti, magari mal gestione dell'affare Ken che è andato un po' troppo per le lunghe? Francesco.
7: Guarda,
6: perché non è... la Fiorentina all'inizio del mercato con il Como è stata, possiamo dire, la regina, sì, dei colpi milionari, ma anche di livello.
7: Quando si fanno le famose griglie di partenza,
6: tutti, no? Sorprese, tra le sorprese.
9: Spalletti l'ha messa in corsa Champions.
7: Ma in corsa, se non in corsa Champions, si cosa per l'Europa sicuramente. Sì. No, dopodiché invece ti trovi una squadra che prende 4 con la Roma e soprattutto 3 in casa col Frosinone.
6: Siamo agli albori, per carità, però sì, disastro, così era.
7: Era difficilissimo da immaginare.
6: Gli spettri di Pioli dall'inizio della settimana.
7: Assolutamente. Capisco che tra i tifosi della Fiorentina ci possa essere il timore di vivere un'altra stagione come quella, come quella passata. Io non credo che questo però sia possibile, perché il mercato è stato fatto, sono stati spesi tanti soldi e anche per giocatori importanti. Cioè, io penso che aver acquistato per esempio Attà a centrocampo, piuttosto che aver scommesso su Mastantuono, piuttosto che... cioè, io credo che la Fiorentina abbia lavorato bene sul mercato. Manca il famoso amalgama di Massimino, no? Cioè quello che ti permette poi di diventare squadra per davvero. In questo momento la Fiorentina è un eccellente insieme di figurine, ma le figurine poi vanno messe sul campo e vanno fatte giocare. In alcuni momenti ho avuto quasi l'impressione che stessero comprando per comprare, però poi pensi a Paratici, a uno che sa di calcio, uno che conosce il calcio, e non puoi pensare che stia facendo una campagna acquisti solo per dare dei nomi ai tifosi. Cioè, sicuramente l'idea, ma anche il fatto di puntare su Grosso, secondo me è stata un'ottima scelta, perché Grosso l'anno scorso con il Sassuolo ha fatto delle ottime cose, è un allenatore che sa far giocare bene le proprie squadre e che sicuramente riuscirà a dare la sua impronta. Però è anche vero che devi far punti, devi far punti, perché poi la gente ti giudica per quello, è inevitabile. Cioè, la terza di campionato, c'è, cioè, Fiorentina-Torino, sì, e la Fiorentina con quello che ha speso deve vincere, cioè c'è poco da fare, perché sennò rischi di andare in un loop di negatività, per cui rischi davvero di rivivere, sì, le stesse, sì, sensazioni,
6: anche perché,
7: della passata
6: anche perché stagione. Passi l'esordio all'Olimpico, un campo storicamente comunque... difficile, all'esordio del campionato, tante incognite, quindi passi l'esordio.
7: Il
6: Frosinone proprio non sta nel cielo dell'intera, quindi attenzione anche a Grosso, perché chiaramente con un mercato così il dito puntato automaticamente, cioè, viene messo sull'allenatore, che anche lui è chiamato comunque al salto di qualità, perché fino a questo momento ovviamente in una big, diciamo così, del calcio italiano, pur la Fiorentina non essendo a livello di Inter, però comunque il passaggio è stato importante. Sei comunque fiducioso, Federico, su...
9: Sì, ma allora...
6: su questa Fiorentina, detto che non ci sono, ora dico una frase molto inflazionata, non ci sono partite semplici, la legge del campo, a parlare del campo, non ci sono più gare scontate, perché anche le big, abbiamo visto il Lecce, anche all'esordio, anche le piccole sanno, se la giocano, abbiamo visto anche lo stesso Frosinone, nessun demerito al Frosinone, che ha giocato benissimo, e anche la Juventus all'esordio, non so quanto meritasse di uscire con 0 punti. Ecco, detto quindi, dando il valore alle altre... però c'è da far punti, come diceva Francesco, anche perché quest'anno la pausa arriva dopo.
9: Sì, arriva la quinta.
6: E quindi ci sono già tanti punti da mettere in cascina, e poi riniziare il campionato con 2 punti o con 15, dico non a caso,
9: cambia.
6: Fa tutta la differenza del mondo, poi in vista dello sprint verso dicembre.
9: Ah, non lo so, sai, allora, purtroppo c'è il precedente fresco dell'anno scorso che ti porta a tenere le antenne un attimo dritte. L'anno scorso io mi ricordo che fino almeno a metà ottobre tutti dicevamo ma no, vabbè, ma la Fiorentina figurati, adesso ne vince 2 o 3.
6: Poi ne parlavamo a febbraio, anche qui, primo di febbraio, dicevamo, ma come è possibile, anche te non ti capacitavi.
9: No, non mi capacitavo, e infatti poi alla fine si è tirata fuori, però è durata tanto questa brutta situazione, cioè se l'è portata per tutto il girone d'andata e anche un pezzo di quello di ritorno. Qui è una situazione differente, io vedo tanto caos onestamente, capisco che non sia facile mettere insieme tutti quei giocatori nuovi, però Grosso ha delle colpe.
6: Non pensavi fino a questo
9: momento. No, è in alto mare, un cantiere in alto mare, gli do un attenuante che è il discorso di Ken, perché è chiaro che il caso Ken ha destabilizzato tutto. Lui si è visto grosso senza il suo miglior attaccante per le prime due giornate di campionato, perché di fatto anche a Roma l'hanno criticato perché l'ha lasciato fuori, ma l'ha lasciato fuori perché Kenner con la testa era già via, dai. Certo. E infatti due giorni dopo poi è scoppiato il caso con lui che si è rifiutato di allenarsi. Sì.

0: Quindi ti ritrovi senza Ken ed è un'assenza grossa e questo può andarti a destabilizzare, ma per il resto è tutta colpa sua. Io ho visto, l'hai detto bene tu, una Fiorentina A, una Fiorentina B, abbiamo visto di tutto, abbiamo visto nella prima partita la squadra dell'anno scorso sostanzialmente.
1: Sì, con lo stesso centrocampo.
0: Con lo stesso centrocampo, quindi Fagioli, Mandragora.
1: Tanto criticato, cioè,
0: esatto.
1: Brescianini.
0: Brescianini, invece sabato abbiamo visto Ulahi, non abbiamo visto Fagioli che è entrato dopo. Abbiamo visto un 4-2-3-1 molto offensivo, se non sbaglio c'era Mattà, c'era Gudmundsson, c'era Mastantuono, c'era Pellegrino, tutti in campo insieme. Non lo so, mi sembra confusa la situazione, deve trovare grosso un 11 e insistere con quello, però mi rendo conto che devi vincere, perché adesso già la situazione si è fatta brutta e quindi non hai tanto margine d'errore, cioè Fiorentina-Torino sabato è una partita da vincere,
1: assolutamente
0: da vincere, ma anche per il Torino a dire il vero.
2: Mi ha stupito veramente Mastantuono, mi ha lasciato una bella impressione.
0: Ma sai, Mastantuono
2: è giovane, ma ha quell'arroganza di chissà di avere i mezzi tecnici, ecco, quella.
1: Mastantuono è quel giocatore, quel classico giocatore che quando lo vedi dal vivo, ma non solo dal vivo, a maggior ragione dal vivo, anche pur facendo nulla di sensazionale, vedi che però c'ha quel qualcosa in
2: più. Sì, ma è lui che mi sembra che ci abbia messo qualcosa.
0: Se non ha qualcosa in più lui, cioè parliamo di un giocatore che il Real ha pagato 65 milioni a 18 anni, è ovvio che ha qualcosa in più. Poi ti chiedo una cosa, tu che segui il mercato bene e segui anche bene Firenze, cioè perché fai giocare Gudmundsson titolare se due giorni dopo lo stai vendendo alla Lazio? Cioè io voglio capire un po' come sta ragionando Grosso,
1: onestamente. E non ha giocato la prima a Roma quando aveva giocato tutto il precampionato da titolare.
0: E adesso lo vendi?
1: Adesso, allora, come ci ha detto anche Niccolò prima, ad ora la pista turca, si era parlato di un possibile scambio con Torreira, non è da tenere in considerazione, non risulta.
2: Più la Lazio.
1: C'è la Lazio da tenere per ora in stand-by, anche se manca l'affondo eventuale decisivo con l'offerta concreta che non è ancora arrivato. Però voi mi insegnate bene che quando se ne parla di un giocatore che può uscire qualcosa di vero,
0: comunque
1: non è incedibile. Nessun giocatore è incedibile a fronte di un'offerta congrua. Però comunque parliamo di un giocatore che ha giocato titolare in tutto il precampionato, quindi c'è un po' di confusione. Dicevamo la Fiorentina A, la Fiorentina B, giusto per coloro che si sono messi all'ascolto e ci stanno seguendo, Ken ha completato le visite a Como, Beto ha completato le visite a Firenze, Ingé è ufficiale da ieri, proprio importante, 18 milioni di euro. Non sono spiccioli,
0: come si dice
1: in questi casi, per un giocatore giovane, di prospettiva, di belle speranze, ma non sicuramente un giocatore che ti fa fare il salto di qualità subito.
0: Non era neanche un titolare contro fisso il Toro.
1: Esatto. E quindi in questo momento la Fiorentina si ritrova con Mastantuono, che paradossalmente è quasi Gnonto l'unica certezza.
0: Dovrebbe,
1: è Gnonto che sta
0: dovrebbe
1: per arrivare. Sta per arrivare.
2: Quando dico che...
1: diritto di
0: però vedi, questo è comprare, ma
2: ogni tanto quando io penso
1: di fatto il reparto avanzato è completamente rivoluzionato in giro di tre giorni.
2: Però io mi domando, se tu prendi Gnonto, Gie, Pellegrino e Beto, dimmi di
0: Mastantuono, che avevi già preso.
2: Mastantuono, diciamo, mettiamoci dentro che Mastantuono, quale di questi cinque fa 15 gol? Quelli che avrebbe garantito comunque Ken in una stagione pseudo normale. Cioè il dubbio è quello che tu come centravanti perdi Ken e hai Pellegrino che ha fatto malissimo col Frosinone e hai Beto che arriva. Io onestamente l'ho perso un po' dai radar da quando non gioca più giocava a Udine.
0: Sì.
2: Per carità.
1: Un giocatore un buon giocatore, quella Serie A un buon giocatore l'ha fatto.
0: Ma detta una cosa, loro volevano Zirkzee, che è completamente diverso da
2: Ken. Un'altra cosa ancora.
0: Però era lui la prima scelta.
1: Sì, pare
0: che sia stato lui a rifiutare, non ho capito poi per andare dove, sinceramente.
1: Giocatori così che giocano in squadre come il Manchester United, che comunque rappresentano, aspettano sempre l'ultimo per vedere se possono spuntare magari.
0: Per me Zirkzee a Firenze sarebbe stato un buon innesto. Io avrei votato sì Zirkzee a Firenze.
1: Evidentemente a Firenze provano a puntare più sul collettivo, magari invece sull'attaccante bombe da 20 gol. Vediamo se
2: si sistema di gioco qual è? 4-2-3-1? Resta quello?
1: 4-3-2-1. Meno che con questi nuovi esterni in Gnonto, che sulla carta non sono titolarissimi.
0: Può essere anche un 4-3-3, credo.
2: Possa anche due sotto.
1: Grosso finora ha fatto il 4-3-3, quindi vediamo come cambierà. Però c'è da capire anche se arriva Torreira, perché in quel caso l'arrivo di Torreira comporterebbe inevitabilmente, con la presenza di Ulai, l'uscita di un altro centrocampista che può essere Mandragora.
0: Mandragora per... Torino, no? Sentivo.
1: Esattamente.
0: Fagioli invece resta?
1: Fagioli, allora io...
0: Che non è contento Fagioli della situazione.
1: No, zero contento. Con Ulai e Torreira io francamente lo vedo molto difficile la permanenza di Fagioli, ma semplicemente

0: per una coesistenza di ruoli.
1: Ma quindi vedi però,
0: però anche
1: che
0: lì manca
1: il disegno
0: però anche lì manca l'offerta, quindi
1: però è complicato capire cosa in testa Paratici, poi magari
0: bisogna,
1: ci stupisce.
0: Bisogna capire, bisogna aspettare,
1: si sta cambiando tutto di nuovo.
0: Bisogna aspettare assolutamente. Chi invece ha le idee chiarissime è il Como, visto che parlavamo di Ken.
1: Accidenti.
0: E allora vi chiedo, poi andiamo su Milan Inter chiaramente, però il Como che prende il centravanti della nazionale, prende Ricci, che fa un mercato, ha speso oltre 300 milioni da quando, va bene, in Champions League, che vince a Napoli, la domanda che tutti si fanno, che noi ci hanno già fatto, di cui abbiamo già parlato prima, avevamo Silvio Pagliari, nota gente che ha parlato di tutto un po' i temi del calciomercato e del calcio italiano, ma questo Como cosa può fare? Scudetto forse.
1: Forse è presto,
0: ancora preso, perché comunque 90 punti con la Champions, va bene la rosa lunga, ma
1: no,
0: però
1: no.
0: Attenzione, perché la Champions l'anno scorso quanti lo dicevano?
1: No,
0: per due.
1: Me, cioè per me,
0: io no,
1: in corsa
0: non so
1: Champions
0: voi.
1: Lo dobbiamo mettere, ragazzi.
2: Corsa Champions,
1: cioè non possiamo più stupirci.
0: Cioè da lì in su.
1: Da lì in su.
0: Sì. Ecco, vi chiedo, può essere qualcosa in più? Bisogna vedere.
1: Io
0: bisogna vedere.
1: Sinceramente io ti dico di no, però posso sbagliarmi. La mia sensazione è che
0: però tra le prime quattro, prime quattro Champions a pieno diritto.
1: Per me tra le prime quattro a pieno diritto, certo. Poi magari arriva quinto, però io me lo vedo lì, me lo vedo
0: se la gioca.
2: Prime quattro e al playoff di Champions.
1: Playoff di Champions credo anch'io. Sì. Poi in Champions sai, non lo so, è una coppa che ti toglie comunque tante energie, non può non togliertele. Però
2: se noi diamo la
1: questa è una squadra forte.
2: Se noi consideriamo come potenziale anti-Inter la Roma, che comunque ha mantenuto un allenatore fenomenale, sono d'accordo con Federico, come Gasperini, con Como dobbiamo fare un ragionamento più o meno simile. Hanno speso tantissimo e hanno un allenatore che ha dato un'impronta alla squadra. Ragazzi, ieri vedere il Como Napoli è stato bellissimo.
1: Sì.
2: È stato uno spettacolo il Como Napoli. Cioè, Fabregas ha dato una lezione di tattica ad Allegri.
1: Ti sei divertito perché c'era il Como.
2: Mi sono divertito grazie al Como, certo.
1: Grazie al Napoli.
2: No, per il Como, per quello che ho visto, perché poi uno vede risultato finale 1-2 a partita tirata. No, partita non tirata, partita in cui il Como gli ha palleggiato in faccia per 60 minuti. Poi a un certo punto Fabregas, memore di quello che era successo l'anno scorso con Allegri in Como Milan,
0: sì,
2: ha pensato bene di togliere magari quelli che gli davano fantasia per fare.
0: Ed è qui, e io ti seguo, perché è proprio in queste gare, in queste vittorie, che si capisce che poi alla fine per lo scudetto servono 90 punti.
2: Certo.
0: È in queste vittorie così che capisci di doverti adattare, comunque modificare, cambiare un po' anche un po' la mentalità, pur mantenendo chiaramente l'idea precisa. Ecco, se cominci a vincere queste gare, non che non l'abbia fatto nella scorsa stagione, per carità, però insomma già 3 punti a Maradona non è
1: tanta roba,
0: non è semplice. Lo dicevamo prima, in questo momento a centrocampo nel Como, che gioca a 2, giocano da Cugna il capitano e Miglia, che è uno dei nuovi arrivi,
1: sì,
0: che tra l'altro ha fatto 2 partite strepitose.
2: Sì.
0: E stavamo ragionando prima che in panchina d'ora ci sono a centrocampo Ricci, che è uno dei nuovi arrivati, che voglio dire è sicuramente un giocatore che nella rosa ci può stare, un ottimo
2: come
0: rincalzo.
2: Seconda linea,
0: un ottimo rincalzo, sì, come rincalzo, c'è Perrone,
2: sì,
0: c'è Perrone è nazionale argentina, e c'è Cacheré. Cioè 3 giocatori che sono pronti a entrare nei 2 di centrocampo. Capite bene che insomma la profondità della rosa comincia a essere, se là davanti riesce a trovare Fabregas la quadra con Dubikas e Ken, perché Ken se lo deve sudare il posto.
2: Questa è una bella, guarda, ne parlavamo in redazione prima.
0: Al fantacalcio la gente impazzisce, perché dice allora adesso cosa faccio? Io che ho Ken lo vendo, o io che ho Dubikas lo
2: dove?
0: Cioè cosa fai?
1: È il dubbio che hanno tutti.
2: È il dubbio di
0: se io ho Ken e te Dubikas, vengo io a vendertelo o venite a cioè capisci che.
1: Io vi chiedo una cosa, cioè io ho fiducia in Fabregas, lo ritengo bravissimo, preparato e tutto. Io non ce lo vedo tantissimo Ken nel gioco del Como, cioè mi ha colpito un po', secondo me c'entra il fatto che è italiano e loro hanno bisogno di italiani. Ti dà una soluzione diversa,
2: sai,
1: ti permette di giocare
2: a Napoli con la squadra tutta arroccata, con le scelte che ha fatto, metti Ken davanti, ti dà profondità.
1: Però nel palleggio, il gioco tipico del Como, Ken lo vedo un po' limitato, cioè Ken è un cavallo che deve liberare la sua potenza. Io nella Fiorentina di Palladino di 2 anni fa è stato uno spettacolo vederlo.
2: Sì,
1: Como che palleggia, no? Tutti molto tecnici, io non lo so,
0: dipende anche
1: di cazzo, onestamente.
0: Anche molto come
1: poi, per cui secondo me sono proprio gli evoluti così, perché vuole 2 cose diverse.
0: Sì, c'è stato.
1: Quindi il vostro dubbio è lecito, cioè secondo me in base alla partita lui sceglierà.
2: Ma anche perché la forza del Como secondo me sta a parte nei due centrali di centrocampo, nella batteria dei 3. Cioè ieri Diao, Pazzi e Baturi.

0: Napoli l'hanno fatto impazzire nel primo tempo, sì, sì. Non li hanno tenuti mai.
1: Però quello per me, Fra, è anche per colpa del Napoli. Ti dico la verità.
2: Napoli,
1: per
2: anche,
1: carità,
2: Napoli
1: grande
2: può anche essere. Napoli non
1: perché il Napoli, può anche il Napoli di Allegri si consegna.
0: Questi tre sanno giocare a pallone.
1: Sì, sì.
0: No. E considera che in questo momento c'è Paz che secondo me è al 60%. Sì, perché sì, né con l'Udinese né con il Napoli Paz mi ha fatto
1: visto.
0: Impazzire.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Cioè, nonostante è Nico Paz, no? Che apre chiudo parentesi, il Como non ha avuto problemi a mettere 60 milioni di euro al Real Madrid dicendo ce lo prendiamo noi, no?
2: Così diceva, di forza,
0: quest'estate, vabbè, ormai il Como l'ha perso perché il Real Madrid
2: figurati
0: se l'è preso, figurarsi, sono arrivati lì con 60 milioni, poi magari quelli se lo ricomprano per 80 intanto. L'anno prossimo, tutto può essere.
2: Però intanto ci
0: però
2: fa la Champions.
0: Il Como li ha messi lì, sì, no? Sì, come li ha messi lì poi per comprarsi tutta l'altra batteria di giocatori.
1: 60
0: che
1: per
0: prende,
1: Nico
0: no?
1: Paz, 40 per Ken e...
2: Poi c'è Chalobah,
1: 100 milioni solo per l'attacco.
0: Sì, sì, sì. Un altro che è bravissimo secondo me è Couto, che ieri ha fatto una gran partita Couto. sulla
2: Kaiki, che è l'altro Kaiki
0: dall'altra parte.
2: Terzino,
0: fatto la squadra
2: senza dubbio.
0: Cioè è proprio figlio del calcio europeo di Fabregas.
2: Una bella realtà che ha portato una ventata di novità. Tutte le volte che c'è qualcosa di nuovo arrivano anche le critiche, ma questo è normale. Però intanto in Champions League ci è andato e quindi
0: hanno approfittato anche del fatto che loro quest'anno non sono ancora sotto fair play finanziario.
2: Esattamente,
0: il fatto
2: certo,
0: di poter certo, sfruttare certo. Un altro anno, poi l'anno prossimo loro non si danno tanti problemi, un po' come ha fatto la Roma,
1: prenderanno la multa
0: sì, saranno un minimo più accorti, faranno, non credo che ci saranno grossissime limitazioni a livello di rosa. Le limitazioni di rosa potrebbe avere a livello di Champions perché non ha abbastanza italiani, quindi facevamo un conteggio per cui potrebbe arrivare a doverne iscrivere 21-22, magari non ci arriva.
1: Anche
0: 25.
1: Con l'arrivo di Ricci e
0: credo
1: Ken,
0: di sì,
1: non ce la fanno, non
0: sì.
1: Arriva.
0: Credo che siano al limite perché hanno il problema dei giocatori cresciuti nel vivaio. Quindi,
2: però
0: insomma,
2: hanno dimostrato che a prescindere non hanno problemi né arrivare a comprare un italiano.
1: Infatti hanno cominciato a comprare italiani per Ken, quello. Cioè, Ricci, con tutto il rispetto, per me l'hanno preso per quel motivo lì. Poi, evidentemente a Fabregas un po' piaceva, però
2: il minimo deve
1: certo.
2: Come rincalzo ci può stare sicuramente nella rosa del Como. Allora noi ci dobbiamo fermare per una piccola pausa, poi torniamo sempre qui dall'hotel Sheraton di Milano, che è la sede, il cuore pulsante del calciomercato. Siamo in diretta anche sul canale 61 del digitale terrestre con gli amici di Netwick. Questo è speciale calciomercato, noi ci fermiamo, torniamo tra poco perché apriamo anche la parentesi legata all'Inter, che di fatto rimane la favorita per lo scudetto, il Milan che deve vendere gli esuberi, chissà, magari inserire qualche altro giocatore e poi via tutte le altre. Tra poco!

0: Speciale calciomercato, riprendiamo la linea in diretta qui dall'hotel Sheraton, siamo a due passi da San Siro, mancano pochissime ore alla chiusura, alla sessione estiva del calciomercato. È finita la Serie A perché se da una parte ho Francesco Bonfanti e Federico Bertone che se non altro mantengono una parvenza di Serie A, purtroppo sono arrivate le notizie, ma è arrivato anche Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
1: Saluto subito Michele Borrelli che comunque ci guarda, ci ascolta, ci sente sempre. No. E naturalmente mi mancano le sue telecronache sull'Inter, per cui ma campionato.
2: Domani ce l'hai qua, non ti preoccupare, ti vieni a trovare apposta.
1: Torna a Firenze domani.
2: No,
1: perché non posso aspettare Borrelli. Io pensavo venisse stasera. Vuole andarci a cena. Beh,
0: arriva domani.
1: Vabbè, se arriva domani o domani? Domani.
2: Vabbè, se vuoi fare una pena, se ci sta guardando, prende la macchina e ce la raggiunge.
1: Cioè, Borrellone nostro, ti vogliamo qua insieme a noi, lotta con noi per questa lunga
2: dove si sta in 4 si sta anche in 5.
0: Non potevamo partire senza questa intro che era
1: lo porterò anche a Sassuolo un giorno. Che era automatico. Fare un gemellaggio Sassuolo-Inter.
0: Allora, caro Niccolò, se vuoi, se è possibile, andrei con le ultime di mercato. Noi abbiamo fatto un po' una panoramica, sì. Però se ci sono aggiornamenti, soprattutto per quelli che sono i fronti più caldi in questo momento, cioè la Juventus, la Roma e soprattutto un colpo che magari se ne sta parlando un po' meno, ma che potrebbe essere veramente un innesto.

0: non dico che sposta gli equilibri in maniera clamorosa, ma che dà un segnale anche della forza, ovvero di quella di Rowe all'Atalanta. Attaccante Roma, esterno, attaccante Juventus, esterno Roma, Rowe, Atalanta, Bologna. Aggiornamenti su queste tre, ci sono o no?
1: È tutto te, posso andare via, ciao, è stato piacevole, ci vediamo domani sui prossimi canali. Naturalmente parleremo un po' di Inter con Borrelli, che ci racconterà ovviamente tutta la storia dell'Inter dalla nascita fino ai giorni nostri. Tra l'altro c'è anche con il giornale domani, ce l'hanno in edicola, un pubblico. No, vabbè, sto scherzando, torniamo seri sull'Atalanta.
0: Ma neanche sì, più di tanto.
1: No, l'Atalanta comunque sia, secondo me, molto vicina a fare questa operazione, a fare questo colpo. Tra l'altro l'operazione è prestito oneroso con l'obbligo di riscatto più 5 di bonus, in totale sono praticamente 40 milioni di euro, che è un po' la richiesta che voleva il Bologna, che Bologna ha fatto muro e cercava a tutti i costi di non far partire questo giocatore, che è Rowe, che non ha vissuto una grande stagione, però io credo che abbia delle grandi qualità, e soprattutto se l'ha preso Sartori vuol dire che effettivamente ci sono delle capacità importanti da parte di questo ragazzo. E l'Atalanta ci ha sempre creduto, l'Atalanta, ecco perché l'Atalanta ci sta così tanto credendo, perché l'Atalanta, quando è andata a fare anche delle offerte per altri giocatori, non è mai arrivata a questa cifra. Cioè su Alai Begovic non era andata a fare 30 milioni di euro, non è andata a fare 30 milioni per Lang, era scesa molto più bassa. Su Rowe invece sono disposti a fare un grande investimento, quindi vuol dire che anche Giuntoli e Percassi sono convinti che questo ragazzo valga tanto. In effetti anche quando Sartori l'ha preso, lui aveva scommesso molto sulle qualità di questo ragazzo. Ora il Bologna sta facendo un ragionamento di mercato un po' diverso rispetto al recente passato, e quindi di fronte però a 40 milioni di euro penso che non ci siano grossi dubbi. Soprattutto, cioè, l'incastro è: Rowe va all'Atalanta, se Mbangula va al Bologna, quella con la formula del prestito con diritto di riscatto. Se così si aggiustano, io penso che non ci siano grosse difficoltà. Invece sono curioso di sapere come va a finire l'esterno della Roma, perché è un continuo alti e bassi, no? Luis Enrique scende, poi sale l'altro, poi ritorna forte Luis Enrique. Io credo che ci siano delle grosse difficoltà. Parlavo prima con Tony D'Amico, che mi diceva che comunque sono operazioni complicate, perché sono operazioni a 30 milioni di euro, anche se la Roma secondo me quest'anno ha dimostrato che quando c'è da mettere i soldi li mette molto forti. Sull'attaccante della Juve io penso sarà alla fine Voltemade, ma secondo me il tema è un altro: dove va Zirze? No? Cioè, certo. Dove va Zazà, dove va Zirze? No, nel senso, perché alla fine il tema della discussione è Zirze si promette alla Fiorentina, nel frattempo c'è un tiro del Lecce o della Roma?
2: No, ha segnato la Roma, stranamente Malen, ovviamente.
1: E sono passati solo 3 minuti e 10 secondi, ragazzi, a Via del Mare, il Lecce è in svantaggio, ha segnato Malen sotto gli occhi di un Gasperini un po' corrucciato, invece dovrebbe essere estremamente contento. Dunque 1-0 Malen, e siamo, mamma mia, questo è un giocatore straordinario.
3: Quarto gol in 2 partite,
2: In una, perché siamo al quarto minuto,
0: contando l'anno solare, allora, il più prolifico.
2: Ha fatto una sciocchezza il Lecce, adesso lo voglio rivedere bene, ma mi pare di aver visto un errore difensivo clamoroso, ecco, un rimpallo su un rinvio. Però poi,
1: vabbè, però la palla poi è tornata a centrocampo.
2: Palla è tornata a centrocampo, e qui poi di nuovo vedi
0: Papocchio.
2: Comunque la palla arriva sempre a Malen.
0: Comunque nel dubbio c'è lui.
1: Comunque questo ci deve far riflettere, perché Malen, che comunque è stato preso da Ricky Massara a gennaio alla Roma, ci aveva visto bene allora Ricky Massara, no? Voglio dire, oggi Gasperini usufruisce anche dei frutti di Ricky Massara, che comunque sia poi andato via anche in una maniera un po' turbolenta dalla Roma, ma Massara ancora una volta conferma di essere un grosso intenditore.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata, per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a Fenix.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali.
3: Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
7: In occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti per la difesa da 6 miliardi e 100 milioni di euro a sostegno di Kiev. Nel corso del vertice dei volenterosi, nella capitale ucraina, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ribadito che la lotta per la libertà di Kiev è una battaglia comune, mentre la premier italiana Giorgia Meloni è intervenuta in videoconferenza confermando l'impegno dell'Italia per un percorso negoziale verso una pace giusta. Intanto, nella notte, l'abbattimento di droni ucraini a Krasnodar ha provocato la morte di due bambini in un asilo. Nel giorno del preannunciato D-Day economico contro l'Iran, il segretario al tesoro americano Scott Bessent ha ufficializzato sanzioni senza precedenti per isolare finanziariamente Teheran. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente statunitense Donald Trump, affermando che l'Iran sta completamente collassando, scatenando la replica del capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, che ha sbeffeggiato lo slogan della Casa Bianca trasformandolo in Make America Angry Again. A 10 anni dal terremoto del 2016 nell'Appennino centrale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il bilancio drammatico di 299 vittime, sottolineando il dovere della ricostruzione e della prevenzione. La premier Giorgia Meloni ha evidenziato come dopo anni di rinvii e false partenze si sia finalmente impresso un cambio di passo trasformando il cratere nel cantiere più grande d'Europa, mentre il cardinale Matteo Zuppi ha celebrato la messa a Pescara del Tronto richiamando la forza della solidarietà. Torna in carcere il 50enne Jacques Moretti, già indagato per la strage di Capodanno locale Le Costellation di Clermont-Tonnerre. L'uomo è stato posto in custodia cautelare con l'accusa di violenza privata ai danni della moglie Jessica Maric, finita in ospedale a seguito di un violento episodio avvenuto nella loro abitazione a Lens. Sconcerto a Caserta per l'uccisione del 62enne Guido Roviello, pestato a morte in piazza Sant'Anna per le poche monete raccolte con elemosina. La Guardia di Finanza ha sottoposto a fermo per omicidio un cittadino ucraino senza fissa dimora, individuato tramite le telecamere e un filmato girato da un passante durante l'aggressione, da cui emerge anche l'omissione di soccorso da parte dei presenti. Circa 10 familiari della bambina di 4 anni deceduta a Palermo, dopo aver contratto la difterite senza essere stata vaccinata, sono risultati positivi ai controlli. Tra i contagiati, quasi tutti minorenni, nessuno versa in gravi condizioni grazie alla parziale o completa copertura vaccinale, ma restano tutti in isolamento mentre si verifica il rispetto della terapia antibiotica disposta dalle autorità sanitarie. A 2 giorni dallo scadere della proroga al taglio delle accise fissata per il 26 agosto, il governo cerca le coperture finanziarie per evitare un rincaro di circa 20 centesimi al litro su benzina e gasolio. Oltre alle risorse da individuare nei prossimi consigli dei ministri, l'Italia sta promuovendo in sede europea con altri 5 paesi dell'Unione una proposta per tassare gli extraprofitti delle società petrolifere a livello comunitario.
8: Il terremoto del 2016 ha aperto un abisso nel cuore dell'Appennino centrale. Case e chiese distrutte, paesi svuotati, comunità costrette ad abbandonare i propri luoghi. Dentro quell'abisso, tuttavia, è emersa una carezza fatta di soccorso, solidarietà e speranza. Rinascita È la mostra L'abisso e la carezza, visioni del cuore d'Italia ferito dal terremoto e della sua rinascita 2016-2026, promossa dal commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli e Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli ETS, a cura di Davide Rondoni e allestita nell'ambito della 47esima edizione del Meeting di Rimini.
9: Facciamo memoria e tesoro della disperazione iniziale che Davide Rondoni, curatore della mostra, ha voluto definire con l'espressione abisso. Poi però accanto all'abisso, nel tempo, con tanta fatica, mettiamo la carezza. La carezza è la ricostruzione, è quell'attenzione, quello scrupolo che dopo tanti anni di false partenze, di macchinosità burocratiche che avevano fatto perdere tanto tempo, che ahimè nessuno ci restituirà, ecco il cambio di passo. E allora, chiamando a raccolta le energie che sono tante, residue ma ancora attivabili del centro Italia ferito dal sisma, abbiamo messo in piedi una mostra che documenta come è possibile risorgere, come è possibile, dopo che qualcuno magari ha soffiato sul vento della disperazione, della stanchezza, anche riaccendere luce e speranza.
10: Abitare la vita umana vuol dire abitare un paradosso. Tu stesso non ti dai la vita, quindi sei un po' paradossale. Il paradosso lo si può vivere solamente se si accetta che la vita abbia come prospettiva qualcosa che non è nelle nostre forze. Potremmo tutti saper accettare il fato. Guardare invece la resurrezione, per i cristiani questo è, come destino della vita, rende diverso la reazione anche in situazioni come questo genere, dove appunto una comunità sa rialzarsi, sa ritessersi, la mostra parla di questo, perché è una comunità piena di speranze, se fosse solamente fatalista no.
8: Tra gli artisti presenti con le loro opere alla mostra, Giuliano Giuliani e Graziano Giordani.
11: C'è questa assonanza tra la forza, la resistenza sempre eterna della pietra e la sua precarietà, la sua leggerezza e fragilità. E quindi c'è di prima del terremoto, sembra che non possa accadere, e invece poi è del dopo, della sua distruzione e precarietà appunto, che rappresenta la pietra ferita.
12: Quest'opera praticamente è stata disegnata come, ecco, rappresentare un po' il terremoto. Quindi quella parte più scura è il cratere, quello che chiamano il cratere nel gergo, la parte, quella lì è la faglia, quella specie di cicatrice, e poi tutto questo territorio frantumato com'era l'abbiamo ricucito.
13: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì, con un rapido impulso instabile dalla Spagna a interessare Francia, Stati Alpini e parte del centro-nord Italia. Al sud invece ancora resisterà l'anticiclone, lo notiamo con la successiva immagine, e qualche breve precipitazione a sfondo temporalesco durante la nottata e mattinata di martedì al centro-nord. E poi invece l'alta pressione che al sud insiste con delle giornate molto calde. Le prossime giornate vedranno temperature anche superiori ai 35 gradi. Quindi Sardegna, Sicilia, regioni meridionali, giornata con cielo sereno, poco nuvoloso e temperature anche superiori ai 35 gradi per l'appunto. Invece centro Italia e parte del nord, ancora qualche rapida pioggia temporale in mattinata, poi dal pomeriggio migliora un po' dappertutto. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.

Ben ritrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Il satellite di questo lunedì ci mostra un'Italia inizialmente sgombra da nuvolosità significativa, però vedete la situazione in Europa non è tranquilla, c'è un vortice sui paesi baltici che ci ha interessato in precedenza e ora lo ritroviamo là in alto, mentre un secondo vortice si sta approfondendo sulla penisola iberica legato al flusso atlantico che si abbassa di latitudine e riuscirà a interessare il nord Italia nelle prossime ore, mentre il centro-sud rimarrà più protetto dall'anticiclone. Infatti durante questa settimana ci attendiamo forti contrasti proprio tra l'anticiclone africano da un lato e il flusso atlantico che interessa invece l'Europa, e l'Italia sarà proprio terra di questi contrasti, quindi sono attesi temporali anche localmente intensi soprattutto al nord e parte del centro, con il transito di due impulsi, il primo proprio nelle prossime ore tra lunedì e martedì e il secondo nell'ultima parte di settimana, in particolare tra venerdì e il weekend, che coinvolgerà sempre il centro-nord, mentre il sud, come dicevamo, rimarrà ai margini con il richiamo di correnti d'aria più calda dal nord Africa, proprio legate alla presenza di questo vortice sulla penisola iberica, con ancora caldo intenso, valori massimi che aumenteranno con il passare dei giorni, potranno nuovamente tornare a toccare i 40 gradi e anche localmente superarli nella seconda parte di settimana.

Vediamo intanto le piogge previste nella giornata di martedì, quando transiterà questo impulso. Già nella notte al mattino i fenomeni sono attesi su gran parte del nord e tra Levante, Ligure e Toscana.

0: torna a lambire nel corso dei prossimi giorni proprio le nostre isole maggiori e il sud. Nel contempo invece aria più fresca è presente sull'Europa centrale, vedete questi colori giallini più bassi, invece le temperature a 1500 metri potranno nuovamente toccare e superare i 25 gradi addirittura, quindi sono valori davvero elevati per la quota di 1500 metri. Quindi le temperature massime torneranno ad aumentare al sud, già nella giornata odierna vedete valori fino a 33-34 gradi, mentre al nord si sta sotto i 30, poi domani valori che già superano i 35 gradi, ma localmente raggiungono anche 38 sulle isole maggiori. Vedete forti differenze tra il nord invece un po' più fresco e il sud più caldo, sarà così ecco per gran parte della settimana. Bene, con questo è tutto, per maggiori dettagli potete anche consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Si è completato il quadro delle gare domenicali della prima giornata di Serie A, mancano solo i posticipi del lunedì, Bologna, Lazio, Roma, Fiorentina. Il Milan di Amorim passa 2-1 sul campo del Torino grazie alle reti nella ripresa del neo entrato Cissé al 19esimo e di Rabiot al 22esimo, prima del gol granata firmato da Adams in pieno recupero. Successo casalingo per 2-1 dell'Atalanta sul Sassuolo con i gol di Raspadori e Krstovic, mentre il Lecce si impone 2-0 a Venezia grazie alle marcature di Gorter e Thiago Gabriel nella ripresa. La Juve vince 1-0 contro Frosinone, ma trema perché Nanildiz, il numero 10 turco, ha accusato un problema al piede sinistro al rientro dalla trasferta e si è sottoposto accertamenti al J-Medical. L'esito ha fatto scattare l'allarme in casa bianconera e non si esclude l'intervento chirurgico, con Luciano Spalletti che rischia di perderlo per 2 mesi. Negli anticipi l'Inter ha battuto 4-1 il Monza a Milano e il Napoli in trasferta ha superato 2-0 Genoa, Parma-Cagliari 0-1 e Udinese-Como 1-1. E Como di Fabregas si muove con decisione ancora sugli ultimi giorni di mercato ed è sempre più vicino a chiudere per il suo nuovo centravanti. La società lariana ha trovato l'accordo contrattuale con Moise Kean ed è pronta a stringere i tempi con la Fiorentina. Sul piatto un'offerta da 40 milioni di euro più 5 di bonus che dovrebbe bastare a convincere Club Viola a dare il via libera definitivo al trasferimento dell'attaccante. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, intervenendo ai microfoni di Radio Anch'io Sport in merito al ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale al posto del prescelto Conte, ha confermato il pieno sostegno al nuovo CT. Il numero uno della Lega si è poi espresso sulla Supercoppa italiana tra Inter e Lazio, confermando che si giocherà in gara secca prima di Natale, ed è tornato sulle polemiche arbitrali della prima giornata, invitando la pazienza verso il nuovo metro di giudizio introdotto da Orsato e Messina. Tennis, Flavio Coboli raggiunge la sesta posizione nel ranking ATP, diventando il sesto italiano di sempre a salire così in alto nella classifica mondiale maschile dopo la semifinale conquistata a Cincinnati. Yannick Sinner si conferma saldo in vetta al ranking e sicuro di restarvi almeno sino ad ottobre. Intanto il Masters 1000 di Cincinnati ha incoronato vincitori il francese Arthur Fils nel maschile, superando in finale Francis Tiafoe per 6-3, 1-6, 6-0, e la statunitense Coco Gauff nel femminile, vittoriosa nel derby contro Jessica Pegula per 6-2-6-4. Formula 1, Lando Norris concede il bis dopo successo in Ungheria e trionfa nel Gran Premio d'Olanda Zandvoort. Il pilota della McLaren precede sul traguardo la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli e il compagno di scuderia George Russell. Restano fuori dal podio le Ferrari con Lewis Hamilton quarto e Charles Leclerc quinto, mentre il padrone di casa Max Verstappen finisce a muro al secondo giro dicendo addio alla gara. Prossimo appuntamento nel weekend del 6 settembre sul circuito di Monza per il Gran Premio d'Italia. Prosegue a punteggio pieno il cammino dell'Italia femminile ai campionati europei di pallavolo. A Göteborg le azzurre guidate da Julio Velasco superano con un netto 3-0 le padrone di casa della Svezia, conquistando la terza vittoria consecutiva. Con i parziali di 25-18, 25-23 e 25-14, le olimpioniche blindano il primo posto della Pool D, trascinate dalle prestazioni di Ekaterina Antropova e dalle giocate a muro di Sara Farr. Le azzurre torneranno in campo martedì contro la Slovacchia.
2: Sono 19 i gol della prima giornata di campionato, 3 italiani, più Esposito di Tacco, Vergara e Raspadori, e uno italo-svizzero, Alessandro Romano, del quale poi parleremo. Abbiamo affidato un campionato d'eccellenza quasi centenario, 20 anni fa fra i più belli del mondo, a un 65% di pedatori stranieri, perché lo distruggessero anche economicamente, insieme alla nazionale che ha già saltato 3 turni mondiali. E adesso dobbiamo anche preoccuparci

0: di Spalletti che grida al colo, come se quello fosse un ladro, a nome della più illustre società calcistica italiana che in tempi recenti ha esibito bomber nazionali come Anastasi, Bettega, Causio, Pippo Inzaghi, Baggio, Del Piero. Spalletti scarica la responsabilità sui giocatori e io mi chiedo chi è il genio aziendale che gestisce la Juventus già signora, oggi un Milancella. Drammatico interrogativo, ma ce n'è degli altri, dicono che Malagò e i suoi saggi stiano studiando una riforma importante quanto complicata. Io gliel'ho già detta anche in poche battute, anche adesso, ma lo vedo sereno navigare in questo mare tempestoso e mi chiedo, non è che per star tranquillo si guardi solo gli highlight?
1: Lunedì 24 agosto, buongiorno a tutti, tradotto significa che siamo a poco più di una settimana, 7 giorni abbondanti, il mercato, ve lo ricordo, la sessione estiva di calciomercato chiuderà il 1° di settembre alle ore 20. Ho letto tante vostre domande, perché non parli degli arbitri, ragazzi, cioè cominciamo adesso a parlare degli arbitri, dopo la prima giornata. De Rossi dice una cosa, il nuovo designatore Orsato dice che ha fatto bene, l'arbitro Di Bello a non concedere. Se partiamo dalla prima giornata alla 17ª siamo già fuori da tutti i circuiti, tanto non cambia il gioco è sempre lo stesso, e quindi qual è il gioco? Il gioco è che se Di Bello è un arbitro non adeguato, in generale sarà un arbitro non adeguato, ma se partiamo dalla giornata numero 1 col Genoa che parla con Lopez, con De Rossi, poi fa un comunicato che secondo me risolve nulla, perdiamo un po' di tempo e andiamo avanti, anche perché abbiamo delle cose più pressanti da dire. Titolo il caviale Inter. Perché titolo il caviale Inter? Perché mi avete chiesto in tanti, ma potrebbe esserci l'aggiunta di un quinto attaccante con delle caratteristiche diverse? Mi avete fatto alcuni nomi, cosa pensi di Chiesa? E servirebbe qualcuno? Alcuni nomi io neanche li riporto perché sono assolutamente imprendibili per ingaggio e condizioni. La mia risposta è che sarebbe caviale inutile oggi su una situazione ormai collaudata e standardizzata, almeno io la penso così. L'Inter è un organico mega, completo, non deve toccarlo, secondo me, deve fare un paio di cessioni, sappiamo quali. C'è questa posizione di Luis Enrique che non è cambiata, ma indipendentemente da Luis Enrique, prendere un attaccante esterno che, come dice Marotta, dovrebbe essere un attaccante di spessore, quindi non un due di briscola, è vero che hai tanti impegni, ma ne hai 4 davanti davvero competitivi. Io non toccherei, per me sarebbe caviale, hai già pranzato bene, hai mangiato benissimo l'antipasti, il primo e il secondo, hai bevuto un ottimo, hai sorseggiato un ottimo vino, hai fatto il dessert, l'ammazza caffè, un grande dolce. Secondo me rischi di abbuffarti, però è chiaro che in questi giorni, siccome il mercato mai è chiuso per chiunque fin quando è aperto, seguiremo questa situazione. Non ho dei riscontri da darvi in questa mattinata di lunedì 24 agosto. Sulle partite di ieri sera, alcuni spunti. Hanno visto un Milan scintillante per 75 minuti. Io sinceramente la parola scintillante la utilizzerei soltanto quando sei scintillante davvero. Ho visto un Milan discreto che ha fatto una buona partenza e che poi nel secondo tempo ha capitalizzato i cambi, e c'è questo vento di Cissé che va assolutamente ribadito, perché è un ragazzo che io ho seguito moltissimo a Catanzaro l'anno scorso, un ragazzo per me forte, anzi molto forte, con grande personalità, farà una carriera importante, mi stupirei se non la facesse. Certo, dovremo vedere cosa accadrà quando andrà a pieno regime Moreira, che troverà la condizione, che è stato uno dei grandi acquisti roboanti del Milan. L'avevano mandato in giro per la Serie A come se il Milan avesse deciso il prestito. Secondo me, in una stagione così lunga e considerata l'Europa League, si potrà ritagliare uno spazio molto interessante. Il gol per lui è fondamentale per entrare nella storia, è un vento che ti può aiutare nelle tue rotazioni, sapendo che molte cose

se possono cambiare davanti con la situazione di Santiago Giménez, che molte cose sono bloccate per quanto riguarda le cessioni, ma ripeto, per me è un ragazzo interessante. Il Torino è lo stesso Torino di sempre, possono cambiare i direttori sportivi, sarà una mia sensazione sbagliata, c'è questa contestazione in atto, è una squadra che il primo tempo non può giocare una partita alla mercé, come ha detto Abate, però Abate è l'allenatore, la squadra non ha avuto il minimo coraggio per giocare questa partita, mi sembra con la fotocopiacettrice lo stesso Torino di sempre, e confido, spero di sbagliarmi per tutti i tifosi del Torino che ci stanno seguendo e che mi seguono soprattutto con una certa continuità e mi scrivono che non ne possono più e che vorrebbero qui e che vorrebbero lì. Non decidiamo noi o io, vale per Lotito, vale per Cairo, io dinanzi a situazioni di questo tipo qualche domanda sinceramente me la porrei. L'Atalanta ha vinto e contava vincere all'interno di un'inversione a U sull'autostrada, quasi come se avessi fatto inversione, devi memorizzare delle cose nuove che non puoi ancora avere memorizzato, dal mercato dovrà arrivare qualche aiuto, penso che il Sassuolo debba essere rafforzato e queste due squadre per 7 giorni abbondanti sul mercato saranno protagonisti. La Juventus, intanto Perin è un'operazione chiusa 2 giorni fa, non ieri, trattativa di 5-6 giorni fa, l'abbiamo data per chiusa anche con un video e non c'era alcun tipo di dubbio. Il discorso che coinvolge anche Gravara, destinato ad essere il nuovo vice portiere della Juventus, era un discorso preparato ormai da giovedì, da mercoledì, perché Perin aveva detto sì, subito sì al Palermo, vuole fare un'altra storia, vuole giocare ancora di più, vuole aprire un'altra pagina, e assistiamo a una rivoluzione figlia della strategia, perché la Juve vuole cambiare quasi tutto il possibile, le cose che dipendono dalla Juve rispetto al passato, da Perin, da Di Gregorio e Perin, passi al signor Vicario affiancato dal signor Grabara. 2 o 3 cose, intanto mi stupisce un po' il passo indietro di Cambiaso, anche quando entra non è più titolare, sarà una coincidenza. Mi stupisce molto questo Cambiaso diverso rispetto al terzino che è stato, diamogli tempo. Mi hanno stupito molto le parole di Spalletti, che io ho sempre elogiato, ma che quando parla evidentemente non è sempre competitivo. Intanto dire a Colomani, si vede che non gioca da 2 anni, ti hanno speso 50 milioni Luciano, volevi soltanto lui, bene, adesso ha sbagliato un gol, d'accordo, forse è stato tra i peggiori, benissimo, ma io credo che sarebbe anche il caso di evitare determinate cose, perché in partite come queste deve fare gol, gli metti una pressione che non ha motivo di esistere. E poi ha aggiunto, vorrei un altro attaccante con caratteristiche diverse. Io vorrei dire a Spalletti, cedili tu i calciatori, perché non è che fai delle richieste, avete visto che ha fatto De Laurentiis? Non si può fare. Ti prendo, il mercato del Napoli fin qui è stato un mercato bloccato, ha preso un difensore centrale, ha preso un terzino, e non si può fare tutto il resto se non esce qualcuno. Gli vorrei dire, trova tu una sistemazione a Jonathan David. Trovando una sistemazione a Jonathan David e magari lo cedi tu, si possono fare delle cose che secondo me oggi non andrebbero chieste. Vuoi Zirkzee, vuoi Mateta, vuoi Sorloth, chi vuoi, ma ce n'è già uno che guadagna un sacco di soldi, e purtroppo per fortuna qualsiasi bilancio è fatto di equilibri che non possono essere messi in discussione alla luce delle spese che sono state fatte negli ultimi anni. E ripeto, se arriva un attaccante da 50 milioni circa, che abbiamo aspettato, che tu hai aspettato, usi il plurale maestatis, per una vita, forse sarebbe il caso, dopo la partita, di dargli una carezza in più, piuttosto che dire quello che si vede che non gioca da 2 anni, ma l'hai voluto tu, di cosa stiamo parlando? C'è un caos Mateta in corso, perché Mateta vorrebbe liberarsi e i suoi avvocati vorrebbero far valere i loro diritti sul fatto che non esistesse un'opzione di rinnovo fino al 2027 come concordato invece secondo il Crystal Palace nel 2024. È un caos che può incidere
per quelle che sono le manovre di mercato, se volete la mia, io lo prenderei subito.

attaccante che piace, un attaccante d'aria, un attaccante che per chi in Italia dovesse cercare, sono delle società che cercano, compreso la Juve che l'aveva cercato, compreso il Milan se uscisse Jimenez, per me è un attaccante competitivo. E il bluff su Leao, credetemi, Leao deve essere obbligatoriamente accostato a qualcuno, altrimenti non andiamo a dormire sereni e felici e tranquilli, ma per me il mercato non è questo. Cioè, mi avete chiesto, io rispondo per educazione nei vostri riguardi. È vera la storia del Milan? Io non ne ho mai parlato del Milan che lo dà alla Roma, io non ne ho mai parlato, io non ho riscontri, io questa cosa l'ho spenta, anche perché Leao per guadagnare il Milan, per lasciare il Milan, vi chiedo scusa, vorrebbe guadagnare più soldi rispetto all'ingaggio attuale, e il Milan ancora oggi chiede 60 milioni, i paletti che ha messo la Roma li conoscete, io ho fatto 2/3 nomi, soprattutto 2 per la Roma, per il ruolo di esterno offensivo. Vedremo come finirà, ma ogni giorno Leao ha una destinazione diversa e per me non è possibile. Dedichiamoci al mercato, sarà una giornata molto calda, ma se molto calda intendo dire le notizie che arriveranno da questo momento in avanti, e vi ho avvertito, gioca la Lazio a Bologna alle 18:30, gioca la Fiorentina a Roma alle 20:45, e questo lo sapete, ma perché faccio questo riepilogo? Perché il Bologna deve fare qualcosa, la Lazio aspetta Pinamonti, la Roma deve fare un altro esterno offensivo e la Fiorentina è legata a Ken. Giocherà o non giocherà, lo sa soltanto Grosso, sposta, Ken sposta in tutti i sensi. Chiaramente aspetteremmo il nuovo attaccante della Fiorentina per giudicare, ma Ken è un attaccante che con i fatti ha dato un contributo importante da quando è a Firenze. Sposta anche per chi dovesse prenderlo, se il Como facesse un'offerta congrua, per cui l'offerta congrua la racconteremo. Quindi a tutti i miei amici che chiedono, ci dai i voti, chi ha fatto meglio, chi ha fatto peggio, a parte che i voti non li danno più neanche a scuola, a parte che i voti sono un esercizio molto soggettivo, io aspetterei la fine della vicenda Ken, perché Ken sposta in un senso o nell'altro. Vi ringrazio, buon lunedì, buona settimana, buone vacanze, buon lavoro e ciao.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.

Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti

0: di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractor@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: Secondo me, io addirittura ho detto che forse potrebbe essere una squadra sorpresa l'Udinese, non so dove possa arrivare, però mi sembra una squadra molto organizzata, con un allenatore ormai che ha preso possesso pienamente di questa squadra, squadra concreta, che non si perde in fronzoli.
1: Mancava Davis
0: Esatto, e
1: contro, no?
0: sarà, ecco, hai detto bene, sarà un campo che potrà creare delle problematiche. Però se ti dico che mi ha convinto molto l'Inter, non mi ha convinto il Como nella prima uscita, perché insomma ha faticato tanto. Forse dopo, nel corso della partita, con
1: Nel primo
0: qualche
1: tempo ha fatto
0: cambio che ha
1: tanta
0: fatto,
1: fatica.
0: Fabregas, quando ad esempio è entrato Liberali, che anche qui spero che questo ragazzo possa trovare spazio. Leggevo che se gioca lui devi sacrificare uno tra Diao e Baturina. Questo è il compito di Fabregas, naturalmente scegliere chi deve sacrificare, però sto ragazzo secondo me deve giocare, perché quando è entrato un passo diverso l'ha dato al Como.
1: I cambi sono fondamentali. Arriveremo anche al Napoli, che con i cambi di fatto l'ha vinta col Genoa. Poi apriremo anche il discorso sulle polemiche arbitrali. Però vado a vedere il Como e sono entrati dalla panchina: da Cugna per Perrone, Diao per Baturina, Liberali per Jesus Rodriguez, Cacheré per Nico Paz. Cioè, una squadra che è profonda, e in
0: Sì,
1: questo
0: come l'Inter,
1: campionato
0: pure l'Inter,
1: pure
0: infatti.
1: l'Inter. Però se pensiamo al Como, è una squadra che ha veramente tante
0: Sì.
1: soluzioni, e già questa prima giornata e più in generale questo, anche lo scorso campionato in realtà ci aveva detto questo: avere tante soluzioni è un'arma importante, e forse questa è la vera soluzione del Como rispetto magari ad altre squadre
0: Assolutamente.
1: che hanno magari meno opzioni. E il Como ha fatto bene nel secondo tempo, riprendendo una partita complicata. Come detto, a
0: No, no,
1: Udine
0: partita complicata,
1: sarà
0: perché poi
1: sempre
0: noi
1: difficile.
0: dobbiamo dire pure che c'è l'avversario.
1: Esatto.
0: È vero che il Como è l'unica delle big, no? Perché ormai dobbiamo considerare
1: Sì,
0: tra le big di questo campionato, che non ha vinto. Poi aspettiamo adesso stasera la Roma.
1: però era anche quella che aveva l'impegno più difficile.
0: Però aveva un impegno difficile. C'è un impegno difficile e devo dire, insomma, che alla fine è venuta a capo di questa partita con delle difficoltà, però ecco, i cambi hanno aiutato, diciamo, un po' a invertire la partita, il trend della partita.
1: Indubbiamente, e possiamo dire un discorso molto simile per quanto riguarda poi una delle due partite delle 20:45 del sabato, ovvero il Napoli che vince a Genova con i gol di De Bruyne e Vergara. Tra l'altro, gol e assist per entrambi entrati dalla panchina anche Nolang, che è entrato bene nonostante si parli di mercato in uscita per lui. Anche qui non bene il Napoli nel primo tempo, però è cresciuto la distanza, e
0: Ma
1: anche in questi capi, anche Genova sarà un campo non semplice quando hai queste soluzioni a gara in corso. Poi alla fine la
0: Napoli
1: partita
0: aveva una
1: andrà a
0: partita
1: finire da te.
0: difficile, dobbiamo dire,
1: Sì.
0: come il Como, anche il Napoli, le due
1: Più
0: di
1: complicate.
0: questo fine, di questo, diciamo, di sabato e domenica. Adesso vediamo la Roma, perché pure la Roma è una partita
1: Sì.
0: complicata stasera. Ti devo dire che ne è venuto a capo, ha sofferto secondo me soprattutto del Genoa, perché poi se vai a vedere il Genoa non è che ha creato tantissimo nel momento di grande spinta, di grande aggressione. Ecco, ha sofferto questo il Napoli nel primo tempo, il pressing, l'aggressione continua del Genoa, che io ho detto, ma tengono tutta la partita così?
1: E
0: Perché
1: non ha
0: poi sai,
1: tenuto.
0: quando parti così, arrivare fino in fondo non è facile. L'idea mi piace, questa di De Rossi, e insomma non è da oggi che facciamo i complimenti a De Rossi,
1: Beh, ha
0: però
1: fatto una grande stagione l'anno
0: esatto, abbiamo
1: scorso.
0: visto un Genoa che ha un'idea e sarà sempre così. Sarà difficile affrontare, soprattutto in casa, grande entusiasmo, grande sostegno del pubblico. Sarà una roba, un tifo veramente dall'inizio fino
1: Sì.
0: alla fine. Erano in campo pure loro, si può dire, no? Poi si presta quello stadio a questo tipo di situazione, e il Genoa ha messo in difficoltà da questo punto di vista il Napoli. Poi dopo il Napoli è riuscito ad avanzare, perché era partito molto basso, molto molto molto molto basso, proprio tipico di Allegri, no? Questa squadra con il blocco molto basso, che aspettava, che subiva. Però il Napoli ragazzi è una squadra forte. Il Napoli c'ha qualità, c'ha forza, c'ha possibilità di fare i cambi. L'anno scorso abbiamo tutti detto che una delle cause del Napoli che non ha potuto, diciamo così, difendere bene il titolo è stato i tanti infortuni che ci ha avuto. Se ce li ha tutti, nonostante qualche incompletezza, ossia in difesa per gli infortuni, e secondo me in attacco, perché bisogna fare qualcosa, serve un altro centravanti a Napoli. Io sono convinto che alla fine arriverà un altro centravanti in questa chiusura di mercato, però Napoli è forte, ha fatto dei cambi che hanno aggiunto qualità alla partita, e quindi alla ribaltata. Però consentimi di dire, la ribalta grazie anche a un episodio molto favorevole e molto discutibile.
1: Ci arriviamo perché,
0: Perché quello è un momento importante della
1: beh,
0: partita.
1: cruciale
0: A 10,
1: all'82esimo.
0: esatto, a 10 minuti più o meno
1: Eh
0: dalla
1: sì.
0: fine della partita, tu mi trovi un gol così.

0: cambia tutto. Quello è un passaggio che non possiamo non sottolineare. Cioè, un conto che questi episodi avvengono nei primi minuti e tu c'hai tutta la partita per poterla riaggiustare, avvengono all'82esimo, dopo è chiaro che il Napoli si mette nella migliore situazione e il Genoa lì, il Genoa perde lì, c'è niente da fare. Cioè, quello è un episodio che fa svoltare completamente la partita.
1: No, no, indubbiamente.
0: Per me quello è fallo tutta la vita.
1: Gira,
0: cioè, allora, non ci sono dubbi, io non capisco dove stanno i dubbi.
1: Io sarei felicissimo di parlare di un calcio italiano in cui questi falli non vengono più fischiati, ma siamo abituati da X anni a vedere che un braccio, un avambraccio sulla schiena di un giocatore, per quanto il giocatore poi possa svenire o meno, è sempre fallo. Ora, ben venga il nuovo corso, eccetera, eccetera. Però che ci sia molta chiarezza a riguardo. Perché
0: no, io mi auguro che se questa è la linea
1: che venga
0: la vedremo
1: tenuta,
0: sempre.
1: Esatto. Però se succede un episodio del genere e arrivano le proteste che abbiamo visto dopo, e con tutto il bene, io una delle persone delle quali mi fido di più da questo punto di vista è De Rossi stesso, perché comunque uno
0: secondo
1: che...
0: me è un po' esagerato De Rossi,
1: sì,
0: devo essere sincero,
1: però è uno che comunque dice quello che pensa,
0: no, fa bene a dire quello che pensa, e però quindi... un po' esagerato un episodio, sì, tra i quelli più della carriera che non mai, cioè, ma adesso,
1: allora lì,
0: l'abbiamo
1: lì,
0: visto
1: c'è stata, lì c'è stata un'estremizzazione, però quando dice mi fido del nuovo corso, spero che il nuovo corso eccetera, sì, eccetera, evidentemente nel nuovo corso non era stato detto che questi contatti non sarebbero mai stati fischiati, e allora o lo si dice o non è che poi non lo dici ma lo fai, perché uno è abituato,
0: no,
1: a vedere,
0: ripeto,
1: qualcosa di
0: se
1: diverso.
0: La linea è questa e la vedremo già da queste partite,
1: sì,
0: da quelle che sono i master, dalle prossime, ben venga, però un po' di perplessità la lascia, cioè nel senso,
1: ma molta, ma io poi
0: spiego, se tu vedi l'azione live è chiaro che vedi un giocatore che si inserisce in maniera forte, entra dentro, che è De Bruyne,
1: è un giocatore che è in anticipo nettamente,
0: e dall'altro sta in anticipo, e tu comunque il braccio lo vedi sulla schiena del giocatore. Ora l'arbitro vede, non è che è impallato,
1: sì, sì,
0: non
1: può
0: vede,
1: non vedere.
0: Vede, si porta il fischietto in bocca e poi non fischia. Sicuramente c'è stato un conciliabolo,
1: sì,
0: io sono convinto di questo, sicuramente, sì,
1: no,
0: c'è,
1: no,
0: stato
1: non
0: un
1: è neanche la prima volta che,
0: esatto,
1: diciamo Di Bello si rende protagonista di episodi,
0: però,
1: di episodi,
0: però
1: un po'
0: io,
1: al limite,
0: io ti dico una cosa, mi sta bene, ripeto, la linea se è questa la vedremo, e quindi vuol dire che il VAR in queste situazioni, se la linea è questa, interverrà il meno possibile, e quindi la responsabilità, che è giusta, sia sempre a carico dell'arbitro, perché è lui che deve decidere alla fine della fiera, c'è poco da dire. Però mi chiedo a sto punto, allora ritorno su un concetto basilare, quando c'è il chiaro evidente errore?
1: Ma infatti è una...
0: siamo lì, cioè nel senso...
1: È una terminologia che serve solamente a salvare la faccia, secondo me.
0: Cioè, perché
1: cioè...
0: A quel punto dico, se per carità, allora io faccio questo ragionamento, l'arbitro ritiene che quello non è rigore, il VAR non chiama perché lascia la decisione di campo, ma tante altre volte abbiamo visto questi contatti che poi la decisione di campo non è stata rispettata.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora mi chiedo, se c'è il VAR, e questo è secondo me è un caso da VAR, tu lo puoi anche chiamare e l'arbitro può pure confermare la sua decisione,
1: sì, sì, sì,
0: vedendo poi il replay.
1: Sì, sì, sì,
0: cioè,
1: sì,
0: questo
1: è,
0: io voglio dire.
1: La chiamata,
0: cioè,
1: non è obbligo
0: non
1: di
0: è
1: cambio.
0: Non è che se io ti chiamo tu devi cambiare la decisione.
1: Anche perché
0: anche
1: così...
0: questa è una linea che secondo me va presa.
1: Secondo me così facendo legittimi ancora di più la scelta dell'arbitro in campo.
0: Esatto.
1: Cioè,
0: esatto,
1: se tu in campo vedi quello, poi la rivedi e dici no, per me questo non è fallo, benissimo, tra virgolette dico, la responsabilità è tutta tua, ancora meglio. Poi, anche qui, inizia il nuovo corso. Questa è un'opinione mia personale, secondo me è buon uso e anche lucidità e intelligenza dire cosa è successo in passato, magari fra certe squadre e certi arbitri, perché Di Bello,
0: esatto,
1: e il Genoa lo ha detto prima della partita, non dopo, lo ha detto prima, è stato protagonista di due dei 4-5 errori che non solo sono stati certificati, perché gli errori certificati sono stati 300 l'anno,
0: sì,
1: scorso, ma di errori addirittura denunciati a Open VAR, il che è un unicum storico, e il Genoa ne ha avuti due, sempre con Di Bello al VAR, e uno di tra l'altro era anche Genoa-Napoli, il famoso rigore di Vergara a fine partita che fece molto discutere.
0: Sì.
1: Allora, alla prima giornata di un nuovo corso arbitrale, c'è Genoa-Napoli, di tutti gli arbitri a disposizione, devi mandare per forza Di Bello? Cioè... Vuoi far fare a Di
0: allora,
1: Bello
0: ti posso
1: Genoa?
0: Dire, ti posso
1: non
0: dire
1: far
0: che questo
1: fare
0: non...
1: Genoa-Napoli la prima partita.
0: Sì, però questo io la vedo in maniera diversa, nel senso, siccome l'arbitro secondo me non deve nascondere nulla, io lo posso anche rimandare a fare quella partita.
1: No, non è questione di nascondere, detto che secondo me Di Bello meno partite fa e meglio
0: sì,
1: è per il calcio
0: è
1: italiano,
0: discorso.
1: Ma questo è un altro discorso. Però a prescindere, se tu sai che hai il mirino puntato addosso perché è la prima giornata dopo un'annata disastrosa, io farei di tutto per rendermi la giornata più semplice.
0: Lo so,
1: almeno la prima.
0: Ma questo è un discorso, diciamo, sulle designazioni, che si può fare anche dire magari un'attenzione vedendo anche il passo. Però ripeto, secondo me dobbiamo un attimo capire se la linea è questa, ok, deve essere sempre questa.
1: Sì.
0: E sono sicuro che non sarà così, Lorenzo.
1: Ah, certo, ma siamo abituati.
0: Quindi. Perché è difficile tenere una linea sempre uguale sui tanti episodi di calcio che ci sono. Ecco perché io dico che alla fine era meglio un richiamo al VAR e la conferma di Di Bello della sua decisione, non avremmo detto nulla.
1: Sì, sì,
0: cioè avremmo detto l'arbitro è convinto che quello non è fallo, e però è pure andato a vederlo, punto, fine, e si chiudeva. Perché penso che il VAR deve essere utilizzato anche in questa maniera. Non, quando ti richiamano non è detto che devi per forza cambiare la tua decisione perché ti fanno vedere le immagini. Tutto qua. Poi, per esempio, si discute anche sull'episodio di Torino-Milan. Quello per me è rigore.
1: Sì.
0: E come si fanno a non dare, non solo c'è un movimento, è vero che sono un po' vicini, ma c'è un
1: braccio
0: movimento
1: molto
0: col braccio largo che
1: largo.
0: Va a cercare proprio il pallone.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Quindi è quello pure, niente, non è andato nemmeno, si è proseguito.
1: Anche lì perché non lo mandi al VAR?
0: E capisci, dopo, per carità, mi sta bene. Allora, se ripeto, se la linea è questa, spero che sia sempre così, ma non sarà sempre così, perché questi siamo ai confini dell'errore.
1: No, ma noi va bene
0: ai confini dell'errore,
1: che la prima giornata ci possono stare delle cose
0: sull'errore,
1: ma che diventino poi l'esempio per la stagione. Cioè il contatto fra Vasquez e De Bruyne noi non dobbiamo vederlo mai fissato quest'anno, col braccio di Torino Milan.
0: Ma non sarà così, ma non sarà
1: quello
0: così.
1: Quella è la cosa. L'augurio è che possa essere il più possibile
0: omogeneo. Perché io non
1: omogeneo.
0: Credo nella omogeneità degli episodi, non ci credo, perché poi sono delle valutazioni sempre molto personali. Quindi gli arbitri non sono tutti uguali, non hanno tutti la stessa interpretazione dell'episodio, quindi non ci potrà mai essere un'omogeneità in queste situazioni qui, quindi scordiamocelo.
1: L'unica cosa potrebbe esserci magari se ci fosse sempre lo stesso al VAR, ma questo è un discorso che io continuo a portare avanti, che non si risolverà mai. Però va bene, diciamo che abbiamo iniziato la stagione bene,
0: esatto,
1: da questo punto di vista.
0: Sì.
1: Passiamo alle partite di domenica. Perché domenica alle 18.30 vittorie esterne del Lecce a Venezia, magari una piccola postilla sul Lecce e sul Venezia la facciamo, però la priorità per la Juve inevitabilmente. Che trova
0: Lecce ha vinto una partita
1: sì,
0: importante.
1: Partita importante, infatti per quello una parentesi la apriremo anche su quella, però una buonissima Juve nel primo tempo, perché comunque ha creato
0: calcio
1: tanto,
0: fluido,
1: ha sprecato
0: qualità,
1: tanto,
0: sì,
1: però poi ha avuto anche bisogno di un pizzico di fortuna nel finale. Sinceramente,
0: secondo tempo non benissimo.
1: Mi è sembrato di vedere un po' quello che può essere il leitmotiv della Juve, una squadra che giocherà bene.
0: Per me è cambiato
1: rischia...
0: poco rispetto all'anno.
1: Esatto, ma che rischia di tenere aperto un po' troppe partite.
0: È cambiato, secondo me, niente rispetto all'anno scorso, perché certe partite le avevamo già viste così.
1: Allora, ancora dei margini, perché non si è visto Lucumi, non si è visto Alaibegovic.
0: No, aspettiamo di vedere anche gli innesti, e secondo me aspettiamo anche la fine del mercato, perché sono convinto che la Juventus piazzerà due colpi, perché ne ha bisogno, soprattutto di uno che è il centravanti. Serve un centravanti, ma serve secondo me un centravanti, e qui bisogna capire dove vogliono andare, perché serve un centravanti che la butta dentro. Zirkzé è un altro che fa tanto gioco, ma segna? Serve uno che la butta dentro.
1: Sì, ma che la Juve voglia appoggiarsi sulla punta per poi far segnare gli altri. Però non è che ha... Cioè, con Seisao, anche visto ieri, ha fatto una buonissima partita. Però ha sprecato due o tre situazioni che per un attaccante
0: a me mi sembra
1: esterno,
0: sempre uno di quei giocatori tanto fumosi.
1: Bello ma non balla.
0: Esatto,
1: bello
0: capito.
1: Ma non balla.
0: Cioè, poi bisogna essere concreti, bisogna buttarla dentro.
1: Cioè, ti portano 10 gol a testa Alaibegovic e Ildiz, oppure...
0: Numericamente... Mi male ieri, Ildiz è stato uno dei peggiori in campo. Dai,
1: numericamente diciamo... mi sembra che la Juve manchi un po' di gol.
0: Sì,
1: non,
0: sì,
1: so
0: mancano
1: se...
0: i gol, mancano...
1: non so se
0: allora,
1: si affidano al Colomoni, che un anno solo
0: la
1: in carriera
0: Juventus
1: ha fatto 15
0: tratti,
1: gol.
0: Io direi che Milan e Juve, per farti proprio Milan e Juve a tratti.
1: Sì.
0: Cioè hanno fatto vedere che c'è qualcosa.
1: Forse il Milan un po' meglio.
0: C'è qualcosa a livello di gioco, però gli servirà più continuità, ma questo magari andando avanti questa cosa qua si prende, però ci sono delle problematiche, la Juve fatica a segnare, c'è niente da fare, cioè è un problema che si porta dietro, e secondo me Colomani non fa la differenza, ma questo l'ho detto da tempo, E quindi bisognerà capire adesso se trovano un centravanti, che tipo di centravanti, perché i nomi sono quelli, non è che si parla di Cirsé e Sorloth.

0: bocca al lupo, che vi devo dire, però servono i gol a questa squadra, sì. Perché comunque non puoi tenere aperta una partita con il Frosinone, ragazzi, il Frosinone c'ha dei limiti pazzeschi, anzi, che nel secondo tempo ha dimostrato di avere pure un'organizzazione che sì, ha messo sì, in sì. difficoltà.
1: Il Frosinone deve fare tanto sul mercato, certo. Mancava che Diemissa, che è stato il giocatore più importante la scorsa stagione, quindi era anche un Frosinone abbastanza rimaneggiato.
0: E per poco non pareggia.
1: Esatto, e per poco non pareggia, la traversa nel finale lo dimostra. Abbiamo detto della vittoria del Lecce a Venezia. Lecce ha dovuto soffrire per tutto il primo tempo il solito Falcone, che continua a essere secondo me uno dei giocatori più sottovalutati della Serie A, a salvare Lecce e Venezia, a cui sono stati annullati due gol. Secondo me si sono viste cose interessanti da entrambe le squadre, ovvero il Lecce che ancora deve fare tanto sul mercato, che è in difficoltà, tutto quello che vogliamo, però ha dimostrato di avere spirito e di avere un'organizzazione difensiva che può dare una grossa mano in quella zona di classifica. Il Venezia secondo me comunque resta una squadra interessante, per quanto abbia perso una partita che è pesante perché è uno scontro diretto, però ha fatto vedere delle buonissime cose a livello di gioco.
0: Ma guarda, sono due allenatori che a livello organizzativo non gli puoi dire nulla.
1: Sì.
0: Poi ci sono dei limiti che sono naturalmente anche tecnici. Queste sono due squadre che devono pensare a salvarsi, dai. Proprio senza girarci intorno, loro due, il Monza, il Frosinone, queste quattro squadre sono quelle che devono pensare.
1: E ti aggiungo anche Parma-Cagliari, che sabato sera ha fatto vedere che entrambe non me faranno un po' di fatica.
0: Sì, sì, sì, sono d'accordo. E quindi questo è un po' il blocco delle squadre, sì, che deve stare lì a pensare a salvarsi. Però io sono d'accordo che sono due allenatori, Stroppa e Di Francesco, che insomma fanno del lavoro di campo una delle loro caratteristiche, quindi è stata anche una partita piacevole,
1: sì, sì, sì.
0: Da vedere, ecco.
1: Assolutamente sì. E poi arriviamo alle partite di ieri sera, a cominciare da Torino-Milan, dove inevitabilmente la copertina andrebbe a Rabiot, perché entra, cambia la partita, gol e assist. Però quando si vede un ragazzo del 2006 che fa l'esordio in Serie A come lo ha fatto Sissé, non solo per il gol ma anche proprio per il coinvolgimento all'interno della partita, è giusto che la copertina vada a lui. E adesso sorge spontanea la domanda, perché il Milan si diceva servisse un elemento lì sulla tre quarti in più. Il Milan può affidarsi direttamente a un ragazzo all'esordio in Serie A, o comunque qualcosa in più serve?
0: Bella domanda, però viva Dio che c'è un ragazzo giovane che si è messo subito in evidenza, che è stimato molto dall'allenatore, sì, considerato molto.
1: Sì, no, quindi la sensazione è che non è che abbia giocato perché c'era Leao che era infortunato,
0: no,
1: non è arrivato un nuovo
0: giocatore. Leao può guardare, secondo me. Può guardare e magari prendere anche spunti da questi giovani che hanno voglia. Quindi guarda, io sarei contento se questo ragazzo veramente fosse un elemento importante per il Milan quest'anno. La qualità ce l'ha, la voglia ce l'ha, ha avuto subito un bel impatto, però sappiamo bene che l'esordio è una cosa, poi continuare è un'altra. Quindi sì, questa è una valutazione che deve fare il Milan da qui nei prossimi giorni, prima della chiusura del mercato, se vuole aggiungere qualcosa in quel tipo di settore di campo. Però mi ha impressionato proprio perché, lo sai cos'è la cosa che mi ha impressionato su questo ragazzo, al di là del gol che è molto bello anche il suo, ma ha giocato quasi da veterano,
1: sì,
0: da
1: sì,
0: esperto,
1: sì,
0: capito? Quindi questa cosa qua mi ha colpito, e quindi complimenti a lui e anche ad Amorim, che ci ha creduto, perché poi il segnale è questo, cioè l'allenatore ha detto: io credo in questo ragazzo, lo metto in campo dall'inizio, e perché è uno che mi ha dato subito dei segnali. E quindi, sai, la prestazione del Milan io l'ho definita a tratti anche questa, si vede che c'è un allenatore che sta lavorando, io l'ho detto dall'inizio in questi microfoni, l'ho scritto, io sono molto fiducioso del Milan di Amorim, ho questa sensazione, vediamo. È chiaro che ha sofferto anche il Milan, perché il Torino, nonostante tutto, ha dimostrato di essere una squadra vivace, ha messo sotto il Milan.
1: Che ha preso un giocatore interessante, perché Fis Gym a centrocampo.
0: Lo sai che è bravo questo? In costruzione, in fase di difensiva meno, deve crescere, ma in fase di costruzione
1: è un
0: ragazzo interessante. E comunque ha sofferto pure il Milan, perché poi il Torino insomma ha cercato sempre di stare dentro la partita, ci ha provato, poi ci sono dei limiti tecnici che sono evidenti. Gonzalo Ramos, sì, è vero che ha fatto raccordo, quello che volete, però poi da un giocatore come lui ti aspetti il gol che deve arrivare.
1: Diciamo che gliel'ha quasi tolto Rabiot, perché comunque sul 2-0 Gonzalo Ramos stava dietro, aveva fatto il movimento giusto, però come dicevo prima, secondo me su questi giocatori bisogna anche prendere in esame un po' il post mondiale, perché comunque
0: ti ripeto,
1: un po' di tempo
0: non c'è
1: servirà.
0: Nessuna sentenza definitiva,
1: no, no, no,
0: cioè,

0: è soltanto un giudizio di quello che abbiamo visto alla prima partita. Ha giocato d'accordo e tutto, però poi da Gonzalo Ramos pagato 75 milioni.
1: Diciamo che dei centravanti della Serie A ha risposto di fatto solo più Esposito, perché anche Lautaro stesso non abbia fatto una gran partita contro
0: il
1: Monza, non l'ha fatta neanche Højlund col Genoa,
0: benissimo, condizione fisica eccetera.
1: Esatto, diciamo, sono un po' mancati per il momento i centravanti generale,
0: ma questo è un problema che ci portiamo anche dall'anno scorso.
1: Assolutamente.
0: Quindi diciamo così, che è chiaro che da Gonzalo Ramos uno non è che vuole essere severo, però ci si aspetta molto di più, proprio per quello che è stato il prezzo del giocatore e per quello che il giocatore può portare in questo campionato. Io prima l'ho definito uno dei migliori centravanti, sono convinto che anche lui darà il suo contributo, però è chiaro che servono i gol.
1: Su quello non ci piove. Però dei centravanti, l'Atalanta l'ha vinta col centravanti di riserva, perché la vince con l'ingresso di Krstović, forse il più grande cantiere che c'è in questo momento in Serie A l'Atalanta, perché comunque ha veramente fatto una rivoluzione copernicana dall'uomo su uomo nella difesa 3 all'idea di Sarri.
0: Ci vorrà del tempo, ci vorrà del tempo.
1: Però
0: giovedì
1: arriva una partita cruciale.
0: Ci
1: vorrà tempo, ma non c'è tempo per giovedì.
0: E io mi auguro che sia stata fatta una scelta giusta da parte dell'Atalanta.
1: Sono molto curioso.
0: Perché io ancora, lo confesso, ho dei dubbi. Ieri è stata una prestazione di sofferenza pure ieri, la vittoria non deve ingannare, ben vengano i tre punti, però non devono ingannare. Mi è sembrata la squadra dove, ecco, se ti devo dire complessivamente, siccome l'Atalanta è una big, va considerata big, mi è sembrata quella proprio più in difficoltà di tutti.
1: Quella che ha veramente bisogno di più tempo. Sono curioso di rivedere anche il Sassuolo, perché secondo me è una squadra che comunque potrà dare fastidio.
0: No, ma Aquilani pure a me, lo guardo con grande attenzione anche lui, perché è un allenatore che col Catanzaro ha fatto veramente bene, ma aveva fatto bene anche nei settori giovanili in precedenza. Con la Fiorentina, quindi anche lui c'è tanta curiosità. E mo vediamo questa sera che
1: Ecco, per salutarci, le due romane, le due squadre, diciamo, degli Appennini centrali, no? Bologna, Lazio e Roma Fiorentina. Cosa ti incuriosisce particolarmente?
0: Ma è chiaro che la partita che mi incuriosisce è più Roma Fiorentina, il confronto tra Mastantuono da una parte, Dybala dall'altra. Kenner se gioca, sto vedendo in molte formazioni sta in panchina, e questo è un segnale.
1: È un segnale. Poi la Fiorentina comunque ha preso un attaccante importante, perché ha preso Pellegrino, quindi
0: sì, anche se secondo me non fa la differenza, però vediamo, magari in questo contesto come la Fiorentina può essere molto utile. Vediamo, questa è una partita che mi incuriosisce molto, perché credo che queste due squadre devono avere un ruolo in questo campionato per quello che hanno fatto, quindi attendiamo stasera di vedere. Non sarà una risposta definitiva, è la prima risposta che devono dare di un lungo cammino. Bologna-Lazio, anche qui punto interrogativo, il Bologna ha cambiato allenatore, la Lazio ha cambiato un sacco di cose, vive un momento molto difficile, quindi vediamo che tipo di impatto può avere in questa partita.
1: Saremo a vedere.
0: Visto che il centrocampo è quello titolare, no?
1: Dovrebbe esserci l'esordio di Frattesi con Rovella e Taylor. Vedremo anche cosa faranno le romane questa sera. Marco, grazie.
0: Grazie a te, Lorenzo. Vi aspetto a Maracanã alle ore 13.
1: Appuntamento dalle 13 come sempre con Maracanã. Tra pochissimo invece l'inizio di Rotocalcio con Ivan Cardia, redazione Tutto Mercato Web, per fare un po' il punto su quella che sarà l'ultima settimana di mercato. A fra poco.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di

0: opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto del campionato perché ormai alle porte la seconda giornata della Serie A e dunque analizzeremo le varie partite, ma naturalmente daremo uno sguardo approfondito anche al mercato perché manca sempre meno alla conclusione della sessione estiva delle trattative. E dunque andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Eugenio Ascari, agente di grande esperienza. Ciao Eugenio, ben ritrovato.
1: Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori.
0: Parliamo inizialmente dei sorteggi Champions, Inter, Roma, Napoli e Como. A chi è andata meglio secondo te?
1: Ma secondo me all'Inter è andata abbastanza bene, a parte la presenza del Real Madrid, però è un girone accessibile, un girone che può permettere all'Inter di spingersi oltre. Napoli è un attimino, incontrandosi Arsenal, anche Manchester City, non ha un girone facilissimo perché a queste due big del calcio inglese devi aggiungere anche il Bruges che in campo europeo riesce sempre a esprimersi al meglio, il Porto che è una squadra collaudata, e quindi credo che il sorteggio migliore sia riso all'Inter. Il Napoli ha più difficoltà e il girone di Roma è Como, è un girone difficile ma non impossibile.
0: Senti, a proposito della Roma, questa squadra con Dybala e Malen in questa condizione può puntare allo scudetto?
1: Credo che sia prematuro parlarne ora. È chiaro che se Malen dovesse continuare con questo rendimento, la tripletta partita, e Dybala dovesse mantenere questa condizione fisica e non dovesse avere intoppi di natura fisica, veramente alla Roma potrebbe non essere precluso nessun obiettivo. Però chiaramente la concorrenza è strenua, soprattutto l'Inter credo che si confermerà come la squadra da battere. Il Napoli dispone di un tecnico che ha nel suo DNA proprio i connotati del vincente e ha una buona squadra, e quindi credo il Milan e la Juventus ad oggi li vedo leggermente indietro rispetto all'Inter che è la favorita su tutte, e al Napoli e alla Roma che a mio giudizio sono le prime.

0: diretti inseguitrici.
1: Tra l'altro la Roma non è che abbia fatto questo mercato sfavillante, tanti obiettivi non sono stati raggiunti, però comunque resta una squadra collaudata con Gasperini che, avendo alle spalle un anno di lavoro con la sua squadra, può comunque incidere ancora di più.
0: Indubbiamente sì, aveva inseguito dei calciatori che poi non è riuscita a mettere sotto contratto, però comunque si è riuscita ad accaparrarsi il terzino destro nazionale argentina e dell'Atletico Madrid e Molina, che rappresenta un ottimo cambio rispetto al Seri, che è passato a scadenza di contratto alla Juventus. Di Mora, di questo esterno alto portoghese, se ne parla benissimo. Castro rappresenta veramente un'alternativa straordinaria a Malen. Dietro gli attaccanti sono rimasti comunque il Tadibala, anche Sule, a cui si aggiungerà a breve Pellegrini, non appena avrà recuperato dall'intervento che ha subito al tendine d'Achille. Quindi le conferme di Cristante, Pellegrini, Mancini, Dybala, Sule e Malen, che è stato riscattato, credo che rappresenti veramente un punto di partenza straordinario. Se poi gli inserimenti di Molina, di Mora dovessero produrre gli effetti che tutti ci aspettiamo, e se a questi due acquisti, oltre a Castro, dovesse aggiungersi anche che sì, per il quale sembra che la Roma stia battagliando con la Juventus per riuscire a accaparrarsi le prestazioni di Livoriano, ex Atalanta e Milan, io credo che la Roma avrebbe tutte le carte in regola per poter competere fino in fondo. Se tutti questi elementi, soprattutto ci aggiungiamo anche la presenza di un portiere, Svilar, che forse è fra i più affidabili del nostro campionato.
1: Ecco, ma oggi che sì, che giocatore è sullo stesso livello di quello che abbiamo lasciato al Milan quando appunto abbandonò il campionato italiano?
0: Questo è un bel punto interrogativo. È vero che dal Milan poi si trasferì al Barcellona, quindi sì, mantenne alta la linea di galleggiamento, e poi si tratta di capire se le stagioni trascorse in Arabia abbiano un attimino allentato la sua forza agonistica, il suo strapotere fisico, che rappresentavano un po' le sue peculiarità. Ecco, probabilmente io non credo che in Arabia si giochi ai ritmi del campionato italiano, spagnolo, per non dire quello inglese, quindi probabilmente il punto interrogativo più pregnante riguarda proprio questo fatto qui, se che sì abbia mantenuto le caratteristiche che aveva quando ha lasciato il nostro campionato.
1: Lunedì scorso Fiorentina all'Olimpico, troppo brutta per essere vera, una batosta anche inaspettata, francamente.
0: Onestamente in questi termini sì, una squadra che non ha posto la minima resistenza, che non ha dimostrato cattiveria agonistica, che probabilmente non è stata schierata neppure nella maniera migliore da parte del tecnico, a parte l'esclusione di Ken, che poi ha avuto una motivazione che è trasparsa in maniera chiara di lì a qualche giorno attraverso la sua cessione al Como. Di conseguenza probabilmente Grosso aveva già annusato questo sentore, no? Di un calciatore che si stava staccando e distaccando dal gruppo, però l'impiego di João Mario come esterno basso sinistro penso che abbia lasciato tutti molto perplessi, e poi probabilmente anche lo stesso Attà non attraversa ancora un periodo, non ha ancora raggiunto la condizione fisica che l'anno passato all'Udine gli ha permesso di diventare uno degli interni centrocampo più forti del nostro campionato.
1: Ecco, Ken al Como, Zirkzee molto probabilmente alla Fiorentina, cambia molto per la squadra di Grosso a livello tattico, ma cosa pensi comunque di questa mossa, di questo cambio?
0: Ma io credo che sia un cambio che potrà portare dei benefici alla Fiorentina. Zirkzee è un 9,5 come si suol dire. È vero che nelle ultime due stagioni al Manchester United ha giocato non tantissimo e ha segnato ancora di meno, però altrettanto è vero che anche quando Ken arrivò alla Fiorentina due anni fa era reduce da una stagione alla Juventus e contrassegnata da zero segnature. Zirkzee sicuramente aggiunge qualità tecnica, perde in profondità alla Fiorentina, però può disporre anche di un'alternativa come Pellegrino, che è il classico uomo d'aria. Cioè, probabilmente Ken è una via di mezzo, no? Fra Zirkzee, classico 9,5, sotto punta, e Pellegrino, che è una prima punta, una torre, un uomo d'aria, un ariete, che dà il meglio di sé nel gioco aereo. Ken racchiudeva un po' tutte e due queste caratteristiche, era un giocatore da contropiede, un giocatore che faceva reparto da solo, caratteristiche che Pellegrino ha già dimostrato di non possedere nell'ultimo incontro disputato dalla Fiorentina a Roma. Si è già intuito che non possa andare a ricoprire, diciamo, la zona di campo che frequentava a Chelsea.

0: Dopo una sconfitta come quella con la Roma, insomma, c'è bisogno di ritrovare subito una vittoria e poi nel momento in cui arriverà Zirkzee bisognerà pensare appunto a trovare il modulo giusto per questa squadra.
1: Indubbiamente sì, però l'organico della Fiorentina credo che sia completo in tutti i settori, quindi è una squadra che sarà costruita con criterio, con logica, con giocatori di qualità, da Massantuono, da a Valdepenas, a Pellegrino stesso, al Zirkzee qualora dovesse arrivare, dovesse essere specializzata, a Gimenez, João Mario, Dragusin, via lì. Quindi è una squadra che soprattutto nel reparto arretrato con De Gea in porta, anche diverse alternative al ruolo. Per il momento Dodon è ancora passato al Nottingham Forest, se crede, quindi può disporre di un doppio ricambio sulla fascia destra. A sinistra fra qualche mese rientrerà Parisi, a destra ci sono Gimenez e João Mario, a sinistra Valdepenas e Parisi, come centrale Dragusin, Vieri e Ranieri. Quindi è una squadra che sembra non avere buchi nell'organico. Fabian si sta avvicinando
0: Fabian
1: alla
0: è andato a
1: Lazio.
0: Parma, è andato a Parma.
1: È andata al Parma ufficiale, e anche su Gudmon sembra che ci siano degli interessamenti da parte del Bologna, che potrebbe lasciar partire Rowe in direzione Bergamo.
0: Sì.
1: È una trattativa abbastanza ben avviata. La cifra richiesta al Bologna, 35 milioni, potrebbe essere colmata dall'Atalanta, che da qui a poco, da qui a breve, dovrebbe incassare una cifra stratosferica attraverso la cessione di Anora al Chelsea. Si parla di 45-46 milioni, quindi tutte le pedine, tutte le tessere dovrebbero andare al loro posto.
0: Senti, tornando alla Juventus, sul centravanti, la società bianconera si è complicata la vita.
1: Zirkzee sembra più vicino alla Fiorentina che alla Juventus, e su riguardo a Sollot, Simeone ha posto il divieto per la sua cessione all'Atletico Madrid, quindi oggi andare a individuare un attaccante che abbia le caratteristiche richieste da Spalletti non è semplice. Chiaramente non lo era Zirkzee, perché se Spalletti nel dopopartita di Frosinone si è lamentato della poca confidenza con il gol da parte di Colomboigny, credo che le stesse titubanze le avrebbe avute nei confronti del centravanti olandese. Quindi individuare un calciatore che faccia il caso di Spalletti, che possa andare a sostituire come caratteristiche il partente Vlahovic, non è semplice. Sollot forse è quello che le riveste in maniera più piena. Un altro potrebbe essere uno che sembrava fosse un obiettivo della Fiorentina, l'ex udinese Bedo, però chiaramente non credo che rappresenti una prima scelta per la Juventus.
0: Ecco, quelle parole di Spalletti su Colomboigny rischiano di essere state troppo pesanti per il giocatore, rischiano di condizionarlo?
1: Ma sono risuonate piuttosto strane, perché è un giocatore che è stato inseguito dalla Juventus per 2 mesi, che la Juventus ha già cercato di riaccaparrarsi lo scorso gennaio. Quindi si è trattato di un inseguimento di lunga data, e che diciamo già le prime difficoltà siano uscite dalla bocca di Spalletti queste parole, chiaramente non hanno suonato come incoraggiamento nei confronti dell'attaccante. È vero che a Frosinone ha sbagliato un gol clamoroso, però credo che Colomboigny è un lavoratore, un centravanti che lavora, un centravanti che si fa sentire anche quando non segna. Quindi e quelle che erano le sue caratteristiche, credo che la Juventus e Spalletti le avessero ben presenti, e mi hanno un po' stupito, quindi mi ha stupito questa uscita di Spalletti, che probabilmente ha rischiato di compromettere anche, diciamo, l'autostima del calciatore.
0: Il Como oltre a Ken prende Ricci, non è ancora però definitivamente esploso Ricci, cosa ne pensi?
1: Ricci è un ottimo giocatore. Fatto benissimo ad Empoli, si è confermato a Torino, a Milano ha disputato una stagione quasi interamente da titolare, però non brillando nella maniera che ci saremmo aspettati. Altrettanto è vero che il Milan è rimasto fuori dalla Champions League, quindi ha deluso un attimino le attese anche come complesso, oltre che nella espressione dei propri singoli. Io credo che a Como possa trovare l'ambiente giusto, anche se il centrocampo del Como dispone già di 2 titolari come Perrone da Cuglia, a cui si è aggiunto Milla dal Getafe, che rappresenteranno dei concorrenti non facili da non facili da sorpassare nelle città.

0: scelta di Fabregas da parte di Samuele Ricci, che però ancora un giocatore giovane, appena 25 anni, era professionista estremamente serio. È chiaro che nel 4-2-3-1 di Fabregas possa giocare soltanto come mediano, perché sulla tre quarti Fabregas dispone già di 1000 alternative con giocatori che hanno caratteristiche più adatte per andare a ricoprire quelle zone di campo, di Aupas, Baturina, quindi Jesus Rodriguez. È una squadra completa, una squadra che si è attrezzata con due ricambi per ogni ruolo in previsione della sua prima partecipazione alla prossima Champions League.
1: Ma in campionato, secondo te, Eugenio, che ruolo si potrà ritagliare il Como realisticamente in campionato?
0: Di mina vagante che può andare a creare la vita difficile a chiunque, a qualunque squadra. Ora si è anche italianizzata attraverso l'arrivo di Ricci e di Ken, che si sono aggiunti al Liberali, che era stato acquistato da Catanzaro qualche settimana fa e che ha fatto un ottimo esordio sabato scorso ad Udine. Quindi io credo che il Como abbia un'identità ben precisa, ecco, sia una delle squadre per le quali più si sente l'impronta del tecnico, e questo è un vantaggio indifferente.
1: Che pensi invece dello spagnolo Guiu, obiettivo del Napoli?
0: Matteo Guiu aveva segnato dopo 33 secondi dal suo esordio la prima palla toccata, quindi sembrava che fosse nata una stella da affiancarsi ai più grandi spagnoli dell'ultima generazione. Poi non ha mantenuto completamente le attese, perché nel biennio al Chelsea non ha giocato tantissimo e non ha segnato tanto, quindi è altrettanto vero che è un giocatore giovanissimo. Lo paragonava a Lamine Yamal come prospettive 3 anni fa, non appena esordì, però chiaramente Lamine Yamal ha avuto una traiettoria diversa in questi 6 anni al Barcellona e nella nazionale. Guiu si è un attimino fermato, al Napoli potrebbe trovare un ambiente giusto per rilanciarsi, anche perché dopo la partenza di Lukaku e con la probabile partenza di Lucca, io credo che il Napoli abbia necessità di affiancare a Højlund un altro attaccante che possa dargli il cambio, e quindi risultando difficile arrivare a Gabriel Jesus, Guiu potrebbe essere un'ottima alternativa. Poi un giovane in linea, diciamo, con i costi aziendali del club, con un ingaggio che non sfora quelli che sono i tetti contrattuali del Napoli.
1: Voltemade naturalmente sarebbe più esperto, più maturo, è un altro obiettivo. Voltemade, il giocatore tedesco.
0: Sì, però sembra che addirittura era stato affiancato anche alla Fiorentina, no? Sembrava fosse un nome di riserva per Paratici qualora non dovesse riuscire ad accaparrarsi Dirks. Sarebbe più esperto, ha caratteristiche diverse, ma io credo che per il gioco del Napoli potrebbe essere più adatto Guiu, che potrebbe fungere da ricambio a Højlund, ma dare il cambio anche a un esterno alto, sia ad Alisson, a giovane, perché ha giocato anche la seconda punta, quindi è un giocatore più duttile e più funzionale al gioco del Napoli.
1: Gabriel Jesus, difficile per il Napoli, però avresti avuto la curiosità di vederlo nel nostro campionato?
0: Sì, però credo che disponga di un contratto di 6 milioni netti, quindi lo scoglio maggiore è rappresentato dall'entità del suo contratto. Chiaramente è un giocatore che avrebbe elevato sicuramente il livello del Napoli, avrebbe arricchito anche il nostro campionato di un protagonista straordinario, ma la sua partenza, la squadra di suo arrivo, soprattutto alla luce che dovrebbe fungere da alternativa Højlund, lo vedo molto difficile.
1: Senti, a proposito di attaccanti, ti chiedo in un minuto, Pio Esposito secondo te progressivamente è in grado di guadagnarsi la titolarità nell'Inter?
0: Secondo me ci sta già provando, sta già rischiando di scalzare Thuram, che è arrivato e rientrato in ritardo chiaramente dopo l'esperienza dei mondiali a Milano, e sta sfruttando al meglio queste occasioni che gli vengono concesse, quindi è un giocatore giovane però già ricco di un'esperienza triennale, il biennio allo Spezia più l'anno passato trascorso all'Inter come terza o quarta punta, lo hanno arricchito di esperienza e lo hanno fatto maturare tantissimo. Il gol che ha segnato sabato per Monza è stato veramente di una fattura straordinaria, sublime.
1: Assolutamente sì, il gol di tacco, anche se probabilmente quello di Çalhanoğlu è stato ancora più bello, però comunque resta il gesto tecnico da parte
0: di lui. Però secondo me ha delle responsabilità anche Pizzignacco sul gol di Çalhanoğlu, bellissimo, ma non esente

0: colpo il portiere.
1: Eugenio, grazie mille.
0: Grazie a te, buon proseguimento. Ciao, ciao Lorenzo.
1: E dunque, dopo questa ampia, approfondita chiacchierata con Eugenio Ascari, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TM Good News. È iniziato il campionato e dunque tante riflessioni sulla prima giornata della Serie A, con uno sguardo anche al mercato, perché comunque ci sono ancora 7 giorni per concludere le trattative. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo un po' parlando di questo inizio di campionato, le vittorie delle big, la Juventus, l'Inter, il Milan, insomma un inizio per adesso in linea con le aspettative?
1: Il Napoli, sì, sì, sì, sì, sì, sì, anche perché poi sai, l'Inter ha giocato per prima, ha vinto e ha messo subito pressione alle altre e quindi le altre hanno subito capito come funziona quest'anno. Se molli un attimino ti ritrovi subito dietro e devi rincorrere, quindi ogni partita secondo me sarà una lotta, ogni partita, ogni squadra, ogni big dovrà tirar fuori veramente il meglio, perché se no si fa fatica a rincorrere.
0: Vittoria netta dell'Inter con il Monza. Si è parlato tanto del gol di tacco di Pio Esposito. Il tuo amico Klinsmann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che in parte si può rivedere qualcosa di Haaland in Pio Esposito. Che ne pensi?
1: Io rivedo qualcosa di Toni, soprattutto in Pio Esposito. Vederlo non è bello da vedersi, è un po' sgraziato come Luca Toni, però se avesse... Dico, no, quella carriera, quella parte di carriera, quella carriera, dai, che ha fatto Luca Toni, secondo me anche Pio Esposito ci metterebbe la firma, anche perché, insomma, sai, diventare campione del mondo come Luca Toni sarebbe tanta roba. E quindi ci rivedo soprattutto Luca Toni. È un ragazzo giovane, è un ragazzo, ti ripeto, non è bellissimo a vedersi, però è molto efficace, è uno che fa salire la squadra, è uno che... E gioca di sponda, è uno che insomma fisicamente si fa rispettare e quindi è un ottimo giocatore. In questo momento secondo me merita anche la titolarità.
0: Infatti volevo appunto chiederti se secondo te alla fine è in grado di scalzare Thuram per il ruolo
1: di titolare. Sì, anche perché Thuram durante l'anno, negli ultimi anni, ci ha fatto vedere che ogni tanto poi così spariva e andava in letargo per qualche mese, non la prendeva mai, diciamoci la verità. E quindi in questo momento, secondo me, Pio Esposito, visto che è anche il titolare o quasi della nazionale italiana, secondo me è un giocatore molto importante, un giocatore giovane che va fatto crescere, non bisogna dargli troppe responsabilità, però visto, no, gli esempi delle altre nazionali, quando c'hai un giovane e sai il fatto suo, buttiamolo dentro e facciamolo giocare assolutamente.
0: E il gol di tacco di Pio Esposito ti ha fatto tornare alla mente quale gol?
1: Allora, se devo essere sincero, è Pignolo, l'ha toccata un paio di volte quella palla, l'ha un po' strascicata.

0: entrata, non è stato proprio un colpo secco di tacco, no? Gli ha battuta un paio di volte, prima l'ha toccata, poi l'ha ritoccata, è un po' un gol di tacco strascicato, lo chiamo io, però insomma ci ha provato, l'ha fatto, non era semplice, quindi comunque damogli un grande merito. No, non mi ricorda, ora non ricordo altri gol di questo genere, o meglio me ne ricordo, ma non riesce di accostarli a questo qua.
1: Comunque, c'è chi ha scomodato anche Magher, il giocatore algerino,
0: tacco di Allah, male.
1: Sì, tacco di Allah, sì,
0: il
1: sì.
0: Tacco di Allah, quello che l'Inter aveva preso e poi sì, invece va. Non ha passato le visite mediche, è stato rimandato al mittente.
1: Sì.
0: Non lo so, io ti dico, mi sono gustato l'Inter nel primo tempo benino, nel secondo tempo molto bene, anche se poi sai i giudizi cambiano in base ai gol che fai e che non prendi, e quindi c'è insomma da carburare, c'è da entrare bene ancora nei meccanismi, e c'è ancora da lavorare, siamo appena agli inizi, sarebbe stupido pensare che tutto, no,
1: che tutto funzioni che tutto subito bene. Alla prima giornata.
0: Sì.
1: Çalhanoğlu, gran gol, ma niente di nuovo, insomma, si ricomincia per quanto riguarda questo calciatore, da quello che sapevamo già di lui, da come ci aveva lasciato l'anno scorso e negli anni scorsi.
0: Ecco, quello, ti dico, il golasso dell'Inter è stato secondo me quello, non quello di Pio Esposito, perché te lo garantisco, tenere bassa quella palla lì, veloce, che ti viene incontro, vai a calciare da molto lontano, non è assolutamente facile quello lì, veramente, cioè su 10 volte, poi non lo so, magari Çalhanoğlu è uno che ha altre statistiche, no, in questo senso, altre percentuali, però ti dico, su 10 volte la palla 9 volte ti va al terzo anello, lui è stato bravissimo a tenerla bassa.
1: Senti, è ripartito il campionato e sono ricominciate subito le polemiche arbitrali, mi riferisco alla vittoria del Napoli con il Genoa. Tutto nella norma?
0: Per quanto riguarda le polemiche arbitrali. Tutto nella norma? No, è che ci vorrebbe, no, non lo so. Il dare regolare il gol di De Bruyne significa che poi nelle prossime partite, nelle stesse situazioni, no? Gli arbitri dovrebbero comportarsi nella stessa maniera. Poi magari invece vedi il gol dato tranquillamente buono a De Bruyne e poi vedi magari un piccolo fallo in area di rigore di un difensore alla squadra avversaria e viene dato il rigore, oppure vedi lo stesso fallo, la stessa situazione e viene giudicato in maniera diversa. A me va bene tutto, però a patto che ci sia insomma un discorso di equità in tutte le cose che si vengono a fare.
1: Ti ha convinto comunque il Napoli che ha battuto il Genoa?
0: Ma niente di nuovo, io ho visto un Napoli in difficoltà dal punto di vista del gioco nel primo tempo, assolutamente il Genoa ha fatto una partita eccezionale, no? Alta intensità. Il Napoli non ha fatto altro che difendersi, aspettando magari, no, che finisse la sfuriata del Genoa. È durato tutto un tempo e poi piano piano, niente di nuovo. Queste sono le squadre di Allegri, piacciono o non piacciono, sono queste le squadre di Allegri. Non è che ti puoi aspettare calcio spettacolo, ti aspetti una squadra pragmatica, che vince di cortomuso, e ci sono quelli che, voglio dire, gli piace, no, quel tipo di calcio. A me, te l'ho sempre detto, non è che piaccia molto, però capisco che poi la classifica alla fine è fatta di punti e i 3 punti di Genova per il Napoli sono tanta roba.
1: Il Milan invece ha lanciato delle sensazioni positive nella vittoria ottenuta contro il Torino ieri sera, un Milan che arrivava da un precampionato non scintillante, invece contro Granata tutto sommato si è iniziato a vedere quell'idea di calcio di Amorim.
0: Sì, soprattutto ho visto finalmente un giovane, no, che poi è stato anche determinante, che voglio dire, bisogna aspettare gli allenatori stranieri per vedere giocare dei giovani nel nostro campionato. Io voglio dire, no, io spererei di no, però in questo momento Amorim ha avuto

0: ragione, ha fatto girare un giovane, un esordiente, praticamente gli ha aperto, no, la strada alla vittoria. E questi qui sono insegnamenti al di là, no, della bravura dell'allenatore, più o meno, questo qui poi lo vedremo. Però intanto un ragazzino è stato buttato dentro, titolare, sono stati lasciati in panchina Modric e altri giocatori importantissimi, e quindi è qualcosa di diverso, è qualcosa che noi italiani dobbiamo imparare.
1: Eh sì, è vero, evidentemente insomma all'estero la pensano in maniera diversa rispetto a noi, come dicevi poco fa.
0: Eh sì, voglio dire, ti ripeto, Modric, Rabiot, insomma, in panchina e gioca il ragazzino, e poi il ragazzino è determinante, magari poi entra Rabiot e fa gol anche lui, però è proprio no, la mentalità è diversa, è la mentalità che noi italiani abbiamo tanti pregi, ma abbiamo anche tanti difetti. Questo è uno dei nostri grandissimi difetti, secondo me.
1: Senti, invece parlando della Juventus, Spalletti ha colpito quella dichiarazione da parte del tecnico della Juventus su Colomani, ha detto in riferimento alla sua prestazione, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. Ecco, tu allenatore al posto di Spalletti per pungolarlo avresti fatto la stessa dichiarazione?
0: Ma non lo so, ora i meccanismi, sai, bisogna conoscerli i giocatori, bisogna conoscerli, viverli e poi sai come pungolarli, sai cosa dirgli. Una volta si diceva che tutti i giocatori si dovevano adattare all'allenatore e in parte magari era anche vero. Io penso che oggi il calcio sia cambiato e anche l'allenatore che si adatta ai giocatori e quindi sa anche come pungolare, no? Il giocatore sa anche cosa dirgli, sa anche come parlargli, e se Spalletti ha fatto quello che ha fatto, secondo me va bene così. Ci fidiamo di Spalletti in questo senso, assolutamente.
1: Ecco, in generale, come la valuti oggi la Juventus anche in chiave traguardi che si pone, insomma, quanto può essere competitiva per lo scudetto, secondo te?
0: Secondo me la Juventus ha un attacco favoloso. Favoloso perché con Seisao, Yıldız, Boga, ce n'ha, non lo so. A me è quel tipo di gioco che piace, è quel tipo di gioco che in Italia si fa poco. E questo qui, ne abbiamo parlato tempo fa, porta non dei benefici assolutamente anche alla nazionale italiana, perché noi in Italia giochiamo quasi, no, le squadre importanti giocano quasi tutte a 3, a 5, a 2 davanti, e quindi i fantasisti, quelli che saltano l'uomo, sono spariti. Abbiamo i laterali, i quinti che spingono, che sono bravi, però attaccanti esterni che saltano l'uomo e creano superiorità numerica, come hanno tutte le altre nazionali, le nazionali più importanti, no? La Spagna, la Francia, eccetera, eccetera. Secondo me è un bene che ci siano delle squadre importanti come la Juventus che giocano con tre attaccanti, con i fantasisti, con gente che salta all'uomo. Questo qui spero che si allarghi, no? Macchia di leopardo, questa cosa.
1: Il Como invece, reduce da questo pareggio con l'Udinese, hai la sensazione che quest'anno con il doppio binario da portare avanti, campionato e Champions, la squadra di Fabregas, che si è rinforzata, però debba lasciare qualcosa inevitabilmente per strada in campionato?
0: Ma sai, la sensazione, più che sensazione, è l'attesa, no? Un po' aspettare al varco questa squadra con il suo allenatore, ha fatto vedere cose bellissime negli ultimi anni, e ora che è arrivato, che siamo arrivati al dunque, che c'è veramente da fare il salto di qualità, siamo tutti lì ad aspettare, siamo tutti lì curiosi, siamo tutti. Veramente, no? Cioè, il Como ci ha fatto anche divertire in certe partite. Non amo molto il tiki-taka, io però riconosco che Fabregas ha fatto e sta facendo un lavoro incredibile, gigantesco, perché se la squadra, no, i giocatori del Como fossero dati a un altro qualsiasi allenatore, secondo me non renderebbero come li sta facendo rendere Fabregas. E quindi vediamo, c'è molta curiosità. Io spero che comunque faccia bene perché, sai, le novità importanti, perché insomma, sai, se una squadra come il Como arriva a qualificarsi per la Champions, è una novità importante. Io spero che vada bene, spero che Como continui a far divertire.

0: Ecco, l'Atalanta invece è partita con il piede giusto, battendo il Sassuolo 2-1. Quando ci sono queste rivoluzioni tattiche, mi riferisco all'Atalanta di Sarri naturalmente, è sempre importante riuscire a iniziare bene per il morale, anche proprio per continuare un certo tipo di lavoro.
1: Sì, Sarri è un ottimo allenatore, cioè è uno che secondo me se è lasciato lavorare, lasciato tranquillo in una situazione, e Bergamo è una di queste situazioni, può fare veramente bene. Bisogna dargli del tempo perché è chiaro che dopo tantissimi anni, no, di difesa a tre, gli esterni, i quarti o quinti, come si vogliono chiamare, che attaccavano, no? Uno crossava, l'altro andava a chiudere, sul secondo palo faceva gol, insomma. Sono dei meccanismi che sono andati avanti, no? Negli anni, e adesso, si riparte, e vediamo, che ne so, Zappacosta che non fa più il quinto ma fa il terzino destro, vediamo a cosa porta questo discorso. Zappacosta è un esempio, poi anche tutti gli altri giocatori, è chiaro, giocare a tre. Scalvini che gioca in linea 4, cioè sono tutte cose da verificare, sono tutte cose che secondo me però Sarri può fare, può portare il proprio pensiero in questa realtà e far bene comunque.
0: Il grande sogno per l'Atalanta sarebbe Rowe del Bologna, però il club emiliano sembra pronto a tenere duro. Fa bene.
1: Fa bene perché, ti ripeto, te l'ho appena detto prima, quando c'hai quel tipo di giocatore, quelli che ti fanno la differenza, che ti saltano l'uomo, che gli dici prendi palla e punta, sono importanti. Quindi se ce l'hai, lasciarli scappare, lasciarli andare via, secondo me sarebbe un peccato per tutti, per la classifica, ma soprattutto per lo spettacolo, per la gente che si diverte a vedere giocare questo tipo di giocatori.
0: È ancora presto per esprimersi, naturalmente, però questa prima giornata ha messo in luce anche alcuni giocatori italiani che potrebbero anche interessare in futuro alla nazionale. Mi riferisco ad esempio a Romano del Cagliari, che è stato decisivo nella partita dei Sardi contro il Parma. Che cosa ne pensi?
1: Guarda, Lorenzo, io preferisco non dire niente, preferisco aspettare quelle 5, 7, 10 partite, no? Per capire, perché se no facciamo confusione, nel senso, sai, ci sono dei giocatori che fanno un paio di partite buone e subito si grida al campione, quindi aspettiamo un attimo e vediamo, perché ci vuole tempo, ci vogliono conferme soprattutto. E questo è importante, no? Però è importante che, come si diceva prima, i giovani riescano a essere buttati dentro, riescano a giocare e non a fare questa gavetta, no? Questa trafila che dura una vita e alla fine da giovane diventi quasi subito vecchio. Non c'è mai, no, il giocatore che riesce a esplodere nel momento giusto. Quindi è bello che ci siano allenatori, è bello che ci siano giovani promettenti che vengono buttati dentro a questi allenatori.
0: Sì, no, parlavo di Romano perché comunque è stato
1: Non
0: seguito
1: lo conosco
0: anche,
1: bene, ti dico la verità, non lo conosco
0: che deve
1: bene.
0: anche scegliere tra l'altro tra l'Italia e la Svizzera, eh.
1: Sì, no, non lo conosco bene da poterti dare un giudizio, ti ripeto, mi prendo qualche settimana,
0: Certo.
1: poi magari se mi rifai fra un paio di mesi questa domanda, magari se ne parla per una mezz'ora,
0: Sì,
1: se vuoi.
0: assolutamente. Ti chiedo anche che sensazioni hai sul Lecce di Francesco, che è partito bene contro il Venezia, vincendo 2-0 in trasferta contro un Venezia che ha speso molto e che probabilmente continuerà a spendere ancora da qui alla fine del mercato e che spera di poter fare un campionato discretamente tranquillo, per quanto possa essere tranquillo un campionato per una neopromossa.
1: Ma io le squadre di Francesco le guardo sempre con attenzione perché è un allenatore che fa vedere la propria mano, è un allenatore che crede nel proprio lavoro, è un allenatore che crede nel risultato tramite la prestazione, quindi già secondo me questo è qualcosa di importante. E quindi non ha avuto qualche anno fortunato, l'anno scorso a Lecce invece è andata meglio, quest'anno ha ancora la stessa squadra, perché negli ultimi anni ha cambiato molto, quindi vediamo, è una di quelle squadre da cui mi aspetto qualcosa di bello, qualcosa di soddisfacente nel vederle giocare, assolutamente, quindi spero che Di Francesco faccia un ottimo lavoro a Lecce.
0: Paolo, grazie mille per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
1: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, buon campionato.
0: E dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, ben trovati con il TG d'Italia, con il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova, che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche questa settimana vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parte il piano estivo per la tutela del mare lungo la costiera amalfitana, la penisola sorrentina in Campania. Da Cetara sono entrate in servizio 2 unità antinquinamento che fino a metà settembre saranno impegnate ogni giorno nella raccolta di plastica e rifiuti galleggianti per proteggere uno dei tratti di costa più preziosi del Mediterraneo. Vediamo.
1: 2 battelli antinquinamento, tecnologie avanzate e un presidio quotidiano lungo uno dei tratti di costa più visitati del Mediterraneo. È partito nel porto di Cetara il servizio estivo 2026 per la tutela dell'ambiente marino, promosso dal FLAG Approdo di Ulisse. Fino al 15 settembre, le unità Costa d'Amalfi e Penisola Sorrentina saranno operative 7 giorni su 7, nelle ore del mattino, lungo il tratto costiero compreso tra Punta Campanella e Vietri sul Mare. Imbarcazioni raccoglieranno plastiche, rifiuti galleggianti, schiume e altri materiali inquinanti presenti sulla superficie del mare. Un'attività particolarmente importante durante i mesi estivi, quando l'aumento delle presenze turistiche determina una maggiore pressione sull'ecosistema costiero. Il servizio non avrà soltanto una funzione operativa. La presenza quotidiana dei battelli consentirà anche di monitorare costantemente il mare, intervenire rapidamente nelle situazioni più critiche e scoraggiare l'abbandono di rifiuti. La principale novità di quest'anno è rappresentata dall'unità Penisola Sorrentina, dotata di una propulsione completamente elettrica. Il battello opererà soprattutto nelle aree di maggiore valore naturalistico, tra l'area marina protetta di Punta Campanella, il parco sommerso della Gaiola e i principali centri della costiera amalfitana, da Positano ad Amalfi, fino ad Atrani, Minori e Maiori. Una navigazione a emissioni zero, con una riduzione anche delle vibrazioni e dell'impatto acustico, particolarmente importante per la protezione degli habitat marini. Le 2 unità sono equipaggiate con il sistema Pelican, una piattaforma tecnologica certificata dal Registro Italiano Navale. Non semplici battelli raccogli rifiuti dunque, ma veri laboratori galleggianti.
0: Il cielo del Trasimeno torna a colorarsi di mongolfiere. A Castiglione del Lago è partita una nuova edizione dell'Umbria Ballon Festival, appuntamento che richiama equipaggi italiani e internazionali per uno spettacolo capace di unire sport, turismo e paesaggio.
2: Colori, musica e mongolfiere.

0: hanno animato nei giorni scorsi il cielo sopra il lago Trasimeno. A Castiglione del Lago si è svolta la prima tappa dell'Umbria Balloon Festival, la manifestazione che ha portato all'aeroporto Eleuteri equipaggi italiani e internazionali. Protagonisti dell'evento, i voli liberi e ancorati in mongolfiera, insieme a spettacoli, iniziative dedicate al territorio ed esperienze legate alle eccellenze enogastronomiche umbre. Uno dei momenti più suggestivi è stato il volo inaugurale all'alba di sabato 25 luglio. Alla partenza hanno assistito il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, l'assessora regionale al turismo, Simona Meloni, il prefetto di Perugia, Francesco Zito e diversi amministratori dei comuni coinvolti nel progetto. A dirigere le operazioni per le tappe di Castiglione del Lago e Todi, Donatella Ricci, detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro, è indicata ufficialmente dall'Aeroclub d'Italia. Per gli organizzatori, questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto destinato a crescere. L'obiettivo è fare dell'Umbria una destinazione sempre più legata al turismo del volo, con esperienze lente e sostenibili, capaci di valorizzare paesaggi, borghi e produzioni locali. L'iniziativa, spiegano i promotori, punta a trasformare il Balloon Festival in uno degli appuntamenti mongolfieristici più importanti d'Italia. Un'occasione di promozione territoriale che permette di osservare da una prospettiva nuova il lago Trasimeno, le colline umbre e il confine con la Toscana. Il festival ha proposto anche il Trasimeno Night Glow. All'aeroporto Eleuteri, le mongolfiere illuminate a terra hanno dato vita a uno spettacolo notturno di luci e colori, accompagnato dalla musica. Ad arricchire il programma, concerti dal vivo, DJ set, street food e prodotti tipici del territorio. Dopo Castiglione del Lago, il cartellone estivo dell'Umbria Balloon Festival prosegue al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo dal 28 al 30 luglio, ultima tappa a Todi dal 31 luglio al 2 agosto, con il volo conclusivo della manifestazione. Tutte le attività restano naturalmente legate alla presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. Un festival che unisce spettacolo, turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo di scoprire il territorio.
1: È di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aeroclub Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione. Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione. Siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio e fare dell'Umbria in prospettiva la Cappadocia d'Italia. Abbiamo equipaggi da oltre 10 nazionalità e questo è importante anche perché è sicuramente un veicolo di promozione per il territorio, ma non solo che richiama piloti e equipaggi, richiama anche tantissimi turisti che hanno scelto in questi giorni di essere in Umbria proprio per la presenza di questa manifestazione. Quindi anche un'opportunità di seguire un turismo particolare, quello delle esperienze del volo, di una forma di turismo lenta e sostenibile che è anche possibile abbinare con i prodotti dell'enogastronomia umbra, tant'è vero che una delle iniziative collaterali, il gusto di volare, è proprio realizzata insieme alle aziende locali per promuovere i nostri prodotti.
2: E beh, come Aeroclub Trasimeno insieme a Bill Benefit abbiamo investito tanta energia, soprattutto quest'anno perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avio raduno dell'Aeroclub d'Italia che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro, torniamo a vedere tante mongolfiere nel campo delle Eleuteri, noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi affinché si possa identificare come una delle importanti manifestazioni mongolfieristiche in Italia. È particolarmente evocato questo ambito a un volo di questa tipologia con le mongolfiere, quindi un volo, come poc'anzi diceva Luca, sostenibile, un volo romantico per certi aspetti.
3: Meno turismo di massa e più esperienze autentiche, secondo Unexpected Italy, il 2026 segna la crescita di un nuovo modo di viaggiare fatto di luoghi lontani dai circuiti più affollati, dove il tempo rallenta il

0: benessere diventa parte integrante dell'esperienza.
1: In un'epoca in cui siamo sempre connessi, raggiungibili e sommersi dagli stimoli, il vero lusso sta diventando sempre più raro: riuscire a staccare davvero. Il sovraccarico informativo e i ritmi quotidiani incidono sui livelli di stress, sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort, servizi e intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta. Togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato 6 destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia, ma una forma di libertà. In Piemonte il Parco Le Grep propone case sugli alberi senza connessione wifi. Qui il contatto con la natura è totale e i pasti arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti selezionati. In Liguria la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele e arredi essenziali sostituiscono molti elementi del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. 2 le destinazioni selezionate in Veneto. A Valdobbiadene, Cargador de Ron è una casera immersa nel bosco, arredata con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guesthouse ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere chiamano le materie scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
2: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere. Dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di aritmetica o della maestra, sull'altopiano di Asiago, fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, e in un progetto di recupero di un patrimonio minore. Realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
0: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei. Negli scavi è stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Regio Nona, un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
3: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Regio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria, partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione, ricerca archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, geni alati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna, che suona l'arpa, mentre 2 centauri musicisti accompagnano illuminano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal Parco Archeologico come tema delle iniziative del 2026.
4: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo, 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto nuovi attacchi, nuovi elementi. Dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra, in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
0: È iniziata la raccolta del pomodoro Cannellino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali, con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
5: Nei giorni scorsi i Campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro Cannellino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Cannellino Flegreo nell'ambito della rassegna itinerante Gustosi. Uno dei momenti centrali è stato la firma del protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Confagricoltura Napoli. L'accordo punta a valorizzare il patrimonio agricolo e culturale dell'area attraverso incontri, degustazioni, show cooking e percorsi capaci di collegare i siti archeologici alle coltivazioni locali. Un progetto che prosegue anche con il Parco Conserva, l'iniziativa attraverso la quale 5 lotti di terreni demaniali nell'area archeologica di Cuma sono stati destinati all'agricoltura. Il pomodoro Cannellino Flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari del 2018, si è passati ai quasi 60 del 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato, con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sapore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma, con la visita all'antro della Sibilla, al foro della Città Bassi e ai campi coltivati dell'azienda Cumadoro. Il programma ha poi accompagnato i giornalisti tra vigneti di Falanghina e Piedirosso, impianti di viticoltura, la piscina Mirabilis e il museo archeologico dei Campi Flegrei nel castello di Baia. A chiudere la prima giornata, una degustazione con 25 diverse interpretazioni del pomodoro Cannellino Flegreo preparate da chef, pizzaioli, gelatieri e pasticceri. Un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
6: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro Cannellino Flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del Parco Archeologico di Cuma, quindi la natura, le tradizioni enogastronomiche di questo territorio si uniscono alla ricchezza storico-archeologica del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Questo è il risultato di una collaborazione importante, quella appunto tra il Parco Archeologico e Confagricoltura. È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico, con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un impegno diverso, ma che racconta anche le ricchezze di questo territorio. Oggi è un momento per condividere queste storie, per sensibilizzare i nostri visitatori, la popolazione del nostro territorio, i turisti appunto, a un approccio olistico al nostro patrimonio, la natura da una parte, l'archeologia dall'altra, la degustazione, quindi un modo per raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
0: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Agero, da dove la Corte degli Dei ospita

0: dato una tappa campana delle cene Eurotoke Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
1: A Palazzo Campora di Genova, alcuni tra i più autorevoli chef del bel paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana, patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoke Italia, il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione e lo chef della Corte degli Dei, Vincenzo Guarino.
2: Sicuramente entrare nell'Eurotoke, che è un'associazione fondata da Paul Bocuse. All'epoca io circa 15 anni fa già ero entrato, con all'epoca il presidente italiano era Gualtiero Marchesi, che era anche il mio maestro. In questo caso sono rientrato con Enrico Delflinger, che mi fa molto piacere, conosco tanti anni, quindi anche con lui in giro per il mondo, da Dubai a Riyadh, siamo stati insieme a fare cene all'ambasciata italiana all'epoca per candidarsi alla cucina italiana nel mondo, e stasera abbiamo fatto anche il premio allo chef Don Alfonso, quindi perché per la cucina italiana nel mondo. Questa cosa bella qui ad Agenola a Palazzo Campora. Per me è una grande soddisfazione perché stiamo ottenendo bei risultati anche in breve tempo. Quest'anno abbiamo fatto il format che abbiamo ripreso 3 anni fa, siamo a Pizza a Corte, che si fa il giovedì nel giardino. Sono arrivati un po' amici da tutta la Campania, da Leonello, Carlo San Marco, Ciccio Vitiello, con un pasticcino abbinato da Poppella, da Scaturchio, quindi è un format molto semplice, con pizza e dolce, all'esterno che abbiamo fatto questo giardino molto bello, che si affaccia sul nostro orto che curiamo noi del Palazzo Campora.
0: E anche per questa settimana termina qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci, come ben sapete, sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Storia, cultura e tradizioni tornano protagoniste in Valnerina. A Scheggino prende il via Scheggino Donna 1522, la manifestazione che rende omaggio alle donne del borgo umbro, protagoniste della storica difesa del paese, con 4 giorni di mostre, spettacoli, laboratori ed eventi dedicati alla memoria e all'identità del territorio. Vediamo.
4: 4 giornate dedicate alle donne, alla memoria e all'identità di un territorio. Dal 23 al 26 luglio, Scheggino ospiterà una nuova edizione di Scheggino Donna 1522, la manifestazione che ricorda il coraggio delle popolane che nel luglio di oltre 5 secoli fa difesero il borgo dagli invasori. Il programma unirà storia, cultura, arte e partecipazione, trasformando il centro della Valnerina in un percorso diffuso tra mostre, spettacoli, incontri, laboratori ed escursioni. Ad aprire la manifestazione saranno le esposizioni e le visite esperienziali. Nei vicoli di Civitella troverà spazio Liberarte 2026, mentre lo spazio Arte Valcasana ospiterà la mostra fotografica Donne nel Tempo, dedicata alla memoria delle generazioni femminili del territorio. In programma anche il concorso di pittura Dipingi il tuo borgo, l'apertura del Museo della Fiaba, le visite al Mulino di Pontuglia e le attività dedicate all'incontro tra arte e yoga. La sera del 23 luglio il cartellone entrerà nel vivo con Poetesse, Muse e Sibille, uno spettacolo che attraverso poesia, musica e danza racconterà la figura femminile utilizzando linguaggi artistici diversi. Venerdì 24 luglio il Teatro Comunale ospiterà la presentazione del libro Una generazione alla volta di Maura Coltorti. A seguire, l'incontro con la Polizia di Stato di Spoleto, dedicato alla prevenzione della violenza di genere, al codice rosso e al contrasto del femminicidio. Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la cerimonia del premio Scheggino Donna, in programma sabato 25 luglio. Subito dopo, spazio allo spettacolo Ti racconto le donne, con musica e doppiaggio cantato, ispirato ai grandi capolavori dell'animazione. La giornata conclusiva si aprirà con un'escursione tra le chiese delle frazioni. Il programma proseguirà allo spazio Arte Valcasana con un appuntamento dedicato alla sartoria in miniatura e alle bambole della collezione. Gran finale, la sera del 26 luglio, in piazza Carlo Urbani con La ruota nel tempo. Uno spettacolo di danza aerea che accompagnerà il pubblico nell'ultimo atto della manifestazione. Un programma che parte da una pagina del passato per raccontare il ruolo delle donne nel presente, valorizzando allo stesso tempo la storia, la creatività e il patrimonio di Scheggino.
5: Come appunto hai detto, questa è una mostra che è stata creata proprio per all'interno di questa manifestazione che è Scheggino Donna. Quindi qui troviamo una carrellata di foto, partiamo dal 1940, l'abbiamo un po' intitolata Le donne di Scheggino, sempre protagoniste, perché c'è un motivo, perché le donne di Scheggino nel 1522 furono veramente delle eroine e hanno combattuto con coraggio in un evento che è stato proprio quello della Battaglia delle Donne del 1522, luglio, il 23 luglio, dove si sono ritrovate da sole perché gli uomini erano saliti in montagna per le mietiture, per i lavori, e ci fu questo assalto e loro hanno con coraggio, con determinazione combattuto e logicamente salvato il castello.
6: Beh, allora, intanto il comune sarà coinvolto dal 23 al 26 luglio con questo palinsesto di eventi. Si parte con Davide Rondoni, che farà uno spettacolo al Teatro Comunale alle ore 21. Ovviamente tutti gli spettacoli sono ad accesso gratuito e sarà proprio per omaggiare la figura femminile. Proseguiremo poi nelle giornate, sempre sia all'interno del Teatro Comunale di Scheggino, sia per le vie del Borgo con la Quarta di Scheggino, che è un appuntamento ormai ricorrente e che mette in mostra i prodotti tipici del nostro territorio. E parleremo di violenza femminile, quindi di prevenzione, di come la Polizia di Stato, unita chiaramente a tutte le strutture presenti sul territorio della Vallerina, carabinieri, servizi sociali, aiutano a prevenire questo fenomeno dilagante. E inoltre ci saranno anche spettacoli che prevedono l'inclusione di persone anche speciali, che hanno chiaramente delle problematiche. Noi abbiamo deciso anche di valorizzare queste persone per dare rilievo anche a questo aspetto. E chiuderemo l'evento, quindi il palinsesto, il 26 luglio, con un'esibizione in piazza di danza aerea, tutta al femminile, tutto un programma rosa.
3: Cambiamo decisamente argomento. Il mondo di Minecraft arriva a Gardaland, il parco ospita Minecraft Meet the Mobs, l'evento è

0: Craft Hub i visitatori possono incontrare Steve, Creeper, Chicken Jockey e gli altri celebri protagonisti del videogioco. Non mancano attività interattive, esperienze dedicate ai fan e la possibilità di scattare foto ricordo con i personaggi più amati. Tra le attrazioni principali c'è anche il Baby Mobs Trail, una vera e propria caccia ai timbri che si sviluppa in 6 diverse aree del parco. Un percorso tra scenografie immersive, effetti speciali e sorprese, che si conclude con un premio digitale per chi riesce a completare l'intera sfida. Un'esperienza dal vivo che porta Minecraft fuori dallo schermo, unendo gioco, creatività e voglia di condividere il divertimento con tutta la famiglia.
1: Ospitare Minecraft Meet the Mobs significa dare una forma concreta a un universo che appassiona milioni di persone in tutto il mondo, che qui a Gardaland Resort potranno vivere per la prima volta un'esperienza che è solitamente virtuale, viverla in maniera reale, incontrando i propri personaggi preferiti e dando vita a quello che potrebbe essere definito un sogno. Questa esperienza è pensata non soltanto per gli appassionati, ma per tutti coloro i quali si affacciano a questo mondo per la prima volta. E il nostro desiderio è quello di offrire un'occasione di gioco, di scoperta, di condivisione, anche intergenerazionale, perché auspichiamo che qui nel nostro parco possano accadere situazioni in cui fisicamente ci si ritrova, si condividono esperienze, si creano memorie e si scopre qualcosa di nuovo. Essere una delle sole due destinazioni europee scelte per ospitare questo evento riconferma che il parco è il luogo dove accadono eventi e attività di intrattenimento di respiro globale, e questo ci riempie di orgoglio.
2: Da Ragusa ai grandi progetti internazionali, Geo Studio Group celebra 20 anni di attività inaugurando la nuova sede, raccontando un percorso di crescita che l'ha portata a diventare una realtà di riferimento nella progettazione ingegneristica, con opere nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente.
3: Da Ragusa ai grandi cantieri internazionali. Nei giorni scorsi, Geo Studio Group ha celebrato 20 anni di attività inaugurando la nuova sede e ripercorrendo una crescita che in appena 2 decenni ha portato l'azienda siciliana a firmare alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali ed energetici in Italia e all'estero. Fondata dagli ingegneri Franco Privitera Garozzo e Salvatore Camiglieri, la società è passata dal settore delle telecomunicazioni alla progettazione ingegneristica. Oggi conta una squadra di circa 30 professionisti impegnati nello sviluppo di opere complesse nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente. Tra i progetti più significativi c'è Big Fish Sardella, nella Piana di Catania. È il più grande impianto agrivoltaico oggi operativo in Italia, un'infrastruttura che si estende su circa 500 ettari e che unisce produzione di energia rinnovabile e attività agricola, contribuendo alla transizione energetica senza sottrarre terreno alle coltivazioni. Geo Studio Group ha curato il coordinamento dei lavori, la supervisione del cantiere, gli aspetti ambientali e la sicurezza, mettendo a disposizione competenze oggi impiegate anche in numerosi altri impianti, distribuiti tra la Sicilia e il centro-nord. Ma lo sguardo dell'azienda va ben oltre i confini nazionali. Geo Studio Group è infatti coinvolta nella progettazione di un tratto della futura autostrada che attraverserà la Libia, collegando la Tunisia all'Egitto lungo una delle infrastrutture strategiche del Nord Africa. L'incarico comprende rilievi topografici eseguiti con droni e sistemi GPS, studi geologici e geotecnici e il supporto tecnico alle diverse fasi di sviluppo dell'opera. La presenza internazionale dell'azienda si estende anche al Gabon. Qui partecipa a progetti dedicati alle infrastrutture, all'energia e allo sviluppo urbano, tra edifici pubblici, nuovi quartieri residenziali e una centrale idroelettrica destinata a migliorare l'accesso all'energia elettrica per le comunità locali. Nel corso degli anni, Geo Studio Group ha collaborato con importanti operatori del settore energetico e delle costruzioni, consolidando una rete di partnership che ha accompagnato la crescita dell'azienda sui mercati nazionali e internazionali. Il 20° anniversario è stato celebrato insieme a dipendenti, collaboratori, famiglie e partner arrivati dall'Italia e dall'estero in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Ragusa. Un traguardo che racconta come un'impresa nata in Sicilia sia riuscita a trasformare competenze locali in una realtà capace di confrontarsi con alcune delle più importanti sfide infrastrutturali del panorama internazionale.
2: 5 giorni di spettacoli e migliaia di visitatori nel cuore della Toscana. A Certaldo, in provincia di Firenze, si è conclusa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che ha trasformato il borgo medievale in un grande palcoscenico a cielo aperto tra teatro, musica, danza e arti di strada.

0: Cinque giorni di spettacoli, arte e creatività hanno trasformato nei giorni scorsi il borgo medievale di Certaldo in un grande teatro a cielo aperto e si è conclusa domenica scorsa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che quest'anno ha scelto come filo conduttore il tema Un'incessante sinfonia. Ogni giorno il pubblico ha potuto assistere ad oltre 50 spettacoli tra teatro, musica, danza, circo contemporaneo, arti visive e performance site specific grazie alla partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo. Tra le novità più apprezzate di questa edizione è l'ingresso della moda come forma di espressione artistica con l'installazione Io non conosco il silenzio, ospitata negli spazi dell'antica prigione femminile di Palazzo Pretorio. Accanto alle nuove proposte sono tornati anche gli appuntamenti che da sempre caratterizzano il festival, dalle marching band al teatro di figura fino agli spettacoli di comicità e alle esibizioni di circo contemporaneo. Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli con il debutto della Mercanzia dei Bambini, che ha animato Piazza Boccaccio e via 2 Giugno con giochi, laboratori e attività gratuite dedicate alle famiglie. Non solo spettacolo, il festival ha proposto anche un percorso dedicato all'arte e all'artigianato con 22 artisti protagonisti di un progetto di arte diffusa e oltre 100 artigiani che hanno dato vita a dimostrazioni dal vivo, raccontando antichi mestieri e tradizioni attraverso creazioni realizzate interamente a mano. Un'edizione che ha confermato ancora una volta Mercanzia come uno degli appuntamenti culturali più originali dell'estate italiana, capace di trasformare il patrimonio storico di Certaldo in un luogo di incontro tra spettacolo, creatività e partecipazione.
1: Arte contemporanea e paesaggio si incontrano in Sicilia. A Custonaci è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, un percorso espositivo affacciato sul Golfo di Cornino che raccoglie esclusivamente opere in marmo e arricchisce il programma di Gibellina, capitale dell'arte contemporanea 2026.
2: Arte contemporanea e valorizzazione del territorio si incontrano a Custonaci, nel Trapanese. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, inserito nel programma delle iniziative di Gibellina Capitale dell'Arte Contemporanea 2026. Affacciato sul Golfo di Cornino, il museo si distingue per una caratteristica unica. Le opere esposte sono realizzate esclusivamente in marmo, il materiale che, da sempre, racconta la storia, l'economia e l'identità di Custonaci. Il percorso espositivo, nato lo scorso anno, e ampliato in questa nuova edizione, ospita oltre 10 installazioni firmate da artisti italiani. Tra le opere più rappresentative ci sono Albero Sicano, La Porta dell'Infinito, Memoria e Futuro, e la monumentale La Donna che Sostiene il Mondo, una scultura di 10 tonnellate che rende omaggio alla forza e al ruolo centrale della figura femminile. Il MAC nasce come un museo senza pareti, uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali. Uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali.
3: Sì, questo luogo si richiama al MAC di Gibellina e lo fa nell'anno in cui Gibellina stessa diventa capitale italiana dell'arte contemporanea. Un sostegno ancor prima per il dossier e poi ovviamente nel momento in cui si raggiunge il titolo, ecco questo protocollo d'intesa che diventa fattivo e lo fa in questo luogo recuperato a verde, recuperato attraverso questi viali, recuperato con questo primo nucleo di opere d'arte contemporanea ma legate al marmo. Quindi questa identità territoriale che rimane forte attorno a queste opere d'arte, in questo connubio di di guardare Gibellina come riferimento di rigenerazione urbana. Ecco, questo luogo recuperato attraverso questa rinaturalizzazione, restituito alla comunità custonacese, ma ovviamente restituito al mondo intero, quindi a tutti quei visitatori che attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso il paesaggio, attraverso la natura guardano e si identificano nella bellezza. Allora, se la bellezza ancora oggi ha un senso, in questo luogo possono venire a trovarsi ancora una volta.
4: Ma la nascita di un museo a Custonaci che si chiama MAC nell'anno di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea è un segnale importante in generale, perché l'arte è sicuramente quel motore che ha mosso Gibellina, ma è importante anche perché l'idea di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea era un progetto condiviso con il territorio, e quindi oggi è uno di quei momenti in cui Gibellina Capitale Italiana coinvolge in maniera importante il territorio, e sull'esempio di Ludovico Corrao che ha voluto rigenerare una nuova città, ecco, altri centri che rigenerano luoghi e che grazie e che si affidano, oltre al paesaggio bellissimo di Corlino e a tutte le altre caratteristiche, si affidano allo sviluppo di un territorio collegato all'arte, come Gibellina ha dimostrato che si può fare.
1: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica sul buon cibo, firmata da Carmine Bonanni. Oggi siamo a Portici, in provincia di Napoli, dove nasce Miao, un format innovativo che unisce cucina asiatica, cultura del vinile e ospitalità in un originale listening bar tra ricerca gastronomica, musica e attenzione alla sostenibilità. Vediamo il servizio.
5: La novità dell'estate è il Miao Garden, uno spazio ricavato nel giardino storico di Villa Pagliano di Portici, dimora settecentesca, che appartiene al sistema delle ville nobiliari del Miglio d'Oro. Un luogo con una storia sedimentata che diventa ogni weekend palcoscenico delle vinyl session live all'aperto, selezioni d'autore affidate a DJ e musicisti ospiti su un impianto pensato per l'ascolto del vinile sotto gli alberi storici del giardino e le stelle d'estate.
6: Miao è un ristorante di cucina street food asiatica che propone ogni sera un intrattenimento musicale. Stasera inauguriamo quella che è la nostra parte open air, che è il giardino storico di Villa Pagliano. Oltre questo splendido giardino, dove noi proponiamo il servizio food e l'intrattenimento musicale, abbiamo un agrumeto con 7 cultivar di mandarini, un orto sociale a cui abbiamo affidato la cura a una cooperativa sociale che si chiama Litografi Vesuviani, con cui abbiamo avviato un progetto di solidarietà. In realtà il reintegro in società di pazienti e ex pazienti psichiatrici che insieme, seguiti da un agronomo, stanno imparando quello che è il mestiere appunto, quindi di agronomo, e ci curano quello che è il verde, quindi le piante, e anche, diciamo, il raccolto con l'orto. In realtà anche con l'orto abbiamo iniziato quelle che sono le colture dei nostri ortaggi, con il pomodoro del pennolo e la melanzana, ma da qualche mese abbiamo preso un nuovo appezzamento di terra, sempre qui nel nostro giardino, dove stiamo piantando quelle che sono le botaniche che utilizziamo nel bar, con un'attenzione anche a quelle giapponesi, con lo shiso, che è il basilico giapponese.
1: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui. Ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se nel frattempo vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Una hit che ormai ci ha accompagnato durante tutta l'estate e continuerà ad accompagnarci. Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Ben trovati cari amici, ben ritrovati, una nuova puntata, inizia una nuova settimana qua dal Green Park Village di Vieste. Oggi abbiamo scelto di venire al mare. Giustamente noi quando scegliamo di venire al mare c'è vento, però si sta bene.
1: Ma c'è sempre vento a Vieste.
0: Sì, Vieste è una città.
1: C'è sempre vento a Vieste.
0: C'è sempre vientos. C'è sempre il vientos a Vieste. E in effetti questa comunque è una litoranea. Come sentite, le attività d'animazione hanno preso piede, quindi hanno iniziato già tutto lo staff, tutti gli staff d'animazione hanno iniziato a fare il loro mestiere, cioè intrattenere. Ora, qui si dibatte, e questa per esempio c'è, potrebbe esserci già, vedi, la differenza tra me e Simona. Nel senso che lei, se gli metti di prima mattina la musica a cannone in spiaggia,
1: No, ma è da quando sono qui a Vieste che la mattina vorrei svegliarmi con un po' più di calma. Cioè, tipo, mi sveglio alle 8, ma vorrei uscire di casa alle 10.
0: Si chiama vacanza.
1: Ma non siamo in vacanza.
0: C'è un mondo bellissimo che va in vacanza, e noi prima o poi riusciremo anche a prendercela questa meritata vacanza. Ma apriamo ufficialmente la puntata di oggi. Come, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia. E se siete in vacanza ci potete seguire e vedere anche dove, andando su Google e trovarci sul digitale, cioè su Google nexumchannel.it, e troverete poi tutte le puntate in diretta. E allora, di che cosa vogliamo parlare oggi?
1: Facciamo quelli che hanno ancora gli occhietti tutti appappolati.
0: Sì, come ho visto, che... visto l'animatore oggi che scendeva in spiaggia parlando con un ospite e grattandosi.
1: Ma è stato... aspetta, no? Io ho incontrato il DJ stamattina,
0: sì,
1: e l'ho guardato con tutte, vedi, con le venuzze negli occhi, che ha un nome, eh? Ha un nome quando hai tutte
0: si
1: le
0: venuzze. Si chiama droga. Farsi la cosa, cioè, no, la droga.
1: E questa cosa meravigliosa, ho detto, ma che hai fatto? T'hai investito un tir, perché mi fa, ho dormito male, e quegli occhiettini, dai, su un po' di,
0: allora,
1: sei giovane, cazzo, io ho la tua età, saltavo i fossi per lungo, dice sempre mio padre, lo diceva sempre.
0: In effetti è vero, magari a quell'età si saltava, però anche noi facevamo tardi, cioè io mi ricordo che comunque la media di alzata la mattina era comunque alle 11:30 più o meno, cioè più o meno 10:30-11 era quello l'orario in cui tu svegliavi, anche se la mamma solitamente usava dire andiamo in spiaggia perché prendi l'aria del mattino che fa bene, respiri,
1: sì,
0: la salsedine.
1: Effettivamente il sole dovrebbe interrompersi, cioè dalle 11 alle 4 del pomeriggio dovrebbe non prendere il sole, dovresti non prendere il sole, che non fa bene. Perché il sole è molto crudele negli ultimi anni, fa male alla pelle.
0: Certo, certo. No, ma il sole si vede, cioè ci sono anche problematiche oggettive che dicono anche i medici del prendere il sole. Si diceva già ai tempi, adesso che il famoso buco dell'ozono è aumentato, figuriamoci se prendere il sole senza protezione, come il sottoscritto faccio io, fa bene o male.
1: Io non,
0: cioè,
1: vorrei dire, ma però adesso tra l'altro hanno trovato anche il vaccino per il melanoma della pelle, per cui però non è che non dobbiamo sfidarlo sto sole,
0: cioè, sfidare il sole no, però è normale che tipo uno come me che se deve pensare mi devo mettere la crema ed essere tutto untino eccetera eccetera.
1: Non ci esistono più le creme unte.
0: Sì, sono un unto.
1: Le creme unte non esistono più.
0: Mi dà fastidio, ti lascia poi su, ti lasciano sempre le mani.
1: Sai cosa che mi dà fastidio? Qua tra le fessure, tra le dita delle mani, quando sento magari le mani appiccicatici che mi danno fastidio, tendenzialmente devo lavare sempre fra le dita.
0: Sì, sì, sì, molto, sì, molto sì, ma spesso anche sono gli anelli. Io per esempio mi rendo conto quando metto il gel per i capelli.
1: Devo
0: togliere gli anelli perché sennò guarda, vedi che sta arrivando il DJ che stamattina, vieni un attimo DJ, e lui è il nostro, è il tecnico audio Luci, che stamattina giustamente...
2: Salve.
0: Come hai dormito stanotte? Dici?
1: No, gli occhietti sono già meglio.
0: Chi ti ha dato fastidio stanotte?
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Italia Opere SPA,
2: azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.

0: Emma Fabi Fibra Antidroga, la nuova canzone, che anche questa è una delle hit le da jukebox, come si usava un tempo. Cioè, se oggi uno dovesse scegliere una canzone, se ci fosse ancora il jukebox, e sarebbe una cosa super figa.
1: No, io metterei sia quella di
0: Mango,
1: e questa
0: però qua.
1: Volevo dire,
0: dimmi,
1: una cosa.
0: Dimmi. Fabi Fibra.
1: Allora, ha sì. 49 anni.
0: Ah, è più giovane di me addirittura. No,
1: siete coetanei.
0: Lui è del 76, io sono del 77. Quindi sì.
1: Lui
0: sì.
1: È più vecchio di te di un anno?
0: Sì, a quanto pare sì. Quindi vuol dire che io ho ancora 48 anni. Oh, sono ancora giovanissimo.
1: Emma ne ha 42. Pensavo che Emma fosse più giovane di Fabri. E invece sono lì come coetanei, quindi... Sarebbe stato bello se...
0: Vederli assieme, ti fai già
1: i film. No, raga, in questi giorni mi stanno distruggendo un sacco di storie d'amore che io mi ero così fatta. Sapete quando le storie d'amore, quelle romantiche, no? Anche
0: tipo?
1: No, non posso dire. Tipo, sì, ci può essere, si può succedere. Perché...
0: È interna. Qui e non si può dire. Ok.
1: E dici, no, ma che storia d'amore bellissima. Da questa storia d'amore nasce poi una storia di amore fratello. E invece non è così. No. E allora queste cose mi hanno distrutto. Sto uscendo molto provata. Perché io ci credo alle cose.
0: Alle storie d'amore, tu ci credi.
1: E ti dico sempre, lo sai, se fosse. Te lo dico, può essere tante cose, e poi mi distruggono le storie d'amore, io ci rimango male, non riesco più a riprendermi.
0: Allora dobbiamo dare un premio oggi, un premio gentilezza, un premio bontà, un premio bravura,
1: un premio belli capelli,
0: no, un premio bontà, se non è strano, però è così, a Simona Monaco. E lei settimana scorsa ha trovato una sua omologa, cioè una bambina che legge un sacco di libri, e come Simona è uguale, lei è una canita lettrice di libri a tutto andare, cioè, ma proprio legge, Simona legge. Questa bambina giustamente fa strano vedere una bambina di 11 anni non al telefono,
1: esatto.
0: Vedo, quindi il vedere questa cosa l'ha lasciata un attimino.
1: È assurdo, se ci pensate, che mi ha sorpreso, mi ha lasciato visibilmente esterrefatta vedere una bambina di 11 anni che legge e non è attaccata al cellulare.
0: Un po' mi cacci la...
1: ma perché io non...
0: La bontà della bionda. Quindi, facendo strana questa cosa, allora Simona e la bambina arriva al ristorante triste perché aveva finito
1: il libro, ma in realtà l'ha finito in un giorno. L'ha comprato il 15 di agosto, il 16 sera lei l'aveva finito. E allora l'ho vista un po' triste, ma la cosa in realtà ha funzionato perché i genitori non le hanno comprato un altro libro, potevano andare tranquillamente in centro a Vieste, c'è una libreria molto carina, molto ben fornita, però se la bambina avesse continuato a leggere avrebbe comunque, perché il libro è tante cose, ma è anche in un certo senso chiusura, cioè se tu leggi non vuoi che nessuno ti disturbi, ecco perché io vado dal parrucchiere con il libro, apro il libro e chiudi la bocca.
0: Ed ecco perché, siccome tu sei chiusa nel tuo libro, poi il parrucchiere fanno come gli pare
1: e mi distruggono.
0: Tu dovresti stare lì a guardare, tu non lì no.
1: Hai ragione, è verissimo quello che dici. E questa bambina, se avesse comprato un altro libro, probabilmente non avrebbe fatto la meravigliosa conoscenza
0: con un'altra bambina. Come lei, ovviamente, perché poi le menti, perché uno che legge è una mente comunque, non dico evoluta,
1: brillante.
0: Chi sta attaccato al telefono di conseguenza si chiude nel mondo di quelle che sono le realtà brutte e critiche che ci sono nei telefoni e non nella fantasia del libro. Tu che l'hai visto, qual era il primo libro che stava leggendo lei?
1: È un libro, una collana di libri che parla di vampiri, di ragazzine vampiro, però non ho... ero con gli occhiali, perché quando sono con gli occhiali io non leggo da vicino. Io vedo benissimo da vicino e purtroppo lei mi ha fatto vedere il libro, io avevo sugli occhiali e non ho letto, però ho visto qualcosa dei vampiri, perché in realtà lei è una preadolescente, quindi ha cioè le piace un po' il gotico, Halloween, i vampiri. Ricordandomi questo, cosa abbiamo fatto? Lei partiva domenica,
0: sì.
1: Venerdì sabato mattina siamo andati a fare un giro in centro, capito in libreria e le voglio fare un regalo, un libro che la accompagnerà nel ritorno a casa, e questo libro si chiama Il figlio del cimitero. E va benissimo dai bambini dagli 11 anni in su, e ho scoperto che piace molto anche agli adulti, tant'è che l'ho già messo nel mio carrello che lo voglio leggere anch'io. La trama è avvincente, mi piace questo bambino al quale vengono uccisi i genitori, che si trova in circostanze particolari.

0: dover fuggire, nascondersi nel cimitero, e i fantasmi del cimitero in qualche modo lo adottano. Lui è il figlio del cimitero perché i fantasmi lo proteggono da questo assassino che è ancora in giro. Quindi c'è anche un po' di giallo. Quindi è un libro per bambini, ma piace molto anche agli adulti.
1: Certo, potrebbe essere comunque una lettura da sotto l'ombrellone.
0: E voi dovete vedere quando gliel'ho regalato. La sua emozione veramente non ha prezzo.
1: Sì, sì, per una bambina comunque ricevere in vacanza da uno sconosciuto un regalo che non è un regalo qualsiasi, ma è un libro, quindi comunque qualcosa di valore che si porterà a casa, magari darà alla sua amica, perché magari consiglia, guarda, leggilo, guarda che bello, si innesca poi una catena da un semplice sassolino spedito, magari inneschi una serie di benessere tra le persone.
0: Che tra l'altro lo stesso autore è l'autore di Coraline, che è molto conosciuto tra le bambine, che io non sapevo, ormai posso spoilerare perché è in giro da un bel po', che viene rapita Coraline in un mondo parallelo da questa donna che parrebbe essere la sua mamma, ma in realtà è un ragno. E io ho un rapporto proprio con i ragni
1: meraviglioso. Bene, allora, a proposito di libri, perché poi comunque il mondo ha festeggiato qualche giorno fa il compleanno Rita Pavone.
0: Il mondo,
1: ma perché?
0: Ma
1: sì, perché è famosa, ma c'è una famosa gaffe nata dal non capire l'inglese
0: di
1: una canzone, sì, dei Led Zeppelin, dei Pink Floyd. Fecero una canzone, in un punto di questa traccia, la canzone si chiama Saint-Tropez. Tutto ebbe inizio quando, scrivendo il testo, era Making a Date for Later by Phone, però gli italiani, eccetera, capirono Making a Date for Rita Pavone. Ok,
0: ci credo. Mi sembra di essere il Trio Medusa.
1: Le canzoni travisate. Esatto.
0: Le canzoni travisate.
1: Probabilmente fu una delle prime canzoni travisate, e per decenni si è trasformato in una delle dichiarazioni d'amore più folli della storia, dove Pink Floyd dicevano make a date, quindi facciamo un appuntamento con Rita Pavone. E ogni anno si ricorda questa cosa in cui Rita Pavone è stata corteggiata, dai Pink Floyd, per una canzone travisata.
0: Che gioia.
1: Ecco, questo è il
0: vento. A me piace molto,
1: carino.
0: A me è sempre piaciuta molto Rita Pavone.
1: Sì,
0: mi ricordo che mia madre mi regalò il giornalino di Gian Burrasca.
1: Sì, sì.
0: E
1: sì.
0: Poi alla televisione, in bianco e nero, lei impersonificava Gian Burrasca, cosa che probabilmente erano rifacimenti, perché erano già gli anni 80, e quindi vi dire il giornalino di Gian Burrasca. All'epoca c'era mia madre piccola, perché Rita Pavone ci avrà 90 anni.
1: In bianco e nero alla televisione, 80, dovevi premere forse. I canali con i canali.
0: Tu eri il telecomando di casa.
1: Noi eravamo i telecomandi di casa al tempo, quando c'erano quelle belle televisioni. Detto questo, siamo giunti al termine di questa prima parte di SVR. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Intanto vi ricordo, seguiteci Nexun Channel, canale 403. In tutta Italia, e Teleroma 56 per gli amici che ci guardano appunto anche dal Lazio. Detto questo, noi vi salutiamo, state con noi per la prossima e seconda puntata, e come fanno i bravi presentatori, signori e signori, arrivederci, per voi
0: sigla.

0: Allora, probabilmente i più giovani non se la ricorderanno, probabilmente i più giovani non avranno quell'emozione che molti di noi, anche se comunque eravamo piccoli più o meno, hanno vissuto ascoltando quella canzone e emozionandosi.
1: Era Italia 90, questo
0: era Italia, esatto, quindi molti di loro non erano nati. Io penso che, parlando con gli animatori, alcuni di loro, quando io facevo la mia prima stagione nel 2002, ancora non erano nati. Quindi
1: perché
0: figurati.
1: Ci sono dei 2006, 2007.
0: E Italia 90 per noi è stato forse l'anno più bello dedicato ai mondiali, anche se l'altra sera ho visto, sabato sera, ho visto più o meno la stessa emozione davanti a una televisione con la partita del Napoli. Perché non vedevano l'ora, la prima partita.
1: Ha vinto.
0: Ho visto anche Raffaele super felice, che del 2-0, se non sbaglio, del Napoli.

0: Napoli contro il Bologna, forse non sì, lo so, non vorrei, sapete che noi di calcio ne parliamo
1: mai.
0: Poco, mai praticamente mai. Oggi parleremo di parole che hanno preso un significato, che avevano un significato, ma sono arrivate ad averne un altro in generale per cause che andremo a scoprire.
1: È come il telefono senza fili.
0: Brava, è come il telefono senza fili.
1: Lo ricordate?
0: E quello lì che dici. E se ti fossi fin per gli dèi, e di là arriva ciao, sono arrivati gli dèi, cioè che ne so, quello è il
1: pasta
0: il,
1: e fagioli questo, la parola pasta è pasta e fagioli, da là, poi dice buongiorno agli elefanti.
0: Ah.
1: Arriva proprio una cosa completamente diversa. Che meraviglia. Però secondo me quando c'erano delle parole molto semplici, ci doveva essere l'anello furbo che a un certo punto diceva invento una parola, perché non è possibile, a parte lui che dice potter e capisce boxer, però effettivamente
0: ancora esatto. l'assonanza ci sta, se tu poi la metti
1: così
0: alla vocina piccola col microfono con l'eco sul palco, non
1: Federico,
0: è la stessa
1: cosa. Me lo porterò sempre
0: il
1: nel cuore.
0: Federico è vero, un bravo bambino. Allora partiamo ufficialmente, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 in tutta Italia, e su Teleroma 56. Salutiamo quindi gli amici che ci guardano e ci ascoltano dal Lazio. Allora, parole che hanno preso un diverso significato, l'ho sempre nominata al tempo, essendo veneto, la parola ciao. La parola ciao deriva da un vecchio modo di salutare veneziano che era schiavo. Schiavo vostro, nel senso, quando passava una signora o comunque passava chiunque, schiavo vostro. Se andate a vedere nelle commedie del Goldoni, spesso quando arriva le varie, no, Pulcinella, quando arriva Arlecchino, tutti i vari personaggi del carnevale salutano facendo le loro zompetelle dicendo schiavo vostro signora, schiavo vostro. Questo schiavo, andando ad accorciarsi man mano, diventa, oh no, ce l'ho dietro, ragazzi, ce l'ho dietro.
1: No, vogliamo... non ci voglio stamattina. No, non ho voglia di odiarlo stamattina.
0: No, perché schiavo vostro, abbiamo un animatore che fa le imitazioni tutte uguali, bravo. E da lì è siamo arrivati a ciao, ok? Tipo anche il... E anche in americano il famoso you, no? La parola you,
1: sì.
0: Presente quello che dicono, quello che vogliono fare i rapper o i maranzini di adesso, cretini eccetera, inutili, capito? Quelli lì, oh, you bro, lo you, pensate, arriva dal napoletano, cioè i primi immigrati napoletani a New York, in America, giustamente tra di loro si salutavano come si fa adesso, si fa a Napoli, nella loro città. Guaglio!
1: Oh, certo! Che guaglio è guaglione.
0: Guaglio è ragazzo, cioè, esatto.
1: Quindi okay. È un ciao ragazzo.
0: Sì, però da guaglio poi, per prendere in giro gli americani, i neri americani, hanno iniziato a prendere guaglio, io. E da lì hanno trasformato,
1: perché non sapevano pronunciare,
0: esatto, guaglio. Brava. E quindi la parola guaglione, guaglio, è stata trasformata in yo per dire oh yo.
1: Ma pensa a te, ma come siamo meravigliosi noi,
0: noi italiani,
1: mettila come mettila, ma
0: anzi, noi italiani eravamo odiati e tuttora lo siamo, tanto che in alcune città, in alcuni posti, veniamo paragonati ai portoricani. Cioè, noi non siamo mai, cioè, se tu vedi anche Scarface, molti pensano che appunto il ruolo di Scarface, di Al Pacino, sia italiano, perché veniva doppiato da Amendola con uno slang eccetera, ma in realtà Al Pacino era portoricano. E noi i portoricani purtroppo eravamo visti nella stessa maniera,
1: perché sempre siamo latini.
0: Sì, perché abbiamo sempre, poi...
1: ma questa cioè, siamo visti come portoricani, possiamo, ma perché è l'ignoranza di base dell'americano medio?
0: Ma è, allora consideriamo, adesso giochiamo, non me ne vogliate voi che ascoltate, però diciamo

0: Che negli anni 50, quando, o anche 40 dopo la guerra, quando ci fu la grande immigrazione italiana verso gli Stati Uniti, non è che ci andavano, come dire, il Brambilla Fumagalli,
1: no.
0: Mi ci andava, che ne so, il Piddu sardo che partiva da lì, mi ci andava il siciliano, il napoletano, e non è che, come dire, eravamo alti, belli e super figoni. Di media si arrivava in
1: monociglio
0: che a malapena parla italiano, con le gambe storte, inarcuate, e sembravamo portoricani. Cioè, non cubani, perché i cubani
1: sono,
0: hanno
1: tutti
0: più,
1: belli.
0: Hanno più una deriva afroamericana, a Freud, no? Quindi da Cuba più e più così. I portoricani hanno altre, più spagnoli, perché poi a Puerto Rico, sai, è arrivata le navi, eccetera, eccetera. Quindi è diversa la fisionomia, che ci hanno sempre affibbiato a essere uguale. Quindi anche noi non è che fossimo voluti tanto bene, poi ci hanno messo la mafia, tutte le solite tarantelle, tutte le solite cose.
1: Però almeno noi non abbiamo inventato il ketchup.
0: Almeno non abbiamo, forse, non lo so, magari sì. Va bene, rendiamo omaggio a Napoli e alla vittoria dell'altro giorno con una canzone che si chiama 081 Joliet.
2: Mi cut. Poi mettono per spalta a pigliare acqua e vino come ha fatto presidente. Con Victor Osimhen sotto un mini gelere, perché sto fa silenzio. A giri nudo tra stadio, vindo di imbagato, rigno un bicchiere d'acqua. La gente non mi chiama gelere, mi chiama perché sto lo vado.

0: Lui era Joliet, la canzone era 081 081, che è il prefisso telefonico. Pensa, non c'è più, non c'è più. Una volta si usava fare 081 e il numero di telefono quando si chiamava a casa, probabilmente adesso esiste ancora.
1: Ma quanto
0: ancora.
1: Ami tu l'81?
0: Ah, gli 81 amo tantissimo, gli 81, che c'entra quello lì.
1: E cosa è successo? Cosa è successo? Quando è stato sabato che ti hai venuta la pelle d'oca? Raccontalo.
0: Ah, vabbè, c'era è arrivato un ragazzo
1: ragazzi, ve lo giuro, gli ho visto la pelle d'oca di una contentezza.
0: Ma sì, perché quando stai, noi siamo stati tutta una settimana con quei ragazzi. Cioè li abbiamo visti per tutta la settimana, ciao ciao ciao, scherza ridi, ma ti fermi mai a parlare. Poi mi hanno visto in moto, e uno di questi, sapete, ho l'arre, ci mancherebbe, e uno di questi ragazzi viene, ma no, perché anche sai, anche mio fratello c'ha la moto, ma dico, guarda, grande, vedi, lui non ha la moto ma c'ha il monopattino, c'è un monopattino che cammina a 1000 all'ora.
1: Che va più veloce di me in macchina.
0: Così è. E quindi con questo ragazzo, sì, c'è la moto come la tua, ma di dov'è? Di Roma, ma dai, tanto ci conosciamo tutti a Roma. Quelli con il lowrider ST come la mia. Ah no, si chiama Fabrizio. Fabrizio come? Ah no,
1: ha detto anche mio fratello.
0: Ok, e da lì vero fratello.
1: Fratello di sangue.
0: Esatto, e fa parte di un club che sono gli Hells Angels di Eternal City di Roma, che saluto calorosamente. Poi ci vedremo a settembre all'Eternal City Motor Show, quindi un evento meraviglioso dedicato al mondo delle moto e anche un po' delle auto, perché ci saranno auto quelle lì, sai, quelle tipo un po' cicane, portoricano, che è un a proposito di Porto Rico che parlavamo prima, portoricano a Roma è un'istituzione per le macchine anni 60, quindi hanno solo auto d'epoca che arrivano prima degli anni, fino agli anni 60.
1: Ma io quella volta alla Eternal City, quella volta che sono venuta con te, mi sembra di averlo visto, sai.
0: Sì, sì, loro sono,
1: perché loro ci sono sempre.
0: Sì, sì, loro ci sono. Sicuramente si chiama Muscoletto, perché appunto
1: è Muscoletto.
0: È Muscoletto, è bello muscoloso. Allora, tornando alle parole che di uso sono arrivate a sempre negli Stati Uniti, no? Abbiamo parlato di yo inteso come guaglio, e anche la parola ok. Okay.
1: Questa è una cosa che ho sempre voluto. Cosa vuol dire? Si chiamano acronimi, giusto?
0: Esatto, sì, ma più che altro nascono dalla moda di dover storpiare le parole, perché un po' lo slang, un po' la presa in giro, un po' il modo di fare, un po' eccetera. La parola era all correct, ok? Quando tu dici ok, vuol dire che è una cosa. Va bene, no?
1: Sì, sì.
0: È all correct, tutto corretto, tutto bene. Storpiandola, all, dicendo all, ok, agli italiani, agli italoamericani, a tutti quanti.
1: Perché all, ricordiamo che è scritto A-L-L.
0: Esatto, all correct. Quindi non riuscendo a capire bene la cosa, la A, che è, si pronuncia all, è diventata una O. Correct, non sapendo come scrive correct, mettevano la K.
1: Eh sì, perché dice se stesso americano, figurati se è la C, ecco. Troppo banale, no?
0: Esatto. Poi la sua popolarità nacque poi quando alla campagna di Marty von Buren, soprannominata All Kinder Hook, che va a capire, cioè nel senso, la campagna che non abbiamo visto, mi scappano via così. È arrivata la guardia costiera. È arrivata la guardia costiera, stavano scappando tutti, va bene. succede. Quindi all correct, ok, yo, ok, capito? Da lì nasce la parte del okay. Allora, vediamo se qualcuno invece sa che cosa significa SOS. SOS. Fammi vedere, vediamo se troviamo. Vediamo se. Ah, ecco, ce l'ho, abbiamo il bagnino. Chi meglio di lui, l'assistente bagnanti, ci può dire, senza leggere, da dove arriva l'etimologia della parola SOS. Benissimo, detto questo. Allora, SOS venivica da Save Our Soul, oppure per i marinai Save Our Ship, salvate la nostra nave. Ok, quindi Save Our Ship era proprio quello, serviva proprio per indicare aiutateci, aiutate, abbrevia, accorcia, accorcia, accorcia, ecco che arriva il l'S, il famoso SOS.
1: Ah, ce l'hai con il codino, con il codino da
0: guardia. E ci ricordi che c'era una pubblicità famosa, visto che abbiamo parlato prima di creme solari?
1: Sì.
0: Qual era?
1: Certo, SOS Glisolide.
0: Brava, brava, una delle pubblicità che ti entravano in
1: viene
0: testa.
1: Viene in tuo soccorso, viene... ed era glicerina pura.
0: Glicerina pura,
1: te
0: la metti io addosso, cioè, grazie tante che
1: ti
0: non...
1: scivolava pure nonna.
0: Cioè, ti mettevano al sole, friggevi, erano bambini fritti al tempo.

0: Atlantius, questi scotti, se ti pungono gli insetti, se ti morsica tua moglie,
1: Ma
0: tutto.
1: come se ti
0: Eh sì,
1: morsica tua moglie? Ma
0: perché te lo
1: no,
0: meriti.
1: ma no, c'entra. E ti, vabbè, se ti morsica tua moglie, allora
0: Metti
1: mettiti
0: la
1: la PrEP.
0: PrEP.
1: No, a casa mia la PrEP non c'era. C'era sicuramente la Glisolid, c'era la Nivea, mi ricordo la Nivea come
0: Sì,
1: si
0: beh,
1: chiama,
0: è una crema emolliente la Nivea.
1: emolliente normale.
0: Per le secchezze della
1: E sai
0: pelle.
1: che cosa non c'avevo io che avevano le mie cugine giù a Salerno? Il mercurio bromo.
0: Cromo.
1: Cromo. Non l'ho mai messo, non lo so.
0: Sì, adesso è diventato legale. È illegale ormai da qualche
1: Quando
0: anno
1: sulle
0: perché ti metti del
1: ferite.
0: mercurio cromo. È quello che poi diventa marrone, no? Quello
1: Rosso, quello che è
0: sì,
1: rosso.
0: rosso. Adesso c'è tra l'altro il
1: Il
0: betadine, che è
1: betadine.
0: quello che veramente se avete delle piaghe, se avete qualsiasi tipo, con questo veramente vi rimette a nuovo in 2 giorni, se non addirittura in una giornata. È veramente
1: Il betadine è
0: miracoloso.
1: quello che usano in sala operatoria,
0: Sì, è un
1: presente,
0: cicatrizzante
1: prima di
0: disinfettante.
1: disinfettante, però al tempo quando
0: C'era
1: ti
0: il mercurio
1: tagliavi,
0: cromo.
1: c'era il mercurio, sicuro è cromo, sì, cromo, il mercurio cromo, e faceva ridere perché vedevi questi bambini che cadevano, arrivava la nonna che con la cugina che prendeva e
0: Non la
1: inondava
0: protegge.
1: le gambe di rosso a sti ragazzini che giravano.
0: Sì, perché non si, cioè,
1: No.
0: si doveva mettersi sulla pezzetta, però era figo perché ti
1: Più
0: sembrava di esserti fatto davvero
1: male,
0: più
1: più male,
0: male,
1: sì,
0: che la cosa era più grave, che magari un graffio, che fa tutto mercurio cromo.
1: era una
0: E sapevo.
1: cicatrice di guerra,
0: Sì,
1: era tipo una cicatrice
0: ma
1: di
0: era
1: guerra.
0: troppo
1: Però
0: divertente sta
1: su da
0: cosa.
1: noi, per esempio, almeno io non me lo ricordo, cioè non me l'hanno mai messo, i miei
0: Sì.
1: mettevano l'acqua ossigenata.
0: Mamma l'ha buttato via mica tanto tempo fa.
1: Da me
0: C'era,
1: ero.
0: sì, tipo nel 1986 il microcroma dell'80. Mamma, magari un po'.
1: Scaduto? Magari
0: Ma è
1: no.
0: chimico,
1: No,
0: figurati.
1: però, cioè, mia nonna Ima prendeva proprio direttamente con l'alcol. Cioè, lei prendeva il coso rosa, che poi è rosa perché l'alcol, sapete, no, che l'alcol non è rosa. L'alcol è colorato di rosa, ma l'alcol è trasparente. Hanno fatto rosa perché così la gente non se lo beve e non se l'ingurgita, magari nascosto
0: Certo,
1: in.
0: gente che non ha i tappi nel naso, non si è accorto che ha
1: Quando è
0: alcol.
1: alcol butta giù come se non ci fosse un domani, e l'alcol diretto sulla ferita, che tu sentivi quel.
0: Staccami la
1: E mia
0: gamba.
1: nonna diceva: tiri in forza, imparerai a sopportare il dolore. Che le nonne di una volta erano qualcosa di magnifico, erano veramente, ti rinforzavano le nonne di una volta. Le nonne di una volta veramente ti facevano diventare uomo.
0: Perché se quello è dolore, chissà poi quando sentirai il vero
1: Vero dolore
0: dolore.
1: cosa sarà mai? Se riesci a sopportare l'alcol sulla ferita aperta.
0: Comunque il PrEP è anche per esempio un antinfiammatorio, dopo
1: Ah,
0: aver fatto la barba,
1: certo.
0: cioè magari gli vengono fuori i cosoni qua per la
1: I
0: barba,
1: cosoni.
0: magari di irritazione, e gli metti il PrEP. Il PrEP è anche una crema rinfrescante.
1: Sì, quando ti ustioni ti rinfreschi bene. Allora, cari amici, noi siamo giunti al termine di questa seconda parte di Yes We Are. Ci vediamo tra poco con la terza e ultima parte, ma come fanno i bravi presentatori, signori e signori, arrivederci per voi.
0: Sigla!

0: Harry Styles con American Girls riesce a creare, ha creato questo stile anche visivo che ricorda in questo caso, vedete, il finale di E.T. Cari amici, eccoci ritrovati alla terza e ultima parte di Yes We Are. Applausi scroscianti dal cielo per la nostra Simona Monaco, cara Simona.
1: Hai dovuto leggere?
0: Sì, ho dovuto leggere. In fronte, ricordi i giochi che si facevano, no? Dove ti mettevi e la cosa in fronte, no, ti mettevi il la cosa in fronte,
1: la carta
0: e dovevi indovinare,
1: no, dovevi farmi delle cosa. Domande perché io indovinassi cosa stavo sulla fronte.
0: Esatto, era carino. Però hai tirato fuori anche Giochi senza frontiere. Mamma mia, che cosa hai ricordato. Giochi senza frontiere
1: era divertentissimo.
0: Sì, allora è vero, noi non so per quale motivo, noi adesso da quando siamo qua un po' in stile vacanza, vedi, con un sacco di ospiti eccetera, e stiamo diventando molto Marcord. Cioè stiamo diventando, che poi lo sai da dove arriva Marcord, la parola Marcord?
1: Sì, ma
0: visto,
1: non me lo
0: che abbiamo
1: più
0: parlato prima,
1: no,
0: di
1: aspetta,
0: parole,
1: aspetta, non me lo
0: vengono,
1: ricordo più, l'avevo letto un paio di volte ma non me lo ricordo più.
0: Fellini, parliamo di Fellini.
1: Sì, mi ricordo che ha fatto il film a Marcord,
0: no? E quando hanno fatto la stesura del film e dovevano poi scegliere un nome e un titolo del film, leggendo tutto eccetera, non riuscivano a trovare il nome giusto per il film, quando poi Fellini bolognese disse a Marcord.
1: Me lo ricordo,
0: esatto.
1: Ricordavo che c'era a Marcord.
0: Esatto, quindi poi è diventato in maniera molto elegante, quando una cosa è a Marcord, perché
1: va a ricordarti un tempo che non
0: esatto
1: c'è più,
0: però in realtà la pronuncia esatta sarebbe a Marcord.

0: ricordo, no, del, di quella cosa. Come sentite di sottofondo, ci sono ovviamente gli amici che chiacchierano felicemente al bar, e vento di conseguenza.
1: È una cosa meravigliosa.
0: Meravigliosa. Ma apriamo ufficialmente la puntata, come, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 in tutta Italia, e salutiamo anche gli amici di Teleroma 56. Allora, io volevo provare a sentire questi amici, anche chiedere magari delle informazioni anche a loro su come stanno vivendo, su come stanno vivendo la vacanza. Che dici? Chiediamo, proviamo a chiedere?
1: È sempre una cosa meravigliosa, perché è sempre un punto di domanda, perché non è che sono cose preparate prima, quindi potrebbe arrivare
0: di tutto e di più.
1: Tutto e di più.
0: Allora, io chiedo agli amici, aspetta che stanno guardando i telefoni. Aspetta, vabbè, mo stanno parlando tra di loro.
1: Molla le cuffie.
0: Ah, mollo le cuffie. Aspetta, brava, intanto tu parla un attimino.
1: Che tra l'altro la cosa più bella che ci sia è proprio l'improvvisazione, come quando ho fatto Arenato Zero, come quando Mauro ha fatto Arenato Zero, e quindi non sapevamo esattamente come sarebbe uscita, e adesso sorpresa.
0: Allora abbiamo un nostro amico, avevamo appena finito di parlare con loro adesso. Ma nel foglio siete benissimo, tanto siamo
1: siete al mare.
0: In vacanza. Intanto benvenuti su Nexun Channel, benvenuti a Yes We Are. Grazie. Prima stavo parlando nel fuori onda delle vacanze, con loro voi vi siete presi quanti? 2 settimane?
2: Sì, 15 giorni.
0: E
2: sì.
0: Quindi siete partiti da Napoli per arrivare a fare il giro di, prima vi dicevate Maratea, e esatto, la differenza tra Maratea e Vieste, com'è Maratea?
1: Che molto spesso non hanno ancora visto Vieste, però la città, se non sbaglio.
0: È vero,
2: infatti non la possiamo ancora paragonare al centro di Maratea. Maratea è un bellissimo posto, ha un centro storico spettacolare, fanno dei bocconotti, dei dolcissimi buoni.
0: Wow, sbaglio, è sottovalutata Maratea rispetto ad altre città?
3: Esattamente, sì, perché in realtà secondo me è sottovalutata, perché non è facilmente raggiungibile. Il mare è costoso, non è piano come questo qua di Vieste, e quindi è sottovalutata secondo me per questo. Poi lì le regole sono molto molto rigide.
0: Ok, c'è il famoso Cristo, no?
3: Sì,
0: c'è
3: il famoso Cristo Redentore.
0: Il Cristo Redentore che si riesce a vedere bene.
3: Sì, si riesce a vedere anche dalle spiagge, poi è raggiungibile, si arriva lì con una navetta.
0: Ok,
3: che ti porta poi fino al Cristo di Maratea. Quindi, è un borgo bellissimo.
0: Giusto per identificarlo geograficamente parlando. Quindi Maratea, se noi partiamo per esempio da Napoli, da Salerno dove siamo noi, andando giù si arriva Policastro, Sapri,
2: si fa l'uscita di Lago Negro e poi si raggiunge man mano la costa. E sono una trentina di chilometri dall'uscita di Lago Negro. Fino proprio al centro di Maratea.
0: Quindi, ma volendo, facendo costa a costa si può anche fare.
3: Sì, come certo, no? da Sapri
0: che si fa, tutto quel costone bellissimo, sì, che ti guardi, tutto a strapiombo, come diceva la signora, non è sabbioso, quindi è molto roccioso a strapiombo, e tu arrivi, e se non sbaglio c'è un borgo che scende, c'è il porticciolo,
3: c'è
0: che
3: il porto di Maratea, sì,
0: c'è,
3: poi
0: il porto,
3: ci sono tutte calette, no, è uno spettacolo. Il mare blu,
0: cari amici, è da vedere. L'Italia, no? Parlavo prima con l'animatore, diceva no, vuoi andare all'estero perché hai dei posti meravigliosi in Italia da vedere, e ti ci devo portare, perché secondo me non sei mai stata.
1: Beh, a Mar- ti ci devo portare rimane sempre la dichiarazione d'amore più bella in assoluto.
0: Vero, vero.
2: Io credo fermamente che si dica però andiamo insieme.
0: Sì. esatto, è vero. Poi quindi da Maratea avete preso e avete cambiato proprio stile anche di vacanza, venendo a Vieste per i figli.
3: Sì, certo,
2: perché poi in realtà noi a Maratea abbiamo una casetta e quindi ci andiamo ogni anno.
0: Ah.
2: E quest'anno è capitato che l'amichetta del cuore di mia figlia ha fatto solo una settimana, e quindi l'altra, c'era questo buco che dovevamo in qualche modo
0: andare a coprire. Noi abbiamo chiesto nelle settimane passate perché gli italiani scelgono agosto come periodo di vacanza, e abbiamo notato che si dividono tra chi è dipendente, quindi la fabbrica, la ditta chiude, chi è invece imprenditore e comunque deve chiudere perché ad agosto le città si svuotano.
2: Certo, un poco è questo. Poi diciamo che per gli impegni ormai, ecco, effettivamente lavorativi.

0: aperitivi, tutto si concentra proprio su questo periodo.
1: Se no, un altro periodo in cui voi vorreste andare in vacanza?
0: Per me sarebbe bene la metà giugno, okay. I primi di luglio sarebbe proprio l'ideale.
1: Ok, ok.
2: Se non fa ancora quel caldo pazzesco e c'è poca gente in giro.
0: Ovunque vai ti trattano benissimo, sta più pazienza quando si arriva in questi giorni. Sono stanchi anche i gatti.
3: Però per chi lavora... Secondo me arrivare ad agosto è bellissimo, perché per noi che lavoriamo è come se finisse l'anno ad agosto.
1: Certo,
2: sì,
1: certo.
2: E inizi l'anno nuovo a settembre.
1: È come se fosse il capodanno d'estate. Sì, agosto, per agosto è il capodanno.
3: Cioè io non riuscirei a lavorare il 15 agosto in questa settimana, no, non riesco proprio ad immaginarlo.
0: Anche cultura.
1: È bravo, però stavo per dire, è un po' cultura, perché se vai all'estero, come diceva il ragazzo, io ho fatto stagioni in Grecia, arrivi là, dici, festeggiamo per agosto, quelli ti guardano e dici, ma perché dovrei festeggiare? Perché è una cosa tipica italiana. Proprio perché, partendo dagli anni del dopoguerra, il Ferragosto chiudendo tutto, l'italiano finalmente aveva quel, come diceva la signora, quel piacere di
2: ma il Ferragosto è festivo proprio perché c'è l'assunzione della Madonna, quindi c'è la chiesa che dice oggi è un giorno di festa perché c'è l'assunzione della Madonna, quindi a calendario è rosso grazie alla chiesa.
1: Esatto, ecco.
2: Certo. Non è questo.
1: Allora abbiamo con noi, proprio perché ne stavamo parlando prima, l'animatore del villaggio che viene, avvicinati pure, sì, che sta, non ti mettere avanti, che tu parli, che fai il protagonista subito, arriva, fa one man show. Ok, avviciniamo noi il microfono. E stavi spiegando giustamente agli ospiti la possibilità di andare, esatto, a fare un giro alle grotte. Raccontaci cosa sono le grotte, così, visto che abbiamo parlato di Maratea adesso, che è un posto meraviglioso, vogliamo sapere anche di Vieste.
4: Esatto, allora abbiamo questa possibilità di portare i nostri ospiti del villaggio a fare questo tour con una barca, la Leonarda, una barca rossa aperta, e non si soffre molto la marea.
1: Ok.
4: E diciamo si fa questo giro, si circunnaviga il
1: Magellano. Diciamo,
4: esatto.
1: A Cristoforo Colombo.
4: Esatto. Le grotte che sono, diciamo, dove si possono vedere tutte le cale, le insenature, che
1: e c'è una particolarità di queste grotte,
4: sì, c'è una pietra molto ricca che si chiama tipo selce,
1: tipo
4: esatto, e con diciamo che questa pietra ha questa capacità di, con il tempo, con anche l'erosione, di assumere determinate forme, quindi
1: le proprio, forme che vengono date dall'erosione,
4: e prendono poi le grotte dei nomi particolari dovuti a queste forme che poi si creano con il tempo.
1: Bene, bravo, è diventato un esperto del mondo.
2: E lui della... merita.
1: Sì, merita di uscire, te ne andrai a fare a circunnavigare
4: tutto il mondo.
1: In tutto il mondo. Bene, io vi ringrazio, intanto grazie. Gabriel, ringraziamo
0: grazie
1: anche i nostri amici ospiti che avevano modo di vedere.
2: Buone vacanze.
1: Buone vacanze a voi, buone vacanze anche a voi. Vedete com'è bello, no? L'Italia, quello che è tutto il mondo, come riesce ad essere unito, no? In vacanza. Perché poi molti rapporti che si creano durante il periodo estivo rimangono.
2: Poi adesso con l'avvento di WhatsApp, ho sentito stamattina delle mamme che si salutavano, ciao scriviamoci su WhatsApp, mi raccomando rimaniamo in contatto, perché quando si creano comunque dei legami d'amicizia, dei legami comunque sentiti, cioè non è che dai il tuo numero a tutti, o comunque appena te ne vai lo blocchi perché di questa persona non te ne frega niente, fai il ok, sono gentile, ma solo in quel momento, in quel periodo vacanza. Invece è bello quando scopri che non vivi troppo lontano, e perché no, magari non ci si vedrà spesso, ma ci si sente.
1: Ci si sente, sì, anche perché spesso, no, alcune chiacchiere, se tu fossi in città non inizierebbero mai.
2: È vero?
1: Cioè tu non è che in città ti siedi al bar e inizi a chiacchierare con uno, perché comunque sai, preso dal lavoro, dici ma questo cosa vuole? C'è sempre quella diffidenza, dice, caspita,
2: sì,
1: questo
2: vero.
1: Mi si avvicina, che cosa mi vuole vendere, che cosa mi vuole
2: sempre
1: fare.
2: Quello, okay.
1: Invece...
2: che truffa in mente, perché poi è così.
1: Allora,
2: truffaldini.
1: Al suo collo c'è un'altra cosa bellissima che è Partenope, canzone fatta dai The Colors con Serena Brancale.

0: Lui è Purple Disco Machine, Disco Cherry Night. Stiamo parlando di uno dei DJ che attualmente producer, riesce a farci ballare tanto, tanto, tanto, tanto. Allora, noi stavamo cercando di capire, perché ho sentito prima che parlavano, l'altra sera c'è stata la partita del Napoli, il nostro editore Raffaele, felicissimo, vieni, vieni, ne ha parlato, quindi... Caro Raffaele, ti presento, abbassiamo un po' il microfono, ti presento uno dei tifosi del Napoli, visto che il nostro editore è un tifoso del Napoli, è andato a Dimaro, abbiamo fatto la festa dei 100 anni a Piazza Plebiscito, e dacci un tuo parere da tifoso, tu vai in curva, dove vai? Intanto come ti chiami?
1: Salvatore.
0: Salvatore, Salvatore, tu vai in curva, vai allo stadio con papà?
1: Sì.
0: Ok, e quindi dacci un parere di cosa è successo, di com'è stata la partita, un parere tecnico.
2: Noi siamo innanzitutto ti sei divertito, ti è piaciuta?
1: Sì.
0: Bene, siamo in televisione, quindi ti guarderanno anche tanti altri sportivi, anche nella tua città. Quindi diciamolo ai tifosi napoletani, com'è andata la partita?
3: Sei andata a vedere quella della festa, ce lo so.
1: Sì.
0: Raccontaci della festa, bravo, la festa.
1: Era bella.
0: Era bella. C'era tanta gente?
1: Sì.
0: Sì, quindi tu dov'eri? Sei riuscito a vedere De Laurentiis? Oh, guarda, guarda il cappellino. Raffaele, guarda questo bambino, c'ha il cappellino sempre al tuo fianco.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale, partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
7: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
8: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue

0: restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela, realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. È iniziato il campionato e dunque tante riflessioni sulla prima giornata della Serie A, con uno sguardo anche al mercato, perché comunque ci sono ancora 7 giorni per concludere le trattative. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo un po' parlando di questo inizio di campionato, le vittorie delle big, la Juventus, l'Inter, il Milan, insomma un inizio per adesso in linea con le aspettative?
1: Il Napoli, sì, anche perché poi sai, l'Inter ha giocato per prima, ha vinto e ha messo subito pressione alle altre e quindi le altre hanno subito capito come funziona quest'anno. Se molli un attimino ti ritrovi subito dietro e devi rincorrere, quindi ogni partita secondo me sarà una lotta, ogni partita, ogni squadra, ogni big dovrà tirar fuori veramente il meglio, perché se no si fa fatica a rincorrere.
0: Vittoria netta dell'Inter con il Monza, si è parlato tanto del gol di tacco di Pio Esposito. Il tuo amico Klinsmann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che in parte si può rivedere qualcosa di Haaland in Pio Esposito. Che ne pensi?
1: Io rivedo qualcosa di Toni soprattutto in Pio Esposito. Vederlo non è bello da vedersi, è un po' sgraziato come Luca Toni, però se avesse... Dico, no, quella carriera, quella parte di carriera, quella carriera, dai, che ha fatto Luca Toni, secondo me anche Pio Esposito ci metterebbe la firma, anche perché, insomma, sai, diventare campioni del mondo come Luca Toni sarebbe tanta roba. E quindi ci rivedo soprattutto Luca Toni. È un ragazzo giovane, è un ragazzo, ti ripeto, non è bellissimo a vedersi, però è molto efficace, è uno che fa salire la squadra, è uno che e gioca di sponda, è uno che insomma fisicamente si fa rispettare e quindi è un ottimo giocatore. In questo momento secondo me merita anche la titolarità.
0: Infatti volevo appunto chiederti se secondo te alla fine è in grado di scalzare Thuram
1: per il ruolo di titolare. Sì, anche perché Thuram durante l'anno, negli ultimi anni, ci ha fatto vedere che ogni tanto poi così spariva e andava in

0: letargo per qualche mese, non la prendeva mai, diciamoci la verità. E quindi in questo momento, secondo me, Pio Esposito, visto che è anche il titolare o quasi della nazionale italiana, secondo me è un giocatore molto importante, è un giocatore giovane che va fatto crescere, non bisogna dargli troppe responsabilità, però visto no, gli esempi delle altre nazionali, quando c'hai un giovane e sai il fatto suo, buttiamolo dentro e facciamolo giocare assolutamente.
1: E il gol di tacco di Pio Esposito ti ha fatto tornare alla mente quale gol?
0: Allora, se devo essere sincero, è Pignolo l'ha toccata un paio di volte quella palla, l'ha un po' strascicata, non è stato proprio un colpo secco di tacco, no. Gli ha battuto un paio di volte, prima l'ha toccata, poi l'ha ritoccata, è un po' un gol di tacco strascicato, lo chiamo io, però insomma ci ha provato, l'ha fatto, non era semplice, quindi comunque diamogli un grande merito. No, non mi ricorda. Ora non ricordo altri gol di questo genere, o meglio me ne ricordo, ma non riesce di accostarli a questo qua.
1: Sì, c'è
0: Comunque,
1: chi
0: ti
1: ha
0: ripeto.
1: scomodato anche Majer, il giocatore algerino, se non ricordo male. Sì, tacco di Allah,
0: Il tacco di Allah, quello che l'Inter aveva preso e poi
1: sì. Sì, infatti.
0: invece non ha passato le visite
1: Visite
0: mediche, è
1: mediche, sì.
0: stato rimandato al mittente.
1: Sì.
0: Non lo so, io ti dico, mi sono gustato l'Inter nel primo tempo benino. Benino, nel secondo tempo molto bene, anche se poi sai, i giudizi cambiano in base ai gol che fai e che non prendi, e quindi c'è insomma da carburare, c'è da entrare bene ancora nei meccanismi, c'è ancora da lavorare. Siamo appena agli inizi, sarebbe stupido pensare che tutto, no,
1: Che tutto
0: che tutto
1: funzioni
0: sia
1: subito
0: perfetto.
1: alla prima
0: Eh sì,
1: giornata. Calhanoglu,
0: assolutamente
1: gran
0: sì.
1: gol, ma niente di nuovo, insomma, si ricomincia per quanto riguarda questo calciatore, da quello che sapevamo già di lui, da come ci aveva lasciato l'anno scorso e negli anni scorsi.
0: Ecco, quello ti dico, il golasso dell'Inter è stato secondo me quello, non quello
1: Di Pio Esposito.
0: di Pio Esposito, perché te lo garantisco, tenere bassa quella palla lì, veloce, che ti viene incontro, vai a calciare da molto lontano, non è assolutamente facile, quello lì veramente, cioè su 10 volte, poi non lo so, magari Çalhanoğlu è uno che no. Ha altre statistiche, no? In questo senso, altre percentuali, però ti dico su 10 volte la palla 9 volte ti va al terzo anello. Lui è stato bravissimo a tenerla bassa.
1: Senti, è ripartito il campionato e sono ricominciate subito le polemiche arbitrali. Mi riferisco alla vittoria del Napoli con il Genoa. Tutto nella norma? Per quanto riguarda le
0: Tutto
1: polemiche
0: nella
1: arbitrali?
0: norma? No, è che ci vorrebbe, no? Non lo so, cioè, dare regolare il gol di De Bruyne significa che poi nelle prossime partite, nella stessa situazione, nelle stesse situazioni, no? Gli arbitri dovrebbero comportarsi nella stessa maniera. Poi magari invece vedi il gol dato tranquillamente buono a De Bruyne e poi vedi magari un piccolo fallo in area di rigore di un difensore alla squadra avversaria e viene dato rigore, oppure vedi lo stesso fallo, la stessa situazione e viene giudicato in maniera diversa. A me va bene tutto, però a patto che ci sia insomma un discorso di equità in tutte le cose che vengono a fare.
1: Ti ha convinto comunque il Napoli che ha battuto il Genoa?
0: Ma niente di nuovo, io ho visto un Napoli in difficoltà dal punto di vista del gioco nel primo tempo, assolutamente il Genoa ha fatto una partita eccezionale, no? Alta intensità, il Napoli non ha fatto altro che difendersi, aspettando magari, no, che finisse la sfuriata del Genoa, è durato tutto un tempo e poi piano piano, niente di nuovo, queste sono le squadre di Allegri, piacciono o non piacciono. Sono queste le squadre di Allegri, non è che ti puoi aspettare calcio spettacolo, ti aspetti una squadra pragmatica che vince di corto muso e ci sono quelli che dire, gli piace, no? Quel tipo di calcio, a me te l'ho sempre detto, non è che
1: Certo.
0: piaccia molto, però capisco che poi la classifica alla fine è fatta di punti, e i 3 punti di Genova per il Napoli.

0: Napoli sono tanta roba.
1: Il Milan invece ha lanciato delle sensazioni positive nella vittoria ottenuta contro il Torino ieri sera, un Milan che arrivava da un precampionato non scintillante, invece contro Granata tutto sommato si è iniziato a vedere quell'idea di calcio di Amorim.
0: Sì, soprattutto ho visto finalmente un giovane, no? Che poi è stato anche determinante, se, cioè che voglio dire, bisogna aspettare gli allenatori stranieri per vedere giocare dei giovani nel nostro campionato. Io voglio dire, no, io spererei di no, però in questo momento Amorim ha avuto ragione, ha fatto giocare un giovane. Un esordiente praticamente gli ha aperto, no, la strada alla vittoria. Questi qui sono insegnamenti al di là, no, della bravura dell'allenatore, più o meno. Questo qui poi lo vedremo. Però intanto un ragazzino è stato buttato dentro, titolare, sono stati lasciati in panchina Modric e altri giocatori importantissimi, e quindi è qualcosa di diverso, è qualcosa che noi italiani dobbiamo imparare.
1: Eh sì, è vero, evidentemente insomma all'estero la pensano in maniera diversa rispetto a noi, come dicevi poco fa.
0: Eh sì, voglio dire, ti ripeto, Modric, Rabiot, insomma, in panchina e gioca il ragazzino, e poi il ragazzino è determinante, magari poi entra Rabiot e fa gol anche lui, però è proprio no, la mentalità diversa, è la mentalità che noi italiani abbiamo tanti pregi, ma abbiamo anche tanti difetti. Questo è uno dei nostri grandissimi difetti, secondo me.
1: Senti, invece parlando della Juventus, Spalletti ha colpito quella dichiarazione da parte del tecnico della Juventus su Colomani, ha detto in riferimento alla sua prestazione, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. Ecco, tu allenatore al posto di Spalletti per pungolarlo avresti fatto la stessa dichiarazione?
0: Ma non lo so, ora i meccanismi, sai, bisogna conoscerli i giocatori, bisogna conoscerli, viverli, e poi sai come pungolarli, sai cosa dirgli. Una volta si diceva che tutti i giocatori si dovevano adattare all'allenatore, e in parte magari era anche vero. Io penso che oggi il calcio sia cambiato, è anche l'allenatore che si adatta ai giocatori e quindi sa anche come pungolare, no? Il giocatore sa anche cosa dirgli, sa anche come parlargli, e se Spalletti ha fatto quello che ha fatto, secondo me va bene così. Ci fidiamo di Spalletti in questo senso, assolutamente.
1: Ecco, in generale, come la valuti oggi la Juventus, anche in chiave traguardi che si pone, insomma, quanto può essere competitiva per lo scudetto, secondo te?
0: Secondo me la Juventus ha un attacco favoloso. Favoloso perché con Seisao, Yıldız, Boga, ce n'ha, non lo so. A me è quel tipo di gioco che piace, è quel tipo di gioco che in Italia si fa poco, e questo qui ne abbiamo parlato tempo fa, porta non dei benefici assolutamente anche alla nazionale italiana, perché noi in Italia giochiamo quasi, no, le squadre importanti giocano quasi tutte a 3, a 5, a 2 davanti, e quindi i fantasisti, quelli che saltano l'uomo, sono spariti. Abbiamo i laterali, i quinti che spingono, che sono bravi, però attaccanti esterni che saltano l'uomo e creano superiorità numerica, come hanno tutte le altre nazionali, le nazionali più importanti, no? La Spagna, la Francia, eccetera, eccetera. Secondo me è un bene che ci siano delle squadre importanti come la Juventus che giocano con tre attaccanti, con i fantasisti, con gente che salta all'uomo. Questo qui spero che si allarghi, no? Macchia di leopardo, questa cosa.
1: Il Como invece, reduce da questo pareggio con l'Udinese, hai la sensazione che quest'anno con il doppio binario da portare avanti, campionato e Champions, la squadra di Fabregas, che si è rinforzata, però debba lasciare qualcosa inevitabilmente per strada in campionato?
0: Ma sai, la sensazione, più che sensazione, è l'attesa, no? Un po' aspettare al varco questa squadra con il suo allenatore, ha fatto vedere cose bellissime negli ultimi anni, e ora che è arrivato, che siamo arrivati al dunque, che c'è veramente da fare il salto di qualità, siamo tutti lì ad aspettare, siamo tutti lì curiosi, siamo tutti. Veramente, no? Cioè, il Como ci ha fatto anche divertire in certe

0: certe partite non amo molto il tiki taka io, però riconosco che Fabregas ha fatto e sta facendo un lavoro incredibile, gigantesco, perché se la squadra, no, i giocatori del Como fossero dati a un altro qualsiasi allenatore, secondo me non renderebbero come li sta facendo rendere Fabregas, e quindi vediamo, c'è molta curiosità. Io spero che comunque faccia bene, perché sai, le novità importanti, perché insomma sai, se una squadra come Como arriva a qualificarsi per la Champions è una novità importante. Io spero che vada bene, spero che Como continui a far divertire.
1: Ecco, l'Atalanta invece è partita con il piede giusto, battendo il Sassuolo 2-1. Quando ci sono queste rivoluzioni tattiche, mi riferisco all'Atalanta di Sarri naturalmente, è sempre importante riuscire a iniziare bene per il morale, anche proprio per continuare un certo tipo di lavoro.
0: Sì, Sarri è un ottimo allenatore, cioè è uno che secondo me se è lasciato lavorare, lasciato tranquillo in una situazione, e Bergamo è una di queste situazioni, può fare veramente bene. Bisogna dargli del tempo, perché è chiaro che dopo tantissimi anni, no, di difesa a tre, gli esterni, i quarti o quinti, come si vogliono chiamare, che attaccavano, no? Uno crossava, l'altro andava a chiudere, sul secondo palo faceva gol, insomma, sono dei meccanismi che sono andati avanti, no? Negli anni, e adesso si riparte, e vediamo, che ne so, Zappacosta che non fa più il quinto ma fa il terzino destro, vediamo a cosa porta questo discorso. Zappacosta è un esempio, poi anche tutti gli altri giocatori, è chiaro, giocare a tre. Scalvini che gioca in linea 4, cioè sono tutte cose da verificare, sono tutte cose che secondo me però Sarri può fare, può portare il proprio pensiero in questa realtà e far bene comunque.
1: Il grande sogno per l'Atalanta sarebbe Rowe del Bologna, però il club emiliano sembra pronto a tenere duro. Fa bene.
0: Fa bene perché, ti ripeto, te l'ho appena detto prima, quando c'hai quel tipo di giocatore, quelli che ti fanno la differenza, che ti saltano l'uomo, che gli dici prendi palla e punta, sono importanti. Quindi se ce l'hai, lasciarli scappare, lasciarli andare via, secondo me sarebbe un peccato per tutti, per la classifica, ma soprattutto per lo spettacolo, per la gente che si diverte a vedere giocare questo tipo di giocatori.
1: È ancora presto per esprimersi, naturalmente, però questa prima giornata ha messo in luce anche alcuni giocatori italiani che potrebbero anche interessare in futuro alla nazionale. Mi riferisco ad esempio a Romano del Cagliari, che è stato decisivo nella partita dei Sardi contro il Parma. Che cosa ne pensi?
0: Guarda, Lorenzo, io preferisco non dire niente, preferisco aspettare quelle 5, 7, 10 partite, no, per capire, perché se no facciamo confusione, nel senso, sai, ci sono dei giocatori che fanno un paio di partite buone e subito si grida al campione, quindi aspettiamo un attimo e vediamo, perché ci vuole tempo, ci vogliono conferme soprattutto. E questo è importante, no? Però è importante che, come si diceva prima, i giovani riescano a essere buttati dentro, riescano a giocare e non a fare questa gavetta, no? Questa trafila che dura una vita, e alla fine da giovane diventi quasi subito vecchio. Non c'è mai, no, il giocatore che riesce a esplodere nel momento giusto. Quindi è bello che ci siano allenatori, è bello che ci siano giovani promettenti che vengono buttati dentro a questi allenatori.
1: Sì, no, parlavo di Romano perché comunque è stato
0: Non lo
1: seguito
0: conosco
1: anche,
0: bene, ti dico la verità, non lo conosco
1: che deve
0: bene.
1: anche scegliere tra l'altro tra l'Italia e la Svizzera, eh.
0: Sì, no, non lo conosco bene da poterti dare un giudizio, ti ripeto, mi prendo qualche settimana, poi
1: Certo.
0: magari se mi rifai fra un paio di mesi questa domanda, magari se ne parla per una mezz'ora,
1: Sì,
0: se vuoi.
1: assolutamente. Ti chiedo anche che sensazioni hai sul Lecce di Francesco, che è partito bene contro il Venezia, vincendo 2-0 in trasferta contro un Venezia che ha speso molto e che probabilmente continuerà a spendere ancora da qui alla fine del mercato e che spera di poter fare un campionato discretamente tranquillo, per quanto possa essere tranquillo un campionato per una neopromossa.
0: Ma io le squadre di Francesco le guardo sempre con attenzione perché è un allenatore che fa vedere la propria mano, è un allenatore che crede nel proprio lavoro, è un allenatore che crede nel risultato tramite la prestazione, quindi già secondo me questo è qualcosa di importante. E quindi non ha avuto qualche anno fortunato, l'anno scorso a Lecce invece è andata meglio, quest'anno ha ancora la stessa squadra, perché negli ultimi anni ha cambiato molto, quindi vediamo, è una di quelle squadre da cui mi aspetto qualcosa di bello, qualcosa di soddisfacente nel vederle giocare, assolutamente, quindi spero che Di Francesco faccia un ottimo lavoro a Lecce.
1: Paolo, grazie mille per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, buon campionato!
1: E dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

Amiche ed amici sportivi, siete al mare, in montagna, al lago, all'aria aperta? Ovunque voi siate, fermatevi un istante, prendetevi un caffè, una bibita fresca. Stadium e lo sport del CSI vi accompagneranno infatti in questa nuova puntata. Siamo alla numero 87 e andremo a rivivere tutto il ritmo, i palleggi, i gol, i sorrisi della stagione sportiva associativa appena passata. È trascorso il Ferragosto, mettetevi comodi per questa mezz'oretta insieme. Riavvolgiamo insieme il nastro delle emozioni di tutti i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Senza parole, al passo con l'estate. Così i primi colori, il bianco della neve, il verde della campestre e l'azzurro del tennis tavolo.

e adesso salendo di categoria tutte le finali nazionali di squadra, calcio, volley e basket, reti, retine e tanti palloni in gioco.

0: Rieccoci in studio dopo tante belle emozioni vissute assieme, ma già da settembre ce ne aspettano delle altre. Vediamo insieme negli appuntamenti.
1: Dal 21 al 26 agosto, gioco e accoglienza nei 15.000 metri quadri dei padiglioni sportivi alla Fiera di Rimini. Il CSI sarà anche quest'anno fra i protagonisti con lo sport educativo all'interno del meeting di Rimini nel Villaggio dello Sport, con 30 volontari dalle 10 alle 23, pronti ad accogliere ragazzi e sportivi con tornei 3x3, esibizioni e tante attività. Allestiti campi da calcetto, volley, pallacanestro, spazio per giochi con la racchetta, tennis, pickleball, tennis tavolo, scacchi e un'ampia arena per esibizioni ed uno spazio dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo. Martedì 25 agosto, inoltre, il presidente del CSI, Vittorio Bosio, al meeting sarà tra i relatori dell'incontro dal titolo Lo sport come percorso armonico.
0: E l'ultimo appuntamento è il mio per il prossimo mese di settembre. Vi aspetto con la nuova puntata di Stadio in TV. Non mancate. Ciao!

0: manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

sta arrivando, dove potrai scoprire nuovi orizzonti. Sei palinsesti, un solo canale, sul 403 del digitale terrestre. Accedi alla piattaforma Nexum cliccando il tasto rosso.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. È iniziato il campionato e dunque tante riflessioni sulla prima giornata della Serie A, con uno sguardo anche al mercato, perché comunque ci sono ancora 7 giorni per concludere le trattative. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo un po' parlando di questo inizio di campionato, le vittorie delle big, la Juventus, l'Inter, il Milan, insomma un inizio per adesso in linea con le aspettative?
1: Il Napoli, sì, certo. Sì, anche perché poi sai, l'Inter ha giocato per prima, ha vinto e ha messo subito pressione alle altre e quindi le altre hanno subito capito come funziona quest'anno. Se molli un attimino ti ritrovi subito dietro e devi rincorrere, quindi ogni partita secondo me sarà una lotta, ogni partita, ogni squadra, ogni big dovrà tirar fuori veramente il meglio, perché se no si fa fatica a rincorrere.
0: Vittoria netta dell'Inter con il Monza, si è parlato tanto del gol di tacco di Pio Esposito. Il tuo amico Klinsmann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che in parte si può rivedere qualcosa di Haaland in Pio Esposito. Che ne pensi?
1: Io rivedo qualcosa di Toni, soprattutto in Pio Esposito. Vederlo non è bello da vedersi, è un po' sgraziato come Luca Toni, però se avesse... Dico, no, quella carriera, quella parte di carriera, quella carriera, dai, che ha fatto Luca Toni, secondo me anche Pio Esposito ci metterebbe la firma, anche perché, insomma, sai, diventare campioni del mondo come Luca Toni sarebbe tanta roba. E quindi ci rivedo soprattutto Luca Toni. È un ragazzo giovane, è un ragazzo, ti ripeto, non è bellissimo a vedersi, però è molto efficace, è uno che fa salire la squadra, è uno che... E gioca di sponda, è uno che insomma fisicamente si fa rispettare e quindi è un ottimo giocatore. In questo momento secondo me merita anche la titolarità.
0: Infatti volevo appunto chiederti se secondo te alla fine è in grado di scalzare Thuram per il ruolo
1: sì,
0: titolare.
1: Sì, anche perché Thuram durante l'anno, negli ultimi anni, ci ha fatto vedere che ogni tanto poi così spariva e andava in letargo per qualche mese, non la prendeva mai, diciamoci la verità. E quindi in questo momento secondo me Pio Esposito, visto che è anche il titolare o quasi della nazionale italiana, secondo me è un giocatore molto importante, è un giocatore giovane che va fatto crescere, non bisogna dargli troppe responsabilità, però visto no, gli esempi delle altre nazionali, quando c'hai un giovane e sai il fatto suo, buttiamolo dentro e facciamolo giocare assolutamente.
0: E il gol di tacco di Pio Esposito ti ha fatto tornare alla mente quale gol?
1: Allora, se devo essere sincero, è Pignolo, l'ha toccata un paio di volte quella palla, l'ha un po' strascicata, non è stato proprio un colpo secco di tacco, no? Gli ha battuto un paio di volte, prima l'ha toccata, poi l'ha ritoccata, è un po' un gol di tacco strascicato, lo chiamo io, però insomma ci ha provato, l'ha fatto, non era semplice, quindi comunque damogli un grande merito. No, non ricordo altri gol di questo genere, o meglio me ne ricordo ma non riesce di accostarli a questo qua.
0: Comunque, sì, c'è chi ha scomodato anche Magher, il giocatore algerino,
1: tacco di Allah, male.
0: Sì, tacco di Allah, sì,
1: il
0: sì.
1: Tacco di Allah, quello che l'Inter aveva preso e poi sì, invece fa. Non ha passato le visite mediche, è stato sì. Rimandato al mittente,
0: sì.
1: Non lo so, io ti dico, mi sono gustato l'Inter nel primo tempo benino, nel secondo tempo molto bene, anche se poi sai i giudizi cambiano in base ai gol che fai e che non prendi. E quindi c'è insomma da carburare, c'è da entrare bene ancora nei meccanismi, e c'è ancora da lavorare, siamo appena agli inizi, sarebbe stupido pensare che tutto, no,
0: che tutto funzioni tutto subito bene. Alla prima giornata. Cialanoglu, gran gol, ma niente di nuovo, insomma, si ricomincia per quanto riguarda questo calciatore da quello che sapevamo già di lui, da come ci aveva lasciato l'anno scorso e negli anni scorsi.
1: Ecco, quello ti dico, il golasso dell'Inter è stato secondo me quello, non quello di Pio Esposito, perché te lo garantisco, tenere bassa quella palla lì, veloce, che ti viene incontro, vai a calciare da molto lontano, non è assolutamente facile quello lì, veramente, cioè su 10 volte, poi non lo so, magari Çalhanoğlu è uno che no, ha altre statistiche, no, in questo senso, altre percentuali, però ti dico, su 10 volte la palla 9 volte ti va al terzo anello, lui è stato bravissimo a tenerla bassa.
0: Senti, è ripartito il campionato e sono ricominciate subito le polemiche arbitrali, mi riferisco alla vittoria del Napoli con il Genoa. Tutto nella norma?
1: Per quanto riguarda le polemiche arbitrali. Tutto nella norma? No, è che ci vorrebbe no, non lo so. Cioè, dare regolare il gol di De Bruyne significa che poi nelle prossime partite, nelle stesse situazioni, no? Gli arbitri dovrebbero comportarsi nella stessa maniera. Poi magari invece vedi il gol dato tranquillamente buono a De Bruyne e poi vedi magari un piccolo fallo in area di rigore di un difensore alla squadra avversaria e viene dato il rigore, oppure vedi lo stesso fallo, la stessa situazione e viene giudicato in maniera diversa. A me va bene tutto, però a patto che ci sia insomma un discorso di equità in tutte le cose che si vengono a fare.
0: Ti ha convinto comunque il Napoli che ha battuto il Genoa?
1: Ma niente di nuovo, io ho visto un Napoli in difficoltà dal punto di vista del gioco nel primo tempo, assolutamente il Genoa ha fatto una partita eccezionale, no? Alta intensità. Il Napoli non ha fatto altro che difendersi, aspettando magari, no, che finisse la sfuriata del Genoa. È durato tutto un tempo e poi piano piano, niente di nuovo. Queste sono le squadre di Allegri, piacciono o non piacciono, sono queste le squadre di Allegri. Non è che ti puoi aspettare calcio spettacolo, ti aspetti una squadra pragmatica, che vince di corto muso, e ci sono quelli che, voglio dire, gli piace, no, quel tipo di calcio. A me, te l'ho sempre detto, non è che piaccia molto, però capisco che poi la classifica alla fine è fatta di punti e i 3 punti di Genova per il Napoli sono tanta roba.
0: Il Milan invece ha lanciato delle sensazioni positive nella vittoria ottenuta contro il Torino ieri sera, un Milan che arrivava da un precampionato non scintillante e invece contro Granata tutto sommato si è iniziato a vedere quell'idea di calcio di Amorim.
1: Sì, soprattutto ho visto finalmente un giovane, no, che poi è stato anche determinante, che voglio dire, bisogna aspettare gli allenatori stranieri per veder giocare dei giovani nel nostro campionato. Io voglio dire, no, io spererei di no, però in questo momento Amorim ha avuto ragione, ha fatto giocare un giovane, un esordiente praticamente, gli ha aperto, no, la strada alla vittoria. E queste qui sono insegnamenti al di là, no, della bravura dell'allenatore, più o meno, questo qui poi lo vedremo. Però intanto un ragazzino è stato buttato dentro, titolare, sono stati lasciati in panchina Modric e altri giocatori importantissimi, e quindi è qualcosa di diverso, è qualcosa che noi italiani dobbiamo imparare.
0: Sì, è vero, evidentemente insomma, all'estero la pensano in maniera diversa rispetto a noi, come dicevi poco fa.
1: Sì, voglio dire, ti ripeto, Modric, Rabiot, insomma, in panchina e gioca il ragazzino, e poi il ragazzino è determinante, magari poi entra Rabiot e fa gol anche lui, però è proprio la mentalità diversa, è la mentalità che noi italiani abbiamo tanti pregi, ma abbiamo anche tanti difetti. Questo è uno dei nostri grandissimi difetti, secondo me.
0: Senti, invece, parlando della Juventus, Spalletti ha colpito quella dichiarazione da parte del tecnico della Juventus su Colomani, ha detto in riferimento alla sua prestazione, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. Ecco, tu allenatore al posto di Spalletti, per pungolarlo avresti fatto la stessa dichiarazione?
1: Ma non lo so, ora i meccanismi, sai, bisogna conoscerli i giocatori, bisogna conoscerli, viverli, e poi sai come pungolarli, sai cosa dirgli. Una volta si diceva che tutti i giocatori si dovevano adattare all'allenatore, e in parte magari era anche vero. Io penso che oggi il calcio sia cambiato e anche l'allenatore che si adatta ai giocatori e quindi sa anche come pungolare, no? Il giocatore sa anche cosa dirgli, sa anche come parlargli. E se Spalletti ha fatto quello che ha fatto, secondo me, va bene così. Ci fidiamo di Spalletti in questo senso, assolutamente.
0: Ecco, in generale, come la valuti oggi la Juventus, anche in chiave traguardi che si pone, insomma, quanto può essere competitiva per lo scudetto, secondo te?
1: Secondo me la Juventus ha un attacco favoloso, favoloso perché con Seisao, Yıldız, Boga, ce n'ha, non lo so. E a me è quel tipo di gioco che piace, è quel tipo di gioco che in Italia si fa poco, e questo qui ne abbiamo parlato tempo fa, porta non dei benefici assolutamente anche alla nazionale italiana, perché noi in Italia giochiamo quasi, no, le squadre importanti giocano quasi tutte a 3, a 5, a 2 davanti, e quindi i fantasisti, quelli che saltano l'uomo, sono spariti. Abbiamo i laterali, i quinti che spingono, che sono bravi, però attaccanti esterni che saltano l'uomo e creano superiorità numerica, come hanno tutte le altre nazionali, le nazionali più importanti, no? La Spagna, la Francia, eccetera, eccetera. Secondo me è un bene che ci siano delle squadre importanti come la Juventus che giocano con tre attaccanti, con i fantasisti, con gente che salta all'uomo. Questo qui spero che si allarghi, no? Macchia di leopardo, questa cosa.
0: Il Como invece, reduce da questo pareggio con l'Udinese, hai la sensazione che quest'anno con il doppio binario da portare avanti, campionato e Champions, la squadra di Fabregas, che si è rinforzata, però debba lasciare qualcosa inevitabilmente per strada in campionato?
1: Ma sai, la sensazione, più che sensazione, è l'attesa, no? Un po' aspettare al varco questa squadra con il suo allenatore, ha fatto vedere cose bellissime negli ultimi anni, e ora che è arrivato, che siamo arrivati al dunque, che c'è veramente da fare il salto di qualità, siamo tutti lì ad aspettare, siamo tutti lì curiosi, siamo tutti... veramente, no? Cioè, il Como ci ha fatto anche divertire in certe partite. Non amo molto il tiki-taka, io però riconosco che Fabregas ha fatto e sta facendo un lavoro incredibile, gigantesco, perché se la squadra, no, i giocatori del Como fossero dati a un altro qualsiasi allenatore, secondo me non renderebbero come li sta facendo rendere Fabregas. E quindi vediamo, c'è molta curiosità. Io spero che comunque faccia bene perché, sai, le novità importanti, perché insomma, sai, se una squadra come Como arriva a qualificarsi per la Champions è una novità importante. Io spero che vada bene, spero che Como continui a far divertire.
0: Ecco, l'Atalanta invece è partita con il piede giusto, battendo il Sassuolo 2-1. Quando ci sono queste rivoluzioni tattiche, mi riferisco all'Atalanta di Sarri naturalmente, è sempre importante riuscire a iniziare bene per il morale, anche proprio per continuare un certo tipo di lavoro.
1: Sì, Sarri è...

0: È un ottimo allenatore, cioè è uno che secondo me se è lasciato lavorare, lasciato tranquillo in una situazione, e Bergamo è una di queste situazioni, può fare veramente bene. Bisogna dargli del tempo perché è chiaro che dopo tantissimi anni, no, di difesa a tre, gli esterni, i quarti o quinti, come si vogliono chiamare, che attaccavano, no? Uno crossava, l'altro andava a chiudere, sul secondo palo faceva gol, insomma, sono dei meccanismi che sono andati avanti, no? Negli anni, e adesso, si riparte, e vediamo, che ne so, Zappacosta che non fa più il quinto ma fa il terzino destro, vediamo a cosa porta questo discorso. Zappacosta è un esempio, poi anche tutti gli altri giocatori, è chiaro, giocare a tre, Scalvini che gioca in linea 4, cioè sono tutte cose da verificare, sono tutte cose che secondo me però Sarri può portare il proprio pensiero in questa realtà e far bene comunque.
1: Il grande sogno per l'Atalanta sarebbe Rowe del Bologna, però il club emiliano sembra pronto a tenere duro. Fa bene.
0: Fa bene perché, ti ripeto, te l'ho appena detto prima, quando c'hai quel tipo di giocatore, quelli che ti fanno la differenza, che ti saltano l'uomo, che gli dici prendi palla e punta, sono importanti. Quindi se ce l'hai, lasciarli scappare, lasciarli andare via, secondo me sarebbe un peccato per tutti, per la classifica, ma soprattutto per lo spettacolo, per la gente che si diverte a vedere giocare questo tipo di giocatori.
1: È ancora presto per esprimersi, naturalmente, però questa prima giornata ha messo in luce anche alcuni giocatori italiani che potrebbero anche interessare in futuro alla nazionale. Mi riferisco ad esempio a Romano del Cagliari, che è stato decisivo nella partita dei Sardi contro il Parma. Che cosa ne pensi?
0: Guarda, Lorenzo, io preferisco non dire niente, preferisco aspettare quelle 5, 7, 10 partite, no? Per capire, perché se no facciamo confusione, nel senso, sai, ci sono dei giocatori che fanno un paio di partite buone e subito si grida al campione, quindi aspettiamo un attimo e vediamo, perché ci vuole tempo, ci vogliono conferme soprattutto. E questo è importante, no? Però è importante che, come si diceva prima, i giovani riescano a essere buttati dentro, riescano a giocare e non a fare questa gavetta, no? Questa trafila che dura una vita e alla fine da giovane diventi quasi subito vecchio. Non c'è mai, no, il giocatore che riesce a, così, a esplodere, nel momento giusto. Quindi è bello che ci siano allenatori, è bello che ci siano giovani promettenti che vengono buttati dentro da questi allenatori.
1: Sì, no, parlavo di Romano perché comunque è stato
0: Non
1: seguito
0: lo conosco
1: anche
0: bene, ti dico la verità, non lo conosco
1: che deve
0: bene.
1: anche scegliere tra l'altro tra l'Italia e la Svizzera, eh.
0: Sì, no, non lo conosco bene da poterti dare un giudizio, ti ripeto, mi prendo qualche settimana,
1: Certo.
0: poi magari se mi rifai fra un paio di mesi questa domanda, magari se ne parla per una mezz'ora,
1: Sì,
0: se vuoi.
1: assolutamente. Ti chiedo anche che sensazioni hai sul Lecce di Francesco, che è partito bene contro il Venezia, vincendo 2-0 in trasferta contro un Venezia che ha speso molto e che probabilmente continuerà a spendere ancora da qui alla fine del mercato e che spera di poter fare un campionato discretamente tranquillo, per quanto possa essere tranquillo un campionato per una neopromossa.
0: Ma io le squadre di Francesco le guardo sempre con attenzione perché è un allenatore che fa vedere la propria mano, è un allenatore che crede nel proprio lavoro, è un allenatore che crede nel risultato tramite la prestazione, quindi già secondo me questo è qualcosa di importante. E quindi non ha avuto qualche anno fortunato, l'anno scorso a Lecce invece è andata meglio, quest'anno ha ancora la stessa squadra, perché negli ultimi anni ha cambiato molto. Quindi vediamo, è una di quelle squadre da cui mi aspetto qualcosa di bello, qualcosa di soddisfacente nel vederle giocare, assolutamente. Quindi spero che Di Francesco faccia un ottimo lavoro a Lecce.
1: Paolo, grazie mille per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, buon campionato.
1: E dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: E poi Diouf, 2 assist e premio di MVP della partita. Grazie.
4: Abbiamo faticato un po' nel primo tempo, nel trovare le giocate pulite, merito anche all'avversario che ci ha messo in condizioni di fare scelte diverse. Non siamo stati puliti dal punto di vista tecnico, abbiamo avuto anche un po' di frenesia, nonostante l'abbiamo sbloccata abbastanza in fretta. E poi siamo andati un po' in confusione, ma è merito anche all'avversario che non ci ha permesso di trovare e di fare quello che è stato il nostro piano gioco. Siamo un po' innervositi perché una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità e anche di pulizia nei gesti tecnici, sia dal punto di vista individuale che collettivo. Ci ha aiutato il fatto che l'abbiamo portata sul 2-1 subito dopo l'intervallo e poi abbiamo ritrovato la serenità e la lucidità nel fare quello che dovevamo fare dall'inizio.
5: Prego.
6: Buonasera, mister. Buonasera. Sportiva. Lei ieri ha detto in conferenza il mercato è un po' bastardo, no? Però a volte può anche aiutarvi. Nel senso, domanda un po' cattiva. Oggi abbiamo visto un Bonny entrare come un leone, almeno abbiamo visto entrare molto bene, si è battuto molto, molto, molto bene. Il fatto che si parli un po' anche di una punta in ingresso, del fatto che l'Inter si può rinforzare, magari può aiutare anche a motivare, e l'eventuale ingresso di un'altra punta può aiutare anche a motivare questi ragazzi che ci sono dall'anno scorso?
4: È una domanda da fare individualmente a loro, quello che pensano. Io vedo un Bonny che cerca di migliorarsi, di lavorare sodo come tutti gli altri suoi compagni di reparto, e mi fa piacere avere a disposizione un gruppo di 4 attaccanti che cercano sempre di migliorarsi, che lavorano sodo, che hanno come esempio un capitano che trasmette tanto a questo gruppo dal punto di vista dell'impegno, dal punto di vista dell'ambizione, di quello che è. Per Bonny, per Pio, è il secondo anno, credo che sono abituati anche un po' a giocare nell'Inter, a giocare a San Siro soprattutto. Noi siamo tutti contenti di quello che è il loro lavoro, di quello che è il loro apporto, come siamo contenti anche di Idrisso, di Mosconi, di quei ragazzi che ogni tanto sono presenti con noi. Idrisso ultimamente è fisso, per le condizioni di quelli che sono tornati dal mondiale un po' in ritardo. E d'altronde siamo contenti di tutto il gruppo e di tutto quello che è la nostra rosa in questo momento, di come lavorano, di come sono calati subito nel cercare di fare il massimo per la nuova stagione che è appena iniziata.
5: Prego.
7: Sì, ciao Cristian.
4: Buonasera.
7: Complimenti per la vittoria. Perché un mese fa avevi detto pazza idea, parlando di Diouf come come quinto di destra, c'era, perché non eri c'era da convincere anche lui. Poi ti chiedo se anche Pavà può giocare in questo ruolo secondo te. Grazie.
4: Pazza idea, perché è arrivato a 20 e passa anni e non credo che abbia mai fatto l'esterno, non credo che abbia mai fatto il quinto, perché da quinto devi pensare un po' anche alla fase difensiva. Però a me, per caratteristiche, per quello che l'imprendenza, per il coraggio, per il modo di, quando appena vede la porta si esalta e ha quella personalità e quella follia di andare sempre alla ricerca dell'uno contro uno, a me piaceva in quel ruolo, mi piace tuttora. Poi a margine di miglioramento è una soluzione in più che noi dobbiamo avere, soprattutto a piede invertito, quando può rientrare dentro a campo. Oggi l'ha fatto vedere anche sul gol di Pio, che è andato sul fondo, quindi sul suo piede debole. E oggi è stato un po' timidino, ma anche per colpa nostra, anche un po' per merito dell'avversario, che non ci hanno permesso di trovare le giocate pulite. Ecco, io sono strafelice di avere un giocatore con quelle caratteristiche. Benji, secondo me, è meglio da terzo, perché c'ha questa pulizia nel dare e andare, perché ti dà anche un po' di solidità in fase difensiva, perché è bravo anche sulle palle inattive. Ma no, non ho mai pensato a Benji, se no qualche idea ogni tanto l'ho avuta come quinto.
5: L'ultima, prego, in mezzo.
8: Buonasera mister.
4: Buonasera.
8: Biasin di Libero. Mancano 10 giorni, un po' meno, alla fine di questo lunghissimo mercato. Pensi che manchi ancora qualcosa alla tua rosa o sei soddisfatto così?
4: Io di mercato non parlo, anche perché ho a disposizione un gruppo di giocatori che danno l'anima ogni giorno, nel quotidiano, che hanno questa voglia matta di essere competitivi, che hanno voglia di vedere giocatori che alzino il livello, che ci permettono di pensare partita per partita a quello che sono i nostri obiettivi. Il mercato è sempre quello che è e io non vedo l'ora che finisca, perché ormai mi sono rotto le balle per rispondere sempre a chi arriva, a chi parte, e mi crea un sacco di disturbi mentali, e io quando ho disturbi mentali perdo le energie, perdo anche la lucidità, e non vedo l'ora che finisca. Credo che il presidente oggi è stato molto chiaro in quello che sono state qualche voce per quanto riguarda qualche giocatore nostro. Noi sappiamo che ci prendiamo quello che abbiamo fatto stasera di buono, ma analizzeremo meglio quello che non abbiamo fatto di buono oggi, consapevoli del fatto che non siamo ancora al 100% dal punto di vista fisico, e iniziamo già a pensare a quello che sarà la partita di domenica, che è la cosa più importante.
5: Grazie, buonasera.
9: Che indicazione?
10: Allora, per quanto riguarda Beriascili, non è arrivato. Mi ha domandato Beriascili, giusto? No, è la seconda, qual è?
9: Rafa Maris,
10: scusa, non ho capito male. Rafa Maris ha avuto crampi, ha fatto una buona partita e sono contento per il ragazzo, perché il ragazzo è un buon giocatore e ha bisogno di fare una partita del genere. Per quanto riguarda il Napoli Soldio, abbiamo avuto 25-30 minuti un po' di difficoltà, perché tecnicamente abbiamo sbagliato un po' di passaggi. Il Genoa ha fatto una buona pressione, ha fatto una buona partita, in quel momento lì abbiamo capito che bisognava giocare in quel pezzo di partita, in quel modo lì, e poi piano piano la partita è andata avanti, è venuta dalla nostra parte. Già al primo tempo avevamo avuto 2 o 3 situazioni dove potevamo fare meglio, e il secondo tempo invece siamo andati in controllo della partita, potevamo fare gol prima, abbiamo rischiato su un contropiede una volta, però direi che per essere la prima partita la squadra ha fatto una buona partita.
11: Mediaset, questo signore davanti con la maglietta.
12: Ecco, mister, sono qui, mister, buonasera. Le volevo chiedere se questa possiamo definirla come una vittoria, tra virgolette, che arriva dalla panchina, nel senso entra De Bruyne e segna, entra Vergara segna, testimonianza della qualità e della profondità della rosa. E le volevo chiedere anche un giudizio sulla prestazione di Holund, che ho visto che si è sbattuto per la squadra, però non ha avuto grandi occasioni per buttarla dentro.
10: Holund si è sbattuto per la squadra, ha avuto una bella occasione, c'è arrivato per poco, deve stare tranquillo perché tanto gol li farà. Per quanto riguarda invece i gol dalla panchina, i campionati si vincono, si perdono, gli obiettivi si raggiungono se tutti sono in un'ottima condizione tecnica, fisica e mentale, e i cambi diventano determinanti, perché quando cambi non aiutano la squadra subisce un momento importante, la partita. Stasera quelli che sono entrati hanno fatto veramente bene.
13: Cronache di Napoli, in fondo lì, la mano alzata.
14: Buonasera.
10: Sì, sì, vedo.
14: Ecco, le volevo chiedere di De Bruyne, questa gestione subentrando alla panchina come jolly in qualche modo, che ha spaccato la partita e ha deciso la partita, è un trend che può essere un leitmotiv del suo Napoli, cioè gestire un campione come lui e tirarlo fuori magari fresco per stappare la partita?
10: Può essere così. Innanzitutto Kevin è rientrato da 15 giorni con la squadra, 20 giorni neanche, quindi magari in questo momento è così, fra un mese sarà completamente diverso quando giocheremo una partita ogni 3 giorni, altrimenti sarebbe troppo facile. Gioca gli stessi, poi dopo ci sono cambi, ma il calcio è bello per quello, perché ci sono tante variabili e soprattutto ci sono gli imprevisti e soprattutto la condizione dei giocatori non è sempre la stessa.
13: A chiudere Napoli Magazine, questa signora con il vestito rosso.
15: Sì, è stata una partita dove il Napoli ha
13: dimostrato... Il microfono.
15: Il Napoli ha dimostrato carattere dall'inizio alla fine, insomma, ha lottato fino alla fine. Ecco, c'è stato anche... forse, insomma, le volevo chiedere, ho visto che dava delle indicazioni a un certo punto all'Obotka. Pensavo, perché insomma le chiedeva di abbassarsi e permettere a Spinazzola di alzarsi, le volevo chiedere spiegazioni insomma su questo.
10: No, c'è stato un momento in cui facevamo fatica a uscire con la palla e la Bodka si abbassava a creare superiorità numerica, soprattutto perché creavamo un buco dietro le spalle dei centrocampisti del Genoa.
13: Ultimissima, diciamo, come dicono i bambini.
16: Sì, sì, la radio ufficiale del Genoa. Volevo chiedere al mister se la sente di commentare sull'episodio del primo gol del Napoli.
10: Io non ho mai commentato, credo, da 20 anni. Credo, forse se erro, forse una volta, forse. Ma non ho mai commentato sugli arbitri, perché poi l'ha visto così, il bar l'ha visto così. La prossima volta potrà vedere diverso, non commento, perché poi dopo è troppo facile commentare dopo e dire. Quindi è una cosa che posso dire, che comunque il Genoa ha fatto una bella partita, sapevamo delle difficoltà della partita che andavamo a giocare.
17: And to have control of the ball. I think we had completely control of the first half. We had a little bit of lack of aggressivity, but we want to control the first game of the season. We want to control the game first, to feel the game, and then to kill the game. I think we start the second half really well. We scored 2 goals, and after the 75 minutes, our legs were gone. And the physicality was not there. And our team, when we cannot press and we cannot have the ball, we have difficulties in the games. I think we arrive at this game. You look at our players, and we didn't have many preseason games with 90 minutes the same player, and I think we are paying the price of that. You saw Adri is still far from the condition that he should have. Luka Modric, that's why we managed Luka a little bit. I think we controlled quite well until 75 minutes, and then was a different game.
13: Andiamo da Antonello Gioia e poi Letizia.
18: Grazie. Mister, buonasera, complimenti. Volevo chiederle se è soddisfatto della prova difensiva di Chukwueze, visto, no, che eravamo un po' tutti curiosi di capire come avrebbe difeso. E poi Diego Moreira oggi non l'abbiamo visto. Lei lo vede più a destra o a sinistra? Ha detto che è un quinto, però a destra o a sinistra?
17: Grazie. No, he can play both. He can play both. He's going to play more on the right also. And I think it's important, especially in the big clubs, you need to have two very good players per position. So, and Moreira and Chukwueze, they have a specific characteristics that is hard to find. When you don't have Chuko, you can put both at the same time, but when you have Chuko, you need another guy with the same characteristics playing there for the team not feel a lot the change of, for example, Salamakers. Salamakers wants to drive the ball inside all the time. It's a different type of game. So you can play both sides. They are going to play together sometimes, but they need to fight for the position.
19: Ciao, buonasera mister, congratulazioni. Ieri hai detto I love Sisse, stasera we all love Sisse. E poi, visto che sei un perfezionista, stiamo un po' imparando a conoscerti, c'è qualcosa che non ti è piaciuto stasera, che cosa?
17: I don't want to be tough with my players. I really love the game that they did until 75 minutes. Then I felt was the physicality. It was more my fault, because we need to be more prepared to start the season, than their fault. I think we, when I look to the team, we have potential to do more. I really enjoy the way that the guys that were on the bench, they get inside the pitch, Salemakers, the speed, the power, all these things. I really love the my players today. Of course, we have a lot to do. So I think was clear after 75 minutes is a thing that I suffered a lot. Everyone was nervous a little bit, but that is more my fault than their fault.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Benvenuti cari amici di Gosby, bentornati nel salottino delle amiche. Oggi è quasi un salottino vero, perché siamo nel bar della spiaggia al Green Park. Siamo ospiti, Nexon Channel è ospite di questo villaggio per famiglie, dove ci sono un sacco di nani volanti, un sacco di bambini, un sacco di genitori, un sacco di sole, un sacco di mare, è tutto un sacco. E io sono qui ad accecarmi con questo sole meraviglioso. Ora, non sono una persona che, non è che non amo il mare, attenzione, o dove mi metti io amo stare, mi piace il mare, mi piace la montagna, mi piace tutto ciò che la nostra meravigliosa nazione ci offre. E, però mi sono resa conto che siamo arrivati alla seconda metà di agosto, quindi la prima metà l'abbiamo fatta, eppure questo Ferragosto ce lo siamo levati dalle palle, no? Come diceva il cavaliere, aspetta, guaranza di Natale 1983, Covelli, il cavaliere Covelli, comunque anche questo Ferragosto e via, quindi stiamo arrivando verso una nuova tappa, le ultime due settimane. Ho letto un articolo molto carino a proposito, che parlava ci sono delle cose da fare prima che l'estate finisca, e mi piace molto questa cosa, perché in sé, soprattutto quando si è molto giovani, cos'è bello? È bello creare amicizie. I bambini, i ragazzi fanno amicizia in una maniera impressionante, velocissime, probabilmente perché non ci sono pregiudizi, probabilmente perché hanno solamente voglia di condividere le cose belle. E lo stesso anche i ragazzi, perché abbiamo qui al Green Park c'è lo Junior Club e il Young Club, quindi che va dai, se non ricordo male, dai 14 ai 18 anni. E gli animatrici sono veramente molto bravi a coinvolgere i ragazzi in questa cosa. E io mi sono chiesta, probabilmente è un mondo che non mi appartiene, per il semplice fatto che non siamo mai stati in famiglia, non siamo mai andati a...

nei villaggi turistici, quindi non ho avuto modo, diciamo che le persone che io riuscivo a conoscere erano quelle che magari facevano parte dell'albergo o gli amichetti che incontravo in spiaggia, però non c'era nessuno che una figura

0: amicizia possono anche nascere nuovi amori, perché quelli sono sempre nati, no? Sono sempre nati gli amori estivi, dove per un paio di mesi ti scrivevi quando tornavi dalle vacanze e poi ognuno per la sua strada, perché è normale. È raro che questo amore estivo si può perpetrare nel tempo, ci si aspetta ancora per un'estate e quant'altro, ma non lo so, forse, ma c'è da dire anche che è molto più facile adesso rispetto ad un tempo, perché ci si colma la lontananza, si colma con le videochiamate. Lo vedo io, che ho con mamma che mi chiama tutte le sere più o meno alla stessa ora, e non è che non sento la mancanza di mamma, sento la sua mancanza, mi manca il profumo della sua crema Venus, mi manca il profumo della cucina, mi manca la profuma della nostra casa, che in un certo senso anche in estate però sta di camino, perché il papà è quello, l'ha detto, al camino. Penso che, tra l'altro, una delle cose che mi farò fare appena arriverò a casa a fine settembre sarà la cotoletta alla milanese e la peperonata, perché per me la cotoletta e la peperonata di mamma sono una delle cose più buone in assoluto. Però stavamo dicendo, 9 cose da fare prima che l'estate finisca davvero. Fare un bagno quando la spiaggia sia quasi svuotata, quando il sole non brucia più e nessuno ha fretta di andare via. Che, tra l'altro, non sono l'unica, so di non essere l'unica, è probabilmente l'ora più bella per me, cioè l'ora che va al tramonto, l'ora dalle 18:30 in poi, è l'orario che il sole davvero non scotta più, però ti permette ancora un pochino di assimilare i raggi solari, quindi fa ancora, diciamo che fa anche meglio rispetto all'arco temporale del pomeriggio, diciamo dalle 11 fino alle 4:30. Il sole è meglio stare attenti, è meglio non prenderlo sotto gamba. Mangiare qualcosa che esiste davvero solo d'estate.
1: Posso intervenire anch'io nel tuo programma?
0: Ma ciao!
1: Salve, ma cari ciao. Amici, mi trovo a passare. Ho visto Simona che stava facendo il gossip. Guardate, mi voglio fermare anch'io almeno a salutare gli amici. Non sono mai stato nel tuo salottino. Mi puoi ospitare?
0: Benvenuto. Allora, stavamo parlando delle cose da fare prima che l'estate finisca.
1: Ah,
0: una delle quali è fare il bagno quando la spiaggia sta per svuotarsi, quando il sole non scotta più, quindi sono le ore comunque del tramonto, la golden hour si dice.
1: Sì, sì.
0: E quindi abbiamo questa cosa, no? di poter godere della spiaggia senza il brusio allegro del pomeriggio.
1: Sai da chi, se ti posso, sai da chi è nata la famosa frase golden hour?
0: No.
1: Dall'intelligenza artificiale.
0: Ma davvero?
1: Perché si è sempre chiamato tramonto. Storicamente le più belle canzoni anche sono fatte al tramonto. Da adesso che hanno iniziato a fare tutte le locandine, delle attività, delle cose con l'intelligenza artificiale, come abbiamo fatto anche noi, e quando tu vai a chiedere all'intelligenza artificiale no, perché è una cosa al tramonto, in automatico ti mette questa golden hour.
0: Ma sai, allora, pensa che l'intelligenza artificiale, questa famosa ChatGPT, io non la conoscevo,
1: o Gemini, sono,
0: eccetera,
1: certo,
0: me l'ha fatta conoscere mia sorella, che gliel'ha fatta conoscere sua figlia, la maggiore, perché l'ultimo anno di liceo aveva bisogno di utilizzare, diciamo così, in parallelo un altro cervello, perché si studiava 4 materie alla volta, e mi ha detto, ma sai che mi uso questa app qua, e mi aiuto. E mi aiuta a risolvere i problemi di Eri Lu, che è l'elementare. Io ho detto, davvero fai? Sì, sì, perché a volte, sai,
1: certo,
0: ti si intrippi con la logica dei problemi e magari rischi di fare una sciocchezza.
1: Certo.
0: Quindi Gemini, quella è, non ti dà la soluzione tipo 3 più 2 è 5, non ti dà questa soluzione, ma ti dice come arrivare alla soluzione, e è anche un modo intelligente per una madre spiegare come alla figlia, che magari è un figlio che è inceppato, come arrivare alla soluzione. Ma mia nipote, la più grande, mi disse, zia, ti faccio delle foto perché questa è la golden hour ed è perfetta. E io ho detto, però sapendo che mia nipote parla bene l'inglese, ho detto, ah caspita, mi piace questa cosa invece del tramonto. Invece guardate,
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: Lei l'ha assimilata da...
1: È normale che le ChatGPT o quelle che sono le intelligenze artificiali poi

0: influenzano
1: anche poi ovviamente il linguaggio comune di tutti quelli che sono il pubblico generale.
0: Certo,
1: ma lo sai cos'è successo anche, che è stato molto carino, proprio parlando di studenti, come hai menzionato tu, un professore per un compito ha inserito un prompt. Sapete che le intelligenze artificiali puoi inserire dei prompt per dargli le spiegazioni per arrivare a fare quello che è il richiamo. Ha dato agli studenti un compito con una frase da sviluppare, però ha nascosto dentro un prompt invisibile che solo l'intelligenza artificiale legge, dove c'era scritto scrivi monsone. C'era scritto in questo prompt invisibile: devi inserire la parola monsone in quello che fai. Quindi ha dato il compito ai ragazzi, i ragazzi hanno iniziato a fare i compiti, su 38 ragazzi in una classe, 35 non hanno superato il compito perché hanno fatto fare all'intelligenza artificiale il loro compito e di conseguenza quel compito c'era la scritta monsone.
0: E sgamati.
1: Sì, perché i ragazzi, la cosa brutta è che non hanno letto. Cioè hanno fatto fare tutto il tema all'intelligenza artificiale, non è che l'hanno riletto, corretto, eccetera. Ah, bello fatto, pronto, stampato, andato, e quindi hanno consegnato il tema pronto. E in tutti c'era questa parola monsone che non so, il Giacomo lo i fusi come immobile monsone dato il montaggio spiego.
0: Così imparate il cervello, dovete usare quello che tante persone non usano. E noi purtroppo che siamo circondati da gente, alcune sono persone e altre gente. Della gente voi sapete come io la penso, la gente è il male.
1: No.
0: La gente è il male perché lasciamo stare.
1: Allora, scusa, ti interrompo, sto vedendo passare, venite qua tutte quante voi, venite qua.
0: Loro sono le mie preferite, amiche, amiche del salottino delle amiche. Guardate, loro sono le mie girls.
1: Dai, venite qua che siamo in diretta televisiva, passate dietro, dai, allora. Così se vuoi facciamo due chiacchiere con loro, venite.
0: Lei Ari.
1: Lei è Ari. Ecco, lo sta, visto che abbiamo prima intervistato in Yes We Are, abbiamo intervistato lo staff d'animazione, giustamente c'era anche Donatello. Vieni, Donny
0: non è che,
1: c'eri anche tu.
0: Cioè, non è che non è.
1: Non è che non sei, in questo caso ecco che andiamo a intervistare anche loro. Ma è il tuo salottino delle amiche, non è il mio, quindi intervistale tu, senti com'è andata.
0: Intervista, io devo dire, allora, loro sono delle ragazze speciali, perché non sono solamente bravi, si applicano. Però sono quelle che usano il cervello, ed è la cosa che dicevamo prima, la gente
1: mo
0: è il male.
1: Adesso usano il cervello,
0: vabbè.
2: Cioè, il nostro cervello è spento.
0: Allora lui ha sempre da ridire, lui deve sempre fare quello, invece allora tipo mamma e papà, è il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, ma è molto meglio che il poliziotto buono finché di essere
1: che qua,
0: cattivo.
1: È arrivato anche Andre, venite staff animazione, venite qua così salutiamo, è arrivato anche la capo animatrice che ha finito adesso tutte le attività, è arrivato anche là.
3: Hola muchachos.
0: Con uno spagnolo da migliorare.
1: Esatto, lo spagnolo è da migliorare, tutto lo staff ovviamente a quest'ora va a finire quelle che sono le attività, hanno fatto il gioco aperitivo, hanno fatto il gioco in spiaggia, hanno
0: ha vinto Ilaria.
1: Ci abbiamo il bagnino di Bergamo,
3: sempre presente.
1: Grande. Ma aspetta, non abbiamo presentato Stefano.
2: Vieni.
1: Lui è il figo.
2: Il contattista acquisito.
1: Sì, lui è il figo. Cioè,
0: lui si presta.
1: Il conquistatore.
0: Se hai bisogno di qualsiasi cosa, Stefano va ovunque.
1: Il
0: e risolve i problemi.
1: C'è tutti tutto. Problemi. Bravi ragazzi. Bene, allora buon pranzo. Se
0: state andando a mangiare voi adesso?
2: Sì.
1: Bravi. Allora, il mini club, stavi dicendo.
0: No, il mini club è fatto di queste tre meraviglie, o anche lo Young è fatto di lei, è meglio che sia là in fondo perché ha una voce tuonante.
2: Ciao, ci sono. Marco, è arrivato il rosa.
0: Sentite, sei in spiaggia, c'è caos, ma tu la senti la Nati?
2: La senti la Nati.
0: E poi la cosa carinissima è che tra di loro comunque si prendono anche un po' in giro, però c'è questo modo di non prendersela.
2: No.
0: Perché non lo si fa con cattiveria. Questa cosa è un legame che comunque a me piace molto tra di loro. Calcolando il fatto che vi dicevo che la gente è il male, le persone sono il bene, queste sono personcine e usano il cervello, e io lo so. Abbiamo lei,

0: Lei è fantastica, perché mentre Mauro sembrava una sera parlare ostrogoto, e lei interpretava tutto quello che diceva perfettamente e lo spiegava a chi avrebbe dovuto capire al volo.
1: E lei lo ha capito al volo. Mentre Paris, che è la Paris, che è la famosa regina
0: di Zamunda. No, lei è la principessa di Zamunda.
1: La principessa di Zamunda, con il suo schiavo che è
0: Gabriel,
1: che è principessa di Zamunda, ovviamente. Dai, noi scherziamo.
0: Noi scherziamo, ma sono veramente ragazzi fantastici. Ora vi lasciamo andare a mangiare, tanto noi ci comunichiamo in giro.
2: Sì,
0: è meraviglioso.
1: Grazie alle ragazze del mini club.
0: Gabriel, tu ricordati il campetto da calcio, mi raccomando.
1: Perché Gabriel ha un compito, che è quello di aprire e chiudere il campetto da calcio, che se solo dimentica poi è un casino.
0: Però so che un attimo internos, dobbiamo montare le reti per fare la. Ma ci siamo tutti noi.
1: Siamo 80 cervelli per montare una rete, quello è il problema. Ecco, e torniamo sempre al problema.
0: Ci serve in questo caso un solo cervello, che è il suo, e tutti gli altri muscoli.
1: Perfetto,
0: dai,
1: benissimo.
0: Va bene, no?
1: Bene, grazie ancora.
0: Ragazzi, ci vediamo dopo.
1: Ci vediamo dopo a pranzo.
0: Ciao.
1: Scusa se sono intervenuto a gamba secca in Gosvip, ma era carino vedere le tue, perché ti piacciono proprio.
0: Sì, non l'avrei mai detto. Non l'avrei mai detto, ma mi piacciono. Mi piacciono perché seriamente sono delle ragazze che usano il cervello, però sanno essere anche leggere, che non vuol dire superficiali, ma che vuol dire essere leggere, sapersi, come avevo detto prima, si prendono un po' tra di loro in giro, beccando magari dei punti un pochino di tipo quando arriva Natalie è un vulcano, cioè ha urlato un ragazzo.
1: Natasha,
0: ok, io c'ho sempre questo deficit dei nomi. Ragazzi, Natasha diceva, urla un ragazzetto, che lo vuoi un palloncino? No, te ne do due, così. E a me piace, mi piace questa spontaneità derivata comunque sicuramente anche dalla loro giovane età, perché hanno 19 anni, potrebbero essere tutti figli nostri.
1: Tutti figli, sì,
0: avendo noi zitti, potrebbero essere nostri figli, hanno 19 anni, cavoli, se calcoli che mia sorella 42 anni, Ginevra fa i 20, potrebbero essere vicini. Noi ce l'abbiamo 45.
1: Potrebbero essere
0: altri vicini. Comunque molto belle, perché hanno preso una. Stavano purtroppo andando un po' allo sbando a livello di organizzazione e sono stati ripescati e si stanno divertendo anche loro.
1: Perché la parte fondamentale.
0: Perché si stanno divertendo anche loro, per il fatto che quando hai una rotta, se sei allo sbaraglio, non ti diverti neanche più, perché
1: più
0: non sai esatto.
1: Altro.
0: Quando invece hai una rotta da seguire, ti diverti perché sai quello che stai facendo, come lo dovresti fare, e quindi le regole, ragazzi, sono importantissime, lo sappiamo benissimo, come diamo le regole ai nostri figli, che tra l'altro vi devo leggere questa cosa che mi è capitata ieri.
1: Ecco, leggi, dici.
0: Aspetta,
1: poi avendo mentre tu cerchi, avendo la libertà di essere tranquilli, poi ti puoi godere, come dicevi prima, anche la famosa golden hour, nel senso che arrivata una certa, hai fatto tutto a posto, tutto pronto, e allora puoi andare a divertirti. La regola
0: allora,
1: è dai,
0: allora no, aspettate, ve lo ricordate il programma su Real Time di qualche anno fa, dove c'erano le tate, c'era Tata Lucia che era la capa suprema di queste tate, dove andava a insegnare alle famiglie e dava delle regole a queste famiglie, aiutava le famiglie, perché spesso si fanno figli e non si ha proprio la prontezza e il tempo a volte di educarli. Però io sono quella che ora sarei cattiva nel dirvi non fateli se non siete pronti, perché poi se li subiscono gli altri. Comunque ovviamente è uno scherzo, non l'ha detto veramente Tata Lucia, ma dice: se gli schiaffi non dovessero bastare, privateli del sonno, svegliate i vostri bambini ogni ora e picchiateli con un asciugabano bagnato, non lascerà segni e voi otterrete sottomissione ed ascolto. Io ho riso più del dovuto, io ve lo giuro, ho riso più del dovuto, perché è meraviglioso. Ovviamente non l'ha detto Tata Lucia, anche se Tata Lucia è stata veramente uno spiraglio, un faro,
1: un pioniere,
0: sì, un faro per alcune famiglie, come dare veramente una rotta a questi bambini. E io me le guardavo e vi assicuro che la cosa che ripeteva più spesso era: i bambini senza regole sono dei pazzi furiosi. Se voi non siete in

0: È difficile dare le regole ai bambini, perché è difficile, perché dovete impegnarvi, perché dovete ascoltarli, perché dovete farvi ascoltare. Come disse Mauro, e al momento non l'avevo capito tanto, io sono tuo padre, se ti dico di no è no, ma non, e non te lo devo neanche giustificare il no, perché certo, devi capire anche cos'è il rispetto della figura. Poi ti spiegherò anche cosa sono i no, ti spiegherò perché no, perché mia madre mi diceva spessissimo no, no, no, non vai, non vai, e poi dicevo ma perché no, perché è meglio che piangi tu che io, e già questo non ci ho messo tantissimo a capirlo.
1: Entriamo nel mondo anche proprio del
0: montessoriano di mia madre.
1: Sì, dell'ansia che poi piango io, significa che già io sto arrivando, cioè che ho fatto qualche cosa che so mezzo morto, mezzo rovinato.
0: Perché se piangi quello, tu è perché ti sei fatto male, o perché io ti ho vietato di uscire, o ti ho vietato di andare in discoteca, di fare diverse cose, o di uscire la domenica pomeriggio con una compagnia, perché all'epoca quella compagnia non mi piace.
1: Perché,
0: però se piange mamma è perché te non stai benissimo, non stai messo proprio benissimo.
1: Perché c'è qualche problema. Certo,
0: c'è qualche problema. Quindi questa era la regola di mia madre, che come tutte le madri di una volta è non farlo perché muori. Stai attento a questa cosa, ma sei matto? Se cadi muori. Se lo mastichi muori, se lo mandi giù muori. Era così, era questa anatema meravigliosa che mamma perpetrava nella sua fantastica educazione montessoriana.
1: Montessoriana, quella che diceva la Nanni era un po' tipo uno di quegli interrogatori che sono vietati a Guantanamo, dove ti mettono seduto con il panno bagnato e ti frustano, ma
0: non lascia segni.
1: Non lascia
0: però
1: segni.
0: Però riuscirete a sottometterli.
1: Una volta si diceva mettili sul gas e fagli addormentare. No,
0: cioè, vabbè, anche con quello che costa il gas non fatelo.
1: Esatto,
0: meglio uno straccio bagnato, non lascia segni.
1: Ti ho interrotto, stavi parlando della Golden Hour, ti lascio continuare, grazie ancora. Quindi...
0: Ma sai che no, dovresti star qui perché è molto lontano e io non vedo. Quindi non capisco.
1: Tu hai mezz'ora, mancano ancora una decina di minuti più o meno alla fine. Dai,
0: no,
1: ti
0: io non compagnia. Vedo.
1: Ti faccio non compagnia, vedo, neanch'io, però, mi devo mettere gli occhiali.
0: Allora, comunque, dicevamo che le cose da fare prima che l'estate finisca davvero è mangiare qualcosa che esiste davvero solo d'estate, come un fico aperto, una pesca troppo matura o un pomodoro ancora caldo d'estate, e noi lo facciamo perché qui, tra l'altro, non lo sapevo, ma qui ci sono piante di fichi ovunque ci sono piante di fichi. Io
1: fichi e fichi d'India anche, perché attenzione,
0: fichi e fichi d'India anche nel giardino che ci sta ospitando, nella casa qui a Vieste ci sono dei fichi d'India molto molto belli, e ci fai caso, quelli all'ombra sono ancora acerbi, ma quelli dove il sole gli sfonda sono belli maturi forse non lo so, però
1: non fare vero.
0: Non faccio vero,
1: ti stavo già
0: no,
1: la detto, colina, forse... ti stava prendendo la colina.
0: Allora, ragazzi, dovete sapere, è vero che non è venerdì e non di solito il venerdì noi nel nostro salottino parliamo di cucina. Dovete sapere che c'è una ricetta che devo fare, che mi si è fissata nella testa, che è una crema di fichi d'India con l'astice blu.
1: Vabbè, fate vobis.
0: Sì, tra l'altro l'astice blu, come tutti i carapaci, come tutti comunque i gamberi giganti, il suo la sua testa e comunque il suo guscio si può utilizzare non solo per fare una bisque, ma anche per, se la metti nel microonde quei tot minuti, credo, ma pochissimi minuti, si secca a tal punto, potete frullarlo, fate come si fa con la farina, setacciarlo, e viene fuori una polvere che sa di mare in maniera talmente intensa e rossa.
1: Tutto quello che sa.
0: Perché a lui piace il pesce, ma non deve sapere di pesce.
1: Esatto.
0: A lui piacciono i gamberi tantissimo, ma non devono sapere di gamberi. Ma per fortuna che sta con una chef, che sta con una cuoca, che cerca un attimino di. Ma tutte le cose. Ah, tra l'altro, ho visto una ricetta fantastica, è vero, ragazzi, scusatemi, è solo lunedì, ma ho visto una ricetta dove dovete lasciare i gamberi a marinare nel Campari.
1: Oh, mamma
0: ma
1: mia.
0: Non se, ma non pigliare i gamberi ficcare nel Campari, così c'è tutto un procedimento da fare e questi Campari saranno, questi gamberi saranno rossissimi. Vi darò la ricetta venerdì, però devo fare assolutamente la brava, non devo farmi prendere proprio dalla voglia di
1: qua al ristorante non possiamo chiedere se ci dà

0: alla cucina e ci fai sti gamberi al Campari?
1: No.
0: Per no. Piacere, devo aspettare fino a quando torniamo a casa.
1: Perché
0: per
1: quelli
0: fare
1: saranno
0: gamberi.
1: Dei gamberi che non sapranno di gamberi e ti piacerà moltissimo.
0: Perfetto.
1: Ma no, perché ci sono dei procedimenti da fare. Tipo, prima devo fare dello sciroppo, ma non sciroppo normale. Poi devo fare, come dire, appassire o comunque ridurre il Campari. Mentre il Campari sobbolle con un fiammifero, gli devo dar fuoco in modo che tutto l'alcol evapori. Dopodiché devo lasciarlo raffreddare, dopodiché devo metterci dentro i gamberi, dopodiché ci devo aggiungere questa sorta di salamoia dolce che è la marinatura, e dopodiché avremo dei gamberi pazzeschi che si possono anche mangiare in questo modo, accompagnati anche con una maionese di barbabietola piuttosto che in un risotto. E voi immaginate il rosso fucsia che avranno questi gamberi con un risotto allo zafferano. No, no, beh,
0: sì, vedo, ma uno mi ha già fatto venire fame, due abbiamo una cucina intera da farti.
1: Tesoro. Tesoro, io non voglio cucinare.
0: Vabbè.
1: Cenare fuori, anche se ormai la sera arriva prima, e forse è proprio per questo.
0: Certo.
1: C'è un tramonto molto più romantico. Fotografare una giornata normale, non il viaggio, non il tramonto perfetto, ma la tua estate così com'è davvero. Cioè fare delle fotografie anche ai meravigliosi salvagenti che vediamo in giro, sono bellissimi. Ormai hanno dei bambini, hanno dei salvagenti che sono straordinariamente comici.
0: Sempre più grossi, una volta c'erano.
1: È vero.
0: Ma oggi è la cosa bella, la comodità, che una volta ti ricordi che c'erano i papà che arrivavano a gonfiare e vedevi sti papà tutti rossi a gonfiare sti materassini.
1: Però c'erano i salvagenti piccoli, io me lo ricordo ancora, il salvagente a forma di balena che mi comprò papà,
0: me lo comprò.
1: Nero e rosso e non nero e blu, perché papà è milanista,
0: certo,
1: e quindi questa cosa meravigliosa è che erano piccoli. Adesso vedo delle gomme, delle camere d'aria di trattori, però cosa succede? Però ogni spiaggia è attrezzata con il compressore, 20 centesimini, e tu ti passa la paura e ti gonfi tutto quello che vuoi. Questo è carino, non trovi?
0: Sì, no, ma ti vedo, una volta c'era quella pompettina a piede, quella rossa che sembrava il Buzz, che avete visto i papà che ci avevano le. Ma una volta i papà erano tutti belli allenati per quello, perché va a gonfiare il palloncino, va a gonfiare il coso a mano, va a gonfiare il lettino, va a gonfiare tutto quello.
1: Io vi dirò di più, care ragazze, care amiche. Qua ci sono quei uomini che tengono una panza tanta, e sono quelli che magari vogliono la moglie figa, e voi siete così, voi siete bellissimi, però l'uomo c'ha la panza, però dice guarda quella quanto è grassa, guarda quella quanta cosa, e poi loro non danno gli specchi di legno, vabbè, lasciamo perdere. Ma no. Poi restare fuori fino a quando serve una felpa, solo per sentire quel primo momento in cui l'aria sta cambiando. Ieri sera abbiamo finito un pochino prima di lavorare e Mauro mi dice andiamo in centro città, va benissimo. Poi l'abbiamo trovata comunque chiusa, era ancora piena di caos eccetera, ma com'è cambiata l'aria? Secondo me c'erano 24 gradi, perché ho detto
0: più o meno la macchina
1: quasi freddo, capisci? L'estate comunque non è ancora finita, sta andando verso la sua.
0: Appena passato Ferragosto, poi ancora fino a metà settembre ancora c'è.
1: Dopodiché mi vedrete con le orecchiette da elfo e il cappello bianco e rosso.
0: Vedete con la felpa nera, rientra con il suo mood invernale.
1: Quest'anno se la ritrovo, ma non so dove l'ho messa. Quest'anno avrò la mia cuffietta francese, di cotone francese, a righe bianca e rossa, con la mia mega felpa nera, che è la mia zona comfort. Ragazzi, quanto è bello stare in una felpa, che però non è una felpa da casa, è la felpa che uso per la mia trasmissione, ed è la felpa che mi coccola, è la mia zona comfort, dove io posso chiacchierare con voi come se stessimo tutte sullo stesso salotto, tutto nello stesso salotto, tutte sullo stesso divano, che ci raccontiamo, che
0: con
1: siamo rilassati, con la copertina,
0: sì,
1: con i capelli sconvolti, con l'incerchietto, sì, fatto di spugna, e chi invece ha le tazze da tè, chi vince, chi avrà la tazza da tè o da cappuccino, quello che vuole, la tazza mag più carina o più stupida in assoluto.
0: E poi io marito rientro a casa, voglio vedere mia moglie bella,

0: bellissima eccetera, me la trovo con la fascetta per i capelli in testa, il felpone, cioè no.
1: Ma quando siamo tra di noi, anche semplicemente una mamma con le sue figlie, ma anche con il figlioletto maschio, se certo. vuole collaborare, cioè il papà o ti adegui e ti metti, che ne so io, vi ricordate la cosa del Pippo, come si chiama quel coniglio rosa?
0: La Super Pippo!
1: Ti metti la Super Pippo con rosa e fai parte del nostro club di sfigate, perché è bellissimo. Perché io ricorderò sempre, ve l'ho letto l'intervista che di Michela Giraud, dove è stata distrutta, e però dice: ma sapete cos'è? Essere sfigate è un lusso al giorno d'oggi, perché significa che sei vera, e tu che mi dai della sfigata, secondo me hai tanto da nascondere.
0: Scusa, stavo ridendo non per quello che stavi dicendo, ma perché ho visto una scena bellissima. Ho rivisto finalmente una mamma lanciare una ciabatta a suo figlio. Sei stata bravissima. Brava mamma, ti giuro, non vedevo una mamma lanciare la ciabatta al figlio. Da bravissima, brava, mi ha fatto ridere sta scena, è stata bellissima.
1: Perché questa, cari amiche, è una mamma che non si fa mettere i piedi in testa.
0: Brava mamma, brava, vedi.
1: Questa è una mamma che ci piace. Questa è una mamma che vorremmo nel nostro salottino. E questa è una mamma che domani mi intervisto.
0: Domani intervistiamo la mamma, bene, è piaciuta, brava. Allora, il tuo salottino praticamente. Anch'io vedo poco,
1: 29.
0: Siamo in chiusura.
1: Amiche, ci vediamo domani. Ci vediamo ancora qui a Gosvip al salottino delle amiche. E avremo con noi, se vorranno, intervistate delle mamme che sanno il fatto loro.
0: Ci vediamo domani anche con gli SVR. Ovviamente, seguiteci e vai, è il tuo.
1: Sigla.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, buongiorno, 11.08 minuti, primi mercoledì 26 agosto, a cavallo tra la prima e la seconda giornata di campionato, a cavallo tra le ultimissime giornate intense di calciomercato, le primissime riflessioni su quello che abbiamo visto, gli ultimi sogni dei tifosi per quanto riguarda appunto un mercato che impatta nelle prime due giornate di campionato. E allora, siccome le notizie sono tante, buongiorno a Gabriele Latini in cabina di regia, Alessandro Santarelli in studio, andiamo subito dal nostro editorialista del mercoledì, Antonello Valentini. Antonello, buongiorno.
2: Ciao, eccomi qui.
1: Buongiorno Antonello. Allora, la prima fotografia, un campionato che stavolta è partito senza

0: Sorprese, solitamente la prima giornata di campionato vede sempre qualcuno che stecca, no? Stavolta invece diciamo che le grandi o presunte tali hanno fatto tutto il loro dovere.
1: Sì, questo è vero, è ovviamente troppo presto per fare delle riflessioni approfondite, parliamo di prime impressioni. Dopo la prima giornata di campionato mi pare di poter dire che l'Inter comunque resta la squadra da battere, cioè la regina del campionato, anche per gli innesti che ha fatto. Poi va verificato poi l'inserimento dei giocatori inglesi che l'Inter ha preso, perché i giocatori inglesi in Italia non hanno mai avuto grandissima fortuna, ma è passata tanta acqua sotto i ponti. E poi quello che mi ha impressionato di più in senso positivo è stata la Roma di Gasperini, che ha spartato la Fiorentina, che è la squadra che mi ha impressionato di più in senso negativo, non tanto e non solo per il risultato, perché prendere 4 gol all'Olimpia.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Sei Ecomment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Ecomment Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

L'opera tornerà forse a novembre a disposizione, poi bisogna vedere quando riprenderà la forma. Però io credo che lì, Antonello, la Juve più che un vice Yıldız, in realtà ne ha due, no? Perché ha comunque Boga e ha comunque Alejbegovic, debba andare proprio a risolvere il problema.

0: oltre quello atavico del centrocampista, ma quello di un attaccante, perché in ogni caso Spalletti vuole qualche altra cosa oltre a Colomani.
1: Ma sì, certamente, lui l'anno scorso ha dovuto fare i conti con due giocatori che ha trovato e che non erano due punte, Openda e Davide. Quest'anno però ha puntato Colomani, ha chiesto Colomani, che aveva già giocato nella Juve, che lui conosce bene, che ha le caratteristiche per far bene. Certo, gli deve affiancare però qualche altra cosa davanti lì, perché poi per fare gol ci vuole chi vede la porta e chi sa metterla dentro. Sorloth, pur non essendo, ripeto, giovanissimo perché ha 30 anni, è un giocatore di sicuro affidamento. Adesso il mercato si chiude il 31 e questa è un'altra anomalia, se vuoi, del campionato italiano. Sai che nei giorni scorsi anche Gasperini, De Rossi si sono lamentati di queste date del calciomercato che si chiude dopo l'inizio del campionato. Ci saranno state praticamente due giornate, però così è e andiamo avanti. Voglio spendere una parola per il mio amico Dino Gattuso.
0: Sì, ci sarei arrivato.
1: Che sta lavorando con la solita grinta in un ambiente ostile alla società e quindi in maniera particolarmente difficile, e poi con qualche interferenza francamente impropria quando il presidente della regione Lazio arriva a chiedere che il presidente della Lazio venda la società. Francamente siamo, secondo me, su un terreno, come di, per usare un eufemismo, improprio.
0: Sì, lo ha detto il governatore Rocca. Sai, Antonello, lì adesso c'è anche una questione politica che dovrebbe sempre rimanere fuori dal calcio, però siccome non siamo più novellini dobbiamo vedere le cose con gli occhi della realtà. Insomma, i tifosi della Lazio comunque sono un bacino di utenza abbastanza importante in vista delle prossime elezioni, e loro hanno minacciato di boicottare Forza Italia se rimarrà lo Tito, eh?
1: Sì, ma attenzione, se la buttiamo in politica, la buttiamo in cacciara. Non mi piace questo atteggiamento. Lo Tito è il proprietario della squadra, tu sai che sono stato sempre molto critico, sì, con Lo Tito, con certi suoi atteggiamenti anche di prepotenza, di arroganza, eccetera. Però voglio dire che si butti adesso in politica tra un senatore di Forza Italia e un presidente della regione di Fratelli d'Italia, a me francamente non piace, ecco, e mi auguro che non sia questo il terreno dello scontro. La Lazio ha un bacino d'utenza enorme, una tifoseria molto appassionata, lo sta dimostrando anche con atteggiamenti molto duri nei confronti di Rotito. Io spero, come ho detto l'altra volta, che al di là di Rotito, Gattuso, con il suo lavoro, con il suo impegno, con la sua testardaggine, la sua determinazione, riesca a riaprire comunque un dialogo con i tifosi, e molto dipenderà, ovviamente, parliamoci chiaro, anche dall'andamento della squadra.
0: Sì, sì, in effetti la vittoria di Bologna è stata una vittoria forse anche inaspettata, il rovescio alla medaglia, Antonello, che ho visto un Bologna particolarmente in difficoltà. Il Bologna ha cambiato nuovamente allenatore, ha scommesso su un allenatore, poi proprio ti voglio fare una riflessione sulle parole di De Rossi, però ecco, mi sa che il Bologna deve registrare diverse situazioni quest'anno.
1: Sì, sì, senz'altro, sono d'accordo, ha avuto diverse occasioni per fare gol, ripetiamoci, non è che non abbia costruito nulla il Bologna, ha costruito, ha qualche occasione è stato impreciso sotto porta, un pizzico di fortuna in più. Però voglio dire, deve certamente crescere e tornare almeno ai livelli dell'anno scorso, quindi da questo punto di vista sono sicuro che la squadra non potrà che migliorare, perché francamente partire con una sconfitta in casa, come è successo per il Venezia su uno straordinario Lecce che è andato a vincere 2-0 a Venezia, partire con una sconfitta in casa francamente ti mette di cattivo umore, ecco, ti complica il lavoro come allenatore, come ambiente, come società, come squadra, insomma.
0: Ecco, a proposito di cattivo umore, così ti porto su due argomenti ma sullo stesso allenatore, Daniele De Rossi, che peraltro io stimo veramente tantissimo, sia come allenatore, l'ho stimato da giocatore, ma anche come uomo, che è la cosa più importante. Due cose ha detto De Rossi, la prima riguardante quel gol che ha subito, no? Insomma, stavolta si è parecchio arrabbiato, secondo me a giusta ragione, e anche qui mi viene da dire, Antonello, stagioni nuove, polemiche vecchie.
1: Sì, nonostante tutti i buoni propositi. Sì. Ma...

0: Le polemiche ci saranno sempre, Alessandro, ci saranno sempre con buona pace adesso di Orsato, in passato di Rocchi e di chi l'ha preceduti. Ovviamente c'è questo impiego del VAR che continua a far discutere. C'è un dato positivo, che forse almeno in questa prima giornata si è giocato un po' di più, sì, ho letto, sì, in media, sì, 5 minuti, che va a vantaggio dello spettacolo e del pubblico, perché ci sono delle interruzioni che sono francamente insopportabili, ingiustificate. Quindi da questo punto di vista bisogna dare fiducia agli arbitri. Poi continueranno a sbagliare, non ci sono dubbi. Orsato è certamente un uomo competente, di grande polso, però come vedi, nonostante tutti i buoni propositi, alla prima giornata sono già scoppiate parecchie polemiche, alcune giustificate, giuste, altre un po' pretestuose, perché spesso poi diventano degli alibi.
1: Devo dire che però quell'errore ingenuo Napoli è grave, eh? È grave, soprattutto anche perché commesso da un arbitro non giovanissimo, mettiamola così.
0: Sì, non c'è dubbio, guarda, non mi fa vero il mio affetto, la mia amicizia per De Rossi, per dire che c'ha ragione Daniele questa volta, perché sai, poi c'hai di fronte una corazzata come quella, è chiaro che se poi subisci un torto abbastanza palese, abbastanza smaccato, le cose cambiano e ti girano le scatole.
1: E poi De Rossi dice un'altra cosa, questa volta alla vigilia della partita, facendo riferimento anche, no, a come si può diventare allenatori, al fatto che si deve fare il corso a Coverciano, che spesso è anche particolarmente oneroso. Lui dice: ma perché non posso io eventualmente prendere per il mio Ostia Mare un bravo allenatore che però di mestiere fa il fornaio, no? Ho fatto questa battuta e lo porto in panchina. Te come ti collochi, Antonello, che sei uomo di federazione,
0: insomma? Ma questa è una vecchia polemica, noi ne abbiamo già parlato a questi microfoni. Io ritengo, l'ho detto, l'ho scritto e lo ripeto, che uno dei primi interventi che dovrà fare il neo presidente della Federcalcio, Maragò, deve essere quello di ribaltare la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stata un fiore all'occhiello della federazione, invidiata e stimata nel mondo, e che da 15 anni invece è ingessata, ferma, immobile, è diventata una fabbrica di plumifici e di tesserini. Non va bene, anche in funzione dell'apertura. Beh, Sacchi non avrebbe, faceva i rappresentanti di scarpe, poi ha cominciato ad allenare l'Alfonsine o i Rimini e poi è diventato Sacchi. Cioè bisogna anche lasciare delle quote a chi, pur non avendo un passato agonistico significativo, ha però dimostra di avere talento, capacità di innovazione, intuito, e soprattutto per quanto riguarda gli allenatori dei giovani calciatori, che sono secondo me troppo trascurati. Allora Coverciano, la scuola allenatori di Coverciano deve essere smantellata, ovviamente conservando quello che di buono c'è, perché non è tutto da buttare naturalmente, e deve essere ricostruita con idee nuove, criteri nuovi, programmi nuovi, soprattutto per quanto riguarda i giovani calciatori che devono arrivare, i giovani calciatori.
1: Ti porto anche su un altro argomento sempre istituzionale, perché nelle scorse ore ha parlato anche il ministro Abodi, ha fatto tutta una serie di riflessioni anche sulla competitività del nostro campionato. La competitività è alta e è sicuramente una buona notizia. Io però ti chiedo, Antonello, è veramente alta la competitività? Perché io comunque vedo veramente due blocchi del nostro campionato, le prime 7-8 e poi squadre che fanno grossa difficoltà. Non voglio fare nomi perché è antipatico, ma tanto ci siamo già capiti. È un campionato veramente competitivo?
0: Ma io non sono così pessimista, Alessandro. Io vedo che anche squadre, come dire, per intenderci, di seconda fascia, ho citato prima il Lecce, che mi sta in Serie A miracolosamente da molti anni e che fa enormi sacrifici per stare in Serie A, il Lecce, come altre squadre di seconda fascia, secondo me, come dire, hanno alle spalle quello importante, a mio avviso, come per il Lecce, una società sana, una società solida, e hanno soprattutto la convinzione, la determinazione di lottare a tutti i livelli. Certamente l'organizzazione della squadra conta molto, contano molto i nomi, perché è chiaro che il talento tecnico poi fa la differenza, però io non sono così pessimista sulla competitività del campionato e io mi auguro

0: auguro che anche quest'anno possa esserci un maggiore equilibrio e che fino all'ultimo, come l'anno scorso, possa essere un campionato aperto sia in testa che in coda.
1: Sono per cominciare anche le coppe europee, no? Domani ci sarà il sorteggio Champions, venerdì il sorteggio dell'Europa League. Ci sono ovviamente le nostre. Che ruolo sia in Champions, Antonello, e in Europa League possono ricoprire le nostre portabandiere?
0: Ovviamente l'augurio sincero, al di là dei colori, al di là delle maglie, e che tutte le squadre italiane vadano avanti. Tieni conto che in Champions soltanto l'Inter è in prima fascia, poi c'è la Roma in seconda, il Napoli in terza, il Como, che è una sorpresa incredibile, in quarta fascia. Ho letto tra l'altro che il Como non smette di investire, grazie loro, c'hanno una proprietà questi Artono indonesiani che hanno i soldi per fare tre guerre. Hanno puntato adesso addirittura Ken della Fiorentina, offrendo, secondo quello che dicono oggi i giornali, poi sai, bisogna fare sempre un po' la tara, certo, addirittura 42 milioni per aggiudicarsi Ken. Ma io credo che, voglio dire, l'Inter abbia ovviamente le chance maggiori, le altre dipenderà molto dai sorteggi, dipenderà molto dallo stato fisico e dalla completezza degli organici, perché la Roma mi pare un grande spolvero, lo dico con molta franchezza. Il Napoli deve crescere, il Milan deve crescere, la Juventus deve riconoscersi, perché per il momento, voglio dire, credo che sia lontana dagli obiettivi, dalle ambizioni della società e dei tifosi.
1: Però sei d'accordo, Antonello, che se in Champions League, a parte l'Inter, forse andiamo a fare i comprimari, in Europa League, considerato anche che le inglesi hanno, diciamo, squadre di riserva, tra virgolette, le francesi lo stesso, le spagnole lo stesso, noi schieriamo due big, Juventus e Milan, insomma, portare a casa una competizione europea, è vero che l'ha fatta l'Atalanta 3 anni fa, però è sempre qualcosa di importantissimo e che ci manca.
0: Ma Juventus e Milan devono puntare a vincere, hanno fallito la qualificazione in Champions, che costa anche tanto, perché pesa anche sui conti delle società tantissimo, e adesso hanno, come dire, un obiettivo raggiungibile alla loro portata, quella di vincere l'Europa League. Io mi auguro addirittura che si possa ripetere una finale in Champions quella volta fra Juventus e Milan, e che le squadre italiane vadano avanti fino alla fine, perché secondo me è una competizione importante, ma per me sono tutte importanti, guarda Alessandro, anche la Conference League, dove qualcuno storce il naso, un po' di puzza al naso, eccetera, sono tutte competizioni internazionali. Guarda che a livello internazionale, quando sale il grado di difficoltà, non ti regala niente nessuno. L'abbiamo visto anche in queste qualificazioni di Champions League di questi giorni, squadre semi sconosciute che sfido chiunque a citare o a ricordarsi o a dirmi di quali città sono, perché ovviamente molte non hanno il nome della loro città. Però sono tutte squadre che si battono. È cresciuto molto il calcio da questo punto di vista, dal punto di vista tattico, dal punto di vista agonistico, della preparazione fisica, quello che forse al calcio italiano ancora qualche volta manca. Io vedo delle squadre in certi campionati che vanno a 6.000, che corrono dall'inizio alla fine, e spero che il calcio italiano possa, come dire, crescere anche da questo punto di vista, perché non basta essere dei fenomeni sulla carta o avere il nome o avere il blasone, poi sul campo bisogna pedalare.
1: Ultimissima domanda, Antonello, parlavi del Como, ci ritorno un secondo, perché è vero che adesso ha fatto una grande offerta per Ken, però insomma il Como con i giocatori italiani fa ancora molta fatica e Fabregas sembra davvero non volerli.
0: No, non esistono i giocatori italiani, scusami pazienza, tu sei troppo buono, bisogna dire le cose come stanno. L'anno scorso credo che Goldaniga fosse l'unico italiano che ha giocato in tutto una ventina di minuti in tutto il campionato. Allora, anche da questo punto di vista è inutile predicare bene e poi razzolare male, non ci pigliamo in giro, perché i talenti italiani ci sono, vanno fatti giocare, vanno acquistati, superando magari certe restrizioni e certi impedimenti, chiamiamoli così con un eufemismo, di alcuni agenti, dei calciatori, però voglio dire, il Como certamente è divertente, sono bravi, hanno fatto un'ottima prestazione, si sono qualificati per la Champions, ma non è, secondo me, per

0: mio modesto parere, un esempio da seguire se vogliamo poi pensare al calcio italiano, alla specificità dei nostri vivai, ai giovani, alla nazionale, perché altrimenti ci pigliamo in giro.
1: Grazie Antonello, un abbraccio.
0: Grazie a voi,
1: buona giornata. Mi è piaciuta molto la chiosa finale sul Como di Antonello Vanettini, perché il Como in questo momento è costretto a spendere per un italiano, perché altrimenti sono quasi sicuro che se ha la possibilità di non andarsi a prendere anche Moise Kean per tutta una questione di liste e parametri, io credo che avrebbe pescato all'estero. Va bene, Latini, andiamo in pausa, poi dopo dobbiamo andare a fare un gran pastone di mercato, ragazzi, perché ci sono intrecci, intrighi, storie internazionali, spie al lavoro, no, scherzo, più o meno, sì, funziona così. Va bene, a tra poco. No, Leonardo, c'è Leonardo? C'è, penso sia arrivato Leonardo, no?
2: Leonardo Tozzi.
1: Infatti, tra l'altro è uno dei big Leonardo Tozzi sui quali stanno lavorando quasi tutte le società italiane. Ma ne parliamo tra un attimo.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre il mercato, ma anche il campionato dopo la prima giornata di Serie A al centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luigi Apolloni, ex difensore del Parma. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie, ciao Lorenzo.
0: Parliamo un po' dell'inizio del campionato, Inter e Roma, le più convincenti nella prima giornata, sei d'accordo?
1: Sì, sono quelle che hanno fatto vedere un po' la loro forza, la loro potenza, il loro gioco, hanno espresso, oltre che un buon gioco, insomma, hanno fatto anche, penso, divertire i propri tifosi a discapito di due squadre che hanno trovato delle difficoltà contro queste due ottime squadre.
0: Ecco, dice Cesare Prandelli che l'Inter è la più europea tra le squadre italiane, sei d'accordo?
1: Sì, penso di sì, anche per l'innesti che ha avuto, per la mentalità che ha mostrato in questa gara, anche se non era semplice, perché contro il Monza, insomma, non è che era una partita semplice, anche se chiaramente sui valori sono chiaramente diversi, però ha mostrato un gran gioco, ha saputo soffrire, ha saputo rimettersi in gioco e ha trovato, secondo me, una quadratura un po' quello che aveva fatto un po' lo scorso campionato, e continuare e confermarsi non è mai semplice.
0: Senti, la Roma, a tuo parere, può davvero ambire allo scudetto?
1: Ma per come è partita, sì, per quello che ha fatto vedere, per come ha giocato, per come ha messo in difficoltà una Fiorentina che per il mio non era la vera Fiorentina. Deve trovare un po' una quadratura, deve trovare un po' un equilibrio, deve trovare l'idea di grosso, però la Roma ha mostrato tutta la sua forza con quei due giocatori davanti, Malen e soprattutto Dybala, che hanno fatto veramente la differenza.
0: Ecco, in effetti Dybala e Malen sembrano essere una coppia da sogno per quello che hanno fatto vedere nel campionato scorso, ma in particolare anche nella partita con la Fiorentina.
1: Sì, adesso si spera che Dybala possa essere continuo, non possano andare incontro a quei problemi dove l'anno scorso, se non sbaglio, ha fatto una quindicina, 15-16 partite per problemi fisici intere. Quindi spero che per la Roma possa trovare quella continuità e quegli acciacchi che ha avuto magari ridurre al minimo.
0: E per quanto riguarda sempre questa coppia, può ricordare qualche coppia del passato?
1: Ma sai, quando trovano due giocatori, trovano l'intesa come hanno fatto questi due giocatori, perché si capiscono, si vedono. Beh, io ai miei tempi c'era Mancini e Vialli, che erano due giocatori straordinari che sapevano capirsi al volo. Con la Sampdoria hanno fatto la fortuna della Sampdoria, e questo vuol dire tanto. Ecco, facendo dei paragoni, secondo me proprio due Mancini e Vialli.

0: possono essere, ecco, come lo era una volta Pulisic e Graziani, però adesso andrei indietro di parecchio.
1: Dicevi della Fiorentina che in effetti è stata protagonista di una partenza horror, una squadra ancora alla ricerca degli equilibri, tanti giocatori nuovi, alla ricerca della coesione della squadra, alla ricerca di un'identità.
0: Sai, quando cambi gioco, vieni da una situazione come quella dello scorso campionato, dove qualcuno magari ha sofferto questa situazione. In più è arrivato l'allenatore nuovo che ha portato delle idee nuove, ci vuole anche del tempo. Poi la fortuna subito attraverso gli episodi, che il calcio è fatto di episodi, che magari ti gira una palla per, o per fortuna comunque fai gol e riesci a portare a casa la vittoria e da lì poi puoi lavorare con più serenità. E questo purtroppo non è venuto alla Fiorentina, ma confido molto nell'allenatore che è molto bravo e molto preparato. Grosso è uno dei migliori allenatori italiani in circolazione e il mercato ha fatto arrivare dei giocatori veramente importanti. Adesso va trovato quell'equilibrio, va trovata quella fiducia, va trovata quella coesione e questo non è che lo trovi dall'oggi al domani, hai bisogno di tempo. Ecco, anche se poi il tempo stringe perché ogni domenica c'è, o ogni sabato, insomma, c'è la gara, però proprio per questo i valori che hanno possono essere messi in evidenza attraverso il lavoro che Grosso andrà a fare.
1: Che pensi invece dell'inizio della Lazio? Ha avuto tanti problemi nel precampionato, un mercato che ha stentato a decollare e poi è riuscita, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, a vincere contro il Bologna con un gol di Frattesi, il neo arrivato Frattesi.
0: Ma sicuramente le difficoltà sono state tante, Gattuso è stato molto bravo a non agitare di più ancora la squadra, nel senso ha cercato di dare quella tranquillità, di quella convinzione, quella determinazione e soprattutto concentrazione nella gara contro il Bologna, che non è stata una gara facile, però ha vinto bene, si è ritrovato un giocatore importante per il calcio italiano e anche per la nazionale, perché Frattesi è un giocatore che in questi ultimi anni non ha potuto mostrare gioco forza perché non partiva, è partito poco come titolare, non ha avuto quella continuità, adesso ha l'opportunità con la Lazio di dare continuità, quindi potrebbe essere un giocatore determinante, ecco, per Gattuso, per Lazio, ma anche per la nazionale.
1: Le tue impressioni sul Parma, sconfitto all'esordio 1-0 contro il Cagliari.
0: Ma sai, anche per quanto riguarda il Parma, sono degli elementi importanti, diciamo i più bravi, i più carismatici come Suzuki e come Pellegrino. Ne sono arrivati altri, poi questa ha iniziato un tipo di gioco diverso, comunque sta portando un'evoluzione a quello che aveva iniziato lo scorso anno e anche lì ci vuole del tempo, i nuovi che arrivano, si devono integrare nel tipo di gioco che vuole questa e in più ci vuole, ecco, l'opportunità, ecco, di stare in un ambiente, Parma sotto quel punto di vista c'è, che ti permette di lavorare, tra virgolette, in una tranquillità che ti dà la convinzione, ti dà il tempo adatto proprio per lavorare e migliorare.
1: E comunque, rispetto all'anno scorso, quanto è cambiato il Parma anche dal punto di vista del gioco?
0: Ma è cambiato molto perché lo scorso anno questa proponeva un 3-5-2 o un 5-3-2 a seconda delle situazioni. Quest'anno invece ha iniziato questo nuovo percorso, questa nuova evoluzione del gioco del 4-3-3. Dovrà trovare, secondo me, un equilibrio e soprattutto nell'incastrare quei giocatori adatti proprio per il 4-3-3. Ha un bel lavoro da fare, però sono convinto che dietro a una società che ti permette di farlo e soprattutto a un gruppo di lavoro intelligente, bravo e pronto a sacrificarti.
1: Senti, Romano, l'autore del gol decisivo per il Cagliari contro il Parma, sembra orientato a scegliere l'Italia, lui che può decidere tra l'Italia e la Svizzera, sarebbe una buona scelta per Mancini, per la nazionale?
0: Ma sarebbe un'ottima scelta perché comunque ha fatto vedere, a parte il gol straordinario, che è un giocatore comunque che ha talento, che può essere un giocatore anche da nazionale. È chiaro che non ha quell'esperienza internazionale che faciliterebbe

ecco, l'inserimento anche nazionale. Però questo può essere un punto importante, soprattutto per Mancini, che va alla ricerca di giocatori adatti anche al, al,

0: il risultato è sicuramente la cosa più importante, anche come sviluppi di gioco, soprattutto nella prima parte e una parte del secondo tempo ha fatto bene, poi ha avuto delle problematiche, ma questo è dettato anche dalle condizioni di qualche giocatore che ancora non è in formissima, però aver iniziato bene con un risultato positivo sicuramente aiuta moltissimo, soprattutto per una squadra come il Milan che è alla ricerca di un'identità, alla ricerca di una costruzione di squadra importante per poter riportarla ai livelli che gli competono.
1: A proposito di Milan, è stato sottolineato anche il coraggio del tecnico dei rossoneri nel lanciare Cisse, che poi è stato autore di uno dei gol del Milan.
0: Ma sai, quando hai a che fare con i giocatori, e al Milan arrivano giocatori di talento, comunque giocatori che danno, si mettono in mostra, l'allenatore deve fare altro che attraverso gli allenamenti capire quelli che i momenti e potenziare. Probabilmente Amorim ha scelto il momento giusto per far entrare questo giocatore, che ha fatto anche un grandissimo gol. Sembra un gol semplice, ma invece non era semplice. Lui è stato molto bravo a rubare il tempo al difensore, e di piattone poi ha fatto questo gol veramente di controbalzo, ha fatto veramente questo gol molto molto bello.
1: Senti, per quanto riguarda l'Atalanta, come stai valutando questo inizio di stagione? Atalanta che è stata impegnata anche nell'andata del preliminare di Conference.
0: Ma, innanzitutto il discorso dell'Atalanta è un discorso un po' a parte, nel senso che è arrivato un allenatore molto bravo e molto preparato, ma con idee e concetti diversi rispetto a quelli che l'Atalanta ha avuto negli anni addietro, per parecchi anni addietro, da Gasperini, dopo da Juric e da Palladino. Il risultato sicuramente aiuta molto, c'è da lavorare, però c'è da capire che i giocatori si stanno mettendo in condizioni migliori l'allenatore di poter proseguire sul suo progetto, su questo modo di giocare. Sia Ristovic che lo stesso attaccante che ha fatto gol, ex del Sassuolo, Raspadori, sono due giocatori importanti per lo sviluppo di gioco, quindi confido molto nel lavoro che andrà a far Sarri, e sono convinto che pian piano riuscirà a costruire un po' quello e dare continuità un po' a quello che è il suo modo di giocare, ma in maniera diversa a Bergamo, dove potrà vedere anche un gioco che divertirà in maniera un po' diversa.
1: Senti, invece, che riflessioni fai sul Como? Perché ci si interroga tanto sul tipo di stagione che affronterà, dovendo essere impegnato sul doppio fronte campionato e Champions. Ci si domanda se effettivamente potrà lasciare qualcosa in campionato, potrà lasciare qualche punto per strada.
0: Ma sicuramente l'incognita è quella. Il Como lo scorso anno ha fatto un campionato veramente eccellente, quest'anno vorrà riconfermarlo, non è semplice, vorrà riconfermarlo, in più ha questa incognita appunto della Champions League, che sicuramente toglierà energie e fisiche e psicologiche. Ma confido nella bravura di Fabregas, perché comunque è un allenatore che conosce il calcio, conosce anche il calcio internazionale, sicuramente qualcosa potrà togliere al campionato, o viceversa potrà togliere la Coppa Campioni, però sono convinto che comunque il Como potrà fare veramente ancora bene.
1: E il Napoli invece che impressione ti ha fatto nella vittoria ottenuta contro il Genoa? Tra l'altro è stata una vittoria caratterizzata poi anche dalle polemiche arbitrali da parte dei Liguri.
0: Ma il Napoli io l'ho visto molto più libero di mente, mi spiego meglio. Lo scorso anno probabilmente con i vincoli tattici che avevano, con Allegri non è più così, quindi l'ho visto secondo me molto più attento, molto più, ma non perché con Conte, chiaramente non metto in discussione il concetto di Conte, però probabilmente il calciatore arriva a un momento in cui ha bisogno di mettere se stesso e il gioco davanti, e con Allegri potrebbe essere valorizzato ancora di più alcuni giocatori.
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento. Buona
0: grazie
1: giornata.
0: A voi, a tutti, ciao, arrivederci.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Luigi Apolloni, parliamo del Torino, il punto sui Granata tra mercato e campionato da parte del nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Ignazio Abate ha detto chiaramente che si aspetta ancora dei rinforzi per il suo Torino, lo ha dichiarato dopo la sconfitta all'esordio in campionato contro il Milan in casa per 2-1, quando lo stesso allenatore Granata diceva che in alcuni ruoli

0: necessità di rinforzi perché la coperta è corta e in altri invece serve qualche innesto per aumentare il livello e diventare più competitivi. La situazione del Torino, quando ormai mancano pochi giorni alla chiusura del mercato perché il gong verrà dato il 1° di settembre alle ore 20, parte già dalla porta, dove da mesi, da settimane si parla di Perri, dell'Iz, ma le difficoltà continuano ad esserci, di conseguenza al momento Mascardi è da considerare il portiere titolare del Torino con Paleari alternativa, ma per la porta Petrachi proverà fino all'ultimo a trovare una quadra con il Leeds. Passando invece alla difesa, serve a tutti i costi un braccetto mancino perché Abate non ha un difensore di piede sinistro da sistemare nel terzetto, si fa il nome di Brassier e poi c'è anche la possibilità di ritrovare l'ex Rodriguez. A proposito di ex, ne parlavamo proprio nelle ultime ore su tutto Mercato Web, Petrachi ha al vaglio diverse opzioni di vecchie conoscenze granata, perché oltre a Rodriguez ci sono anche Darmian per quanto riguarda le corsie laterali e c'è pure Mandragora, perché anche a centrocampo manca ancora un innesto. Mandragora della Fiorentina appunto è un'idea per il Torino, che però tiene d'occhio anche Braganza dopo aver ceduto Ilic a Lecce. In attacco, per ultimo, c'è abbondanza perché Kulenovic e Adams sono in uscita. Per il momento non ci sono grandi offerte per i due esuberi nel reparto avanzato. C'è sempre Zapata, mentre il titolare ovviamente è Simeone. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il sogno, l'obiettivo resta Sebastiano Esposito del Cagliari, con il quale è in atto un vero e proprio testa a testa con il Sassuolo. A proposito dei neroverdi, saranno proprio i ragazzi di Aquilani i prossimi avversari del Torino sabato pomeriggio nella seconda giornata di campionato da disputare al Mapei Stadium.
1: Torniamo anche a parlare della Lazio. Lazio reduce dalla vittoria importantissima contro il Bologna. Ne parliamo attraverso questo punto della situazione del nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
2: In casa Lazio la giornata di Andrea Pinamonti, che fra poco arriverà a Formello per svolgere le visite mediche di rito e poi diventare ufficialmente un nuovo calciatore biancoceleste. Accordo trovato con il Sassuolo, operazione a titolo definitivo per circa 3-4 milioni di euro più tanti bonus per arrivare a quei 13 milioni che era più o meno la richiesta del Sassuolo. Con l'arrivo di Pinamonti la Lazio può chiudere il suo mercato in entrata e adesso lavorerà sulle uscite. È fatta per Artistico al Padova, 3 milioni e mezzo entrano nelle casse biancoceleste, e si sta lavorando anche per piazzare altri giocatori in esubero, ad esempio Patarratkov, che è seguito dal Siviglia, operazione che si potrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto dopo che il calciatore serbo ha rifiutato due trasferimenti a titolo definitivo al Southampton per circa 15 milioni, alla Dinamo Mosca per 18 milioni. C'è da piazzare Nuno Tavares, c'è un'offerta di prestito con diritto di riscatto del Porto che però la Lazio non accetta, vorrebbe una garanzia del riscatto e quindi si lavora per un obbligo di riscatto. E poi c'è la questione Romagnoli da sistemare con il difensore classe 95 che spinge per andare in Qatar, ma manca l'accordo tra Lazio e Al-Sadd soprattutto sui termini di pagamento, e quindi attenzione anche all'opzione Atalanta per un ricongiungimento di Romagnoli con Maurizio Sarri, per una Lazio che inizia anche a lavorare in vista di quella che sarà la seconda giornata, la partita contro il Genoa. Venerdì ci sarà un allenamento aperto al pubblico, sarà la prima occasione per i tifosi per vedere da vicino la squadra durante l'allenamento. Sappiamo che non saranno presenti allo Stadio Olimpico i tifosi e quindi avranno modo di esserci invece venerdì alle 18 in quel di Formello, per una Lazio che ha iniziato con una vittoria importante trascinata da Davide Frattesi contro il Bologna, che si prepara appunto alla sfida di domenica contro il Genoa.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

Sì, amice, care amiche, perché? Perché sapete cosa mi è successo oggi? No, a parte il fatto che ho sbagliato a parlare a care amiche. Allora, bentornate care amiche di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornate care amiche, perché oggi mi è successa una cosa incredibile. Amo molto questo genere di cose. Allora, ho messo nel carrello di Amazon dei libri, perché sono andata in libreria qua a Vieste, molto carina, piccola, ben gestita, ma non ho trovato i libri che cercavo. Uno l'ho regalato alla giovane Miriam, una bambina di 11, una ragazzina di 11 anni, perché 11 anni non sono più delle bambine, ma sono delle pre-adolescenti. Adolescenti, così mi insegnano le mie amiche, che molte di loro fanno le insegnanti, e regalo a Miriam, ma avevo già detto nelle puntate scorse, un libro che si chiama Il figlio del cimitero. È un racconto gotico, lo scrittore, lo stesso scrittore di, per intenderci, di Coraline, dove scoperto troppo tardi che, no, posso anche spoilerare, vero? Perché intanto lo sappiamo tutti. Lo sappiamo tutti, Coraline, la mamma di Coraline, cos'è in realtà? Vi prego, io ho già i brividi. Comunque, vabbè, ok, non spoilerò, non si sa mai. Quindi è un romanzo per giovani ragazzi dai 12 anni in su, è molto apprezzato dai ragazzi, ma a quanto pare è molto molto molto apprezzato anche dagli adulti. Quindi io ho letto giusto di cosa parlava, e parla di questo bambino, la quale famiglia viene uccisa da un assassino, e scappando. Adesso non so esattamente, però dico in breve, scappando si rifugia in un cimitero, e dove viene adottato dai fantasmi del cimitero, mentre l'assassino dei suoi genitori è ancora in giro. Quindi ci deve essere sicuramente un po' di gotico, un po' di noir, un po' di mistero e anche sicuramente un po' di giallo, no? Quindi ci si deve essere sicuramente, sicuramente ci deve essere un lieto fine. Io sto riflettendo, no? Quest'estate ho iniziato, in realtà dalla primavera, a leggere diversi libri. La portalettere è stato uno di quelli che mi è piaciuto di più in assoluto, e comunque non era esattamente il libro, era il libro perfetto, ma non finiva con un lieto fine. Però è giusto, è un classico libro da persone mature. Io a volte dico, ma perché io dovrei essere una persona matura? E l'altro ho letto la. Aiutatemi, non è l'ostetrica, ma è la. Insomma, quella che faceva nascere i bambini un tempo, che si chiama la levatrice. Beh, peggio mi sento. Ne parlavamo io e Flora, la mia vicina di casa, nonché ostetrica, nonché anche lei accanita lettrice, che è stato devastante. È stato forse, sai, quando leggi un capitolo e dici ok, adesso mi riprendo, adesso ne leggo un altro e sicuramente andrà meglio. Peggio, sempre peggio. Quindi un libro sicuramente molto bello, ma non è sicuramente un libro con il lieto fine. No, non ce l'ha un lieto fine. Allora cosa ho detto? Ma che facciamo? Ma non è che fossimo, forse questo è un periodo dove non mi va di leggere storie tristi. Ah, innanzitutto scusatemi e benvenuti nel mio giardino. Benvenuti nella mia casetta a Vieste. Non nel salottino, ma questa volta in questi giorni nel mio salottino. Poi tornerò negli studi a Salerno e sarà tutto un po' diverso, però fa niente, godiamocelo finché c'è. E vi dicevo, questo libro probabilmente sì, sono io in un periodo dove non mi va di leggere storie troppo mature, troppo che anche se non c'è un lieto fine non fa niente. E invece no, e invece fa qualcosa. A me io voglio che ci sia il lieto fine, non mi piace che non ci sia il lieto fine. Allora cosa ho pensato? Probabilmente sono in una fase dove voglio leggere, ma non mi va di leggere cose troppo tristi. Ovviamente non è che noi lo sappiamo quando iniziamo un libro e quando lo finiamo che sei, peggio mi sento, sei stravolta. E questo libro, Il figlio del cimitero, che è per adolescenti, ma vi assicuro i dati, perché sono andata a fare le mie ricerche, i dati dicono che piace moltissimo anche agli adulti, questo libro me lo voglio comprare, è nel carrello. E sono andata in libreria, ma oggi stamattina dovevo fare altre commissioni, sono passata davanti alla libreria, secondo voi non butto dentro, che poi tra l'altro
su nel carrello della piattaforma dove lo sto comprando, costa 80 centesimi.

Meno, ma non è quello il discorso. È il fatto che se fosse stato nella libreria avrei preferito comprarlo in una libreria. Ripeto, una libreria autonoma, non è sotto nessuna grande casa editrice, né Feltrinelli, né Mondadori, né Giunti, nessuna, né Garzanti, nessuna. E quindi mi avrebbe fatto piacere dare a loro i miei soldini. Però non ce l'avevano più. Mi ha consigliato un altro libro, sempre di questo scrittore, ma no, non mi va. Io ringrazio sempre molto quando le commesse sono propositive, perché mi piace l'idea che magari hanno individuato un po' il tipo di persona che sei, oppure anche dalla descrizione che dai di quello che ti piace, allora magari ti sanno consigliare. Io amo tantissimo queste cose, ma non ce l'avevano e non ho voluto comprarlo, però mi sono fatta un giro nella libreria e avete presente quando è il libro che scegli te? Ho sempre pensato che, come gli animaletti, quando vai in un rifugio, quando vai in un canile, sono loro che ti scelgono in qualche modo. È così come il gatto. Il gatto è lui che ti sceglie. Allora, ho sempre pensato anche nei libri, ma non mi era mai successo finora, finché oggi, stamattina, guardo, non so, autori americani, autori Sud America, e poi leggo autori giapponesi. Poi dico, ma sì, va bene, ma erano tutti in fila, nessun fuori, tutto così. Allora prendo il primo libro e compro questo. Questo mi ha scelto, perché ho guardato milioni di libri, e questo si chiama Cronache di un gatto viaggiatore di Hiro Arikawa. E non l'avevo mai sentito, ma non è nuovo, tra l'altro. È un libro che è stato scritto nel 2015 e più volte ristampato nel 2017 e poi nel 2021 da Garzanti. Allora, sapete che per fare delle recensioni fatte bene dei libri io dovrei leggerlo prima di in qualche modo consigliarvelo. Quest'inverno vi ho consigliato dei libri, ora non me la sento perché non l'ho ancora letto, però mi entusiasma tantissimo. Qua dice Hiro Arikawa, scrittrice e sceneggiatrice, nata nel 72, è nata nel 72 nella prefettura di Kochi. Cronache di un gatto viaggiatore è stato un caso editoriale, dapprima in Giappone e poi in tutto il mondo. Quindi ha spopolato in Giappone e poi anche in tutto il resto del mondo ne hanno chiesto i diritti. Ed è molto bello perché io sono arrivata a poche pagine perché poi stamattina ho avuto milioni di cose da fare, ma è praticamente questo gatto, Cronache di un gatto, che è questo gatto che parla e racconta dall'inizio come ha conosciuto quello che poi è diventato il suo umano. E poi questo si inoltrerà, presumo, in questo viaggio meraviglioso dove c'è Satomi, credo che si chiami Satomi. Satoru, dove Satoru, dopo aver perso il lavoro, deve trasferirsi e non può più occuparsi di Nana. Nana è, tra l'altro, lui è maschio, il gatto, ma si chiama Nana perché in giapponese Nana viene prima di Eitu, che significa otto. Però questo lo leggerete, io ve lo consiglio comunque perché avevo bisogno anche di un libro tenero che non sia troppo triste. Ma ripeto, questo libro è stato lui a scegliermi, non è un romanzo scritto quest'anno, non è neanche quello di Il figlio del cimitero, è del Figlio del cimitero è del 2018, mi pare, o 2000, insomma, siamo lì. Comunque, anche quello lo metto nel carrello e quello me lo compro. Perché quando sono, non so se capita anche a voi, quando ci sono tanti dialoghi è molto più scorrevole leggere il libro. Quando ci sono tanti dialoghi, veramente è un capitolo via l'altro. A me piace molto questa cosa e mi piace molto il pensiero perché a un certo punto descrivono com'è il gatto, cioè tutto bianco con questa codina nera a forma di sette, che è stato che sapete che i gatti ogni tanto hanno la codina a forma di punto di domanda e chi ce l'ha? Tic, chi ce l'ha così? Ha questo codina nera, tutto bianco, con un paio di macchie in faccia, sul musetto. E già questa cosa a me è piaciuta molto. Non è ne uguale a nessun gatto che io ho mai avuto, però l'idea di poter leggere i pensieri di un gatto
mi affascina moltissimo.

Mi affascina molto perché probabilmente, anzi sicuramente, la Hiro Arikawa ha fatto delle ricerche per poter capire anche certi comportamenti dei gatti. Comunque questa cosa mi è piaciuta tantissimo. E mi piace moltissimo l'idea di poter vedere i bambini leggere, è sempre più raro. Noi, io e Mauro, in questo periodo che siamo ospiti al Green Park Village, vediamo tante famiglie dove ci sono le più diverse tipologie, dove ci sono bambini educati che stanno a tavola, ci sono bambini non assolutamente educati che per farli mangiare devono stare attaccati al cellulare. Se gli togli il cellulare, come un tossico, loro vanno fuori di testa. Diventano dei pazzi. Io oggi a pranzo, per esempio, ho visto una coppia giovane con una bambina piccola che se la chiacchieravano beatamente tra di loro, la bambina ha il cellulare, e ripeto, la bambina avrà avuto 2 anni, la imboccavano, ma né la madre né la bambina facevano caso, né la madre dove era la bocca della bambina, né la bambina era interessata da che parte arrivasse il boccone. Quindi c'era pasta ovunque, ma la bambina non distoglieva lo sguardo dal cellulare. E così un sacco di persone, un sacco di persone, un sacco di genitori educano i bambini al cellulare perché è il modo più comodo. Ora, io lo so perfettamente che la televisione, come una volta, poteva essere un po' la babysitter, nel senso che mentre mamma sistemava due cose, faceva i lavori in casa, eccetera, aveva bisogno di non averci in mezzo ai piedi, toh, guarda un po' di televisione, mia nonna, mia mamma lo fa ancora, con un po' il permesso di mia cognata, però. Quella mezz'oretta anche di riposo per sé, guarda anche lei, perché mia madre non è che molla le bambine, guarda con lei, come si chiama? Bartolito. Bartolito era un gallo che veniva da Madrid. Ecco, nonna sta lì con le sue nipotine, gli spiega, gli dice e vedo quanto sono incantate. Però le bambine sanno perfettamente che questa è una sorta di premio. Questa è una sorta di ok, hai fatto la brava, va bene, adesso però poco, ne guardiamo uno solo. Dici così, con la manina così. Massimo due. E loro lo sanno che è uno massimo due, perché questo è il premio, questa è la cosa corretta da fare. E poi ce ne saranno altri se faranno le brave. E quindi ognuno educa, ma basta che le educate, santo cielo, basta che le educate, perché capita l'assoluta fortuna di avere una bambina di 11 anni che non guarda il cellulare, ma legge. Legge tantissimo e io vi posso dire che questa Miriam, questa bambina meravigliosa, che ha letto un libro in un giorno, cioè dal 15 al 16 l'aveva già finito, i genitori sono stati così lungimiranti da non comprarle un altro libro. In questo modo la bambina ha potuto, la ragazzina, perdonatemi, perché ha 11 anni, comincia già ad essere una preadolescente, ha potuto guardarsi in giro e fare amicizia con un'altra bambina della sua età. Probabilmente si sono anche trovate, perché anche l'altra bambina che è arrivata nello stesso periodo di Miriam era un po' timida, riservata. Lei però aveva, se non sbaglio, un fratello. Però comunque sia, l'idea è questa. I genitori hanno fatto bene. Le bambine, nessuna delle due aveva un cellulare, perché mi è capitato di osservarle, nessuna delle due, e hanno fatto amicizia. Si sono abbracciate il giorno che si sono salutate, domenica scorsa, si sono abbracciate, si sono dette quanto si sarebbero mancate. Probabilmente ancora adesso si pensano e poi, come tutte le cose, possono essere dimenticate. Io, Miriam, per salutarla, come sapete, le ho regalato Il figlio del cimitero, libro che mi voglio leggere anch'io assolutamente, ritornando al discorso, perché desidererei che ci fossero dei libri a lieto fine. Capisco la verità, capisco per dovere di cronaca dire le cose come stanno, ma inventatele un paio di cavolate, cioè inventate un lieto fine, perché veramente sta cosa mi sta asciugando. E quanto può essere affascinante il pensiero di un bambino a riguardo? Sarebbe stato bellissimo per me, io sono sicura che Mariamma l'ha già finito quel libro, chiederle come se ne pensa, perché quando ti interfacci a dei bambini che non sono maliziosi, che non sono che la loro mente non è stata
in qualche modo influenzata dalla malizia dei genitori o dalla TV o dagli zii, ma che sono puliti, perché ricordiamoci bene che

I bambini sono delle spugne meravigliose, cioè loro glieli puoi ripetere fino allo sfinimento che non devono fare qualcosa, ma lo capiscono solo se tu gli dai il buon esempio. Ci sono persone, ci sono sicuramente genitori molto fortunati, i genitori di Miriam, con una bambina che non crea assolutamente nessun tipo di problema, e poi ci sono genitori di bambine che corrono in sala al ristorante rischiando di far cadere camerieri, se stesse, di creare danni e di creare veramente episodi parecchio spiacevoli. Però mi sono capitata, a proposito di preadolescenti, hanno intervistato sei bambini di 12 anni. Che cosa vuol dire amare qualcuno secondo loro? Ed è sempre molto bello. Perché? Perché, ripeto, i bambini sono puri. Sono poi, non conoscono il razzismo, non conoscono il povero e il ricco, sono i genitori che mettono nella testa di un bambino meraviglioso cos'è la ricchezza e cos'è la povertà. Quello è vestito male, quello non c'ha i soldi, che tra l'altro poi non lo sapete, non lo sapete. Io e Mauro frequentiamo uno dei porti più rinomati, ricchi, dove c'è arriva Beckham, dove arriva quell'altro che fa campione di MMA, dove arrivano i super VIP, dove ci sono delle barche talmente grandi che hanno il posto appena fuori dal porto perché hanno anche gli elicotteri. Ecco, noi, nel nostro piccolo, ancora forse per quest'anno, perché poi stiamo in ballo con delle decisioni importanti e con sicuramente una leggerezza diversa anche nella gestione di poetica, ma sappiamo, sono scese dalle barche i proprietari, che si chiamano armatori per le barche, persone normalissime, una t-shirt bianca, un paio di calzoni blu e dei mocassini. Probabilmente quei mocassini sono fatti di pelle di cucciolo di elefante, per quanto ne possiamo sapere, però non gli avresti dato 100 lire, mi capite? E poi ti giri e vedi quello vestito di Gucci da capo a piedi e ti dici: chissà chi è quello ricco? Perché se l'abito veramente non fa il monaco in questo caso, perché il vero ricco, la persona di classe, lo dimostra nei colori, nella stoffa, ma attenzione, nella stoffa nel senso nel riconoscere il materiale pregiato. Quindi parliamo di lino, di cotone, parliamo di lana merinos e lana di cashmere, scusate. Quindi il vero ricco è colui che sceglie la sobrietà nel vestire e la qualità nel vestire. Sicuramente non metterà mai delle pantaloni in tre acetato di Gucci. Ah, tra l'altro, uno dei libri che ho messo nel mio carrello è La fine dei giochi, mi pare sia quello il titolo, di Allegra Gucci, ovvero la sua parte di verità nell'omicidio del padre. Io sono proprio curiosa di leggerlo. È un romanzo, ovviamente, è stata anche su una radio molto molto importante dove ha pubblicizzato questo suo libro, e ritengo che valga la pena leggerlo. Ma per chi, per esempio, a me le cronache di ora non interessano assolutamente, a me interessano moltissimo i misteri passati. Tra l'altro, se non ricordo male, sua madre è stata ricoverata d'urgenza, era in un resort sulla Riviera Romagnola ed è stata, e per fortuna c'era la sua segretaria personale che l'ha salvata. Spero che stia bene. La Ruggeri, se non sbaglio, si chiama. Spero stia bene, perché è una donna, ragazzi. Secondo me è una donna. Sì, ok, è stata la mandante dell'omicidio del marito, però io. Vi posso dire che una donna con un fascino così, anche letale, se volete, ce ne saranno ben poche al mondo. Io ricordo Marina Ripa di Meana, straordinaria, affascinante, intelligente, ma che personalità. Ricordo, purtroppo ho iniziato a leggere già 2 volte Smeraldi a colazione, ed è una biografia di Marta Marzotto, e non ne vengo fuori.
ma anche lei idolo assoluto, ma non ne vengo fuori.

fuori. Mi... Ecco, avete già capito dalla mia faccia. Quindi non riesco, non riesco. Ce l'ho, ce l'ho lì. C'è lui che mi guarda tra i libri che non do via perché mi incuriosisce la sua vita, come mi incuriosisce la vita della Ruggeri, come mi incuriosisce anche su Netflix, se non sbaglio, c'è il documentario di Gucci, partendo da Guccio Gucci, e sì, ok, c'è poi il film, quello fatto da Lady Gaga, che impersonifica proprio lei. E poi c'è questo libro, ma credo forse ce ne siano altri, ma mi piace l'idea che sia la figlia che racconta ciò che una ragazzina e un adolescente può vedere di ciò che la circonda, delle verità che per quanto un estraneo possa fare delle ricerche, possa essere infiltrarsi, possa essere indiscreto, non saprà mai perché le sue orecchie hanno colto dialoghi, discorsi, i suoi occhi hanno visto cose che non nessuno ancora ha visto. E mi piace questa cosa, mi piace questa cosa però di una bambina che, di una ragazzina, adesso non so quanti anni avesse, ma lo scopriremo, che si è vista portare via il papà dalla mamma. Quindi vediamo un attimo, cerchiamo di capire anche questa cosa che sicuramente appena torno a casa da Vieste, faccio partire l'ordine, almeno mi arriva, mi sento molto più felice, molto più contenta. Però stavamo parlando e se per caso non mi basta il tempo, ne parliamo anche domani, senza problemi. Oppure oggi che giorno? Oddio, ho perso il filo. Vabbè, non fa niente, ne parleremo anche domani o la settimana prossima. Però il primo bambino, sentite, il primo bambino ha detto, vuol dire che quando lei si fa male, a te fa male lo stesso posto. Non ha detto empatia o altri paroloni, ha detto che il dolore diventa fisico. La seconda vuol dire che ti fidi abbastanza da fargli vedere quando piangi. L'ha detta guardando per terra come se stesse confessando qualcosa di cui vergognarsi. Per le ragazze, per le amiche che si sono appena collegate, sto leggendo l'intervista a sei bambini di 12 anni su cosa vuol dire amare qualcuno secondo loro. Il terzo ragazzino, perché a 12 anni li chiamano bambini, però faccio fatica a chiamarli bambini, individuarli come bambini. Il terzo ci ha pensato un po'. Poi, mio papà ama mia mamma perché quando lei parla, lui la guarda sempre, anche se sta facendo altro. Vabbè, mille mila. Ha detto che l'amore si vede dagli occhi che lo riflettono in quelli della persona che ami. La quarta è quando preferisci stare con lei anche se non fate niente di speciale, tipo stare seduti. Nessuno di noi da adulti direbbe mai una cosa così semplice. Diremmo qualità del tempo, connessione emotiva. Il quinto vuol dire che ti importa se quella persona è felice, tipo ti importa davvero. Ecco cosa vuol dire amare per un bambino di 12 anni, ragazzino. Ha ripetuto davvero due volte. Come se sapesse già che da grandi quella parola si usa anche quando non è vera. L'ultima ha detto: amare qualcuno vuol dire che quando ti arrabbi con lui, dopo un po' non ti importa più di avere ragione, ti importa solo di fare pace. 12 anni e aveva già capito quello che a molti di noi serve una vita intera. Nessuno di loro ha parlato di passione, chimica, compatibilità, hanno parlato di presenza, di dolore condiviso, di preferire la pace alla ragione. Non è che i bambini siano più puri o più saggi, è che non hanno ancora imparato a mentirsi. Quando gli chiedi cosa vuol dire amare, ti dicono che cosa sentono, non cosa dovrebbero sentire. Da adulti ci complichiamo tutto. Chiamiamo dipendenza il fatto che il dolore dell'altro ci fa male. Chiamiamo vulnerabilità una debolezza. Chiamiamo noia un silenzio condiviso. E quando litighiamo passiamo ore a costruire la dimostrazione che abbiamo ragione. Quando un bambino di 12 anni sa già che avere ragione non serve a niente, se intanto hai perso una persona. L'amore vero non è complicato, siamo noi che lo rendiamo tale.
Perché dobbiamo, perché

che abbiamo paura di dire che ci fa male quando fa male a loro, che preferiamo stare seduti insieme a fare qualsiasi altra cosa, ma da soli. I bambini lo sanno ancora, poi cresciamo e ce lo dimentichiamo. Io vi chiedo di interrogare i vostri ragazzi, di interrogare i vostri figli, di chiedere loro cosa ne pensano dell'amore. Probabilmente magari saranno un po' timidi, però chiedeteglielo e vedete cosa vi rispondono, perché ciò che vi rispondono è qualcosa di assolutamente perfetto. Nei commenti che ci sono stati c'è una persona che dice: mio figlio di 13 anni ha detto che per lui amare qualcuno significa saperla felice anche se la sua felicità non è con lui. Ci sarebbe da imparare, ed è una cosa difficilissima, ed è una cosa che non riesce a tutti, perché purtroppo cresciamo, e ne avevamo parlato anche con Mauro, tante amiche, tante ragazze, tante donne, crescono i figli maschi non sapendogli dire di no. Gli dicono di no a nulla, dicono di sì a tutto. E quando l'unica figura di riferimento per un bambino, che è la madre, che è la sua ancora di salvezza, che è la sua guida, che è la sua protettrice, la sua tutto, il suo tutto per anni interi, e lei non gli ha mai insegnato che i no vanno capiti, i no vanno accettati, quando non siamo in grado di dire di noi, di spiegare i noi, di farli capire ai nostri figli, quando si approcciano a una vita con un'altra persona, con un'altra donna, che ci piaccia o meno, e al primo no non lo sanno gestire, allora succedono i guai. Perché potrebbe essere un bravo ragazzo che lo capisce, un ragazzo intelligente ed equilibrato, che nonostante i vizi e stravizi di mamma, lo capisce perfettamente cos'è un no. Come quando ci sono state, anche nella mia piccola città, ci sono state dei gesti drammatici da parte di ragazzini che dopo il primo trimestre o semestre a scuola hanno visto che non andavano bene, non avevano coraggio di dirlo ai loro genitori, e allora hanno visto bene di buttarsi dalla terrazza della scuola perché gli si è detto di no, cioè non funziona così, devi studiare per avere determinati risultati o per accedere a determinate cose. I no spaventano. La responsabilità è di noi genitori, di voi di genitori. La responsabilità più grande è questo. Quando quella settimana scorsa, se non sbaglio, c'è stato quel papà che stava scalando il Monte Fuji. A un certo punto il bambino di 7 anni ha detto: no, io sono troppo stanco, papà, non ce la faccio. E il papà ha lasciato il bambino di 7 anni lì dove era. Allora, le diversi commenti, le donne tutte dalla prima all'ultima indignate, spero che non sia vero, di qua, di là. I papà invece ha detto: caspita, ma ti fai uomo o no? Vabbè, ragazzi, però c'aveva 7 anni, anch'io che sono tremenda a 7 anni. Abbiate fede, però c'è anche un però, e poi ci salutiamo, che non mi fido più di quello che scrivono, non mi fido più, perché per farci indignare, per farci in modo, per fare in modo che noi clicchiamo, per fare notizia, per fare scandalo, per far rumore, i titolisti scrivono qualsiasi cosa. Io sto imparando a dubitare di tantissime cose. Sto imparando a dubitare ormai di giornalisti che sono giornalai, con tutto rispetto dei giornalisti e dei giornalai. Sto dubitando di quanto possano essere veramente vere le storie che scrivono, perché poi magari vai a leggere veramente la notizia e c'è scritto che dietro c'erano i nonni che lo hanno comunque lo hanno tenuto. Però era più importante dire che un padre ha lasciato il figlio da solo mentre si è andato a fare una passeggiata sul monte Hiroshima. Chi mi segue sa perfettamente cosa penso di queste persone, sa cosa penso di quanto non ci sia poco di etico in loro. Io ora vi saluto, vi auguro una fantastica giornata e ci vediamo domani, forse lunedì, non lo so.
No, ci vediamo domani. Ho perso il filo, non so più che giorno sia. Voglio tornare alla realtà. Amo stare qui, ma devo tornare alla mia realtà. Un bacio grande.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Ma buongiorno, buongiorno, buon martedì 25 agosto. Fuochi d'artificio ieri per le romane, con la Lazio che vince a Bologna, ma soprattutto una Super Roma che distrugge la Fiorentina 4-0 e insomma lancia dei segnali importantissimi al campionato. Il tutto a mercato ancora aperto, si è chiusa dunque la prima giornata e dobbiamo dire che rispetto ad altre volte non ci sono state novità, nel senso che le grandi o presunte tali hanno fatto il loro dovere portando a casa i tre punti. Forse l'unica squadra che è rimasta leggermente attardata è il Como, che ha pareggiato a Udine, ma attenzione, l'Udinese è una squadra sicuramente ostica da affrontare soprattutto in casa propria. E poi per il resto tutte sono riuscito a vincere, chi bene, anzi benissimo, come la Roma e l'Inter, chi benino come il Napoli e la Juventus, chi discretamente come il Milan. E allora tanti argomenti, e l'editorialista di oggi è il nostro Niccolò Ceccarini. Direttore, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Anche il Grassi l'ha perso 3-0 in Coppa Italia con la Lucchese, quindi abbiamo completato il cerchio. Ecco.
1: Sì, insomma, ma voi della Fiorentina che avete fatto ieri? Non vi siete presentati per la seconda volta consecutiva all'Olimpico? Voi Viola.
2: Bisognava fare come voi della Juve, cioè stare tutti dietro e fare un gol e cercare di vincere la partita, ma non ci è riuscito perché la Roma è troppo forte, no? A parte le battute e gli scherzi. Ma ieri devo dire che la Roma è stata veramente brava, sì, una squadra, io con un allenatore come Gasperini che come al solito riesce a dare subito un'impronta a quelle che sono le sue idee di calcio. Già l'anno scorso al primo anno si sono viste determinate cose e poi si sono sviluppate ulteriormente nella seconda parte della stagione, anche se poi dopo il mercato di gennaio qualche difficoltà c'era stata nonostante l'arrivo di Malen, poi la Roma ha ripreso a correre e secondo me ha ripreso come aveva finito, con questo Malen che è un giocatore formidabile per quanto riguarda il campionato di Serie A. In altri tempi sarebbe stato uno dei giocatori importanti del campionato di Serie A, oggi visto il nostro livello è formidabile perché sicuramente è bravissimo, però il nostro livello si è un po' abbassato e lui ha questa capacità realizzativa che non è comune a tanti altri. Però ieri non c'è stata partita, la Roma ha decisamente meritato di vincere 3-4-0 perché poi comunque sia poi alla fine sul 3-0 la partita era finita, è arrivato il 4-0, ma poteva essere ancora più pesante il passivo. Tante scelte di grosso decisamente discutibili, in cui si è affidato anche alcuni giocatori del passato che avevano, non dico affossato la Fiorentina, ma quantomeno non l'avevano certo molto aiutata nel suo percorso l'anno scorso, e oggi siamo a parlare chiaramente che di quello che naturalmente è il day after, ovvero grosso nel mirino, no, della critica. Il fatto che Ken possa andare via nelle prossime 24 ore al Como è un'altra aggravante, no, in questo momento del mercato della Fiorentina, ma naturalmente sappiamo che basta vincere o basta un altro risultato che poi ci si dimentica di Ken, ci si dimentica dell'Olimpico e tutto quanto. Però complessivamente la prima giornata di campionato secondo me mette la Roma, allora la Roma non penso possa andare a questa velocità per tutta la stagione, però la Roma per me è una squadra che a livello di organico dopo Inter e Napoli la metto lì.
1: Sì, sono d'accordo. Poi con questo Dybala, Nick, se regge, cioè Dybala e Malen sono forse la coppia offensiva migliore del campionato.
2: Sì, perché poi Dybala è un giocatore come ieri sera, se ha questo sprint, se ha questo smalto, poi comunque sia, hai visto, è anche in condizione fisica, perché lui comunque ha bisogno di essere anche al top della condizione per poter fare certi numeri, i suoi dribbling, se sta così bene è chiaramente un valore aggiunto per la Roma, ma è tutto, perché anche Mora comunque è un bel giocatore, secondo me hanno il portiere forte, non si è visto ancora, no, Castro, che comunque è stato un altro grande acquisto, e io credo che insomma Gasperini possa essere contento. D'altra parte lui è uno così, spinge tanto la società a fare determinate operazioni di mercato, però poi alla fine la ripaga anche con i risultati sul campo.
1: Senti, però ti devo chiedere, Nick, insomma, la Fiorentina è chiaro che la prima giornata, quando cambi tantissimo 9 su 11, è complicato, no? Però lo dicevi te, poi noi siamo toscani, siamo focosi, ci arrabbiamo immediatamente. Io penso che una delusione del genere anche il più pessimista non se l'aspettava ieri.
2: Ma io, allora, io che la Roma potesse vincere era altamente probabile.
1: Sì.
2: Visto
1: concordo.
2: Il valore tecnico superiore a quello della Fiorentina, però questo non significa che le partite a volte, cioè se la Roma trovava la giornata non particolarmente positiva, la Fiorentina un guizzo, finiva che magari portava a casa un pareggio oppure magari vincevi anche insperatamente, perché le partite sono poi un po' strane. Secondo me il fatto della Fiorentina di ieri è soprattutto che non ha funzionato niente, non funzionava la difesa, Dodò a destra con João Mario spostato a sinistra, Attà in un ruolo non consono a quelle che sono le sue caratteristiche, un centrocampo molto lento, perché comunque nella sostanza Andur, Fagioli e Bressanini sono molto lenti, quindi ci sono, ecco, non si è visto granché. L'unico, secondo me, l'unico lampettino è Mastantuono,
1: sì,
2: che mi sembra sia stato
1: concordo.
2: L'unico che ha cercato di fare qualcosa. Sono dispiaciuto per Pellegrino, perché oggi naturalmente verrà tra virgolette massacrato per la prestazione, però non gli è arrivato un pallone, è anche vero che non gli è arrivato neanche un pallone, cosa che invece magari nel secondo tempo con dei cambi diversi, con l'ingresso di altri giocatori, per esempio anche Ken a mezz'ora, ecco, anche il cambio di Ken a mezz'ora dalla fine, cioè, o lo metti all'inizio del secondo tempo.
1: Bravo.
2: Subito o perché lo metti, diciamo, nell'ultima mezz'ora sul risultato già pesante per la Fiorentina, non lo so, ecco, ieri mi è sembrato un po' tutto un po' confusionario, quindi mi sarebbe piaciuto anche vedere qualcosina in più sotto il profilo della manovra, cosa che non c'è stata, quindi è una partita che dovrà far riflettere molto Fabio Grosso, e mi auguro, sai, qui a Firenze stavo sentendo un po' anche a Radio Firenze Viola, è nell'occhio del ciclone dopo appena 90 minuti, non è all'altezza di gestire una squadra come la Fiorentina, però è altrettanto vero che questa squadra forse un po' di tempo ha bisogno per crescere, non troppo, però un po' di tempo.
1: Sono
2: sì.
1: D'accordo.
2: E vediamo che succede, ecco.
1: Sai chi mi ha impressionato negativamente? Anche il Bologna ieri, l'ho visto veramente confuso, Nick. Poi il pareggio ci poteva stare, il salvataggio sulla linea di Frattesi, però mi sembra una squadra alla ricerca di se stessa.
2: Ma sì, sai, Domenico Tedesco è arrivato ed è chiaro che questa partita contro la Lazio, perché poi oggi affrontare la Lazio non sai mai, no?
1: Bravo,
2: sai
1: cosa
2: questa
1: trovi,
2: situazione
1: sì.
2: Che loro hanno alle spalle, è comunque un problema, no? Tra lo titolo e la tifoseria, e il mercato che poi fai una fatica enorme per cercare, no, di portarlo avanti con determinate possibilità economiche ridotte, no? Visto se pensi come vogliono prendere oggi Finamonti, lo devono prendere con la formula del prestito o del titolo definitivo basso, più mettendoci tutta una serie di bonus per l'indice di liquidità, no? Quindi, cioè, tutte le difficoltà, l'operazione Frattesi, che c'è stato bisogno anche di rivederla perché altrimenti non c'era possibilità di depositare il contratto, la situazione, Gattuso che comunque viene eliminato in Coppa Italia con il Mantova, e quindi sembrava, no, che il Bologna potesse essere la grande favorita in questa partita, invece poi alla fine l'ha risolta Frattesi, ecco, non è stato facile, secondo me non è stato facile anche per il Bologna andare a sostituire, perché hanno indovinato due allenatori di fila,
1: sì.
2: Perché hanno indovinato ovviamente Thiago Motta e lo stesso
1: Italiano.
2: Vincenzo Italiano, hanno provato sul Tedesco e la campagna acquisti probabilmente non è andata come nella direzione che loro volevano, hanno preso Piccoli e ora stanno resistendo all'assalto dell'Atalanta per Rowe, però sai, non è facilissimo. Il Bologna secondo me ha fatto anche qualcosa in più delle sue reali potenzialità negli anni passati, e ora, diciamo, per rimanere a quel livello stanno facendo un po' più fatica, e comunque per la Lazio questa è una vittoria importantissima, perché per quanto è la situazione e come era maturata, credo che questi tre punti siano fondamentali per
1: sì.
2: Partire con un po' più di tranquillità.
1: Sono d'accordo. Nick, invece, tra Juventus, Milan e Napoli, hanno vinto tutte e tre in maniera diversa, chi ti è piaciuta di più e perché, chi ti è piaciuta di meno e perché?
2: Ma allora, Juventus, Milan e Napoli. Allora, cominciamo dalla Juventus. Juventus è ancora una squadra incompleta, credo che potrebbe arrivare che sì, potrebbe arrivare Zizze, e poi c'è questa tirata d'orecchie di Spalletti a Colomani, abbastanza evidente. Ora naturalmente tutti si interrogano, ma perché non l'ha detto negli spogliatoi e poi perché l'ha detto ai giornalisti, allora poi magari Colomani si potrebbe impermalosire Ora, francamente, penso che Spalletti sia uno che abbia detto una cosa giusta, poi è uno sprone, secondo me, nei confronti di Colomani, come dire, non pensare che perché sia arrivato ora qui alla Juventus sia tutto scontato, bisogna giocare in una certa maniera, bisogna fare un determinato lavoro in campo, e secondo me gli ha voluto dare una scossa, perché comunque gli è piaciuto qualcosa e gli è piaciuto qualcos'altro molto meno, e quindi lui l'ha voluto dire. Però credo che, io l'ho sempre detto, lo ribadisco, la grande fortuna della Juventus secondo me è Carnevali, cioè l'arrivo di Carnevali secondo me ha riportato la società al centro del villaggio, cioè prima c'era un po' più di confusione. Io credo che con Carnevali le cose possono aggiustarsi. È chiaro che questa è una squadra che deve ripartire, non può fare tantissime spese, deve sistemarsi in qualche maniera, però io vedo qualcosa di diverso e di più positivo rispetto all'anno scorso, un anno più di Spalletti, comunque sia una squadra che stanno cercando di riallestire ad un certo livello. È ancora incompleta, sì, vediamo se in questa settimana la completeranno. Napoli, beh, Napoli di Allegri me l'aspettavo così. Cioè, Napoli vincerà le partite così, non facendo spettacolo, magari riuscendo a ottenere. Ora, devo dire, il gol di De Bruyne, chiaramente da un'azione irregolare dal mio punto di vista, quello però è decisivo, perché poi nel momento in cui se a quel momento la partita fa quel gol, poi mette la partita in una certa direzione. Napoli di Allegri sarà solido, ma non spettacolare. E per quanto riguarda invece il Milan, ma insomma, sto ragazzo Sissé ha fatto molto bene. Accidenti. Sinceramente non me l'aspettavo, ecco, questa mossa sorpresa di Amorim. Però io nel Milan non ho tanti dubbi sulla squadra. Ora dovrebbero prendere anche un difensore. È la società che non riesco a vedere chiara. Cioè, io una società che a mio avviso non è strutturata come dovrebbe essere. Io auguro al Milan che basti così. Però francamente vedo. Allora, l'anno scorso c'erano troppe voci che avevano voce in capitolo, quest'anno francamente vedo più un vuoto, e questo vuoto non vorrei che diventasse un problema per altri motivi nei confronti della squadra. Però i soldi li hanno spesi, perché per ora gli acquisti che hanno fatto hanno speso tutti un sacco di soldi, e la squadra ancora non è terminata. Poi c'è Leao, che ci porteremo come storia di mercato fino all'ultimo giorno, e vedremo se effettivamente Leao poi andrà via oppure resterà ancora una volta al Milan. Ho letto e abbiamo scritto ancora di un apprezzamento alla Juve, ma io penso che la Juve più che altro esterni, abbia bisogno di prendere appunto una punta centrale. Ecco, questo è un po'.
1: Non abbiamo parlato dell'Inter, Nick, non perché ce ne siamo dimenticati, ma semplicemente perché insomma ha vinto senza alcun problema contro il Monza. Pensi che sia ancora la squadra favorita?
2: Sì, decisamente sì. Io penso che l'Inter sia una squadra molto forte. È partita bene, ho visto un grandissimo Pio Esposito, ha fatto un gol bellissimo. È una squadra che comunque ha già disegnato il suo futuro, perché quando sembra un giorno dovesse andare via Lautaro Martinez, hanno un centravanti in casa fortissimo, hanno delle risorse importanti in tutti i reparti, erano stati criticatissimi per Palestra, per Calairi. Il mercato dell'Inter non decolla, l'Inter la squadra campione d'Italia non fa mercato, alla fine si sono portati a casa Stones, si sono portati a casa Spence, si sono portati a casa tutti i giocatori che servivano per poter fare un certo tipo di ragionamento. Curtis Jones poi a centrocampo, e d'altra parte l'Inter non è che doveva fare 50 acquisti, doveva mettere 3-4 giocatori di qualità, li hanno messi, e io credo che l'allenatore sia molto contento, sia soddisfatto. Kivu, l'ho sentito un po' dispiaciuto per le voci di mercato che danno fastidio, però tanto ormai siamo, cioè, alla fine io anche questi allenatori li capisco, ma fino a un certo punto, no? Perché poi le voci di mercato, cioè sembra ci sia un mercato aperto per 50 partite, fondamentalmente sono le prime due di agosto, no? E poi magari ci sono tre.

0: quattro partite, insomma alla fine su 38 sono cinque partite, sei partite, non è che secondo me possano così destabilizzare, poi però il mercato parte con queste misure, ormai abbiamo detto mille volte, se non ci equipariamo tutti quanti, per esempio dal 1° di luglio al 20 di agosto tutta Europa parte insieme, allora è un discorso, ma siccome poi alla fine non si trova mai l'accordo su tutte le parti, è normale che ci sia il mercato aperto all'inizio del campionato e a metà stagione. Però capisco che ci possa essere un po' di fastidio, però non lo enfatizziamo troppo, perché non è nemmeno, voglio dire, così cioè io a Maurizio Sarri gli voglio un grande bene, il suo cavallo di battaglia, si litiga sempre su questo aspetto. Secondo me è peggio avere uno infortunato che 10 giorni con le voci di mercato.
1: Sì, sì, concordo. Le ultime due cose che ti chiedo, Nick. La prima è, invece delle squadre cosiddette pericolanti, sempre rispetto alla prima giornata, chi ti ha impressionato di più in negativo?
0: Tra le pericolanti, dici?
1: Sì, sì.
0: Ma sinceramente quelle che, cioè il Monza è stato promosso, no? Ed è arrivato subito e ha trovato l'Inter. Cioè mi è sembrata, ecco, la sconfitta del Venezia non me l'aspettavo,
1: nemmeno io.
0: La sconfitta del Venezia non me l'aspettavo, perché comunque ho visto che avevano fatto anche un buon mercato, l'anno scorso avevano fatto una bella stagione, e quindi diciamo che sono stato impressionato dal Venezia, che non mi aspettavo che facesse questa partenza, che poi naturalmente è la prima partita, no? con la sconfitta. Però sai, oggi è difficile. Io intanto sono curioso di vedere, un po' come è successo l'anno scorso, quale sarà delle squadre tra virgolette di alta e sì, media classifica, che finirà nel tourbillon delle problematiche. Ecco, io ti dico, mi auguro, perché io sono un sostenitore della famiglia Squinzi, che il Sassuolo riesca a fare una stagione simile a quella dell'anno scorso. Però ho visto molti problemi, ho visto la partenza di Pinamonti, Torsvedo che vuole andare via. È una squadra che comunque un po' ha perso Carnevali, anche se Checco Palmieri è un ottimo direttore sportivo. Ecco, secondo me il Sassuolo quest'anno farà un po' più fatica, perché sicuramente ha perso un grande dirigente, ma mi auguro che Palmieri lo diventi. E che possa essere, lo è già come un grande direttore sportivo, ma possa essere anche un manager importante, perché questa società ha bisogno di tranquillità, e quindi faccio tutto il tifo per il Sassuolo, perché non sarà semplice.
1: E l'ultima cosa che ti chiedo invece è più di mercato, caro Nick, perché fra quelle, diciamo, fra le big, forse quella che si deve sistemare di più è proprio la Juventus, ma la Juve è bloccata da tutta una serie di uscite che al momento non vedo possibili. Penso a David, penso allo stesso Kuhn Meiners. Forse l'unico che può uscire è Miretti, per favorire l'ingresso di Kessi.
0: Sì, potrebbe uscire Miretti, e nel momento in cui esce Miretti secondo me vanno a prendere Kessi, tant'è che Kessi sta aspettando, no, proprio fino all'ultimo questa possibilità per poter andare, cioè ha ricevuto mi sembra già un paio di offerte, ma il suo desiderio e la sua volontà sarebbe quella di andare alla Juventus. È anche vero che la Juve gli aveva già fatto un paio d'offerte, lui ha preso tempo, ora magari si è convinto che per lui è sempre stata una priorità la Juve, però ancora non ha accettato. Se esce Miretti, secondo me, come penso che uscirà, in automatico dovrebbe entrare Kessié, e per la Juve sicuramente è un buon innesto, anche se non so come sta fisicamente, perché i giocatori che comunque sono svincolati poi non sai che cosa possano eventualmente dare all'inizio, avranno bisogno di recuperare un po' la condizione fisica, però dal punto di vista tecnico il giocatore non si discute, è sicuramente molto forte.
1: Grazie Nick, ciao Niccolò.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti,
1: ciao,
0: buona giornata.
1: Un abbraccio al nostro Niccolò Ceccarini, 11:24 minuti primi. Allora facciamo così, caro Gabriele, andiamo in pausa, poi al rientro avremo Lorenzo Di Benedetto, e qui insomma abbiamo tante tante cose da fare, perché oggi di fatto siamo ad una settimana dalla fine del mercato, e come abbiamo detto ci sono diverse squadre che hanno bisogno di sistemarsi. Là davanti abbiamo parlato della Juventus, ma qualcosa deve fare anche il Milan. Questa incognita su Leao, poco fa leggevo che si parla di un interessamento anche dell'Aston Villa, ma insomma tutto questo deve essere accelerato nella settimana. La Roma sta cercando ancora un centrocampista, il Napoli più che altro deve sfoltire la rosa, l'Inter osserva, perché l'Inter in questo momento non ha particolare esigenze di mercato. E poi attenzione, perché appunto come ci raccontava il buon Niccolò Ceccarini, il Sassuolo sta per cedere Pinamonti alla

0: Cari amici del Tiamo News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati soprattutto al campionato, in particolare ci concentreremo sulla vittoria della Roma contro la Fiorentina ieri sera, una squadra, quella di Gasperini, che è sembrata davvero dominante nei confronti di Viola, che sono stati imbarazzanti per come non hanno saputo opporre resistenza alla Roma, una Roma che ha fatto vedere di essere già in condizione, in estrema forma, perché si diceva di un precampionato che non aveva dato grandi risultati, però poi al momento opportuno la squadra giallorossa ha mostrato grande compattezza e soprattutto ha fatto vedere la grande qualità dei propri singoli Dybala e Malen su tutti. Parleremo di questo ed altro in collegamento con noi, con Simone Braglia, ex portiere di Milan e Genoa, tra le altre. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Dicevo in precedenza della Roma, che è apparsa davvero dominante nei confronti della Fiorentina, un punteggio netto quello che ha caratterizzato la vittoria della squadra di Gasperini contro la Fiorentina, una Roma che può essere definita da scudetto, anche se ovviamente è ancora presto, abbiamo visto soltanto una giornata di campionato.
1: Ma io direi che la Roma ha espresso ieri sera quella continuità lecito pensare che possa partecipare alla lotta per lo scudetto, a mio parere. Perché è una continuità che arriva dal lontano 2025. Ricordiamoci tutti che la Roma nel 2025 è quella squadra che ha fatto più punti di tutti, e nel 2026 è arrivata in Champions League a discapito di due squadre blasonate quale Milan e Juve. Quindi non vedo perché, anche se siamo all'inizio del campionato, non debba considerarsi una squadra che ha cambiato poco nella rosa e che può partecipare a vincere alla lotta per lo scudetto. Io credo che ci siano tutte le carte possibili, certo, per poter far sì che la Roma, con un grande allenatore, quale Gasperini, possa partecipare a questa lotta.
0: Ecco, una Roma che è sembrata molto più intensa rispetto alla Fiorentina, ma anche facendo un confronto con le altre squadre, sembrata una squadra più brillante, che corre molto di più rispetto a tante altre avversarie, tante altre formazioni. Questo quindi ci fa dire che la preparazione di Gasperini può essere ritenuta, tra virgolette, migliore di altre?
1: Ma io credo che ci sia una peculiarità che tutte le squadre di Gasperini e a maggior ragione questa Roma di inizio campionato hanno quel pedigree, hanno quella voglia agonistica data dall'imprinting che l'allenatore gli dà. È un'identità che altre squadre non hanno avuto, anche se siamo all'inizio, ripeto, del campionato, ma tante altre squadre blasonate, quale Juve, Milan e anche in parte l'Inter, non ha avuto in questa prima giornata.
0: Dybala e Malen è una coppia che può davvero far sognare i tifosi giallorossi, se Dybala riesce ad avere continuità, se riesce ad essere assistito dalla condizione fisica. Insomma, è un giocatore che non scopriamo certamente oggi, mentre Malen ha confermato subito di essere un grande cannoniere.
1: Malen l'aveva già confermato l'anno scorso, ha riniziato come ha finito l'anno scorso. Credo che la sorpresa più grande per i tifosi romanisti sia come ha giocato Dybala, ma io mi auguro che Dybala possa continuare così. Non credo che possa fornire delle prestazioni come quella di ieri sera in maniera continua. Però qui mi rifaccio a quello che ho testé ho detto, cioè il fatto che va gestito, e non c'è di meglio che un allenatore quale Gasperini di poter gestire il parco giocatori che ha la Roma, anche se mancante da qualche parte.
0: Ecco, naturalmente bisogna fare anche una riflessione sulla Fiorentina, perché nel corso dell'estate a Firenze c'è stato grande entusiasmo per la campagna acquisti operata da Fabio Paratici, c'era grande fiducia, c'è ancora grande fiducia, ma naturalmente

0: questa batosta incide sul morale dei tifosi e probabilmente anche su quello della squadra. Ci sono state anche delle scelte di grosso discutibili, come ad esempio quella di far giocare Dodò, un calciatore che è sul piede di partenza e che non era mai stato utilizzato nel precampionato, la scelta di far partire dalla panchina Ken, motivata anche evidentemente dalla società, anche se non dichiarata a chiare lettere, però insomma la società è chiaro che in questo momento è alle prese con un possibile trasferimento al Como, e quindi c'è stato anche questo tipo di riflessione da parte della società: meglio non schierarlo al primo minuto per evitare rischi nel caso in cui questa operazione poi vada in porto. Ecco, che cosa pensi di questa Fiorentina che è stata così deludente?
1: Ma allora, la Fiorentina ha cambiato tanti giocatori, e quando tu cambi tanti giocatori all'interno di una rosa di una squadra ci vuole tempo prima di poter avere quell'identità che invece la Roma ha. La differenza sostanziale è quella, poi per l'amor del cielo ci può essere stato qualche errore da parte tattica dell'allenatore nello schierare un giocatore o meno, però io credo che la Fiorentina abbia tutti i carismi per poter fare un buon campionato. È presto, ecco, qui in questo caso è molto presto dover dare un giudizio sulla Fiorentina, perché comunque due terzi della rosa sono cambiati quasi. Sì. Quindi per cui non credo che possiamo essere severi. È vera una cosa, che si poteva perdere, ma non come ha perso ieri sera. Ecco, la mancanza di spirito agonistico che invece aveva la Roma doveva farlo vedere anche la Fiorentina, in parte.
0: Sì, cioè una volta preso il secondo gol ci voleva in effetti uno spirito diverso, una capacità di stare in partita che la Fiorentina non ha avuto, ecco, si è sciolta un po' troppo facilmente.
1: Sì, a livello caratteriale ha dato quell'impressione, perché anche da un punto di vista offensivo non ha mai creato pericoli alla porta della Roma, e questo è un discorso, però ripeto, diamo tempo al tempo, e secondo me la Fiorentina può fare un buon campionato perché le qualità dei giocatori ci sono.
0: E la gestione del caso Ken poteva essere fatta diversamente?
1: Ma sai, nel calcio di oggi, quando c'hai una richiesta di una società, e qui mi rifaccio a dove vivo, il Como, che ha tutte le caratteristiche per poter diventare una grande squadra, e ti fanno determinate offerte, e io credo che anche il lato economico e il principio della sostenibilità economica di una squadra sia basilare per poter continuare a fornire delle prestazioni e fornire giocatori che possono essere valenti per quella città. Quindi per cui Ken, se dovesse andare al Como per le cifre che la Fiorentina chiede, secondo me a determinate cifre non si può rinunciare.
0: Sì, magari poteva in qualche modo stabilire una deadline per questo giocatore così importante, stabilire una data entro la quale o partiva o rimaneva.
1: Ma sai, o partiva o rimaneva, qui ci sono anche diverse volontà, la volontà della società, la volontà del giocatore, chi lo assiste, ci sono tanti interessi in gioco, per cui quando c'è un'offerta e quando ci sono determinate cifre per poter avere le prestazioni di un giocatore, e quando c'è il giocatore che probabilmente non ha determinate cifre anche per se stesso, e alla luce di quello che può fare con la squadra del Como, perché il Como è una squadra di cui sentiremo parlare anche in questo campionato, non sarà più una sorpresa, ma comunque è una squadra che comunque darà del filo da torcere, e secondo me potrà anche partecipare alla lotta per lo scudetto.
0: Eh sì, bisogna vedere però poi effettivamente come riuscirà a gestire il doppio binario campionato Champions, essendo un'esperienza nuova questa per il Como.
1: No, Lorenzo, è una società ambiziosa, è una società che ha tutte le caratteristiche per raggiungere traguardi che a oggi noi non pensiamo possa raggiungere. È una società che ha una rosa lunga, ha dei giocatori di qualità, validi. I giocatori che ha preso adesso, se abbiamo visto in questa prima partita a Udine, sì, che è un campo difficilissimo dove in tanti ci hanno lasciato le penne, certo, l'anno scorso, Io credo che il Como, avendo anche una panchina lunga, perché l'intercambiabilità di quei giocatori

0: dei giocatori del Como, quando chi entra dalla panchina dà tanto quanto come prestazione quello che in quel momento sta giocando. Per cui, avendo anche una panchina lunga, secondo me il Como farà un'ottima Champions League e, a mio modo di vedere, un grande campionato, perché non è più una sorpresa, ma essendo oggi una squadra che ha delle ambizioni e ha delle ambizioni in un campionato qualitativamente inferiore rispetto a tanti altri campionati, io credo che il Como, proprio per le ambizioni della società e dell'allenatore, ambisca anche a lottare su entrambi i fronti e può farlo in entrambe, su entrambi i fronti.
1: Le tue valutazioni sulla Juventus che è ancora alla ricerca di un numero 9, un centravanti?
0: Eh sì, è il grosso cruccio secondo il mio punto di vista. Bisogna vedere la Juventus. Diciamo che il punto di partenza della Juventus può essere quello di aver creato uno staff dirigenziale che sa il fatto suo, cioè Carnevali e Massa. Io ho grande stima. Dopodiché ci sono alcuni mal di pancia anche dall'intervista di Spalletti dopo la partita. Che fanno capire che manca comunque quel pezzo importantissimo che era davanti, cioè un centravanti d'area di rigore manca tantissimo e bisogna vedere se riusciranno a reperirlo i Carnevali e Massara, riusciranno a reperirlo, perché credo che con un centravanti anche la Juve potrebbe rientrare nell'otto per poter vincere il campionato. È una squadra che ha un'identità anche lei. Perché comunque non mi è dispiaciuta Frosinone, non è semplice andare fuori casa e subito vincere 1-0 e soffrire poco, soprattutto nel reparto arretrato. Ha un'identità, un equilibrio meglio anche di qualche squadra più titolata, per cui io credo che quel pezzo serve come il pane.
1: Zirkzee o Sorloth, chi ti piace di più?
0: Cioè, per quello che è una fase di finalizzatore, nessuno dei due,
1: Certo. Nessuno dei due è un
0: netto
1: bomber,
0: questo.
1: dici?
0: Ma no, no, serve per esempio, un Mauro Icardi o un Giroud giovane là davanti, è uno che sta in area di rigore, perché che finalizzi quello che sono le trame di gioco di Spalletti. Al momento non, né Sorlo né Zirkzee, secondo me, sono due giocatori che fanno nome, fanno notizia, ma non sono utili per quello che serve alla Juve.
1: Le tue riflessioni anche sul Milan, perché sono emerse buone impressioni su Amorim, al di là della vittoria dei rossoneri contro il Torino.
0: Ma allora, il Milan per 2/3 della partita è stato un buon Milan. Riconosco da un punto di vista societario che la società è molto più vicina rispetto agli ultimi 2 anni a quello che deve essere l'identità di una società che ci tiene ad arrivare e a competere per poter vincere qualcosa. Mi fa ben sperare questo aspetto. Dall'altro lato, però, nell'ultimo quarto d'ora, una grande squadra, quando vince una partita, non fa avere tante occasioni da gol agli avversari come le ha avute il Torino. Per cui mancano ancora degli equilibri. Speriamo che nel corso del tempo, siamo all'inizio del campionato, nel corso del tempo, perché la rosa comunque è una buona rosa, qualitativamente è una buona rosa, però non c'è ancora l'equilibrio necessario per poter arrivare a grandi risultati.
1: Amorim comunque ha avuto il merito di lanciare Cissé, che è stato il protagonista di questa partita.
0: Sì, ha avuto il merito, questo grande merito. Io spero che, al di là di quello che può essere questa prima giornata del campionato, ha fatto vedere qualche giovane in più, italiano. Io spero che per la nostra nazionale, invece che esserci Cissé, ci possano essere i vari liberali del Como, per quello che è la nostra, anche da rifornire al bacino della nostra nazionale e per tornare ai livelli in cui eravamo negli anni 2005-2010 o giù di lì. Per secondo me questa prima giornata qualche giovane buono si è visto, che ha giocato. Speriamo che ci sia questa continuità anche in questo campo.
1: Eh sì, è il caso anche di Romano del Cagliari, Romano che però in questo caso deve scegliere tra l'Italia e la Svizzera.
0: Sì, deve scegliere tra l'Italia e la Svizzera. Io se fossi Romano oggi come oggi sceglierei la Svizzera, però, però mi dà più certezze. Però dopo la scelta spetta al giocatore, quindi vedremo. Comunque è un buon giocatore, un ottimo giocatore, un giocatore che ha quella garra necessaria per poter sperare che diventi italiano e che parteci per la nostra nazionale.
1: Il Genoa reduce dalla sconfitta con il Napoli, nel frattempo alla corte di De Rossi è arrivato anche Osmaic, il nuovo attaccante.
0: Al Genoa gli hanno rubato la partita.
1: Ecco, molto chiaro.
0: Perché sia, sì, è fallo tutta la vita, indipendentemente da coloro che dicono sono ammissibili dei gesti un po' più accentuati a livello agonistico. Cioè, quell'intervento di De Bruyne su Vasquez è fallo tutta la vita. Cioè, in area di rigore c'è il difensore che difende la palla. La tematica mi sembra quasi che gli arbitri rifiutino di dover giudicare da un punto di vista tecnico e anche non tecnico arbitrale ma tecnico di campo, perché in quel caso Vasquez difendeva la palla e lo spintone di De Bruyne è stato sostanzialmente quello che ha fatto perdere l'equilibrio e ha permesso a De Bruyne di calciare in porta. Anche l'atteggiamento dell'arbitro, non capisco come mai non sia stato chiamato dallo field review, dal VAR, perché comunque sia era una chiara occasione nella quale secondo me bisognava intervenire, e non, quello non è come le spiegazioni che ha dato Orsato, un fallo di gioco che dal punto di vista agonistico possa presupporre spalla contro spalla. No, quello è un'ostruzione alla fase difensiva del Genoa, per cui io credo che in quel caso il Genoa ha tutte le ragioni per farsi sentire nei giusti ambiti degli arbitrali e federali, perché veramente se mi fosse successo a me, io non sono mai stato espulso nella mia carriera, ma subire a 8 minuti dalla fine un gol in quel modo secondo me mi avrebbe fatto arrabbiare assai.
1: E a sensazione ci saranno ancora tante polemiche arbitrali anche quest'anno?
0: Ma no, io mi auguro di no, mi auguro che non ci siano e che si corra, cioè che si giudichi questa prima giornata come insegnamento di quello che deve essere un metodo di giudizio. Poi se il metodo di giudizio è quello di dover far sì che certi atteggiamenti tipo quello di Genoa deve essere accettato, e vabbè, facciamo ammenda e quindi vedremo il da farsi strada facendo, ma credo che in qualsiasi campionato, anche Paolo Di Canio l'ha detto, anche in Premier League dove sono ammessi gli scontri di gioco un po' più accentuati rispetto a quelli che abbiamo qua in Italia, e anche in Premier League quello era fallo tutta la vita. Quindi io credo che abbiano fatto un errore marchiano, e spero vivamente che in quel caso un conto è fare un errore in mezzo al campo, un conto è farlo in area di rigore avversaria, perché presuppone il fatto di dover far perdere una partita e inficiare su quell'autostima che è necessaria per poter fornire le prestazioni da parte di tutti.
1: E allora, grazie mille davvero a Simone Braglia, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a te, grazie a tutti voi.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Simone Braglia, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione della TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: prime amichevoli a Glasgow e in tournée ha ruotato molto, ha cambiato molto, ha voluto vedere tutto, ha voluto vedere tutti. Dalla Trazinski Arena, dal Manchester United, da Ferragosto in poi sono state molto più stabili le sue scelte e anche per far trovare un'identità di gioco collaudata a più meccanismi, a tutta la squadra di adesso e anche ai giocatori che entreranno poi nel meccanismo successivamente, anche da domani col Venezia in poi?
1: I think we need to think about buongiorno before the, I think we need to think that we need to create mechanisms and we need to give stability to the team, but we also need to prepare all the team for the season, because it's going to be impossible to play to be really competitive in every match in Serie A and play with the same team on Thursday with Europa League. And our goal is simple: we want to win titles and we want to be competitive, and for that we need to have some rotation on the team. And then we also need to understand that nowadays when you face an opponent the next week, you are going to face a very different opponent with different characteristics, and that's why you need to have different characteristics in some players to be ready to play against any team. So I think to have that stability and also to create the mechanism with the team, we need to rotate, but also to create some stability with the team, and we will try to do that.
2: Innanzitutto buongiorno. Sì, sicuramente vogliamo creare dei meccanismi, dobbiamo creare dei meccanismi pur mantenendo la stabilità all'interno della squadra, però dobbiamo anche preparare la squadra per far sì che tutti possano essere coinvolti durante la stagione. Sarà molto importante essere competitivi tutte le settimane in Serie A, questo sarà impossibile schierando sempre la stessa formazione, perché abbiamo anche l'Europa League il giovedì. Quindi il nostro obiettivo è piuttosto semplice, il nostro obiettivo è che vogliamo vincere dei trofei, vogliamo vincere dei titoli, e per fare questo bisogna anche saper cambiare gli interpreti. C'è anche da capire che gli avversari cambieranno di settimana in settimana, quindi quello contro cui abbiamo giocato la settimana passata non è per forza la stessa avversaria che incontreremo alla partita successiva, per cui ci vogliono diverse caratteristiche per far fronte a queste esigenze. Quindi dobbiamo fare in modo che tutti i giocatori siano pronti per scendere in campo contro qualsiasi avversario, e a partire da là possiamo sì cercare questa stabilità all'interno della squadra, creare dei meccanismi, ma pur facendo ruotare un po' la squadra.
3: Peppe Di Stefano, Sky.
4: Eccoci mister, e sta per chiudersi finalmente il mercato, se sei contento che questa è l'ultima partita con la sessione di mercato aperta, e se sei soddisfatto della squadra che oggi è a disposizione, e se ci dai un aggiornamento di campo per Leao e Ricci.
1: I'm going to say what I said in the first meeting. I'm really happy with the team. Of course, we are going to. I don't know what is going to happen until the end of the market. But if someone is coming for our team, is going to be someone that can help us not just in the present but also in the future. About the players that are going to be on the game, you are going to receive the list. Leão had one training with us. He's not fit, really fit compared to the others. He's not going to be the game, and then I'm going to choose the best ones. But of course you already know, it's just we just have to wait 5 days, and then in the end of the market we can talk about everything, because we have an explanation, we have nothing to hide, but let's wait until the end of the market.
2: Sì, come ho già detto nella prima conferenza stampa, sono molto soddisfatto della squadra che ho a disposizione. Non so che cosa succederà da qui alla fine del mercato. Se dovesse arrivare un calciatore, sarebbe perché questo calciatore potrebbe aiutarci non soltanto nel presente ma anche in futuro. Riceverete un elenco dei convocati. Per quanto riguarda Rafael Leão, si è allenato una sola volta, non ha la condizione adatta per essere della partita, per cui non sarà della partita, e io cercherò di scegliere i migliori interpreti per questa sfida. Per il resto bisogna aspettare altri 5 giorni fino alla fine del mercato, dopodiché possiamo parlare delle nostre

0: operazioni, non abbiamo niente da nascondere da quel punto di vista.
1: Federico Sala, DAZN.
2: Buongiorno mister, proseguo un pochino nel solco di questo argomento, cioè del mercato più che altro per quello che lei può controllare, cioè i giocatori che in questo momento ha messo di fatto fuori dal progetto. Ad oggi volevo sapere dal suo punto di vista, se non dovessero trovare un'altra squadra da qua ai prossimi 5 giorni che mancano, c'è la possibilità di rivederli all'interno del progetto o è una scelta definitiva per quanto riguarda soprattutto Tomori, Fofana e Jimenez?
3: You guys are really good on your jobs, and you know that some players, even if they don't leave the club, they will not be part of the team because it's impossible. It's not because they are bad players; they are very good players and they are very good men. But it's impossible to train during the week with 27 players. It's impossible. Nobody's going to be prepared. Nobody's going to be satisfied. So there are some players, if they stay, they will not be part of the squad. But we have a responsibility and we will provide all the facilities, all everything that we have to fulfill our job as a club. But in this moment, the market is open. Let's focus on Venezia. That is the biggest concern in my mind in this moment.
0: Voi siete molto bravi a fare il vostro lavoro. Voi sapete che anche se un calciatore non fa parte del progetto, non è detto che debba partire. Non è perché questi sono che non sono buoni calciatori, sono ottimi calciatori, sono ottimi uomini anche, però è impossibile allenarsi con 27 giocatori a disposizione, nessuno sarebbe preparato per la partita, nessuno sarebbe soddisfatto, ma noi in quanto società abbiamo la responsabilità per mettere a disposizione tutte le strutture per far sì che questi calciatori possano svolgere la loro attività al meglio. Ripeto, per il momento il mercato rimane aperto, però il mio focus è sulla partita di domani contro il Venezia.
1: Andiamo da Carlo Spasserini, il Corriere della Sera.
4: Buongiorno, lei dice di essere a posto, di essere contento della squadra così com'è, però le chiedo nello specifico, per esempio, una cosa di cui si parla. Non ritiene che anche numericamente, però, per esempio, in difesa possa servire un giocatore? Le potrebbe fare comodo, visto che il Milan giocherà tante partite quest'anno? Grazie.
3: Again, yes. I think we need to focus on the game. We have players, we have defenders, we have young defenders that they need space to play. We are not going to solve all the problems of our team in one window. We need to think about all the actions that we make for the team. We need to understand that we are making an action today that is going to influence for 5 years, for 4 years our club. So we need to take time and we need to believe that our young players, maybe you have a surprise with someone. So I think we want, nowadays everyone wants everything really fast. And I'm a little bit old school. I think a lot of things will take time. So we have players to play. We'll be prepared for any match. We are going to have some problems maybe with young players in some games. But again, big surprises happen. And imagine if I believe that Alpha is not ready to play for our team because he was player from Serie B. Maybe he was not playing in this moment. Maybe he's not playing now. In the next game, I don't know, but sometimes you have. We just need to think a lot about before we make a lot of things that is going to influence our club in 5 years.
0: Credo che dobbiamo concentrarci sulla partita. Ci sono tanti giocatori, ci sono tanti difensori, ci sono anche dei giovani difensori che hanno bisogno di minutaggio, però non possiamo risolvere tutti i nostri problemi all'interno di un'unica seduta, un'unica sessione di mercato. Bisogna anche pensare a ciò che facciamo quest'oggi avrà un impatto per i prossimi 4 o 5 anni, quindi questo ci vorrà tempo per mettere a posto. Poi ci possono essere delle sorprese, qualcuno potrebbe rivelarsi una sorpresa. Oggigiorno c'è tanta fretta in tutto, io sono piuttosto vecchio stampo e preferisco prendere il mio tempo e secondo me ci vorrà tempo. Ci saranno dei giovani calciatori che magari faranno un po' fatica in certe partite, però ci saranno

0: anche delle sorprese. Magari io potevo, prima della prima partita, potevo pensare che Alfa non fosse pronto perché aveva giocato soltanto in Serie B e magari in questo caso non l'avrei schierato in campo. Però ripeto, adesso tutto ciò che facciamo avrà un impatto sul futuro, quindi e ripeto, a volte possono rivelarsi, ci possono essere delle sorprese, quindi ci vuole calma, pazienza.
1: Andiamo dalla Gazzetta con Luca Bianchin.
2: Mister, eccoci qua, buongiorno. La domanda era riferita a Jimenez, Fofana e Tomori, no? Però mi incuriosisce Leao, se ci può dire qualcosa sul momento, anche se immagino di no. Io le chiedo più una cosa personale: se per un qualsiasi motivo dovesse rimanere, è un giocatore su cui lei conta, che può riutilizzare, oppure fa parte di quel gruppo di cui possiamo dire 27 sono troppi, quindi resterà ai margini? Grazie.
3: I think I understood the question about... The question was, scusa.
4: We've spoken about Fikayo Tomori, Santi Jimenez and Fofana, but I also wanted to ask now, personal level, if you were to stay at the club, do you think you could then count on him? Could you then reincorporate him into your squad? Would he be part of your plans? Or given that you said 27 players is too many, would the situation for Leao be the same as Tomori, Jimenez and Fofana? Namely, that they wouldn't train with the first team.
3: Guys, I understand the question. We can talk after the cinque giorni. A dopo parliamo del mercato. It's difficult to talk about individual situations. And you guys ask me one question, then about the other thing, and then about the market. I understand that. You will see. I can explain. I promise you guys, in the next press conference, you ask me anything about the market, I will explain everything. Leão is a very, very strong player. I said to the team, Leão is a player that if he is in the right mindset, he can play in any team in the world. But he needs to have the right mindset. Sometimes you reach a moment that you need to go to another place. So we are in that middle. Guys, you know better than me what is happening. So let's wait, focus on Venezia, because you didn't spoke about Giovane Stroppa, how they play. They won every game in Serie B almost. So I'm so concerned about this game, the first game in San Siro. I promise you guys, in the next press conference, I will talk about the market with you.
0: Sì, fra cinque giorni possiamo parlare del mercato. Una volta chiuso il mercato possiamo parlarne, però è molto difficile in questo momento magari parlare di una situazione individuale, però capisco il vostro lavoro, però ripeto, io vi prometto che accetterò qualsiasi domanda sul mercato, sarò disposto a rispondere a qualsiasi domanda sul mercato una volta il mercato sarà chiuso. Per quanto riguarda Rafael Leão, è un ottimo calciatore, io ho già detto in passato che Rafael Leão con la mentalità giusta potrebbe giocare in qualsiasi squadra al mondo, però bisogna avere appunto la mentalità giusta e a volte nel calcio arriva un momento dove è meglio andare altrove.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale, qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
7: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche.

0: Per info, contatti e preventivi www.cogepre.it.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, PeGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. PeGeneral Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Ciao Ruben, allora partirei da qui, hai detto vendere meglio il prodotto calcio. Prima della partita di Torino non eri nella griglia, il tuo Milan non era nella griglia potenziale per la vittoria dello scudetto, almeno secondo la critica. Poi però sono arrivati tanti elogi per quella partita, quindi è attraverso l'estetica, il bel calcio, la qualità che vuoi così costringere a cambiare opinione sul tuo Milan che è dello scudetto? E poi ti chiedo una curiosità, perché guardi dalla panchina tanto i tuoi in una posizione quasi in ginocchio e quasi mai in piedi?
7: About the position on the seeing the game, it's just my way. I'm not thinking, it's just the way I want to see the game, and then I go down, then I'm thinking. I have no idea why I do it, so I don't know. I don't have explanation for that. Then I prefer people think that we are not contenders. For me, if you guys continue with that, I think it's better for us. I also feel that we will have games that we play well, and then there will be some games that we drop the level, because we need time to be a really consistent team. So it's not that we play really well against Torino, now it's going to be always up. No, when we build a team, we are going to have some issues. But I think one game cannot change nothing, because one team can play well in one.

0: game, the important thing is to maintain the consistency. What I see in trainings is that sometimes we play really well in trainings, sometimes we don't play so well. But what I see is that the level of effort is like this, always like this. And when you maintain the level of effort, you can improve the team. To maintain the level of the effort, everyone needs to play. Everyone needs to be important. So it's a different, it's a difficult balance that every manager has to do. But of course, to sell a product, we need to play a good culture. That is really important when you are selling a product.
1: Non lo so, sinceramente, non ci ho mai pensato. Io voglio vedere la partita, a volte mi abbasso senza neanche pensarci, quindi non ho la più pallida idea, non riesco a spiegare questo fatto. È una mia preferenza tutto qui. Però, ripeto, per noi sarebbe meglio se voi, la stampa, continuaste a vederci non come una squadra papabile per la vittoria finale dello scudetto. Sicuramente se continuate a pensare così, sicuramente sarebbe meglio per noi. Noi dobbiamo giocare le partite senza che il nostro livello di prestazione scenda troppo, perché a volte questo può succedere, ci vuole continuità nel rendimento. Non è che abbiamo giocato molto bene contro il Torino, questo non vuol dire che giocheremo sempre molto bene. Qualsiasi squadra può fare bene in un'unica partita, quindi questo non ha cambiato niente. Bisogna cercare quella continuità cercando di giocare bene di settimana in settimana, quindi è veramente la continuità che conta da questo punto di vista. Quando guardo la mia squadra in allenamento, trovo che ci alleniamo molto bene, ci sono tanti sforzi, c'è tanto impegno da parte dei calciatori, quindi dobbiamo mantenere questo impegno, e questo è l'unico modo per migliorare in quanto squadra. E per mantenere questo impegno collettivo abbiamo bisogno di tutti i calciatori devono sentirsi coinvolti nel progetto. È difficile per un allenatore trovare questo equilibrio, e in chiusura, per vendere meglio il prodotto bisogna produrre un bel calcio.
2: Andiamo dalla Repubblica con Franco Banni.
3: Buongiorno mister, volevo chiederle di Rabiot quanto centrale nel suo Milan e quanto fortemente Rabiot ha voluto restare qui a Milanello.
0: Rabiot, I didn't know Rabiot, and Rabiot is a really crucial player for our project. I love everything about Rabiot, and we want to maintain the player, and if we can, we want to renew his contract. You already know that. It's so professional. He wants to learn, even with his age. He plays in one of the best national teams, and he's really humble. Help a lot. Papish, Diarra. I watch him in every training. He's always talking with the kid. So all these details is crucial for our team. He's far from his real potential, because he has 1 week of training. He played with three trainings, but he was decisive. So we need to manage still the load, but for our project is a key player for us.
1: Non conoscevo Adrien Rabiot prima di arrivare qui, però un giocatore fondamentale per il nostro progetto. Adoro Rabiot a tutto tondo, e noi vogliamo che lui rimanga al Milan, e se possibile vogliamo anche rinnovargli il contratto, lui lo sa. E qualcuno di molto professionale, ha voglia di imparare nonostante la sua età, gioca in una delle nazionali più forti al mondo, e lo vedo anche all'allenamento, aiuta i giovani come Diawara. Lui è ancora molto lontano dal potenziale migliore, perché ha giocato contro il Torino nonostante si era allenato soltanto 3 volte la settimana scorsa, eppure è stato decisivo nella partita, quindi adesso sta a noi gestire bene i suoi carichi di lavoro.
2: Andiamo dall'Equipe con Valentin Paoluzzi e poi Franco ordina il giornale.
4: Buongiorno mister, in bocca al lupo per la stagione. Io invece faccio la domanda su Mike Maignan, che ha vissuto un'estate un po' particolare in campo con la nazionale francese, ha finito nell'ultima partita che ha preso 6 gol, che forse è la prima volta in carriera, quindi volevo capire che spirito ha quando ci ha parlato, quando è tornato qua a Milanello, e anche sul suo status da capitano, che è stato rimesso in discussione anche da qualche grande ex del Milan, se ha parlato con lui su cosa si aspetta del capitano del Milan. Grazie.
0: Mike, one of the things that I learned is that I need to see the things for myself. And nowadays you don't know what is the real information or what's happening with the players. You can read a lot about everything, but you need to talk with them. I talk with Mike. I feel that he's committed with our club. He's a leader, and you can sense in every training in Pale Nativa, all the details. He's really strong on that. Impose a lot of respect with the team. It's also important. We want to maintain Mike. I think he's a very, very important player for us. The rest I don't see. I see him really happy with our goalkeeper coach. They have a very good relationship, and he's a leader. So I know that there was a lot of conversation about Mike, all the situation of social media. I don't have social media, so I don't care what's happening with the social media, Instagram. And I just focus the way he trains, the way he speaks with the other guys, the way he imposes his respect with our defense. I think he's here to stay, and he's really happy.
1: Una cosa che ho imparato è che devo vedere le cose con i miei occhi, perché si possono leggere tante cose, però ripeto, io ho avuto la possibilità di parlare con Mike, che è un calciatore molto impegnato in questo progetto, è un leader, è qualcuno che sulle palle native è molto forte sui dettagli, è qualcuno che esige rispetto dai compagni di squadra. Noi vogliamo che Mike rimanga al Milan perché è un calciatore molto importante per noi. Lo vedo molto contento con il preparatore portieri, loro hanno un buon rapporto. Ripeto, è un leader. Io so che si è parlato molto di Mike quest'estate, si è parlato soprattutto sui social, su Instagram. Non me ne importa molto dei social, non ne ho, però in allenamento, come si comporta con i suoi compagni di squadra, la sua maniera di chiedere rispetto con i suoi difensori, tutto quello che vedo mi porta a pensare che lui è molto contento qui.
2: Franco.
5: Buon pomeriggio. Volevo chiederle una cosa statistica. L'anno scorso il Milan ha debuttato con una neopromossa, la Cremonese. Il risultato fu molto negativo, e questo risultato con le squadre neopromosse si è poi ripetuto successivamente anche nel resto del campionato. Volevo sapere se lei ha capito il motivo di quelle difficoltà e se dal punto di vista complessivo nei confronti della squadra ha cambiato e modificato qualcosa per evitare che avessero questo stesso problema anche quest'anno.
0: I think we spoke about in the last press conference about that situation. For me, it's the focus. You cannot be focused in really paying attention to the details against Inter, against Roma, against Atalanta, and then when you play a team that people think that we should win every game. And we forget about the focus, and we are not humble. And I think that was an issue. When I don't know for sure, but when I watch the games, I watch a team, a focus, a different team against, for example, Inter, and then I watch another team against different teams. And I think Trimpunti is the same. So we need to focus for every game. We don't know which game is going to be the most important game for the season. So for me, it's the focus. If we are focused, we can win every game. If we are not focused, we can win even against a team like Serie B, because in football everything is impossible. So we need to be really humble and really focused and think every time that now Venezia is the squadra più forte del mondo. It's always the same mentality. If we have this mentality, something can happen, but It will be because the other team was better than us, and not because we allow the other team to win without focus.
1: Sì, sì, abbiamo parlato di questo argomento nell'ultima conferenza stampa. Per me si tratta di focus. Cioè, non si può essere concentrati contro l'Inter, la Roma, l'Atalanta e poi non avere questa stessa concentrazione contro altre squadre, perché quando giochi contro qualsiasi squadra bisogna avere sempre la stessa concentrazione, non bisogna mai dimenticarsi di essere concentrati sottovalutando gli avversari. Per me si tratta soltanto di umiltà, magari c'è stata una mancanza di umiltà, non lo so, non c'ero, quindi questa è soltanto un'idea che mi sono fatto per quanto riguarda i problemi riscontrati nella scorsa stagione. Però, ripeto, ho visto partite del Milan contro altre squadre tipo l'Inter, dove la squadra ha giocato molto bene, era molto concentrata. Però io ragiono così, sono sempre tre punti in palio, per cui dobbiamo concentrarci sempre per tutte le partite, perché noi non possiamo sapere in questo momento quale sarà la partita decisiva della stagione. Però ripeto, se dovessimo concentrarci sempre al massimo per tutte le partite, saremmo in grado di vincere tutte le partite. Se non dovessimo concentrarci, saremmo anche in grado di perdere contro una squadra di Serie B, per cui ci vuole umiltà. E ripeto, io guardo il Venezia così come ho guardato il Torino. In questo momento il Venezia è la squadra più forte al mondo, bisogna avere questa stessa mentalità. E poi ci può stare una sconfitta, possono succedere le sconfitte, però soltanto perché gli avversari sono stati più forti di noi, non perché noi abbiamo mancato di umiltà nei confronti o di concentrazione nei confronti degli avversari.
2: Andiamo da Antonio Bitiello, il Corriere dello Sport.
6: Ciao mister. Un chiarimento tattico su Rabiot. Quest'anno lo dobbiamo considerare trequartista oppure centrocampista? E poi domani Pulisic può giocare? Quanti minuti ha a disposizione Pulisic?
0: Pulisic has had an injury. We have of course managed the load. He will not start, but we'll see if he can play some minutes. About Rabiot, he's going to play as a midfielder and also as a number 10. It depends of the game, depends what we want, depends of the players available. It's more like the idea for the game. I know that he's used to play a little bit lower on the pitch, but if you go back and you see a little bit about Marsella with your friend Zerbi, he played really well because he's really smart, he has a very good pace, and near the box he can shoot. And that sometimes you need that. And you saw in the last game, he knew with three trainings, he knew that Chukwueze put that ball in that spot, and he's really smart, so he can play everywhere, and we are going to use him depending of the opponent.
1: Christian Pulisic è reduce da un infortunio, per cui in questo momento abbiamo gestito un po' i suoi carichi di lavoro. Non partirà titolare, ma vediamo se lui può avere un minutaggio a gare in corso. Per quanto riguarda Adrien Rabiot, ho l'intenzione di utilizzarlo sia come centrocampista che trequartista. Dipenderà dalla partita, dipenderà da ciò che vogliamo fare nella partita stessa, dipenderà quali giocatori sono a disposizione per quella partita. So che lui è abituato a giocare in una posizione leggermente più arretrata sul campo, però se vedete le partite del Marsiglia quando Rabiot giocava in Francia con il vostro amico Roberto De Zerbi, lui ha giocato molto bene, qualcuno che è molto intelligente, è capace con il tiro da fuori. E lo abbiamo visto anche contro il Torino, pur avendo soltanto tre allenamenti, lui sapeva che Chukwueze avrebbe messo la palla proprio lì, per cui lui è molto, molto intelligente.
2: Andiamo da Sport Italia, Francesco Letizia.
7: Ciao, buon pomeriggio mister. Volevo chiederti sui quinti. Il Venezia usa tanto i quinti, li spinge molto alti e questo può mettermi magari in difficoltà tatticamente domani. E se in base a questo tu sceglierai la tua coppia, nel senso che Diego Moreira, per esempio, con Chukwueze o al posto di Chukwueze? Quali sono le tue coppie?
0: He can play. I think I understood the question well, but he can play with Chukwueze on the Chukwueze position. For us was important to have another player with the same characteristics because imagine if Chukwueze is not available, we put Moreira and the team will not feel that he's a really different player. So the team will feel that we are with the same characteristics, same idea. And I think in this moment is really important. We will have some games that we will play with two quintos,

0: with really wingers. I think in some games we can do that. Also, in the end of the some matches that we need to win, we can put two wingers. Depend of the characteristics of the players. Most of the times when we face lines of four, we play with for example, Bartezaghi, that is a fullback, to defend as a four. So it depends of the game, but he can play together or they will fight for the position.
1: Sì, lui può giocare sia con Samuel Chukwueze o al posto di Chukwueze. Per noi era importante cercare le stesse qualità che ha Samuel Chukwueze, perché se dovesse mancare Chukwueze e poi dovessimo decidere di mettere Diogo Moreira, vorremmo che la squadra non sentisse troppo la mancanza di Chukwueze, che ci possa essere continuità per quanto riguarda l'identità della squadra. Ci saranno delle partite dove ci saranno due quinti più piuttosto esterni offensivi, possiamo anche giocare in questo modo, soprattutto in partite dove cerchiamo la vittoria, in quel caso potremmo decidere di andare con due esterni molto offensivi, però tendenzialmente contro una linea di centrocampo a quattro giochiamo con Davide Bartezaghi, perché poi vogliamo difendere in quattro, però ripeto, per quanto riguarda Diego Moreira e Chukwueze possono giocare sia insieme oppure possono appunto lottare per un'unica maglia.
2: Pietro Balzano Prota, Milan Vibes.
3: Ciao mister, parliamo di calcio, a me piace questo. Sono rimasto molto sorpreso, piacevolmente sorpreso, della velocità con cui la tua squadra ha assimilato alcuni concetti di base del tuo calcio. E parlo di pressione alta, parlo di riaggressione e riconquista del pallone appena perso, parlo anche di un certo tipo di possesso. Cosa però, e mi riferisco magari ai 20 minuti visti contro il Torino, non vuoi più rivedere contro il Venezia?
0: It's hard. We talk about that, the legs or the physicality I felt in the, not the last 20, but the 15 minutes of the end, we felt that, but we also have to see that Luka Modric in the preseason, he did few trainings, two games. Rabiot arrived last week. They were playing together, so sometimes the pace of everyone is not there. Our center backs, they are not used to play, to get the opponent so high, and that will take time to adjust to the load. I think we could have more possession in that moment, but we also need to give merit to or credit to Abate and these players. And then you have to remind yourself when they in the final 20 minutes they put a winger really fast that should be a starter, but I think they will sell the player. He's a really good player. Adams was fresh and we suffered a little bit in that side. I saw that Chukwueze was there in that moment, but we did the five substitutions before because we had a problem with Mario. So we need to understand the context to tell the story. I don't know what is going to happen with Venezia, and we are not going to solve the problems in just two matches. If the result is the same, good. If we can not 75 but 80, it's better than 75. The important thing is to win, to maintain the level, and I think we are going to do that. But again, this game about the high pressure, this game was system against system. So it was really easy to understand, not just for us, but also for them, that the pressure is like this. Against Venezia is completely different. You don't understand the rotation of Venezia. So it's going to be different. So we need to adapt, and every game is a different story.
1: Sì, per quanto riguarda la condizione atletica, la fisicità, io non parlerei di 20 minuti, piuttosto di 15 minuti abbiamo avuto questa sensazione. Però abbiamo visto che Luka Modric ha fatto poco nella preparazione estiva, si è allenato soltanto qualche volta, ha giocato soltanto due amichevoli. Adrien Rabiot è arrivato la settimana scorsa, per cui loro stavano giocando insieme e magari si accusava un po' di più la stanchezza da quel punto di vista. Per quanto riguarda i nostri difensori centrali, non sono abituati ad andare a cercare l'avversario diretto e

stressare così alto, quindi ripeto, ci vorrà tempo per abituarci a questi carichi di lavoro. Avremmo anche potuto gestire meglio il possesso palla.

0: era andato in difficoltà, però avevamo già effettuato i 5 cambi, anche perché Mario Hill ha avuto un problema fisico, per cui non sappiamo ciò che succederà contro il Venezia, non possiamo risolvere tutti i nostri problemi da una partita all'altra, magari sarebbe già un passo avanti se anziché 75 riuscissimo a fare 80 minuti buoni da questo punto di vista, però ripeto, bisogna cercare di mantenere questo stesso livello. Abbiamo pressato, però contro il Torino c'è stato sistema contro sistema, per cui era facile leggere le intenzioni degli avversari, lo stesso vale anche per gli avversari che riuscivano anche a leggere le nostre intenzioni. Il Venezia sarà una cosa completamente a parte, diversa, perché noi non sappiamo quali saranno le rotazioni del Venezia, per cui bisogna stare molto attenti.
1: Facciamo le ultime tre velocissime con Cuomo, Gioia e Longo.
2: Spero di strapparle un sorriso, ma non voglio creare problemi di amore nello spogliatoio. Le chiedo se in settimana si è innamorato di qualcun altro dei suoi.
3: I love my players in the same way. So maybe I will say a lot of names, because if I say one name they will score. So, but I love all my players. I think they are working so hard. And again, I think is the credit for the players and also for the last manager. But you can understand that the culture of working is here, not just the last manager, but also the staff. You can sense that everything is so organized. They want to work, and they know why they are working, and they ask questions. So I'm really happy with them. And sometimes, again, that is the most important thing in one team. And sometimes we are talking about the new players and big players. I love this kind of players, and I really love our staff. So I'm in love with everyone.
0: No, io adoro tutti i miei calciatori, tutti alla stessa maniera. E magari potrei anche elencarne tanti, perché se dovesse elencare un calciatore magari poi segna, quindi potrei anche elencarne tanti. Stanno lavorando molto bene, bisogna dare merito ai calciatori, ma anche all'allenatore precedente. Si vede che c'è una cultura qui a Milan, anche lo stesso staff merita degli applausi, perché tutti vogliono lavorare, è tutto molto organizzato. Tutti quanti vogliono lavorare e sanno perché stanno lavorando e pongono delle domande. Io sono molto soddisfatto con i miei calciatori, che è la cosa più importante. A volte si spendono tante parole per nuovi acquisti, nuovi calciatori, però io adoro i calciatori che ho a disposizione, così come lo staff.
1: Gioia.
4: Mister, buongiorno. Le do modo di spiegare un po' come funziona, non la sua fase difensiva, cioè i giocatori, che caratteristiche dobbiamo avere, per chiederle: ma lei si sente al sicuro con insomma questi giocatori qui che ha in difesa? Parlo di Gabbia, De Winter, Pavlovic, Terracciano, di Avarà, cioè sono quelli giusti per fare ciò che è in mente? Magari gli servirebbe qualcuno di un po' più rapido, qualcuno più bravo nel possesso palla, come caratteristiche? Grazie.
3: I think nowadays in football, in any team, you need fast players. Then depend of the league. For example, in England you can have a fast player, but if he's a short player, you are going to suffer in set pieces. But for me, the characteristics, I think, is the same for every manager. For me, they need to, if you play in the big team, you need to be fast, because you are going to have a lot of transitions. You need to be good on the ball, because if you play in the big team, you need to dominate the games, and then you need to be really good on one against one defensive, because you don't spend a lot of time playing deep, but you play a lot with a lot of space man to man. So I would say that fast, good on the ball, and very good on one against one defensively.
0: Ormai nel calcio ci vogliono calciatori molto veloci, molto rapidi, ma dipende dal campionato. Per esempio in Premier League puoi avere un calciatore veloce, però se è basso soffrirai sui calci piazzati. Però credo che le qualità siano le stesse per qualsiasi calciatore. Quando giochi in una grande squadra devi essere veloce, perché ci sono tante transizioni, devi essere bravo con la palla a piede, perché la squadra cerca appunto di dominare la sfida, e bisogna anche essere bravi nei duelli uno contro uno, perché non si passa molto tempo in una posizione arretrata.

0: giocata sul campo, ci sono tanti spazi e quindi ci sono tanti duelli uno contro uno. Per cui le tre qualità sono velocità, capacità con la palla a piede e abilità nei duelli uno contro uno.
1: Facciamo l'ultima con Daniele Longo.
2: Mister, sappiamo che lei adora Camarda, ha una grande considerazione di lui ed è una cosa positiva per tutto il movimento calcio italiano quello di puntare sui giovani italiani. Le chiedo però se con in una stagione con tre competizioni, l'Europa League, Coppa Italia, campionato, c'è una valutazione all'interno del club per prendere un altro attaccante, per avere tre prime punte, o vi sentite coperti con Ramos e Camarda? Grazie.
3: No, I think I don't like to speak about before the market close because a lot of things could happen. But our idea is that we know that Camarda needs time, but also needs space. And we can play with the same system with different players. We can put a false nine if we want also, like the third option. But sometimes even a manager that believes a lot in Camarda like me, we need to have Camarda and no other option. When we have the opportunity, I need to put Camarda. There is no other option. That helps me also to give time to Camarda. So I'm helping Camarda and I'm helping myself. I know that in this moment, Ramos has a such big level that Camarda is different. Camarda is getting used to our level, to our pace. Even in training, I feel that. But Camarda needs to feel that he's important. And I think it's really important for Camarda to feel that he's not the third striker. He's a second striker. And he needs to step up really fast. And I think when a player believes it's the step, it's easier for him. So sometimes Camarda will have space to play. I think you guys will feel a little bit the difference because it's normal. That's why Ramos was 70 million. But Camarda will be there. And I truly believe in Camarda. So I understand the question, but that's it. We are in the new project, and sometimes we need to put ourselves in one position that we have no other choice. So I think it's important not just for us, but also for Camarda to feel that he's the second striker, he's there to fight. If something happened with Ramos, Camarda needs to be there. And he needs to know that we need to win. It doesn't matter the context, if he's young or whatever. Camarda is player play for AC Milan. He needs to be ready, but of course we'll have time and your patience. But we believe a lot in that kid.
0: Non mi piace molto parlare prima della chiusura del mercato perché potrebbero succedere tante cose, però sappiamo che Camarda ha bisogno di tempo e di spazio, ma noi potremmo anche giocare con lo stesso sistema di gioco, ma con un altro calciatore, per esempio un falso 9, che potrebbe essere la terza opzione. Però io in quanto allenatore credo molto in Francesco Camarda e lui deve essere un'opportunità e voglio ritrovarmi in questa situazione dove se dovesse mancare Ramos sarò costretto a mettere Francesco Camarda. Questo aiuterà la sua crescita, aiuterà anche a me per far sì che lui possa crescere, appunto. So che c'è un altro livello per quanto riguarda Gonzalo Ramos, è molto diversa la situazione per Francesco Camarda, si sta abituando al ritmo del nostro gioco, si vede il suo livello all'interno dell'allenamento, però Camarda deve sentirsi importante, non deve avere la sensazione di essere il terzo attaccante del Milan, deve sentirsi il secondo attaccante del Milan, così nel momento di bisogno lui è disposto e pronto per rispondere presente. E quando qualcuno crede di essere importante è più facile fare quel passo in più. Camarda avrà il suo spazio, avrà il suo minutaggio, però ripeto, Gonzalo Ramos è un'altra cosa, è per questo che ha costato 70 milioni, è normale questa situazione. Però Camarda ci sarà, io credo molto in lui, questo è un nuovo progetto, E ripeto, a volte bisogna creare queste condizioni dove, se dovesse mancare un calciatore, siamo costretti a mettere Camarda, appunto, perché non c'è alternativa, per cui lui deve sentirsi il secondo attaccante del Milan, deve essere disposto a lottare per la stessa maglia di Gonzalo Ramos, e per cui Francesco Camarda ci sarà. Lui deve anche sapere che gioca nel Milan

0: e deve sapere che bisogna vincere nonostante la sua giovane età e quindi deve essere pronto. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza anche da parte vostra, però credo molto in questo calciatore.
1: Grazie a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre tanti temi legati al campionato e al mercato, tanti temi da affrontare e da analizzare. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Bologna e Napoli tra le altre, oltre che del Torino ovviamente, insomma sei stato un simbolo del Torino. Rosario, ciao, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo.
0: Innanzitutto ti chiedo che valutazioni fai sulla prima giornata di campionato. Sono arrivati i risultati che ti aspettavi?
1: Beh, addirittura, guarda, si potrebbe già dire che sono delineati i posti in classifica. Dai risultati sembrerebbe proprio di sì. Novità, il risultato eclatante della Roma ti fa subito essere grande ottimista su questa squadra. Ti fa pensare che saranno protagonisti per il titolo finale quelle due o tre squadre con a pari passo Roma-Inter, mi sembra. Questo risultato grosso, il 4-0 contro la Fiorentina della Roma, è micidiale. Certo che la Fiorentina c'ha molte cose da
0: sistemare,
1: da recriminare, diciamo che ha fatto tanti errori, prendere quattro gol, non stare molto attenti in difesa, poi possiamo anche entrare in certi particolari, insomma mi sono sembrate ridicole certe cose, però la Fiorentina paga lo scotto dell'anno scorso, delle novità e di qualche giocatore ancora fuori forma. E qualche pensiero lo dedico all'allenatore che in una cosa non se ne è reso conto, non ha provveduto a fare un cambio se non altro di marcatura, ecco, mi riferisco a Dragusin.
0: Sì, e poi oltretutto i cambi sono arrivati sul 3-0 e quindi a partita già ampiamente compromessa. Cosa pensi della vicenda Ken? Cosa pensi della vicenda Ken che a questo punto sembra vestirà la maglia del Como nella prossima stagione?
1: Beh, Ken se ne deve andare via, perché se no c'è sempre se continua questa situazione danneggia la squadra, si danneggiano certe sicurezze, si danneggiano insomma la tranquillità dell'ambiente. Mi meraviglio che non sia ancora stata fatta l'operazione. Evidentemente, sai, lì ballano soldi e quindi si tira le lunghe in questi casi, però sai.
0: Sì, e poi soprattutto ti interrompo perché se non è stata fatta fino a questo momento, se non è stata fatta in tempi più rapidi, perché ancora la Fiorentina non aveva in mano il sostituto di Ken che con ogni probabilità sarà Zirkzee. Quindi anche a questo proposito voglio sentire che ne pensi di questo giocatore.
1: Sì, è un giocatore un po' diverso. Diciamo che il sostituto di Ken loro l'hanno preso, no? Che è Pellegrino,
0: sì,
1: che è punta pura, punta più di area. Ken è un po' diverso da Zizè, anche se anche Ken torna indietro, sì, qualche volta. Zizè lavora meglio la palla, è più, come dire, c'ha più qualità tecniche. Zizè non so se poi manterrà, come dire, una media gol che aveva Ken, però deve sopperire poi l'altro, che è Pellegrino, che tra l'altro lo vedo un pochino pesce fuor d'acqua in questo momento, l'ho visto domenica. Non si è ancora adattato Pellegrino alla nuova situazione e lì potrebbe poi essere un problema. Staremo a vedere, tu sai benissimo che poi per giudicare bisogna sempre aspettare un po' di partite.
0: Assolutamente. Ecco, e per quanto riguarda la Juventus, che idea ti sei fatto proprio anche a proposito dell'attacco? Perché è lì il nodo che la Juventus deve sciogliere, riuscire a rinforzare la fase d'attacco, riuscire a trovare il centravanti che possa garantire un certo numero di gol.
1: La Juventus è qualche anno che soffre di tutto lo sballottamento che c'è stato in ambito societario, nella considerazione generale che si ha della proprietà, di tutto ciò che circonda la Juventus, tutte cose che hanno danneggiato la tranquillità della squadra. È difficile lavorare nella Juventus, la Juventus ha un curriculum incredibile e quindi per l'allenatore, per chi dirige, riuscire a sopportare la pressione è molto difficile. E diciamo che l'allenatore ha una grande esperienza e quindi riuscirà. Certo, poi riuscire a fare risultato, perché tu poi devi fare risultato perché ti chiami Juventus. In questo momento ci sono delle realtà più forti, ci sono realtà come l'Inter, come la Roma, hai visto, come il Napoli, sì, che ha vinto, sì. Ci sarà poi da discutere anche su quello se vuoi, però ha degli avversari per l'alta classifica molto forti, e quindi ecco perché poi si guardano poi le cose negative.
0: E il Torino invece che impressione ti ha fatto? Deve ancora completarsi, ovviamente ci sono ancora 5 giorni di mercato per trovare i rinforzi giusti, però che impressione ti ha fatto contro il Milan alla prima di campionato?
1: Non mi ha fatto una grande impressione. Il 2-1 sì, è venuto il gol, ha fatto un bel gol Adams, però il Milan la partita l'ha fatta sua, anche perché il Milan, se vai a ben vedere, io ero in tribuna a vedere la gara e mi dicevo che il Milan c'ha due squadre, ha tenuto fuori i più forti, quindi quando una squadra hai giocatori di livello che ti permetti di lasciarli fuori in primo tempo e poi li impieghi poi nel secondo, la partita poi ha preso la piega che è naturale, perché lì c'è forza tecnica incredibile in confronto al Torino, che è una squadra ancora tutta da costruire, da mettere in campo bene. Insomma, c'è molta differenza. Il 2-1 non parla chiaro, non dice chiaramente le cose. Al Torino è andata bene così, perché così può prendere morale, può dire: ma io ho perso solamente 2-1 con Milan, quindi sono tranquillo, sono sereno, sicuramente farò meglio. Quando tu invece hai dei risultati come quello della Fiorentina, allora lì è uno sconquasso, quindi lì comincia a diventare, lì è finita l'una di miele di paratici a Firenze.
0: Insomma, quindi, sì, è chiaro che siamo soltanto alla prima giornata, però.
1: No, guarda, quando tu prendi 4 gol è come un KO, e ricordati che dai KO ci si riprende solamente, lo shock è difficile da passare, e si riprende poi solamente se tu prendi un brodino dopo. Il brodino sarà poi riprendersi anche se giochi in casa, non pensare di vincere subito anche solo un pari, perché il KO è un pugile micidiale, ti guasta qualcosa nella testa, e così nel calcio. Quindi staremo a vedere, ne vedremo delle belle.
0: Sì, ne vedremo delle belle. Nel frattempo voglio sapere che cosa pensi anche di Gie, l'esterno del Torino classe 2005, che è entrato proprio nel mirino della Fiorentina.
1: La Fiorentina farebbe una grossa cosa, per quello può diventare un grosso giocatore, un grande giocatore, perché ha dell'elasticità nei movimenti, è svelto, è un longilineo che riesce a saltare l'uomo, è uno che fa gol, perché in primavera faceva gol a Caterve, ed è un giocatore che diventa prezioso. Il Torino a questo punto ha due giocatori importanti che vogliono tutte le grandi squadre, Cacciamanni e Gie, e che giocano tutti e due nella stessa posizione. Diciamo che Cacciamanni è uno che può fare tutta la fascia completa anche in fase difensiva. Gie è più attaccante, e la Fiorentina sì, desidera quel giocatore. Io fossi il Torino, insomma, non lo so se lo darei via, perché è un giocatore che ha un grande futuro. Lì dipende da quanto la Fiorentina sarà disposta a spendere, dipende anche da Cairo che programmi vuole fare per il futuro. È uno che può diventare un grande giocatore con lui.
0: A chi lo paragoneresti, Gie?
1: Lo paragonerei, no, guarda, ha molto delle caratteristiche del ragazzo del Milan che ha fatto gol al Torino, che ha
0: Ci
1: fatto
0: sei, ci
1: solo
0: sei.
1: gol. Sì, si assomigliano molto, sì. Questo GE, no, guarda, sono simili, sono tutti di grande avvenire, due giocatori di grande avvenire. Infatti questo giovanissimo, vedi che Morino ha fatto giocare subito. Invece GE è qualche anno che lo tengo lì a freno, ma però è avvenire, si vede che è chiaro, è chiaro. E il giocatore in questo momento lo vedo come più forte di quella squadra, guarda, lo vedo come più forte del Torino, è uno che è quello che ha più futuro.
0: E secondo te in una Fiorentina con Zirkzee e Mastantuono farebbe un bel tridente?
1: Mastantuono giocava dove? Nel Real Madrid, dici?
0: Sì.
1: Guarda, quando i giocatori, io sento anche la televisione, no? Quando arriva un giocatore dell'Ajax, del Real Madrid, di questo e quell'altro, allora si portano dietro il nome da dove vengono. Intanto bisogna andare a vedere quante partite hanno fatto in queste grandi società. Bisogna vedere questo club, questa squadra, dove vengono, com'è in classifica, se hanno giocato tanto in questa squadra. Del Real Madrid non si può discutere, dell'Ajax per esempio non è più l'Ajax una volta, no? Quando arriva un giocatore dell'Ajax, questo giocava nell'Ajax. Nel giocatore, guarda, bisogna vederli, aspettare un po' di partite per vederli. Ma Mastantuono, voglio aspettare qualche partita, anche perché già però, il fatto stesso che arrivo da quella squadra lì e tutti quanti anche te dicono, oh, questo giocatore quella, aspettate ragazzi, aspettiamo per giudicare.
0: Aspettiamo, intanto prima facevi riferimento al Napoli che ha vinto all'esordio con il Genoa, non sono mancate le polemiche arbitrali per il gol di De Bruyne, però ecco...
1: Se vuoi ci entro in questo
0: problema. Sì, prego, prego, ti lascio la parola sul Napoli, certo.
1: Allora, io in questo caso sarò bastian contrari, ma do ragione all'arbitro, sai perché? Tu fai mente locale, i difensori quando si trovano sulle fasce laterali, e aspettano che il giocatore, l'avversario, l'attaccante della squadra avversaria lo carichi e lui va giù per terra, e sento i cronisti che dicono, vedi, questo è un fallo che prende per esperienza, è stato bravo a farselo fare il fallo. Quel giocatore, il giocatore del Genoa, ha pensato di trovarsi sulla fascia laterale e invece era davanti alla sua porta, quindi ha molto da recriminare, perché le cariche bisogna sapere sopportare, e le direttive arbitrali che aveva dato, adesso ha ritrattato un po' perché tengono a riposo lo bello, come si chiama,
0: Di Bella,
1: e invece l'arbitro non ha fatto altro che applicare le direttive che gli hanno dato, quindi io do ragione all'arbitro, i giocatori devono finirla di fare la scena e andare giù troppo facilmente. Anzi, addirittura io, non in questo caso, ma in altri casi, ammonirei coloro che fanno la scena. Il calcio deve cambiare in questo e deve imparare da altre nazioni come l'Inghilterra, per esempio.
0: Sì.
1: Devono leggere molto di più la carica dell'avversario. Allora scorre di più il calcio e diventa più veritiero. In questo caso io do ragione a Napoli. Mi spiace. L'allenatore del Genoa, giustamente per quanto gli riguarda, deve dare la colpa ad altri, perché sennò non è che può dire ma tu dovevi stare in piedi, guarda, perché sennò diventa subito, si compromette subito i rapporti con tutto. Lui deve trovare una scusante, perché è naturale che la trovi. Io stimo De Rossi, ma conosco benissimo la psicologia che si vive nel calcio, psicologia che spero che impari subito Balagò. Comunque, ti ho detto il mio pensiero su questo.
0: E sul Napoli in generale?
1: Napoli è una bella realtà, io sono anche tifoso del Napoli, quindi spero che mantenga sempre alto l'onore, ha un grande allenatore e quindi aspettati sempre.
0: Sì. A proposito dell'allenatore De Bruyne. De Bruyne oggi in un'intervista al Corriere Sport Stadio ha detto che non c'era mai stato legame l'anno scorso con Conte, adesso invece è cambiato tutto con Allegri.
1: E questo fa parte della psicologia del giocatore. Conte lo metteva sempre in pressione, lo teneva sul chibalà perché voleva di più da lui. Può darsi che l'impatto di De Bruyne con Conte sia stato subito negativo, magari si era un pochino seduto, magari ha pensato di vivere un pochino di rendita. Conte invece vuole tutti sempre allerta. Cambiata questa situazione, ha trovato una nuova realtà, c'è stato un nuovo matrimonio e la sposa nuova trova più entusiasmo, no? In tutte le cose. Ecco, questo è quello che succede a Napoli con De Bruyne. Ha trovato uno sposo nuovo, una sposa nuova con cui si trova bene.
0: Rosario, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima.
1: Ciao.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, le valutazioni in particolare sul Milan da parte di Demetrio Albertini, che è stato intervistato a margine della presentazione del Gran Galà del Calcio che sarà alla Scala di Milano.
2: Sempre qualcosa di diverso, anche insieme a te, la soddisfazione di arrivare in uno dei luoghi non simbolo d'Italia, di Milano, ma quasi del mondo.
3: La Scala di Milano, si dice di Milano, ma è del mondo, un po' come Venezia, no? È una città del mondo, non è solo italiana. Tutti la conoscono, sanno qual è il diciamo il...

0: il programma di eventistica che ci sono all'interno di questo grande monumento italiano, quindi pensare di tornare a portare un evento calcistico all'interno della Scala, posso solo dire che dopo aver giocato nella Scala del calcio a San Siro sarò emozionato anche a entrare con questo evento all'interno della Scala.
1: Tra l'altro, Demetrio, come sempre c'è grande attenzione ai giovani, tanti ne abbiamo visti lo scorso anno e tanti li abbiamo visti già performare in questa prima giornata, 2008, Palma, Lontani, Romano 2006. C'è qualcuno che hai visto che ti ha rubato un po' l'occhio di preciso? C'è tempo per giudicarli alla lunga, però hai visto qualcosa di diverso?
0: Ma io continuo a dire che i nostri giovani o giocatori italiani ne abbiamo tanti bravi, anche per le nostre nazionali. Ne abbiamo pochi, bisogna avere più coraggio e potergli stare vicini per poter aiutarli nella loro crescita, che normalmente quando uno è giovane da una parte ha la spavalderia, dall'altra gli manca l'esperienza, e quindi bisogna trattarli da giovani e non da esperti. Ma non bisogna sottolineare solo le parti negative, ma bisogna sottolineare quello che bisogna avere la capacità di capire che cosa poi posso dare al nostro calcio.
2: Uno di questi giovani è Alfagio Sisse, no, Demetrio, che ha segnato con il Milan all'esordio. Lei, ecco, lo prenderebbe il nuovo trequartista se fosse nel Milan? Oppure, visto che c'è questo ragazzo, beh, perché non puntarci, non dico al 100%, ma a una percentuale molto alta?
0: Ma giocatore in mezzo al campo, lui ha giocato sulla fascia e credo che siano due ruoli un po' diversi. Non lo conosco per quanto riguarda nella posizione centrale. Però l'allenatore straniero ha dato fiducia, ha dato possibilità di potersi mettere in mostra con grande naturalezza. Lui anche nella prima giornata ha fatto vedere la sua qualità. Adesso serve la continuità, che normalmente in un giovane magari non c'è sempre, ma bisogna aspettarla e costruirla.
2: Le piace Amorim? Le è piaciuto il primo Milan di Amorim? È convincente secondo lei la sua idea?
0: Sì, se deve essere, bisogna aspettarlo per quanto riguarda la valutazione globale nel poter riuscire a gestire i momenti magari un po' più difficili, però devo dire che il coraggio che ha avuto fin dalla prima formazione a me è piaciuto.
2: Coraggio anche nel far fuori qualcuno di grosso, no? Come ad esempio Leao.
0: Ma più che far fuori uno importante, ha dato fiducia a un giovane molto bravo.
3: E sempre a margine di questo evento ha parlato anche il presidente della Lega, Simonelli, le sue considerazioni.
4: Beh, una grande vetrina, una vetrina che vogliamo dare all'Italia, vogliamo dare a tutto il mondo. Come dicevamo prima, il calcio italiano sta tornando, è oggi comunque molto apprezzato, lo stiamo distribuendo in 200 paesi al mondo, abbiamo un numero di calciatori importante, anche di grande valore, soprattutto quest'anno abbiamo tanti tanti giovani bravi su cui credo ci divertiremo a vedere durante il corso del campionato. Il campionato è sempre un campionato molto avvincente. Negli ultimi 7 anni quattro diversi vincitori, mai 2 volte la stessa squadra, come invece capita negli altri paesi, che di seguito ha vinto il campionato. Se i tifosi interisti faranno gli scongiuri, però negli ultimi 7 anni non c'è mai stata la doppietta. Quindi un campionato che fino all'ultimo tiene sempre tutti col fiato sospeso.
5: Presidente, condivide la scelta della FIGC di ritirare l'adesione alla candidatura di Infantino al congresso FIFA?
4: Dunque, Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà. Anzi, personalmente avrei, diciamo, preso un po' più di tempo, intanto perché, vabbè, personalmente credo di essere amico di Infantino, mi ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, quindi per questo sono grato. Però mi ha comunicato ieri sera questa sua decisione e ne prendo atto.
3: E con le parole di Simonelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

Bentornati cari amici di Gosvip, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati su Nexum Channel, canale 403. Oggi volevo parlarvi di un po' di cose carine. C'è solo una cosa non tanto, non è carina, è utile, sicuramente è diverso tempo che gira, diciamo così, le 5 regole da utilizzare per, in un certo senso, evitare che i nostri figli vengano portati via, vengano rapiti. Questa persona che lavora da 12 anni in questo ambiente, diciamo, non è italiana, quindi parliamo di veramente desaparecidos quasi, quindi di bambini che vengono rapiti. E di tutte le storie in 12 anni c'è, diciamo così, un comune denominatore. Ma questo magari ci arriviamo. Non so, ho tante cose da raccontarvi, tanti input, che spesso quando alla sera vado a dormire, dico, allora sì, alle ragazze parlerò di questo, voglio anche dirgli questo, tantissime cose. In questo caso, una cosa che non c'entra assolutamente niente, ma mi ha fatto molto ridere, oggi ricevo un vocale da una carissima amica, Maria Rosaria, e mi dice, Simo, ho un'amica riccia come te, però sai, io non essendo riccia non so consigliare. Hai un parrucchiere da consigliarmi? A me lo chiedi, tesoro, a me lo chiedi se ho un parrucchiere da consigliarti. No, che non ce l'ho, perché sono comunque, mi vogliono bene, ma non i parrucchieri. Mi vogliono bene tutti, ma non i parrucchieri. Io sono andata, come direbbe mia madre, tassetta ma caifa. Caifa, sapete chi è, no? È uno di quei tizi di Gesù, non mi viene in mente. Aspetta, hanno un nome. Tipo giudici, hanno un nome di questo. E Caifa era quello che poi ha deciso. Su tutti la condanna a Gesù. Ecco, sei in mano a Caifa. Caifa è proprio quella persona, quell'entità. Infatti io come faccio a consigliare un parrucchiere? Non posso prendermi questa responsabilità. Io ti direi sì. Il parrucchiere ce l'ho, molto bravo, diciamo che è un'equipe di aiutanti molto bravi che lui ha, diciamo così, ha sul libro paga. Sembra brutto detto così, ma è bellissimo invece perché. Ed è bravissimo, è un parrucchiere straordinario. Diciamo che quando i miei capelli erano sotto le sue mani non ho mai avuto un incidente, mai, mai, anzi, ogni volta che uscivo dal suo salone io mi sentivo veramente compresa, mi sentivo bella. È vero che io sono anni che andavo da lui, tranne gli ultimi due, però hai quella sensazione di dire magari è anche ora di cambiare un pochino stile, perché io per anni ho avuto i capelli biondi, sono ricci, bene o male lo stesso taglio. Questa è la prima volta in 25 anni o 28 che sono bionda che ho una capigliatura un po' diversa, non che. Cioè, mi alzo la mattina e come capita, capita. La bellezza di avere il capello riccio è questa anche. Ora è più crespo che riccio, però dici, no, no, raga, ho troppe cose importanti da fare, se devo anche pensare ai miei capelli, non ne esco più. Però non mi sentivo veramente di consigliare dei parrucchieri. Indubbiamente gli ho consigliato l'ultimo parrucchiere, che è quello forse che. La prima volta che ci sono stata ha fatto un lavorone, è stato super bravissimo. La seconda volta che ci sono andata mi ha bruciato i capelli. E non capisco come succedano queste cose, io ve lo giuro, non capisco come possano succedere. Però è la cosa minore, perché se nel 2026 ci sono ancora donne che muoiono di parto, e i miei capelli bruciati non sono veramente un problema, giusto? Non me ne faccio un cruccio. Io ho sempre pensato che la cosa bella di una donna è sicuramente i capelli. Io vedo qua, siamo al Green Park, siamo ancora ospiti, ancora per poco perché tra poco io tornerò a casa, settimana prossima, no, l'altra settimana, e vedo donne con i capelli meravigliosi, donne con capelli che io lo so quanto noi ci teniamo i capelli, lo so. Però sono arrivata a un punto che sono talmente stanca di non capire perché non capiscono quello che voglio, ma qui è, perché su invece sì.

più o meno l'hanno sempre capito e io non me ne voglio più fare un cruccio. Ho talmente tanti progetti, tante cose da fare, da sistemare, da fare anche fisicamente, che se devo pensare, piangermi addosso ai miei capelli, anche no, no, no, no, no, no, no, non sono più disposta. Grazie a Dio ancora ho una faccia che regge, e finché ho una faccia che regge, quello che sarà dei miei capelli, come mi alzo la mattina, che sembro veramente un porcospino. Sembra un istrice, non fa niente. Veramente vi giuro che al giorno d'oggi è il male minore. Io ho letto un articolo molto carino che dice: le cose per cui vale la pena dire di sì. E mi ricollego alla puntata di Yes We Are di Mauro, dove lamentava il fatto che io non voglia mai ballare con lui. Non è che io non voglio ballare con lui, è che io gli ho chiesto insegnami a ballare, ma mi devi insegnare d'inverno a ballare, magari a casa, liberiamo il salone, liberiamo il salone, mi insegni dei passi da fare. E lui non lo fa perché dice io mi imbarazzo. La cosa stranissima, ma penso che sia innata, anche involontaria in chi ama stare in mezzo al pubblico, è che lui sia 200-300 persone che lo guardano, lui non ha nessunissimo problema a iniziare a ballare. Se invece è per una o due persone, tipo me, lui non balla, allora gli ho sempre detto di no, tipo perché no? Perché dovevi insegnarmi a ballare quando ero predisposta a farlo e adesso che vuoi insegnarmi a ballare davanti a tutti, a me questa cosa non funziona, non va. Però è vero anche che è molto bello l'idea di poter dire di sì. Vi ricordate che c'era un film, se non sbaglio, con Jim Carrey che si chiamava Yes Man? Ecco, qualcosa del genere. I sì migliori arrivano quasi sempre prima delle certezze. Ci sono momenti che non fanno rumore quando arrivano un invito, una telefonata, un'occasione che capita nel giorno meno comodo possibile. Eppure, riguardandosi indietro, sono spesso quelli che hanno spostato qualcosa. Forse non serve dire di sì più spesso, serve riconoscere meglio a cosa vale la pena dirlo, perché alcune delle cose più belle della vita iniziano ancora con una domanda semplicissima. Vieni? È bellissima questa cosa. Allora, tanto è bello e ti libera poter dire di sì. Io sono una di quelle persone che crede anche fermamente che i no ti rendano libera. Non si inizia mai troppo presto a imparare a dire di no. Dire di no ti libera dalla convinzione che se non sei comoda a qualcuno, quel qualcuno non ti cerca più. Se dici di no, dico sempre, voglio dire, che se qualcosa non ti va e dice di no, le persone che ti vogliono bene ti inviteranno ancora. Se dici di no a una situazione che senti a pelle che non ti piace, a una persona che senti a pelle che non ti piace, lo devi fare. Il no ci libera, il no non ci rende sempre automaticamente accondiscendenti, perché essere accondiscendenti poi la gente si abitua. Ho letto anche di un tema, poi andremo avanti sicuramente con questo discorso perché è molto carino, i sì che vale la pena dire. Il no sono quando ci sono delle persone che sono dei vampiri, quelle persone che pensano che se tu gli fai un piacere e poi questo piacere glielo fai anche un'altra volta e poi diventa molto probabilmente una sorta di quotidianità, tipo non so, io andando al lavoro, il mio collega, la mia collega vive proprio tra me e il lavoro, cosa mi costa andarlo a prendere? Non mi costa niente. Ci vado, ma lo faccio una volta, la seconda, alla terza volta vedi che se dall'altra parte dice che uso la mia auto, dall'altra parte invece spesso e volentieri dice vabbè ma tu lavoro ci devi andare lo stesso, ego HP, però non sta né in cielo né in terra che io debba per forza passare a prenderti. Una persona che invece ha, diciamo così, è stata ben educata, dice facciamo a metà della benzina, perché quello che tu fai per me vale tantissimo, io non devo scomodare la mia auto, non ho l'usura dell'auto, non rischio incidenti con la mia auto, con la tua che la usi tutte le mattine, sì. Perché se io sono una persona che sta tra il lavoro e la casa di un'altra persona, non è che vado a prenderla, poi torno indietro per andare al lavoro, sta bene così, però un minimo.
E invece succede anche questo, che le persone prendono questa comodità come quasi un diritto, e quando

io non vengo a prenderti perché quella mattina me la sono presa libera, perché ho gli affari miei da fare, e tu mi dici: no, vabbè, ma potevi dirmelo prima, perché, caspita, cioè adesso mi devo, come faccio io? Devo organizzarmi. Ma non è un problema mio? Perché mi dai per scontata? Perché dai per scontato che io sia a tuo servizio? Capite quanto è importante comunque che la gente non si adagi su una quotidianità? Ecco perché dovete imparare a dire di no alle persone. Perché poi c'è gente che non se ne approfitta e sono le brave persone che ti dicono: ascolta, tieni, questi sono, non lo so io, 50 euro al mese, io non ho idea adesso, per la benzina, dividiamo la benzina, fai il conto quanto spendi. Ovviamente, cioè, uno deve tener conto anche che la macchina usa fare altro, non solamente andare al lavoro, però ci sta, dammi 30 euro, ma fai il gesto, perché nessuno è obbligato a farti da baglia, a portarti al lavoro. A me queste cose mi mandano fuori di testa, è come se pensare che dal momento in cui io faccio il pane in casa, faccio le pagnotte fatte in casa, per un paio di volte le ho date al mio vicino, lui si aspetta che tutte le volte che io faccio il pane gli regali il pane. Ok? Non funziona così, ma assolutamente no. E però il saper dire di no, no, guarda, non vengo, no, guarda, non ci sono, no, guarda che non ti passo a prendere, no, non mi interessa, no, non lo compro, no, non te lo compro, tutta una serie di cose. Comunque noi pensiamo al singolo. Ripetiamo a chi si è appena collegato le cose per cui vale la pena dire di sì. Diciamo di sì a un invito all'ultimo minuto quando stavi per restare a casa. Sappiamo perfettamente che spesso, soprattutto arrivati all'età, agoniamo l'idea di andare a casa. È la cosa più vicina al rifugio, soprattutto quando casa tua ti piace a tal punto che la casa più bella del mondo, e non vuol dire essere la casa più ricca del mondo, ma è casa tua, è il tuo rifugio, è il tuo nido, dove ci sono le tue cose, dove ci sono i tuoi profumi, dove ci sono la tua tazza che ti aspetta, tante cose. Però questo invito all'ultimo minuto, a seconda di chi ti invita e dove ti invita, perché no? Dici: ma sì, dai, non vado a casa, vado e esco. Non è facile, perché per esempio tante volte io e Mauro siamo invitati, ma noi dobbiamo per forza tornare a casa perché abbiamo i piccoli, che sono Agata e Filippo e il piccoletto, che vanno scesi, gli dobbiamo fare la pipì, loro devono arrivare prima del nostro comfort, loro devono arrivare prima dei nostri impegni mondani. Quindi una volta che i cani e il gatto sono a posto, sono puliti, hanno fatto il loro giretto, hanno mangiato, allora dice: dai, andiamo, raggiungiamoli, perché così si fa. Se invece non avete la responsabilità di bocche da sfamare e di code scodinzolanti, fatelo, soprattutto se quelle serate fresche, soprattutto se siete ancora a piedi nudi ma col golfino sulle spalle. Io adoro questa cosa, io ho sempre amato tantissimo avere i pantaloncini corti e la felpa addosso. Per me è una situazione di veramente di comfort pazzesca. Le cose a cui vale la pena dire di sì: a ordinare anche il dolce. Allora, il dolce lo potete ordinare, allora, ognuno il suo, oppure anche un dolce in due. Tipo, perché si ordina un dolce in due? Si ordina un dolce in due quando no, perché una volta costavano 3-4 euro, adesso costano 7-8 euro e sono sempre gli stessi, è sempre la stessa mattonella di tiramisù o la stessa panna cotta. Io non pagherò mai 7 euro una panna cotta, ma ve lo giuro, ma mai, perché è un'offesa. Ci sta che le materie prime, ci sta che c'è un rincaro, ma ci sta tutto. Ma da 3 euro a 7-8 euro, no. Ma dipende, se è una tipo tartelletta, se è una mille foglie, se è qualcosa di elaborato, ci sta, perché comunque dietro c'è una lavorazione, c'è una serie di progettazione, perché i dolci si progettano, soprattutto nei ristoranti. Viene fuori una cosa di a volte è lo spettacolo finale, è quella cosa, se magari il primo non è che ti sia piaciuto molto, però il dessert è quella cosa che ti concilia. E a volte si prende
prende io una cosa, tu un'altra, ne mangiamo metà per uno e ce lo scambiamo, perché no? Com'è è impossibile farlo perché sono celiaca, ma ci sono delle preparazioni che, se fatte a dovere, possono funzionare. Per esempio, è una cosa che non capirò mai, lo so, ma andiamo avanti poi. L'arrosto, l'intingolo dell'arrosto spesso è piuttosto acquoso, a seconda delle preparazioni, a seconda anche della carne. Insomma, se viene fatta se viene fatta bene la crosticina, l'effetto Maillard, se viene fatta bene, i succhi rimangono dentro il pezzo di carne. È quello che io consiglio a tutti: quando fate la carne, mi raccomando, una volta cotta, che al cuore, a seconda del tipo di carne che avete, avvolgetelo nella stagnola, lasciatelo riposare 10 minuti. In questo modo tutti i succhi non si perdono fuori dal pezzo di carne, ma rimangono dentro, e la carne rimane succosa e morbida. E questo è il segreto. Che cosa credete? L'effetto Maillard è quello che crea la crosticina in tutti i lati della carne, quella che sigilla già all'inizio i succhi, ecco perché va fatta bene. Dopodiché ci sono altre cotture, eccetera, eccetera, ma se serve l'intingolo, perché è giusto che ci sia, io vi assicuro che siamo nel 2026 e ci sono ancora dei cuochi che addensano l'intingolo con la farina. Con la farina di frumento, così non la può mangiare solo determinate persone. E così la gente che è allergica o è celiaca, che è celiaca, non è allergica al glutine, il celiaco è intollerante al glutine, non lo può mangiare. Infatti tutte le volte chiedo: ma come è stato addensato il con la farina? Basterebbe un cucchiaio di farina di riso, basterebbe della mezzena, e ce ne vogliono veramente pochi grammi, basterebbe della fecola di patate. No, non ci vuole un fulmine, e potrebbe essere mangiata da tutti. Comunque, torniamo a noi. Ordinare anche il dolce, ripeto, la panna cotta, che spessissimo ormai non è neanche più fatta con latte e panna, ma è fatta con quelle miscele liofilizzate, dove forse se la pagate 2 euro ci straguadagnano. Non abbiate una male, ma è così, cari amici e colleghi ristoratori. Quindi pagare una panna cotta 7 euro è un insulto, quindi non la prenderò mai, ma mai. Fatelo anche voi, non la prendete. Piuttosto fate senza dolce, uscite e andate a mangiare il gelato, che costerà 3,50 euro, ma magari è artigianale e dici: va bene, vale la pena. A un caffè con qualcuno che non vedi da troppo. Sì, perché a volte capita. Ci sono anche ora delle persone che non sono proprio sempre attaccate al cellulare, non sono sempre sui social, e quella volta che a una persona gli viene in mente, dici: guarda, quando ti trovi a passare di qui, per favore mandami un messaggio, ci vediamo, beviamo un caffè insieme. È bellissimo, perché poi, per esempio, la mia amica Stefania, la mia amica Patrizia, che siamo amiche da tantissimo tempo perché facevamo insieme parte del club del libro della Mondadori di Crema, siamo rimaste in contatto, abbiamo anche un gruppo WhatsApp, però non sempre la mia vita con le loro vite coincide, a maggior ragione adesso che io vivo molto lontano da casa. Però appena ci possiamo vedere, fosse anche una volta l'anno, e non è un caffè, di solito è alcolico, le ore, raccontami questo, raccontami quell'altro, dimmi com'è, ma non è finzione, non è voglia di far sapere quello che hai fatto e parlare della tua vita. Si parla di tante cose, e mai una vera amica, e ripeto, mai potrà essere gelosa o invidiosa. C'è una persona, per esempio, che mi scrive spesso su Messenger, che invidia la mia nuova vita. Ma che cosa invidi? Vedi che io faccio meravigliose foto, magari dove mi trovo, perché è nel luogo in cui io sto lavorando,
Ma io ho messo in gioco tutto, ho messo in gioco tutto, avevo un lavoro stabile, uno stipendio mal pagato, però c'era comunque una sorta di, tra virgolette, serenità nell'essere, nella quotidianità, perché ero vicino a casa, ai miei genitori, non mi mancava nulla, la mia casetta, la mia indipendenza, tante cose però non funzionavano. Qui non è che io sto bene perché scelgo tutti i giorni qualcosa che mi piace veramente, una libertà che prima non avevo. Ed è qualcosa che mi piace, ma non è che io sia priva di difficoltà e non faccio neanche vedere cose non vere. Però c'è sempre qualcuno che pensa che tu stia sempre meglio di lui. Che invidia, che fortuna, tu vivi al mare. Sì, però, cioè, le difficoltà non è che mancano. Io ho scelto di vivere al mare, ma ho rinunciato a tantissime cose. E non è che tutto il giorno sono in spiaggia col cocco bello in mano, il pareo, e la ghirlanda. Non è esattamente così. Sono spesso e volentieri sulla barca a sgurare la barca, a pulirla, a prepararla per gli ospiti e neanche me la posso godere. Ma va bene così. Amo fare la radio, amo fare scusate, sì, la TV, perché adesso è TV. Amo fare la TV, amo chiacchierare con voi, amo sperimentare cibi nuovi. Adesso per la nuova stagione 2027 si stanno prospettando un sacco di possibilità, un sacco di progetti nuovi e sono tornata a studiare. Ma dici, ma come a studiare? Eh sì, perché nella vita se fai sempre determinate cose, quelle che hai appreso in gioventù, negli studi, te le sei dimenticate. Quindi una spolverata anche a cose che sai già, ma dici, non mi ricordavo che i gradi erano questi, non fa mai male, non fa mai male. A ballare anche se non sei capace. Ah, non c'è Mauro in giro, non c'è Mauro in giro, quindi dire di sì a chi ti invita a ballare anche se non sei capace. Allora, quanto è bello ballare, quanto è bello avere la sensazione di libertà nei movimenti. Quanto è bello cantare anche se siamo stonati, ma chi se ne importa? E io ripeterò sempre quello che ha detto Michela Giraud, quanto è bello poter far schifo. Lei è stata molto violenta in questa cosa, perché la parola schifo, ne abbiamo parlato più volte, è molto forte. La parola schifo è ovunque tu la metti, è terribile, è terribile. Quanto è bello essere un po' imbranati, quanto è bello non essere la perfezione, quanto è bello essere buffi. L'ho scoperto quando, io l'ho scoperto quando sono finalmente stata amata per quella che sono e non per un ideale. Probabilmente tutte noi siamo state qualcosa, qualcuno di diverso a seconda di chi eravamo o di, scusate, di con chi eravamo. Ma scoprirsi, nonostante la nostra bellezza, la nostra intelligenza, avvenenza, tutto quello che volete, però essere se stessi, quindi inciampare nelle formiche, avere la possibilità di essere buffe, ma quanto è bello, quanto è bello! Perché la perfezione, ne abbiamo parlato un sacco di volte, ragazzi, la perfezione non esiste, però avere la possibilità di rilassarsi e lo fai solo quando sei con la persona giusta. È così che funziona. E quindi anche ballare, se non siamo capaci, la paura di Mauro che mi dice quando mai balleremo insieme, mettiti le scarpe chiuse, perché se tu sbagli magari ti pesto, vale anche per lui, mettiti le scarpe chiuse perché se sbaglio ti pesto. Però non ha importanza, perché la persona che ci ama, imparare a conoscerci, pregi e difetti, e capisci quanto è importante essere amate per quello che siamo, perché nessuno è perfetto. Però la persona che ti ama, ama anche queste imperfezioni, perché un po' ti supporta e ti sopporta. Lo so che non è bello essere sopportati, però diciamoci la verità, su 4 settimane al mese, quante volte? Quante volte abbiamo delle crisi umorali? Non le stiamo a contare. Dai, non le stiamo a contare.
E quindi dall'altra parte, cioè, c'è anche un povero uomo che dice: vabbè, mamma mia, aspetta, vado a prendere le sigarette finché non ti passa. Ma si sta così.

fare una strada più lunga se è quella che ti fa stare meglio. C'è stata una volta dove... Ho ancora qualche minuto? Sì, fantastico. C'è stata una volta che in autostrada abbiamo incontrato un super ingorgo. Probabilmente ci fu un incidente stradale. E mi ricordo che c'è stata proprio... sapete come dici? Oh no, guarda! C'è una deviazione a San Severino o San Severo, adesso non ricordo bene, sulla tratta Roma, Roma-Milano, quindi in Toscana comunque. Abbiamo detto, ascolta, piuttosto di passare 2-3 ore incolonnati, facciamo una deviazione e andiamocene da qualche parte. Da qualche parte arriveremo. Chi se ne importa, chi ci aspetta a casa? Gli animali sono con noi, allora non avevamo il gatto. Gli animali sono con noi, Agata e Filippo sono con noi. E non ci aspetta nessuno a casa. Quando arriviamo, arriviamo. Abbiamo fatto questa deviazione, questa strada più lunga, e siamo capitati in un agriturismo dove siamo stati divinamente. Abbiamo pranzato, ci hanno fatto riposare tranquillamente sull'isdraio della piscina. Siamo stati un incanto. Dopodiché a un certo orario, anche guardando il navigatore che si era liberata, ma adesso siamo tornati a casa. La strada più lunga, se fatta con la compagnia giusta, ti fa star davvero bene e non te ne accorgi, anzi vorresti non finisse mai questa strada lunga, perché a volte le scorciatoie non servono. Le scorciatoie nella vita, secondo me, le prendono i furbi e chi non ha una sana professionalità e chi non ha mai poi molto da raccontare. Questa sono, so di essere molto severa quando dico certe cose. Dire di sì a partire anche se non hai organizzato tutto. Io ho due amici, sono due fidanzati, che loro, ma si sono trovati, loro organizzano tutto a proprio alla perfezione, sanno dove andare a fare colazione, sanno qual è l'albergo, sanno che in quella zona c'è questo ristorante e possono fare questa cosa, e la organizzano, ma ovunque loro vadano. Ci sono dei punti di ritrovi dove si deve andare per forza, per questioni anche di alimentari, perché anche lei è celiaca come me, per esempio io e Mauro no, perché per noi è fondamentale, per esempio, come quando si hanno dei figli piccoli, che ci sia il posto per i nostri cani, ci sia il posto per poterli portare fuori 2-3 volte al giorno, e poi quando dedichiamo a noi stessi li possiamo lasciare, perché loro sono bravissimi, sono più bravi di alcuni bambini, ve lo posso giurare, a fare qualcosa per la prima volta. Ecco, io queste cose le adoro, dire di sì a fare le cose per la prima volta. A dire, io non ho mai dipinto in vita mia. Prenditi una tela, prendi dei colori, magari in una piccola scatola dove puoi richiudere e non va male, un acquarello, qualsiasi cosa, e prova a disegnare qualsiasi cosa. Parti da un ananas, parti da anche disegnare le tegole, è una cosa che adoro tantissimo, mi piace, è bellissimo disegnare le tegole. Partiti da quello, perché niente come colorare può farvi star bene. Fatelo con un mobile, ma io direi iniziamo dal piccolo. Io per esempio amo fare ricette nuove, amo tantissimo sperimentare, tantissimo. Ora sono in una casa, come sapete, a Salerno, dove il mio forno non è che mi possa regalare delle prestazioni. Devo ancora capire come funziona. Io sono abituata ai Rational, che veramente lo puoi utilizzare sia come un forno normale che ha tutte le sue potenzialità, già è una Ferrari fondamentalmente, già tutti i suoi programmi fatti, e poi mi sono trovata purtroppo un cavolo di forno che si capisce, anche non lo capisco, è talmente elementare che probabilmente perché è troppo elementare non lo capisco. Però sì, è quello, fate una cosa per la prima volta. A tornare in un posto che ti ha fatto star bene, dite di sì a quel posto, anche da soli, ad essere quello che chiama per primo. Ha una seconda possibilità quando la prima non ha raccontato tutta la storia, a riprendere qualcosa che ti manca più di quanto ammetti. Potrebbe essere anche uno studio, potrebbe essere qualsiasi cosa. Se ti manca, cercala in fondo al cuore e poi te la ritrovi, vedrai. A lasciarti andare senza sapere come andrà. Che te ne fotte? Ma che te ne frega?
Io ho finito il mio tempo, mannaggia, io ho finito il mio tempo, ma sta cosa è troppo carina, la riprendiamo dopo. Devo salutarvi perché ho i miei minuti contati, ma la riprendiamo dopo, ve lo prometto.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Ben ritrovati in diretta in questo venerdì 28 agosto 2026, l'ultima puntata di questa settimana, l'ultima senza Vincenzo Marangio che sta per reclamare il proprio posto all'editoriale, poi ovviamente anche a Rotocalcio. Da lunedì tornerà, oggi però non c'è lui, non c'è neanche Alessandro Santarelli, un po' come capita quando gioca il terzo portiere, c'è il sottoscritto, la riserva della riserva, Lucio Marinucci, oggi ad accompagnarvi in queste due ore per commentare in realtà tanti temi, fra i sorteggi che ci sono stati di Champions League, quelli che ci saranno di Europa e di Conference League, tra l'altro da seguire non fra molto, e poi la giornata di campionato che sta per cominciare, insieme però ancora ai temi di calciomercato, con questi ultimi frenetici giorni, insomma si intrecciano i temi di campo, di urne e di calciomercato, tanto di cui discutere. Io intanto vi saluto, saluto anche Gabriele Latini in cabina di regia ad accompagnarmi nella giornata di oggi, ma saluto e ringrazio anche Fabrizio Poncirolli per la sua disponibilità. Ciao Fabrizio, ben ritrovato. È caduto, come non detto lo andiamo a recuperare immediatamente, perché come detto ci sono già poi i sorteggi che stanno un po' rubando l'occhio nelle ultime ore. Vedo anche dei messaggi già al 331 8200 213, dopo andiamo a parlare anche di questo, perché c'è chi è disperato per la questione Leao, ma questo è un altro tema. Tanto però, come detto, è in collegamento con noi Fabrizio Poncirolli. Ciao Fabrizio, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Fabrizio, allora direi che fra campo, urne, calciomercato abbiamo tanto di cui parlare, stavo dicendo. Partiamo però dalle urne, perché è sempre affascinante seguire i sorteggi delle varie competizioni europee. Come detto, oggi conosceremo il destino dell'Atalanta, che ieri a fatica ha raggiunto la fase finale della Conference League, poi di Milan e Juventus, mentre ieri abbiamo visto quelli che saranno i percorsi dell'Inter, della Roma, del Napoli e del Como. Ti chiedo che impressioni hai su questa edizione della Champions League in generale e per le italiane. A qualcuno è andato bene, a qualcuno decisamente meno, quindi ti chiedo una infarinatura su queste italiane che tra poco poi cominceranno, tra poche settimane, il percorso in Champions League.
2: Beh, innanzitutto è sempre un'emozione unica.
1: Sì,
2: cioè io proprio mi riassumo.
1: Un fascino
2: quando si collegano con Monte Carlo, col Grimaldi, mi si accende la lampadina, nel senso che mi vengono un sacco di idee su quello che potrebbe succedere, con quello che vedremo. E è stato molto emozionante anche l'avvio dell'evento, con rivedere tutti i protagonisti della Champions League. Tanta nostalgia per le immagini che riguardavano le italiane, soprattutto perché, come è stato detto, abbiamo una grande storia ma non abbiamo una cronaca, nel senso che purtroppo ultimamente siamo poco coinvolti, se non a livello di finali con l'Inter. Ma guarda, devo dire che come sempre sono molto intrigato. Credo che l'Inter abbia avuto un buon sorteggio,
1: sono
2: convinto
1: d'accordo.
2: Che sia un buon sorteggio. La Roma avrà tante sfide, ma è anche giusto così, nel senso che se vuole fare l'ultimo step sono le avversarie giuste. Il Napoli può essere la sorpresa di questa Champions, così come il Como, perché non ha nulla da perdere. Unica nota dolente, ecco, non vedere Milan, Juve, Chelsea, Ajax vuol dire che proprio la Champions League non è per tutti ed è difficile da prendere. Infatti hai detto bene, mi fa un po' strano che oggi per lavoro e per piacere dovrò seguire il sorteggio di Milan e Juve in Europa League.
1: Sì.
2: Mi fa un po' strano.
1: Se ce l'avessero detto anni fa probabilmente non ci avremmo creduto di vederle contemporaneamente,
2: esatto,

0: Europa League. Quella è l'anomalia, Fabrizio.
1: Esatto. Perché una può capitare,
0: esatto,
1: è capitato,
0: è successo
1: a tutti, è capitato all'Inter, alla Roma, a tanto che erano fuori dalla Champions. Però Milan e Juve, entrambe in Europa League, fa un po' strano. Ecco, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, speriamo che sia anche però la possibilità di vincerla questa Europa League, perché con Milan e Juve possiamo vincerla, ecco.
0: Eh sì, magari tra poco arriviamo anche un po' sul novero della competizione dell'Europa League, che comunque rimane pur sempre molto interessante, però dicevo, per chiudere il cerchio anche sulla Champions, Fabrizio, abbiamo parlato dei sorteggi, la Roma secondo me ha quelli più complicati, è quella che è andata un po' peggio per anche le altre fasce, insomma, poteva andare meglio, però è sempre interessante iniziare a fare le proiezioni, perché io sono un grande fan, devo dire, di questa formula. Su cui c'era un po' di scetticismo inizialmente, però regala tanto equilibrio e anche tanti risultati a sorpresa. Negli ultimi anni è stata una formula, secondo me, che ha funzionato, forse una delle migliori introduzioni dell'UEFA in generale.
1: Ma guarda, sposo la tua fotografia, io la adoro, arrivando proprio, avendo purtroppo diverse primavere sulle spalle, ho visto di tutto, no? E devo dire che questa è sicuramente la formula migliore ed è quella anche che regala più chance a tutti. L'unica cosa che non mi piace, probabilmente l'hanno detto anche Sky o da qualche altra parte, ma io lo sostengo da tanto, non credo che sia tanto giusto che, per dire, la Premier League con sei squadre non ci siano derby, perché dai troppo potere alla nazione che già domina, ma credo che sarebbe anche un modo per dare un po' più di respiro alle altre, perché se sempre devi evitare i derby, soprattutto con nazioni che hanno sei squadre, per me è un po' un errore, però vabbè, è un'inezia, cioè in generale adoro la formula. Farei questo però, cioè nel senso che se tu hai almeno 5-6 squadre, il derby potrebbe anche accadere e sarebbe giusto per le altre.
0: Certo, purtroppo, certo, riequilibrare un po'.
1: No,
0: ha senso invece come ragionamento, ti dico, sono d'accordo, magari, ecco, stavo riflettendo, porre un limite di derby, perché altrimenti si rischia di averne troppi, ma permetterne un massimo uno o al massimo due, insomma, quello non lo so, però sì.
1: Vuol dire che in quella partita sai che un inglese non potrà fare tre punti. Cioè, capisci? Cioè nel
0: che
1: senso,
0: tutte
1: dai
0: le inglesi
1: tre
0: non...
1: punti a qualcun altro.
0: Esatto, esattamente. Sono pienamente d'accordo anche su questa idea, ti devo dire la verità.
1: Una mail a Ceferin.
0: Esatto, facciamo una petizione per un'ulteriore introduzione, però nel frattempo ci godiamo questa formula, così come ci godremo la medesima formula per l'Europa League, non propriamente per la Conference League, perché ci sono meno partite, due in meno, anche se poi la struttura è la stessa. E in Europa League stavamo parlando di Juventus e di Milan, le squadre ostiche non mancano anche in Europa League, seppur c'è meno blasone rispetto ad anni fa. Certo, le inglesi Bournemouth e Crystal Palace sono un po' delle incognite per il progetto che stanno iniziando. Io sono convinto che il Sunderland sarà una squadra in grado di dare molto fastidio, perché è una squadra forte. Però, Fabrizio, non giriamoci troppo attorno, le inglesi sono ostiche, il Bayer Leverkusen, il Benfica sono sempre squadre che non hanno bisogno di presentazione, ma Milan e Juventus hanno l'obbligo di pensare di competere per alzarlo il trofeo, o sbaglio?
1: Ma assolutamente, non dimenticherei le spagnole nell'analisi che hai fatto, però
0: certo,
1: Milan e Juve partono.
0: Celta Vigo.
1: Sì, però sai, le spagnole sono sempre ostiche, non sono grandi nomi, ma è sempre difficile affrontare squadre spagnole.
0: Bellissimo.
1: Soprattutto nelle gare ad eliminazione diretta. Secondo me durante la league phase ce la puoi anche fare a gestirti. Poi però spagnole e portoghesi io le evito sempre a prescindere. Però Milan e Juve partono per vincerla, non ci sono dubbi, Poi io non ho idea di come Spalletti e Amorim vorranno gestire le forze, però tu devi partire per vincere la competizione, non ci sono alternative. Sarei molto deluso se nessuna delle due arrivasse almeno tra le prime quattro. Per me sarebbe un fallimento, ma lo dico senza problemi, anche perché ti puoi gestire, dicevamo prima, no, della formula, se sei bravo puoi anche gestirti durante la fase, diciamo così, regolare. Credo che sarà molto importante

0: partire con il piede giusto. Quindi spero che il sorteggio sia benevolo, soprattutto nelle prime 2-3 partite, perché se lì fai un bel filotto, poi, come dicevo poc'anzi, puoi anche un po' gestire uomini e risorse.
1: Certo, metti fieno in cascina, per così dire, poi sì, puoi anche andare un pochino più in gestione. Speriamo che possa essere un percorso virtuoso di queste due squadre, posto che poi, Fabrizio, qui intreccio anche i temi di calciomercato, non sono complete né l'una né l'altra, che sia in entrata o che sia in uscita. In particolare sulla Juventus ti volevo chiedere come la vedi al momento e se che sì poi potrebbe effettivamente arricchire il pacchetto mediano. Io sono convinto che la Juventus manchi ancora altro a livello di caratteristiche, però che sì, lo conosciamo, in Italia ha fatto bene. Certo, proviene da anni in Arabia Saudita, che seppur ad alto livello per il campionato saudita non so quanto possano essere allenanti, non è detto ancora che arriverà. Insomma, la Juventus a livello di struttura come la individui ad oggi 28 agosto, perché poi negli ultimi giorni chissà cosa può capitare.
0: Ma innanzitutto che sì, io l'ho intervistato ai tempi di Calcio 2000, sono stato a casa sua, ricordo un ragazzo molto ambizioso ma anche molto molto concentrato sul calcio. Non ho idea se sia lo stesso che sì, cioè la vera domanda è questa, cioè io non so se questi anni in Arabia l'abbiano cambiato da X punti di vista. Se è quel che sì che ho conosciuto io, la Juve fa un affare, ma non ho dubbi.
1: Quel che sì che abbiamo visto tutti poi in Italia in quel momento,
0: è dominante dal punto di vista fisico e dal punto di vista della capacità di stare in campo, è un giocatore dominante. Ripeto, non ho idea di cosa sia cambiato in lui in questa esperienza in Arabia Saudita. Quindi finché non lo vediamo in campo non lo possiamo sapere, però per me è l'acquisto giusto per la Juve, non ho dubbi, e la penso come te, credo che la Juve manchi anche altro. Sicuramente manca un attaccante, ma non perché Colomuani ha sbagliato un gol che facevo probabilmente anch'io, ma perché serve un attaccante con caratteristiche diverse da Colomuani, sì. Proprio perché tra un po' avrai anche l'impegno in Europa, quindi devi avere un'alternativa. E poi c'è la questione Yıldız, perché bisogna vedere anche il ragazzo.
1: Non da poco,
0: appunto. E farei anche qualcosa in difesa, anche se lì, secondo me, Spalletti qualche soluzione in testa ce l'ha, magari sai qualche spallettata, però sicuramente deve arrivare un attaccante con caratteristiche diverse, cioè su quello non ho dubbi. Sempre dicendo e sempre confermando che il mercato della Juve, secondo me, è stato più che buono. Cioè, a prescindere
1: promuovi
0: da
1: promuovi Massara e Carnevali?
0: Sì, sì, assolutamente. Assolutamente. Per me hanno fatto le cose che dovevano fare nella maniera giusta, cioè senza svenarsi, senza farsi ricattare, trovando le soluzioni giuste anche a situazioni molto delicate. E poi l'ho scritto anche all'editoriale, cioè il giorno io ero in vacanza, ma quando mi hanno detto guarda che Arthur non è più sotto contratto con la Juve, beh, alla sera mi sono divertito abbastanza, cioè nel senso che
1: tappata quella Arthur buona.
0: È un mio idolo, lo dico, idolo assoluto. Io spero di rinascere in Arthur, un uomo che per 6 anni è riuscito a prendere stipendi esagerati vivendo in città bellissime, con
1: il
0: la vecchia
1: sogno
0: signora
1: di molti
0: che sponsorizzava.
1: il sogno di molti quello di
0: ma il sogno di tutti, cioè vogliamo tutti essere Arthur, dai, cioè Arthur Melo è un po' il nostro idolo, cioè ho fatto questo collegamento con Perin che è stata bellissima, no, la lettera d'addio,
1: sì, assolutamente.
0: Non so che cosa resterà di me nella storia della Juve, e stesso discorso vale per Arthur. Arthur Melo è nella storia della Juve perché per 6 anni è stato un genio del male, cioè è riuscito a farsi rinnovare il contratto e andare a giocare in luoghi, Firenze, ha indossato la maglia del Liverpool, è tornato in Brasile, cioè un uomo fantastico Arthur Melo.
1: Sì, beh, veramente una storia paradossale, una vita da Arthur Melo, direbbe qualcuno, poi con tutto rispetto, ci mancherebbe. L'unica versione decente che abbiamo visto era stata quella a Firenze nel 2023-2024, ma per il resto molto poco. E forse questa è proprio la fotografia più emblematica del momento e anche della difficoltà, prima di passare anche al Milan, Fabrizio. di Carnevali a Massara, il

0: fatto che chi vede la Juventus e soprattutto i tifosi della Juventus quando vedono una cessione di un giocatore adesso si trovino ad esultare, piazzarli tutti sarebbe stato impossibile e infatti non ci sono riusciti, ma sarebbe stata una mission impossible, però ecco, fa capire le complicazioni degli incastri fra entrate e uscite di Carnevali e Massara.
1: Beh, ma ragazzi, cioè nel mercato di oggi chi vuole andare via dalla Juve? Cioè, nel senso, dobbiamo sempre pensare anche che alla Juve i soldi li prendi, alla Juve, sei alla Juve,
0: se pensiamo a David,
1: giochi, però
0: David.
1: Sei alla Juve, quindi non è neanche facile trovare, ma la stessa difficoltà ce l'ha il Milan, cioè alcune squadre fanno fatica proprio per il nome che si portano dietro. Convinci un giocatore della Juve ad andare a giocare nel Sassuolo, ragazzi, con massimo rispetto per il Sassuolo, sì, ok, lì magari gioco titolare, però qua sono la Juve, quindi non è facile, al di là della questione economica. Io credo che Carnevali e Massara abbiano fatto un ottimo lavoro, continuo a ribadirlo, e penso che Spalletti sia contento. Ti dico la verità, non mi è piaciuta molto la dichiarazione su Kolomouani, perché comunque capisco che tu vuoi motivare il ragazzo, ma non lo fai in maniera così diretta con i media. Però è Spalletti, quindi nel bene e nel male è fatto così. Rischi un pochettino di tirare la corda, perché se un giocatore non è così forte mentalmente potrebbe anche reagire nella maniera sbagliata.
0: Eh beh, certo, bisogna poi vedere anche se viene motivato il calciatore, a meno che poi qualcuno non veda, ecco, dei messaggi sottintesi alla società, appunto, per questi ultimi giorni di mercato. L'idea è quella lì.
1: Esatto.
0: Però, ecco, esatto. Anche qui saremo a vedere, Fabrizio. Mentre sul Milan, come dicevamo, proseguiamo i temi di campo, i temi di calciomercato. Oggi è una giornata molto importante, dopo avremo dei collegamenti ad hoc, perché il Milan gioca innanzitutto in campo contro il Venezia nell'anticipo di questa giornata alle 20:45 e di conseguenza esordisce il Milan di Amorim a San Siro. E poi ci sono i sorteggi oltre al caso Leao, perché attenzione a questo punto di vista a quello che potrebbe accadere. Insomma, parto dal generale, Fabrizio, il Milan, diciamo, può competere per l'Europa League. In campionato cosa ti aspetti? Io un'idea molto chiara ce l'ho, ma prima voglio sentire la tua opinione sui rossoneri.
1: Allora, il Milan potenzialmente è un gran bel progetto, perché Amorim mi sembra un allenatore che vuole riscattarsi e farà di tutto per farlo. Sa che con l'esperienza negativa al Manchester United si è un po' rovinato l'immagine e quindi ha bisogno di un grande exploit. Mi sembra anche un allenatore che ha le idee chiare, cioè questi giocatori non mi servono e li metto da parte in accordo con la società. Secondo me si sta prendendo un rischio con Leao, io non la penso come tanti. Rinunciare Leao per me è un grande azzardo, vero, io lo seguo da anni, sin dal suo arrivo, anche lui ho avuto modo di intervistarlo e già allora che ero un ragazzino non mi aveva convinto molto l'atteggiamento, ma è fatto così.
0: Sì.
1: Però è un fuoriclasse, cioè per me è un fuoriclasse.
0: Tecnicamente sì.
1: Ma non c'è dubbio, certo è un giocatore che ti fa arrabbiare, però tra l'averlo e non averlo io scelgo sempre la prima opzione. Detto questo, capisco che Leao non può rimanere più al Milan, cioè siamo arrivati a un punto in cui Leao non può più restare, anche perché immagino la prima partita di Leao a San Siro al primo atteggiamento sbagliato sarebbe subissato di fischi, quindi è giusto che Leao se ne vada, però mi dispiace. Io credo che il Milan possa essere la sorpresa del campionato, però deve avere la forza di reggere il primo momento negativo che arriverà come in ogni stagione, perché è un attimo di sfare la buona atmosfera che si sta creando. Sono curioso di vedere non tanto il Milan quando le cose andranno bene, perché certo quando le cose vanno bene siamo tutti tranquilli,
0: facile, certo.
1: Ma quando avrà la prima crisi, perché lì tutto l'ambiente spingerà per delle risposte concrete e lì vediamo di che pasta è fatto Amorim, cioè,
0: sì.
1: Alla fine arriviamo lì.
0: In che passo hai fatto Mourinho, in che passo hai fatto il Milan, ovviamente tutte e due le cose, posto che poi anche per chiudere il

0: cerchio su Leao, Fabrizio, non te ne priveresti neanche di fronte ai 50 milioni di euro che Galatasaray e Aston Villa sembrano essere disposti a mettere sul piatto, perché ormai le richieste dei rossoneri, che erano molto elevate, stanno per essere esaudite. Non sappiamo se dai turchi o dagli inglesi, che hanno anche delle offerte differenti a livello di ingaggio, ma mi sento di dire anche di palcoscenico. Per 50 milioni ci si può fare un pensierino, o comunque tu lo terresti?
1: Allora, detto che se siamo arrivati a 50 milioni con un Leao imbarazzante nell'ultima stagione, vuol dire che comunque Leao è forte, perché se no non arrivano a 50 milioni. Detto che tra le due opzioni io prenderei, ma senza ombra di dubbio, la Premier, perché se vuoi dimostrare di essere un fuoriclasse non vai in Turchia, non fai Vlahovic, non vai in Turchia. No, io Leao in una condizione diversa, cioè nel senso quello che dicevo poc'anzi, cioè magari con un confronto anche con la società e con la forza di reggere i tifosi pronti a puntargli il dito incontro, io l'avrei tenuto. Però mi rendo conto che non è possibile in questa situazione. Cioè, purtroppo Leao deve andare via, ma perché non ci sono le condizioni per tenerlo? Non lo vuole Amorim, non lo vuole la società, ma soprattutto buona parte, io credo, così a sensazione, io parlo sulle amicizie rossonere che ho, un 70% dei tifosi non lo vuole più.
0: No.
1: Quindi a quel punto come fai a tenere un giocatore del genere? Ma io, Fabrizio Ponciroli, Leao lo tengo sempre.
0: No, certo, infatti sei stato chiarissimo da questo punto di vista. Vedremo negli ultimi giorni di mercato come si muoveranno appunto queste piste con Galatasaray e Aston Villa. Leggevo una cosa interessante: potrebbe, ecco, di sicuro potrebbe giocare la partita in Champions League Galatasaray e Aston Villa, perché sono state sorteggiate insieme, da capire però con quale maglia. Io sul Milan,
1: se va il Galatasaray, dai, obiettivamente è una delusione, ma non è tanto una delusione da parte del giocatore, che ognuno è libero di fare le scelte che vuole, no? Uno può dire: guarda, ma mi danno 10 milioni più 2, però se vuoi diventare un grande del calcio italiano, e ricordiamo è un 99, non è un 90,
0: no,
1: quindi
0: no, non è
1: ancora
0: età media,
1: esatto,
0: insomma.
1: Esatto, è nel pieno, come si diceva ai miei tempi, nel pieno della maturità calcistica. Se va al Galatasaray, con tutto il rispetto che posso avere per Leao, cioè, io sarei veramente deluso, perché allora è solo una questione economica e sarebbe veramente un peccato, vuol dire buttare via il proprio talento. Poi attenzione, nessuno dice che il campionato turco non sia in crescita, anzi col decreto che hanno firmato avranno sempre più campioni, cresceranno, ma signori, la Premier League è la Premier League, non c'è proprio paragone.
0: Assolutamente, non c'è minimamente paragone. L'Aston Villa è comunque un club anche importante, anche vincente degli ultimi tempi. Certo, hanno preso anche Garnacho l'Aston Villa, quindi avrebbe Buendia, Garnacho e Leao dalla stessa parte. Questo per far capire comunque i potenziali che hanno le squadre inglesi, e Leao non giocherebbe titolare con le pantofole, dovrebbe impegnarsi anche lì. Ma queste sono tutte ipotesi, quindi stiamo parlando solamente di futuri ipotetici. Io chiudo dicendo che sul Milan sono molto curioso e ancora mantengo un po' di scetticismo nonostante la vittoria iniziale. Chukwueze a destra, Moreira al momento è a tutta fascia, io credo che più volte potrà traslocare in avanti, perché è un calciatore molto più offensivo che difensivo, però vediamo. Io attendo ancora ulteriori risposte, qualche interrogativo in più ce l'ho. E poi chiudo, Fabrizio, prima di salutarti rapidissimamente, l'Atalanta, appunto attenderemo i sorteggi di Conference League. Sarri dovrà riuscire a dare il meglio di sé in campo internazionale, sappiamo che non aveva grande passione per la Conference League, ma le ultime parole in conferenza erano state un po' diverse. Ieri fatica a qualificarsi, ma alla fine raggiunge la fase finale. Dall'Atalanta e dall'Atalanta in Conference League cosa ti aspetti?
1: Beh, innanzitutto condivido le parole di Sarri: con la Poela avrebbero fatto tutti fatica, perché è una squadra, un pubblico, un sogno, la voglia di stupire, il fatto di poter buttare fuori l'Atalanta, cioè sapevo che sarebbe stata dura, e secondo me questa vittoria aiuta moltissimo mentalmente l'Atalanta, perché ha superato davvero un ostacolo durissimo. Non facciamoci ingannare dal nome Apoel, per me era una trappola, veramente era
0: poi
1: una
0: giocavano
1: trappola.
0: Da un mese, avevano le gambe già molto
1: otto
0: più rodate,
1: avevano già, esatto, quindi

0: Secondo me l'Atalanta, al di là dell'unico gol segnato, ha fatto un mezzo miracolo, ma non perché non sia più forte, questo è chiaro, che però la situazione era complicata. Io credo che l'Atalanta la Conference League la possa vincere se Sarri decide di far giocare la vera Atalanta. Questo io non lo so. Però se l'Atalanta affronta la Conference League come, non dico l'obiettivo primario, ma il secondo, perché il primo potrebbe essere l'Europa in campionato, ma secondo la Conference League, per me arriva fino in fondo. Guardavo la lista delle squadre, con tutto rispetto, insomma, se l'Atalanta non è la favorita numero uno, poco ci manca.
1: Beh, sì, il Brighton è tutto da scoprire, è una squadra che, devo dire, ha cominciato fortissimo, sì, però sì, per valori l'Atalanta
0: parte spagnole, lì. Però, cioè, no, dai, obiettivamente l'Atalanta non c'è ha un dubbio. Parco giocatori di una levatura tale che può arrivare fino in fondo, sempre che Sarri consideri la Conference League un obiettivo primario, perché tutto passa da quello.
1: Sì.
0: Cioè, noi possiamo fare mille discorsi, ma se poi nelle varie partite cominci a fare esperimenti, pensi magari al successivo Atalanta-Milan, decidi di dare spazio a chi gioca poco, sono scelte che alla fine possono condizionare il risultato in campo. Mi auguro che non sia così, perché vincere un trofeo per me è la cosa che conta di più, lo dico da sempre, però non sono io a allenare l'Atalanta. Però Sarri si è tolto un bel problema, perché se fosse uscito con la Poel diventava tutto in salita.
1: Sì, avrebbe avuto sicuramente più fucili puntati, metaforicamente parlando ovviamente, ma avrebbe avuto insomma molte molte più problematiche. Fabrizio, ti ho tolto anche più tempo del previsto, ma è sempre un piacere chiacchierare con te, quindi io ti ringrazio enormemente e ti auguro un buon proseguimento di giornata. Presto.
0: A voi, alla prossima.
1: Grazie a Fabrizio Ponciroli, editoriale che si è leggermente allungato. Voliamo in pausa e poi entriamo in Rotocalcio fra poco.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto del campionato perché ormai alle porte la seconda giornata della Serie A e dunque analizzeremo le varie partite, ma naturalmente daremo uno sguardo approfondito anche al mercato perché manca sempre meno alla conclusione della sessione estiva delle trattative e dunque andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Eugenio Ascari, agente di grande esperienza. Ciao Eugenio, ben ritrovato.
1: Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori.
0: Parliamo inizialmente dei sorteggi Champions, Inter, Roma, Napoli e Como. A chi è andata meglio secondo te?
1: Ma secondo me all'Inter è andata abbastanza bene, a parte la presenza del Real Madrid, però è un girone accessibile, un girone che può permettere all'Inter di spingersi oltre. Napoli un attimino incontrandosi Arsenal, anche Manchester City non ha un girone facilissimo perché ha queste due big del calcio inglese, deve aggiungere anche il Bruges che in campo europeo riesce sempre a esprimersi al meglio, il Porto che è una squadra collaudata, e quindi credo che il sorteggio migliore sia riso all'Inter. Il Napoli ha più difficoltà e il girone di Roma è Como, un girone difficile ma non impossibile.
0: Senti, a proposito della Roma, questa squadra con Dybala e Malen in questa condizione può puntare allo scudetto?
1: Ma credo che sia prematuro parlarne ora. È chiaro che se Malen dovesse continuare con questo rendimento, una tripletta partita, e Dybala dovesse mantenere questa condizione fisica e non dovesse avere intoppi di natura fisica, veramente alla Roma potrebbe non essere precluso nessun obiettivo, però chiaramente la concorrenza è strenua, soprattutto l'Inter credo che si confermerà come la squadra da battere, il Napoli dispone di un tecnico

0: che ha nel suo DNA proprio i connotati del vincente e ha una buona squadra, e quindi credo il Milan e il Milan e la Juventus ad oggi li vedo leggermente indietro rispetto all'Inter, che è la favorita su tutte, e al Napoli e alla Roma che a mio giudizio sono le prime dirette inseguitrici.
1: Tra l'altro la Roma non è che abbia fatto questo mercato sfavillante, tanti obiettivi non sono stati raggiunti, però comunque resta una squadra collaudata con Gasperini che, avendo alle spalle un anno di lavoro con la sua squadra, può comunque incidere ancora di più.
0: Indubbiamente sì, aveva inseguito dei calciatori che poi non è riuscita a mettere sotto contratto, però comunque si è riuscita ad accaparrarsi il terzino destro nazionale argentina dell'Atletico Madrid e Molina, che rappresenta un ottimo cambio rispetto al Seri che è passato a scadenza di contratto alla Juventus. Di Mora, di questo esterno alto portoghese, se ne parla benissimo. Castro rappresenta veramente un'alternativa straordinaria a Malen. Dietro agli attaccanti sono rimasti comunque oltre a Dybala anche Sulé, a cui si aggiungerà a breve Pellegrini, non appena avrà recuperato dall'intervento che ha subito al tendine d'Achille. Quindi le conferme di Cristante, Pellegrini, Mancini, Dybala, Sulé e Malen, che è stato riscattato, credo che rappresenti veramente un punto di partenza straordinario. Se poi gli inserimenti di Molina, di Mora dovessero produrre gli effetti che tutti ci aspettiamo, e se a questi due acquisti, oltre a Castro, dovesse aggiungersi anche che sì, per il quale sembra che la Roma stia battagliando con la Juventus per riuscire a accaparrarsi le prestazioni di Livoriano, ex Atalanta e Milan, io credo che la Roma avrebbe tutte le carte in regola per poter competere fino in fondo. Se a tutti questi elementi soprattutto ci aggiungiamo anche la presenza di un portiere, Svilar, che forse è fra i più affidabili del nostro campionato.
1: Ecco, ma oggi che sì, che giocatore è sullo stesso livello di quello che abbiamo lasciato al Milan quando appunto abbandonò il campionato italiano?
0: Questo è un bel punto interrogativo. È vero che dal Milan poi si trasferì al Barcellona, quindi sì, mantenne alta la linea di galleggiamento, e poi si tratta di capire se le stagioni trascorse in Arabia abbiano un attimino allentato la sua forza agonistica, il suo strapotere fisico, che rappresentava un po' le sue peculiarità. Ecco, probabilmente io non credo che in Arabia si giochi ai ritmi del campionato italiano, spagnolo, per non dire quello inglese, quindi probabilmente il punto interrogativo più pregnante riguarda proprio questo fatto qui, se che si abbia mantenuto le caratteristiche che aveva quando ha lasciato il nostro campionato.
1: Lunedì scorso Fiorentina all'Olimpico, troppo brutta per essere vera, una batosta anche inaspettata, francamente.
0: Onestamente, in questi termini sì, una squadra che non ha posto la minima resistenza, che non ha dimostrato cattiveria agonistica, che probabilmente non è stata schierata neppure nella maniera migliore da parte del tecnico, a parte l'esclusione di Ken, che poi ha avuto una motivazione che è trasparsa in maniera chiara di lì a qualche giorno attraverso la sua cessione al Como. Di conseguenza probabilmente Grosso aveva già annusato questo sentore, no? Di un calciatore che si stava staccando e distaccando dal gruppo. Però l'impiego di João Mario come esterno basso sinistro penso che abbia lasciato tutti molto perplessi, e poi probabilmente anche lo stesso Attà non attraversa ancora un periodo, non ha ancora raggiunto la condizione fisica che l'anno passato all'Udine gli ha permesso di diventare uno degli interni centrocampo più forti del nostro campionato.
1: Ecco, Ken al Como, Zirkzee molto probabilmente alla Fiorentina, cambia molto per la squadra di Grosso a livello tattico, ma cosa pensi comunque di questa mossa, di questo cambio?
0: Ma io credo che sia un cambio che potrà portare dei benefici alla Fiorentina. Zirkzee è un 9,5 come si suol dire. È vero che nelle ultime due stagioni al Manchester United ha giocato non tantissimo e ha segnato ancora di meno, però altrettanto è vero che anche quando Ken arrivò alla Fiorentina anni fa era reduce da una stagione alla Juventus e contrassegnata da 0 segnature. Zirkzee sicuramente aggiunge qualità tecnica, perde in profondità alla Fiorentina, però può disporre anche di un'alternativa come Pellegrino, che è il classico uomo d'aria. Cioè, probabilmente Ken è una via di mezzo, no? Fra

0: Zirkzee, classico 9,5 sotto punta, e Pellegrino che è una prima punta, una torre, un uomo d'aria, un ariete che dà il meglio di sé nel gioco aereo. Ken racchiudeva un po' tutte e due queste caratteristiche, era un giocatore da contropiede, un giocatore che faceva reparto da solo, caratteristiche che Pellegrino ha già dimostrato di non possedere nell'ultimo incontro disputato alla Fiorentina a Roma, si è già intuito che non possa andare a ricoprire, diciamo, la zona di campo che frequentava Ken. Hanno caratteristiche diverse, torno a ripetere, Pellegrino è un classico ariete, un uomo d'aria che ha bisogno di servizi all'esterno, e secondo me il modulo del 4-3-2-1 con due trequartisti e senza esterni non è neppure un modulo che possa esaltare le qualità tecniche del centravanti argentino.
1: Di sicuro ora Grosso avrà un bel lavoro da fare per trovare la quadratura del cerchio, oltretutto dopo una sconfitta come quella con la Roma, insomma c'è bisogno di ritrovare subito una vittoria, e poi nel momento in cui arriverà Zirkzee bisognerà pensare appunto a trovare il modulo giusto per questa squadra.
0: Indubbiamente sì, però l'organico della Fiorentina credo che sia completo in tutti i settori, quindi è una squadra che sarà costruita con criterio, con logica, con giocatori di qualità, da Massantuono, da Tà, a Valdepenas, a Pellegrino stesso, al Zirkzee qualora dovesse arrivare, dovesse essere ufficializzata, a Jimenez, João Mario, Dragos, in via di, quindi è una squadra che soprattutto nel reparto arretrato con De Gea in porta ha anche diverse alternative al ruolo. Per il momento Dudon è ancora passato al Nottingham Forest, credo, e quindi può disporre di un doppio ricambio sulla fascia destra, a sinistra fra qualche mese diventerà Parisi, a destra ci sono Jimenez e João Mario, a sinistra Valdepenas e Parisi, come centrale Dragos, Invieri e Ranieri, quindi è una squadra che sembra non avere buchi nell'organico. Fabian si sta avvicinando.
1: Fabian è andato a Parma,
0: è andato al Parma ufficiale, e anche su Gudmon sembra che ci siano degli interessamenti da parte del Bologna che potrebbe lasciar partire Rove in direzione Bergamo,
1: sì.
0: È una trattativa abbastanza ben avviata, la cifra richiesta al Bologna, 35 milioni, potrebbe essere colmata.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
7: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
8: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
9: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
10: Il Bed & Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.

0: l'entità del suo contratto. Veramente un giocatore che avrebbe elevato sicuramente il livello del Napoli, avrebbe arricchito anche il nostro campionato di un protagonista straordinario, ma la sua partenza, il suo arrivo, soprattutto alla luce che dovrebbe fungere da alternativa a Højlund, lo vedo molto difficile.
1: Senti, a proposito di attaccanti, ti chiedo in un minuto, Pio Esposito secondo te progressivamente è in grado di guadagnarsi la titolarità nell'Inter?

0: Secondo me lo ci sta già provando, sta già rischiando di scalzare Thuram, che è arrivato, è rientrato in ritardo chiaramente dopo l'esperienza dei mondiali a Milano, e sta sfruttando al meglio queste occasioni che gli vengono concesse. Quindi è un giocatore giovane, però già ricco di un'esperienza triennale, il biennio allo Spezia, più l'anno passato trascorso all'Inter come terza o quarta punta, lo hanno arricchito di esperienza e lo hanno fatto maturare tantissimo. Il gol che ha segnato sabato col Monza è stato veramente di una fattura straordinaria, sublime.
1: Assolutamente sì, il gol di tacco, anche se probabilmente quello di Çalhanoğlu è stato ancora più bello, però comunque resta il gesto tecnico da parte
0: di lui. Però secondo me ha delle responsabilità anche Pizzignacco sul gol di Çalhanoğlu, bellissimo, ma non esente da colpo il portiere.
1: Eugenio, grazie mille.
0: Grazie a te, buon proseguimento. Ciao, ciao Lorenzo.
1: E dunque, dopo questa ampia, approfondita chiacchierata con Eugenio Ascari, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Venerdì 28 agosto, quindi significa buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende da quando guarderete il video, significa cosa? Sabato, domenica, weekend, partite, mare, lago, matrimoni, già immagino tutti gli impegni, ospiti, vestiti, eleganti o sportivi, dipende, domenica, lunedì, martedì alle 20. Ricordatevi che poi abbiamo gli svincolati, abbiamo la Turchia e altri mercati aperti, però questo è un altro paio di maniche. Mi avete chiesto in tanti, ma non parli mai di Serie B, di Serie C, ve l'ho promesso, farò un intervento negli ultimi giorni di mercato, soprattutto verso la fine, per dire cosa penso. Sono campionati che a me piacciono molto, che ho seguito una vita fa, la preistoria, nella preistoria, con grande attenzione, ho fatto tantissime trasferte. Devo dire che la Serie B è un campionato assurdo, dove non puoi dire nulla, mai è favorito, ma non c'è un favorito mai. Il campionato comincia a novembre, anche se è partito già da una settimana, ci avviamo alla seconda che parte, se non sbaglio, stasera, ma c'è un grande fermento. Il Palermo, dopo aver speso una barca di soldi senza ritorni, ha fatto peggio o meglio, dipende dai punti di vista, perché Gabrielloni si aggiunge ai vari colpi, Strefezza, Fortini, ma l'Avellino che prende, che Dira, artistico che va al Padova, notizia di stamattina che ho dato, De Luca piace molto al Pisa, può lasciare la Cremonese, ci saranno tante altre cose in questi ultimi giorni. Le squadre che arrivano dalla Lega Pro mi sembrano forti, ben allenate, quindi ci tornerò, promesso. L'Atalanta va in conference nella fase quella successiva, quella lunga, quella che non finisce mai, anche se la conference è un po' più corta. Mentre vi sto parlando sono le 12:30 circa di questo venerdì 28 di agosto, e tra un po' ci saranno i sorteggi di Europa League e di conference. Mi avete chiesto un parere sui sorteggi di ieri, cosa vi devo dire? Che quando c'è l'incrocio Mourinho-Inter, Mourinho-Roma, vengono fuori 200 titoli e si va col pilota automatico, queste cose qui. Io penso che ci sia una squadra capace di entrare tra le prime 8 e due squadre che se la possono giocare. Indovinate voi quali due, fermo restando che il Como per me è una squadra attrezzata, che merita rispetto, che merita fiducia, che ha fatto anche il giusto mix, ci torno tra un po'. Perché le vasche? Perché sì, perché nessuno deve offendersi, ma a me questo sfinimento di trattative, perché il bonus alla firma, non al primo, al secondo, al terzo, se c'è l'opzione togliamo l'opzione, lui è una cosa che non si può fare. Vi chiedo scusa a tutti, ma non si può fare questo sfinimento, trattative che durano 6 mesi, 2 mesi, 3 mesi, come Lukumi. Cioè, io penso una cosa, lui ti sta aspettando, vuole te, le vasche facciamole dall'altra parte, per fare un bagno

con tutti i sintomi del relax per la giornata, le vasche facciamole per altre cose. Quindi l'incontro di ieri è stato proficuo, il comandante Atangana con il presidente Frank hanno deciso di fare e scegliere la Juve, con una piccola differenza che il presidente Frank sì ha deciso di andare alla Juve, il comandante ha messo questi paletti legati alle commissioni. Vi ho sempre detto che le cose sono belle quando si vedono alle firme, non ho parlato di altre situazioni calde perché in questo momento sono le mie notizie, però basta con le vasche. Ti serve, lo vuole Spalletti, lo prendi, punti a capo. Se andiamo, a meno che tu non abbia un jolly che non conosco, e quindi devo essere onesto, tale da poter dire c'ho un jolly, uno più forte e non lo prendo. Vi aggiornerò, come vi aggiornerò su altri argomenti, perché parlavo del Com italiano, perché secondo me la giunta di Ricci e di Moise Kean è una doppia giunta importante, che Ricci al Milan è come se non ci fosse stato. Stagione, come devo dire, transitoria, senza alcun tipo di sviluppo, quindi è bene che vada a trovare un minimo di visibilità. Ken è un attaccante forte, fortissimo, e il Como che diventa italiano, o meglio, che mette un po' di Italia dopo liberali, per me è una squadra che adesso ha un assortimento perfetto per essere la mina vagante. E quindi cosa dobbiamo aspettare nella giornata di oggi per riepilogare quello che abbiamo detto ieri? Aspettiamo in modo particolare la vicenda legata a Ken, che venga liberato in modo da perfezionare Zirkzee e andare avanti sotto questo aspetto e sbloccare due situazioni fondamentali, vitali, decisive per quello che è il futuro di due società così ambiziose. E poi occhio Angie, perché occhio Angie? Perché oggi è la giornata del contatto diretto, ho fatto un pezzo, un tweet, un lancio su X poco fa, contatto diretto tra Cairo e Paratici. Diciamo la verità senza troppi giri di parole, senza stendere dei tappeti e senza fare cose di secondo o terzo piano, dicendo banalità col pilota automatico. Il Torino lo vuole cedere e lui se ne vuole andare. Se vi racconto un'altra cosa, vi racconto una barzelletta. E lui vuole andare via da gennaio. Mi riferisco a un attaccante forte, giovane, che per me può diventare di prospettiva, da top club in prospettiva. Oggi vediamo cosa accadrà. La richiesta del Torino si avvicina ai 20 milioni, ma non credo che e la Fiorentina investirà 20 milioni, partiremo da una base sotto i 15 con i bonus, per arrivare a 15 o forse qualcosa in più. Chiaramente non dipende da Zirkzee, sono due problemi e due discorsi assolutamente diversi. Zirkzee ha raggiunto l'accordo con la Fiorentina e adesso bisogna fare tutto il resto con il Manchester United. Vi raccomando sempre, fino al traguardo, le trattative ve le possiamo raccontare bene prima, in anticipo, poi ci sono le vasche, gli sfinimenti, i pentimenti, gli inserimenti, queste cose qui non perdetele mai di vista, ma vi posso anche dire che il Napoli tifa Emery. Che significa? E tifa Aston Villa, spera che Leao vada alla Aston Villa, anche se il Galatasaray sicuramente è in corsa. Perché se Leao dovesse andare all'Aston Villa ci sarebbero possibilità in aumento di cedere Noah Lang non in prestito ma con l'acquisto, l'acquisizione del cartellino, il che significherebbe cosa? Che puoi andare a prendere l'attaccante, è uscito un nome ieri di Voltemade che confermo, c'è sempre il discorso Guiu che piace molto, è forte, però vuole uscire dal Chelsea per giocare, quindi sta anche lui riflettendo. Fin quando c'è questa mina vagante Gabriel Jesus, io la tengo e non la tolgo, anche se sono costi più alti e costi diversi. In una mattinata ormai alle spalle che porta anche situazioni da monitorare, per esempio Barbieri è un obiettivo sensibile del Cagliari per la fascia sinistra, Mazzocchi per il Cagliari non lo è. Belgali, il Sassuolo si sta stancando, ha tutti gli accordi con il Verona, ma non ha il via libera del terzino algerino. Vi avevo parlato in esclusiva subito dopo Ferragosto anche del Torino, che però deve fare la trattativa con il Verona, e quindi vediamo, le vasche sono le vasche, anche in questi casi qui sono vasche, mentre la Roma è un bivio, scegliere cosa fare, se un nuovo investimento oppure, esattamente Fofana, oppure Gittens. Sto parlando molto di

Gittens, soprattutto nelle ultime 48-72 ore. La Roma ci spera, i ragazzi aperto e tutto il resto lo vedremo più avanti, aperto per fare una nuova esperienza, perché lì gioca poco. Su Alderweireld c'è poco da dire, la Roma ha capito che non ci stavano margini per un rientro rapido e ha preferito rinunciare senza cambiare formula. Il discorso collegato al difensore vede una partita aperta su nomi che per me non hanno delle conferme come quelli che sono stati fatti nelle ultime 12 ore. Il chiodo fisso di Gasperini è l'esterno offensivo, il chiodo fisso vostro è quello di ascoltare le notizie, e vi ringrazio sempre perché mi state trasmettendo sempre un affetto crescente, e io sono qui anche per questo, per raccontarvi tutto quello che sta accadendo. Buona giornata.

Ben ritrovati, un aggiornamento con il TG di 3B. Andiamo a vedere le previsioni per questo fine settimana. Prima però un'immagine che ci è giunta dalla nostra community nella giornata di ieri dalla Sardegna, con questo sole opaco dovuto alla tanta sabbia in sospensione. Siamo nella parte sud-ovest dell'isola, spero di dire giusto il nome, Porticseddu, nel Sulcis. E appunto era dovuta alla tanta sabbia presente in atmosfera, richiamata da una vasta zona di bassa pressione da più giorni posizionata tra Spagna, Francia e isole britanniche. La successiva immagine ci conferma questa immagine che ci è giunta dalla Sardegna, a conferma appunto della tanta sabbia in sospensione presente sul Mediterraneo centro-occidentale, richiamata ad ovest dalla zona di bassa pressione, con aria che quindi giungeva direttamente dal Sahara verso nord in direzione Italia. Addirittura la sabbia si è spinta anche a nord dell'arco alpino, e con questa sabbia è giunta anche aria bollente dal deserto, tanto che nella giornata di giovedì abbiamo toccato i 45-46 gradi in alcune aree interne della Sardegna, nel corso di venerdì 35-40 gradi diffusamente al centro-sud, con punte anche di 42 gradi in alcune aree interne come Puglia e Sicilia. Andiamo a vedere poi l'evoluzione per il weekend, perché saremo sempre in un contesto anticiclonico a sud delle Alpi, quindi sull'Italia, mentre a nord dell'arco alpino scorreranno perturbazioni atlantiche più fresche, ma non ci interesseranno ancora. Vedremo poi a metà della prossima settimana. Intanto però sabato un po' di maestrale entrerà dal Golfo del Leone verso la Sardegna, Ligure, il Tirreno, e piano piano entro domenica farà sempre caldo, ma verranno un po' limate le temperature, i picchi estremi di venerdì. Sabato una giornata con della variabilità sulle regioni centrali, tra mattinata e primo pomeriggio anche qualche isolato piovasco, poi dal pomeriggio dei temporali anche sulle Alpi di nord-est, altrove non succede nulla. Domenica invece alta pressione, cielo sereno poco nuvoloso, non ci saranno precipitazioni. Le mappe in sintesi quindi del weekend: sabato dicevamo un po' di variabilità tra Sardegna e regioni centrali, anche il nord-est dal pomeriggio con dei temporali in montagna verso il Friuli Venezia Giulia, altrove sole, temperature più o meno tra i 32 e i 37 gradi al centro-sud. E qualche punta superiore fino a 40 gradi ancora sulle zone più interne della Puglia e della Sicilia. Domenica sole, anche per i vacanzieri del mare sarà una giornata soleggiata di bel tempo, con massime che oscilleranno da nord a sud, mediamente tra i 30 e i 36 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di 3B Meteo oppure visitando il nostro sito web.

Benvenuti cari amici di Gossip, benvenuti a una nuova puntata del Salottino delle Amiche. Ci siamo lasciati poco fa, anche se è un giorno nuovo, con tutte le cose che dobbiamo dire di sì, tutte le cose belle alle quali dobbiamo dire di sì. Però io prima avevo fatto un accenno alla sicurezza dei bambini. E vabbè, voi non lo sapete, noi siamo ospiti al Green Park Village, che è un villaggio prettamente per famiglie, e qui attorno a me ci sono delle mamme che mi stanno ascoltando. Ciao mamme. Allora, le mamme mi hanno detto: no, per favore, raccontaci, dici, parlaci della sicurezza dei bambini. Sono tutte mamme piuttosto giovani, sono mamme di un bambino, due bambini comunque.

C'è sempre tempo, tutti i giorni ci può capitare di poter dire di sì alle cose belle. E allora esaudisco le mamme. Una donna che ha lavorato per 12 anni a case di bambini scomparsi ha creato 5 regole rigorose nella sua casa. Tutti i casi a cui ha lavorato presentavano la stessa lacuna. Dici, la sicurezza di un bambino non dipende solo

La prevenzione non significa crescere un bambino nella paura, significa dargli gli strumenti per agire con intelligenza quando tu non sei vicino a lui. Perché l'obiettivo non è spaventarlo, è aiutarlo a crescere più sicuro, consapevole e abbastanza fiducioso da sapersi proteggere. Come genitori non possiamo essere accanto ai nostri figli H24, ma possiamo lasciare loro insegnamenti che li accompagneranno tutta la vita. 12 anni e centinaia di casi, bambini scomparsi, rapimenti, fughe. Lei non ha studiato la sicurezza, ha studiato il momento prima. Tutti i casi avevano qualcosa in comune, una lacuna che i genitori non sapevano nemmeno esistesse. Regola 1. La regola della foto. Ogni domenica scatta una foto attuale di ogni bambino. Cosa indossa? La sua altezza, qualsiasi segno nuovo. E vabbè, al giorno d'oggi non c'è problema perché mamme, voi lo sapete perfettamente che scattate più volte più foto ai vostri figli quotidianamente, però non fatelo solamente con il primo e con il secondo, scattatelo a tutte le foto. Se tuo figlio scompare e la foto più recente è di 6 mesi fa, stiamo cercando un bambino che non assomiglia più alla foto, perché sappiamo perfettamente che un bambino ogni 6 mesi cambia. E arriva un dentino in più, o arrivano dei dentini, si tolgono dei dentini, i capelli. Magari 6 mesi prima avevamo un bambino biondissimo, adesso è diventato un pochino più castano. Capite che è già un bambino un po' diverso. I nei sono fondamentali, le voglie, tutto è fondamentale per la pulizia. Regola numero 2, la parola chiave. I tuoi figli hanno una parola chiave. Solo la famiglia la conosce. Se qualcuno dice mi ha mandato tua mamma, il bambino chiede la parola. Senza la parola non va, né con un vicino, né con un insegnante, né con un parente. Un estraneo può capire il nome di tuo figlio, ma non può capire e non può sapere la parola chiave. Questa cosa l'ho vista anche in un film, tra l'altro, dove un bambino di 6-7 anni, era rimasto a casa da solo con la sorella più grande, ma era di sopra, classica sorella, teenager con le cuffie, la musica, suonano, lui non apre e dice, c'è la mamma in casa? No, sono con mia sorella, mi apri per favore che le devo consegnare un pacco? Oppure dice, la tua mamma mi ha mandato qui per... Dimmi la parola, perché se tu sei della famiglia, se io sono una persona che mi posso fidare di te, la mia mamma ti ha detto la parola chiave della famiglia, che potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe cambiare tutte le settimane, per quanto ne sappiamo. Che una madre o un padre che hanno veramente mandato un fattorino di fiducia a casa per prendere qualcosa che assolutamente gli serve o per consegnare qualcosa, non lo so, adesso ci sono una miriade. Perché ci sono bambini che tornano a casa da soli da scuola. Ci sono bambini che tornano. Raro, qui ormai adesso è raro, però è bella questa cosa della chiave, della parola chiave. Perché se tu non hai la parola chiave, vuol dire che non sei. No, io non devo assolutamente né darti confidenza né posso venire con te.

Regola numero 3. I tuoi figli non vanno mai da soli in un bagno pubblico. I bagni sono i luoghi numero uno in cui i bambini vengono avvicinati negli spazi pubblici, senza porte, senza telecamere, senza testimoni. Una finestra di 45 secondi è tutto ciò di cui qualcuno ha bisogno. Mai, mai, mai, mai. Regola numero 4. I tuoi figli non urlano aiuto. Urlano: quella non è mia madre. Mi raccomando, quella non è mia madre, quello non è mio padre. Questo devono fare i vostri figli. Aiuto è astratto. Gli adulti esitano. Quella non è mia madre, è specifico. Mi raccomando, gli adulti agiscono. La frase trasforma il testimone in un soccorritore. Non ci avete mai riflettuto, vero? Non ci avete mai pensato? Quella non è mia madre, non devi chiamare aiuto. Ma quella non è mia madre, si girano tutti, tutti si girano. Regola numero 5. In ogni luogo pubblico, prima di qualsiasi altra cosa, mostra ai tuoi figli dove sono le uscite. Se succede qualcosa e ci separiamo, vai all'uscita, cerca una donna con bambini e di: ho perso la mia mamma. Una donna con bambini è l'estranea più sicura. Tutti gli studi lo confermano. Attenzione, attenzione, poi leggeremo anche, lo so, una mamma qua, Michele, mi dice: anche le zingare hanno bambini. Sì, bisogna stare attenti anche a questo. Le 5 regole, poi leggeremo anche altre testimonianze. Non è complicato, non è costoso, non è paranoia, è il riconoscimento di schemi da parte di qualcuno che ha passato 12 anni a vedere cosa succede quando queste regole non esistono. Insegnagli questa sera, foto attuali ogni settimana, parola chiave, non andare in bagno da soli, urla: quella non è mia madre, o quello non è mio padre, o questo non è mio padre, questa non è mia madre, probabilmente in italiano funziona meglio, sapere dove sono le uscite. Le 5 regole insegnatele questa sera stessa ai vostri figli. La maggior parte delle persone probabilmente penserà che si è esagerati in queste cose, ma in realtà quanto è importante dare un giusto contributo a creare dei bambini che non hanno paura, ma sanno potersi difendere. Perché poi è questo quello che dobbiamo fare, non innescare meccanismi di paura nei nostri figli, ma dare la possibilità ai nostri figli di difendersi. È questo poi che li rende forti. Crescere i figli nella paura, a non fare questa cosa altrimenti muori, vero mamma? Non è esattamente pedagogico. Diversamente, insegnargli delle regole per potersi difendere è molto molto importante. Per me quello: questa non è mia madre o padre, e la chiave, quante volte, ma abbiamo visto, allora, uno dei motivi per cui noi abbiamo smesso di vedere Criminal Minds alla televisione era perché a un certo punto siamo arrivati al 6, 7, 7ª stagione, mi pare, era diventato tutto talmente angosciante e non dico surreale, perché probabilmente la mente di chi ha scritto queste scene su qualcosa di vero si deve essere pur basato, ma abbiamo capito che quando si tratta di bambini la nostra sensibilità va toccata in quei punti dove non vogliamo saperne, non vogliamo vedere il male fatto ai piccoli. È assurdo, è qualcosa che trascende la comprensione. E quindi anche noi siamo veramente arrivati a un punto che non ce la facevamo più, era diventato tutto troppo pesante, anche la violenza era diventata atroce. Confrontati alle prime puntate, perché ora non so, noi è diverso tempo che siamo qui, però abbiamo, metà luglio siamo arrivati a vedere Criminal Minds e non ce l'abbiamo più fatta, troppo atroce, troppe torture, troppa follia. Quanto può

può supportare una persona, ma io, cioè, non è mica, non devo vedere queste cose, non ce la faccio. E dalle prime, i primi, diciamo così, stagioni alla sesta, settima, vi giuro, un'angoscia. Io non voglio vivere bene. C'era quel momento in cui ci si mette a casa dopo il lavoro, ti fai la doccia, ti metti sul divano, Mauro, io cucino, preparo la cena e comunque con l'orecchio sento le sento comunque i dialoghi, dico no, Fiana, ragazzi, ma non è possibile. Ma comunque anche la mente malata di chi scrive queste sceneggiature probabilmente non è che si inventa nulla, ha fatto sicuramente delle ricerche. Però tornando a quello che dicono le altre mamme, perché è fondamentale, qui non vuole nessuno venire a essere intervistata, ma le capisco, ci vuole un po' di coraggio, insomma. A carnevale, Silvia dice, a carnevale un bimbo di 5 anni si è avvicinato a me e a mio marito e a nostro figlio in passeggino. Ha chiesto aiuto dicendo di aver perso la sua mamma. Gli abbiamo chiesto se avesse il numero della mamma e ci ha mostrato il braccialetto SOS con tutte le informazioni necessarie. L'abbiamo tenuto con noi. In 10 minuti mio marito ha rintracciato la sua mamma e ci siamo dati un punto di ritrovo. È fantastico questo, il braccialetto SOS è fondamentale. Io ora, non avendo figli, non ho idea di quante mamme possano adoperare questa cosa, ma non più tardi della settimana di Ferragosto, quindi la settimana scorsa, avevano... Mi ricordate che avevo detto che si era perso un bambino? Allora c'era il mini club che stava facendo il suo splendido lavoro. Il mini club, tu entri, cioè tu arrivi, bambino, ti presenti, dici ciao, sono Gaetano, stamattina gioco con voi. Benissimo. Mentre si stavano facendo i giochi, eccetera, eccetera, ve lo giuro, una mamma si è avvicinata, ha detto andiamo a farci due passi. Ha preso il bambino senza avvisare le ragazze del mini club che si sono viste con un bambino in meno. Tu vaglielo a raccontare al padre, alla madre, perché poi cercavano anche la madre, non la trovavano. Si era perso Edoardo, a cercare tutta la spiaggia Edoardo. Perché? Perché il cervello, la massima esponenza della genialità di questa madre, che ha pigliato il figlio e ha detto andiamoci a fare una bella passeggiata, non ha avvisato le ragazze che si stavano prendendo cura di lui. Infatti poi i giorni dopo ha detto mi raccomando, se dovete allontanarvi fatelo sapere alle ragazze che sono responsabili. Invece è andata via con la madre. Ma avete presente la paura che si sono prese queste ragazze? Perché passa uno e dice ciao, sono tuo zio, andiamo. Non è una cosa così strana, non è una cosa così strana. Fa schifo, però non è una cosa così fuori dal mondo e lo sappiamo perfettamente. Aggiungerei, non postare foto e quotidianità dei vostri figli sui social. Ognuno è un po' libero di fare quello che la voglia, però una cosa che mi fa molto ridere, per esempio, è quando postano le foto dei figli e gli mettono sopra un emotion enorme. Ma che cazzo serve? Non fatelo piuttosto. Ma che cazzo lo fate? Ma cosa lo fate? Ma cosa lo fate a fare? E una di quelle cose che mi manda fuori di testa, non abbiatene a male, è amore puro. Io quando leggo sta cosa mi viene un conato di vomito. Con amore puro. Ma sei la madre. Se non è amore puro il tuo, di chi è? Amore puro. Ma perché hai bisogno di dirlo? Per quale motivo hai bisogno di sottolineare? Come le persone che fanno vedere i calici o fanno vedere l'outfit stasera e sminuiscono quello che in realtà vorrebbero scatenare, cioè l'invidia degli altri. Pathetic. Una donna con i bambini che magari è una zingara. Ah, ecco quello che avevo detto io. Ho detto sempre ai miei figli, se ti perdi vai da qualcuno che sta lavorando. Non male come idea, eh? Non male, un barista, un addetto ai lavori, qualsiasi cosa, anche questa non è male. Altra regola, insegna a tuo figlio come un mantra il tuo numero di telefono e l'indirizzo, devono saperlo a memoria, chiederglielo ogni sera. Mia madre ha fatto così, tant'è che ancora, anche Mauro se lo ricorda, anch'io me lo ricordo, il numero di telefono della vecchia casa, quando c'erano i prefissi, quando ancora c'erano i numeri fissi, era 0.
0373 83906. Ricordavo anche quello di nonna.

poi le fu cambiato e diventò 0373 847 771. Non so spiegarvi che il fatto di ricordarmi ancora il numero di telefono di casa di nonna e il numero di telefono, quasi mi commuovo. Andiamo avanti. Ero incinta, a termine, in un centro commerciale all'aperto, quando vedo un bambino di circa 3 anni camminare da solo, vicinissimo alla strada. Poco dietro c'erano due genitori, due signori anziani, così penso fosse con loro. Chiedo: signori, è vostro nipote? E loro: no. Mi sono ghiacciata, vado subito dal piccolo e gli chiedo piano se avesse bisogno di aiuto. Con un filo di voce mi dice: ho perso la mamma. A me verrebbe già da piangere. Lo tranquillizzo senza toccarlo, perché avevo anche paura che un gesto così potesse essere frainteso. Stavo prendendo il telefono per chiamare la polizia quando, dopo un bel po', dice, vedo la mamma uscire da un negozio abbastanza lontana cercandolo. Le dico dov'era e finalmente lo raggiunge. Lo prende, mi dice un semplice e freddissimo grazie e se ne va all'istante e rientra nel negozio dove c'era suo marito. Io penso: forse per lei è una situazione già successa altrove e più volte. Poi ho capito una cosa: anche un gesto di semplice aiuto, soprattutto verso un bambino, oggi può essere frainteso, ma spero sempre che nei momenti di bisogno possiamo trovare persone che scelgono semplicemente di aiutare. Ecco, allora, probabilmente che avesse 3 o 4 anni, allora se ne ha già 5 o 6, ha già più senso d'orientamento. Allora se ne è uscito di un momento di distrazione della mamma, però sa che a 6 anni sai che più o meno che la mamma è lì. Però se è un bambino più piccolo, che distraendoti tu e tuo marito, e non si sa bene per quale motivo, il bambino prende e esce, perché ormai le porte sono quelle che sono quelle con la fotocellula, e non ti accorgi che tuo figlio è uscito e che per non si sa quale, probabilmente gli angeli del cielo, i nonni dal paradiso, hanno impedito che questo bambino finisse sotto una macchina o che qualcuno se lo portasse via. Ma io, onestamente, l'avrei offesa. Non mi guardate così, anche voi, vero? Sì, sono qui. A voi che non lo sapete, ci sono qui delle mamme perché hanno voluto che io parlassi delle 5 regole. Ma come fai a mantenere la calma con un bambino da solo? Cioè, a me il cuore salterebbe fuori dall'ansia. Un conto, ma per esempio, Mauro è una calamita per i bambini lo amano. Cioè, se noi dovessimo vedere, ci è capitato di vedere un bambino in difficoltà, noi entriamo nel panico più assoluto, cerchiamo di mantenere la calma con il bambino, perché non dobbiamo farci vedere in allarme. Però caspita, certo che ci spaventiamo. E quando la mamma dice: oh, l'ho perso, come cazzo hai fatto a perdere tuo figlio, mannaggia la pupazza, come hai fatto a perderlo? Io ricorderò sempre Bancarelle di Santa Lucia a Crema, Piazza del Duomo, ok? Prendo mia nipote per mano, avrà avuto 3 anni, 4 anni, ed stavamo guardando dei capellini, perché volevo regalarle un capellino molto buffo per Natale, e glielo volevo far scegliere lei, ma lei non arrivava al banco, quindi prendo i cappelli che più o meno potevano, le lascio la mano, prendo i cappelli, li avvicino in modo che lei li possa vedere bene, mi giro da questa parte e non la vedo più. Penso di non aver mai provato una tale paura, perché ero responsabile io di mia nipote e non c'era. Ma lei, sapete dov'era? Ha fatto il giro di zia e si era messa da questa parte, ma io girandomi così. No, io me la ricordo ancora sta paura, me la ricordo ancora troppo bene, manca basta. Il problema, se sei madre single e hai un figlio di 9-10 anni nei bagni pubblici, dove li porti? Donne, qualcuno si lamenterà, entra in quello degli uomini, devi entrare anche tu, e capite bene che non è il massimo, bisognerebbe creare bagni come in alcuni posti, solo per famiglie. Beh sì, certo, hai un bambino di 9-10 anni, il bambino di 9-10 anni entra nel bagno dei maschi, non entra al bagno delle donne, perché comunque sia, però a 9-10 anni è ancora considerato bambino,
e tu lo puoi tranquillamente accompagnare nel bagno delle donne, non è che succede chissà che cosa. Diversamente, se tu, madre, entri nel bagno degli uomini,

0: Quindi capisci bene che cioè, potrebbe essere antipatico, no? Non lo so. È un bel problema. Chi manda i figli da soli nei bagni pubblici è un delinquente, e non solo per i rapimenti. È vero, è verissimo. Infatti, dice, rischiano di più per le mancanze di igiene che per i rapimenti. Ma ste mamme sono malate, vedono rapitori dappertutto quando i piccoli pericoli per i bambini sono ovunque e spesso non legati alle persone ma ai luoghi e agli oggetti. Mamma mia, non si finisce mai. La numero 5 è pericolosissima, dice una mamma. Ma che consigli date? Per rubare i bambini portano spesso un bambino con loro. Questa ha visto Criminal Minds. Se il bambino si perde in un supermercato, non deve muoversi da dove si trova e urlare il nome e cognome dei genitori. Vabbè, allora, sì. Ma avete mai visto cioè un bambino che si perde nel supermercato? Vuol dire che si è disorientato. E sì, probabilmente tu devi insegnare al tuo bambino, amore, se tu non mi vedi, vuol dire che ti sei allontanato, ti sei perso, rimani lì dove sei e chiama il mio nome e cognome ad alta voce. Io vi assicuro che ho conosciuto un 17enne che non sapeva come si chiamasse la madre di cognome. Sì, è lui. Sto post mi mette ansia, non è vero. I miei figli hanno 23 e 21 anni, tuttora mi fanno entrare in casa solo con la parola d'ordine. Questa è bellissima, sta cosa. Questa è bellissima. 3 su 5 sono le regole per cui vengo trattata come mamma ansiosa, ma ormai a 10 anni è grande, ancora nei locali la accompagno in bagno? Sì, ma assolutamente, ma assolutamente. Perché comunque sia, magari non me la rapiscono, ma me la molestano, me la importunano. E a 10 anni sei già abbastanza grandicella per capire che quello che sta dicendo questo schifoso è qualcosa che non dovrebbe assolutamente né dire né tu ascoltare. Perché non hai il potere sugli altri, ma hai il dovere di proteggere la tua bambina. E fai bene, fai benissimo. Domanda, la parola chiave dobbiamo conoscerla solo noi ed il figlio? Sì. L'estraneo non la conosce, esatto, ma il parente barra amico barra vicino che dovrebbe sostituirci per prelevarlo, come farebbe a conoscerla? Poi non saremo più solo noi a saperla. No, e non è detta che una volta che la impara un vicino, poi ne rimanga tutti gli altri all'oscuro. Beh, ragazze, o la cambiate tutte le settimane, ma se vi fidate di un vicino e ai vostri figli non è mai successo nulla, non vedo perché dovrebbe impazzire, o sei pedofilo o non lo sei. Quindi non è che uno impazzisce tutto di un botto. Quindi se tu ti fidi del tuo vicino di casa o della tua vicina di casa, non vedo perché ci dovrebbe essere problemi. E gli ripeto, io lo so, Criminal Minds ha fatto più danni. Cioè, se persino io che non sono madre sono diventata iperprotettiva e iperansiosa, perché quello che lei dice è giusto, perché potrebbe essere che al mio vicino i bambini piccoli non piacciono, gli piacciono i bambini un pochino più grandi, dai 7 anni ai 10. Questa cosa mi manda fuori di testa, ve lo giuro, perché significa che al mondo non possiamo più vivere sereni, non possiamo più fidarci del prossimo, ma probabilmente essere genitori è avere mille antenne, è avere fiducia di una persona, ma mai fino in fondo. Perché i miei bambini, mio figlio, i miei figli vengono prima di qualsiasi cosa. Quindi, persino uno zio, persino il migliore amico del nostro papà, che lo chiamiamo zio, non sappiamo quali sono magari le sue reali intenzioni. Finché siamo delle bambine piccolette, non gliene frega niente di noi. Quando cominciamo a avere dai 10 ai 13 anni, sviluppa un interesse, ve lo ricordate? Dunque, American Beauty? American Beauty mi ha fatto venire la pelle d'oca. American Beauty mi ha devastata, l'ho visto una volta sola. questo uomo di mezza età che si infatua di questa meravigliosa ragazza di 14 anni e si fa tutti i suoi voli, tutte le sue fantasie. Poi non mi ricordo come va a finire, se è lui che si suicida o se è il padre della ragazza che lui molesta che lo gli spara. Non mi ricordo, non lo voglio neanche mai più rivedere, ma non lo voglio mai più rivedere. Condivisibilissime, qualcuno obietta sulla madre con bambini, ma insomma sul serio quasi il 99% di quelle che puoi incontrare per caso sono mamme e basta. Una ragazza, Erika, dice: proprio ieri stavo acquistando dei libri in libreria e un bambino straniero si è avvicinato alla cassa dicendo in inglese di aver perso i genitori. Non conosceva il posto dove alloggiava in vacanza, non conosceva il numero di telefono dei genitori e io e la commessa lo abbiamo calmato e chiesto come si chiamasse, eccetera. Abbiamo aspettato insieme che i genitori tornassero a prenderlo e non arrivava nessuno. Alla fine ho accompagnato il bambino alla piazza che si trovava a pochi metri dal negozio, pensando che i genitori lo stessero cercando lì. Gli ho detto di non preoccuparsi, che nel caso saremmo tornati alla libreria e avremmo aspettato lì. Fortunatamente la madre lo stava cercando in piazza, chiamando a gran voce, ma senza un numero di telefono, un indirizzo, nel caso avremmo dovuto chiamare i vigili, i carabinieri, perché non avremmo saputo come trovare i genitori. Capite quanto sia importante? Già un bambino intorno ai 3 anni probabilmente non ricorda un numero di telefono, ma se mi perdete un bambino di 3 anni, gli schiaffi che vi do da pari diventano dispari, come la tizia che è stata segnalata qui. Quando comincia a avere 4 anni, come si chiama la mamma? La mia mamma si chiama, come si chiama il papà? Come si chiama? E tu come ti chiami? Io avevo un'amica, la Simona, cioè, che si chiama come? Campochiaro. Che lei ha insegnato subito ai suoi figli a dire il nome e cognome, come ti chiami? I suoi figli, soprattutto Francesco, quando non diceva Francesco e basta, diceva chi sei, come ti chiami? Francesco Gallo, cioè diceva nome e cognome subito, sempre nome e cognome, e questo è il primo step, il tuo nome e cognome. Dopodiché il papà come si chiama? Il papà si chiama Pasquale. Come si chiama la mamma? La mamma Simona. E dopodiché gli dici il cognome, quindi tutte le sere devi ripetere. Ma non è una cosa difficile. Non è assolutamente una cosa difficile. Lo step successivo, intorno ai 5-6 anni, se non avete dei super bambini, dovete insegnargli il vostro numero di telefono. Oppure, se non avete la possibilità di questi bracciali SOS, che io vi giuro lo metterei anche al collo dei miei cani e del mio gatto, a dargli una sorta di... per esempio, io nel portafoglio per anni ho avuto un bigliettino con scritto il mio gruppo sanguigno. Era un bigliettino che ho fatto plastificare, RH negativo, 0 negativo, e viaggiavo tranquillamente. Qualsiasi cosa mi possa succedere, devono sapere che questo è il mio gruppo sanguigno. Ecco, fate lo stesso, cuciteglielo, il numero di telefono nella cosa. Una volta si faceva. Dategli veramente un braccialettino con scritto nome, che ne so io, non sono mamma, possono veramente succedere un sacco di cose. Vabbè, io spero di sì, questa cosa delle 5 regole, lo so che ogni tanto la si riciciona fuori, per l'amor del cielo, ma non c'è niente di male. Ma non c'è assolutamente di male avere qualche idea in più di sicurezza verso i nostri meravigliosi bambini. Io ora vi saluto, vi auguro una fantastica giornata, ci vediamo domani. Un bacio grande.
1: Qua perché abbiamo la linea a Milano Sheraton, ci rivediamo, ci sentiamo venerdì. Un braccio grande, ciao, a Simone Paglia. Ciao Simo.
2: Ciao.
1: Linea a Milano, ritorniamo per l'ultima ora 17:18 con voi. A Milano, a Tommaso Nanni.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La cronaca in primo piano, tragedia nel Benentano. In un ristorante ad Apice un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, il fatto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio.

0: Il ristorante dove è avvenuto l'omicidio suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
1: Stoppa la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda e dai delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta. La domanda di vetture ibride è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
0: Allarme aereo nella notte in Lettonia ed Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati i cacciatucchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base Mari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione e poi rimprovera gli alleati per la loro debole reazione agli ultimi massicci attacchi russi.
1: L'ex premier britannico Keir Starmer ha deciso di dimettersi da deputato, lasciando così la politica attiva. L'annuncio arriva poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni di Andy Burnham, che ha preso il posto di Starmer alla guida del Labour e del governo lo scorso luglio. Ora mi concentrerò su altro, e cioè affari internazionali, tra cui difesa, sicurezza, commercio e tecnologia, in un mondo che cambia rapidamente, ha detto l'ex primo ministro.
0: L'aumento dei casi della cosiddetta malattia della pioggia sta preoccupando l'Europa. Nel vecchio continente è stato infatti registrato un aumento dei casi di dermatofilosi, un'infezione della pelle provocata da un batterio finora associato soprattutto agli animali e considerato raro nell'uomo. Sotto la lente delle autorità sanitarie c'è però la possibile comparsa di una nuova modalità di contagio, ovvero la trasmissione da persona a persona attraverso contatti fisici molto stretti.
1: Lo sport, la prima sessione di incontri ai giochi del Mediterraneo, porta subito medaglia alla pattuglia azzurra del karate impegnata al Palavoitile di Martina Franca negli incontri di Kumite. 2 medaglie d'argento, una per Ernia Perfetto nei 50 kg e l'altra per Veronica Brunori nei 55 kg. Bronzo invece per Luca Maresca nei 66 kg. L'azzurro eliminato nei quarti di finale è dovuto passare dai ripescaggi.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Hai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Vuoi rivivere la post Champions League italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti, numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane a Euro Maracanà.
5: La vita, l'ita. Le vinde personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivono su TM Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie Calcio.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 8200 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Non è un uomo incredibile, ha 41 anni, non ha un capello bianco.
1: Ha microfoni spenti.
0: Vive in una bettola, questo va detto, per questo lo aiuta naturalmente, diciamo, le amarezze della vita.
1: Mi piacciono le nozze. Detto questo,
0: sì,
1: detto questo, a parte gli scherzi, qui a pochi metri da dopo dietro la regia c'è il countdown inesorabile che va verso lo zero con tutte le ultime notizie. Allora, sta succedendo un po'.
0: Beh, direi che allora, andiamo per ordine. Allora, innanzitutto, ora ci sono però anche delle notizie che riguardano poi Milan, attenzione, perché avremo anche questa notizia qua. Però andiamo con calma.
1: Allora, prima del collegamento diciamo che ci potrebbe essere una sorpresa per la Fiorentina in entrata sull'esterno.
0: Esatto, la sorpresa last minute della Fiorentina è Pedro Gonçalves, esterno portoghese, nazionale portoghese, in forza allo Sporting Lisbona. E qui siamo di fronte ad un esborso ulteriormente importante della Fiorentina, perché si parla di un prestito oneroso a 2,5 milioni di euro. Ora la notizia arriva direttamente dal Portogallo, ancora non è stata confermata appieno dalla Fiorentina, ma sicuramente lo sarà a breve, perché ci sono tutte le conferme del caso in arrivo. E c'è un obbligo che secondo me non sarà un obbligo di riscatto puro, dovrebbe essere un obbligo condizionato a 22,5 milioni di euro.
1: Cifre estremamente importanti.
0: Estremamente importanti, perché comunque sia la Fiorentina ne ha spesi già 15 per Nij, ne ha spesi uno in prestito oneroso per Gnonto e ora ne spenderebbe 2,5, ma con un obbligo di riscatto, se fosse obbligo di riscatto, sarebbero altri 25 milioni di euro.
1: Ne ha spesi 18 per Beto tre giorni.
0: Esatto, quindi insomma, i soldi sono stati spesi tanti, i giocatori forti sono arrivati. Comunque Pedro Gonçalves è ufficiosamente un nuovo giocatore della Fiorentina. Mandragora ha raggiunto l'accordo col Torino, per cui avendo raggiunto l'accordo con il Torino, perché ormai c'era già tra il club un
1: Torino
0: accordo
1: fa
0: verbale,
1: entrata a centrocampo, fa Braganza,
0: e Mandragora, quindi l'operazione è a 8 milioni a titolo definitivo. Mandragora ha trovato anche l'accordo con il Torino proprio negli ultimi minuti, per cui a questo punto ci sono anche delle situazioni che vanno a incastonarsi, e mi sembra che tutto sommato ora rimanga l'unico obiettivo, l'unico vero tassello che manca in questo momento alla Fiorentina, è quello del centrocampista. Cioè, nel senso, dopo aver fatto l'uscita di Mandragora, l'uscita di Gudmundsson, è arrivato Gonçalves.
1: Diciamo Gonçalves, arriva per Gudmundsson, diciamo,
0: per Gudmundsson, numericamente. A questo punto Mandragora esce, e secondo me la Fiorentina, nel frattempo c'è 16:30 pubblicità.
1: Sì. No, perché è un'informazione per noi, non per
0: perché è arrivata, voglio dire, tra l'altro l'avevi vista?
1: Sì.
0: Comunque a 41 anni senza un capello bianco è una cosa.
1: E ci vedo ancora, tra l'altro.
0: Questo perché a 40 anni non deve essere.
1: Ma ci vedo perfettamente.
0: Ah, quindi 11 decimi?
1: Eh sì, guarda adesso com'è il contrario.
0: Cioè, questo lo vede anche uno mio, per via. Ci sono delle cose cubitali, cioè che questo non può essere un test per la
1: vista.
0: Allora,
1: come questa bomba di Pedro Gonçalves, c'è da aspettare.
0: No, voglio dire, un'altra. Cioè, tra un po' sembra la fermata dell'autobus, da quanto è grande. Perché arriverà Michele Borrelli, quindi verrà tartassato da me in una maniera incredibile. Comunque, tornando
1: alle meno serie, dicevo, come per Pedro Gonçalves, che di fatto è un nome a sorpresa, perché, correggimi se sbaglio, non era mai uscito in quest'estate, no? Gonçalves per la Fiorentina, ci dobbiamo aspettare una sorpresa anche a centrocampo? Tipo Torreira per Mandragora?
0: Allora, io non so se a centrocampo per la Fiorentina ci dobbiamo aspettare una sorpresa. Di sicuro un giocatore per me tenteranno di farlo fino alle 20, perché è un'esigenza di Fabio Grosso. In realtà l'identikit non sarebbe propriamente quello di Torsved, che peraltro è una pista che io voglio tenere aperta, perché comunque sono 2 mesi che parliamo di Torsved alla Fiorentina, ma allo stesso tempo potrebbe essere invece un giocatore che ha le caratteristiche del regista, quello che in questo momento non riesce a rappresentare Fagioli nella Fiorentina e allo stesso tempo non riesce a fare Ulai. Per cui questa dovrebbe essere un po' la linea guida delle ultime ore del mercato.

0: Amici milanisti che ci state sentendo, ascoltando, vedendo sul canale 61 del Digitale Terrestre con Netflix, Nicola Ceccarini ci aveva promesso anche sul Milan, cosa sta succedendo?
1: Beh, che Fofana va a Lione. Fofana va a Lione, 2 milioni per il prestito e 12 milioni per il diritto di riscatto.
0: Quindi era uno degli ultimi esuberi di fatto da piazzare, resta Tomori. Fondamentalmente, che però per il momento non mi pare che ci siano accelerate. Tra l'altro ci diceva anche Federico Bertone e Francesco Bonfanti, i nostri due ospiti, che ieri ci hanno accompagnato nella diretta qui su Tiambu Radio, che Tomori, qualora dovesse restare comunque nella rosa del Milan, non dovrebbe comunque far parte del gruppo di Amori, di fatto andrebbe fuori rosa. Altre novità, l'abbiamo detto, no? Tra poco arriverà anche l'annuncio e la firma di Pio Esposito, il rinnovo di contratto con l'Inter. Juventus, abbiamo detto che ha chiuso di fatto il mercato con Voltemade, con Sar ieri sera, a meno che Cabal non esca, allora a quel punto potrebbe arrivare un'altra pedina, però diciamo così di secondo piano. Sulla Roma ancora non ci sono aggiornamenti.
1: No, la Roma continua a trattare, sì, continua.
0: Io ho
1: a trattare
0: dei dubbi.
1: Che alla fine arrivi,
0: concedimi
1: qualcuno.
0: Un dubbio.
1: Che alla fine, lo so, perché concedimi in questo momento dubbio. C'è molta difficoltà, è una corsa contro il tempo quella di Tony D'Amico e della dirigenza.
0: Si parlava di Gittens, sempre col Chelsea,
1: sì, però si parlava di Luis Enrique anche come carta di riserva.
0: Non mi sembra nulla di caldo in questo momento.
1: In questo momento no, non credo che ci siano delle situazioni particolarmente calde, però sono le 16:17 minuti e quindi a maggior ragione c'è ancora tempo per poter lavorare, soprattutto se si trovasse nel giro di un'ora e mezzo un accordo con il club.
0: Allora, tra poco facciamo e proponiamo agli amici che ci stanno seguendo un'intervista
1: a Borrelli,
0: che hai realizzato tu stesso, Nicolò, con Emiliano Viviano, ex portiere che tutti conosciamo, Inter, Bologna, Fiorentina e via discorrendo. Prima però ti volevo chiederti di ricordare anche le cifre di Gudmundsson, perché comunque è un colpo.
1: È un prestito oneroso, 1 milione di euro più un diritto di riscatto a 12.
0: Un colpo comunque importante per la Lazio, dal punto di vista economico, c'è da capire. Gudmundsson che sarebbe stato titolare nel precampionato della Fiorentina, quindi anche questa è una cessione che ce la dovranno un po' spiegare, nel senso capire perché. I motivi di questa cessione.
1: E ovviamente tanti giocatori dello scorso anno sono stati messi sul mercato per cercare di liberare, anche perché comunque Mandragora era una presenza molto importante nello spogliatoio. Tanto è un ritorno alle origini anche per Rolando Mandragora, perché ci ha già giocato nel Torino, adesso ci ritorna e quindi la Fiorentina non ha più, tra virgolette, anche dei giocatori rappresentativi dello scorso anno, perché Mandragora lo era assolutamente, come lo era Gosens, è rimasto solo De Gea, è rimasto Ranieri della Fiorentina dell'anno scorso, è rimasto Fagioli e poi sono cambiati quasi tutti gli interpreti, è vero c'è rimasto anche Dur, però il grosso della squadra è stato totalmente cambiato da Fabio Paratici.
0: Ha parlato di Fiorentina e non soltanto del mercato, della Serie A, di Pio Esposito, Emiliano Viviano, e allora ce l'andiamo ad ascoltare, a vedere anche nell'intervista realizzata poco fa dal nostro Nicolò Ceccarini, e poi torniamo qui in diretta tra poco dallo Sheraton di Milano.
1: Emiliano Viviano, mancano poche ore ormai alla fine del calciomercato, se tu dovessi indicare oggi la regina di queste trattative, quale squadra faresti?
2: No, secondo me sono tante squadre che hanno lavorato bene, la Juve ha lavorato bene, la Roma ha lavorato bene, la Fiorentina ha preso un sacco di giocatori, magari un po' in ritardo sull'amalgama, anche l'Inter per quel poco che doveva fare l'ha fatto bene, il Milan ha lavorato bene in uscita, ha preso un grande centravanti. Ti dico, se te ne devo dire una, ti dico, se prende l'esterno alto a sinistra come sembra possa fare oggi, la Roma secondo me ha fatto un mercato veramente di livello ottimo.
1: Ecco, una delle ultime operazioni di mercato è stato Ken al Como. In tanti hanno discusso sul fatto se Ken sia proprio se Ken al Como sia proprio il giocatore giusto per lo schema di Fabregas, perché tutto questo grande palleggio, questa profondità che può dare Ken è un po' diverso rispetto forse all'idea di Fabregas, o secondo te è l'uomo giusto al posto giusto?
2: Magari di base pensi di no, ma in realtà secondo me invece gli dà un'opzione che il Como non ha, e secondo me è stato proprio quello che sono andati a cercare, cioè un giocatore che a volte ti possa tenere palla da solo, possa attaccarti la profondità, possa fare reparto molto più di Dubigas, e secondo me sarà molto ma molto utile, specialmente in Europa.
1: Senti, Vicario cosa può dare alla Juve? Perché aveva bisogno anche di rilanciarsi, portare il giro alla nazionale per tanto tempo, ha vissuto un momento difficile al Tottenham, non rientrava nei piani di De Zerbi, oggi è il portiere della Juve.
2: Innanzitutto è iniziato benissimo, perché la prima partita non ha dovuto far molto, l'altro giorno fa una parata eccezionale, ma veramente eccezionale, di livello altissimo, quindi secondo me può dare quella sicurezza e quella calma che non è che voglio dire che Di Gregorio non dava, ma si era creata una situazione attorno a Di Gregorio in cui secondo me spesso veniva anche penalizzato al di là delle prestazioni, e quindi oggi lui è partito bene, quindi

0: C'è più fiducia, più calma da parte di tutti e questo nell'ambiente può essere positivo, no?
1: Parlavi della Roma, secondo te, al di là di quello che ha fatto anche nella partita di ieri contro il Lecce, perché poi sembrava, no, che quella contro la Fiorentina fosse la giornata storta solo della Fiorentina, in realtà è la Roma che oggi è la squadra probabilmente già più in forma del campionato. Può essere l'anno buono per lottare per lo scudetto?
0: Oddio, quello non lo so, credo di sì, credo nel senso che secondo me l'Inter parte davanti a tutti, ma lo dicono tutti, non si nasconde nemmeno l'Inter dietro a quella cosa, però la Roma è forte, ha un allenatore che secondo me è un fenomeno, ha fatto dei grandi acquisti, c'è entusiasmo, è bene che stiano poi fari spenti come è giusto che sia, ma non mi meraviglierei di vederla campione, ecco.
1: Ti aspettavi Allegri al Napoli? Cosa può dare Allegri al Napoli? Perché ho la sensazione che quella seconda parte della scorsa stagione abbia lasciato un po' il segno, no? Nel Milan. Molto bene il girone d'andata e male il girone di ritorno.
0: No, non me l'aspettavo perché va un po' in controtendenza con quasi tutte le scelte di De Laurentiis presidente, no? Dove si andava a cercare un calcio offensivo, un calcio anche estetico. Allegri è un allenatore diverso, è un grandissimo gestore non solo di calciatori, dell'ambiente. Secondo me forse De Laurentiis dopo questi anni cercava uno che mettesse un po' di calma nell'ambiente, nei giocatori. Sicuramente può risistemare tante situazioni che si erano create gli anni passati. È che quest'anno il campionato è molto competitivo, ci sono tante squadre forti e quindi non c'è molto tempo per fare, diciamo, delle prove oppure per sperimentare, bisogna fare i punti perché le squadre avanti sono forti.
1: Ecco, volevo chiederti questo binomio che si è ricreato a Bergamo, Giuntoli-Sarri, cioè questo nuovo percorso secondo te potrebbe portare, non dico ai fasti di Napoli perché c'erano anche altri giocatori e l'ambiente era un po' diverso, però l'Atalanta di Sarri e Giuntoli dove la vedi?
0: Allora, guarda, ti dico, ovviamente sono in ritardo perché ti dico le due prestazioni non sono state prestazioni eccezionali, questo secondo me era normalissimo, una squadra che ha giocato per 9 anni con indicazioni totalmente opposte a quelle che chiede Sarri, però è una squadra che dimostra valori, una squadra che non vuole perdere, ha fatto una fase difensiva ottima nelle due partite, l'allenatore è fortissimo, il direttore è fortissimo, quindi diciamo che me li aspettavo più indietro dal punto di vista dei risultati perché comunque le prime due partite, no, Bologna e Sassuolo non erano facili. Credo che questo per loro sia una sorta di anno zero, però se i risultati vengono.
1: Senti, Aquilani è un predestinato secondo te?
0: Assolutamente. Assolutamente, ecco, la squadra che mi ha impressionato tantissimo è stata la prima partita del Sassuolo di Aquilani, comunque allenatore nuovo, tanti giovani in campo, giocatori comunque con un livello diverso dalla Serie A per carriera fino adesso, no? Tanti giovani e si è vista subito la mano di un grande allenatore.
1: Senti, come si spiega a Firenze in questo momento Beto e non Zirkzee?
0: Ma guarda, io ovviamente adoro Zirkzee, giocatore clamoroso, fortissimo, in Italia ha lasciato un ricordo meraviglioso, però secondo me la Fiorentina a livello di caratteristiche aveva più bisogno di un Beto.
1: Perché dici per il gioco di grosso è più funzionale?
0: Perché hai perso Ken, quindi hai perso uno che ti facesse un attacco alla profondità, una guerra anche a livello di fisico con i difensori. Zirkzee è uno invece che vuole giocare, vuole venire fuori, spesso non gioca neanche da punta, quindi ovviamente Zirkzee è un giocatore clamoroso, però credo che la Fiorentina necessitasse di uno come Beto, come caratteristica.
1: E fino ad ora qual è l'acquisto che più ti intriga, diciamo, di quelli che sono arrivati nel campionato italiano o quelli che sono stati fatti nelle ultime ore? C'è un giocatore che dici voglio proprio scoprirlo?
0: Ce ne so tanto, ma Rodrigo Mora per primo e ha già fatto vedere ottime cose, con la Fiorentina quasi fa gol ieri, fa gol, ha fatto un assist bello per Dybala, è uno, voglio vedere Alibegovic che ovviamente forse farà un po' più fatica a trovare spazio perché la concorrenza è tanta, e l'altro è Gonzalo Ramos, secondo me centravanti clamoroso.
1: Senti, ti porto per l'ultima domanda o quantomeno le ultime due domande sulla nazionale. È tornato Mancini, presidente Malagò, che sensazioni hai? Perché poi alla fine si parla molto in Italia, però io stretto a giro di posta mi aspettavo, no, già qualche segnale, non tanto sulle convocazioni, sui giocatori, quanto su una riforma del calcio italiano. Ieri parlavamo con alcuni agenti, tante squadre, troppe, 60 squadre professionistiche per quanto riguarda la Serie C, no, e più la Serie B e la Serie A. Secondo te bisogna partire anche da questo oppure c'è dell'altro?
0: Ci sarebbero tantissime cose da dire, io ero felicissimo di Maldini e Leonardo perché secondo me non solo per competenze ma proprio perché venivano da un mondo esterno a quello che è la federazione e le federazioni e quindi potevano riformare. Oggi Mancini è un grande allenatore, non ci sono dubbi, però mi sembra che si vada nella direzione di tutto uguale, e quindi non mi sembra che le cose vadano molto bene, secondo me.

0: Il calcio è da riformare da lontano. Sono contento ci sia Zola all'interno, perché so che è una persona con valori e soprattutto una persona che sicuramente farà il bene. Non dico che gli altri non lo facciano, dico però sono stati fatti tanti errori e le persone che hanno commesso questi errori sono quasi tutte ancora lì.
1: Certo, sono d'accordo con te, questo non è cambiare tanto per non cambiare nulla alla fine. Ultima domanda, me ne ero scordata prima, Chivu, chi l'avrebbe detto, eh? Anche come personalità, come modo di gestione, io sinceramente non ci credevo fino in fondo.
0: Io non avevo dubbi, innanzitutto è una persona per bene, lo conosco, è stato mio compagno di squadra, è uno che ha grande personalità, anche se magari non era uno in campo che si, diciamo, che lo faceva vedere.
1: Sì.
0: E soprattutto è uno che sa stare nel gruppo, è uno che sa farsi credere dai giocatori perché è leale, e soprattutto sta dimostrando di essere un grande allenatore, perché poi tutte queste cose qui, ok, va bene, ma poi bisogna essere bravi in campo. Lui ha preso una gestione ottima di Inzaghi, con risultati ottimi, due finali di Champions,
1: è stato bravissimo, sì.
0: Ed è stato bravissimo a portare piano piano la sua idea sia di calcio che di allenamento che di gestione, e i giocatori gli vogliono bene, i risultati ci sono, mi piace come parla, mi piace che non si nasconda, quindi ti dico ottimo.
1: Voto da 1 a 10 a Pier Esposito?
0: 10.
1: Quindi non può migliorare, no? Può migliorare ancora.
0: No, però umiltà, capacità di stare nella squadra, capacità di adattarsi al tipo di calcio, Pio è veramente, oltre a essere bravo, è quel tipo di ragazzo che deve essere un esempio per gli altri ragazzi, per comportamenti, per maniera di parlare e di giocare.
1: Quindi siamo in buone mani là davanti, sarà il travanti del futuro della nazionale.
0: Assolutamente, non credo assolutamente si monterà la testa, perché è un ragazzo a posto.
1: Grazie Vivio.
0: Grazie a voi.
2: E questo era Emiliano Viviano, l'ex portiere, che molto gentilmente si è fermato ai nostri microfoni, i microfoni del nostro direttore Niccolò Ceccarini, qui a pochi metri dalla nostra postazione di TMV Radio, Maracanà. Tra poco, tra una mezz'ora, restituiremo la linea a Marco Piccari per il rush finale da Roma, e poi dalle 18 ci ritroveremo sempre qui. No, ora voi capite, io rido perché il direttore, a cui io voglio molto bene, diciamo giustamente, man mano che si avvicina alla chiusura del mercato, ma è giusto così, eh?
3: Ma poi la sedia di 5 metri più bassa della tua, si sembra Matteo Loilla. No, ma cosa è apposta? Siamo su scherzi a parte o siamo su TV? Borrelli, vieni a salvarci, non ce la facciamo, tra poco arriva alle 18.
2: Alla chiusura, man mano che ci sta avvicinando nel mercato, il telefono di Niccolò che va in ebollizione.
3: No, perché ora, giustamente, vogliamo raccontare il retrocedimento?
2: Mi stava chiamando un agente,
3: per dire una notizia, magari è una notizia importante. Giusto. No, devi venire in diretta, no. Perché se non vieni in diretta io sono
2: volevo
3: solo
2: sapere,
3: come bambini piccini hanno bisogno d'accanto
2: uno. Poco alla pausa. No, io veramente stavo andando.
3: No, non è
2: volevo sapere le tue emozioni nell'intervistare Emiliano Viviano. Ma soprattutto,
3: normali,
2: secondo te, se dovessi fare a cazzotto un calcolo di quante interviste hai fatto nella tua vita da giornalista, che numero facciamo? 300.
3: Sì, alza.
2: 400.
3: Alza.
2: 550.
3: Io faccio un milione di interviste l'avrò
2: fatto. Mi piace, è bello così. Quindi pensate quante esperienze, quante notizie.
3: E quanto guadagnato in proporzione? Vogliamo fare anche questa ricerca.
2: 10
3: quanto
2: euro.
3: Guadagnato in proporzione alle interviste fatte e alle cose di qualità fatte?
2: Goal.
3: Zero.
2: Benissimo.
3: Questo, diciamo, è una bella proporzione.
2: Dobbiamo andare in pausa, c'è per caso un
3: ultimo. Però ho fatto tante plusvalenze.
2: C'è per caso un timore a Fiorentina.
3: Stiamo lavorando sul centrocampista della Fiorentina e soprattutto stiamo lavorando anche sulle cifre corrette di questa operazione, che abbiamo detto dal Portogallo, l'operazione Pedro Gonçalves, è 2,5 di prestito oneroso ed obbligo di riscatto a 22,5. Sto cercando di capire se l'obbligo di riscatto è effettivo oppure obbligo condizionato, perché fa tutta la differenza nel mondo.
2: Cioè, quindi Milan è Fofana,
3: sì, a Lione, prestito oneroso per 2 milioni di euro e diritto a 12.
2: E invece su Thiago Gabriel, per ora lo teniamo
3: tutto
2: lì,
3: fermo.
2: Non è tutto fermo.
3: Però tutto fermo.
2: Non sì. Tutto finito, ma tutto fermo.
3: Tutto finito, quello è da te.
2: Pausa. Torniamo tra poco, sempre qui dallo Sheraton.

0: pomeriggio dalla redazione sportiva in casa Roma. In queste ultime ore di mercato tiene banco la cessione di Koné, richiesto dal Chelsea, blindato però da Gasperini già post Lecce. Sentiamolo.
1: È una cosa mediatica, a me non ha mai parlato nessuno di uscita, non solo di Koné, in questo momento almeno. A poche ore, da 24 ore meno dalla chiusura del mercato, e so anche che la proprietà non è d'accordo a delle vendite. Poi non so chi si è presentato, perché anche di offerte ufficiali non ne abbiamo mai ricevute, quindi anche questa è qualcosa da smentire assolutamente.
0: Fra la capitale e Londra però i contatti sono sempre più insistenti. La sua cessione aprirebbe le porte all'arrivo di Gittens e al vice Wesley. In casa Milan è stato ufficializzato l'acquisto di Atkinson al Forest e la cessione di Jimenez al Porto in prestito. I rossoneri inoltre stanno lavorando per regalare un altro rinforzo last minute ad Amorim. Si tratta di Thiago Gabriel, difensore del Lecce. Il Diavolo ha presentato una prima offerta da 20 milioni di euro, ma i salentini ne vorrebbero almeno 25-30 e si continua a trattare. La Juventus invece ha lasciato andare David verso l'Atletico Madrid e accoglie il tedesco Walt Maid. Per lui oggi le visite mediche e le firme. Pio Esposito e l'Inter rafforzeranno ulteriormente il loro legame. Il giovane attaccante azzurro infatti metterà nero su bianco l'accordo già blindato da settimane, un rinnovo di contratto fino al 2031 con stipendio adeguato. Il nuovo ingaggio di Pio dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni di euro. E in casa Napoli McTominay non sarà a disposizione di Allegri per le prossime partite. La società ha infatti comunicato che il centrocampista scozzese, in seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, sarà sottoposto nei prossimi giorni ad un intervento di correzione mediante ablazione. Il numero 8 azzurro tornerà a disposizione dopo la sosta per nazionali con il Napoli, che ospiterà il Frosinone al Maradona nel weekend del 10 ottobre. Ora il volley femminile: sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase ad eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno si giocano la semifinale di Istanbul. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Siete all'ascolto di PMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn. Accendo al tuo smart speaker, ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci qua, allora rientriamo in diretta, indovina un po' Niccolò Ceccherini, siamo sempre allo Sheraton, non ci siamo spostati, vedete qua dietro, vedi qua, anzi di qua, vedi, Radio Sport, la radio ti chiama il calcio e ti chiama anche
1: lo sport.
0: Si è già detto, ma comunque.
1: Allora,
0: la radio
1: chiama il giornalismo.
0: Bravo, questo mi piace, invece il mercato
1: è emerso dal tunnel della manica,
0: dopo essere rialzato, tipo sub, tipo Palombaro.
1: Sì, ho trovato 2 tonni e poi dopo ho fatto, diciamo, questa riemersione.

0: di livello. Bene. Siamo sempre alla ricerca del centrocampista della Fiorentina.
1: Intanto perché... è ufficiale Sarri alla Juventus, sì. Ricordiamolo.
2: Potrebbe venire anche Giovanni Carnevali nella chiusura della serata, il direttore generale, o meglio l'amministratore delegato della Juventus potrebbe essere qua.
1: Non promettiamo nulla perché bisogna vedere anche...

0: Europa League o Champions League. Sì. Ora, penso che la qualificazione la Juventus la possa ottenere, visto il fallimento della Champions. Ti volevo coinvolgere su un calciomercato di una squadra in particolare, senza chiederti particolari notizie, anche perché in questo momento non ce ne sono, però ho chiesto a tutti i nostri ospiti che si sono susseguiti in queste ore di diretta qui su TMV Radio e anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, per il Como. Cioè, a tuo avviso, tu che ne parlavamo prima, a parte gli scherzi, sei detto tanti calciomercati, ti è mai capitato di vedere una squadra giovane da un punto di vista anagrafico, va bene, però già capace di fare questi colpi? Perché di fatto Ken, con tutti i suoi difetti, è il centravanti internazionale.
1: Sì.
0: Ti ricordi a memoria una squadra che ha fatto questa impennata anche di importante sul mercato?
1: Ma sinceramente difficile. È difficile ricordarmi un po' di quello che... Cioè, il Como quest'anno è stata veramente la regina del calcio. Hanno preso dei giocatori straordinari, hanno fatto l'ultima operazione, quella di Ken, hanno preso prima ancora Shaloba, ne hanno fatte di operazioni, hanno creato secondo me i presupposti per una squadra. Io l'ho già detto, mi sono molto sbilanciato su questo argomento. Per me il Como farà una Champions League che vi sorprenderà e perderà dei punti in campionato. Non so se questo, diciamo, è stato già messo in programma, in conto, però io sono convinto che la formazione allenata Fabregas in Champions sarà una di quelle che renderà più lustro al calcio italiano, mentre sono quasi convinto che invece perderà un po' di terreno nel campionato Serie A. Perché? Perché è logico, perché non puoi reggere i due impegni, perché comunque sono 8 partite di Champions, giocare a quei livelli in cui gioca il Como, un conto è giocare 38 partite di campionato, ma magari 4 o 5 di Coppa Italia, un conto fare, voglio dire, 8 partite di Champions che ti prosciugano, magari fare anche a playoff, andare avanti, provare ad andare avanti, sicuramente qualche cosa perderà, però ecco, francamente è difficile ritrovare una cosa del genere, ecco, sì.
0: Allora, intanto chiedo alla regia di preparare il contributo con un'intervista realizzata dal nostro Alessio Alaimo pochi minuti fa, tra poco lo andiamo ad ascoltare. Dicevamo,
2: ti ha intervistato Alessio Alaimo?
0: Adesso una sorpresa, non anticipiamo.
2: Addirittura? Anticipiamo, surprise? Borrelli?
0: No,
2: quella ancora. Arrivare di sotto, bene.
0: No. Arrivano amici di Network. I tre colpi che dobbiamo aspettarci da qui alla fine del mercato, realisticamente, i tre colpi che devono arrivare arriveranno e i tre colpi che rischiano di non arrivare per mancanza di tempo. Allora, diciamo, l'esterno
1: della Roma mi sembra sia quello più borderline di tutti. Poi, per esempio, il centrocampista della Fiorentina è un altro borderline.
0: Centrocampista, ma non esterno, che ricordiamo.
1: L'esterno è Pedro Gonçalves, perché è stato preso praticamente, a questo punto si aspetta solo che faccia le visite mediche e poi possa essere ufficializzato nelle prossime ore.
0: Ma 3 ore e mezzo, ricordiamo.
1: Quindi io penso il centrocampista della Fiorentina, l'esterno della Roma e poi la Juve ha fatto, l'Inter ha fatto, il Napoli non deve fare nulla, l'Atalanta potrebbe, il Milan sì, potrebbe fare il difensore, stavo pensando il Torino mi sembra sia a posto. E poi delle squadre di vertice non magari potrebbe esserci quel fatto se l'Atalanta decidesse di fare
0: difensore.
1: Eventualmente sì, un difensore decidesse di fare Cabal potrebbe naturalmente liberare l'ultima operazione per la Juve Tagliafico,
0: che poi si parlava di Romagnoli, tra l'altro,
1: sì,
0: per
1: sì.
0: L'Atalanta in questo momento diamo Cabal eventualmente più in rapporto, invece i tre colpi sicuramente le tre operazioni che per mancanza di tempo invece possiamo diciamo così definire naufragate. Chi ci possiamo
1: dare? Persone naufragate nelle ultime ore? Sì. Ma mettiamola, no, più che naufragata, un'operazione delle ultime ore che non ha una risposta è quella Zirkzee. Perché
0: dove va Zirkzee?
1: Perché comunque alla fine Zirkzee rischia anche di rimanere al Manchester United, considerato che doveva andare alla Juve, doveva andare all'Atletico Madrid, prima ancora doveva andare alla Fiorentina, adesso non va da nessun'altra parte e questa potrebbe essere una storia di mercato. Jonathan David invece comunque è andato, quindi comunque la Juventus ha sistemato anche per questo esubero. Va una storia di mercato, secondo me è il Napoli, perché poi alla fine non è riuscito più a vendere nessuno è uscito con le cifre che il Napoli voleva. Per esempio Lang era un giocatore che loro potevano vendere ma non l'hanno venduto.
0: La permanenza sarebbe del clamoroso.
1: Però in questo momento Lang è molto più vicino a rimanere che andare via, e comunque il mercato del Napoli si potrebbe chiudere. Il voto è basso.
0: Cioè, allora, ricordiamo, è rimasto bloccato perché
1: sì.
0: Esubere, l'elite,
1: sì, il mercato del Napoli, il mercato del Napoli può avere un voto basso, ma la squadra ha un voto alto comunque, perché c'è una grande qualità ruolo per ruolo.
0: Anche perché molti se ne scordano, scusami Nick.
2: Poi bisogna faccio una telefonata.
0: Sì, molti se ne scordano, ma all'inizio del mercato De Laurentiis si è speso tanto per i risatti.
1: Assolutamente.
0: Dali,
1: sì.
0: Cioè,
1: e poi comunque c'erano da sistemare alcuni esuberi e conseguenti.

0: evidentemente se non uscivano giocatori non potevano fare mercato. Comunque adesso vediamo, perché tendenzialmente mi sembra che il Napoli, pur oggi essendo, non dico bocciato dal mercato per le operazioni, non può essere bocciato come livello di squadra, perché comunque è una squadra di altissimo livello e lotterà secondo me per le prime posizioni.
1: Allora, andiamoci a sentire l'intervista realizzata poco fa, a pochi metri da qui dalla nostra stazione, da nostro Alessio Lai, uno degli uomini di mercato qui a nostra disposizione, al seguito di tutto Mercato Web e TMV Radio, con Nicola Maffessoli, che è l'oratore, parte del coraggio di Mario Balotelli, e poi con Nicola Fulco, che è uomo mercato della Littifac. Andiamo a sentire un po' quello che ci hanno detto i nostri microfoni.
2: Con Nicola Maffessoli, procuratore tra gli altri di Mario Balotelli, Andrea Fulco, uomo mercato dell'Littifac. Nicola, si è ormai creata una sinergia tra te e la Littifac, l'ultimo trasferimento, quello di Torriani, proprio insomma nella squadra dell'uomo mercato Andrea Fulco.
3: Sì, ciao a tutti. Sì, si sta creando questa sinergia anche perché comunque è un mercato, un campionato in espansione, dove tanti ragazzi vanno per misurarsi con delle realtà nuove, quindi fare un'esperienza all'estero, sia di ovviamente calcistica ma anche di vita e di cultura differente. Abbiamo aperto questo bel canale, insomma, per ora sta funzionando bene, ecco.
2: È arrivato anche Enoch Balotelli a completare il reparto, ritrova Mario, tra l'altro qualche mese fa proprio a tutto Mercato Web Enoch l'aveva confidato: mi piacerebbe giocare insieme a Mario, insomma lo è accontentato.
3: Sì, diciamo che era un desiderio che avevano espresso già da qualche tempo e siamo riusciti a concretizzare questo loro desiderio quando Mario è stato portato a Dubai a gennaio. È nata un po' la cosa che magari a fine anno anche Enoch l'avrebbe raggiunto, e per l'appunto ringrazio il presidente, la terza e Andrea che ci hanno permesso di realizzare questo loro desiderio e di farli ritornare insomma per la prima volta a giocare insieme.
2: All'Ittifac che tratta intanto Vignato, ma ti chiedo perché non è arrivato Pjanic, che insomma è un calciatore che hai trattato a lungo per l'Ittifac?
4: Non è arrivato semplicemente per scelta tecnica da parte del mister, fondamentalmente. Pjanic stuzzicava nella maniera più assoluta, però si è deciso poi di virare di là, ma siamo comunque contenti.
2: Di Vignato quanto è vicino?
4: No, non è vicino. No, abbiamo fatto delle chiacchiere, ma tanto il mercato è così, si parla e si vede se si possono trovare delle opportunità. Non è arrivata, poi andiamo avanti.
2: Guardi ancora con attenzione al mercato italiano?
4: Guardo sempre il mercato italiano.
2: Il progetto dell'anno prossimo per la Littifac, si punta sui gol di Mario, si punta sulla voglia di Enoch, l'obiettivo della squadra?
4: Ma l'obiettivo della squadra è di far bene in generale. Abbiamo rinnovato parecchio, abbiamo inserito tanti giovani, dei nuovi giocatori locali. È l'obiettivo di sicuramente di far meglio l'anno scorso, ma ripeto, a livello qualitativo secondo me abbiamo fatto un ottimo lavoro. Vediamo se arriverà qualche altra opportunità, comunque al momento siamo contenti e andiamo avanti, vediamo. Tanto è il campo che parla, quindi ti dico, al momento siamo felici. Però.
2: A proposito di giovani, dalla Cremonese alla Serie D per farsi le ossa, Faieva in prestito appunto per crescere e a calza di minuti e gol.
3: Ma sì, è stata una cosa nata dai club sostanzialmente. Il ragazzo è felice, soprattutto trova un direttore di grande esperienza e di spessore come Giorgio Perinetti, per questo insomma ha deciso di sposare il progetto dell'Atletico Palermo.
1: Ecco, grazie Alessio Lai per questo bel contributo, questa bella intervista che poi potrete anche leggere sulle pagine di tuttomercatoweb.com. Come dicevamo, siamo in diretta fino alle 20 con il gong finale, ma poi anche fino alle 20:30 con i commenti alle ultime ore di mercato, con le ultime notizie. Come dicevamo, al mio fianco Niccolò Ceccarini, che è alle prese giustamente anche con le ultime di mercato, telefonate, messaggi, indiscrezioni che arrivano, quindi notizie da confermare, notizie da trovare, notizie da cercare. Facendo un brevissimo recap, un brevissimo riepilogo di quello che è successo, di quello che sta succedendo in queste ultime ore: il Milan, che ha ceduto, sta cedendo Fofana al Lione, era uno degli ultimi esuberi, sta cercando di prendere Thiago Gabriel, difensore del Lecce, che è stato cercato anche in passato, è stata già rifiutata la prima offerta da parte dei Salentini, cioè Juventus, che di fatto ha concluso

0: Sul mercato con l'arrivo di Sarr ieri sera, di Voltemade per l'attacco questa mattina, attenzione nel caso in cui dovesse uscire Caballe in direzione Atalanta, potrebbe arrivare un nuovo difensore. La Lazio è assicurata Gudmundsson in prestito oneroso da 1 milione con un diritto di riscatto a 12, un'operazione molto importante. Non stanno arrivando chef e pasticcini,
1: sì, qui si sta mangiando alla grande,
0: tutti tranne noi,
1: ma questo è abbastanza
0: normale, giusto così,
1: sì.
0: È giusto così,
1: però noi siamo sopravvissuti,
0: è già capitato questa cosa.
1: Siamo alive,
0: un giorno toccherà anche a noi,
1: però noi siamo sopravvissuti a questa notte, non era facile.
0: Again invece era la pizza ieri sera,
1: sì.
0: Invece per quanto riguarda l'Inter, dicevamo, ci aspettiamo, abbiamo anche il nostro Ivan Cardia che è andato verso la sede dell'Inter per accogliere anche Pio Esposito con il rinnovo di contratto. E poi ci sono anche le cosiddette piccole, caro Niccolò, che provano a fare i colpi, che provano a ottimizzare una rosa per cercare una salvezza, come il Monza ad esempio, che ha preso Zolkowski dalla Roma, Gofricizze dall'Udinese, lo stesso Sassuolo. Come vedi il Sassuolo, Nick, che ha perso Pinamonti?
1: Ha perso Pinamonti,
0: ha preso Bowie, giusto?
1: Sì, Bowie, ha preso Bowie, per cui
0: ha preso un paio di giocatori anche oggi,
1: Sulemana, esatto, ha preso Sulemana, per cui è una formazione che secondo me
0: ha rifatto la difesa,
1: ha rifatto, sì, però io credo che abbia trovato, come giustamente, non voglio anticipare i contenuti anche dell'intervista che ci saranno dopo, eccetera, però un po' tutti sono convinti che Aquilani sia un predestinato.
0: C'è il rischio contraccolpo con la perdita di una figura così importante come Giovanni Carnevali?
1: Il contraccolpo ci può essere nel momento in cui la società non è organizzata. Diciamo che è una perdita importante, ma se sei organizzato la puoi attenuare, no? Questa perdita comunque.
0: Vediamo che il posto di direttore sportivo l'ha preso
1: Checco Palmieri e direttore generale è tornato Andrea Fabris, per cui
0: Palmieri era il vice, diciamo,
1: sì, di Carnevali. E quindi questa cosa qui comunque sia stata un po' attenuata, perché quando hai una società sicuramente ben organizzata riesci in qualche maniera a fare anche. Nel frattempo ti viene detto che Lucarelli dura 6:30.
0: Sì, perché però è anticipato, è spoilerato.
1: No, però sai leggerlo?
0: Sì, so leggerlo.
1: Potete rimetterlo un attimo, perché voglio vedere se
0: l'ho chiesto io alla regia.
1: 6:30,
0: l'avevo chiesto io.
1: È abbastanza grande, se vuoi la L la leggi?
0: È abbastanza grande.
1: L U C A R E L L I 6:30.
0: Un dispositivo come quello, un iPad così.
1: Io l'ho comprato ieri.
0: Ah, grazie, sì, benissimo.
1: Sì, avevo uno sconto dell'80%.
0: Benissimo.
1: Quelle persone, diciamo così,
0: con
1: nel mio caso, con ridicolaggine acuta. Ecco.
0: Prima abbiamo sentito Milano Viviano, dopo le 18 sentiremo anche un altro ex giocatore, Alessandro Lucarelli, visto l'hai detto, che è attualmente il direttore sportivo del Livorno.
1: Lui,
0: direttore sportivo del Livorno, ex difensore del Palma e non soltanto, in Serie A.
1: Anche della Fiorentina, un anno è stato.
0: È vero. Senza spoilerare, di che cosa avete parlato, più o meno?
1: Ma abbiamo parlato un attimo, diciamo, di quello che faremo stasera a cena.
0: E lui?
1: Sì, 6 ore e mezzo, l'intervista dura fino a mezzanotte e si è parlato un po' anche del menù di stasera, tra l'altro insomma coinvolgendo anche altri amici su quelli che sono i gusti suoi. No, a parte le battute, abbiamo parlato del Livorno, di questo, diciamo, binomio anche bello e divertente che per certi versi si ritrova in questo momento in un calcio professionistico, perché sono due fratelli, uno fa il direttore sportivo, l'altro fa l'allenatore, del rapporto che ci può essere anche interpersonale quando poi naturalmente si sfocia nel lavoro, tre giocatori che il Livorno vuole chiudere, e poi sicuramente parlato un po' del campionato, della Serie A e di quello che naturalmente ci aspetta nei prossimi anni qui per il calcio nazionale.
0: Dopo le 18 sentiremo anche l'intervista realizzata a Niccolò Ceccarini. Adesso mancano 5 minuti alla pausa, faccio fare un gioco con te prima di liberarti, Niccolò, di restituire per l'ultima volta la linea a Roma da Marco Piccari per poi riprenderla fino alle
1: 20:30. Che ci dice? Occhio alla situazione con E, c'è subbuglio in città.
0: Occhio alla situazione con E, Manu con E della Roma.
1: Sì. Buon Marco Piccari, essendo naturalmente il direttore di TM Radio, ma oltre che essere direttore di TMV Radio.
0: Mancavo la V.
1: TM Radio, ho detto.
0: Sì.
1: Era tutto mercato radio, no?
0: Esatto, sì.
1: Che comunque forse
0: guarda,
1: stava meglio.
0: È scritto detto di noi, guarda, vedi,
1: però
0: noi.
1: Posso dire TM Radio secondo me stava meglio.
0: Confuso pure.
1: Perché sarebbe tutto mercato radio.
0: È vero, sì.
1: Viene meglio. E stavo dicendo, sul pezzo ci sta raccontando un po' quello che si sta vivendo.
0: Ricordiamo cosa è successo. Stamattina è arrivato l'interesse del Chelsea, un interesse importante dal punto di vista economico.
1: È un'offerta da 60 milioni di euro, che però in questo momento non
0: detto.
1: Può accettare.
0: Perché non può?
1: Non può stare la Roma, perché Gasperini ha detto no.
0: Perfetto, però. Chissà che da qui alla fine del mercato non può succedere qualcosa.
1: Perché devi sempre mettere, diciamo così, questa da qui alla suspense negativa nei confronti dei tifosi della Roma che ci stanno seguendo, che vogliono avere delle certezze. Tra l'altro c'è un agglomerato in questo momento
0: perché
1: alle nostre spalle abbastanza importante.
0: Perché sono uscito da mangiare.
1: È uscito da mangiare, tra l'altro vedo un grande grande chef che si avvicina,
0: sì,
1: con
0: allora,
1: tanta
0: posso
1: roba.
0: Posso dirti che l'agglomerato è tutto condensato in un mio punto, però lasciamo

0: Allora, una squadra.
1: Noi l'avremmo preso in considerazione.
0: No, ma meno male, mi vedete.
2: Va bene, allora, vabbè, però sei sempre il solito.
0: Un gioco quando mancano. Tra poco ne siamo in pausa. Allora, migliore acquisto squadra per squadra. Non lascia stare il pezzo. Allora, non lascia stare, ho detto lascia stare il pezzo. Salamos, perché?
2: Perché secondo me è un grande bomber, un grande attaccante e potrebbe davvero rilanciarsi nel campionato italiano.
0: La Roma ne ha fatti tanti.
2: Io vado un po' contro tendenza perché se ne è parlato troppo poco. Santiago Castro.
0: Bravo. In questo momento fatica, farebbe chiunque a togliere il posto a quelli davanti con Dybala, Malen, Rigo Mora, Sulé, però avrà sicuramente il suo spazio. Quanto ha pagato la Roma Santi Castro, più o meno? 5 milioni.
2: No, 40 milioni.
0: 40 milioni, sì. Sembrava un po' troppo poco.
2: Sì.
0: Napoli ovviamente non ha fatto mercato, ha preso Favazzulli, ha preso Scazzi.
2: Sì, Badiashile. Diciamo Badiashile, dai, per forza di cose. Mettiamo la prospettiva di Favazzulli, ci piace.
0: Bene, sì, sono d'accordo, la sposo questa cosa. L'Inter è tosta.
2: Per me, Curtis Jones.
0: Bene. Perché non Stones?
2: Perché mi sembra che per quanto riguarda il centrocampo dell'Inter sia una buona soluzione anche per il futuro. Cioè nel senso che magari se un giorno andrà via Çalhanoğlu, io penso che Curtis Jones secondo me è un acquisto poco reclamizzato ma molto importante per l'Inter.
0: Lazio, Pinamonti, Frattesi o Gudmundsson?
2: Frattesi tutta la vita.
0: Sono d'accordo. Fiorentina.
2: Fiorentina a questo punto ti direi
0: sulla carta uno ci sarebbe.
2: Allora Atta secondo me è il migliore in assoluto, ma se Pedro Gonçalves è quello che abbiamo visto e che si è visto anche in nazionale, che si è visto in alcune partite dello Sporting Lisbona, potrebbe essere veramente un bel colpo, però bisogna vedere anche come sta fisicamente.
0: Atalanta che era partita in sordina.
2: Rowe
0: più di Gaetano.
2: Sì, Rowe.
0: Rove, ricordiamo anche le cifre perché.
2: Sei d'accordo?
0: Io sono d'accordo.
2: No, dice a lui.
0: Ah. A lui.
2: Tu? No, lui.
0: A fare?
2: Che?
0: Rove?
2: Rove a fare da esterno.
0: 40?
2: A fare nel senso che sta portando a fare in campo. 40 sono.
0: No, che, cose. Che l'hanno preso a fare.
2: Esatto, dice a fare che? No. Fare l'esterno d'attacco. Prestito oneroso a 5, obbligo di riscatto a 30, 5 di bonus. Poi?
0: Como.
2: Como Nico Pazzi.
0: Nico Pazzo lo
2: la conferma di Nico Pazzo
0: è un nuovo acquisto.
2: Grassina
0: c'è un nome?
2: No, chiedevo a te Grassina, rigiro la domanda, non sai niente.
0: Non so niente perché okay. Se te di Grassina salutiamo tanto Ciro Venerato,
2: stato un grande speciale,
0: grande speciale, ieri ci sono andato a trovare anche in
2: realtà era un servizio di un minuto sul finale. Lo speciale l'hai inventato te, che era diventato uno speciale.
0: Ah, non l'hai detto te?
2: No, io non l'ho mai detto. Clio di Borrelli e lo speciale Grassina è roba tua. Ora arriva alle 18, è grande Michele. Che gol Lautaro.
0: Ma non solo.
2: L'abbiamo detto tutte, no?
0: Sì, big. Sì. È un, tra tutte queste c'è un acquisto più di altri ti ha convinto?
2: Ma guarda, vedendo un po' alcune operazioni di mercato, sono molto curioso soprattutto di capire Beto a Fiorentina cosa potrà dare, perché quando va via un giocatore come Ken, andare a sostituirlo, anche se può essere molto più funzionale, perché comunque gioca più per la squadra Beto, ecco, perché poi la pressione per un centravanti che gioca a Firenze non è una pressione normale, è una pressione molto forte, e quindi voglio vedere se Beto è arrivato con una grande incertezza, con una grande diffidenza, vedremo se effettivamente Beto potrà essere il giocatore che la Fiorentina può rivalutare anche agli occhi della sua gente.
0: Parlavamo prima della Lazio, dei Frattesi, che assolutamente, sì. Anche perché ha segnato due gol, ha portato 6 punti, quindi anche per forza di cose. C'è Pinamonti e poi vedremo l'opera Gudmundsson. La Lazio ha una variabile, ha il fattore dei tifosi che non ci sono. Quanto incide? Perché da una parte c'è la Roma che viaggia sulla linea di entusiasmo, dall'altra c'è una squadra che ha fatto una figuraccia in Coppa Italia venendo eliminata subito. Però poi è partita bene con 6 punti su 6. Serve a prescindere, cioè è imprescindibile che ritorni o che comunque si chiarisca l'aspetto dei tifosi, o la Lazio può far bene anche senza?
2: Ma io penso che la Lazio.
0: Forse la Lazio non è.
2: Allora, la Lazio è una buona squadra alla fine, dal punto di vista anche degli insegnamenti che ci sono stati,

0: Trattesi, a Pinamonti, a Gudmund, sono giocatori che hanno anche voglia di rilanciarsi dopo la fine di certe esperienze, però lì il problema rimane sempre l'aspetto ambientale, perché a livello ambientale è chiaro che se tu hai delle partite a giocare in casa all'Olimpico e non hai tifosi diventa estremamente complicato riuscire a fare qualcosa anche di particolarmente positivo, perché questo non è un fattore secondario, è un fattore primario, cioè avere dalla tua parte la gente ti permette anche di vincere meglio le partite. Giocare in uno stadio silenzioso non è semplice, qui lì c'è la grande difficoltà dell'allenatore, che deve comunque mettere la squadra nel contesto di giocare come se ci fosse uno stadio pieno. Però la Lazio potrà tornare a fare qualcosa di importante quando questa diatriba verrà risolta, e per me, lo ribadisco, lo Tito dovrebbe fare un passo indietro, perché la gente tifosa della Lazio ha preso una strada e non tornerà più indietro, e bisogna che la sblocchi lui.
1: Tolto Aquilani, che è andato giustamente prima, io sono d'accordo con te, perché ha fatto bene prima di arrivare a Sassuolo, l'anno scorso in Serie B sperando la promozione. C'è un allenatore dal quale che ti stuzzica, che ti sei particolarmente incuriosito di vedere all'opera in questa Serie A?
0: Ma guarda, io...
1: veramente i big.
0: Io penso che un giocatore...
1: Cioè ci può essere Amorim, cioè Don Big, ma anche ne so, lo stesso Juric, che magari sei, lo vuoi vedere una rivincita... Oppure vuoi avere magari una conferma?
0: Ma io guarda,
1: c'è un allenatore anche molto sottovalutato.
0: Io invece torno su Sarri, perché secondo me potrebbe fare un bel lavoro all'Atalanta. Cioè potrebbe fare un buon lavoro all'Atalanta, non adesso, ma magari nel corso di un progetto di 2-3 anni. Cioè per me questo sarà un buon anno per l'Atalanta, ma alla fine al limite della transizione. Quello successivo potrebbe essere. Poi insomma, siccome a Sarri ho detto che stava entrando
1: al Jolly Conference,
0: sì, esatto, cioè, che l'Atalanta si è detto anche che Sarri è entrato nella fase non discendente della sua carriera, vediamo se effettivamente sarà così oppure se è l'ennesima scelta giusta della famiglia per casa.
1: Allora adesso noi restituiamo tra poco la linea a Roma con il rush finale di Marco Piccari, Stefano Impallomeni, i suoi ospiti fino alle 18, poi torneremo alle 18 da qua con le ultime 2 ore di calciomercato ufficiale, con la mezz'ora di commento con il direttore Niccolò Ceccarini, con gli amici di Netflix, perché ricordiamolo, siamo in diretta anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, si sta popolando sempre di più anche lo Sheraton qui di Milano, a 2 passi da San Siro, con tanti operatori, tanti personaggi e non soltanto. Sentiremo dopo anche l'intervista realizzata da Alessandro Lucarelli e dal nostro direttore Niccolò Ceccarini, avremo anche altri contributi, altri ospiti con tutta la squadra di TMV e di tutto Mercato Web e di TMV Radio. Non mi resta adesso che salutarvi, darvi l'appuntamento tra un'ora circa, la linea passa a Marco Piccari e noi qui dallo Sheraton con il direttore e tutti i nostri ospiti torniamo tra un'ora esatta per il grande rush finale di questa sessione estiva di calciomercato 2026.

0: Ben trovati dalla redazione.
1: In primo piano la politica, nuovo fronte aperto per Matteo Salvini, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali infatti vorrebbe il controllo della vecchia Lega Nord e per questo ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale. Tra i promotori dell'iniziativa c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio che però è ancora nel consiglio federale della Lega Nord, struttura rimasta in vita dopo il 2017 come una sorta di bad company per pagare i 49 milioni che deve restituire allo Stato. Lo scopo del congresso sarebbe quello dunque di sottrarre la Lega Nord al controllo dell'attuale commissario Igor Iezzi, fedelissimo di Salvini.
0: È morto nell'ospedale civico di Palermo, dove era ricoverato in rianimazione, Salvatore Giglia, 26 anni, rimasto gravemente ustionato domenica a Ciminna, Palermo, mentre cercava di difendere la sua casa dalle fiamme. Nel devastante incendio che ha colpito il paese dell'entroterra quasi al confine con la provincia di Agrigento, è rimasto ferito anche il padre del giovane, pure lui impegnato a cercare di arginare il fuoco, appiccato con ogni probabilità da dei piromani. Nell'esprimere cordoglio alla famiglia, il sindaco di Ciminna annuncia il lutto cittadino nel giorno dei funerali.
1: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla via Luigi Pirandello di Taormina, che al momento è l'unica via di accesso al centro della Perla dello Ionio. Stanno intervenendo due carabinieri, tre squadre dei vigili del fuoco e due elicotteri.
0: Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice, nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
1: Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. Questa è la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha quindi dato l'ok a un ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli che ora si trovano in una casa famiglia. Il ricongiungimento progressivo prevede un percorso monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori.
0: Lo sport con la pallavolo, Italia-Svezia, atto secondo. A poco più di una settimana dal 3-0 con cui le azzurre avevano superato i padroni di casa Göteborg, le due nazionali si ritrovano in un contesto completamente diverso. Questa volta non ci sono punti da conquistare né classifiche da amministrare. In palio c'è il pass per le semifinali degli europei a Istanbul. La partita si giocherà domani alle ore 19 a Brno, nella Repubblica Ceca.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Riprendiamo la linea da Roma, ringraziando naturalmente Tommaso Bonanno, lo Sheraton di Milano, sto seguendo veramente tutte le ultime ore di calciomercato. Un saluto a Stefano Impalomeni
1: qui
0: con me.
1: Ciao
0: Stefano,
1: ciao.
0: E allora si procede questa maratona, ricordiamo siamo in diretta fino alle ore 20 e 30 con voi, alle ore 18 daremo la linea a Milano allo Sheraton, che appunto proseguirà fino alla chiusura del calciomercato, più il commento nell'ultima mezz'ora di tutte le operazioni. Con noi c'è anche Massimo Caputi, che saluto
2: ciao.
0: Subito. Ciao Massimo, ben trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, un saluto a tutti.
0: E in attesa, poi dovrebbe raggiungerci tra poco anche un altro amico, però vi chiedo subito, visto che la Juventus ha anche ufficializzato Sarri, abbiamo già detto dell'arrivo di Boltemade nel pomeriggio, che è atterrato appunto a Torino e quindi arriva anche l'attaccante, c'è Michelangelo Rampulla in collegamento, così diamo subito il benvenuto anche a lui. Ciao Michelangelo, ben trovato.
3: Ciao Michelangelo.
4: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti. Ciao,
0: c'è anche Massimo Caputi con noi, Michelangelo.
2: Ciao allora. Michelangelo.
4: Ciao Massimo, un abbraccione Massimo.
2: A te.
0: No, approfitto anche della presenza di Michelangelo Rampulla, abbiamo detto di Sarri, che è arrivato anche lui dal Tottenham, poi Boltemade, quindi si completa il mercato della Juventus. Vediamo Tagliafico, se può arrivare all'ultimo. Mi date un voto a questo mercato della Juventus? Stefano, parto da te. Che voto daresti al mercato della Juventus?
3: Attesa che poi si definisca tu tra poche ore, la sufficienza.
0: Risicato?
3: Sufficienza no, abbondante, però credo che insomma alcune cose si siano un po' complicate, non credo che poi alla fine ci sia soddisfazione da parte totale da parte dell'allenatore, insomma Rebegovic non so quanto l'abbia voluto Spalletti, almeno da quello che mi è sembrato di capire, o sia stata una valutazione della dirigenza e mettere a disposizione un talento di prospettiva da costruire, da formare, da plasmare, però insomma voglio dire adesso con Ildiz che ti viene a mancare, che si è saltato, è arrivato Sarri, Thuram si dovrà operare pure lui, insomma i problemi della Juve non sono pochi, però sta reagendo sul campo, Spalletti dovrà fare gli straordinari e quindi dico sufficienza piena, ci poteva fare meglio, chi lo sa. I soldi sono quelli, non è che ci sta tanto per rispettare il fair play finanziario, non c'è tanto da fare.
0: Massimo, che pagella faresti al mercato della Juventus a poche ore dalla conclusione del mercato?
2: Bisogna almeno per quello che poi sarà quello che dico a breve, bisogna valutare anche tutte le difficoltà che secondo me non bisogna mai dimenticare, economiche e quindi di possibilità, perché insomma noi, per noi è tutto molto più semplice, perché non prendi questo, perché non vendi quest'altro, poi però ci devi fare i conti con quelle che sono gli obblighi da un punto di vista finanziario e anche quelle che sono le dinamiche del mercato. Quindi alla fine secondo me con tutte queste difficoltà io direi che io un 7 glielo do.
0: Quindi dai un 7 al mercato della Juventus, quindi la ritieni più forte della scorsa stagione?
2: Assolutamente sì, okay. Perché ha rafforzato anche molto bene la difesa. E Sarri secondo me è un giocatore che mancava alla Juventus per certe caratteristiche, forse l'unica incognita è il centravanti che hanno preso, che io sinceramente conosco veramente poco e quindi sono curioso di vedere.
0: Sì, anche io mi unisco a questo giudizio. Rampulla, vengo da te, stessa domanda, che voto dai a questo mercato e se ritieni la Juventus più forte oppure uguale o meno forte dell'anno scorso?
4: Guarda, per te le difficoltà che ha detto anche Massimo e Stefano, economiche, fair play e tutto, io credo che sia stata fatta una campagna acquisti, sia stata fatta una campagna acquisti da 7, sì, più della sufficienza per tutte queste difficoltà. Certamente si poteva fare di più, certo, sempre si può fare di più, però io ripeto sempre che alla fine conta il giudizio del campo. Quando la Roma ha acquistato male non si sapeva, era abbastanza, non dico sconosciuto, però insomma non è che fosse un attaccante di primo livello. Poi abbiamo visto che in Italia continua a far gol. Questo centravanti non lo conosco tantissimo neanch'io, questo tedesco, però si spera che possa essere che possa fare come male, no? Che qualche gol lo possa anche fare in più, quindi direi sì, un bel 7. Nonostante difficoltà economiche, ripeto, insomma, credo che sia stata fatta una buona campagna acquisti.
0: Più forte o uguale rispetto all'anno scorso?
4: Adesso ce lo dirà il campo, almeno sulla carta sembra un pochettino più forte, al netto degli infortuni che sono importanti, come quello di Yıldız, quello di Thuram, sono importanti, però come sempre le case bisogna farle dalle fondamenta. Beh, e credo, sì, che rafforzando la
0: se
4: difesa,
0: parti dall'alto va in macello. È proprio,
4: esatto, cioè... quindi ma poi bisogna partire da difesa, la difesa è più, un pochino più forte sicuramente.
0: Sì. Massimo, prego.
2: No, volevo dire che io penso, anche io considero Spalletti un grande allenatore che si è inventato anche cose, diciamo, no?
0: Sì.
2: È ovvio che la Juventus serviva o serve un centravanti con certe caratteristiche, ma con i giocatori che ha, secondo me si può inventare qualcos'altro, perché banalmente, prendendo spunto dall'ultima partita, Nico Gonzalez è entrato in un ruolo che non era quello dell'esterno, ma diciamo vicino alla punta, e al di là del gol comunque ha dato quel qualcosa che la Juventus mancava, ha molte soluzioni anche sulle fasce e non ha Yıldız, quindi io credo che la Juventus è un po' di buona volontà e un po' di ingegno da parte di Spalletti,
0: forse sarà qualcosa.
2: Sì, secondo me si parte.
0: Poi dimentichiamoci il portiere, che poi c'è Michelangelo, insomma, qui appunto, è specialista ruolo, vicario, che tra l'altro si è subito presentato bene, anche lui, no? Quindi anche questo, Michelangelo, penso sia un acquisto importante. Serviva
4: così. Sì, no, io parlavo. Esatto, parlavo della difesa in generale, sì. La difesa, naturalmente il portiere è il cardine, quindi rinforzando la porta, credo che le basi ci sono, poi certo, poi il campionato è lungo, però io credo che, come diceva Massimo, Spalletti è un grandissimo allenatore, per cui qualche soluzione in più ce l'ha. E poi sai, a volte nelle difficoltà ci sono delle cose incredibili. Lo stesso Nico Gonzalez doveva partire, doveva fare, quasi infortuna uno, entra, fa gol.

0: gol e fare una buona partita, poi magari potrebbe essere anche un'ottima arma in più.
1: Vabbè, vediamo Stefano, no? Poi anche dice bene Massimo, poi anche Aleti deve fare qualcosa, insomma, fare qualcosa di no?
2: Credo che debba determinare e poi trasformare questa squadra in qualcosa di diverso, soprattutto renderla competitiva. Insomma, la Juve, non è facile, cioè, però vai Massimo.
3: No, che la Juve deve essere un pochettino meno prevedibile, cioè secondo me la Juve ha bisogno di un qualcosa che scompaggi un po', perché i due centrocampisti, Locatelli e Douglas Luiz, boom, sono due, capito? Ecco, secondo me serve un'invenzione, un qualcosa che smazza, cioè che praticamente elimini, esatto, bravo, che sparigli, esattamente, e questo è il termine giusto.
1: Sì, e vediamo, insomma, poi anche quello che sarà il campo, anche questo centravanti che magari conosciamo poco, potrebbe avere un impatto.
2: Sì, poi anche andare a prendere da quei giocatori, ecco, di Nico Gonzalez, Maires, non so, andare un po' rovista. Magari giocatori che hanno avuto delle difficoltà, soprattutto con Maires, e utilizzarli nel bene comune, insomma, di un collettivo, di una squadra che può crescere. Le caratteristiche sono quelle, ha detto bene perfettamente Massimo, manca qualcosa sulla tre quarti, è una cosa che lamentava. Questo buco che aveva la Juventus, lo diceva spesso Spalletti, e credo che insomma poi alla fine non si sia riempito sto buco, perché non c'è un giocatore in grado sulla linea della tre quarti, c'è sempre questo gioco sugli esterni. Allora, ti viene a mancare Ildis, Boga, Conceição, Boga, Conceição in mezzo, abbiamo detto Massimo, Michelangelo lo sanno meglio di me, che Douglas Luiz, anche la ricostruzione di questo calciatore, sì, può crescere sempre di più, ma le caratteristiche sono quello, passo. Non dico che è lento, però è una squadra un po' piatta, e sono d'accordo con Massimo, serve qualcosa sulla tre quarti, inventare magari un modo diverso di giocare, non lo so. Voltemate si presta anche a cambiare un po' il sistema di gioco, qualcosa si può inventare,
1: assolutamente, in questo senso. No, io voglio approfitto anche della presenza di Michelangelo e di Massimo Caputi. Che idee vi state facendo della Fiorentina, al di là della partenza sul campo? Però ha ceduto Gudmundsson, ha preso adesso ieri poi arriva Beto, poi adesso sto leggendo Pedro Gonçalves, potrebbe essere un altro acquisto della Fiorentina, cambiato tantissimo, giusto, sbagliato, poi tra l'altro cambi che sono arrivati anche, che arrivano adesso in corsa proprio nel finale di mercato. Come vedete questa cosa, Stefano, al volo?
2: Guarda, io
1: perché poi tutti questi cambi possono avere anche un effetto non subito immediato,
2: ero
1: come
2: entusiasta,
1: stiamo vedendo.
2: Però poi, come ha detto giustamente Michelangelo, il campo dice la verità, dice sempre la verità, e vedo molta confusione.
1: Ma confusione dettata da cosa? Dal mercato o dall'allenatore?
2: Da
1: che in questo
2: tutto,
1: momento
2: da un po' tutto, da questa anche concentrazione di acquisti, nuovi arrivi, assemblare le squadre. Michelangelo lo sa alla perfezione, è difficilissimo.
1: Una bulimia d'acquisto proprio.
2: Bulimia di acquisto, e anche un allenatore deve essere adeguato a questo tipo di ruolo. Grosso arriva a Firenze, si gioca la sua chance, ha fatto bene ad accoglierla.
1: Sì.
2: Però Marco, poi dopo sviluppare degli equilibri, individuare soprattutto i valori che ti fanno la squadra. Cioè, secondo me l'allenatore è bravo, è quello che individua quei 4-5 giocatori importanti, cioè deve avere una visione allenatore, deve avere la teoria e la pratica è importante, per carità, ma la teoria è individuare Michelangelo, Massimo, e non vedo sta cosa, cioè quali sono i valori su cui un allenatore punta? Devi avere delle certezze, devi puntare quei 4-5 giocatori, ecco, fai una formazione a Roma, poi la cambi completamente, ne fai un'altra contro il Frosinone. È lì che secondo me l'allenatore deve essere un pochino più sensibile.
1: Michelangelo, che idea ti stai facendo? Sei anche tu di questo avviso?
4: Sì, anch'io sono d'accordo. No, sono d'accordo. Siamo sempre le solite. Poi è facile, no? Quando le cose non vanno bene, giustamente, quando devi compri tanto, devi assemblare, ci vuole l'allenatore deve avere tempo, oltre ai giocatori che devono avere tempo, che arrivano, giocano, si trovano in una squadra nuova, un ambiente nuovo, ci vuole del tempo, e se i risultati non arrivano diventa veramente un problema. Però bisognava rifondare dopo l'anno scorso un campionato disastroso da Fiorentina, bisognava cambiare qualcosa. Forse è stato cambiato troppo,
1: è cambiato,
4: in fretta,
1: ha iniziato peggio dell'anno scorso.
4: Esatto, quindi poi

0: magari finirà molto meglio, credo.
1: No, per carità, però insomma l'inizio è veramente...
0: Alla fine...
1: Sì,
0: alla fine sì. L'inizio è veramente disastroso.
1: Sì.
0: Però bisogna avere un po' di tempo. Quando, ripeto, come ha detto Stefano,
1: quindi non è a rischio grosso, secondo te? No, non è a rischio.
0: Secondo me no, no. Secondo me no, secondo me no.
1: L'importante è che non perda le prossime partite.
0: Però, però poi mi viene da dire sempre: no, quando continui a comprare giocatori stranieri, sono tutti stranieri. C'è un, come diceva Stefano, un purpurrì di roba che non si sa neanche da dove arriva e chi è. Bisogna avere delle certezze, non continuare a comprare tanto per comprare. Tanto per comprare
1: è sorprendente perché hanno cambiato tanto. Massimo, ti chiedo anche un voto a te, è una pagella alla Fiorentina sul mercato.
2: Beh, allora, se non ho fatto i conti male, penso che la Fiorentina abbia acquistato 14 nuovi giocatori.
1: Io mi sono fermato a 9, poi ho perso il conto.
2: Con quelli di oggi siano arrivati a 14, ne hanno anche venduti per l'amor di Dio. Poi per esempio uno di quelli che stava sul mercato dall'inizio, dalla fine del campionato, Totò, è rimasto. Quindi poi anche qui no, le dinamiche di mercato. Io credo che la Fiorentina dovesse cambiare. Però forse in questo momento i cambi sono stati talmente tanti che è difficile anche insomma adesso dare un voto preciso, perché se facciamo con l'album delle figurine ti dico che gli do 7,5,
1: certo.
2: Però poi dopo vedo le prestazioni e vedo una gran confusione, soprattutto una Fiorentina che è debole in difesa, cioè che troppo facilmente prende gol, non ha equilibrio, è una squadra che ha anche un passo. Io almeno l'ho visto dal vivo all'Olimpico e insomma sembrava che andasse a due velocità inferiori
1: rispetto a tre.
2: Vabbè, adesso mi sono limitato.
1: Sì, stato buono, dai, diciamo così, sei stato, gli hai dato una carezza.
2: Anche col Frosinone, no? Ha avuto le occasioni per sbloccare la partita, per pareggiarla, i pali, però in difesa ogni volta che hanno affondato quelli del Frosinone potevano, non solo hanno fatto tre gol, ma ne poteva pure fare qualcuno in più. Quindi anche, ecco, e chiudo, Grosso come vuol far giocare la sua squadra, e quindi
1: che succede?
2: Vuole, o immaginava lui, oppure ha comprato e magari adesso lui deve mettersi a mettere insieme la Macedonia, perché qui in questo caso diciamo, i giocatori sono talmente vari e diversi. Quindi vediamo, io il voto sinceramente non
1: ti senti di dare.
2: No, vabbè, l'ho detto, sull'album delle figurine
1: gli dai 7,5, poi è chiaro, dobbiamo sapere anche un po' quello che succede. No, il voto è alto, anche io penso che sia un 7,5, però il problema è dopo questi quali devi mettere insieme, li devi
3: far
1: giocare.
3: Per me ci sono ottimi elementi.
1: Sì, pure per me. Per me la squadra...
3: Anche belli da allenare, da migliorare. Insomma, quindi l'allenatore
1: Bastantuono è un bel giocatore, insomma mi sembra...
2: Però c'è una cosa da dire, che a Firenze, dopo l'anno scorso, e in una piazza in generale come Firenze, non è che ti dà...
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegui lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
7: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi.

0: gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Seye Commentrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
5: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
6: Il Bed & Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
7: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
8: certo livello di qualità, e credo che

0: insomma, questa è una gran cosa.
1: Una gran cosa, sì, assolutamente.
2: Secondo me c'è una cosa che nella Roma funziona ed è la sintonia tra i calciatori e l'allenatore e viceversa.
1: Sì,
3: bravissimo. No, ma c'è una convinzione, secondo me, da come gioca, si vede proprio che hanno, stanno puntando in alto. Io credo che Gasperini, allora, può replicare anche le stagioni dell'Atalanta. Che cosa è mancato all'Atalanta? Io pensavo che potesse
1: che
3: alla fine vincere
1: tanto
3: dopo
1: tempo.
3: Tanti anni lo scudetto, no? Quando l'ha vinto il Napoli, Conte, l'Atalanta a febbraio, marzo era in testa, c'aveva due punti di stava lì. Poi aveva un calendario più facile e si è impiccato diciamo così, la lotta a scudetto sbagliando due partite in testa.
1: È una cosa
3: che capitava spesso all'Atalanta. Detto questo, Roma ha un ambiente, Marco, una spinta di una città, di uno stadio, che spinge in maniera differente rispetto a Bergamo.
1: Questo
3: potrebbe fare la differenza ai fini di una conquista, che lui per esempio non ha mai vinto in carriera uno scudetto, però non vuol dire che questo lo possa lottare quest'anno.
1: E
3: anche, diciamo, questo freno che mette con... se tu mi chiedi il voto sul mercato della Roma, io ti dico 8, perché ha confermato nelle passate stagioni sacrificava sempre uno o due pezzi importanti la Roma. Quest'anno invece l'ha tenuti tutti. Mancini ha detto no grazie all'Inter. Conè, adesso vedremo. Indica poteva accasarsi, arricchirsi di più d'altrove, non l'ha fatto. Quindi c'è un patto, credo, come ha detto, ma all'interno dicevo proviamoci. E il modo con cui gioca, poi magari perderà.
1: Va verso quella direzione, certo.
3: Sì, va verso quella direzione lì.
1: No, guarda, c'è un messaggio di Alberto che lo prendo al volo prima di chiudere questo blocco al 331-8200213. Dice: ciao ragazzi, i critici sono molto furbi, ora stanno assecondando tutti i desideri di Gasperini e lo fanno sapere, in modo che se non porta lo scudetto potranno vendere per entrare nel fair play finanziario. Questo è il pensiero di Alberto.
3: Molto avanti, fanno lì. Nell'anno del centenario. Uno ci prova.
4: Facciamo
1: fanno tutti i cent'anni, qualcuno ci indovinerà su questo. Cent'anni a Napoli, cent'anni la Fiorentina, cent'anni la Roma. Una delle tre, insomma, riuscirà a centrare un obiettivo importante.
3: Prossimo luglio, se non so, cent'anni.
1: Non lo so, vediamo, insomma, vediamo quello che succede. No, l'ultimissima ve la chiedo al volo perché vado su tutto mercato web. È stato intercettato Esposito, che sta per rinnovare con l'Inter, ha detto: traguardo importante, ma non mi accontento. C'è il suo virgolettato che riporta TMV: sono molto emozionato, contento, per me è un traguardo molto importante, però non ci accontentiamo e andiamo avanti a lavorare come stiamo facendo. Michelangelo, lo ritieni, che voto dai a Esposito in questo momento della sua carriera?
0: No,
1: che voto
0: bene,
1: date?
0: No, bene. No, no, un buon voto, sta dimostrando. Poi mi piace perché c'ha, come posso dire, quella voglia di stare lì sul pezzo per 90 minuti. Insomma, è un ragazzo che è molto molto interessante, poi ha dei colpi incredibili, è forte di testa, è forte fisicamente, insomma, credo che, e spero che continui nella sua crescita, perché alla nazionale serve gente così.
1: È vero che Massimo, ti chiedo anche a te, una sorta di pagella, perché questo insomma è l'attaccante del futuro, deve essere l'attaccante del futuro dell'Inter e della nazionale italiana.
2: Ma sì, ma ha le qualità per poterlo fare, non solo tecniche ma direi temperamentali e di testa, si vede, come diceva Michelangelo. E poi per la nazionale ha un vantaggio, che gioca nell'Inter e quindi gioca le coppe, gioca ad alti livelli,
1: però deve giocare tanto, e io ho detto quest'anno deve giocare tanto,
2: quindi io penso che Chivu ci punti molto, anche perché Lautaro Martinez è bravo a giocare sia come punta centrale ma anche vicino a un centravanti, e questo secondo me è qualcosa che facilita anche più Esposito.
1: Stefano, chiedo anche a te. Sei sempre stato un estimatore dall'inizio di questo calciatore, da quando lo vedevi.
3: Parlavo, ti ricordi quando giocava
1: nelle serie inferiori? Me lo ricordo.
3: Detto, questo non c'entra niente. Questo campionato. No, ma ha detto bene Michelangelo. Questo è un calciatore d'altri tempi. Ha una testa, cioè, sai, il discorso è che può maturare prima o dopo. La fortuna di questi giocatori forti
1: non è uno che reppa,
3: no, alla testa proprio ha l'umiltà, la voglia di migliorarsi, anche la sua frase non mi accontento, perché sa che deve lavorare tanto e che se non lavora tanto poi non rimane lì, perché non è che lui ha delle doti mostruose, deve lavorare sulla rapidità, gioca con grandi giocatori in una grande squadra, è umile e quindi sa perfettamente, secondo me ha già inquadrato i suoi limiti. E dentro i limiti anche lavora su quello che può migliorare i suoi pregi, quindi già un'autovalutazione non è facile a quell'età.

0: è giovane e lo sta facendo.
1: Chiudo con un messaggio di Ivano, dice: ma Palestra in tribuna non gioca da due turni, come sta fa male, Mancini fortunato. A convocarlo? Però non sta bene, credo
0: che sia infortunato.
1: Ragazzi, però corre anche questo rischio di qualche partita, può sta fuori Palestra.
0: Ma Palestra è il problema, da nazionale, ragazzi, dai, su.
2: Il problema è che al Chelsea c'hanno tanti giocatori che alcuni se li dimenticano, eh?
0: Esatto.
1: È vero. Non può la dire.
3: C'è questo rischio, sì, perché stanno una quarantina, voglio dire, l'allenatore ha un bel da fare lì, eh.
0: Mamma mia, veramente.
1: Però c'è un problema fisico, c'è un problema fisico in questo momento.
2: Sì,
1: c'è un problema fisico, quindi è fermo. Sì. No, era per dirlo anche al nostro amico, c'è un problema fisico, è chiaro che adesso magari in questo momento deve ritornare prima la condizione.
0: No, per me è titolare. Non lo so se Mancini avrà idee contrarie, ma secondo me è titolare della nazionale.
1: Sì. Va bene, mi devo fermare, saluto Michelangelo Rampulla. Michelangelo,
0: ciao Michelangelo.
1: Prepara per il prossimo appuntamento la griglia, le prime quattro, quindi quarto posto, terzo posto, mercato finito.
3: Non mi dire così, io
1: mercato finito mi
3: però
1: fate.
3: L'altra volta ho indovinato il risultato.
0: Ma è importante centrare le prime quattro, poi se uno la terza arriva
1: al contrario,
0: prima.
1: Al contrario. No, però Michelangelo, mi raccomando, la griglia, quarto posto, terzo posto, secondo posto, primo posto. Poi vogliamo sapere il capocannoniere.
3: Allora, primo
1: stagione.
3: Posto.
1: No, aspetta.
3: Antonelli.
1: No, ti diamo ancora qualche giorno perché si completa il mercato alle 20:30 e quindi dopo abbiamo il quadro completo.
3: Poi diventa tutto.
1: Non trovate scuse, per favore. Su squadre, niente.
3: Le squadre più variegate del mondo ce l'abbiamo noi.
1: Va bene. Ciao Michelangelo, un abbraccio.
0: Ciao Michelangelo, un abbraccio.
3: Ciao a tutti.
1: Massimo, senti, nel salutarti, una parola sulla Lazio me la dici, che ha preso pure Gudmundsson, in prestito.
2: La Lazio è una buona squadra. E chiaramente è quello che gli gira intorno, no, in questi mesi, che non aiuta una rotazione, diciamo, serena, però credo che alla luce degli ultimi acquisti e della squadra che abbiamo visto, ma che ha messo in campo la Lazio, è una buona squadra.
1: Che voto dai al mercato?
2: Ma io dico 7 al mercato della Lazio, perché poi alla fine, mentre gli altri sono impazziti a destra e a sinistra, poi ha preso dei giocatori che sono funzionali, saranno dei giocatori
1: subito da impatto col campionato italiano, lo conoscono bene.
2: Esatto, e guarda, forse la Lazio è l'unica cosa che deve registrare, e che da questo punto di vista, se Romagnoli rimane o no, è qualcosa di importante, la difesa, perché il centrocampo, penso, peccato per l'infortunio di Rovella, anche Cataldi non sta bene, però il centrocampo è un signor centrocampo, e l'attacco, soprattutto con gli esterni, a me sembra una squadra che ha delle valide alternative,
1: è vero.
2: Una squadra che darà fastidio.
1: Senti Massimo, nel salutarti ti voglio strappare una promessa, ma ci vieni a trovare una volta in studio? Dai,
2: vengo.
1: Ti sto corteggiando lo possiamo dire.
0: Fai questo sforzo, Massimo,
1: dai. Strappo questa promessa in diretta.
0: Prima quando non c'è niente da fare.
1: Grande Massimo. Un abbraccio.
0: Ciao, Massimo.
1: Grazie Massimo. Un abbraccio ancora a Massimo Caputi. Ciao. Break per noi, torniamo con l'ultima parte di Maracanà di oggi. Poi linea diretta a Milano allo Sheraton con Tommaso Morane per il gran finale fino alle 20:30. Tutto sul mercato, le ultime ore. Tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In casa Roma in queste ultime ore di mercato tiene banco la cessione di Koné, richiesto dal Chelsea, blindato però da Gasperini già post Lecce. Sentiamolo.
1: È una cosa mediatica, a me non ha mai parlato nessuno di uscite, non solo di Koné, in questo momento almeno. A poche ore, da 24 ore meno dalla chiusura del mercato, e so anche che la proprietà non è d'accordo a delle vendite. Poi non so chi si è presentato, perché anche di offerte ufficiali non ne abbiamo mai ricevute, quindi anche questa è qualcosa da smentire assolutamente.
0: Fra la capitale e Londra però i contatti sono sempre più insistenti, la sua cessione

0: di correzione mediante ablazione. Il numero 8 azzurro tornerà a disposizione dopo la sosta per le 10 ottobre. Ora il volley femminile: sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase ad eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno si giocano la semifinale di Istanbul. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Paolo Poggi, che saluto. Ciao Paolo, ben trovato, ben ritrovato.
1: Ciao,
0: insomma, poco. Questo cos'è? Un problema per Allegri, oppure Allegri ha la squadra forte e questo è un problema, diciamo, non così eccessivo?
1: Ma secondo me è un problema per Napoli e per i napoletani. Mi è sembrato Allegri abbastanza distaccato quando ha detto ufficialmente sì, sono un allenatore aziendalista. Diceva chiaramente che era disposto a seguire il progetto della società, che aveva eventualmente studiato all'atto della firma, aveva evidentemente le idee chiare. Il problema è per Napoli e i napoletani. Però in ultimo momento penso che tu abbia registrato questo piccolissimo movimento, cioè hanno preso Dinis Rodriguez, un ragazzo del 2005, penso che l'abbiate già detto, ed è stato preso dal Sion, doveva andare a Salisburgo, invece poi lo vanno a piazzare nella Serie B spagnola, all'Eden. È un portoghese attaccante, fisico possente, ha fatto vedere buone cose in proiezione

0: futura, secondo il Napoli, può tranquillamente servire alla causa, cioè, però non è una cosa che riguarda questo campionato. E invece sì, come dicevi tu, poco niente, io penso che questo Napoli si sia leggermente indebolito dall'anno scorso. La grande, secondo me, no gap, la grande scelta negativa è stata quella di dare via Gutierrez, e manca a farlo apposta, si è stato punito dal Como col primo gol, soprattutto nelle zone dove Gutierrez aveva preso possesso gradualmente la grande l'anno scorso, e quest'anno sarebbe stato protagonista.
1: Stefano, il Napoli si è indebolito rispetto all'anno scorso, e questo mercato così non proprio, anzi diciamo che poco e niente, è un problema per Allegri oppure un falso problema?
2: Per me non si è indebolito, però bisogna vedere con quale spirito si vuole riaccendere sto Napoli e come verrà allenato. Per me il Napoli è un ottimo organico.
1: Quindi tu dici è una squadra che
2: deve essere lavorata in maniera diversa rispetto allo scorso anno. C'è stato il biennio impegnativo che lascia degli strascichi, perché insomma con Conte poi è così, però insomma alla fine i giocatori ce li ha. Ora scoprire Neres quanto può essere continuo, Lang quanto può essere continuo, Luca quanto può essere utile, cioè è là il lavoro dell'allenatore. Abbiamo visto tanti allenatori valorizzare i calciatori, Fabregas, Gasperini, Chivu, adesso tocca ad Allegri.
1: Certo. Paolo Poggi, tuo pensiero, poi vi do invece un'altra news di mercato tra pochissimo. Paolo.
3: Ma io condivido in pieno quest'ultima analisi, perché tutto dipende da come vuole ripartire. Napoli non ha un organico che si può definire scarso, forse
1: per me è forte, altro che scarso.
3: Sì. È un organico piuttosto completo, però e tutto sta appunto da come si vuole ripartire. Cioè, va benissimo di qualità tecnica, poi si vuole qualcos'altro, cioè a livello di entusiasmo, non so come si possa definire. Sono certe cose che si può percepire vivendo la quotidianità di una squadra.
1: Certo.
3: Però l'aspetto emotivo, l'aspetto del non si tratta di voglia di fare, assolutamente no. Però l'aspetto emotivo deve contare.
1: È importante, tu dici.
3: Soprattutto quando la squadra è di qualità, perché altrimenti se una squadra non ha qualità, l'aspetto emotivo in Serie A può contare poco. Ma quando la squadra è una squadra di qualità, l'entusiasmo conta.
1: Mister, da allenatore che cosa ne pensi? Si è indebolito oppure è una squadra ancora molto forte? Dipende molto da Allegri? Che idea ti stai facendo?
4: No, ma è chiaro che è comunque una rosa importante. La partita contro il Como ci ha dato sicuramente delle indicazioni che questo Como è investito tantissimo,
1: certo.
4: Ha un organico di primissimo livello, chiaramente alla Champions, insomma, ha degli impegni importanti, e quindi il test sicuramente ha evidenziato alcune lacune, però oggettivamente non penso che sia assolutamente un gruppo che non abbia valore, anzi è chiaro che tante squadre si sono rinforzate anche di tanto, e quindi oggi mettere Napoli in una fascia dove deve comunque ambire, perché ha fatto comunque con Conte un biennio importante, ora chiaramente Allegri ha un compito importante, quindi oggettivamente insomma devo dire che forse un pochino passettino indietro rispetto al biennio
1: passettino
4: precedente.
1: Indietro, però io sono sincero, lo dico, secondo me non dobbiamo fare quest'anno, non si deve fare l'errore, lo dico veramente con grande serenità, di dare alibi ad Allegri, cioè nel senso questa è una squadra forte,
5: certo.
1: Ci vuole un cambio di passo anche da parte sua, cioè è lui che deve dare qualcosa alla squadra in questo momento dal punto di vista motivazionale, tecnico, tattico, cioè la mano di uno che ha vinto un sacco di scudetti si deve vedere anche di fronte ad un Napoli che non ha fatto il mercato, ma è una squadra forte e va forse rigenerata un pochettino. Io la vedo
2: bene,
1: così.
2: Paolo.
1: Ecco.
2: Cioè, devi ripartire con entusiasmo, con la voglia. I giocatori, secondo me, si attendono dopo due anni massacranti, impegnativi, hanno seguito la lettera del lavoro di Conte, si aspettano da Allegri, che è un pluridecorato,
1: certo,
2: che tocchi i tasti giusti. Per adesso noi abbiamo visto un bocca al lupo a McTominay, tra l'altro.
1: McTominay c'è questo problema.
2: Abbiamo capito perché sta così. Però anche Sanno l'abbiamo capito. Politano, che con la lingua di fuori a 15 minuti dal termine, non l'abbiamo capito. Le distrazioni di Oliver non l'abbiamo capite, l'insicurezza di Ricamano non abbiamo capito tante cose di una squadra, certo, che ripeto, secondo quello che tu dici, io confermo, insomma, sono d'accordo con te, è una squadra forte.
1: Una squadra forte.
2: Quindi il lavoro dell'allenatore allora l'allenatore è pagato anche per fare questo, non per sbalordirci con i sistemi di principi di gioco, è di capire,
1: oppure nel chiedere 4-5 acquisti,
2: di trovare no, l'entusiasmo, ragazzi siamo forti, che abbiamo fatto negli ultimi 4 anni? Abbiamo vinto 2 campionati, siamo arrivati una volta seconda, una volta terzi, oh. E poi vabbè, dici, non c'era Cavara, c'era Osimhen, e poi c'era Lukaku, e poi non c'era Lukaku, e poi c'era quello, e poi c'era quell'altro. Hai vinto 2 campionati e sei arrivato secondo e terzo, se la memoria non mi tradisce.
1: Sarete giusto, anche decimo. Sarete anche decimo.
2: Sì, vabbè, quello è stato un anno proprio che è a Napoli, nel senso che non è stata una cosa proprio, non dico fisiologica, voluta, ma insomma era...

0: mentale, emotivo, cioè ci sono tutte le componenti che non si devono deprimere, cioè l'allenatore ha anche della sua parte, l'ha depresso dopo quello che ha vinto e con la squadra che ha, questa è l'inizio della fine della depressione.
1: Allora, prego Gaetano, che poi chiudiamo sul discorso.
2: No, voglio dire che secondo me, come ho detto prima, si è indebolita, ma con un passettino indietro. Non è che la squadra che noi ritroviamo a dover combattere a fare sacrifici, certo, per arrivare, certo, in Europa League, però un passettino indietro l'ha fatto. Quando riguarda Allegri, sarà un anno in cui tutti, anche lui della critica generale, si divertiranno su Allegri, hanno iniziato subito sulla questione di rilasciarsi anche lui, di dare un gioco senza inventarsi lo speciale, come diceva giustamente poco fa, come sentiva poco fa. Di fatto che vai col Como, fanno due cappellate quelli in campo e non c'è modo, non c'è idea, non c'è,
1: certo,
2: che tenga, e ti trovi sotto col Como con due gol regalati e quindi vai ad arrancare. Il problema è che a me invece fa specie, che mi fa cavolare come una bella, fa incolare i napoletani, e che la cessione di Chiesa, soprattutto i fatti che stanno avvenendo adesso, oggi si è scoperto che questa questione di McTominay al cuore, sì, esisteva da quando è tornato dai mondiali, quindi si sapeva che avrebbe dovuto.
1: Tu perché non l'hanno fatto prima?
2: Perché non l'hanno fatta, soprattutto come fai a levare un'altra pedina di mediana che è un interdittore come Gutierrez. Noi ci troveremo l'anno prossimo con un altro anno, come è successo l'anno scorso, a dover raccapezzare le pedine a seconda degli infortuni, allora per la preparazione di coso, per qualsiasi altra cosa, non so. E quest'anno lo stesso, quest'anno McTominay sarà fuori, Gutierrez non lo è più, se acquistargli un calo di tensione hai solo due o tre interditori, per il resto sono tutti quelli che si proiettano, attaccano, dribblano, fanno, ancora si va a cercare un esterno, abbiamo il record di esterni d'attacco, ancora c'è stato quello da Bellones che va al Monza, però doveva venire a Napoli, al Napoli arriverà prima o poi, e non si capisce da anni che il centrocampo è chi meglio di perlomeno sa, di chi è con noi collegato dell'allenatore lo sa, si nasce, si crea la squadra centrocampo. Il Napoli centrocampo è quantitativamente, qualitativamente c'è roba buona, ma quantitativamente è contatto.
1: Vabbè, vediamo perché si inventerà Marx. Vediamo pure che si inventerà.
3: Rischi sono rosso da questo punto di vista.
1: Sì, sentite, vado su tutto mercato web al volo, chiedo un commento su questo, perché riportano che la Juventus avrebbe detto no al Besiktas per Coop Miners, come riportiamo sull'articolo. I bianconeri rifiutano l'offerta del club italiano, dal club appunto turco. Lo riporta un giornalista turco che appunto avrebbe fatto il Besiktas che l'offerta, c'è stato il no, però non viene quantificata l'offerta che è stata respinta. Vi chiedo se ha fatto bene la Juventus e se ancora credete in questo giocatore, in Pallomeni, proprio un giro, tu ci credi ancora?
3: Per me ha fatto bene
1: a rifiutare?
3: Sì. Anche lì il discorso che facciamo per Allegri e per Spalletti, recuperare Nico Gonzalez, andare cerca quello che c'è dentro casa,
1: recuperato.
3: È il lavoro dell'allenatore, magari non è centrocampista ideale, quello è, però io ci lavoro e magari esce. Oh, che ha disimparato a giocare a calcio,
1: certo,
3: con me.
1: Paolo Poggi va recuperato oppure ci sono poche speranze?
0: Ma no, abbiamo conosciuto le qualità reali di Coop Miners, cioè, questo è un giocatore che se preso nella maniera giusta, se interpretato, se si trova la chiave, riscoprire le sue qualità, e la Juventus, come qualsiasi altro club di alto livello, non può privarsi di giocatori, cioè non si può togliere i giocatori. È lo stesso discorso che facciamo per il Napoli, non puoi togliere giocatori di qualità, cioè, la Juventus non deve vendere, la Juventus deve tenere quello che ha e che ha qualità, ed eventualmente deve integrare. Ma assolutamente sì, benissimo.
1: E De Cosmi? Mister?
4: No, assolutamente, che è un calciatore che deve venire una rosa, è un giocatore che ha dimostrato spessore, non ha passato il suo momento migliore in passato, ma le caratteristiche, le qualità, il temperamento, quel piede sinistro lì, cioè, è un calciatore che assolutamente deve stare in una rosa importante, perché chiaramente la Juve deve ambire, insomma, a fare dei risultati importanti.
1: Certo, ci aspettavamo un altro tipo di impatto con la Juve, per quello che è stato pagato, questo bisogna, di 60 milioni, un investimento pesantissimo.
4: Quindi lì sicuramente ci si aspettava qualcosa di diverso, quella continuità che ha dimostrato precedentemente, non c'è stata probabilmente una serie di fattori, però è un giocatore che tu devi
1: assolutamente.
5: Fare tuo, e valorizzarlo.
1: Assolutamente. Non mi sento nemmeno di criticare la Juve Gaetano, perché all'epoca tutti dicevamo che era un bel acquisto, ricordo, c'erano tutti i giudizi positivi, Klopp Mainers veniva da una stagione con l'Atalanta, da un momento con l'Atalanta molto positivo. Ecco,
2: Sì, sono d'accordissimo con quanto ho detto fino adesso, quindi non devo aggiungere niente se non il mio essere venale e pragmatico. Voglio anche ricordare che la cifra era abbastanza importante, non la sappiamo, però conoscendo l'approccio di certi club turchi che assomiglia molto a quelli del, non fa la termine, insomma quelli là che vanno per le spicce a sfruttare le situazioni e va abbassando il prezzo tantissimo, non mi meraviglierei che questa causa sarebbe quella la più predominante, cioè il prezzo non c'è d'accordo, però se la Juventus recupera con Maier, secondo me fa un passo avanti importante, anche perché come sappiamo tutti Spalletti ricostruisce le squadre, perché è un ottimo allenatore da centrocampo, e se lo ricostruisce lo trova veramente un acquisto in più.
1: Paolo Poggi, ti chiedo una cosa, è la Roma la vera antagonista dell'Inter?
6: Mamma mia, la Roma in questo momento fa un po', insomma, cioè, si lasciano stupiti, no? Cioè, un inizio così prepotente era difficile immaginarselo, anche se poteva essere prevedibile che con Gasperini magari ci vuole un attimo prima di diventare poi così dominante, però in questo momento sì, penso sia la cosa bella da vedere che c'è.
1: Ma ci credi, quindi può essere l'antagonista principale?
6: Può essere, però se lo valutiamo in queste prime due partite viene spontaneo dire...
1: Esatto, sì, bisogna
6: se vogliamo immaginarcelo, ti dico sì ancora.
1: Beh, ha dato sicuramente un segnale molto forte, questo bisogna dirlo, insomma, perché poi noi analizziamo quello che vediamo, è chiaro che il cammino è lunghissimo, e questo vale per tutti, pure per la Fiorentina che è partita male, per altre squadre, però l'impatto che ha dato la Roma è stato... molto forte, molto pressionante.
3: Ma sul piano della prestazione Roma, Como, Inter sono avanti.
1: Sono avanti.
3: Sul piano della prestazione.
6: 5 gol in due partite.
1: Porca miseria.
6: In tutte le maniere. Con una creatività incredibile, con una freddezza.
1: Assolutamente.
6: Era tanto, non si vedeva un attaccante.
1: Mamma mia, ma sei proprio come se fosse una cosa semplicissima. Proprio. Poi tu sei un attaccante, sai benissimo, insomma, come lettura. E Gaetano, ho fatto questa domanda anche a te.
2: Sì, secondo me mi ha convinto più lo 0-4 a Lecce, che non tanto quello che è stata una prova eccezionale. Lo 0-4 a Lecce è stato veramente, secondo me, come gara, sappiamo tutti a Lecce come bisogna dare il fitto quando si va a giocare quelle partite e via discorrendo, quindi ho visto solo gli spezzoni però di Gard, devo dire la verità, non quella intera,
1: è stata una passeggiata, 25 minuti avevano chiuso tutto.
2: Sì, proprio essere migliore a cercare il primo nell'uovo, vorrei rispondere dopo una gara contro la diretta concorrenza.
1: Certo, questo è chiaro, questo è chiarissimo.
2: Andiamo a aspettare un po'. Secondo me è l'antagonista per lo scudetto, secondo me sì.
1: Mister, vuoi dire anche della tua? Velocemente.
5: Sta assimilando fortemente i principi dell'allenatore, che ha fatto una ricerca di mercato mirata, con gli elementi proprio nel posto giusto, momento giusto. Ovviamente questa vacanza sta spostando gli libri, ho visto Gian Dybala in ottima condizione, portoghese piccolino lì, tanta roba. Secondo me è una squadra che se continua con questa idea di calcio e l'applica in maniera sana e forte è una delle antagoniste.
1: L'ultima è proprio 30 secondi a testa, perché insomma anche la Lazio è stata molto attiva sul mercato nonostante tutto quello che sta succedendo. Oggi Gudmundsson, come appunto anche riportato tutto mercato web, è l'ultimo acquisto della Lazio. E vi chiedo una cosa, Fratti ha avuto un impatto devastante, no? Due gol, due vittorie, non può non andare in nazionale. Mancini, insomma, ci deve pensare, ci ha portato per forza. Chiedevo, insomma, no, è un regalo a Mancini dare un centrocampista così, no?
3: Ha fatto dire lui, se non
1: mi... sì, insomma. Poi adesso è titolare, quindi mentre prima
3: aveva... lui è della cioè, c'è pure questa storia, no? Sono quelle cose, è tornata a casa dopo tanto tempo e è diventato un giocatore determinante. Tutti dicevamo che era il dodicesimo cambio migliore d'Italia,
1: adesso invece,
3: cioè, primo cambio. Dodicesimo uomo più forte d'Italia, adesso invece è il primo centrocampista più forte
1: della ha avuto un impatto incredibile. Mister De Cosmi, e poi insomma anche Gudmundsson mi sembra altro giocatore che può essere molto utile, no?
5: Ma utile, perché quando metti qualità all'interno del gruppo chiaramente è sempre utile, di là di possesso, il sistema di gioco, la collocazione in campo, sappiamo bene le caratteristiche l'islandese. No, torno su Davide, su Frattesi. Io feci un intervento con te 4 anni fa e dissi, secondo me è un giocatore da nazionale, prende posto nei tre di centrocampo e non mi ha sbagliato. Io sono contento per lui perché conosco personalmente il ragazzo, l'impatto è stato forte anche da un punto di vista emotivo, della voglia, della determinazione di imporsi e di permettere a questo gruppo anche una mentalità diversa. Questo mi sembra un po' il segnale che ha dato la vita.
1: Paolo, Boggi?
7: Ma sicuramente la dimostrazione è il faro di quanto conta la testa e l'emotività e il sentirsi un giocatore forte e non essere un dodicesimo ma essere uno che incide, uno che determina,
8: sì.
7: E, assolutamente sì, cioè, Frattesi è un valore in questo momento per una squadra che secondo me si sta costruendo nella consapevolezza di non essere la squadra più forte. Perché se gioca la squadra è fastidioso, cioè, sono giocatori secondo me di ottima, di buonissima qualità che possono diventare di ottima qualità nel resto della squadra.
1: Vi chiedo anche a te Gaetano, tra l'altro tre acquisti che conoscono molto bene il campionato, quindi non è che devi aspettare quell'inserimento di diventare Pinamonti, Frattesi e Gudmundsson, vanno, cioè via subito.
7: Secondo me è stata quella, ha scattato l'interruttore nel ragazzo di capire che non è più una promessa ma voglia qualcosa fare da grande, cioè si è reso conto, anche lui ha detto con l'Inter in generale la finale di Champions, insomma un po' come se ci fosse addosso come una doccia rigenerante o fredda, che gli ha fatto capire tante cose come si può andare a un calcio importante, e quindi secondo me è più determinato, più cattivo, più concentrato. È una questione, come giustamente sentivo poco fa, di testa, di volontà.
1: Emotivamente parlando, certo, assolutamente.
7: Sì, quello secondo me è l'ago più importante della bilancia, che l'ho lanciato così. Adesso deve avere continuità e glielo auguro.
1: Bene, io vi voglio ringraziare. Grazie a Gaetano Prato per essere stato con noi. Ciao, a presto, ragazzi. Gaetano.
3: Ciao,
1: un abbraccio. Grazie anche a Mister
3: ciao.
1: Cosmi. Mister, a presto.
3: Ciao, Roberto.
5: Grazie a te, buonasera a tutti.
1: E un grazie veramente anche Paolo Poggi. Paolo, grazie,
5: grazie
1: a prestissimo.
5: Grazie a
1: prestissimo, grazie. Allora, caro Stefano, siamo arrivati veramente in dirittura di arrivo. Adesso non cediamo la linea a Milano perché andremo avanti.
3: Per il rush finale.
1: Rush finale sulla nostra app, ma anche sul canale 61 fino alle ore 20:30 perché chiude il mercato alle 20 e poi ci sarà il commento finale. Vi lasciamo con Tommaso Bonanno e tutta la squadra, con il direttore Carini. Insomma, state con noi perché prosegue il pomeriggio con lo speciale mercato. Ciao
3: a domani, ciao a tutti.

0: Congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Jezi a convocare il Congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania che non viene celebrato da 9 anni. Non si tratta, dicono gli organizzatori, di una semplice operazione nostalgia o di una questione meramente ideologica. L'obiettivo è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche.
1: Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari, intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione e rimprovera gli alleati per la loro debole reazione agli ultimi massicci attacchi russi.
0: In Germania diversi ordigni esplosivi sono stati trovati nei pressi di una sottostazione elettrica in Brandeburgo. La polizia locale ha riferito di possibili danni a una linea elettrica e ha confermato il ritrovamento di più dispositivi, alcuni dei quali ancora inesplosi. Gli artificieri sono intervenuti sul posto. Non ci sono stati feriti né interruzioni della fornitura elettrica e secondo le autorità non ci sarebbero ulteriori pericoli.
1: Tre fratelli di 61, 65 e 56 anni sono stati trovati uccisi con colpi di arma da fuoco in un ristorante Apice nel Beneventano. L'ipotesi è che uno di loro abbia sparato agli altri due e si sia poi tolto la vita. Ci sarebbero stati dissidi in merito alla gestione del locale famiglia dietro duplice omicidio e suicidio dei fratelli.
0: A un mese dal devastante terremoto del 31 luglio ai Campi Flegrei sono ancora migliaia le persone che a Pozzuoli devono fare i conti con ingenti danni della scossa. Durante una riunione in prefettura a Napoli sono stati dati gli ultimi aggiornamenti sulla situazione. Sono 4.060 gli sfollati, 1.744 nuclei familiari costretti a scappare dalle proprie abitazioni per paura dei crolli. Continua però il lavoro sugli edifici colpiti dal terremoto. I vigili del fuoco hanno messo in campo 15 squadre e finora sono state effettuate 830 verifiche statistiche. Finora 157 persone hanno potuto fare ritorno nelle proprie case dopo la revoca delle ordinanze che vietavano l'accesso.
1: Inizio mese all'insegna dello tempo, oltre che del caldo estremo per alcune regioni italiane. Per domani la protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola. Le regioni interessate al maltempo saranno Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise, Puglia.
0: Questa è l'ultima notizia, tardi.
2: Siete ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calcio con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità, stai informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: C'è l'ascolto di TMV Radio, radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
4: Hai una maggior dita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui ad aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio e Care abbiamo la caduta dei capelli e malizziamo il ciclo di vita.
4: Con la divisione Belle ridiamo gradualmente i capelli a linea più e con la divina chirurgia ti offriamo un trapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza ora l'813-4087 813-4787
4: istitutogiglio.it.
5: Contattaci stesso 813-4787.
6: Direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del telefono il nostro conto 331-82-0213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appestito in onda, scrivi. Ci faremo in coro per risponderti.

0: ufficiale di questa sessione estiva di calciomercato, la sessione che vi stiamo raccontando già dalla giornata di ieri, in diretta dallo Sheraton di San Siro con Tempo Radio, con tutto Mercato Web, con gli Netflix in diretta sul canale 60 le digitali terrestre. Lascio ringraziare Marco Pinca e Stefano Palomani e tutti i suoi ospiti che si sono seguiti anche oggi a partire dalle 13, questa lunga diretta. Siamo spalleggiati un po' dallo studio di Roma, un po' dallo studio affrontato dalla sapiente regia. Qui andiamo adesso il rush finale con le ultime due ore, saremo in vostra compagnia fino alle 20:30 circa, con anche commenti alla chiusura del mercato e non soltanto, tante, tantissime iniziative che stanno dando a segno, che stanno sfumando. Attenzione, perché potrebbero esserci anche delle sorprese in negativo per la Roma, per la Juventus in uscita. Adesso faremo il punto. Lasciatemi salutare anche gli amici di Netflix che, come nella passata sessione di mercato, ci sono venuti a trovare. Vedete, eccoli qua, Matteo Mosconi, ciao, ciao, ben trovato, Michele Borrelli.
1: Ciao, ciao Tommaso, buongiorno.
0: Alla mia destra, alla mia sinistra, tra poco ci raggiungerà anche il direttore Ceccarini con notizie, ovvero, come dicevamo anche prima, caro Matteo, caro Michele, man mano che ci avviciniamo alla chiusura del mercato, e più che il telefono, il direttore Ceccarini diventa una temperatura incandescente, praticamente il mio è freddo, nel suo considero invece solamente meglio così. Lui è sempre dietro a confermare, c'è la notizia in discrezione, dicevamo, ci sono tante cose da fare e da dire. Vi chiedo, per iniziare, anche un suo commento sul mercato che sta per concludersi con quello che è adesso. Vi chiedo così, a bruciapelo la squadra, andiamo nel dettaglio, colpi e tutto il resto, però la squadra che le piace fino a questo momento sul mercato.
2: Allora, io avevo dei voti proprio poco fa, se la Roma prende Erling, però sembra che insomma sull'aereo non sia salito. Il famoso esterno, non credo che faranno in tempo a prenderne un altro. Avevo dato di mezzo punto il mio voto alla Roma, raggiungendo la mia regina del mercato, che è il Como. Do un voto altissimo, per prendere Nico Paz al Madrid per me non è per niente scontato. Mettere esperienza in difesa come Giancarlo Cialoba, avere i doppi ruoli coperti, seguire una logica, una struttura già ben definita, mettere esperienza a campo con Miglia, mettere Kennedy, aumentare gli italiani che mancavano, che il Como ha fatto veramente qualcosa di spettacolare, se l'anno scorso qualcuno ci poteva credere, meno a un po' da Champions, quest'anno credo che tutti dicono che con Como bisognerà fare i conti almeno per le posizioni, se non addirittura essere un gigante per qualcosa in più.
0: Quindi Como miglior regalo.
2: Sì, Como regina.
0: Invece tra le big, una squadra che, diciamo, non ti ha deluso, ma qui ti magari qualche gol, se non qualche gol più, ma qualche gol più.
2: Allora, io da una parte il Napoli, ma capisco, aveva troppi giocatori, senti, stava spiegato il primo turno per non far illudere nessuno, 47 giocatori, 25 in uscita, l'ha detto quel giorno, e quindi era molto difficoltoso il mercato del Napoli, così quello della Juve, che però ha cercato di fare in qualsiasi modo il meglio. Invece io continuo a non capire, ma è da anni, sarà un limite mio, però per ora non sta avendo ragione cardinale. Che adesso ha qualcosa di completamente diverso, si è avvicinato alla squadra, però ha una struttura che non mi convince, non ha un direttore generale, un direttore sportivo, un vice direttore sportivo, una struttura classica, si è affidato a Gemendes, ha messo fuori rosa nell'agosto quattro giocatori che per me potevano essere utili, ha fatto dei fuochi d'artificio eccezionali, che Gonzalo Ramos e Ila, come fai a dire che non sono due ottimi colpi? Ma non mi convince, cioè non è lineare per me quello che ha fatto, si è mosso e rischia, visto che avversario quest'anno è veramente un bel campionato, per cui si sono mosse sul mercato le di vertice, rischia di uscire le prime quattro.
0: Milan, che ha provato nelle due a fare un colpo di difesa, colpo anche direi abbastanza importante, con Thiago Gabriel, difensore di legge, ben si sta comportando ormai da diverse stagioni con la maglia di Salentini, anche per questioni di mancato accordo di società, per questioni anche di mancanza di tempo per fare l'operazione, poi il mercato regala sempre solo questo, ma ad ora possiamo dire definitivamente stato, quindi di fatto il Milan dovrebbe restare qui con Fofana, che era uno degli ultimi esuberi, che è andato in Francia, è andato alla Fonseca a Lione, resta la Piazza dei Tori, vediamo se riuscirà a farlo entro questa fine del mercato italiano o se ci potranno
2: regalati questi giocatori qua. lega prestiti, i prestiti,
0: sì, vedremo. Ricordiamo che magari il mercato in Serie A, così come altre realtà europee stasera, ma potranno essere delle altre opzioni qualora non si concretizzasse entro 20 di oggi, va in altri campionati. Da quello che ci dicevano anche i vostri colleghi Federico Bertone e Francesco Bonfante, che ieri sono accompagnato anche nella diretta qui, qui con noi in specialcio mercato, Tomori, qui chiedo prima anche a Matteo, allora dovesse restare, comunque non farebbe parte del progetto, cioè non rientrerebbe almeno inizialmente nella rosa, sarebbe fuori rosa, diciamo.
3: Sì, fondamentalmente sì, Tomori rimarrebbe fuori fino a gennaio. Tomori è andato fino a 2027,
0: si è parlato della Stonfilla,
3: sì, adesso è stato sotto il Fulham nelle ultime ore, però non so se ci sono tempistiche adeguate per provare a chiudere l'operazione entro le 20. Per riallacciarmi al discorso che facevi tu, concordo con Michele, quanto riguarda il Como, mi è piaciuto moltissimo invece quando è chiuso il mercato l'Atalanta. Credo che l'Atalanta abbia inserito giocatori del calibro di Kessié, del calibro di Rowe, che impenna clamorosamente la qualità a disposizione di Maurizio Sarri. Una squadra che non mi ha come Elmas, è una squadra che mi ha convinto nelle prime giornate per quel che concerne il gioco quale sa in campo. Però per quanto riguarda la sua disposizione, secondo me l'Atalanta è una squadra che mossa bene e sotto è molto sottovalutata, cioè non viene fondamentalmente considerata tra le 7-8 squadre in cui per Europa, o comunque non è quella città maggiormente, ci può andare.
2: Per quanto riguarda la Fiorentina, l'Atalanta, 100 milioni di anno resta,
3: è chiaro che i capolavori economici,
0: a proposito di Atalanta e di colpi che potevano essere invece probabilmente su Melano, c'è anche quel difensore dell'Atalanta che sembrava potesse arrivare un difensore in più, si parlava di Romagnoli, si parlava dell'ultimo di Cabale della Juventus, invece anche qui mancando l'accordo, essendo mancando pochissimo poi alla fine alla chiusura del mercato, probabilmente l'Atalanta resterà così, Cabale resterà la Juventus, però noi siamo raccontando finalmente, succede qualcosa ve lo diciamo in diretta, quindi
2: c'è vari bolletti.
0: Poi è una buona notizia, perché più arrivano in croce Carini, più vuol dire che è dietro le
2: notizie. Se arriva
0: di corsa vuol dire notizia.
4: Che stasera vedremo un contratto di Vito, no, perché non c'è la porta.
0: Non c'è più la porta che si chiude, ma si chiude. Non c'è intercapelli.
3: Non si può lanciare.
0: O uno lo sfonda tipo adesso,
4: da sotto.
0: Diceva del Milan che convinceva, tu che sei anche che segui da vicino e vende anche di casa Rossi, Matteo, che cosa pensi di questo mercato che ha visto, dicevamo e come raccontiamo da tempo, che ha visto che pronta di Jorge Mendes, di fatto un nuovo mercato a cui si è affidato Carnale, ma c'è anche un'intuizione, anche una netta volontà di prima che comunque si è imposto nelle scelte, sia dei giocatori che sono arrivati, sia anche ad esempio con l'esempio di Cissé, cioè voler puntare i giocatori nel precampionato, dargli fiducia, ripagata fino al momento. C'è sempre la lacuna appunto sullo sociale, però sul mercato io francamente devo dire, al di là dei soldi spesi per Ramos, non ha fatto un gol, ne dovrà fare tanti altri. Però a questo momento il Milan, al di là di 6 punti su 6,
3: secondo me è un buon voto, cioè non è altissimo, nel senso che la mancanza di un centrale è una cosa che influisce come nella valutazione finale del calciocato, anche perché hai avuto molto tempo per provare a farlo, difensore centrale, e ti sei ridotto mentalmente nelle ultime ore, negli ultimi giorni, comunque a provare una trattativa per Teo Gabriel, che Lecce ovviamente non libera, sono un sostituto all'altezza, già pronto da acquistare. Mi aspettavo un botto finale per come era iniziato il mercato del Milan. Tu inizi il mercato spendendo 80 milioni per Gonzalo Ramos, lasciamo perdere se sono troppi o meno, comunque un giocatore importante. Prendi da e vai a essere un giocatore importante. Comunque investi una cifra importante per Diego Moreira. Mi aspettavo qualcosa in più, non mi aspettavo Hutchinson come il fantasista di cui si è parlato, potesse fare la tre quarti del Milan. La cosa che rassicura maggiormente è quello che hai detto, cioè che sono giocatori scelti da Amorim. Io mi fido di questo allenatore, credo che sia un allenatore dalle idee interessanti, poi da qui a dire che Milan farà un campionato campionato importante, questo è un altro discorso, però si sono viste già delle trame di gioco interessanti nelle prime due partite e quindi mi fido ciecamente di Amorim. Se Amorim ritiene che Diego Moreira, Dila, Gonzalo Ramos o Diawara ovviamente siano

0: dei profili di Milan, io mi fido del suo modo di vedere il calcio, perché comunque, ripeto, Milan non ha fatto ancora niente dal punto di vista sportivo, ma più che ha fatto vedere campo nelle prime due partite mi lascia ben sperare. È chiaro, sono solo 70 minuti, però secondo me l'inizio è tutt'altro negativo.
1: Tra un po' faremo anche la parentesi Inter, che ha
2: Che sembra
1: fatto,
2: esserci in questo momento, perché
0: sembra che l'Inter è chiuso da tempo.
1: allora, c'è stato un periodo di assestamento con qualche giocatore che doveva arrivare per vicissitudini esterne, non con dei gravi all'Inter, non sono arrivati, c'è stato un periodo di assestamento, poi sono arrivati i colpi che servivano nelle caselle che servivano. Adesso aspettiamo anche l'annuncio di Pio Sposo, che arriva di 5 anni, con gli agenti che nelle ultimissime ore sono arrivate presso la sede dell'Inter, per mettere nero su bianco il rinnovo che è all'aria, di cui già si sa, però un conto è dirlo, è proprio utilizzare un rinnovo di quello che ha di tutto è considerato il nome del futuro. Poco andiamo sull'Inter, però concludo un attimo un giro, una panoramica generale sul mercato. Abbiamo parlato del Milan, chiede la Juventus. Allora, la Juventus sì, ha preso che sì, ha preso Sarr per una cifra complessiva, se scatterà l'opera,
0: ha fatto un buon
1: da
0: mercato.
1: 30 milioni di euro. Voltemade non ha acquisto definitivo, un prestito molto esiguo a 5 milioni, però l'investimento in attacco è stato fatto, è deciso di andare su Colomoni, che è stato fatto più di 50 milioni. Sono arrivati tanti giocatori, a parte di Scapibogà, l'acquisto di Ibegovic, ma
2: Ricordo di Nico.
1: tantissimi tantissimi
0: Beh, sì, comunque
1: tantissimi
0: ne stanno
1: colpi. Se
0: sottovalutando un
1: dico con Vas che io continuo a dire, attenzione, perché questo è un
0: giocatore da
1: gioco, è
0: tenere.
1: un gioco che ti può giocare 3-4 ruoli, e ha dimostrato di essere un giocatore decisivo in Serie A, l'ho visto l'ultima
0: Forse la mentalità giusta, anche di
1: nell'ultima
0: garra, di
1: gara
0: assurdità.
1: campionato, esatto. Però vi chiedo, la Juventus che dopo il fallimento della scorsa stagione è chiamata ad un rilancio, non può accontentarsi per Rosa, un'altra qualificazione della Liga, e quindi fare qualcosa in più. Ha la Rosa per farlo? Michele. Votando chiaramente le
2: Allora,
1: avversarie.
2: intanto nel medio e lungo termine, secondo me, stavolta, visto che John Elkann ha sbagliato ogni volta che ha avuto pagina da quando è arrivato, cambiando progetti, cambiando direttori, cambiando allenatori, non avendo pazienza ogni volta. Stavolta credo che invece ha imboccato la strada giusta, perché congiunto li poteva sbagliare. Strada giusta, ma giunto lì solo lui, cioè non c'è vero direttore generale, anche lì c'erano personaggi fuori dal mondo del calcio che lo circondavano. E quindi poi lui, un po' isolato, ha pagato la mancanza dei risultati di Thiago Motta. Invece stavolta credo che Carnevali sia l'uomo giusto, l'amministratore delegato generale, ha chiamato Massara, non ha voluto fare l'accettore come comodo lì, ho detto io, è rimasto anche Ottolini, c'è Spalletti che si è andato a conoscere la già l'anno scorso, quindi nel medio e lungo termine, con un po' di pazienza, che però come giustamente tu stai dicendo, la Juventus è difficile avere, la Juventus ha iniziato a imboccare una strada all'oggi, si capisce di poi stare in alto. Ora le scelte però a breve termine, alcune le hanno fatte perché sono sette non termine, dovevi provare ad accontentare l'allenatore, vedo volte vale, ne so, 70-75 milioni l'aveva pagato il Newcastle, loro hanno rinnovato all'anno prossimo la decisione, però sicuramente per quest'anno hanno un attaccante forte, se lui entra con testa giusta nella realtà italiana, cioè non si sente investito. Colomoni, con lui volte male vicino, se non è un giocatore forte, se doveva essere lui l'interno, no, ma lui sì, lo vedo un mercato molto forte, molto completo, perché poi la fantasia, Ilis, Boga, Grova, con Stesa, altamente detto Nico Conte, per me è uno dei migliori di questi, ne ha veramente tanti. In difesa con Bremer, dopo che tornava l'infortunio, era una cosa, quest'anno mi aspetto di Bremer dominante dietro, con Lucumi che è veloce, con Çelik che è un tuttofare, con Kalulu che è veloce, Vicario è sicuramente meglio della versione di Gregorio, che ho visto la Juventus. Il punto in cui convince la Juventus è il centrocampo, che anni dopo ormai i tempi di Pjanic, Khedira, non ha più avuto quelli che per spazio sono stati Pizarro, Brozovic, Sloboda, cioè i registi, i metronomi, quelli che impostano l'azione, non ce l'ha, nemmeno Chiesa sarebbe stato, non piace il campo, però ha problemi fisici, quindi la
1: Sarà da verificare, anche se
2: no, Sarri convince, Sarri mi
1: valore
2: convince.
1: c'è il da Cop Miners,
2: Allora, ecco, con me se
1: che
2: non
1: finora si è ben comportato,
2: ecco,
1: sembra un
2: riesce
1: altro
2: Spalletti a rivitalizzarlo, non ci dà nessuno, insomma tu

0: sala anche un giocatore, insomma, comunque ha preso via pochi soldi, c'è un giocatore fusionale, un resta vero che non è la rosa. Spalletti dovrà inventarsi, non so, un resta, un vertice alto, un po' di diverso da quello gioco, perché si diventa un po' stesso qua, che può essere neutralità prima che arriva dove la Juve, c'è l'ultima linea dietro la punta, avanti però hanno così tanta qualità, secondo me la Juventus che vada quest'anno qua arriva. Cioè, la vedo impossibile per la fine dell'anno scorso.
1: Purtroppo per la Juventus.
0: Però scudetto, scusa, di l'ultima cosa, certo. Invece deve anche un po' andare male a Inter, Roma,
1: qualcuno che sono, come si dice in gergo tecnico, quello per cannare.
0: Ecco, la Juve secondo me la vedo nel lato, a metà del lato, cioè forte per uscire dalle 4, ancora gli manca, può lo saper essere da scudetto.
1: Ovviamente c'è questa idea delle infortuni canalini, si toglie oltre ai giocatori più forte, ma il numero 10, ma proprio il più forte della Juventus, ne avrà per qualche mese, non sappiamo quanto, non ci sbilanciamo.
0: Dopo la sosta di novembre.
1: Ma comunque esatto, dopo la sosta lo rivedremo. Sono tre partite, quindi l'unica partita è quella, la Juventus è a fronte di aggiunto giocatore più forte, a Matteo Chiesa, al fancalcio. Quindi dai, Colomoni, Voltemade.
2: Nessuno dei due, perché
1: e qui chiedo
2: due miei amici hanno fatto una strategia diversa, ma non rivelerò il nome perché sarei di farmi
1: c'è
2: cioè,
1: tutte quindi... e due
2: andiamo oltre.
1: Non nessuno dei
2: due. Domanda particolare, il fantacalcio, lo ricordo, non funziona come funziona il campionato di Serie A, quindi lasciamo perdere il T e tutto il resto. Ma detto ciò, a me molte domande piace moltissimo, è un giocatore che in Serie A per le sue caratteristiche, le solità può fare molto bene, potrebbe essere un po' il Dzeko che aveva l'arma Luciano Spalletti. Quindi secondo me molte male, soprattutto per come arriva, prestito oneroso, è vero, 2 milioni, però di fatto è un investimento minimo ed è un giocatore che si deve rilanciare, può rilanciarsi. Per me la Juve è una squadra molto buona, molto interessante, la garanzia panchina. Sta nel lavoro impostato circa 8 mesi fa. E allora secondo me la mette leggermente avanti più al Milan, invece ha iniziato un processo soltanto mesi fa e deve avere un pochettino di tempo. Per me la Juve può essere veramente anche la presa, se vogliamo, del campionato, chiaramente che quello che dici tu è solamente corretto, se consideriamo Inter, Roma, Napoli, Como, Milan, Juventus, Atalanta, uno rimarrà fuori dalla prima, quindi a rischio.
1: Allora, intanto confermo a Niccolò che può rientrare dopo la pausa, quindi non importa che arrivi adesso, confermo a Niccolò Carini può rientrare dopo l'auto perché almeno può continuare a cercare inizie. Parlavi di sorprese, a questo punto ora non serviva, come dicevo prima con gli altri ospiti, non servivano 8 gol al Via del Mare per dire quanto a Roma in questo momento sia bella, oltre che forte, solida, apparentemente senza punti deboli. Siamo ai bordi del campionato, quindi hanno preso con le pinze 0 punti della Fiorentina, hanno preso con le pinze 6 punti delle squadre appunto europee.
0: Ti ricordo Roma, una Napoli a 0 2 anni fa.
1: Esattamente. Quindi, e poi Napoli a 0. Quindi siamo all'inizio del campionato, no ai processi, no è tutto. Però questa Roma che fa 4 gol alla Fiorentina all'esordio, fa 4 gol alle Juve, per come gioca e soprattutto con questo Paolo Dybala che io nomino prima male, cioè questo Dybala che pur senza segnare è clamorosamente decisivo, al quale si aggiunge un giocatore che praticamente segna ogni parte almeno un gol da 8 mesi, ti chiedo, ma non è che Roma ha scavalcato le altre che si è messa in griglia alle squadre dell'Inter? Ve lo chiedo, la butto lì, detto che siamo all'inizio del campionato e che per vincere detto servono tanti punti e che la Roma deve mostrare difesa dell'Inter, ma difesa di altre squadre, che per vincere detto bisogna vincere anche male certe partite, ma fino a questo momento
2: è troppo bene.
1: Vince sempre bene.
0: Infatti secondo me è questa l'obiezione alla Roma dello scudetto, cioè la cosa che deve superare. Gasperini a difesa di Spalletti, Sarri, Allegri, non ha avuto la maglia più forte, però non l'ha mai vinto, lo certo. Anche Colanda disse, fin quando siamo primi, in primavera, io non voglio parlare di scudetto. Certo, la Roma è una piazza diversa, grande piazza.
3: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: È un giocatore per il stravedo, per me è la visione di quello che dovrebbe essere il calcio, Paolo Di Bala, però purtroppo a Manus è delegato le sue condizioni. Mi auguro che possa continuare così per tutta la stagione, perché è bello vedere Di Bala e quindi speriamo che possa calcare il campo più possibile. Ma io non vorrei che viva una sorta di periodo d'oro totale, nel senso pallone tocca,
1: però dura
2: da quando è arrivato
1: il primo minuto in carica.
2: Io credo che prima o poi si incepperà, ma non da curare il male ad il male, ma perché
1: lì c'è
2: Chiaro Castro, quindi secondo me la Roma a questo momento è la principale e anche più credibile alternativa all'Inter. Poi non so se alla lunga di fare
1: Roma per il Champions
2: League, però per me, ecco, guarda, ti dico, l'unico gol è che Gasperini nei conti diretti con l'Inter non ha ancora dato l'antidoto. L'Inter è vero che l'anno scorso ha perso il derby, ha vinto lo scudetto, adesso devi riuscire o poi a trovare un antidoto a questa
1: Roma che, ricordiamolo, stamattina, cioè nelle prime ore, stamattina dell'assalto, sono immaginato che i tifosi rossi sono arrivati stamattina, hanno aperto il telefono, aperto come web, hanno acceso il tempo, hanno ascoltato Pica, era alle 13, ho detto aspetta, con l'accelerazione del Chelsea, con la cavalia, arriva un sacco di milioni di euro di sterline.
6: E io glielo dava, si prende l'intenso.
2: E non gli intenso, 60 milioni,
1: non era mai. Gasperini non è d'accordo con Matteo e ha detto alt, no, il titolare della Francia al mondiale, no, che
6: io sto per con me.
1: Top 3 campionato, top 3 centrale seriale, lo teniamo, c'è da vicino anche lo il rifiuto, comunque no, della Roma, si fermano qui, quindi continua a ricordare questo. Ci può fermare come la salita regia mi fanno fare per una piccola cosa, poi vediamo qui diretta, sempre la scena, i nostri amici di network, soltanto sta per arrivare che il direttore Nicolò Ceccarini, questo vuol dire che arrivano le notizie.

Buonasera dalla redazione sportiva. Ultime ore di calciomercato. Si concretizza l'incrocio di Conte tra Firenze, Como e Liverpool al centro della scena. Betto e Moise Kean. Quest'ultimo arriva al centro sportivo di Como, dove si metterà subito a disposizione di Fabregas. Dice di essere finalmente qui. Questo è il primo messaggio che l'attaccante azzurro ha potuto mandare ai lani.

0: Intanto in Cala Fiorentina si è attesa l'ufficialità e la presentazione di Beto, che è arrivato ieri in città. È scatenatissimo il DS della Fiorentina Paratici, che porta a casa un altro esterno dopo il passaggio di Gudmundsson alla Lazio. Lo Sporting Lisbona in prestito per 1,5 milioni con diritto di riscatto 22,5 può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni alla Pedro Gonçalves dallo Sporting Lisbona. Il Milan dopo due stagioni, accordo trovato tra il Rossonero e Lione per un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Fofana era rimasto nel gruppo degli esuberi rossoneri, per cui il tecnico Amorim e il proprietario cardinale avevano previsto un futuro lontano da Milano. Insieme a lui partì anche un po' all'Ipsia e i Menez al Porto, ma non è ancora definita la situazione sul fronte di Tomori, sempre più nel Milan del Fulham in Premier League. Oggi dovrebbe decidere il suo futuro. Sar è un nuovo giocatore della Juventus, a Casolo, l'anno ufficiale, è sbarcato a Torino ieri sera, oggi ha effettuato le visite mediche e firmato il contratto, avrà la maglia numero 29. Passiamo al volley femminile, Italia-Svezia, stato secondo a poco di una settimana da 3-0, con gli azzurri avevano superato le padrone di casa Göteborg. Le nazionali si ritrovano in un contesto completamente diverso. Questa volta non ci sono punti da conquistare né classifiche da amministrare. In palio c'è il pass per le semifinali europee in Istanbul. La partita si girerà domani alle 9 a Brno, la Repubblica Ceca. La prima sessione di incontri ai giochi del Mediterraneo porta subito medaglia alla pattuglia azzurra del karate impegnata al Pallavolo di Martina Franca negli incontri di Cumile. Due medaglie d'argento, una per Eminia Perfetto, 50 kg, altra per Veronica Brunori nei 55, bronzo per Luca Maresca nei 67 kg. Bastiano Schon sorprende tutti nella decima tappa della Vuelta a España 2026, a termine di una volta decisamente particolare sul traguardo di Elche de Serra. Il francese ha acquistato il successo dopo 184,7 km dal Alcaraz, centrando una delle vittorie più importanti della propria carriera. Resta leader della classifica generale Enric Mas, nessun patema, ma maglia rossa. È tutto, un saluto alla redazione sportiva.
1: Siete ascolto di TMV Radio.
2: Se lo su tuttomercato.com. Realtà, il tuo di riferimento per l'informazione calcistica naturale con interviste, news ed altri. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative calciomercato, partecipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Da un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Radio Calci, la monia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indicazioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e ricerche. Non perderti lo calcio. Rubrica interattiva e di approfondimento a cura Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì alle 11.30 alle 10. Naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità o quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo un altro per rispondere.

giorni manca, insomma, in fin dei conti un'ora e mezzo alla chiusura del mercato, alle 20 gong finale, aprirete la nostra postazione del Sheraton Milano, che è il cuore pulsante calciomercato. C'è il famigerato orologio contro la rovescia che scandisce probabilmente il tempo, l'incubo dei sportivi, degli agenti, degli intermediari, cioè in questi minuti, in questo di chiudere i colpi, molti sono stati, Cavallo, Atalanta, le

0: era due passi, ho dovuto fare 50 di razza nel pensiero.
1: Stavo provando a dire una cosa che
0: sì, per 10 metri se lo fa, ecco, ti ringrazio.
1: Tornare a cercare di notizie, a cercare di confrontare e capire cosa sta succedendo, o qualche aggiornamento un po' ando di mercato su quello, le cose più calde.
0: Finalmente con uno segno, però prima di cominciare, perché c'è Michele Borrelli, ci sono stati chiamato a 24 ore. Finalmente io ora farò un intervento telefonico e televisivo, quando lui farà una telecamera dell'Inter, soltanto quando c'è il gol e spazio pubblicitario. Sono momenti belli. Che tiro lontano!
2: Quello le cose bellissime. Le canzoncine.
1: Sì, che questa frase lo voleva dire da ieri.
0: Sì, lo volevo dire da ieri. Che, dimmi se l'imitazione è giusta.
2: Incredibile.
0: Non dimmi l'imitazione sua.
2: Perfetto.
0: Sei un bravo ragazzo, ma la Juventus ricordere bene,
2: no,
0: a parte la tua, quando sei sulla finale.
3: Aspetta, perché a Barella sai che c'è la gag, dicono da piano, che bel giocatore, bel giocatore, e qual è il direttore,
0: che io non riesco a prendermi in serio, purtroppo io vivo il mondo del giornalismo e sport in questa maniera, mi vuole mi prende così, altrimenti però dicevo tutto, tornando alla Fiorentina, stanno provando a vedere se la prende un centrocampista. Le notizie che ha un altro, è andato via Dragola.
2: Vabbè,
0: idea posso andare a Dragola.
2: Però dai, Foli, io ho 3 minuti autonomia, poi esco da.
0: Però comunque sono sempre, posso fare sono sempre più di quelli di voi, quindi vuol dire.
3: Però scusa Nicolò, subito facevamo i conti con te prima, che dicevamo che esterni sta prendendo la Fiorentina. Se la Fiorentina ha 4 esterni, lo consideriamo Zala.
0: Allora secondo me l'idea era quella di riportare a Taffa Zala. Se ci fosse un 4-3 puro, probabilmente Attà è uno dei centrocampisti.
2: Esatto.
0: Sicuramente l'altro centrocampista è Gurra, e poi se la Fiorentina avesse preso il Torrey, la Torfed sarebbe stato di questi tre. Invece oggi è chiaramente il discorso un po' diverso, perché se Torreira almeno dal Galatasaray fanno sapere che non parte, la Fiorentina sta cercando di fare un'offerta per Torfed, ma il Sassuolo è sparito, e da una parte lo capisco anche il Sassuolo, perché il Sassuolo secondo me in questo momento non si vuol far ricevere un'offerta a 1 ora e mezza alla fine di quel calciomercato quando hanno tutto il tempo per lo fare, ed è una posizione rispettabilissima quella del Sassuolo, per cui io lo capisco il Sassuolo, la Fiorentina non può fare secondo me un tentativo a 1 ora e mezza, vuol dire tanto il giocatore non ti rinnova e lo vado a prendere. Ma questa è una delle notizie temporali, secondo me ci sono poche chance che la Fiorentina possa prendere Torsved, difficilissimo per non dire impossibile che prenda Torreira, a meno che si inventino dal cilindro, tiene fuori un coniglio cilindro che adesso non so cosa possa essere, la vedo difficile che a centrocampo ci possa essere un misto. Per quanto riguarda invece il discorso di un esubero, la Fiorentina li ha chiamati quasi tutti, perché Baracca è andata alla Policosia, Sottile è andato in prestito al Watford con diritto di riscatto dopo aver rinnovato il contratto con la Fiorentina, e poi c'è l'ultima operazione, quella last minute di Nzola, che potrebbe andare a Cagliari.
3: Quindi manda a Torino,
0: sicuro. Io credo che l'operazione di Mandragora sia di 8 milioni, in realtà sia molto meno, perché poi questa cifra potenziale di accordo 3 che c'è da estrapolare il viaggio di Mandragora, che naturalmente Torino non può sostenere, che la Fiorentina invece, cioè, hanno fatto almeno una sorta di sistemazione tecnica, come dire, ti do meno soldi ma questi soldi vanno a coprire l'ingaggio di Mandragora, cioè è questo il discorso, la valutazione sarebbe 8, però di questi milioni finiscono nel contratto, però penso sia andato così.
1: Abbiamo anche le cifre di Pedro Gonçalves, che ha preso la
0: Le cifre di Pedro Gonçalves, allora, io credo che le cifre siano quelle
1: o meno.
0: La formula vorrei avere una certezza assoluta, perché chi dice che c'è un prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con un obbligo di riscatto 22,5, sulla quale formula io ho molti dubbi, perché significherebbe per la fine altri 25 milioni di euro tra questa sessione e la estiva prossima, e quindi sarebbero tanti soldi. Io temo che lo Sporting, quindi, che per loro non sia andato così, perché lo scrivono in Portogallo. Quello che risulterà poi è un prestito oneroso con un diritto che può diventare obbligo a determinate funzioni, mi tornerei di più a 20 e mezzo, però l'operazione è stata condotta da Mendes, da un amico di Fabio Palacci, e quindi il giocatore che tra un'ora arriva a fare.
3: Ottima curiosità, Dodò alla fine sta rimanendo.
0: Ecco, Dodò, ottima domanda, Dodò secondo me alla fine resta alla Fiorentina, non vedo praticamente me possibilità di immagini di uscita da parte di Dodò, perché Nottingham Forest aveva Olympiacos, che tra l'altro come aveva la stessa squadra, perché
3: poi era stata accostata Roma, Napoli, tutti quest'anno.
0: All'inizio un like alla Roma,

0: d'accordo con Napoli, poi gioca nella Fiorentina anche Maluccio e alla fine ci resta. Questa è la storia di mercato di Dodò.
1: Mario Jimenez.
0: Sì, tra l'altro, il procuratore di Dodò è lo stesso di Beto. Quindi credo che ci sia una sorta di gentleman agreement con il quale allora la Fiorentina ha preso Beto, l'ha preso a titolo definitivo e comunque già prima dell'inizio del mercato c'era una sorta di accordo. Se non trovi squadra per andare in Champions, resti qui, bene, però rinnovi anche il contratto, poi magari vai via. C'è una sorta, secondo me, di nuovo ponte che verrà fatto nei prossimi giorni per tenere Dodò. Ci aggiungo anche quel gol con lui, il primo del Milan e lui, che secondo me hanno cominciato a fare riflessione anche su Jimenez. Perché
1: a me l'hai convinto,
0: non da mai
1: per attitudine anche discipline, non solo calcio. No,
0: io penso che il problema sia anche quello, perché nell'ultima partita di campionato
1: c'è
0: una reazione del genere con un giallo, l'hai vista ambientalmente, però quindi
2: tanto non esiste più.
1: Beh, magari in Italia non esiste. Cioè, Milan, insomma, ufficialmente per un litigio con Allegri, non so
0: sì.
1: Poi quelle chatte fossero vere o no.
0: Però insomma mi sembra che il ragazzo è superato, vediamola così.
1: Poi tecnicamente secondo me è un buon profilo, cioè un
0: sì, però capisci, se puoi fare una partita 2 minuti sei in 10,
1: quindi Milan ha fatto quella brutta.
0: Quindi secondo me alla fine hanno João Mario, magari Dodò e Jimenez, e di là ad adattare sulla fascia destra oltre a Valdepeñas anche magari un giocatore che oggi fa centrale difensivo, può stranieri, può essere. Ecco, poi sembra che la Roma all'esterno sia ferma.
3: L'ufficiale Mangula.
0: Sì, Mangula presuroso con un diritto di
1: Bologna,
3: a Bologna che
0: sta in terzo di Roma
3: alla Fanta.
2: Non credo avrebbero voluto vendere più di 2 giocatori. Castro è stato venduto, poi l'altra grande cessione che hanno fatto.
1: Lucumi. Il Bologna è stato.
2: Oh, era il terzo. Il Bologna a un certo punto se la potesse essere la nuova Atalanta, però poi si è praticamente fermato e ha continuato senza, ecco, vedo il commisso, lo stesso con Artono. Invece saputo mette sempre al più posto il bilancio, ma non in parità. Il Bologna, andate a vedere anche l'anno scorso, il Monte Ingaggi è sempre tenuto molto molto basso, così diventa difficile poi togliere il posto a uno di quelle 7. Io dico che le 7 che quest'anno fanno Europa sono tornate le 7 stelle, perché sono 7 squadre che hanno veramente messo un po' un...
0: Allora Michele, io credo, non so se ti ho interrotto, no, che a Bologna ci sia stato fatto un ragionamento che ha poi provato anche all'addio in italiano. Parliamoci chiaro e tondo, l'italiano era lì con un terzo tipo di ambizione, veniva un anno di Thiago Motta, Champions League, hanno poi vinto la Coppa Italia, secondo me l'italiano ha capito che non c'è la volontà di alzare ulteriormente la striscia, ma perché la storia di Bologna dice anche questo, cioè loro sono un po' sopra quello che era il loro stato prima con la Champions, la Coppa Italia, quindi hanno cominciato un po' non a dimensionare ma a valutare la possibilità di cercare giocatori importanti. Da lì nasce l'idea di Leano poi di andare da altre parti, e questo senza nulla togliere al Benico Tedesco che è andato,
1: che anche però capisce come fare.
0: Esatto, si capisce però che il Bologna vuole un attimo tenere la situazione un po' più sotto controllo, perché negli ultimi tempi abbiamo fatto delle operazioni a Bologna per essere a Bernardeschi, con tutti i giocatori, e Giovanni Sartori a cui da lì non avrebbe mai detto se non avesse avuto, diciamo, Taffone Europa con la Champions League.
3: Parlavamo prima del campi che non sono sfumati, ma che sono ufficiali, Moise Kean al Como. Moise Kean è l'ultimo di una campagna acquisti pressoché faraonica nei numeri, nella quantità di giocatori, nei soldi spesi. Qualcuno dice facile i soldi, con tanti soldi da spendere. Ne proposi perché il rischio è quello di cominciare a prendere un po' e farsi vedere, cominciare a prendere a calcio usando
0: sì, però in caso Tom, se andiamo ad analizzare 3
3: non è,
0: acquisti,
3: non questo è il caso,
0: non è il caso, perché non è questo, prendiamo i giocatori, 40 milioni, Cialobacchio anche l'Inter 35 milioni, alla fine siamo già a 75 e l'Inter 60, solo per 3 giocatori che sono un asset importante della squadra, difensore, centrocampista e attaccante, hanno speso 135 milioni.
3: Dico di più, se vedete le formazioni come queste prime 2 giornate del campionato, vedete che il centrocampo non gioca un acquisto da 30 o 40 anni, ma gioca un acquisto da poco meno di 6-7 mila, e Luis Miglia, che è più, non dice nulla perché è un giocatore che nemmeno in Spagna ha giocato in top club, ma risulta anche per il numero di passaggi, ma anche per gli altri contatto, uno dei migliori fino a questo momento in cui ha giocato il campionato. Segno che vengono i colpi multimilionari, ma ci sono i colpi funzionali che permettono al Como di allungare una rosa, anche perché in queste giornate il capitano da Cugna ha giocato miglia mettendo in panchina Nellato Ricci, vabbè, lo cerco anche stare. Massimo Errone, che non è un giocatore grassina, con tutto rispetto del grasso. Vedi come l'ho preso.
0: Vedi come l'ho preso. Cioè, noi abbiamo un aspetto Errone, cioè vuol dire non ce l'ha. Lui diciamo, dovrebbe aver onorato di lasciare come venire a giocare nel
3: grassina. Grassina, allora, Perone non è andato a Gale col grassina, non è andato all'Argentina.
0: Perché non è la sua nazionalità, perché Grassi ha fatto l'indicazione con San Marino, città del Vaticano e altri.
3: Questo fa capire la ragione, lo abbiamo detto. Moise Kerr, internazionale, torniamo al discorso di prima, diciamo con volte mode e quindi, cioè, attenzione, perché ne arriva, è stato tanto, ma al collo c'è il vice capolano della Serie A, Dubicas, un giocatore che spesso non riempie l'occhio, un giocatore che spesso non occupa i titoli dei giornali di dopo la giornata del campionato, un giocatore magari meno efficiente, ma un giocatore che ha fatto i suoi gol, è un giocatore su cui fare efficacemente c'è la Champions, si alterneranno, anche lì come fantacalcio, chi gioca il combo che va a Emirates contro l'Arsenal, faccio per dire, probabilmente gioca a Ken, quindi in caso gioca Dubica, dovrebbe essere bravo il combo a girare anche il reparto avanzato, ma con questa partita della rosa e si difesa regge, un corso tra le migliori, se non la migliore, esatto. Io non lo so, tra l'altro non so se Sanchez è ufficiale o meno.
1: Il portiere è fatto.
3: Insomma, le cose grandi per il Como è, diciamo, possiamo farci la lampadina, accendiamo la lucina, su una vagante, ma una vagante non perché è l'outsider, una vagante perché questo può fare qualsiasi cosa.
1: Secondo me abbiamo visto un assaggio l'altro ieri,
3: lei che io non so giorno come rientrare rispetto a Marrella, forse un po'
1: ma poi quei due frastornato Diao e Batuna, che Fabregas piano piano impara sempre a comportarsi il nostro calcio, perché io l'anno scorso veniva preso alle volte per uno sprovveduto, un allenatore fin troppo spavato il modo di giocare delle partite, quest'anno la seconda giornata dopo che vai avanti meritava di essere sopra di due gol nel primo tempo per come è nato il Napoli, e nel secondo tempo ha visto che probabilmente non aveva più la condizione fisica tale per opporre ancora quello, poi ha detto perfetto, metto 5-4-1, 4-5-1, proteggo il risultato e lo fa grande lucidità, e poi il Como alla fine si soffre qualcosina, però non crea in maniera confusionale. Quindi il Como sicuramente ha inserito giocatori di enorme qualità, ha inserito giocatori perfetti per le calcio di Fabregas, giochi forti, quindi è chiaro che è un levante, io ho un solo dubbio, la continuità sulle 38 partite, per una squadra che vuole lottare per vincere il detto deve essere quella, l'Inter ha dimostrato lo scorso di essere la squadra più continua di tutte, il Como non è che con la doppia competizione possa avere un legale, ma gli sarei assolutamente perdonabile e non andrebbe a fare quello che secondo me è forse il detto più interessante in Italia da parecchi anni.
3: Allora, intanto chiedo al direttore del coach Canini di verificare, cioè di capire qualcosa in più su uno degli ultimi nomi che si sono fatti, anche se si parla già di offerta rifiutata per il centrocampo della Fiorentina, tra poco torniamo. Prendiamo una piccola pausa perché andiamo a sentire una intervista realizzata sempre dal nostro Alessio Laimo con Santos, procuratore di Giorgino, che ha stato quello più che ottimo in Italia con la maglia della nazionale, con Mancini, che parla veramente di Giorgino, che parla della nazionale, che parla dei nuovi talenti emergenti brasiliani. Lo ha intervistato Alessio Laimo poco fa, sempre qui allo Sheraton di Milano, ci siamo sentiti a vedere le sue parole nell'intervista.
4: João Santos, procuratore tra gli altri di Jorginho il Flamengo, vecchia conoscenza del calcio italiano, torni al calciomercato esattamente 10 anni dopo. Ti chiedo come vedi questa sessione di mercato rinnovata dai 10 anni?
5: Ciao a tutti, io vedo sempre molta stazione, perché

0: il calcio italiano fa sempre questo movimento, no? Ma dopo 10 anni vedo che hai cambiato molto, no? Prima, 10 anni fa, mi ricordo che l'ultimo giorno era un giorno più movimentato che oggi, con direttore sportivo, segretario, tutto con documenti in mano, chi fa quello, quello altro, giocatore che arrivano. Mi ricordo che io tenia 2 giocatori che erano in albergo aspettando la squadra nell'ultimo anno. Oggi non guardo più mai, no? Per dire, va bene, è sempre un movimento, è importante per tutti, no?
1: Tu tra gli altri dicevamo sei il giocatore di Bisorgigno, che sta facendo gran cose ancora oggi con la maglia del Mengo, è arrivato in nazionale, ha vinto l'Europeo, c'è la cuore con cui ha vinto l'Europeo, ci pensa oggi Bisorgigno a ritornare in nazionale? È un obiettivo?
0: Guarda, il primo obiettivo di Jorginho è vincere la Libertadores, che è la nostra Champions League in Brasile e Sud America, vince il campionato brasiliano, che è lo scudetto più importante di Sud America, no? Lo scudetto brasiliano, per la seconda volta, no? E ovviamente è un giocatore che fa continuità a tutto il gioco per il Flamengo, ha visto l'ultima partita, fa un'assist bellissima, no? È pronto e ovviamente se il mister ha bisogno di Jorginho per rientrare in nazionale, secondo lui è molto felice per questa situazione.
1: Senti, l'uomo giusto Mancini per il rilancio nazionale?
0: Io acho che il calcio è una cosa che conta, il risultato, no? E Mancini ha fatto il risultato nazionale, dopo Mancini che ha fatto nazionale italiana, no? Non ha vinto niente. Então, la domanda è sempre quella, è un uomo giusto, claro, perché ha fatto il risultato, no? Perché tutti gli italiani vogliono il risultato, no? Vogliono andare all'Europeo nuovamente e vincere l'Europeo, andare a un mondiale che da anni che non va a un mondiale, no? Secondo me il mister è la persona più giusta in questo momento per la nazionale italiana.
1: Ecco, però non siamo più la nazionale battere, non siamo più l'Italia, insomma, di qualche anno fa, che poteva permettersi di puntare, di vincere qualcosa.
0: Sì, ma è sempre una situazione di motivazione, né? Con un mister che è vinto ha più motivazione che altri che è arrivato, no? Perché altri che è arrivato è per forza vincere qualcosa e non ha vinto. Il mister già è vinto. Secondo me il mister va a fare una squadra per vincere. Per l'Italia tiene che tal del mondo, no? Per l'Italia è un segno di calcio, no? Per questo motivo penso che inizia per la nazionale. La nazionale che conta, che è prima nazionale, no? Con Mister Mancini, secondo me con un giocatore esperiente, tutto, non può fare, non può fare esperienza con la nazionale italiana, mai.
1: Tu sei stato attento al mercato brasiliano, ti chiedo, c'è un nuovo Jorginho che ti ha assistiti, un calciatore brasiliano che potrebbe ripercorrere un po' le sue orme?
0: Guarda, io ho chiesto pure le mediazioni, non solo il mio assistito, ma ho tanti compagni in Brasile che c'è giocatore molto, molto importante per giocare in Europa, no? Noi lavoriamo adesso con 2010-2009 giovani, ma tem tanti ali 2007-2008 che se invece è pronto per il mercato italiano, per giocare in Italia, come posso dire un difensore centrale del Flamengo, João Vitor, no? Secondo me il giocatore è già pronto, perché Douglas Telles, pure che è Flamengo, no? Eric Kiel, che è di Palmeiras, è pure giocatore per giocare qui. Allora è sempre una situazione di caratteristica che in squadre per fare tutto questo.
1: Te senti invece insomma lanciare un nome in particolare tra i centrocampisti assisti magari in vista del prossimo mercato, quello di gennaio?
0: Guarda, per il prossimo mercato di gennaio teniamo che aspettare un po' la squadra, no? Che vale fino a novembre, no? Perché oggi tutto cosa già è composta così. Allora, ovviamente che secondo me tem tanti giocatori in Brasile che può venire, come ho già citato questo, e Eric Pelé è un giocatore che può arrivare da lì.
1: Il giocatore si pensa di tornare in Italia invece? Vuole chiudere la carriera in Brasile?
0: Ovviamente sì, Jorginho è un italiano, per dire, perché è nato, Jorginho è nato in Verona, no? Per dire, no? Calcisticamente è nato in Verona, e hai fatto Verona, hai fatto un po' nel Facense, hai fatto Napoli, no, per dire, giocato a Serie A, giocato a Serie B in Italia. Ovviamente che se c'è l'opportunità di ritornare in una squadra italiana in un momento giusto, insomma lui prende in considerazione, perché l'Italia sta nel nostro cuore, no? Perché più in Italia che più di 20 anni di calcio, no? Ormai siamo brasiliani. Ma secondo me sì, no?
2: Riconosci, lascia. Eccoci qua, in diretta, sono le 18:57, come la regia pronta ci fa sapere, ci fa andare con il countdown. Possiamo dire, conta da dove
3: usare, noi 2 minuti,
2: quindi manca 1 ora e 2 minuti alla la ufficiale del calciomercato estivo, con sono più colpi in momento. Stanno mando, come diciamo, per le piche, l'esterno della il difensore per Milan, l'Inter, vabbè, lì non doveva fare nulla, la Juventus ha incluso con Betemade e palla a questo punto destra la Juventus, e forse qualcosa in coda, la classifica in coda intendo con quale non le big, non le cosiddette big, comunque che si è mosso molto.
3: Tanto alla fine, si è mosso anche qua in Jesus.
2: Esattamente, c'è capire poi. Se Juric che la masa di scatto, perché Juric
3: non viene da.
2: Non è che lo racconta la cronaca dei freddi numeri, che cioè Juric ha fallito negli ultimi 2 anni, ovunque è andato.
3: Southampton e Atalanta.
2: Esattamente, e quindi in Monza non soltanto il Frosinone, per dire che il Frosinone ha vinto 3-0 a Firenze, uno avrebbe da dire forse.
3: Sai che mi stuzzica tanto?
2: Allora va bene così, c'è tante altre. Il Venezia, Raimondo, la doppietta di
3: Firenze. No, ma a prescindere da tutto attaccante. ciò senza che De Mir, che è il giocatore più forte del Frosinone,
2: salato, dovrebbe essere reintegrato, anche se non dovrebbe fare, dovrebbe
3: poi invece nell'ottica
2: dovrebbe rientrare. Attenzione anche al Venezia, soprattutto anche, diciamo così, nel mosso Venezia ha speso però 40 milioni. Ha sprecato anche un paio di un paio gol contro il Milan, e invece ha trovato il primo po' di Ramos, questo è il calcio che poi ti punisce.
3: Milan, visto che abbiamo parlato del fatto che il Milan non dovrebbe accusare alcun difensore, è un problema legato a Matteo Abbia, che oggi si è informato in allenamento, la sacca biglia che deve provocare dei fastidi nel corso della passata stagione. C'è da capire se verrà convocato meno per la partita con la Juve, non c'è grossa preoccupazione. Però secondo me questo è il discorso prima, anche dal punto di vista numerico, cioè il mancato arrivo di un difensore obbliga Amorim a puntare nel momento in cui ci siano dei problemi fisici su Vladimirov e su Diawara. Con tutto il rispetto, sono giovani, ottime speranze.
4: Però a me una cosa torna di questa ricostruzione.
2: Però me lo dici dopo la pausa, ci devo fermare, quindi ricordalo.
4: Certo.
2: Ci fermiamo e poi torniamo, quando era un'oretta alla chiusura del mercato. Siamo sempre qui in diretta da Sheraton di Milano, anche sul canale 61 del Digitale Terrestre con gli amici di NET. Restate con noi, torniamo tra pochissimo.

0: dalla reazione. Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti discrete di G24 nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Iezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania che viene celebrato da 9 anni. L'obiettivo, dicono gli organizzatori, è un partito politico già pronto per presentare alle prossime politiche. Intanto Mario Calabresi è pronto a candidarsi a sindaco di Milano. Manca ancora l'ufficialità, ma la decisione del giornalista e scrittore 56enne sembra ormai presa.
1: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Nelle ultime ore il fronte delle fiamme si è ampliato, arrivando fino al territorio di Castelmola. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche su Luigi Pirandelli, al momento è l'unica via d'accesso al centro della Perla dell'Ionio.
0: Inizio mese all'insegna del maltempo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico per temporale su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola: Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. Ma la

0: non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a centro-sud. Oggi sono quattro le città col bollo rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a quota 3 con Catania che riacquista il vino giallo.
1: E qui è il tasso di inflazione registrato ad agosto, il 3%, dato più alto da quasi 3 anni. Bisogna infatti risalire a settembre 2023, fa sapere l'Istat, per avere un tasso di variazione tendenziale più elevato della stima preliminare registrata nel mese appena trascorso, un incremento che risente delle tensioni internazionali sui prezzi dei beni energetici, costi che avranno un impatto particolarmente pesante con l'avvicinarsi della stagione autunnale, afferma Federconsumatori in nota.
0: Gli esteri, la Germania ha dichiarato che la Russia è responsabile dell'attacco ibrido Lipsia del 4 agosto scorso. Allarme aereo intanto nella notte Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento.
1: Calciomercato, fuma in extremis l'arrivo di Jamie Leling. Dopo il rilancio dei giallorossi e l'apertura del giocatore, l'affare è saltato per mancanza di tecnici. Respinto salto del Chelsea per Koné, l'offerta era di quasi 60 milioni di euro più il prestito di Gittens. Le parti erano molto vicine, ma Gasperi ha bloccato tutto. Ed è saltato nel tardo pomeriggio anche l'affare tra il Milan e Thiago Gabriel. Il Lecce non ha abbassato le prese economiche fissate a 25 e 30 milioni di euro, mentre i rossoneri sono arrivati a 20 milioni.
0: Questa era la notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, auguri di una buona serata.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto sotto mercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione artistica nazionale, interviste, news ed anteprime. Mercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle tre del calciomercato, anticipazioni esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un bacio alla banalità, resta informato, collegati su tuttomercatoweb.com. TMV Radio, siamo fatti la stessa sostanza, lo sport. Per interagire con TMV Radio è semplice, salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto, 331-82-00213. Se hai una domanda, una curiosità o quello che hai appena sentito in onda, scrivici, ci faremo in quattro per rispondere.

0: campionato, continuano ad arrivare ufficialità, continuano ad arrivare colpi che non si faranno, che sfumeranno. Siamo giunti a 54 precisi dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, gong finale fissato per le 20, e noi siamo qui a contarvi tutto direttamente da Milano, direttamente dallo Sheraton, direttamente i nostri ospiti con il direttore Nicolò Ceccarini, con Matteo Mosconi, Michele Borrelli,
1: e con tutti
0: i temi di cui da affrontare, e ovviamente andiamo a vedere Nicolò Ceccarini, ovviamente il nostro uomo del caso, principe direttore, che deve rispondere, deve portare il telefono, perché inizia mancano appunto meno di un'ora, stanno andando e sono da monitorare in tutto e per tutto. Tra poco ci caro Matteo, Michele, intanto vi siete salvati.
1: Spiare
0: il telefono di direttore. Poi presentiamo un'intervista realizzata da Ceccarini.
2: Finalmente un sogno che si avvera.
0: È tornato Nicolò, che mi va bene diretto.
2: No, finalmente gli Borrelli. Noi dell'Inter siamo un altro livello. Non
0: si
2: vuole.
0: Borrelli.
3: Adesso è il centrocampista della Tita. Mancuso all'Arezzo.
2: Te lo stai sottovalutando questo dell'Arezzo, eh? Perché noi dell'Arezzo l'anno scorso, no,

0: questo è un grande calcio.
1: Posso dirti, l'allenatore migliore in Serie per me è fa un calcio all'asso clamoroso.
2: Io però citerei anche Cristian Pi.
1: Lo
2: so che voi della Procella avete
1: perché siamo partiti male noi della Procella, siamo tutti in due partite.
2: Solo del Bagnarini vorrà peggio.
3: Io tifo vorrei il Pisa di Pa Bianco. Matteo, ma perché?
2: Ora sinceramente quando devi fare il Pisa, tanto uno di Firenze lo devi dire
3: prima. Due motivi,
2: l'azzurro
3: e l'allenatore, due motivi. Paolo ha fatto il Monza in Serie A,
4: porta pure il Pisa. A quel punto aggiungo il
3: Pisa. Mi caccia.
4: Come si comporta il forno, non lo dico io, lo facciamo direttamente al direttore sportivo.
2: Visto che ha parlato di Pisa.
4: Mi ha colto come un bombe sotto la porta, perché ci andiamo a sentire l'intervista realizzata dal nostro direttore di Cose Carini poco fa, Sandro Lucarelli.
2: Sì, lo ricordiamo
4: tutti, ex difensore, ad oggi direttore sportivo del Livorno, non fa chiacchierare la lunga chiacchierata con noi, chiede a Livorno, ma anche con tutti i temi animali. Ce la andiamo a ascoltare, a vedere l'intervista con il nostro Niccolò Ceccarelli.
5: Sandro Lucarelli, come in questo campionato di Serie C Livorno, una vita contro la Torre, su un paio con il Pineto e domenica una bella sfida, no, contro Atalanta Under 23. Ti chiedo a questo primissimo lancio.
6: Sicuramente a livello di punti positivo, normale, sapevamo che l'inizio soprattutto sarebbe stato un po' più difficoltoso perché abbiamo cominciato tardi, abbiamo costruito la squadra rissa, abbiamo preso giocatori volta a volta che comunque avevano una condizione atletica, quindi tutto quello che arriva oggi secondo me sono tutti guadagnati perché siamo destinati a crescere, perché creare l'amalgama, far salire l'asso fisico c'è tempo e quindi siamo soddisfatti, sappiamo che dobbiamo crescere, però insomma è messo tutto preventivato e cercando di riuscire a ricorrere il tempo e a fare questo nel tempo possibile.
5: Senti, non ho la memoria, ma mi sembra un po' più unico che raro che due fratelli importanti famosi che abbiano giocato a calcio e che hanno giocato a calcio facciano uno il direttore sportivo e l'altro l'allenatore. Ecco, questo rapporto come si traduce a livello lavorativo?
6: È pesante.
5: Forse è più pesante.
6: No, è pesante lui.
5: Ah, chiaro.
6: Sì, gli allenatori sono sempre esigenti, stimolanti, poi soprattutto quando questo non c'è la forma di rispetto che ci dovrebbe essere tra l'attore sportivo e l'attore, perché c'è due fratelli di mezzo, è normale che poi ci si dice di tutto, capito? Quindi, però per il momento insomma stiamo cercando di fare un buon lavoro, dai. E dobbiamo cercare appunto di rifinire la squadra con quelle pedine che mancano per fare un buon campionato.
5: Senti, essere tifosi di Livorno e lavorare per il Livorno è un valore aggiunto.
6: Sì, quello che ho detto, ragazzi, hanno un vantaggio e uno svantaggio. Nel senso, il vantaggio, essendo tifoso sul Livorno, farò di tutto per mettermi nelle condizioni di andare al meglio. Lo svantaggio è che, essendo tifoso sul Livorno, se non rigano dritto il problema. Quindi, sotto l'aspetto della professionalità, dell'aspetto, chiederò tantissimo, ma fortunatamente, oltre all'aspetto tecnico, sui dei calciatori che a livello morale e umano stanno dimostrando ragazzi per bene e così, quindi sono contento e non credo di avere questi problemi in futuro.
5: Cristiano Lucarelli, che poi sarebbe tuo fratello, che poi sarebbe il tuo allenatore, si aspetta più forze da qui alla fine del mercato. Un centrale difensivo, un centrocampista e un attaccante. Vesei, Moracchioli, siamo, non ci siamo, siamo vicini.
6: Stiamo avanti, stiamo trattando, stessa cosa anche per il centrocampista, cercheremo di farlo questa sera. E Cristiano ha detto se non prendi tre giocatori rimani là, non tornare a Livorno, quindi è quello che mi ha chiesto, quindi mi devo prendere per forza la serrabbia.
5: Se nel caso c'è un passaggio, se vuoi passaggio te lo do io, insomma. Poi so che devi andare a fare la partita domani, no, allo stadio, anche perché insomma questa è bella, no, leggende della Fiorentina contro operazione nostalgia.
6: Sì, no, anzi ringrazio Fiorentina per l'invito, purtroppo non ho potuto partecipare nei giorni scorsi per il più lavoro, però insomma il fatto che siano ricordati di me, anche se ho fatto un solo anno, questo sicuramente mi ha fatto piacere. Stasera sarò in campo, sicuramente sarà la serata di divertimento e quindi insomma siamo lì.
5: Ecco, ti faccio domanda anche sulla Fiorentina, perché comunque è cambiato tanto, sta andando a cambiare, ripeto, è uscito che poi ci sono tanti acquisti, secondo me è un giocatore molto forte, grosso, però un bravo allenatore, ma non è ancora per andare unità alla squadra, due partite, due sconfitte. Che pensi della Fiorentina che sta nascendo?
6: un progetto completamente nuovo, che ci sono tantissimi giocatori arrivati a spicciolata e che ci servono. Sicuramente i risultati sono eclatati, soprattutto a livello numerico, magari questo è un po' segnale di allarme, lo deve dare, per il fatto che sia una squadra nuova, che sia da costruire, che sia da, un po' l'ho detto prima, nel nostro caso, nel nostro piccolo, ci vuole tempo, non è facile, nessuna allenatore ha la bacchetta magica, gli investimenti sono stati tanti, i giocatori sono importanti, ci vuole un pizzico di pazienza per mettere tutto a norma, come si dice, quindi credo che un minimo di tempo anche grosso abbia bisogno, ecco, di un po' di tempo a disposizione.
5: Ti faccio l'ultima domanda su un'altra tua squadra, la quale sei particolarmente legata per la storia calcistica, non solo, sto pensando al Parma. Beh, sono un lavoro che stanno facendo, non è male, sicuramente sono arrivati anche l'anno scorso a fare un campionato più dignitoso, quest'anno sarà difficile ripetere oppure no, secondo te?
6: Stesso discorso, Parma come filosofia è quella di prendere i giocatori, valorizzarli, venderli e poi ruotarli con altri innesti l'anno successivo, quindi anche quest'anno ci sono stati diverse vendite, tanti acquisti nuovi e allo stesso discorso vuole un po' di tempo per cercare di mettere a posto tutto il quadro, quindi in questo momento a livello di risultati al di là di Torino, che con la palestra giocare una sconfitta ci può stare, fa un po' più male la sconfitta in casa al Cagliari, che è uno scontetto, però sono le prime partite, anche l'anno scorso è stata una partenza un po' a rilento, poi non è riuscito a trovare la quadra e quindi sono convinto che anche quest'anno sarà così.
5: Ultimissima, Inter favorita, soprattutto che ti aspetti da Como in Champions e da questa parzella Roma, che forse potrebbe essere veramente l'anno buono per lottare per scudetto.
6: Sì, la Roma è la mina avanti, secondo me, perché non hanno già di conoscenza del tipo di lavoro che chiede Gasperini, vuole dalla squadra, secondo me parte avvantaggiata. Quindi questi risultati sono un segnale importante che la manda al campionato e quindi ci sarà da tenere conto. Poi è normale, la globalità della rosa e delle alternative interessa sempre uno o due passi rispetto agli altri, però magari potrebbe un po' più di fatica, troppo fatica con le concorrenze.
5: Il Como? Ti spiega il Como in Champions?
6: È una bella realtà, ma il Como affronterà questa competizione con grande entusiasmo e ha la capacità anche di poter, secondo me, stupire anche in Europa, quindi insomma gli auguro anche per il suo campionato, lottare una squadra magari a livello europeo sconosciuta, però poi che dimostra sul campo che è alta importanza.
5: Grazie Ale, buon lavoro.
7: Grazie. Torniamo alla linea qui dallo Sheraton, quando mancano 44 minuti alla fine del mercato, siamo in vostra compagnia dalle 20, la chiusura ufficiale e poi audienza fino alle 23 con i commenti e tutte le ultime, magari qualche anno ospite russo, non diciamo nulla perché cerchiamo di portarvelo qui in diretta.
5: Tornatone?
7: Tornatone no, pensiamo di lusso.
5: Ho capito, ma non è un lusso. Tornando un attimo alla Fiorentina, queste difficoltà per Torre, che a questo punto è praticamente possibile che ci possano essere delle novità verso le 19 e 16 minuti.
7: Il drago non arriva nessuno.
5: Però
8: attenzione, dai,
5: attenzione, perché il buon Borrellone, cioè, ha guardato una notizia che tra l'altro c'è anche sul mercato,
7: quello è il tipo di verificare.
5: Esatto, e che naturalmente noi non abbiamo la possibilità di andare a verificare, ma potrebbe diventare un'opportunità, che è Marcelo Brozovic Borrelli, perché ormai lui quando parla di Brozovic è come se fosse, voglio parlare della luce. No?
8: Pensa che l'unico giocatore in vita che mi ha bloccato su Instagram, lo dico così,
5: Marcelo,
8: ma per equivoco. È un equivoco che
5: ha sbagliato il marcatore, aveva segnato lui e aveva detto
8: un 2 in pagella,
5: però per Michele,
8: aspetta, ti ricordi i tempi, i primi tempi furono bei tempi per lui all'Inter, Spalletti c'è una data presa, Inter-Napoli 0-11-2018, Brozzo diventa regista e inizia un'altra carriera. In gennaio era sull'aereo, sta andando via a Siviglia, siccome non è arrivato adesso Spalletti, diciamo tu l'aereo non lo prendi e resti qua. Nei primi tempi furono molto

0: quindi non si capiva la destra e quartista di Rita De Boer, lo mette fuori Rosa e lui durante una partita dell'Inter a Bersheva, a parte indimenticabile in negativo per gli interi, posta le foto con una ragazza ridendo. Allora insomma ci fu un periodo in cui giocava a prestazioni in alti bassi. Io evidentemente vide quella grafica e fece questa cosa qua. Io invece non sono rancoroso, si è stravisto per lui in campo, perché da quel momento in poi, ma lui arrivò 2015 all'Inter, quindi parliamo, quando si dice bisogna avere pazienza con i giocatori, 2 anni e mezzo completamente negativi. Poi dal 2018 grandissimo giocatore, regista d'Inter, è uno di quelli oggi Spalletti da avercene, come lo capizzato dicevo prima, che è lo stesso Brozovic, che era sempre uno che ha record di nomi di ogni partita. Adesso vincolato lì, lui tra l'altro è un ragazzo molto particolare dal punto di vista anche del carattere, con Barella formano una coppia fuori dal campo spitosa.
1: Vediamo.
0: Ancora del 92, quindi 34 anni.
1: Allora, mancano 40 minuti la chiusura, quindi in attesa del rush, quindi arriveranno comunque altri ufficiali. La notizia, facciamo un giro qui nostro studio affrontato allo Sheraton, parlavamo che avevamo promesso prima di fare Inter, brevemente, con gli acquisti che sono arrivati, che servivano, quindi su tutti, non solo, ma su tutti, John Spence, Sons, Provedello, vice Martinez, Renovi Esposito, l'arco che rimane così, uno scudetto da prendere, gli altri che devono rispondere, c'è qualcosa che ti senti di dire che manca?
0: No, io credo che questo è l'ottavo anno, diciamo, di Marotta dall'inizio, ed è l'Inter forte dal punto di vista proprio della competenza di rosa. Okay. Magari negli 11 ormai non si ragiona più gli 11, perché sappiamo le partite, certo. 8 giornate Champions è un vero picco campionato, e quindi bisognava lo 25. Se dovessi dire solo gli 11, magari l'11 che ha vinto lo scudetto con Conte, con i Perisic esterni, quindi il campionato era una squadra Lukaku, il miglior Lukaku.
1: A chi mi fa da mostrare il miglior terzino?
0: Tuttora, quindi anche quell'11 era fortissimo. Ma nell'osa avere oggi a Cerampo la possibilità a Napoli e Real Madrid di schierare, non so, Barella, Cialanò, Sucic, Sabato, Curtis Jones, Zinski,
1: c'è la crescita di Sucic, va sottolineato
0: al mondiale, l'abbiamo
1: c'è Cianoglu, è un invecchio, non sembra voler invecchiare,
0: è comunque un Zelisky, l'anno scorso da regista si è convinto di giocare in quel ruolo lì,
1: tra per Zelisky viene come un giocatore, sfonde una porta aperta
0: e anche dietro tante alternative,
1: dietro abbastanza solida, sì. La scelta di Martinez di promuovere titolare,
0: ecco quello io l'ho invocato già dall'inizio dell'anno scorso, ma siamo a lotta che Kivu avevano battezzato Sommer il portiere titolare, evidentemente per personalità, cioè per tanti aspetti che non erano strettamente la pressione, cioè quella che noi vediamo da fuori, ma anche cose che vedono solo loro dentro, cioè l'intesa con il gruppo, il crisma, ma devo dire anche la partenza dal basso con i piedi. Sommer è un centrocampista che gioca in porta, Martinez che mi hanno sempre detto sia al Genoa, ma anche la scuola tedesca, ha giocato nel Barcellona, con i piedi è bravo, però ancora non dà quella sicurezza.
2: Cagliari ha fatto una grande uscita,
0: la riuscita è superiore a Sommer, che era la pecca di Sommer, le uscite. Io parlo di partenza dal punto di vista su quello, per esempio nella prima giornata un po' forse per eccesso di sicurezza o per voler dimostrare, però si meritava, perché lui ha fatto 10 partite nei primi 2 anni e non ne ha sbagliata una, quindi era giusto anche perché l'Inter va a spendere in altri ruoli.
2: L'unica Bologna prima dell'anno scorso,
0: l'unica Bologna fu l'unica, ebbe qualche
1: giro di pareri per chiudere il capitolo su Kivu. Allora, io mi ricordo l'estate scorsa, quando io arrivato sulla panchina dell'Inter, anche detta con voi che Kivu giovane
0: sommessa,
1: ma come si può passare Simone Inzaghi a Kivu e quant'altro, primo anno, primo
2: scudetto e Coppa Italia,
1: buone, cioè quattro minuti favorita per fare il bis quest'anno, però aspettavamo, ha dimostrato subito di avere il carattere e le caratteristiche del vincente, quanto questo possa crescere ancora, può essere l'autore dei prossimi 20 anni dell'Inter, parto da Matteo e poi vi
2: aspettiamo. Ma allora, io non mi aspettavo che potesse fare così bene, ma ho apprezzato moltissimo come ha gestito prima sosta per le, ricorderete, sì, che l'Inter arriva alla sosta con due sconfitte pesanti, perché perde in casa Udinese e perde a Torino contro la Juventus, 3 punti dopo 3 partite. Lì mi è piaciuto molto sia come il tipo internamente la situazione, quindi di fatto tornando un po' a quelli che i dettami tattici di Inzaghi, aggiungendo qualcosa di su verticalità, più pressione, ma soprattutto mi è piaciuto come è stato difeso da Cipà, cioè Marotta e Uso non hanno mai avuto alcun singolo dubbio sulle qualità di quell'uomo e di questo allenatore, e poi lui ha dimostrato in campo e fuori di saper gestire una panchina come quella dell'Inter. L'unica pecca a livello di risultati, abbiamo detto, è stata un po' la questione legata alla Champions League, perché credo, ma anche Michele sarà d'accordo, che l'Inter potesse fare ben oltre playoff con il Bodo Glimt. Penso anche che il mercato di quest'anno vada verso quella direzione lì, cioè confermarsi in Serie A e in campionato, in Coppa Italia, e provare ad andarsi in Champions League. Per me Chivu è un ottimo allenatore, una bellissima sorpresa della passata stagione, e anche uno che ha già capito un po' come funziona anche a livello di comunicazione in italiano.
1: Nick, ma io guarda, ne parlavo oggi con Viviano e gli dice appunto la stessa cosa. Emiliano, se io non avrei scritto così facilmente, sarebbe inserito con questa velocità che Chivu dite. Lui mi ha detto, guarda, questo mio anche compagno di squadra, ha detto, so quello che lui aveva in testa già da giocatore e mi aspettavo che potesse fare anche queste cose da rigore. Io credo che però le capacità dell'allenatore ci sia la grandezza della società. Per me questo andrebbe non solo alle scuole calcio a Coverciano, andrebbe detto, diciamo, a tutti loro che seguono il calcio, che per fare dei grandi risultati si parte prima della grande società. Perché te puoi avere anche un grande allenatore, ma se è una piccola società non vinci. È contatto, è scritto, matematico. Cioè tu puoi avere anche 100 miliardi di euro da spendere, ma se li spendi solo su allenatore giocatore e hai le spalle, alla prima difficoltà Castello crolla. Di Marotta e Aurilio e Baccini e comunque settore giovanile, solo il settore tecnico dell'Inter. È un gruppo veramente affilato che ha gestito anche momenti difficili, e oggi veramente te puoi mettere anche un giovane allenatore emergente, non c'è una capacità di motivo, ce n'hai, che l'ha dimostrato anche per l'età. Però se era in un altro contesto probabilmente avrebbe pagato il salto dalla salvezza del fan a vincere uno scudetto.
3: E questo è una novità nella storia dell'Inter, perché l'Inter per vincere da tutti i grandi cicli ha sempre avuto bisogno del mago in valle di Sevalle, Sergio Ferro, l'uomo che costruiva il regno dentro la società di Mancini. Invece qui è la struttura societaria, come credo non abbia mai avuto, perché negli anni 60 era un po' più lineare, presidente, direttore sportivo e allenatore, un po' perché quando c'era Moratti era tutto girava intorno a Moratti. Adesso invece, sapete, tu hai ricordato mille difficoltà, quando fece l'era Zang o inizia a finire il biennio in cui chiede a lui 285 milioni, che sul mercato deve fare necessità virtù. In questi anni abbiamo visto Napoli e Juve, credevano quest'anno il Milan, ma anche Roma adesso, per cartellini 150 milioni al mercato. Inter queste cose negli ultimi anni non le ha mai fatte, ha continuato a aumentare il suo valore. Invece per i meriti di Chivu, perché abbiamo i meriti che dobbiamo dare alla società, giustamente, ma a Chivu. Çalhanoğlu è diventato Çalhanoğlu regista con Inzaghi, Di Marco è diventato Di Marco con Inzaghi. Questi due giocatori, quando hanno dovuto parlare di Chivu, non dico che hanno detto è meglio di Inzaghi, ma insomma hanno fatto capire che ha, dal punto di vista proprio umano, ti entra nella testa. Ripeto, Inzaghi è uno che dicevano è un fratello, i giocatori, è uno, diciamo, di loro, sentivano uno di loro. Chivu è riuscito a entrare così tanto nella testa con umiltà, a differenza per esempio Benitez, che è un elefante in una cristalleria, dice adesso è finita l'era Mourinho, giriamo pagina, togliamo addirittura le fotografie dei muri. Sì. E qui invece chi è molto diverso, chi ha creduto, questi ragazzi che si sono sentiti crollare il mondo addosso, quando tutti dicevano siete finiti, avete perso 5-0, siete stati umiliati, il ciclo è da cambiare, via, i tifosi dell'Inter, non c'era nemmeno il tifo che li sosteneva, i tifosi dicevano c'è da cambiare, questa cosa non la supera, devono andare via, anche lì serve la rivoluzione. La società non se la poteva permettere la rivoluzione, e io sono contentissimo che l'estate scorsa sia arrivato Fabregas, perché con Fabregas, grande allenatore, sarebbe stata necessaria una rivoluzionale, prendere esterni, cosa che l'Inter non si doveva permettere a livello di spese. Invece è stato bravo a entrare nella testa e cuore dei giocatori, quindi a capire che questo

0: Togo poteva ancora dare tanto. E in più, come diceva Matteo, ha iniziato a instillare dei principi nuovi, non completamente, c'è questa cosa di essere più verticali, quella cosa di aggredire, quando per esempio il 4-0 comune, il 3-0, guarda, 10 minuti dalla fine, va a pressare 3 alto. Questo Chivu lo dice sempre quando c'è il retropassaggio, non vuole avanti, avanti, grida bordo campo, che vuole una squadra che abbia viaggio. Ecco, su questo quest'anno non sarà però facilissimo avere linea alta, qualsiasi tipo di difesa, perché abbiamo detto che sono sensori forti, però se non hai Bisek in campo o Akanji o anche tutte e due, diventa difficile.
1: E poi chiaramente l'attacco rimane inadatto, ma ha una crescita esponenziale di deposito che ha già fatto vedere in queste due giornate di calcio, di essere un giocatore in continua e in costante crescita, e credo che tirare al fianco di Lautaro e Cam faccia molto molto bene sotto il punto di vista. Intanto poi riuscire a andare a pausa, perché è stato depositato il Codignonto, c'era un piccolo giallo sul suo ritorno.
2: Sì, più che altro perché c'era, si dava, non ci potesse essere un sostituto all'Izzo, allora visto che la Fiorentina ha preso anche Pedro Gonçalves, allora c'era questa idea di non tenerlo, di non lasciarlo.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
6: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
7: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Seiecom Entrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Se lo hai letto su tuttocatoweb.com, è realtà. Punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, interviste, news ed anteprime. Tutto mercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e il calcio estero. Ben calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
11: Vivere la post Champions delle italiane. Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scende in campo le stelle arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
10: Per interagire con Team Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200213. Se hai una domanda o curiosità su quello che hai appena sentito in da, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: diretta appunto di Nicola Cerini, volevi dirci qualcosa?
1: Grande buonanotte, io vorrei Borrelli, abbiamo fatto preparare anche la cascina. In Amodolo, se vedo presentare Bonnardi, corre alla telamerina, bomber della televisione Cina. È venuta abbastanza.
0: Potrei far meglio.
1: Allora, ragazzi, è improvvisato.
0: Michele Borrelli, Matteo Mosconi, Nicola Ceccarini, 9.36, chiusura del calciomercato, Cerni Milano, vedete le spalle, il backdrop, quello fondo, tutto mercato web, temporale, siamo in diretta su Il Santuno, e qui che in vostra compagnia fino alle 20.30, ho scordato qualcosa.
1: Che siamo in diretta anche voi.
0: Penso di no, ed eccolo qua, il momento preferito di Nicola Cerini, per il nostro Lorenzo Cerini, uno dei nostri
1: diciamo visti. Finta clamosa, perché era così finta di quelle facciate che tra l'altro mi sono celebrato oggi. Sì, no, ma questa della porta, che verrà tra 2 minuti, sarà una delle grosse finte, come quelle di Messi.
0: Primo che caro Michele, caro Matteo, ho chiesto a Nicola Cerini, quanto lo emoziona la porta, che è la simbolo iconico. Il calciomercato, soprattutto lui, che quante porte chiuse, cioè, ma se sapessi, quanti ma... mercati, allora, noi abbiamo fatto a cazzotto quante persone?
1: Io ho detto più di 5 forse, abbiamo cominciato con 5 anni, quindi c'è.
0: No, ma però lo... 50, effettivamente,
1: allora sì, lo
0: 50,
1: devo dirti che so tante le volte che ho visto questa chiusura della porta, quante le volte perdo tempo a chiudere la porta di casa, quindi naturalmente non so se tra quella o questa,
0: la correlazione,
1: no, la correlazione è che quando chiudo porta di casa ci metto 4 o 5 volte, non so se fa fede con quella della
0: porta. C'è il countdown sulla porta di casa.
1: Sì, tu.
0: Di bella, io

0: anche noi. Io
1: ho un Borrelli sempre.
2: Allora, Matteo, ieri ho chiesto anche a Federico perché a Francesco Manti la loro posizione su Rafael, un giocatore che divideva la povera in Italia, quando andare al Milan, riso i tifosi rossoneri anche nelle ore prima della partenza della Turchia. Chiedo, eri un lealiano o un non le l'avresti voluto? La domanda che ho fatto ieri, sei più arrabbiato per quello che non è riuscito, ma che poteva dare, o per quelli finalmente?
1: Secondo me la domanda è un'altra. È l'ultimo gol che hai comprato di Leao in stagione, te lo ricordi?
3: Lucilo. L'ultimo gol di Leao era Cremonese Milan 0-2.
1: Di?
3: 0-2.
1: Di quanto tempo fa?
3: Era a marzo. Ma allora, io per rispondere alla domanda di Tommaso, sono sempre stato un realista, cioè a favore di Rafa Leao. Intanto perché è vero, gli ultimi due anni soprattutto sono stati un ribasso, però negli ultimi 10 anni credo sia stato il giocatore che mi ha regalato il maggior numero di emozioni in campo, ma solo per le vittorie. Mi vengono in mente certe partite dove proprio dimostrava la sua qualità, con il Paris Saint Germain, con il Napoli Champions League, il rush finale dello scudetto
2: del 2022. Partita simbolo di
3: quello che può essere Rafa Leao,
2: quello che
3: poteva essere al Milan, niente, Rafa Leao.
2: Quindi sei più rammarico?
3: Per me è rammarico.
2: Pure arrivato il momento. No,
3: allora, chiariamo una cosa, le sue parole sono parole pesanti, nel senso che sono parole difficili da dimenticare, sia per i tifosi che probabilmente anche per gli altri membri dello spogliatoio del Milan. Quindi probabilmente la separazione arriva nel momento giusto. Però io non sono quelli che dice Leao avrei dovuto fare di più, Leao dove fare di più. Avrei potuto fare di più per quelle che sono state le solità, ma io lo ringrazio per quello che ha fatto al Milan, lo ricordo. Per quanto riguarda i trofei vinti dal Milan, lo scudetto e la Supercoppa hanno la firma. Cioè nel momento in cui Leao scende, il Milan ha vinto qualcosa. Nel momento in cui Leao, insieme al resto della squadra, perché poi parliamoci, lo scorso anno è stato passato per il gran assoluto del Milan, è quello che ha fatto più gol al campionato, Leao, è vero, fuori posizione, è vero, con prestazioni altalenanti, ma è stato il marcatore del Milan, ha avuto infortuni, cioè Leao è un giocatore probabilmente da quale ci saremmo aspettati tutti di più, che è stato per negli ultimi 10 anni il giocatore più forte del Milan. Quindi ringrazio per quello che ha fatto al Milan, gli auguro le migliori fortune, mi dispiace che era un giocatore al quale ho affezionato, però sono d'accordo che è arrivato il momento di separarsi, quindi va bene così, per me resta comunque un giocatore che porterò nel cuore, è uno a cui devo criticare qualcosa.
2: L'anno fa Leao aveva una valutazione ben maggiore rispetto a quanto è andato adesso, 3 milioni per niente in più.
3: 38 l'altro, neanche 40. Esatto.
2: Chiedo a Michele e a Nicolò, che è abituato a il mercato ormai da tanti anni, a parte gli scherzi, ma che qui può magari più di altri capirci. È andato al Galatasaray, che in questo caso è un cliente che in senso può permettere nel suo punto di vista economico, Osimhen, sì, sia dal punto di vista stipendi che dei cartelli. C'è il Besiktas in italiano, c'è il Fenerba, c'è Lukaku, con tantissimi altri acquisti milionari. La scelta di Leao, qualche tempo fa, poteva storcere il naso meno di spaventare il mercato turco nel senso se no è frontiere, tanto 9 non so. Secondo me sono destinati a durare. Rappresenta tra la Premier e la porta economica della Premier un pericolo per le società di Leao.
1: Piccola postilla che risponda a Michele, c'è una tassazione anche
2: terza. Tassazione di prezza sugli stipendi, agevola le squadre di rispetto alla successo. Cioè. Però la potenza economica è stata
1: è il tuo momento.
4: No, io continuo a dire che il campionato italiano, ha detto anche Morim nell'ultima conferenza, ha detto bisogna anche iniziare a saper avere un po' meglio il nostro prodotto, che non è così forte, ci siamo troppo giù, non è così basso come a volte noi stessi, dopo le mancate secondo me partecipazioni mondiali d'Italia, che però è una cosa diversa dal calcio di club, e a volte diciamo e ci raccontiamo, va bene, la Premier, e quello è sicuramente un pianeta, ma dal punto di vista dei diritti TV, bisogna vedere quanto prendono dall'estero e si capisce il motivo. Poi le top di Spagna e basta. Poi io direi per esempio che è come minimo il campionato più bello del mondo. E già vediamo con tutte queste nuove realtà, a partire dal Como, ma la che ormai sono diversi anni, i figli che stanno investendo, ovviamente.

0: lo stesso Norris. Cioè,
1: la
0: Germania e la Francia sono due non campionati, perché negli ultimi 28 campionati, cioè 14 anni, di 5 volte hanno vinto Paris Saint-Germain e Bayern Munich. Poi uno è il Monaco e uno è il Leverkusen.
1: Per quanto riguarda le squadre, io sono d'accordo. La gestione anche dei match,
0: certo, la gestione sicura. La Germania è prima per spettatori.
2: Non c'è dietro di noi per stadi, però.
0: La Francia per promozione del talento fatto in casa. Certo. Poi ci sarebbe da parlare anche di.
3: Non so se Pasquale Guarza ti fa salutare.
0: È un altro che andrà a festeggiare il Capodanno sulla porta lì.
3: Pasqualone, ma lo sai, devi sapere,
0: è un protagonista, che
3: Pasquale Guarro, no? Una volta sono intervenuto su un sito di internet, posso dirlo anche FC Internews,
0: FC Internews 1908,
3: e lui diceva una cosa, e diceva un'altra cosa sua, a me davano, a lui davano conto, ma c'è qualcosa di molto, cioè, qual è il problema Pasquale?
1: Perché il nome
3: sarà per Fabrizio Pasquale, era così o no Pasquale? Che andavano la zona a te da conto,
4: il tuo sito.
3: È la cosa, esatto, a me davano la stessa cosa. E cosa succede? Salutiamo anche Pasquale, il collega Pallizzone, e ora anche Pascal.
0: No, quindi, dicendo che si può sicuramente migliorare da diversi punti di vista, per esempio le strutture, perché se siamo ridotti a dover condividere l'organizzazione di un europeo, un paese che non è confinante, la Turchia nel 2002, vuol dire che siamo indietro da questo punto di vista. Però la scuola degli allenatori, quindi la proposta di gioco, che non è un dettaglio, la voglia anche di rilanciarsi in alcune piazze, e finalmente anche la ricerca di talento, perché abbiamo visto quest'anno sono arrivati tanti venenni forti, ci andiamo più solo a cercare il 35-40enne per vendere al coso il nome e basta. Quindi io credo che la come oggi sia il terzo grado più bello. Poi la Spagna, per chi ama uno solo infinito, Real Barcellona, anche lì potremmo ragionare. In Italia dal 2020 nessuno ha vinto lo scudetto due anni consecutivi, e Juventus fino al 2020, Inter, Napoli, stesso Milan, ma adesso abbiamo la Roma che si propone anche per il vertice. Secondo me a livello di competitività, quindi di intensità, è un bel prodotto. Poi tutte queste proprietà straniere speriamo che possano aiutare anche nella diciamo organizzazione del prodotto Serie A, perché all'estero, se spariamo dai mercati asiatico e americano, diventa un problema.
1: Intanto vedo prima di noi un coraggiosissimo Lorenzo Tefanini che prova a farsi spazio nella casa,
3: ha fatto palestra una settimana per affrontare questo momento, quindi però è venuto fuori
0: no, ancora 14 minuti,
1: sì. Vedo già lì pronto in una buona posizione, potrebbe essere anche migliore, ma secondo me
3: c'è la posizione
1: lo vediamo adesso qua con la regia, 13:54 secondi, la famosa girata poi che sta per chiudersi, intanto arrivando a Grappo.
3: Grazie
1: a usare questo termine.
3: Sì, anche a noi. Anche quello tu, padre.
1: Le ufficialità, intanto, Norton Cup, che abbiamo andato all'Alziti, alla Premier, Premier, Genoa per me, questo scudo.
0: Braganza anche al Torino.
1: Braganza ufficiale, sto aspettando anche Mandragora.
0: Cioè, il Torino sta arrivando la squadra
1: oggi. Sì, fondamentalmente. Zeballos ufficiale al mondo, poi via ancora gli altri, Cassa, saluta l'Atalanta e va al Bologna. Questo è un colpo buono perché va fatto per le mie conferenze con la Magazzurra, invece va al Bologna.
3: Ce l'hai detto con un
2: Alexander 23,
3: un ottimo giocatore, prenderà la fatta a calcio a me?
2: Non credo.
1: No.
3: Era una domanda che ci stava. No, perché l'hai detto con entusiasmo, ora lo prendo, ora vi frego tutti, lo prendo fatto da casa.
2: La prospettiva.
3: Quindi non ci ha guadagnato neanche l'operazione, quindi non lo
1: sono così. Se siete anche la Juventus ha fatto il comunicato ufficiale, le cifre di volte madre, che non so.
2: Ah. Mezzo?
1: Nemmeno. Allora ve lo vado a leggere.
3: Sì.
1: Sono 2,8 milioni di corrispettivo, oltre a oneri accessori di 0,8, fate voi conto, al quale potrebbe essere dato questo corrispettivo nel corso di durata della relazione, per una montare non super 500 mila euro.
2: Massimo 4 mila euro.
1: Se va tutto bene.
2: Se va tutto

0: diciamo è comunque prezioso, ma non è quei 5
1: milioni. Molte messe. 4 milioni che porta a casa molte madre, è vero anche sulla una stagione, però ti porta a casa. Cioè una diva con l'umanino,
2: non la guadagna tanto. Fa anche delle buone operazioni. Chiaramente per partire un po' da lontano è un po' da istinto, perché ancora non riesce, diciamo, non riesce a partire sulla prima linea, no? E deve sempre seguire, però credo che con Giovanni Carnevale abbia cominciato un nuovo percorso. Volevo rispondere alla domanda prima, Tommy, mi mancano 11 minuti e mezzo, sul discorso del campionato turco. Io ti rispondo in maniera molto secca, io mi diverto molto a vedere le partite di Serie C e di Serie B rispetto a quelle di Serie A, e con questo penso che non c'è bisogno di aggiungere. È più divertente a volte un big match di Serie B rispetto a un match intermedio di Serie A. Dovremmo fare una domanda.
3: Maurizio, non potete
1: permettere. Tu sei bravo molto critico.
2: Io sì, io non metto,
1: ma non vedi cambio di passo.
2: No, io per ora non vedo delle stagioni. Io lascia perdere il cambio di passo, si può dire certe operazioni. Però io l'anno scorso, se ti dovessi dire, sei interessato a vedere una partita di metà classifica di Serie A, un big match Serie B, che Frosinone l'anno scorso giocava, ti divertivi, cioè voglio dire, il catato di Aquilani
1: è... Però Roma e Como adesso divertono.
2: Sì, cioè, ma quello però se metti Fabregas e metti Gasperini in la squadra, vai in pomato. Magari non vinci, ma giochi, perché lì il problema è, non è che non giochi, poi
1: l'Inter poi c'è Spalletti.
2: Sì, sì, ma...
1: che adesso gioca l'altro.
2: Sì, però io vedremo, però io l'anno scorso tutte le partite di Serie B penso che fossero la maggior parte rispetto a un confronto fossero più divertenti, quindi vuol dire che sia troppo spesso guardata.
1: Allora, visto che dici questo, sai che di contro rilancio, cioè, che è stato...
2: andiamo tutti a casa Allegri?
1: No, apriamo il
2: capitolo. Non puoi andare. E lo sai, poteva anche essere un tornatore.
1: Due volte ha rischiato, due volte.
2: L'avresti superata?
1: Per l'Inter si sarebbe diventato migliore, dai.
2: No, sì, no, dico, per l'Inter l'aver superata anche questo
1: tempo. No, l'avrei un patita.
2: Sì, perché comunque alla fine, allenatore del Milan, allenatore della Juve, non ce l'avresti fatta.
1: No, però è troppo.
2: Però scusa, hai superato il dramma Conte, potresti andare, no? Conte che
1: ti ha stato Conte stesso, cioè sempre può capire che è investito. Lui era il Conte moltissimo, lui lo tradisce dove va lui, non sala mai come gli altri. No, però la ti volevo contro rilanciare,
2: sì, certo.
1: Che sta bocciata a Gravina, io ero molto d'accordo. Qual è stata la cosa più bella della Serie B, della Serie C, dell'ultimo campionato? Il finale, bellissimo, i playoff, tutti sogniamo, la prima.
2: Poi clamorosa, partita da lontanissimo.
1: No, ma noi tutti sogniamo, che la prima e la seconda in Serie A possano avere, per fortuna del calendario, uno scontrietto a maggio. Lo puoi fare da regolamento, un playoff, è bellissimo.
2: Però secondo me se uno è primo in classifica perché deve rischiare tra virgolette con lì, perché le partite sono strane, magari trovi la giornata storta, perdi quel partita lì, che succede?
1: Ma io faccio 3 su 5 finale con basket,
2: e 3 su 5 non c'è significato.
1: Il campionato 16 meno giornate, ridiciamo,
4: però
1: così almeno però serve un po' di
2: rivoluzione, allora riduciamo tutte le professionistiche,
1: diciamo,
2: questo ci vogliono anni.
3: Dovresti andare alla prossima del Consiglio federale,
1: vorrei tanta squadra che deve andare via. No, ma è bello che
3: dico,
1: era bellissimo il programma, peccato
2: che visto Borrelli sulle riforme del calcio non ci pensa, ma la cosa ci pensa Borrelli,
3: adesso non so,
2: ma il problema che tempo per chi non conduce fa, ma sta da magnana matriciana,
1: ma il problema è che continuano a cambiare le persone, ma i programmi che anche fate, Gravina che ha spiegato la presenza dello sport, erano belli tutti, peccato che erano attuali, perché c'è sempre la componente che ti mette il velo. Quindi allora è inutile cambiare le persone, cambiare le regole.
2: So, questa è la più bella verità che tu possa dire, però lo diciamo almeno 12 anni, è tutto uguale.
3: 19:52, 18, 19, 20 secondi, con la nostra regia Lorenzo Stefanini, titolare, che date la porta per concludersi, ma ormai siete più, eccola qua, la vedete ancora, con la porta che si
1: vedrà alle 20,
3: la
1: il mercato campionato aperto, cioè oggi c'era un articolo bellissimo.
3: Ho visto un allenatore in il mondo che
1: è a favore del mercato. Ma allora, in gioco, Olimpiadi, che cosa vuoi vedere nella finale dei 100 metri? Faccio una finale su 3 anni. Che arrivino forti corridori del mondo quel giorno nel mio stato di forma. Invece nel calcio, per guadagnare il più possibile, abbiamo aumentato le partite pensando che partite in più o più soldi, non ce ne frega più niente di quella che è la massima espressione del gioco. Allora, se l'allenatore deve mostrare il suo meglio, che cosa gli devi dare? La squadra da allenare, da preparare, quando non ci sono le superficiali? No, noi gli diamo incompleto, poi gli diamo 10 giocatori quando è già iniziato il campionato, poi gli diciamo se vinci domenica ti cacciamo. Allora facciamo meglio per questo sport o non ce ne importa niente della qualità e andiamo dietro a spremere al massimo per avere più soldi nel breve termine? Secondo me è tutto sbagliato. Prima o poi scoppierà questa bolla, perché ormai ci sono da 30 giocatori in uno sport che si gioca 11 e gli infortunati di ogni squadra sono 10 a partita, ma mi sembra una cosa logica. I medici che ci dicono che servono 5 giorni per un recupero normale per fare la massima prestazione e invece le partite sono ogni 72 ore. Io vedo tutto.
2: Sì, però tanto non è la volontà, secondo me.
1: Ma prima o poi incontreranno l'evidenza dei fatti, perché mentre si gioca... Allora, dico l'ultima, perché si è giocato, ricordo, un mondiale per club, era la Coppa Intercontinentale all'epoca, in cui il Liverpool aveva una partita della Coppa di Lega in Inghilterra e contemporaneamente mandava un'altra squadra all'epoca.
4: Ragazzi,
1: non è possibile, non esiste. Ci sono più partite che giorni nell'anno.
3: 5 minuti nel mercato, intanto con le notizie.
2: Si è aumentato il caldo,
3: in Venezia si è aumentato il caldo, questi faretti non aiutano, bene così. Allora, di Tony Fernandez, un bel colpo del Venezia, attenente dal Barcellona. Intanto, attenzione, siamo fritati in uscita del Napoli.
2: Attenzione.
3: Lindstrom, pensiamo alla invece no. Lindstrom al Salisburgo.
2: È una settimana che praticamente è rimasto in sospeso.
3: Adesso sociale, Lindstrom al Salisburgo, così come Brianza abbiamo detto. Aspettiamo ancora il risultato di Mandraga al Torino, così ripeto con Salves alla Fiorentina.
5: L'Inter cede Kanté all'Atletico Madrid.
1: L'Atletico, sì. Se vuoi c'ho anche le cifre.
5: Buon datore, sì.
1: 1,7 milioni col 30% l'ottura di vendita, ma l'Inter tiene una recompra a 8 milioni, un po' come è stato anche invece venduto a 10 e ripreso a 20.
5: Però andrà nella squadra
1: di squadra B, sì, il 2004.
3: Poi c'è le sue carte.
1: Quest'anno attenzione, segnalevi fantacalcistici, no, che farà poche presenze. Il futuro Bobbio, sì. Classe da 8, sì. Che veramente ha impressionato la crescita esponenziale che ha avuto negli ultimi mesi. Difensore centrale, marcatore, come non ce ne sono più, oltre che buona via di gioco.
3: E poi un'altra ufficialità di un giocatore che è sotto a Niccolò Cecchini, conosce molto bene, ovvero Sugawara al Cagliari. Così Nick
2: si trova a diventare insieme.
1: Ma sai che ha seguito l'Inter
3: qualche anno fa?
5: Comunque c'è dai campi la Cremonese ha sbagliato Parma 2-0 in Coppa Italia.
1: Perde in campionato e vince.
2: Hai visto il buon Ciao? Sì,
1: si stagione
2: perché poi mi fai le domande a pochetto, se rispondo in mia maniera.
3: Allora scalda rucola, caro settore, perché
2: con Borrelli sono a posto.
3: Scalda rucola perché tra poco contro la rovescia, so che poi ci tiene personalmente a fare dal 10 allo 0, lui personalmente sì. Urlando
2: poi, buon Natale a tutti,
3: quello scegli te, quello scegli te. No, cioè, scaldate rucola,
2: no, io lo stavo scaldando, buon Natale. Tu capisci proprio
3: per 10 secondi
2: 19, 46 e 36
3: esattamente stanno continuando chiaramente. Allora vi vedremo, eccolo qua, la porta sta per chiudersi in diretta, il grande evento lo chiama Niccolò e poi andiamo in pausa per l'ultima mezz'ora con i pagelloni che ci piace tanto al calcio mercato. Vi preannuncio il gol dente avvelenato con un paio di società, attenzione,
2: è una che ti vorrebbe
3: partirà dei 4
1: per la zona, non particolarmente, ma per il poggio di Cassillo che ho
2: detto. Ecco, hai visto?
3: Tanto Niccolò c'è la ganza, ma Mandrà ancora no.
2: Vabbè, sei preoccupato?
3: No, mancano 2 minuti.
2: Vabbè, arriverà, ma lo sai, da poi arriverà anche 2-3 minuti dopo.
3: Ma io sto parlando del sito della Lega.
2: Ho capito, ma sereni lo stesso, non è che possiamo essere
3: preoccupati. Anche Gonzales,
2: al termine di questo stesso calcio mercato.
3: Facciamo una lista un attimo velocissima, colpi che non sono da segno. Stanno a Roma, no.
2: Con un amico ci ha provato l'esterno
3: offensivo. Centrale Milan, niente, se così con Amorino.
2: La Juventus si tiene Cabano, non arriva a tagli a fico, poi...
3: Si era parlato tanto anche Nico, scusami, di Miranda.
2: Sì, no, alla fine.
3: Attiva, quindi si resta lui.
2: Sfumati da squadre, non
3: ufficiale, so. Ufficiale Goodson.
2: Sì, ci vuole un milione di

0: doveva fare una cante, non sono uscito un cane, l'ha fatto.
1: Micaia, Cervi e Darmian
2: ancora non sono collocati, credo.
3: Cervi potrebbe tornare
2: a Sassuolo, si parlava anche di Darmian Parma.
3: Micaia è clamoroso per il momento, in realtà l'unico vero sondaggio è stato fatto
4: la promozione. Però sono svincolati, quindi
3: sì, sono come Broso, come altri sì, hanno tutto il tempo, c'è il tempo finale.
1: Quindi li stiamo collocando, i Brozovic ce l'abbiamo da commisso.
3: Sì.
1: È fatta.
3: Icardi tu l'hai dato
1: Lazio. Icardi alla Lazio, con Pinamonti amici.
4: Stavo cercando Niccolò anche notizie su Zinzé. A questo punto
3: sì, è un altro grande tema di questo mercato, un tema mancato, ecco, una grande possibilità di trasferimento mancata è quella di Zinzé, che voleva tornare in Italia, aveva dato la sua parola alla Fiorentina, ha sentito odore di Juventus, si è bloccato, poi abbandonato, sedotto dalla Juventus per Woltemade, non concretizzato nemmeno dall'Atletico Madrid che ha preso la
1: domanda
3: fuori dal progetto tecnico del Manchester United.
1: Ma non si è concretizzato perché voleva obbligo di riscatto e Woltemade? No, perché come ha detto Guardo Spalletti preferisce Mario Zirkzee.
3: Perché Spalletti che preferisce praticamente Woltemade Zirkzee, e secondo me non si è concretizzato neanche con la Fiorentina, perché probabilmente c'era l'obbligo condizionato di riscatto, ma la Fiorentina evidentemente non voleva fare queste condizioni. Mancano 40 secondi, 40 attenzione. Secondi a chiusura del calcio mercato estivo, naturalmente ci rivedremo anche a gennaio 2026, 19, 59, 30 secondi, perché tante volte è arrivato, uno stavo scorgendo, c'era l'opportunità di avere Carnevale, no, che comunque sia l'amministratore delegato alla Juventus, non c'è Giovanni Carnevale in momento, 19 secondi, 18, 17, 16,
4: con Lorenzo Stefanini, il nostro
3: tutto.
4: Eccolo qua, magari può tentare nei 10 secondi, vai Nicolò, vai
3: 6, 5, 4,
4: no, quello solo, 3, quello
1: 7, 6,
3: ah, io 5,
1: quello 4, 3, 2, 1, 1. È finito, è finito.
4: Stop tentative, quindi in questi istanti che noi leggiamo, mentre noi scendi giù in complimenti insensate e immeritate, in questo momento dei lavori stanno sudando freddo per cercare di
3: e proprio la finale il deposito del contatto di Inzola
1: a
3: Cagliari è andata questa, è andata anche questa, ragazzi.
4: Adesso aspettiamo che le ufficialità comunicano tutte quelle trattative che si sono finite, si stanno finendo, non sono definite in questi ultimi minuti, con depositi dei contratti. Soltanto ringraziamo Lorenzo Stefanini che ci ha permesso di vedere in
3: via
4: la chiusura del mercato. Vi ricordo che siamo la nostra compagnia Fiorenti e 30, adesso tra poco dopo la pausa andremo in commento, facciamo le carte di migliori acquisti, facciamo anche la top 10, la 5, la top 10, la flop 5, la flop 7, per voi, se va bene, diretta da un soffattore, quindi va bene.
3: Potete fare una puntata sociale,
4: quindi vi dico già scegliete il vostro nome, non so se ce l'avete già, siete il vostro nome al principe della Serie A. Avremo cominciato il direttore Ceccarini, forse se riusciamo a farlo per il 30 anche la misura del gatto della Juventus,
3: sempre che ci sia,
4: per dipende, dovrebbe noi. No. Restate chiaramente collegati con noi, no, alle 20.30. Chiedo alla regia anche lui sulla pausa, che posso andare in pausa, nel frattempo continuano ad arrivare ufficialità. Perfetto, grazie Cia.
1: Ho veduto Brauno della Carrarese, la sigla 2 è già fatta, io sto leggendo le ufficialità.
3: L'ultima ufficialità, ho preso su colpo, te lo dico.
1: L'ultima ufficialità.
3: È fatta o no?
1: È fatta. Brauno della Carrarese.
2: Sulla Carrarese.
1: Possiamo darlo.
3: La Carrarese del mio amico.
1: Ciofi.
3: Bravo. Ce lo cominciamo a mettere in discussione.
1: Che ha preso Sterciofi con Palovic da lì.
3: Ah sì. Hai capito.
1: L'ho fatto bene.
3: Buon gustaio, ricordato perché il giocatore è bravo.
1: Bravo.
4: Arriva anche come la Fiorentina su Keno, legato direi
3: grazie,
4: acido, agile, direi poco, Fiorentina comune è piaciuto a titolo definitivo Moise Kennacco.
1: Finito.
3: Ho capito, però alla fine la storia non finisce bene.
4: Non sono lasciati bene.
3: Non è che devo fare la luce.
1: Però posso esprimere una cosa, cioè io nel calcio moderno fa tipo capire una Fiorentina possa virrete sorprendersi della decisione di Moise Kennacco, cioè io magari posso capire l'arrabbiato.

0: per le modalità con cui ti dice addio, però onestamente ti fa comodo, ti fa quell'offerta, fa la Champions League, tu purtroppo Fiorentina sei reggio da una stagione sbagliata, io giocatore posso anche capire.
1: Sì, c'è da dire che Fiorentina ha fatto la carriera di Mourinho.
0: Questo è altrettanto vero, d'accordo, ma infatti, ha fatto il primo anno benissimo, è rimasto la Fiorentina sperando di andare in Champions League ed è per la stagione.
1: Nessuno topico perché la licenza del calcio conta.
0: Esatto, è quello che dico.
1: Nicolò è ufficiale, ma
2: allora, cioè, qui a questo momento da Mister Crocodile che possa tornare a Barcellona.
3: Punto in Italia. In quel caso qui la Fiorentina decidesse di prendere Marcelo Brozovic all'aeroporto di Roma troverà.
1: In 30 secondi della pausa Icardi avrebbe fatto, magari entrato e può arrivare, però avrebbe fatto cosa qualche squadra in Serie A.
2: Il Como l'avrei visto benissimo
1: al posto di che.
2: Anche con uno in più, però capisco che Fabregas voglia avere magari giocatori anche partecipano per la manovra, perché invece Icardi è proprio finalizzatore base, cioè proprio specialista.
0: A livello numerico per me fa solo come da prima con Gonzalo Ramos e Icardi è un rischio, quindi un nome in più Icardi non è che
3: sarebbe la soluzione migliore per lui, sarebbe la Lazio, perché secondo me quello
0: giocherebbe
3: la sua sede, cioè perché lì giocherebbe, certo. Sarebbe stato diciamo l'acquisto migliore possibile, ragazzi, lui vuole 4 milioni e mezzo, se non è grande diventa 2.
1: Lazio ci aveva provato e poi si era molto chiari costi. Quindi allora ci fermiamo per la pausa e torniamo poi per il lancio finale.
2: I voti,
1: preparatevi, mi raccomando, siete onesti, ma soprattutto dite anche le cose che non piacciono,
0: certo.
1: Tra poco torniamo allo share.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di Sky TG24 nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Iglesias a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania che non viene celebrato da 9 anni. L'obiettivo, dicono gli organizzatori, è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche. Intanto Mario Calabresi è pronto a candidarsi a sindaco Milano. Manca ancora l'ufficialità, ma la decisione del giornalista e scrittore 56enne sembra mai presa.
2: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Nelle ultime ore il fronte delle fiamme si è ampliato arrivando fino al territorio di Castelmola. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla in una zona vicina ad una casa di riposo e si è allagato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla Luigi Pirandello, che al momento è l'unica via d'accesso al centro della perla Ionio.
1: Inizio mese all'insegna del maltempo per alcune regioni italiane. Per domani la protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise e Puglia. Ma l'AFA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare centro-sud. Oggi sono 4 le città con vino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a 4-3 con Catania che riacquista il bollino giallo.
2: Economia: il tasso di inflazione registrato ad agosto, il 3,3%, è il dato più alto da quasi 3 anni. Bisogna infatti risalire a settembre 2023, fa sapere Istat, per avere un tasso di variazione tendenziale più elevato della stima preliminare registrata nel mese appena trascorso. Un incremento che risente le tensioni internazionali sui prezzi dei beni energetici, costi che avranno un impatto particolarmente pesante con l'avvicinarsi della stagione autunnale, afferma Federconsumatori in una nota.
1: Gli esteri: la Germania ha dichiarato che Russia è responsabile dell'attacco ibrido Lipsia del 4 agosto scorso. Allarme aereo intanto nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo est e decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento.
2: Calciomercato: sfuma in extremis l'arrivo di James Leweling. Dopo il rilancio dei loro rossi e l'apertura del giocatore, l'affare è saltato per mancanza di tempi tecnici. Respinto l'assalto del Chelsea per Koné, l'offerta era di quasi 60 milioni di euro prestito di Gittels. Le parti erano molto vicine, ma Gasperini ha bloccato tutto. Ed è saltato nel tardo pomeriggio anche l'affare tra il Milan e Thiago Gabriel. Il Lecce non ha abbassato le tese economiche.

0: economiche fissate in 25-30 milioni di euro, mentre i rossoneri sono arrivati a 20 milioni.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per aver seguito. Della redazione l'augurio di una buona serata.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ci hai letto su tuttometoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttometoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola azione del nostro sito, con approfondimenti su massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio a banalità e resta informato. Collegati su tuttometoweb.com.
4: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TM Radio.
5: Ci piace, lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 al 17, il campo della Serie C è solo su TMV Radio. Lunedì al venerdì c'è tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è tutta C.
6: Puoi ascoltare TM Radio anche su Google Home e possiedi ascoltare la diretta radio con TuneIn. Accendo al tuo smart speaker, ascolta TV Radio. TM Radio è sempre insieme a te e oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva l'ora del tuo telefono nostro contatto 331-82-00213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci fermo in quattro per risolverti.

0: È finita questa sessione estiva del calciomercato, la porta si è chiusa alle 20, puntuale, precisa, come abbiamo fatto vedere anche con la regia qui allo Sheraton Milano, con una notizia abbastanza clamorosa, non di un colpo arrivato, perché prima le ufficialità che non sono arrivate, ma di un colpo saltato, ovvero Fofana, centrocampista del Milan, che era praticamente già un giocatore talmente del Lione e di Mister Fonseca, in saltato, sappiamo che ha dei problemi finanziari, non è riuscito a cedere l'altro Fofana, che era la Roma League, e quindi è stato di fatto il trasferimento di Fofana. Quindi il Milan ora resta con due superi che rimanevano anche l'ultimo ore, ovvero questo Fofana e Pori. Questo non vuol dire che possano e debbano per forza restare a Milan fino a gennaio, perché ci sono altri cambiamenti, tra cui la Turchia, e proprio in teoria il Besiktas non soltanto era parato per Fofana. Mi confermi Matteo, una pista non a questo punto non sottovalutare, perché Fofana gli hanno messo detto
1: io già diversi. Sì, sì, la pista non sottovalutare, è una pista che io credo, alla quale non avevo pensato, credo che il Milan proverà a seguire nel corso delle prossime ore. Il giocatore ha già avuto un ammiccamento da parte di Galatasaray nel completamento dell'operazione di Rafael, e aveva dato disponibilità alla Turchia, era interessato alla destinazione. Vediamo se si può chiudere. Certo è un diciamo un toncino di meno che il Milan riesce a costruire nel suo.
0: Allora, si è concluso il mercato, quindi andiamo con l'agenda. Vi chiedo innanzitutto, facciamo un giro a testa, chi secondo voi, quale squadra di Serie A ha fatto il mercato migliore? Parla.
2: Ma mi è piaciuto il mercato del Como, per cui fondamentalmente credo che la società che sia mossa meglio dal punto di vista del mercato, poi non voglio dire che sia la più forte della Serie A, per me è Como, perché ha superato secondo me alla fine anche il mercato della Fiorentina, perché la sostituzione, diciamo così, di Chicombetto mi ha lasciato un po' perplesso. Poi è vero che è arrivato Pedro Gonçalves, se devo fare il non secco di gol.
3: Como anche a me

0: Como, perché ha fatto veramente le cose in grande, spendendo bene, cioè non spendendo troppo, spendendo bene, anche facendo gli investimenti. Se pensiamo alla linea dei tre quartisti, oggi di Paz vale 60, 70, e di Au quanto vale? 60, 50, Turina 50, 60. Stiamo parlando di una squadra che ha anche le seconde linee per poter fare le coppe europee, quindi è come la regina del mercato.
1: C'era anche Matteo, secondo lui quale sarà chiuso il mercato?
2: Mi spiace essere ripetitivo, ma sono anch'io per il Como, secondo me fa mercato più diligente, più di qualità, e mi dilungo, l'avete già detto voi, quindi per Como tanto quanto.
1: Allora, vediamo se vedo, secondo voi, comunque squadra, ma qual è stato il miglior acquisto, secondo voi, in base alla funzionalità della propria squadra in Serie A fino a questo momento, vediamo rispondere. Ripartiamo da Mario.
2: Allora, io dico per costo, per importanza, dico Gonzalo Ramos, perché credo che fosse il tipo di attaccante che vorrei essere. Team è stata una spesa importante, una cosa che in Italia raramente vediamo fare a quelle cifre, e soprattutto il Milan l'ha chiuso in un giorno senza far pelare nulla. Credo che possa essere un po' l'atto emblema di questo mercato. Potrei anche dirti lo stesso Nico Paz al Como, per essere coerente con quello che dicevo in precedenza, per il valore della società e per il valore del calciatore.
1: L'ufficiale Gonzalo, che stanno arrivando tutte le conferme dei colpi delle ultimissimi minuti, delle ultime ore. Michele, dopo più importante sarà il tuo avviso di questa sessione estiva di Catania?
0: Allora, come ce l'hai dato come video prima, ho preparato un podio, allora ti dico al terzo posto,
3: però le regole sono uguali per tutte, o se no allora io non gioco più a questo gioco.
4: Che ho trovato un
3: po'. No, ma poi addirittura tre, che vuol dire il podio?
2: Vogliamo sapere prima, vogliamo sapere.
3: Nessuno gli ha chiesto il podio.
2: Il primo.
3: Cioè, allora che dici anche la metà classifica, dici i recenti, e soprattutto se dalla sergina e tre proposte.
0: Guarda, allora, secondo me sono stati tanti belli acquisti.
3: Quindi il primo?
0: Non c'è Maradona, Platini.
3: Sì, non stringiamo, Michele, dici il nome.
0: Frattesi alla Lazio per...
3: Ti pareva che non era uno dell'Inter, il cuore azzurro. Che va a sposare quello bianco,
0: hai ragione, perché l'ha pure lui che si sente. Però attenzione, ti sto dicendo uno che l'Inter ha dato, e non dico ha venduto chissà le cifre, perché sono 5 milioni,
3: non è che l'abbiamo preso a delle cifre eccezionali,
0: 10 per il riscatto, per il bonus, e poi c'è un percentuale sulla valenza per rivendita. Poi ti avrei citato Morero, però se vuoi citarne uno dico qualità, prezzo, Frattesi.
1: Adesso tutto il momento che tutti aspettavano, però il miglior colpo secondo Piccolo cercherò.
3: Ce n'ho 30, perché ne aveva 3, quindi la so che li ho messi tutti e 30 in fila, li posso mettere 30, oppure
1: partire dal trentesimo.
3: Ci avevo tempo fino alle 11, per cui esatto. Allora per me attacca. Perché l'ha preso Fiorentina?
0: No, perché l'ha preso la Fiorentina.
3: Per favore, se no se vuoi parlare della Provincia c'è lui.
2: No, se Attà avesse voluto venire alla Provincia.
3: No, per realtà, perché comunque è stato un acquisto che non ti aspettavi, perché era molto richiesto, c'erano diversi club, forse quelli più forti erano gli stranieri rispetto agli italiani, e secondo me il fatto che Attà l'abbia preso poi una Fiorentina che veniva anche da una stagione molto molante, anche di salvezza all'ultimo tuffo, e me avvalora la forza dell'acquisto, perché è vero che Udinese gli porti i soldi e ti danno il giocatore, però non è così scontato magari Attà.
0: Questo ci sono fantasiosi nella proposta economica, sì, perché siccome valeva quanta per l'Udinese, loro gli hanno dato tipo 25 più una grandissima percentuale sulla futura rendita, più dei bonus, perché se alla fine i soldi volete li prendere, non tutti subito, è un mercato creativo anche, no?
3: Sì,
1: quello che ho parlato. Il formo di incrocio, comunicato ufficiale con i dettagli di Sugawara al Cagliari, se lo può leggere con calma.
3: Ma io sapevo che
2: andiamo,
3: ma
2: sarà già amici di infanzia.
1: Andiamo sull'altra domanda che devo farvi, ovvero su la
2: acquisto
1: a sorpresa, cioè cosa, qual è il giocatore che secondo voi può sorprendere rispetto magari.
3: Comincia Borrelli, così almeno non è preparato.
0: Allora ti dico quasi due, non tre, perché uno
3: più meno preparato,
0: uno più sconosciuto e uno che può sembrare una sorpresa. Allora, quello più sconosciuto, perché ormai lo sto vedendo più partite, già da doppia Barella del Monza, mi ha veramente impressionato sia in Coppa Italia, sia con l'Inter, sia la seconda giornata, e l'Under 21 portoghese, ha fisico e tecnica, fa, mi sembrano, diceva, fattura non più un caso perché sono diversi, quindi pare. Se devo invece uno più conosciuto in Italia, l'avevo già citato prima, per me Castro è destinato a continuare a crescere, cioè non l'hanno pagato tanto perché cresce, varrà ancora più in futuro.
1: Piccolo. Che sia l'Atalanta, la sorpresa quella è, perché poi alla fine lo tranto la Juventus e finisce che il capitano, il comandante, no, torna a quella che naturalmente era la base di partenza della Juventus, del presidente, scusa. E qui la cosa bella, secondo me, colpa sorpresa è che sia l'Atalanta, perché quello proprio non l'aspetta.
0: Ma la comandante che sta.
1: Esatto, la comandante, il presidente, la comandante.
0: Sì, tutti all'Atalanta.
1: Sì, dal dirigente per caso.
2: Ma io l'ho detto prima, a me non so che mi ha fatto impazzire queste prime due partite di Ulai della Fiorentina. Per me potrebbe essere il giocatore più a sorpresa per qualità, per tipo di giocatore del campionato. Ricorda moltissimo Kanté dell'Eistre, magari sto esagerando, no, però secondo me il prospetto potrebbe essere quello.
0: Ecco, ma è più regista o più
1: di volante?
2: Regista è molto esuberante come giocatore. Sarebbe molto offensivo per l'Eistre, cioè vorrebbe dire avere un'Eistre veramente molto bravo.
1: È un giocatore che secondo me tocca fare il pallone, pure essendo
0: quindi
1: molto bravo,
0: Fagioli al posto di Fagioli.
1: Però grosso la perna, o gioca lui o gioca Fagioli. Però lui tocca molti palloni e quindi forse diciamo così verticalizza un po' meno, perché è abituato a toccare il pallone molte volte. Fagioli verticalizzerebbe molto più, però purtroppo mi sembra sia un ragazzo in difficoltà.
0: Piacerebbe dell'insieme.
1: Sì, ma possono anche giocare insieme, però credo che questa sia l'idea di grosso.
4: Invece la delusione, cioè un giocatore che secondo voi si è creato un po' troppo aspettative e che invece potrebbe toppare e quindi essere una delusione rispetto alle aspettative che ho derivato in questo senso estivo del mercato.
2: Ma per me sarà Molina della Roma, la delusione, perché è arrivato come.
4: Perché comunque parliamo di titolare argentina, pur con adesso 39 giornate di squalifica, so quante ne ha prese, dopo la finale.
2: Sì. Fece molto bene all'Udinese, poi secondo me l'Atletico Madrid ha fatto un discreto percorso, non clamoroso. Per il gioco di Gasperini non vorrei che sia stato un errore. Adesso sta giocando Lulli, ci sono Wesley, sono degli esterni veloci. Molina è un pochettino fisico, per me lui deluderà un po' le aspettative.
0: Ma devo dire, Matteo mi ha dato Molina. Allora...
2: Era quello il nome?
0: Anche voi. Allora, non è proprio famoso, però gli ho visto fare anche qui le prime partite. Goebbels, cioè, dopo che tu hai rischiato molto l'anno scorso perché eri Pulisic e Camarda che non hanno reso, quindi hai fondato tutto più sulla difesa che sull'attaccante, secondo me non lo dovevi sbagliare. Gli ho visto sbagliare dei gol, spero per sono pugliese e quindi simpatizzo Lecce, che sia stato solo per una questione di forma, ma ha già fatto vedere di sbagliare delle cose veramente da impossibili. Quindi speriamo di no, non sia la delusione, però ad oggi è candidato.
1: Nico. E io, siccome si sta parlando di amici, eccoci. Di amici, eccoci. Luciano e Giovanni, eccoci. Per Luciano intendo Luciano Spalletti, e Giovanni ancora di più amico. Spero non sia Coloni.
2: No, addirittura.
1: Spero non sia Coloni, nel senso che...
4: Queste cose per arrivare a Coloni.
1: No, lo sai perché? Perché comunque le parole di Spalletti sono parole a caso. E quindi non vorrei, lo stesso che abbia voluto anche altro tipo di centrale, non vorrei che Colo, per quello che è stato pagato, non, diciamo così, ripagasse, scusate il gioco di parole, quelle che erano le aspettative per cui la Juventus l'ha pagato. Questo perché mi ha lasciato perplesso il ragionamento che ha fatto Spalletti.
2: Quanti gol ti aspetta Colo Muani? Cioè per dire quando può deludere, cioè nel senso
1: no,
2: si fa...
1: io spero di no, perché io sono convinto che questo è un ottimo giocatore.
2: Però quanto deve fare per essere il Colo Muani 50 milioni?
1: 15-13 gol. 12-13 gol in campionato.
2: Non li ha nel cioè insomma in quello che può fare Colo Muani.
4: Fa vedere.
2: Come
4: provocazione, per modo di dire.
2: Ma scusa, poi non ne possiamo sapere.
4: Infatti, stavo per dire.
0: Anche Beto, dico io che non tanto credo.
4: Allora, il Bologna abbiamo detto si è un attimo ridimensionato un po' nella linea di idea del progetto, però ha funzionato completamente l'attacco. Vi chiedo, ma sia tra le delusioni che tra magari le cose sorprese, no. Ma laddove è il nuovo centravanti del Bologna, Piccoli e Robby, che non può entrare in una di queste.
0: Sì, quando
4: allora, secondo me, tra le sorprese, lo dico, no, sono Dobby. Piccoli.
0: Ah, Piccoli.
4: Per me. Invece sono me più deluse Robby. No, questi nomi non vengono mai dati quando parliamo del
0: sì.
4: Secondo voi sono acquisti neutrali, cioè se fa bene ci sta, se invece può fallire.
3: in un aggiornamento,

0: Malik nono su Malik Fofana, che potrebbe andare al Sunderland, e questo potrebbe sbloccare la questione dell'altro Fofana dal Milan, perché loro in uscita il mercato inglese intero c'abbia qualche ora in più rispetto.
1: Sì, sì, sì. Per rispondere alla tua domanda, io la vedo al contrario, cioè penso che Dobby possa, in un ambiente più sereno rispetto all'ambiente di Roma, sì, giocare in maniera stesa, trovare spazi, magari fare anche più gol.
2: Ma non tanto a definirsi sorpresa.
1: Non tanto a definirsi sorpresa, un po' per piccoli, perché non vorrei che subisca un contraccolpo di aver avuto la chance importante a Firenze, non averla sfruttata, di essere un po' stato scaricato dalla Fiorentina, al Bologna, che comunque è una piazza importante. Non lo so, io tra i due la fisce la giocherei su Dobby che non su Pitt.
0: Quindi l'avevo al fantasma. No, una piccola chicca su là che...
2: Chiudiamo così.
0: Chienzola è andato a Cagliari a titolo definitivo. Quindi secondo me, tradotto, la Fiorentina ha completamente regalato il cartellino del giocatore al Cagliari. Hanno fatto un anno di contratto con opzione.
3: Questi dettagli dell'operazione Chienzola Fiorentina e Cagliari. Per tutto il resto delle operazioni, le ufficialità comunicate, le retroscena, le dichiarazioni, il calciomercato, tutte le azioni in giro, non soltanto in Serie A ma in giro per il mondo, l'Europa, la Serie A, Serie C, vi ricordo chiaramente, avete fatto anche in questura le pagine di tuttomercato.com, sempre un altro, chiaramente questa serata arriveranno serie di notizie, retroscena, ufficialità, comunicati, chi più ne ha ne mette. Invece per questa nostra diretta finalmente siamo arrivati alla fine, io devo fare un ringraziamento, dovete contare che mi prendo 30 secondi in pris per ringraziare anche la squadra del mercato web degli inviati con Al Solaio, Andrea Losai, Ivan Cardia, Claudio Maradona Najar, che sono venuti qua all'hotel Sheraton di San Siro con noi. Un ringraziamento veramente anche a Marco Piccari da Roma, che, con il quale ci siamo spaggiati in questa 48 ore di diretta. Io spero di non scordarmi nessuno, nemmeno tra i nostri redattori. Ringraziamo anche i colleghi di Fiola che stanno continuando ad andare in diretta, Pietro Zerini e Niccolò Santi, che sono comunque preziosi colleghi, ci hanno dato anche una mano con delle informazioni sulla Fiorentina.
0: Ma il ringraziamento più grande va a loro là, a chi stanno dietro.
3: Certamente, infatti mi lasciamo alla fine meglio, alla sapiente regia Lorenzo Stefanini, l'abbiamo già visto, abbiamo citato prima, perché era colui che ci ha preso
0: la famosa settimana all'estero per andare verso la porta,
3: Alessandro Gasperini e Luciano Cencetti, quindi grazie anche alla regia che ci ha permesso fondamentalmente di andare in onda, senza di loro non sarebbe stato possibile veramente fare tutto, con questo grande sforzo anche di mezzi per quanto riguarda la messa in diretta. Grazie in particolar modo anche per essere stati con noi alle 18 per questa sera a Matteo Mosconi.
1: Grazie
3: per essere. Essere stati con voi, e credo anche gli amici di Netflix, mi ricordo un po'
0: ufficiale senza Como,
3: il due portiere per Fabregas. Grazie anche a coloro che ci hanno seguito anche su TV Radio. Un ringraziamento anche al direttore Niccolò Ceccarini, a delle preziose notizie retroscena che ci ha aiutato, ci ha guidato attraverso le fake news, invece notizie da seguire come sempre, non due mai il vecchio direttore. Qui non rimane altro che salutarci, restituire la linea agli amici di Netflix per quanto riguarda il canale 60. Un ringraziamento, ci rivedremo, ci risentiamo con gli speciali che ha cercato la prima sessione di mercato, che è un attimo che è già febbraio, e lì torneremo con le azioni, delusioni, chissà, magari vi ascoltiamo i nomi, abbiamo fatto vedere che avrà
0: vergogna. Hai capito? Vedi? Il Milan reintegra Mori, e con questo saluto.
1: È una scelta per
3: l'intelligenza migliore. Un saluto. Ciao.
1: Una scelta intelligente.
4: Maracanã.
5: Buonasera alla redazione. Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di TG24, c'è il comitato del congresso finale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Ietti a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza del la Bagna che non viene celebrato da 9 anni. L'obiettivo, dicono gli organizzatori, è un partito politico già pronto

0: presentato a prossime politiche. Intanto Mario Calabresi è pronto a candidarsi a sindaco di Milano. Manca ancora l'ufficialità, ma la decisione del giornalista e scrittore 56enne sembra ormai presa.
1: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Nelle ultime ore il fronte delle fiamme si è ampliato, arrivando fino al territorio di Castelmola. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla Luigi Pirandello, che al momento è l'unica via d'accesso al centro della perla dello Ionio.
0: Inizio mese all'insegna del maltempo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola: Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. Ma l'AFA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a centro-sud. Oggi sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a quota 3, con Catania che riacquista il bollino giallo.
1: Economia: il tasso di inflazione registrato ad agosto, il 3,3%, è il dato più alto da quasi 3 anni. Bisogna infatti risalire a settembre 2023, fa sapere l'Istat, per avere un tasso di variazione tendenziale più elevato della stima preliminare registrata nel mese appena trascorso. Un incremento che risente delle tensioni internazionali sui prezzi dei beni energetici, costi che avranno un impatto particolarmente pesante con l'avvicinarsi della stagione autunnale, afferma Federconsumatori in una nota.
0: Gli esteri: la Germania ha dichiarato che la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. Allarme aereo intanto nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento.
1: Calciomercato: sfuma in extremis l'arrivo di Jamie Leveling. Dopo il rilancio dei giallorossi e l'apertura del giocatore, l'affare è saltato per mancanza di tempi tecnici. Respinto l'assalto del Chelsea per Koné. L'offerta era di quasi 60 milioni di euro più il prestito di Gittens. Le parti erano molto vicine, ma Gasperini ha bloccato tutto. Ed è saltato nel tardo pomeriggio anche l'affare tra il Milan e Thiago Gabriel. Il Lecce non ha abbassato le pretese economiche fissate in 25-30 milioni di euro, mentre i rossoneri sono arrivati a 20 milioni.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione, veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto: 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, dell'ultimo giorno delle trattative, ma anche di campionato, perché la Roma è diventata davvero travolgente in questo avvio della Serie A. Ieri un'altra vittoria per 4-0, quella contro il Lecce, ancora protagonista Malen, trascinatore della Roma, Malen che adesso è a quota 5 gol dopo la tripletta rifilata la prima giornata alla Fiorentina, la doppietta di ieri. Andiamo dunque a vedere e anche a leggere quelle che sono state le sue dichiarazioni a fine gara. Malen, attraverso la pagina di Tutto Mercato Web, le leggiamo proprio adesso. Malen che ha parlato del sogno scudetto, però bisogna pensare partita per partita, ha detto il gruppo mi sostiene, ha detto dobbiamo restare concentrati, affrontare ogni gara con la stessa determinazione, i sogni esistono per un motivo, tutti dovrebbero sognare, noi siamo molto focalizzati, però partita dopo partita dobbiamo procedere con umiltà e continuare a lavorare come stiamo facendo. Poi gli è stata fatta anche una domanda su Lulli, il giovane che è stato impiegato sia contro la Fiorentina che contro il Lecce, ha detto sta giocando molto bene, corre per noi, crea occasioni, difende con grande attenzione, siamo molto orgogliosi di lui e lo sosteniamo in tutti i modi possibili.
1: Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
5: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche, decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
6: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
7: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
8: non c'è molto tempo per fare, diciamo, delle prove oppure per sperimentare, bisogna fare i punti perché le squadre davanti sono forti.
9: Ecco, volevo chiederti questo binomio che si è ricreato a Bergamo, Giuntoli-Sarri, cioè questo nuovo percorso secondo te potrebbe portare, non dico ai fasti di Napoli perché c'erano anche altri giocatori e l'ambiente era un po' diverso, però l'Atalanta di Sarri e Giuntoli dove la vedi?
8: Allora, guarda, ti dico, ovviamente sono in ritardo perché ti dico le due prestazioni non sono state prestazioni eccezionali, questo secondo me era normalissimo, una squadra che ha giocato per 9 anni con indicazioni totalmente opposte a quelle che chiede Sarri.

0: se i risultati vengono.
1: Senti, Aquilani è un predestinato secondo te?
0: Assolutamente. Assolutamente, ecco, la squadra che mi ha impressionato tantissimo è stata la prima partita del Sassuolo da Aquilani, comunque allenatore nuovo, tanti giovani in campo, giocatori comunque con un livello diverso dalla Serie A per carriera fino adesso, no? Tanti giovani e si è vista subito la mano di un grande allenatore.
1: Senti, come si spiega a Firenze in questo momento Beto e non Zirkzee?
0: Ma guarda, io ovviamente adoro Zirkzee, giocatore clamoroso, fortissimo in Italia, ha lasciato un ricordo meraviglioso, però secondo me la Fiorentina a livello di caratteristiche aveva più bisogno di un Beto.
1: Perché dici, per il gioco di Gross è più funzionale?
0: Perché hai perso Ken, quindi hai perso uno che ti facesse un attacco alla profondità, una guerra anche a livello di fisico con i difensori. Zirkzee è uno invece che vuole giocare, vuole venire fuori, spesso non gioca neanche da punta, quindi ovviamente Zirkzee è un giocatore clamoroso, però credo che la Fiorentina necessitasse di uno come Beto, come caratteristica.
1: E fino ad ora qual è l'acquisto che più ti intriga, diciamo, di quelli che sono arrivati nel campionato italiano o quelli che sono stati fatti nelle ultime ore? C'è un giocatore che dici, voglio proprio scoprirlo?
0: Ce ne so tanto, ma Rodrigo Mora per primo e ha già fatto vedere ottime cose, con la Fiorentina quasi fa gol, ieri fa gol, ha fatto un assist bello per Dybala, è uno. Voglio vedere Alibegovic, che ovviamente forse farà un po' più fatica a trovare spazio perché la concorrenza è tanta, e l'altro è Gonzalo Ramos, e secondo me centravanti clamoroso.
1: Senti, ti porto per l'ultima domanda, o quantomeno le ultime due domande, sulla nazionale. È tornato Mancini, presidente Malagò, che sensazioni hai? Perché poi alla fine si parla molto in Italia, però io stretto a giro di posta mi aspettavo, no, già qualche segnale, non tanto sulle convocazioni, sui giocatori, quanto su una riforma del calcio italiano. Ieri parlavamo con alcuni agenti, tante squadre, troppe, 60 squadre professionistiche per quanto riguarda la Serie C, no, e più la Serie B e la Serie A. Secondo te bisogna partire anche da questo oppure c'è dell'altro?
0: Ci sarebbero tantissime cose da dire. Io ero felicissimo di Maldini e Leonardo, perché secondo me non solo per competenze ma proprio perché venivano da un mondo esterno a quello che è la federazione e le federazioni, e quindi potevano riformare. Oggi Mancini è un grande allenatore, non ci sono dubbi, però mi sembra che si vada nella direzione di tutto uguale, e quindi non mi sembra che le cose vadano molto bene. Secondo me il calcio è da riformare da lontano. Sono contento ci sia Zola all'interno, perché so che è una persona con valori e soprattutto una persona che sicuramente farà il bene, non dico che gli altri non lo facciano, dico che però sono stati fatti tanti errori e le persone che hanno commesso questi errori sono quasi tutte ancora lì.
1: Certo, sono d'accordo con te, questo non è cambiare tanto per non cambiare nulla alla fine. Esatto. Ultima domanda, me ne ero scordata prima, Chivu, chi l'avrebbe detto? Anche come personalità, come modo di gestione, io sinceramente non ci credevo fino in fondo.
0: Io non avevo dubbi, perché innanzitutto è una persona per bene, lo conosco, è stato mio compagno di squadra, è uno che ha grande personalità, anche se magari non era uno in campo che diciamo che lo faceva vedere.
1: Sì.
0: E soprattutto è uno che sa stare nel gruppo, è uno che sa farsi credere dai giocatori, perché è leale, e soprattutto sta dimostrando di essere un grande allenatore, perché poi tutte queste cose qui, ok, va bene, ma poi bisogna essere bravi in campo. Lui ha preso una gestione ottima di Inzaghi, con risultati ottimi, due finali di Champions.
1: È stato bravissimo. Sì.
0: Ed è stato bravissimo a portare piano piano la sua idea, sia di calcio che di allenamento che di gestione, e i giocatori gli vogliono bene, i risultati ci sono, mi piace come parla, mi piace che non si nasconda, quindi ti dico ottimo.
1: Voto da 1 a 10 a Pia Esposito?
0: 10.
1: Quindi non può migliorare, no? Può migliorare ancora?
0: No, però umiltà, capacità di stare nella squadra, capacità di adattarsi al tipo di calcio, Pio è veramente, oltre a essere bravo, è quel tipo di ragazzo che deve essere un esempio per gli altri ragazzi, per comportamenti, per maniera di parlare e di giocare.
1: Quindi siamo in buone mani là davanti, sarà il centravanti del futuro della nazionale?
0: Assolutamente, non credo, assolutamente si monterà la testa, perché è un ragazzo a posto.
2: Altre valutazioni sul mercato, adesso quelle con un agente di grande esperienza come Silvio Pagliari, intervenuto a TMV Radio.
3: Tu sei molto amico di tanti direttori sportivi, parto da Cristiano Giuntoli, che ora è protagonista in queste ultime ore proprio con un'operazione molto importante, quella di Ruwe con il Bologna. Si parla di una chiusura imminente per 35 più 5 di bonus, quindi quasi 40 milioni di euro. Ha fatto, diciamo, anche un'altra bella operazione, che è quella di Kessié, che nessuno si aspettava. Ecco, come lo vedi all'Atalanta?
4: Beh, Cristiano, l'Atalanta lo vedo bene, perché è una realtà dove può esprimere tutte le sue potenzialità, più la sua storia parla chiaro, e con una grande proprietà, con un grande amministratore delegato che è Luca Percassi. Secondo me formano una grandissima coppia, e logicamente con l'avvento di Sarri hanno dovuto cambiare un po' tutta la rosa.

0: perché giocando in una maniera totalmente diversa, gli acquisti, gli ultimi, sono proprio propedeutici per il modulo di Sarri, perché l'esterno di ruolo mancava, perché Raspadori è fortissimo ma secondo me più adattato per quel ruolo lì, e in mezzo a campo giocando a tre, ecco che Marti Deron non era sicuramente consono alle caratteristiche per il gioco di Sarri, ha dovuto un po' ricambiare un po' tutto il modo. L'unico dubbio è proprio questo, ricambiare tanto quando vieni da 9-10 anni in un certo tipo di calcio, quello di Gasperini. L'unico dubbio è questo qua, però sicuramente hanno una squadra fortissima.
1: Giovanni Carnevali, l'uomo giusto nel posto giusto, nel momento giusto?
0: Assolutamente sì, hanno preso praticamente l'alter ego di Marotta, con quelle caratteristiche lì, che ha una grande esperienza in tutte le aree sportive. Sì, Giovanni serviva come il pane una figura del genere alla Juve.
1: Senti, invece il Napoli di Allegri ha fatto un mercato diverso, perché doveva abbassare il monte ingaggi, e probabilmente forse bisognerebbe anche spiegare che quando compri così tanto, hai quasi tutti i giocatori, due giocatori per ogni ruolo, non è che poi devi farne tre per ogni ruolo. De Laurentiis ha impostato questo mercato in maniera un po' diversa, perché comunque il Napoli era già una squadra forte. Ti chiedo, è un Napoli che può lottare ancora per lo scudetto con Allegri in panchina? Cosa cambia rispetto a Conte?
0: Ma guarda, ho visto il Napoli a Genova, hanno vinto ma non mi è piaciuto. Io penso che Allegri debba dare il prima possibile un bel gioco a questa squadra, perché hanno giocatori importanti. Se l'Allegri, visto la Juve, penso che possa puntare a vincere lo scudetto, non me ne voglia i tifosi napoletani, però il Napoli che ho visto a Genova, sotto l'aspetto del gioco un pochino latida, devono ritrovare subito le trame anche offensive per far male, allora sì che il Napoli può essere una pretendente. Se il gioco latida sarà difficile, perché l'Inter è sempre la squadra da battere.
1: Ecco, Inter squadra da battere, Inter molto criticata anche per la scelta di non essere riuscita a prendere Palestra, però io, per il mio personalissimo pensiero, quando offri 45 milioni di euro più 5 di bonus per un giocatore che ha fatto un'annata straordinaria, ma a Cagliari secondo me ha fatto già una grande offerta. Poi le scelte sono indiscutibili, ognuno nella vita decide di andare dove vuole. Al Chelsea però zitti zitti, con un po' di tempo, di calma, hanno portato a casa Spence, Stones, Curtis Jones, alla fine hanno fatto la squadra.
0: Marotta e Ausilio hanno uno zoccolo duro e hanno fatto una campagna acquisti importantissima, hanno rifiutato soldi per Lautaro Martinez, che è il vero acquisto, perché quando ti permetti di rifiutare quello che hanno rifiutato significa che sei una grande società solida. L'Inter è candidata nuovamente alla vittoria dello scudetto. Voglio vedere quello che succede a Torino sponda bianconera queste ultime 36 ore, perché si sono ridotti a prendere gli attaccanti in molte squadre gli ultimi giorni. Per me è una cosa un po' assurda, però gioco forza a questo mercato con questi numeri così altisonanti, fuori mercato per certi aspetti, però se azzeccano l'attaccante, la Juve è una che si può inserire.
1: Ecco, che non dovrebbe essere Zirkzee, che doveva essere l'attaccante della Fiorentina, non lo è diventato. Alla fine i viola hanno preso Beto, ma ti chiedo di Fabio Paratici, perché tu praticamente l'hai visto ragazzo alla Sampdoria, no? Se non ricordo male.
0: Eh sì, Fabio arrivò quando gli ultimi due mesi miei con Beppe Marotta alla Sampdoria. Se parliamo del 2004,
1: sì. Maggio iniziava 2004, iniziava la sua carriera.
0: Sì, sì.
1: Che pensi, ecco, voglio dire, di questa Fiorentina che sta allestendo? Perché comunque è uscito bene.
0: Hanno fatto una campagna acquisti incredibile sotto sia tutti i punti di vista, sia entrate che uscite, hanno stravolto la squadra. È normale che bisogna dar tempo al mister grosso, perché tante nazionalità diverse, tanti giocatori diversi, non è facile amalgama. Certo, nessuno pensava ai 7 gol subiti e 0 fatti e 0 punti in classifica, questo poco, ma è sicuro, però bisogna dare di tempo. Certamente tanti giocatori nuovi, non è facile assemblarli da un momento a un altro.
1: Senti, invece il Como in Champions ti stuzzica?
0: Ma mi stuzzica tutto il progetto, mi stuzzica un allenatore fantastico, mi stuzzica come fanno calcio. Penso che il Como sia un esempio da seguire. Hanno speso anche tanto,
1: sì,
0: sì, è vero. Perché altrimenti facciamo finta che non spendono, parliamoci chiaro. Il Como ha una proprietà tra le più ricche al mondo, mi sembra che sia il 27esimo, 30esimo uomo più ricco al mondo, e hanno un allenatore fantastico, un progetto, no, non mi meraviglia vedere. Un anno o due anni fa feci delle battute con i miei collaboratori e dissi che non mi meraviglierei se

0: fra 3-4 anni, 2 anni il Como vincesse lo scudetto. Non ci ero andato tanto lontani,
1: siamo al quarto posto.
0: Se, appunto, e quest'anno sono convinto che sia una squadra che possa far male a tutti. Ha cominciato subito a Napoli. Certo, per noi che abbiamo vissuto la storia del Como in passato ci stride un pochettino, no, vedere il Como in Champions League e che batte il Napoli, però questa è una grandissima squadra che farà parlare di sé, perché ha una grande proprietà, una grande dirigenza.
1: Sì.
0: Perché anche Charlie Ludi è diventato un
1: Charlie sarebbe Carlo Alberto Ludi
0: per gli amici Charlie, però è diventato un top manager anche lui e un grande allenatore.
2: Parliamo adesso anche di giovani e lo facciamo attraverso questa intervista al responsabile del settore giovanile dell'Inter, Massimo Tarantino.
3: Ma in questo momento da parte del nostro club c'è un'attenzione particolare sul reclutamento e sullo sviluppo del talento, l'abbiamo detto prima, chiaramente è un argomento molto complesso perché abbraccia un po' un sistema e quindi è complesso, però per quanto riguarda il nostro club oggi noi siamo in questo momento fortemente sollecitati dal nostro presidente, dalla nostra proprietà, che è quello di reclutare talento con responsabilità, perché la prima cosa è responsabilità, quindi lavorare sul nostro territorio cercando fino a una certa età di mettere in condizione i ragazzi di poter vivere la famiglia, di poter vivere il contesto su cui dove sono nati, e poi eventualmente entrare in una fase di reclutamento un po' più nazionale e internazionale più avanti, sicuramente cercando di pesare molto il livello di chi reclutiamo. Detto questo, in questo momento stiamo cercando, come diciamo prima, di sviluppare ogni giocatore diventa per noi un progetto, quindi non solo allenare una squadra, ma soprattutto cercare di conoscere meglio possibile i nostri ragazzi e cercare di individualizzare il percorso, perché ognuno di loro è diverso e ognuno di loro ha bisogno di un accompagnamento diverso. Questo ci sta dando sotto il nostro punto di vista dei grandi risultati, perché oggi avere comunque tanti 2008 che hanno fatto una tournée con la prima squadra, sono stati molto protagonisti, vederli giocare oggi in Under 23 quando i nostri 2008 giocano in Under 23, i 2007 ancora giocano in Under 20, questo secondo me ci dà l'indice che la direzione probabilmente è corretta.
4: All'interno della strategia c'è una scelta in discontinuità un pochino col passato che mi incuriosisce, quella di Bigica, perché poi nel corso degli ultimi anni si tendeva sempre a premiare allenatori che venissero dalle categorie inferiori. Cosa vi ha convinto più di tutto di questo allenatore, del suo profilo, per scegliere poi lui effettivamente ad affidargli la primavera?
3: Ma Emiliano rappresenta sicuramente un allenatore molto importante per la categoria, un allenatore oggi che ci può dare sicuramente esperienza, che può aiutare i nostri ragazzi sicuramente ad acquisire quelle capacità non solo tecnico-tattiche ma anche caratteriali che possono formare il giocatore. Diciamo prima, l'atleta ha bisogno di lavorare su più fattori della prestazione, uno di questi è anche quello mentale. Emiliano rappresenta per noi un allenatore con un grande temperamento che, oltre a valorizzare la parte tecnico-tattica, sa anche tirare fuori il meglio da ogni ragazzo. Noi siamo molto contenti del lavoro che sta facendo fino adesso e, ripeto, il focus rimane sempre quello di reclutare e creare talento, ed è lo scopo in questo momento principale che ha il club.
5: Direttore, nella formazione del talento avete intrapreso la strada della seconda squadra. Le chiedo quali sfide e quali possibilità rappresenta la convivenza tra un Under 23 e la primavera?
3: Ma le sfide sicuramente sono quelle di trovare il giusto bilanciamento che serve a entrambe le categorie. Chiaramente per noi che serviamo, noi Under 20, diciamo che serviamo due categorie sopra, quindi sia la prima squadra che l'Under 20, dobbiamo bilanciare un po' meglio i numeri, bilanciare bene gli obiettivi, le strategie. Cioè, oggi per noi non è importante solo considerare che un giocatore possa andare in Under 23, ma anche la riflessione è quanto possa giocare in Under 23 rispetto a quanti ne può fornire invece di minuti l'Under 20. Quindi tutte queste strategie sono tutte strategie che lavoriamo insieme con tutto il team dell'area sportiva, cercando di offrire il meglio a ogni talento che abbiamo in casa, cercare di offrire il percorso migliore che lo può aiutare a crescere.
4: Se posso, un'ultima battuta venendo all'attualità, perché c'è un ragazzo che forse più di altri sta rubando l'occhio, che è Carrara in primavera. Può essere lui uno di quelli pronti poi eventualmente a un ulteriore salto già da quest'anno, magari insomma presto?
3: Guarda, è un po' presto per dirlo, noi siamo contenti.

0: Perché Carrara, come tanti altri ragazzi, lavora bene, è la cosa più importante per noi. E, oltre ad avere le capacità tecnico-tattiche, la cosa più importante, ci rendiamo conto che poi li spinge ad alti livelli, e la motivazione che hanno è la capacità di apprendere. E Carrara insieme ad altri ragazzi ha queste capacità, però è importante avere pazienza e cercare di capire quali possono essere gli sviluppi per un ragazzo come Carrara. Magari se torniamo un pezzettino indietro, fino a 5-6 mesi fa magari non pensavamo Bovio potesse essere un giocatore con queste potenzialità, però nel momento in cui gli si è presentata l'occasione e lui ha lavorato bene, abbiamo scoperto tutti che ha una maturazione che gli ha permesso di affrontare questa esperienza. Con Carrara e con tutti gli altri dobbiamo solo continuare a lavorare e fare in modo che prima o poi, nel momento in cui gli capita un'occasione, lui possa essere più pronto possibile. Questa è l'unica cosa che possiamo fare, poi lasciamo al tempo la possibilità di capire su quale livello si assesterà.
1: E con le parole di Tarantino siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Ci siamo, è l'ultimo giorno del calciomercato, sarà una giornata decisamente intensa, ricca, con tante ufficialità, tante trattative che noi su TMV Radio e tuttomercatoweb vi racconteremo minuto per minuto fino a stasera. Ma andiamo subito a Milano, perché per raccontarci proprio qual è il dispiego di forze della squadra di Tutto Mercato Web e TMV Radio proprio a Milano, nella sede delle ultime ore del calciomercato, ritroviamo il vice direttore di tuttomercatoweb.com, Tommaso Bonanno. Ciao Tommaso, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, bentrovati. Beh sì, sono le ultime ore di calciomercato, ci stiamo giusto appunto recando in questi minuti verso l'hotel Sheraton, che è il cuore pulsante del calciomercato, la chiusura stasera alle 20, ricordiamolo, e con tutti i nostri redattori, la squadra mercato al gran completo, con me, giusto per citare e ricordare anche il lavoro che già da ieri stanno svolgendo attivamente, abbiamo Daniele Najar, abbiamo Ivan Cardì, abbiamo Claudio Marrone, che come sapete, lo sentite sempre anche all'interno della trasmissione sulla C, cura tutte le questioni del mercato di Serie B, Serie C non soltanto. Poi abbiamo anche bravissimi colleghi di Firenze Viola che ci affiancano parlando di un mercato, di una squadra sicuramente tra le più attive in queste ultime ore, e poi chiaramente tutte le ultime notizie con il direttore Niccolò Ceccarini, chiaramente a manovrare in regia tutto quello che succede in queste ultimissime ore, dove ci dobbiamo attendere comunque dei colpi importanti, perché ci sono le bighe non soltanto che devono perfezionare un po' le rose in vista della nuova stagione, anche se due turni di campionato si sono giocati e delle indicazioni sono arrivate, e quindi dalla Juventus, che oggi aspetta Boltemade, ieri ha colto Sarri, un colpo da 30 milioni di euro complessivi, quindi insomma un colpo abbastanza importante, la Roma che deve chiudere l'esterno a centrocampo, la Fiorentina ieri sera ha colto Gnonto dopo una giornata lunghissima, dopo gli acquisti di Beto, c'è la Lazio che deve capire cosa fare con Icardi, da capire la posizione di Gudmundsson, insomma ci sono diverse trattative ancora che devono essere sviluppate, lo stesso Como che un po' sorpresa anche stamani ha riuscito a trovare l'accordo per Sanchez, il portiere del Chelsea, anche un po' sorpresa, anche se il Como non ci stupisce più di tanto. E poi un'altra notizia, non è una trattativa di calciomercato, penso un rinnovo, oggi dovrebbe essere anche il giorno dell'annuncio del rinnovo di contratto di Pio Esposito con l'Inter, non è un colpo in entrata, ma è come se lo fosse, perché comunque la giovane attaccante ha già dimostrato di essere insomma una pedina fondamentale nella scorsa stagione, è partita alla grande, quindi si candida un ruolo da protagonista, e quindi un rinnovo, una blindatura importante, e poi via via tutte le altre con le big anche in coda alla classifica, gli ultimi colpi, saremo in diretta poi dalle 13 con Maracanà, esatto, fino alle 20:30, quindi una diretta continuativa con Roma, con gli studi qui a Milano, con le postazioni che abbiamo approntato già dalla giornata di ieri, con ospiti chiaramente, l'ultimo giorno di mercato, interviste, giornalisti, colleghi, insomma una bella diretta con tutte le notizie di mercato fino alle 20:30, ripetiamo il gong finale alle 20, poi saremo in diretta fino alle 20:30 per i commenti e i voti, le pagelle al mercato, ovviamente su TMV Radio e anche sul canale 61 ovviamente con gli amici di Netflix.
1: Perfetto Tommaso, grazie mille davvero, e l'appuntamento ovviamente alle prossime ore, saremo lì da voi per tutta la giornata. Grazie mille Tommaso.
2: Grazie a voi, una buona giornata, ciao.
1: E con Tommaso Bonanno abbiamo fatto il punto di quella che sarà la giornata molto molto molto intensa, perché l'ultimo giorno di mercato, lo diceva Tommaso, il gong scatterà alle 20, tante squadre ovviamente impegnate, noi ovviamente in quest'oretta fino alle 10:45 ci concentriamo sulla Serie C, perché la nostra trasmissione riguarda la terza serie professionistica italiana. Partiamo subito con con, visto che parliamo di mercato, con un'ufficialità, perché c'è un acquisto del Crotone. Kevin Barcella arriva in prestito, il centrocampista classe 2006 arriva in prestito dal Frosinone, quindi va a fare esperienza al Crotone in Serie C, quindi un altro, il primo squillo di giornata, ma stiamo certi che ce ne saranno tanti. Poi le notizie che arrivano direttamente da Milano, dalla sede del calciomercato, dalla nostra Claudia Marrone, che sarà lì insieme a Tommaso Bonan, Daniele Najar, Niccolo Ceccarini, insomma tutta la squadra tutto il mercato web, riguarda il Vicenza, perché è alla ricerca di un attaccante in queste ultime ore di mercato, e la scelta sembra essersi ridotta a due giocatori, che sono Silvio Mercai del Sudtirolo e Giuseppe Di Serio dello Spezia, e Edoardo Soleri era un altro nome, ma è forte il Sudtirolo. Ovviamente non si tratta di Serie C, sono squadre che orbitano ormai, che sono in Serie B, ma il Vicenza è stata la grande protagonista lo scorso anno della grande cavalcata in Serie C, che ha portato poi la squadra di Gallo a conquistare con grande merito la Serie B. È un po' quello che vuole fare l'Union Brescia quest'anno nel girone A, Union Brescia che è in testa al girone A, che si è chiuso ieri sera. C'erano gli ultimi posticipi della seconda giornata, vediamo come sono andati, perché Novara Folgore Caratese finita con un bellissimo 2-2, era una gara ricca di gol, primo punto quindi in Lega Pro in Serie C per la Folgore Caratese, altro pareggio 1-1 fra Albino Leffe e Ospitaletto, con l'Ospitaletto che ha pareggiato allo scadere con Nessi. Desenzano Trento è terminata 0-0, successo del Cittadella in casa del Renate con rete di Paolucci arrivata al minuto numero 43, Treviso Lecco 0-0, altro pareggio. Le altre gare poi del girone A: Arzignano Provercelli 1-0, Carpi Juventus Next Gen 3-3, Dolomiti Bellonesi Alcione Milano 0-0, Lumezzane Gian Erminio 1-0, Pergolettese Union Brescia 0-1. Quindi la classifica vede l'Union Brescia e il Cittadella che sono a punteggio pieno. Ovviamente l'Union Brescia, l'abbiamo detto più volte, è la squadra che sarà da battere nel girone C, ma il Cittadella quest'anno è iniziato bene, a differenza dello scorso anno quando l'inizio era stato veramente da incubo, 2 vittorie in 2 partite.

Brescia. Dietro abbiamo a 4 punti Juventus, Next Gen, Ospitaletto, Alcione Milano, Albino Leffe, Trento, Dolomiti Benonese e Arzignano, poi 3 punti per il Lumezzane, 2 punti per il Desenzano e Lecco, 1 punto per Carpi, Folgore, Caratese, Novara, Treviso e Provercelli e Gian Erminio, Provercelli, Gian Erminio, Renate e Pergolettese, 0, ancora ferme senza a secco di vittorie e di pareggi. Andiamo, giusto per cronaca, a vedere quali sono stati i risultati anche negli altri due gironi. Girone B, Pianese Vado 0-0, Ostia Mare Grosseto 1-2, Ravenna Latina 3-1, Torres San Benedettese 1-0, Forlì Pescara 5-3, una grande prestazione del Forlì, ma anche il Pescara comunque contro il Rete avrebbe vinto praticamente quasi contro tutte le squadre del girone. Pineto Livorno 0-0, Spezia Campobasso 1-0, Atalanta Under 23 Guidonia 2-1, Gubbio Reggiana 1-2, Vi Spesero Perugia 2-2. Qui abbiamo un gruppone di squadre composto da Forlì, Ravenna, Vado, Grosseto, Perugia, Reggiana, Spezia e Livorno a quota 4 punti e poi via via tutte le altre. Chiudiamo con i risultati della seconda giornata del girone di Serie C, con il girone C, con la scoppola rimediata dal Bari in casa del Barletta. Il Barletta si è imposto 3-0, vinto anche il Casarano 4-3 con il Giuliano, gara ricca di gol e di emozioni. La Cavese ha battuto 3-1 il Cerignola. Scafatese Picerno 0-2, Foggia Salernitana 1-1, ne abbiamo parlato ieri con gli amici di Salerno di quanto sta succedendo in casa salernitana, due sconfitte e un pareggio fra Coppa Italia e campionato in questo avvio di stagione per la squadra di Cosmi, che sicuramente non ha iniziato bene, anzi tutto il contrario. Savoia Casertana 1-2, Sorrento Crotone 1-0, Cosenza Potenza 1-2, Inter Under 23 Altamura 1-1, Monopoli Catania 2-0, altra squadra il Catania in netta difficoltà in questo inizio di campionato, a 0 punti in classifica, ovviamente non è ultima perché c'è il Crotone che parte da meno 6 per la penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva per dei mancati pagamenti nel finire della scorsa stagione. Davanti a punteggio pieno abbiamo Potenza, Picerno e Sorrento, sono 5 le squadre per adesso a punteggio pieno in Serie C dopo due giornate, 3 nel girone C, 2 nel girone A. Ma il campo non si ferma, non si ferma, perché stasera, terminata il secondo turno, la seconda giornata di campionato, si torna in campo questa sera in Serie C con la Coppa Italia Serie C alle 20. Campobasso Scafatese, alle 21 Bari Picerno, Potenza Monopoli e Ravenna Forlì. Ricordiamo la Coppa Italia Serie C, che è molto importante perché chi la vince poi si guadagna un posto diretto alla fase nazionale playoff, quindi vincerla è un grosso vantaggio, perché poi squadre possono anche chiudere un pochino più in basso in classifica e avere comunque l'accesso alla fase nazionale dei playoff. Quindi vedremo chi andrà avanti questa sera, tante gare interessanti per quanto riguarda la Coppa Italia Serie C. Dicevamo, comunque, l'ultimo giorno di mercato, ci collegheremo poi ovviamente dopo con tutti i nostri colleghi all'Hotel Sheraton di Milano, sede del calciomercato, il gong questa sera alle 20, ci sono tante notizie che arriveranno, che sono arrivate, che stanno arrivando, come abbiamo detto dell'ufficialità del Crotone che ha privato Barcella in prestito dal Frosinone, ma vado a leggere altre due notizie che ci arrivano dagli amici di tuttoc.com, anche oggi anche loro saranno impegnatissimi. Maspero rinnova con la San Benedettese fino al 2028 e passa poi in prestito al Varesina, secondo quanto raccolto da tuttoc, ha firmato contratto fino al 30 giugno 2028 e si trasferirà poi al Varesina, club lombardo che milita in Serie D. Altra notizia che riguarda la Regina, clamorosa retromarcia dopo il trasferimento al Lecco, la successiva risoluzione consensuale con il Milan. Andrea Magrassi, ricordate,

doveva andare a Lecco, poi ieri ha risolto il suo contratto con il Milan futuro per motivi personali. L'attaccante è atteso dalla Regina per firmare un contratto biennale, quindi si trasferisce in Serie D. Insomma, è un colpo importante per la Regina di Claudio Lotito. Chiudiamo con l'ultima notizia che ci arriva da Tutto C. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Tutto C, Alessandro Vimercati è sempre più vicino al Treviso. Difensore mancino classe 2002 in uscita dal Südtirol dovrebbe approdare al Club Veneto, salvo sorprese dell'ultima ora. Quindi anche il Treviso, che è stata una delle grandi del mercato di questa Serie C, non ha intenzione di fermarsi anche in queste ultime ore. Vimercati potrebbe essere uno degli ultimi colpi in queste ultime ore di calciomercato. Ricordiamo alle 20 il gong, la chiusura della sessione estiva di calciomercato, poi se ne riparlerà a gennaio, ma ovviamente il mercato non dorme mai, su tutto mercato web, ormai lo sapete, il mercato è il nostro pane quotidiano. Allora, siamo arrivati alla conclusione della prima parte della nostra trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Siamo in diretta nell'ultimo giorno di mercato, in questo martedì 1 settembre 2026, stasera alle 20, il gong che chiuderà la sessione estiva di calciomercato. Come detto, siamo in diretta su TMV Radio e anche su il 61, canale 61 del digitale terrestre, per parlare di tutto quello che succederà nel corso della giornata, perché sarà una giornata ricca di ufficialità, ricca di trattative lampo, tante squadre di tutte le categorie ovviamente, ma noi per altri 40 minuti ci concentriamo sulla Serie C in particolar modo. Poi ovviamente, se ci sono clamorose novità di calciomercato, ve le racconteremo, perché tutto Mercato Web racconta tutto, dalla Serie A alla Serie C, passando per tutti i campionati esteri. Ma per parlare di Serie C ritrovo con immenso piacere il direttore di Tutto C, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
1: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ci siamo, caro Ivan, ultimo giorno di mercato, alle 20 il gong. Abbiamo prima sentito Tommaso Bonan che ci ha un po' illustrato il grande impiego di forze della squadra di Tutto Mercato Web e Tutto C e TMV Radio, ovviamente, per seguire con attenzione le ultime ore del calciomercato. Cosa ti aspetti, da chi ti aspetti? Ieri qualcosa si è mosso, il Catania qualcosa doveva fare e lo ha fatto. Cosa ti aspetti oggi per quanto riguarda le squadre di Serie C?
1: Mi aspetto una marea di ufficialità e di colpi, quindi è difficile andare a pescare, perché sappiamo come funziona l'ultimo giorno del mercato. La Salernitana deve risolvere la questione Matino. Ieri ci ha parlato Fagiano, ci ha insomma spiegato che fuori dal progetto c'è una rottura abbastanza profonda, e bisogna capire dove se andrà, perché altrimenti rischia appunto di rimanere fuori in questa prima parte di stagione. Magrassi insomma dovrebbe aver scelto la regina, il giocatore su cui c'era un certo fermento dopo che era saltato in maniera sorprendente l'accordo con il Lecco. Non è ancora ufficiale, quindi usiamo il condizionale. Non so se aspettarmi un colpo di coda dal Bari, probabilmente sarebbe anche il caso, visto l'avvio di campionato. Me ne aspetto uno dalla Casertana, che secondo me può ancora rinforzarsi. Mi sembra una squadra che può essere una mina vagante anche per quelle che immaginiamo come favorite alla vittoria nel girone C. Insomma, mi aspetto un po' di cose. Possiamo stare un'oretta qui a parlare di quello che ci si può aspettare oggi.
0: Tra l'altro ti interrompo perché parlavi di arriveranno tante ufficialità, ne è arrivata un'altra, perché lo Spezia, club che è retrocesso nel passato campionato, saluta Filippo Bandinelli, che torna a vestire l'azzurro dell'Empoli, lascia il club ligure a titolo definitivo e torna in Toscana, dove è cresciuto e ha costruito una parte importante della propria carriera. Ecco Ivan, parlavi della Casertana, no? Tu dicevi una delle mine vaganti. Non so se sei d'accordo su questo girone C, che ad oggi, anche per come è iniziato, è molto più imprevedibile di come ce lo aspettavamo, perché magari ci aspettavamo le big già lì, invece abbiamo il Catania fermo a 0 punti, abbiamo il Crotone con la penalizzazione, il Bari che ha iniziato sì con una vittoria, poi ha preso una scoppola dal Barletta, la Salernitana è a 1 punto, insomma, che un girone particolare dove potrebbero esserci, come hai detto tu, davvero delle sorprese per la promozione.
1: Sì, sì, poi diciamo che ovviamente si andranno un po' a riequilibrare, cioè squadre come
0: sì, certo,
1: il Sorrento, che ora sono a pieni punti, probabilmente poi insomma non faranno un campionato di quel tipo, però sì, è molto, molto più equilibrato di quello non dico che ci si poteva aspettare, perché in realtà tutte, diciamo, ci sono tre big da cui, secondo me, il Crotone è un po' fuori da questo elenco, però da Spari, Salernitana e Cagliari, per motivi diversi, ci si aspetta un campionato di vertice. Poi ognuna ha le sue incognite. La Salernitana viene da un periodo un po' difficile anche nel rapporto con la piazza, secondo me ha ancora tanto da fare. Il Bari, non parliamo del rapporto difficile con la piazza, non so se ha scelto l'allenatore giusto. Il Catania ha fatto anche un bel mercato con un tecnico, secondo me, in questo caso molto bravo, che bisogna vedere
0: qualcosa, perché eccoci, non ti sentivo più, Ivan, scusa, ci siamo, dicevo, abbiamo avuto un problema di linea, ecco.
1: Ah, perfetto. No, non so dove ci siamo persi, dove mi avete perso. Dicevo che
0: all'inizio.
1: all'inizio, perfetto. No, allora ripartiamo. Sono sorpreso fino a un certo punto. Io tolgo il Crotone dall'elenco, insomma, sì. Non è una squadra che ha quell'ambizione. La Salernitana ha scelto la strada della continuità, però rispetto a un progetto che ha mostrato delle falle, e secondo me ancora un po' di roba da fare per essere competitiva ad alti livelli. Il Bari parte ovviamente una grandissima difficoltà nella relazione con la piazza, perché
0: sì.
1: Giocare, cioè, al di là del fatto che poi abbia perso a Barletta, ma vabbè, giocare in un San Nicola vuoto è molto pesante, perché sì. sono quegli stadi, sai, da 50.000 persone che ti fanno impressione,
0: fanno la differenza vuoti. Se pieni,
1: sì, esatto, e non so se Rastelli sia l'allenatore giusto, francamente. Non so se siano arrivati per il momento giusto per incontrarsi. Il Catania ha fatto un bel mercato, ha cambiato tanto, in questo caso secondo me ha preso un ottimo allenatore, che ha bisogno di giocatori che si sacrificano, cioè che fanno quello che chiede lui, corrono, si sacrificano in un certo modo, si inseriscono nel suo progetto tecnico, e non sempre il fatto di prendere dei nomi di grido si coniuga bene, senza dimenticare che comunque poi ci sono

0: anche state delle, diciamo, delle problematiche, nel senso che comunque è una società che è partita con qualche difficoltà. Può esserci una sorpresa nel girone C, poi magari queste tre alzano il passo, soprattutto dal Catania me l'aspetto francamente, anche se pure dal Bari sarebbe lecito attenderselo. Però secondo me, per esempio, la Casertana, ripeto, è una squadra che mi piace, che non si può dare, anche se dovessimo però c'è un outsider, secondo me potrebbe dirla sua.
1: Vedremo, vedremo quale sarà, siamo solo alla seconda giornata del campionato. Ricordiamo oggi, Ivan, lunga giornata da seguire con, come ci diceva Tommaso Bonani in diretta, una lunga diretta su TMV Radio, da partire dalle 13 fino alle 20:30, alle 20 il gong del calciomercato. Insomma, Ivan, buon lavoro e noi ovviamente ci sentiamo presto, però qui su A Tutta C ci risentiremo nei prossimi giorni. Grazie, Ivan.
0: Buon proseguimento, ciao.
1: Ringraziamo il direttore di TOC, Ivan Cardia, ma anche collega ovviamente di Tutto Mercato Web, che sarà molto molto impegnato quest'oggi a Milano, all'Hotel Sheraton, e non solo, perché le trattative non si fanno solo all'interno dell'Hotel Sheraton, che è la sede del calciomercato, lo sarà fino a stasera alle 20, con tanti club pronti ad affare il last minute, non solo in Serie C ovviamente, ma in tutte, anche in Serie B e in Serie A ovviamente. Per altre un'altra mezz'oretta ci concentriamo sulla Serie C. Torniamo invece a quanto è successo ieri sera con le gare, con i posticipi della seconda giornata di Serie C. La sfida fra Desenzano e Trento si è conclusa sullo 0-0. Noi sentiamo, non so se andiamo a sentire adesso le parole di Tabbiani, tecnico del Trento, oppure se andiamo direttamente in collegamento dall'Hotel Sheraton di Milano, dove dovrebbe esserci pronta Claudia Marrone. Aspettiamo qualche secondo, Costantino, magari in cabina di regia fammi sapere se Claudia si è collegata. Io intanto velocemente vado a leggere l'ennesima ufficialità che è arrivata questa mattinata. Ancora non si è collegata Claudia. Allora andiamo a sentire le parole del tecnico del Trento Tabbiani, eventualmente torniamo poi in collegamento con Claudia Marrone. Andiamo a sentire le parole di Tabbiani, tecnico del Trento.
2: Questo 0-0 è maturato dopo una partita ricca di occasioni da ambo le parti, qua sul campo del Desenzano, anche se si è giocato eccezionalmente a Spitaletto.
3: È stata una partita bellissima, penso, da vedere. Entrambe le squadre hanno avuto diverse occasioni per poter far gol. È stata una partita bella, combattuti, i ragazzi hanno provato fino alla fine. Abbiamo avuto la fase iniziale dove ci hanno messo in difficoltà, andavano molto forte sia con che senza la palla e siamo stati bravi a reggere quel periodo lì iniziale. Poi abbiamo avuto una fase dove abbiamo avuto noi il predominio, ma al di là di tutto è stata una bella partita, ripeto, dove è un po' assurdo che è finita 0-0 sia per noi che per loro, però a volte si vincono partite creando poco o si vedono tanti gol con poche occasioni. In questa partita si sono viste tante occasioni e pochi gol, penso che abbiamo preso tre palli noi, uno loro, e entrambe le squadre hanno avuto, fino alla fine hanno provato a vincere la partita.
4: So che tu guardi sempre.
1: E queste erano le parole di Tabbiani. È finito 0-0 la sfida con Desenzano, ma tante tantissime occasioni. Era un po' incredulo sul fatto che fosse finita senza reti la sfida che si è giocata ieri sera. Allora andiamo a Milano, andiamo alla sede del calciomercato, all'Hotel Sheraton, alla nostra postazione. Troviamo Claudia Marrone. Ciao Claudia, buongiorno. E ovviamente non ti sento. Eccoci, ora ti sento. Ok. Non ti sentivo, adesso sì, è stato bellissimo.
5: Buongiorno a te. Buongiorno,
1: Claudia.
5: Allora, sembro
4: sembra tipo un fantasma o luci in pappa che forse mi ispirano più di

0: quanto lo facessero quelli di Barbara D'Urso, però sono io, non
1: ho ancora sì, ti riconosciamo anche con le luci.
0: No, perfetto, perfetto.
1: Allora, cara Claudia, fino alle 20, gong finale alle 20, lì all'Hotel Sheraton di Milano, sede del calciomercato, la nostra squadra di tutto mercato web e TMV Radio è già sul posto, ma noi ci concentriamo ovviamente sulla nostra Serie C. Sono arrivate già diverse ufficialità, intanto te ne leggo una al volo perché è arrivata adesso, che riguarda il Cerignola che torna Giovanni Volpe, per lui contratto fino al giugno 2020. 28, quindi un'altra ufficialità, ne arriveranno tante oggi, cara Claudia.
0: Sì, probabilmente sì, perché alla fine anche ieri è stata una giornata dove è stato movimento, perché comunque sì. Insomma erano presenti tanti direttori e quant'altro, però di fatto chiusure di operazioni poche, perché oggi alla fine sarà un po' il cosiddetto delirio delle ultime ore, comunque ci saranno tante operazioni da definire, perché magari anche dalla Serie B qualcosa si muoverà, quindi qualche esubero potrebbe tornare comodo in Serie C. Si giocherà molto sul discorso dei prestiti, degli scambi, e queste, come ormai è noto, sono cose dell'ultima ora. Il Cerignola ha ufficializzato Volpe, ne avevamo parlato, insomma Luca Bardellini
1: sì.
0: aveva parlato della questione già nei giorni scorsi, quindi era una situazione comunque definita. Ieri insomma, oggi c'è stato questo trasferimento, non so se è il primo di giornata, avevo
1: No,
0: lasciato
1: siamo già
0: stamani
1: al
0: intorno alle
1: terzo.
0: 9:30, quindi non. Ah, ecco, ok.
1: Siamo già al
0: Bene, allora
1: terzo.
0: qualcosa durante il viaggio.
1: Hanno aspettato che iniziassi la trasmissione,
0: Pensami,
1: così
0: sono in macchina.
1: da darmi il là per iniziare la trasmissione e poter parlare di tutte le ufficialità che arriveranno quest'oggi. A questo punto ti aggiorno perché allora il Crotone ha ufficializzato in prestito Barcella dal Frosinone, mentre lo Spezia ha salutato Bandinelli che è tornato all'Empoli a titolo definitivo. Questi sono i movimenti ufficiali per adesso della giornata. A questo punto ti chiedo, Claudia, cosa ti aspetti? Da chi ti aspetti qualcosa, in particolare quest'oggi?
0: Allora, proprio guarda, stavo chiamando Gnagna, non Daniele, non mi ricordavo più come. Avevo un
1: Va bene, Emma, va
0: sono
1: bene, va
0: andata un
1: bene.
0: attimo in
1: Chiamiamoci con i
0: difficoltà.
1: soprannomi.
0: Insomma, a parte questo, allora, proprio lo Spezia che hai citato, io credo che quest'oggi avrà davvero tanto, tanto lavoro da fare, perché è una
1: Sì.
0: squadra che, insomma, negli ultimi anni ha vissuto stagioni piuttosto complicate, prima la retrocessione dalla Serie A, poi il mancato ritorno in Serie A, l'anno scorso la retrocessione dalla B, ed è chiaro che in Serie C la rosa che attualmente ha la compagine bianconera non è a livello di budget regolare per la Serie C. Sono tanti gli esuberi sui quali dovrà lavorare il direttore Angelotti, quindi io dallo Spezia mi aspetto tanto più in uscita che in entrata. Non so se magari elementi come i vari Soleri di Serio, se non trovassero collocazione, è vero che richieste ne hanno, però insomma se non trovassero collocazione non so se magari opteranno per la risoluzione del contratto, ma di sicuro lo Spezia è una di quelle squadre che deve lavorare tanto, ma soprattutto in uscita. Ti aspetto qualcosa anche dal già citato Crotone, ma anche dal Cosenza, che sono squadre che affronteranno un girone in C sicuramente molto, molto impegnativo, e qualcosa
1: Sì.
0: in più dovranno fare. Poi, sempre nel girone C, Rebus Salernitana. Siamo sicuri che questa squadra ha davvero messo a disposizione del tecnico certe cose in una rosa così ampiamente competitiva per puntare alla Serie B? Poi, tra l'altro, a
1: No, te lo
0: Salernitana
1: dico
0: c'è la
1: io.
0: questione legata ad Emanuele sì. Perché ora
1: Mi
0: è vero che non
1: espongo
0: si può
1: perché
0: giudicare 180 minuti, ma mi sembra che la Salernitana, insomma, ultimamente stia toccando su parecchi fronti, non ultimo quello anche del mercato. Il direttore Fagiano è qui da ieri, insomma, sembrava molto attivo, però poi tra chiacchierare e chiudere una trattativa ce ne passa parecchio, però la Salernitana deve rendersi indubbiamente competitiva. Poi lo scivolone del Bari nell'ultimo turno di campionato, non so se ha in corso qualche riflessione in più, però ecco, non mi sembra che le candidate alla promozione diretta, le cosiddette big del girone C, abbiano organici estremamente competitivi. Il Catania è un po' un caso a parte, perché comunque si è trovato anche col problema della fideiussione, quindi magari è quella un po' più giustificata, onestamente da Catania e Salernitana mi aspetto ben altro.

La Salernitana poi anche la pendola legata a Matino. Il calciatore Matino, sembra certo. Sia arrivato allo scontro col direttore Fazzano, anche qui i rumor di ieri sembravano volessero far un po' rientrare la situazione, ma potrebbero anche lavorare per farla rientrare, ma non credo che lo strappo, soprattutto dopo la storia Instagram del calciatore, sia così irrecuperabile.

0: Riguarda l'Atalanta che ha di fatto chiuso il colpo Jonathan Rowe dal Bologna, tanto che da qualche minuto l'esterno inglese è già arrivato a Zingonia per sottoporsi alle visite mediche con la società nerazzurra e firmare il contratto che lo renderà un nuovo calciatore della Dea. Prestito oneroso 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 30 più 5 di bonus, quindi un affare complessivamente da 40 milioni. Ovviamente siamo lontani dalle cifre che ci sono in Serie C, però questo è veramente un gran...
1: Tutto il mercato
0: sì,
1: di
0: probabilmente
1: Serie
0: 40
1: C
0: milioni prendiamo tutta la Serie C. Sì, probabilmente sì, probabilmente sì, ma è il bello
1: forse
0: anche...
1: avanza qualcosa per gennaio, forse avanza
0: Sì,
1: qualcosa
0: no,
1: per
0: no, ma...
1: gennaio.
0: Avanza anche qualcosina secondo me anche per l'estate prossima. Claudia, ti porto un attimo sul campo, perché tanto di mercato ne abbiamo tempo e abbiamo tempo per parlarne. Allora, arriviamo con la chiusura della trasmissione, ci concentriamo un secondo sul campo. Stasera, vabbè, la Coppa Italia Serie C si torna subito in campo, però ti voglio chiedere un tuo giudizio su queste prime... Su queste prime due giornate di campionato, un po' le abbiamo già dette parlando del mercato, ovvero l'Union Brescia che ha punteggio pieno, che è la favorita, ma occhio al Cittadella, girone B, grande equilibrio, girone C, molto, molte incognite, perché come dicevamo le big stanno stentando, ci sono tante sorprese, insomma, che idea ti sei fatta dopo queste prime due giornate?
1: Intanto una cosa. Giustamente dicevi oggi scenderà in campo la Coppa Italia, ma ieri sono andati in scena anche gli ultimi posticipi, anche di Serie A, si giocherà anche la Coppa Italia Freccia Rossa. Ora io mi chiedo, è davvero necessario dover giocare gli ultimi due giorni di mercato?
0: No,
1: Io
0: ma
1: questo
0: tanto
1: mi
0: è
1: chiedo,
0: uguale,
1: però
0: tanto lo fanno tutti gli
1: vabbè,
0: anni.
1: non siamo purtroppo noi che facciamo gli orari, però al netto di questo che a me sembra una cosa... con
0: Almeno è
1: poco
0: Coppa
1: senso
0: Italia,
1: e
0: l'anno
1: anche
0: scorso c'era
1: con
0: il
1: poco
0: campionato.
1: buon senso, però sì, no, assolutamente, ma infatti vedremo poi a gennaio, però ecco, secondo me insomma diciamo che qualche scelta può essere rivista, no? Recentemente abbiamo visto anche la Fiorentina che festeggia il centenario il giorno della partita, io dico chiedi in anticipo che non sai mai come può andare una gara, però

0: insomma, sono state comunque fermando alla Serie C due giornate forse strane, ma strane io direi più che altro per quel che riguarda il girone C. È un C dove forse qualcosa in più ci si aspettava, ma ne abbiamo già detto prima, forse dal Bari che era partito bene, è vero che l'avversario non era forse dei più temibili, la Cavese magari una rosa forse a livello di caratura un po' meno esperta di quella biancorossa, però è lo schiaffo che ha preso venerdì o sabato, Barletta. Non ricordo quando ha giocato, forse sabato. Però ecco, insomma, non so, io allora, se nel girone B, come giustamente detto, c'è molto equilibrio, però secondo me alla lunga verranno un po' fuori quelle squadre che come l'anno scorso creeranno un po' una spaccatura, nel girone C alla fine questo non ci sarà, e anzi le cosiddette big, Catania, Salernitana e Bari, secondo me dovranno ben guardarsi da qualche possibile outsider, perché ci sono comunque altre squadre con grandi disponibilità economiche che possono poi farlo scherzo. Alla fine l'anno scorso nessuno avrebbe puntato sul Benevento, soprattutto dopo il cambio in panchina, poi il presidente Vigorito ha avuto la grandissima intuizione di affidare tutto a Floro Flores, che ha cambiato la stagione. Però ecco, insomma, collegandosi leggermente a quella che è stato il passato giallo-rosso, vediamo se Auteri con il Foggia non potrà magari giocare qualche
1: Brava.
0: scherzo. Se è vero che il Foggia, ma poi è vero che arriva in Serie C da riammesso, ma andiamo un po' indietro negli anni, il Mantova vince il girone
1: Il
0: A da
1: Mantova,
0: riammesso qualche anno fa, insomma,
1: esatto.
0: quando ha acquistato la Serie B, era una squadra su cui nessuno avrebbe puntato un euro, prescindendo che invece tutti hanno scommettere, però nessuno avrebbe detto sì, il Mantova da riammesso va in Serie B, così è stato, chissà che magari il Foggia non riesca a ripetere qualcosa. Il Foggia mi sembra una squadra piuttosto quadrata e di sicuro con pressioni differenti rispetto alle altre, cosa di cui dover tenere un po' conto, secondo me, anche se io penso che Catania, Salernitana e Bari dovrebbero essere abbastanza vaccinate alle pressioni.
1: Claudia, siamo arrivati alla conclusione della nostra seconda parte di trasmissione. Noi ovviamente ti ringraziamo e ti lasciamo al tuo lavoro, lungo ed estenuante lavoro di giornata, perché ricordiamo fino alle 20, ultimo giorno di calciomercato, ci sarà tantissimo da scrivere, tantissimo da fare. Grazie mille, Claudia.
0: Grazie mille a te Dani, grazie mille a tutti i radioascoltatori, sarà felice il mio contatti oggi, poi ovviamente torneremo con qualche flash sulla Perezzi anche nel corso della diretta radiofonica di Tiamburevio.
1: Grazie mille, a presto Claudia. Allora, come dicevamo, siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

Terza e ultima parte per quanto riguarda l'approfondimento sulla terza serie professionistica italiana a tutta C, qui in diretta su TMV Radio e sul 61, canale 61 del Digitale Terrestre, in questo martedì 1 settembre 2026, ultimo giorno del calcio mercato. Alle 20 il gong, poi non ci sarà più tempo. Chi avrà fatto le sue trattative, chi non le avrà fatte, si dovrà mangiare le mani per non aver trovato il tempo per farlo, perché c'è tempo fino alle 20, fino alle 20 di questa sera. Tante trattative che seguiremo ovviamente qui in diretta su tutto il mercato web e su TMV Radio, con una diretta speciale a partire dalle 13 fino alle 20:30 con i nostri inviati a Milano, Tommaso Bonan, Daniele Najar, Claudia Marrone, Ivan Cardia e anche il direttore di tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini, per parlare di quello che succede non solo ovviamente in Serie C ma anche in Serie B, in Serie A.

0: noti nel calcio italiano. Allora, altra ufficialità di giornata, perché non mancheranno certo oggi le ufficialità, riguarda il Forlì che accoglie dal Torino la punta 19enne Tommaso Gabellini. Comunicato sui club, sui canali social del club, Tommaso Gabellini biancorosso, nuovo attaccante nella rosa di Mister Campedelli. Benvenuto Tommaso, ti aspettiamo al Tullo Morgagni. Insomma, un nuovo innesto, ragazzo giovane che dal Torino va a farsi le ossa in Serie C. Al Forlì. Allora, noi siamo arrivati praticamente alla fine della nostra trasmissione. Ci salutiamo andando a sentire le parole di Mister Birindelli, tecnico del Novara, dopo il pareggio 2-2 ieri sera con la Folgore Caratese. Ovviamente l'appuntamento con A Tutta C è per domani mattina alle 9:45 a mercato chiuso, ma voi non dovete lasciarci, restate su TMV Radio perché, come vi ho detto, dalle 13 diretta speciale fino alle 20:30 per seguire tutte le ultime trattative di mercato per tutte le serie, Serie A, Serie B, Serie C, ma anche tutti i campionati esteri. Restate con noi, adesso ci salutiamo con le parole di Mister Birindelli.
1: A posto questa partita che era malissimo, e poi magari alla fine vi siete chiusi troppo e avevamo bisogno.
2: Sì, dispiace perché abbiamo preso il primo gol quando eravamo rimasti in 10, per l'infortunio a Moretti, però i ragazzi non hanno perso lucidità, sono rimasti compatti e hanno dimostrato il valore di un gruppo che ci ha messo tutte le energie. Poi noi abbiamo dovuto cambiare anche qualcosa perché se no qualcuno se lo dimentica. Noi, gli ultimi acquisti sono arrivati tardi e qualcuno non aveva fatto neanche preparazione o comunque non aveva fatto minutaggio di partite amichevoli. Michetti arrivava da un lungo stop per infortunio e Zuppel non aveva fatto minutaggio e quindi sapevamo che poi alla lunga avrebbero pagato. Poi ci metto Zambataro, Iden Compatate che non ha fatto un ritiro con la squadra e quindi l'ha fatto per conto suo e quindi bisogna solo che ringraziarlo perché ha fatto una prestazione importante, non è ancora al top, quindi lo sappiamo, però ci ha dato una grossa mano. E ripeto, poi cosa dire? Due episodi ci hanno condannato, però ripeto, sugli errori personali non entro in merito perché può sbagliare un attaccante, posso sbagliare io, può sbagliare l'arbitro nel mio giudizio. Andiamo avanti. Questa prestazione è un punto di partenza per me importante, ho detto ai ragazzi, perché a cose normali, prendere gol, l'infortunio, cambi un ragazzo dove lo metti a freddo e ti fa una partita importante, quella di Cannavaro, perché per me, al di là di tutto, si è sempre messo a disposizione, si è allenato sempre con grande professionalità e oggi ha dimostrato il suo valore, sono felice per lui. E ripartiamo dalla prestazione. Gli episodi ci hanno condannato, speriamo che da ora in avanti, ecco, di migliorare questa fortuna, tra virgolette, in infortuni di questo genere.
1: Però, parlando degli episodi singoli anche determinato, magari abbiamo visto un portiere che non ha, secondo me, la tranquillità forse di Simone Campo. Forse è un mese che si parla di acquistare un portiere e probabilmente così ha pagato questo, psicologicamente questo momento. Forse si potrebbe gestire meglio la situazione anche dal punto di vista societario.
2: Ma allora, innanzitutto i ragazzi sono dei professionisti, quindi le voci che entrano e escono, se noi stiamo attenti a quello che dice o quello che dicono fuori, diventa un problema. Un giorno siamo bravi, un giorno dopo siamo degli asini, ci vuole equilibrio, ci vuole equilibrio. Il ragazzo sicuramente ha commesso degli errori come tutti. È un ruolo purtroppo fondamentale perché dopo di lui non c'è più nessuno, quindi si sbaglia, si prende gol e questo è un dato di fatto, è innegabile.

0: bisogna, l'ho detto a lui, sono entrato, deve stare sereno, deve ritrovare tranquillità. E chiaramente poi capisco chi viene allo stadio, che è libero di dire e esprimere il proprio pensiero, però ecco, anche una mano dall'esterno alla seconda di campionato, cioè, la sensazione è che l'ambiente sia già prevenuto nei suoi confronti, e questo sicuramente non lo aiuta. Noi sicuramente gli staremo vicino, gli stiamo vicino.
1: A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Ultimo caffè di mercato di marzo, chiamiamolo così, ultimo giorno di trasferimenti, si chiude alle 20. Stavo ragionando un po' su quelle che potevano essere le operazioni più importanti che si potevano sviluppare nel corso della giornata e quali soprattutto big fossero ancora in pista, no? per determinare acquisti. Intanto c'è comunque la Juventus, perché la Juventus deve completare la staffetta David Voltemade con visite mediche, firme, quindi comunque è un affare da definire, da formalizzare. Se Cabalba all'Atalanta arriva Tagliafico, quindi la Juventus sicuramente è in pista. La Roma alla fine si è trovata a dover trovare l'ultimo giorno un esterno d'attacco, nonostante appunto ne abbia trattati tanti e per vari motivi, non soltanto risalenti alle volontà di fare le operazioni o meno, si è trovata oggi senza avere in pugno il giocatore chiesto da Gasperini, perché Leveling ieri poi ha cambiato idea, perché su Luis Enrique ci sono stati dei problemi con i club, perché Gittens il Chelsea non si è deciso ad aprire, perché Nico Gonzalez, che poteva essere un'opportunità che la Roma ha valutato ma senza mai affondare, prima che poi Nico Gonzalez tornasse determinante per Spalletti. Devo dire la verità, Spalletti ha sempre pensato che Nico Gonzalez potesse essere determinante per la Juventus. Spalletti, quindi la parte tecnica, tant'è che durante il mondiale Spalletti lo chiamava per dirgli: quando torni sarai importante per la Juve. Poi è chiaro, la società valutava anche di darlo per motivi di stipendi alti, di rosa, di lista, di alternative in quel ruolo, ma Nico Gonzalez Spalletti oggi è importante, quindi diventa praticamente impossibile che possa riattivarsi qualcosa per la sua cessione in così poche ore. E quindi la Roma, sinceramente, adesso capiremo su quale profilo riuscirà e se troverà un giocatore in queste poche ore adatto a Gasperini, quindi che Gasperini debba assolutamente promuovere e con le condizioni giuste per poterlo fare. E il Napoli, sappiamo che senza l'uscita di Lang non avrebbe fatto quell'intervento in attacco di un certo tipo. Il Milan, da come ho capito io, ha finito, se non sistemare il discorso delle uscite, quindi Fofana, che ancora a ieri notte con Lione non aveva sistemato alcune problematiche. C'è il discorso di Tomori, che però mi sembra bloccato. Poi ci sono dei mercati che finiscono comunque dopo e che quindi permettono, tipo quello turco, di poter eventualmente andare ad attingere per poter piazzare determinati esuberi. C'è la Lazio, che sta cercando il giocatore esterno punta dopo Dia e Ratkov sono andati via, quindi capire se farà l'operazione cancellieri Gudmundsson, se farà l'operazione Mann, se prenderà qualcosa dall'estero, se farà Icardi. Ci ha provato fino a ieri, ha tentato di convincere il giocatore di fare un'offerta, ma non è arrivata un'apertura significativa da parte di Icardi. Ricordiamo poi chi è svincolato come Icardi o come il Sharawi, che però credo che oggi alla fine vada al Genoa, sono opportunità che tu puoi cogliere assolutamente anche dopo le 20 di oggi e quindi da domani in poi. Poi c'è la Fiorentina, che comunque sta ancora lavorando sull'uscita di Mandragora, eventuale arrivo di Torreira o di Cancellieri per Gudmundsson, quindi il Torino deve fare ancora tanto in poco tempo, il Bologna deve fare un centrocampista. Credo che Norton Caffè al Venezia possa essere l'operazione più pazza di quest'ultimo giorno di mercato, perché ieri notte le parti stavano ancora trattando. C'era il Leicester che spingeva per Norton Caffè, ma il giocatore pare voglia rimanere in Italia, e quindi questo discorso di Norton Caffè al Venezia può davvero concretizzarsi nella giornata di oggi. E poi, come sempre, l'ultimo L'ultimo giorno di calciomercato presenta sorprese, l'ultimo giorno di calciomercato è talmente pazzo in Italia, lo dico sempre, schizofrenico, che vengono completate delle operazioni mai pianificate, mai programmate.

0: durante l'anno e possono nascere soltanto nei corridoi dell'hotel Sheraton dove io mi trovo in questo momento. Tra l'altro pensate davvero che soltanto in Italia, quindi soltanto nel nostro paese, esiste un ultimo giorno di calciomercato in un hotel. Non esiste da nessun'altra parte del mondo, non solo d'Europa, del mondo. Non si trovano le società, gli agenti di A, di B, di C. Poi qui di A non c'è tantissimo, sono più di B e di C adesso lo Sheraton, però una volta c'erano i box, si trovavano tutte le squadre di Serie A, adesso si trovano un po' meno, ma comunque un appuntamento, un quartiere generale dove fisicamente ci si trova anche a livello media, tutti quanti in un hotel della nazione, non esiste in nessun altro paese del mondo, e questo rende il calciomercato italiano ancora di più e sempre il più bello, il più affascinante, il più pazzo del mondo. Allora, buon caffè di mercato, buon ultimo giorno a tutti e a presto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Milan News in podcast.
3: Amici ed amiche di Milan News il podcast, un saluto e ben ritrovati a tutti quanti voi da Lorenzo De Angelis. Oggi sicuramente è l'Hutchinson Day, il trequartista angloamericano sta svolgendo insomma il consueto iter di visite mediche, di donità sportiva prima della firma sul contratto con il Milan, ma è anche il giorno dell'addio di Santiago Jiménez, perché ieri, ve l'abbiamo documentato, il messicano ha lasciato Milano da Linate Prime direzione Oporto, e dell'esperienza fallimentare del Bebote rossonero abbiamo parlato in compagnia del collega di ESPN Latino America Daniel Martinez.
4: Entonces, ¿qué decir de cosa dire della esperienza Santi Jiménez? Ovviamente un grande rammarico, un amaro in bocca, perché conoscendo la persona, conoscendo il giocatore, le qualità, è stato assolutamente inespresso, ha avuto una serie di una dietro l'altra di situazioni sfavorevoli dalla prima lesione, quella che non si è mai chiarito che cosa lo teneva dolorante, e dopo va bene tutte le situazioni che già conosciamo, che enumerarle uno a uno. Sarebbe lunghissimo. La mia impressione è che c'è stato un affievolirsi di quelle possibilità e di quella forza iniziale che sembrava poteva essere una molto buona notizia per il giocatore, ma anche per il Milan, che aveva investito tanto e che aveva visto in lui una possibilità di giocatore importante. Però il calcio è così, il calcio può prendersi cose che momenti che non si immagina nessuno. Io sono sicuro che chi ha visto a Santi Jiménez e ha scelto di comprarlo, chi lo ha visto giocare tra l'altro in Europa, nel Feyenoord, sa che non è il giocatore che abbiamo visto purtroppo in Italia, e non lo è stato, non per colpa sua, sino per tante situazioni esterne come dico sono venuti a mancare e a provocargli una serie di inconvenienti che lo hanno veramente prima intristito, perché l'ho visto molto triste nell'ultimo periodo, e dopo non ha fatto esprimere quelle capacità di giocatore che chi lo ha visto giocare, come dico, è sicuro che ce l'abbia in corpo. Ha un calcio inespresso completamente in Italia, è stato una vera delusione, perché veramente l'entusiasmo che si era creato intorno al giocatore, non solo in Italia, ma anche nel suo paese natale, nel Messico, e alla fin fine per queste circostanze è rimasto solo un'illusione, è rimasto inespresso. Adesso, come lui stesso ha detto, si presenta un'altra opportunità. La vita sempre dà rivaggi, la vita sempre dà rivincite, forse al Porto si potrà ritrovare, e chi dice che, essendo che è solo un prestito per adesso, dopo potrà tornare in Italia e mostrare a questo popolo che lo ha ricevuto con tanto calore che quello che è successo è stata una circostanza, una brutta circostanza, una brutta esperienza. Naturalmente capisco la delusione dei tifosi che alla fine non ce la facevano più, volevano cambiare, che succede nel calcio, il calcio è fatto dei risultati. A me dispiace che non siano riusciti a conoscere non solo il giocatore, sino anche la persona, perché chi ha avuto tratto con lui può testimoniare della sua bravura, del suo della sua persona, e questo per quello dispiace di più, perché quando a una brava persona le cose non vanno bene, uno non può che dispiacersi ancora di più. Niente, è finita questa esperienza, che sicuramente ci marcherà profondamente al giocatore, e segnerà anche un po'. È negativo purtroppo il mercato che aveva fatto con tanta speranza il Milan, e questo dispiace anche perché quando si cerca talento in Latino America e questo talento dopo non viene, non ripaga questa fiducia, e dopo si ripercute anche su tutto il mercato nostro, anche non il mercato latinoamericano. Però adesso c'è da alzare la vista, come credo che come deve fare Jiménez, e ripartire con più forza, e cercando di avere un po' più di fortuna. Io credo che la fortuna, come in ogni capitolo della vita, è fondamentale, è importantissima, e in questo caso Jiménez non è stato fortunato, e il Milan neanche. Speriamo in un futuro migliore per ambidue.
2: Milan News in podcast.

Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, dell'ultimo giorno delle trattative, ma anche di campionato, perché la Roma è diventata davvero travolgente in questo avvio della Serie A. Ieri un'altra vittoria per 4-0, quella contro il Lecce, ancora protagonista Malen, trascinatore della Roma, Malen che adesso è a quota 5 gol dopo la tripletta rifilata la prima giornata alla Fiorentina, la doppietta di ieri. Andiamo dunque a vedere e anche a leggere quelle che sono state le sue dichiarazioni a fine gara. Malen, attraverso la pagina di Tutto Mercato Web, le leggiamo proprio adesso. Malen che ha parlato del sogno scudetto, però bisogna pensare partita per partita, ha detto: il gruppo mi sostiene, ha detto dobbiamo restare concentrati, affrontare ogni gara con la stessa determinazione, i sogni esistono per un motivo, tutti dovrebbero sognare, noi siamo molto focalizzati, però partita dopo partita dobbiamo procedere con umiltà e continuare a lavorare come stiamo facendo. Poi gli è stata fatta anche una domanda su Lulli, il giovane che è stato impiegato sia contro la Fiorentina che contro il Lecce, ha detto sta giocando molto bene, corre per noi, crea occasioni, difende con grande attenzione, siamo molto orgogliosi di lui e lo sosteniamo in tutti i modi possibili, è un ragazzo che sta dando un contributo fondamentale alla squadra. Insomma, una Roma lanciatissima in questo avvio di campionato. Adesso però iniziamo a fare una serie di riflessioni sul mercato oltre che sul campionato, sentiamo che cosa pensa

0: A questo proposito, Emiliano Viviano, intervistato proprio nella sede del calciomercato a Milano da Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com.
1: Se tu dovessi indicare oggi la regina di queste trattative, quale squadra faresti?
2: No, secondo me sono tante squadre che hanno lavorato bene, la Juve ha lavorato bene, la Roma ha lavorato bene, la Fiorentina ha preso un sacco di giocatori, magari un po' in ritardo sull'amalgama, anche l'Inter per quel poco che doveva fare l'ha fatto bene, il Milan ha lavorato bene in uscita, ha preso un grande centravanti. Ti dico, se te ne devo dire una, ti dico, se prende l'esterno alto a sinistra come sembra possa fare oggi, la Roma secondo me ha fatto un mercato veramente di livello ottimo.
1: Ecco, una delle ultime operazioni di mercato è stato Ken al Como. In tanti hanno discusso sul fatto se Ken sia proprio il
2: Como,
1: giocatore.
2: non ho nominato il Como.
1: Esatto, però comunque se Ken al Como sia proprio il giocatore giusto per lo schema di Fabregas, perché tutto questo grande palleggio, questa profondità che può dare Ken è un po' diversa rispetto forse all'idea di Fabregas, o secondo te è l'uomo giusto al posto giusto?
2: Magari di base pensi di no, ma in realtà secondo me invece gli dà un'opzione che il Como non ha. E secondo me è stato proprio quello che sono andati a cercare, cioè un giocatore che a volte ti possa tenere palla da solo, possa attaccarti la profondità, possa fare reparto molto più di Dubikas, e secondo me sarà molto ma molto utile, specialmente in Europa.
1: Senti, Vicario cosa può dare alla Juve? Perché aveva bisogno anche di rilanciarsi, portare in giro la nazionale per tanto tempo, ha vissuto un momento difficile al Tottenham, non rientrava nei piani di De Zerbi, oggi è il portiere della Juve.
2: Innanzitutto è iniziato benissimo, perché la prima partita non ha dovuto far molto. L'altro giorno fa una parata eccezionale, ma veramente eccezionale, di livello altissimo, quindi secondo me può dare quella sicurezza e quella calma che non è che voglio dire che Di Gregorio non dava, ma si era creata una situazione attorno a Di Gregorio in cui secondo me spesso veniva anche penalizzato al di là delle prestazioni, e quindi oggi lui è partito bene, quindi c'è più fiducia, più calma da parte di tutti, e questo nell'ambiente può essere positivo, no?
1: Parlavi della Roma, secondo te, al di là di quello che ha fatto anche nella partita di ieri contro il Lecce, perché poi sembrava, no, che quella contro la Fiorentina fosse la giornata storta solo della Fiorentina, in realtà è la Roma che oggi è la squadra probabilmente già più in forma del campionato. Può essere l'anno buono per lottare per lo scudetto?
2: Oddio, quello non lo so, credo di sì, credo nel senso che secondo me l'Inter parte davanti a tutti, ma lo dicono tutti, non si nasconde nemmeno l'Inter dietro a quella cosa, però la Roma è forte, ha un allenatore che secondo me è un fenomeno, ha fatto dei grandi acquisti, c'è entusiasmo, è bene che stiano coi fari spenti come è giusto che sia, ma non mi meraviglierei di vederla campione, ecco.
1: Ti aspettavi Allegri al Napoli? Cosa può dare Allegri al Napoli? Perché ho la sensazione che quella seconda parte della scorsa stagione abbia lasciato un po' il segno, no? Nel Milan. Molto bene il girone d'andata e male il girone di ritorno.
2: No, non me l'aspettavo perché va un po' in controtendenza con quasi tutte le scelte di De Laurentiis presidente, no? Dove si andava a cercare un calcio offensivo, un calcio anche estetico. Allegri è un allenatore diverso, è un grandissimo gestore non solo di calciatori, dell'ambiente. Secondo me forse De Laurentiis dopo questi anni cercava uno che mettesse un po' di calma nell'ambiente, nei giocatori. Sicuramente può risistemare tante situazioni che si erano create gli anni passati. È che quest'anno il campionato è molto competitivo, ci sono tante squadre forti, e quindi non c'è molto tempo per fare, diciamo, delle prove oppure per sperimentare. Bisogna fare i punti perché le squadre davanti sono forti.
1: Ecco, volevo chiederti questo binomio che si è ricreato a Bergamo, Giuntoli-Sarri, cioè questo nuovo percorso secondo te potrebbe portare, non dico ai fasti di Napoli perché c'erano anche altri giocatori e l'ambiente era un po' diverso, però l'Atalanta di Sarri e Giuntoli dove la vedi?
2: Allora, guarda, ti dico, ovviamente sono in ritardo perché ti dico le due prestazioni non sono state prestazioni eccezionali, questo secondo me era normalissimo, una squadra che ha giocato per 9 anni con indicazioni totalmente opposte a quelle che chiede Sarri, però è una squadra che dimostra valori, una squadra che non vuole perdere, ha fatto una fase difensiva ottima nelle due partite, l'allenatore è fortissimo, il direttore è fortissimo, quindi diciamo che me li aspettavo più indietro dal punto di vista dei risultati, perché comunque le prime due partite, no, Bologna e Sassuolo non erano facili. Credo che questo per loro sia una sorta di anno zero, però se i risultati vengono.
1: Senti, Aquilani è un predestinato secondo
2: Sì,
1: te?
2: assolutamente. Assolutamente, ecco, la squadra che mi ha impressionato tantissimo è stata la prima partita del Sassuolo d'Aquilani, comunque allenatore nuovo, tanti giovani in campo, giocatori comunque con un livello diverso dalla Serie A per carriera fino adesso, no? Tanti giovani, e si è vista subito la mano di un grande allenatore.
1: Senti, come si spiega a Firenze in questo momento Beto e non Zirkzee?
2: Ma guarda, io ovviamente adoro Zirkzee, giocatore clamoroso, fortissimo in Italia, ha lasciato ricordo.

0: meraviglioso, però secondo me la Fiorentina a livello di caratteristiche aveva più bisogno di un Beto.
1: Perché dici, per il gioco di Gross è più funzionale?
0: Perché hai perso Ken, quindi hai perso uno che ti facesse un attacco alla profondità, una guerra anche a livello di fisico con i difensori. Zirkzee è uno invece che vuole giocare, vuole venire fuori, spesso non gioca neanche da punta, quindi ovviamente Zirkzee è un giocatore clamoroso, però credo che la Fiorentina necessitasse di uno come Beto, come caratteristica.
1: E fino ad ora qual è l'acquisto che più ti intriga, diciamo, di quelli che sono arrivati nel campionato italiano o quelli che sono stati fatti nelle ultime?

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Tra campionato e mercato, un'altra settimana infuocata. Oggi, ricordiamolo, si chiude questa sera 20:30 la finestra di mercato in Italia e quindi c'è veramente pochissimo tempo per chiudere le ultime trattative. Andiamo subito tra poco in casa Roma, ma prima, a proposito di casa Roma, diamo un'occhiata a quello che è accaduto ieri, perché la Roma è veramente, sta giocando a Forza 4. Ve lo ricordate quel giochino del Forza 4? 4-0 in casa contro la Fiorentina, 4-0 a domicilio in casa del Lecce, con un Malen strepitoso, 5 gol in 2 partite, tripletta all'esordio contro la Fiorentina, doppietta ieri che stappa la sfida contro il Lecce, poi la rete di Solé e la rete che è arrivata poi nella finale di partita quando tutto sembrava ormai chiuso da parte di Mora, e quindi la Roma in vetta alla classifica e Roma scatenata anche sul mercato, perché intanto sono ore estremamente calde. Allora andiamo a raccontare perché sono calde queste ore, perché il Chelsea sta facendo sul serio pronta un'offerta da 52 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro, oppure l'inserimento nella trattativa anche di Gittens, attaccante esterno 2004 che interessa anche alla Roma, per Kone. Quindi Manu Kone potrebbe partire alla volta del Chelsea. A quel punto occhio che la Roma deve guardare subito a quelli che potrebbero essere i sostituti. Allora i nomi potrebbero essere quelli di Højbjerg dell'Olympique Marsiglia, sul quale c'è stato anche un sondaggio recente da parte della Juventus, poi parleremo anche della Juventus che vede, come avevamo anticipato, anche vicino all'operazione di Thuram, che probabilmente dovrà andare sotto i ferri, anche per lui ci si attende uno stop lungo. È vero che è arrivato nella serata di ieri sera, sbarcato a Caselle, ma c'è la possibilità anche di andare a cercare un altro centrocampista. Højbjerg era un'idea, ma chiaramente adesso la Roma con più cash nelle tasche può andare a strappare il giocatore all'OM. Pista comunque complicata, ma attenzione anche a Fofana del Milan o Keita del Parma. Chiaramente le ore da qui al termine del mercato manca pochissimo e quindi bisogna incastrare tutto tra cessioni ed acquisti, e saranno ore caldissime in casa giallorossa. Tornando alle sfide di ieri, che hanno completato la seconda giornata del campionato di Serie A, c'è anche da registrare la vittoria al photo finish dell'Atalanta sul Bologna, rete che è arrivata da Samardžić al 96esimo, con il Bologna che aveva resistito fino ad ora, poi fino al 90esimo, poi nei minuti di recupero appunto arriva il gol di Samardžić che trascina la Dea che allo stesso tempo è scatenata sul mercato, perché dopo aver preso Rowe proprio dal Bologna, che non ha potuto schierarlo chiaramente in campo ieri, anche qui mi viene in mente una scena del film che vi ripropongo sempre, che è Moneyball, ti chiamo, stasera non me lo fa giocare contro perché lo prendo io. Il Bologna capitola 1-0, c'è un po' di fermento in

0: senso che Sarri è arrivato a casella letteralmente, visite mediche, ci dovrebbe essere a breve anche l'annuncio, così come in mattinata dovrebbe arrivare Woltemade dal Newcastle in prestito secco con una cifra vicina ai 4 milioni, 3 milioni e mezzo, 4 milioni, senza nessuna opzione di riscatto, e quindi con il giocatore che arriverà in prestito secco, tant'è che questo è stato l'aspetto che ha un po' rallentato i dialoghi con il giocatore che è lusingato dalla Juventus, sì, ma non voleva arrivare letteralmente in affitto, ma in affitto arriverà, anche perché la Juventus poi ha prestato Jonathan David, avete visto anche in mattinata la partenza del giocatore canadese alla volta dell'Atletico Madrid, per lui un prestito con opzione di riscatto a 25 milioni, ma insomma potrebbe sempre ritornare, così come potrebbe tornare Openda, e allora la Juventus non può rischiare di trovarsi poi il reparto offensivo affollato, anche perché ricordiamo che Woltemade era costato al Newcastle una cifra vicina agli 80 milioni, il valore di mercato attuale è circa 50 milioni, non proprio aderente alle casse della Juventus. Allora, questi più o meno i temi, ma ce ne sono tanti altri. Allora, buongiorno da Vincenzo Marangio, da l'informissima Andrea Maiocca dall'altra parte del vetro, e andiamo a pizzicare lui, Alessandro Santarelli. Santa, dove stai?
1: Mi hai fatto venire il mal di testa, Marangio, guarda, c'è il mal di testa.
0: Un'altra volta ti
1: c'è mica una pillola, perché mi è venuto un mal di testa.
0: Ma tu già prendi quelle altre pillole, quindi non sono compatibili con il mal di testa.
1: No, io non prendo nessuna pillola, Marangio.
0: Santa! Allora, ma qua è vero che è presto per dirlo, però la Roma sta mettendo si sta mettendo su una bella strada, sia in campionato che poi sul mercato, che potrebbe arrivare anche
1: Vicente. Quando ve lo dico io mi prendete in giro, e allora
0: fai sempre.
1: Ma no, ma perché
0: piedi.
1: Perché forse qualcosina vedo. Di Malen siete voi stupiti, non io, perché il giocatore lo conoscevo. Quest'anno la Roma ha fatto l'in, cioè giustamente ha detto vabbè, usciamo un attimo dai paletti del fair play, anche se ci sono sempre, ma un pochino più alleggeriti. Questo può essere l'anno per provare a vincere lo scudetto, e la Roma ha fatto l'in. Questo non vuol dire che lo vincerà, però secondo me l'Inter deve guardarsi molto molto molto attentamente dalla Roma. Oggi io, se dovessi giocare il mio eurino, lo giocherei sulla Roma e non sull'Inter per la vittoria dello scudetto.
0: Quindi vedi la Roma avanti all'Inter e sicuramente avanti al Napoli, che comunque è uscita con una sconfitta contro il Como in questo turno di campionato. Come l'hai visto il Napoli di Allegri?
1: Male, non Malen, ma male, molto male. Vabbè, non è un mistero che sia un estimatore di Allegri, però adesso comincio a capire un po' i limiti di questo allenatore. Poi è la seconda giornata di campionato, cambieranno molte cose, però io sinceramente non ho visto grandi differenze tra la vittoria di Genova col Genoa, fortemente condizionato da un clamoroso errore arbitrale, e la sconfitta con il Como. Perché? Perché se l'arbitro non si addormenta in quella situazione lì e annulla il gol del Napoli, il Napoli a Genova non vince mai, e anzi ha rischiato pure di perdere. E col Como, onestamente, è vero, c'è stata un'occasione in cui l'arbitro sembra che possa aver torto qualcosa al Napoli, no? Però il pareggio non sarebbe stato meritato.
0: Beh, poi era fuori gioco, anche se questo fuori gioco,
1: esatto,
0: vale, continua a non convincere, perché
1: nemmeno a me,
0: generale...
1: nemmeno a me. Domenica, anzi sabato, affronta l'Inter. Sai, il Napoli potrebbe ritrovarsi a 3 punti, è già staccato di 5 punti da Roma, che supererà l'Atalanta, e Inter, se l'Inter dovesse battere il Napoli. Guarda, io già mi proietto, secondo me Inter-Napoli è un pareggio. Sì, Inter-Napoli è un pareggio, mentre non ci sarà storia tra Roma e Atalanta. Sai, terza giornata, Vincenzo, agosto, anzi no, settembre, tutto quello che vuoi, però ritornando sul ragionamento del Napoli, i difetti del Napoli, e sono tanti, e si vedono, si sono visti sia nella prima che nella seconda giornata, non è un caso.
0: Tra l'altro adesso continueremo a parlare anche di quelli che sono gli altri colpi di mercato, le altre squadre che si muovono. Sì, già queste partite, questi primi incroci possono raccontare qualcosa, come per esempio la sfida tra Juventus e Milan. Però adesso entriamo nel dettaglio di quelli che possono essere i colpi della Juventus di fine mercato, che possono forse dare qualche freccia importante in più a Spalletti. Però prima di chiudere l'argomento Roma, ti chiedo cosa ne pensi eventualmente di questo colpo qui, ovvero la cessione di Koné, l'arrivo eventualmente nel lavoro che la Roma sta facendo di Fofana, che poi

0: manca poco, perché in realtà Gasperini si è un po' opposto alla cessione di Cone e fino all'ultimo ha detto nella serata proprio di ieri: non ho sentori di addio, invece oggi. Quindi che significa? Che comunque c'è una cessione inevitabile da parte della Roma? Gittens potrebbe in qualche modo insieme a Fofana riequilibrare il centrocampo, o quanto perde la Roma senza Cone?
1: Ma in qualità, Vincenzo, dovesse arrivare una cessione con Henry, rimarrei molto sorpreso. Cioè, poi non cambio idea sul fatto che la Roma possa vincere lo scudetto e continua a investire quell'euro, però rimarrei sorpreso, perché con è venduto l'ultimo giorno di mercato. Sì, Højbjerg è un buon giocatore, Fofana no, cioè Fofana non vale un quarto di con è. Fofana è uno che ha un grande fisico, però non c'ha piedi, quindi cioè, ce l'ha ma montati al contrario. Rimarrei sorpreso di questa cessione, devo dire la verità. So che la Roma cerca Gittens da tempo, che è un buon prospetto, però si indebolirebbe molto al centrocampo, quindi io rimarrei molto sorpreso, molto sorpreso.
0: Juventus, ieri sbarca Caselle Sarr, che comunque insomma viene dalla Tottenham in prestito, ma con un eventuale facile, diciamo, riscatto da parte della Juventus per una cifra totale di 30 milioni, ma soprattutto dovrebbe arrivare in mattinata per le visite mediche Woltemade, oggetto misterioso, nel senso che c'è il partito di quelli che dicono un colpo da scudetto per la Juventus, c'è il partito di quelli che dicono non è un giocatore che scalda, bisogna vederlo, e soprattutto quando arrivano giocatori in prestito secco magari devi capire anche che tipo di apporto ti danno sotto tutti i punti di vista. Però guardando, io ho passato la serata a guardarmelo un pochettino, guarda un po', perché comunque non lo conosco,
1: come lo conosci tu. Hai guardato il suo sosia? Hai guardato il sosia di Walter?
0: No, quelli li guardi tu su quella piattaforma strana che segui. Però, ecco, non è assomiglia anche peraltro a Föhler.
1: Porno. No, ma è lui è il figlio di John Holmes, è uguale.
0: Ok, perfetto. Il figlio di John Holmes, detto questo, è un giocatore che a guardarlo in campo ha fisicità, che 1,98 m, insomma, ce li ha, quei centimetri che chiedeva Spalletti ce li ha. È uno che partecipa anche alla manovra, è uno che fa da sponda, quindi tecnicamente è proprio il giocatore ideale di Spalletti. Leggevo oggi Tutto Sport che lui se l'è studiato a lungo i video di non fare battute, i video di Woltemade, che abbiamo anche ribattezzato, sono le 11:15 di mattina, tant'è sono i bambini all'ascolto. Abbiamo ribattezzato come Voldemort, tra l'altro, sì, ieri l'abbiamo ribattezzato così. Comunque si è guardato a lungo questi video e pare abbia detto ok, sì, è lui, è il giocatore che voglio. Cosa ti aspetti da questo giocatore? Ovviamente deve arrivare a fare le visite mediche, deve firmare, perché l'affare che si lascia sempre tutto un alone di sospetto, di attenzione, quindi prima delle firme non si annuncia nulla.
1: Ma al di là delle battute che ci porteremo dietro, non lo so, io non sono né del partito che è il giocatore che fa vincere questa alla Juventus, perché mi sembrerebbe di prendere in giro i tifosi, però non credo nemmeno che sia un Jonathan David della situazione, un Open Da. Io lo colloco un po' nel mezzo. Sì, ho visto anch'io, allora qualcosa avevo visto in Champions nel Newcastle. Allora, non è mai un giocatore che vale 80 milioni di euro, ma sappiamo che la Premier sta totalmente drogando il mercato. Allora, se avessi avuto dei soldi da spendere, Vincenzo, ti dico la verità, ma detto che poi quello che dico oggi può essere totalmente ribaltato, non l'avrei mai preso. Cioè, se avevo 50 milioni non pensavo a lui, ok? Però in una situazione in cui ti trovi a 48 ore alla fine del mercato, a 24 ore alla fine del mercato, sei riuscito nell'impresa di dar via il foro David, che è un giocatore veramente una cosa mai vista alla Juventus, in negativo insieme a Open Da, io voglio dire che peggio di David non può fare, perché se fa veramente peggio di David, cioè siamo in un cul-de-sac, come piace molto a Rossi. Perciò ti dico questo, Vincenzo: tra Colomani e lui mi aspetto 20 gol in due, ecco. Sono sempre più della coppiata Davido Pendà, che ne hanno fatti 7 in 2.
0: Ci sono già dei messaggi per te. Santarelli guarda anche le difese con cui ha giocato la Roma, è forte, ma se col suo 8 se li sono fatti da soli le squadre con cui ha giocato, difese con la Brodo, dice Gianni da Brindisi.
1: È sempre colpa dell'Astri, è sempre colpa dell'Astri. Comunque, vedi Marangio, io non la devo fare più la mattina, perché come torni te arrivano messaggi, ci sono io, c'è nessuno, quindi io.
0: Ma perché dico tu non gli dai considerazione? Io invece li accolgo tutti.
1: Ho fallito e non farò mai più.

0: la mattina, quindi m'arrangio, arrangiati.
1: Rispondi al nostro amico, non sei d'accordo?
0: No,
1: allora, beh, il Lecce ieri male, l'ho detto anche Di Francesco.
0: Sì, e anche la Fiorentina che poi ne ha prese pure tre dal Frosinone, per l'amor di Dio. Però ragazzi, la Roma in questo senso è una squadra forte, punto. Poi è chiaro che quando giocherà già con l'Atalanta un po' l'asticella si alza, ma in questo momento la Roma è forte contro l'Atalanta, è forte contro la Fiorentina, è forte contro il Frosinone. Poi siamo alla seconda, però come ti dico che ho visto delle cose negative nel Napoli nella prima e nella seconda, ti dico che ho visto delle cose molto interessanti nella Roma nella prima e nella seconda. Poi mancano 36 giornate, vediamo.
1: A proposito di Napoli, ci scrivono ancora e ti vado a leggere i messaggi. Ciao ragazzi, io sono stato a Napoli col Como, sabato sinceramente imbarazzante, non capisco come può fare un campionato con quella difesa, immagino il riferimento è al Napoli che ha perso. Buongiorno, ha rinnovato Marianucci, non Marinucci, però insomma forse i tifosi del Napoli si aspettavano qualcosa di più dal mercato di De Laurentiis, che però era stato chiaro, devo cedere per acquistare. Dopodiché in genere Allegri è un po' il mago della difesa, no? A me piace ricordare anche che l'anno scorso sì, la prima in casa la perse addirittura con la neopromossa Cremonese, poi però ha indovinato 22 risultati utili di fila, quindi vogliamo dare un po' di tempo?
0: Allora Vincenzo, è chiaro che gli va dato tempo e il Napoli alla lunga verrà fuori. Io però te l'ho detto, come ho sempre elogiato Allegri, in questo momento se no ci prenderemmo in giro, ti dico che aver visto il Napoli due volte e aver visto lo stesso atteggiamento a Genova e in casa con il Como mi fa pensare che evidentemente alcune critiche, non quelle a prioristiche di quel poraccio con la barba, ma che quello è un poraccio, ma oneste, ti dico che Allegri, se continua così, il Napoli va poco lontano. Cioè la partita poi l'hai vista anche te Vincenzo, sì, il gol sì. Che fa il Napoli di Højlund è un'invenzione di Højlund, e la cosa che io seguivo con particolare attenzione era il coinvolgimento di Højlund nella partita, e Højlund nel primo tempo tocca pochissimi palloni perché non c'aveva compagni accanto. Cioè mi ha sorpreso anche la posizione di McTominay, che è un giocatore dominante nella tre quarti avversaria, erano tutti dietro la linea del pallone, e questo è, ripeto, senza le critiche aprioristiche, è però diventato un po' il marchio di fabbrica di Allegri. Se non cambia un po' mentalità, io ti dico che il Napoli rischia, Vincenzo, rischia al quarto posto alla grande.
1: Anche perché lì davanti c'ha Elison Santos, c'è comunque ancora Neres che bisogna capire come recupera dall'infortunio, c'è comunque Politano che è un abitué, diciamo, lì davanti, c'è comunque appunto Højlund, tecnicamente c'è Lucca. Insomma,
0: Lucca lasciamo perdere.
1: Sì, lasciamo perdere, però ce l'hai. C'hai le opzioni, ce le hai. Quando nel secondo tempo ha messo, diciamo così, i big in campo, il Napoli che in genere quando metteva questi big ti schiacciava, il Napoli che ricordiamo di Conte, adesso invece è stato un po' più fanfarone nella manovra offensiva, quindi è lì che bisogna lavorare.
0: Sì, decisamente Vincenzo. Guarda, io credo che come sempre dobbiamo guardare il doppio lato della medaglia. Il primo è quello negativo, il secondo è quello che magari Massimiliano deve ancora trovare la coratura del cerchio con questa squadra, e forse piano piano il Napoli verrà fuori, perché come hai detto te qualità ce n'è, però c'è molto da lavorare. E guarda che questo passaggio Inter-Arsenal dovesse fare 0 punti sarebbe un problema,
1: Sì, perché poi cominciano ad affiorare nervosismi, ansia, anche se da questo punto di vista sappiamo bene che Massimiliano Allegri è il classico allenatore che sa mantenere la calma e sa poi rifarsi, diciamo, sul campo. Se il Milan perdesse Fofana per darlo alla Roma, perde più la Roma con Eo o il Milan con Fofana?
0: Fofana è fuori dal progetto, quindi secondo me fa un errore la Roma. Io ti ripeto, non cambia il mio giudizio sulle possibilità della Roma, ma ora sono le 11:23 minuti primi, se alle 12 o alle 12:30 o alle 13 vendono Manu Koné, io resto sorpreso.
1: Però intanto qua insomma tempo stringe, ma sembra che più si va avanti più c'è questa possibilità.
0: Ma sai, lì devono fare una scelta che è molto semplice: o si pagano la multa a novembre, che magari sarà una multa pure salata, Oppure vendono Manu Coné.

0: e non paga la multa.
1: L'Inter è pronta a schierare contro il Napoli i suoi inglesi che sono arrivati, soprattutto il mercato dell'Inter ti è piaciuto? Bisognava fare poco sostanzialmente, e me devo dire la verità, mi sta piacendo molto Martinez come portiere, perché al di là di quello che fa in porta anche nelle uscite mi piace molto, mi convince molto. Detto che Svilar ieri si è confermato, no? Nell'unica sbavatura difensiva grave della Roma, è andato lì, ha chiuso il contropiede, quindi il portiere diventa importante, un fattore in tutte le grandi squadre. Però ti chiedo, insomma, se l'Inter si è anche rinforzata più rispetto all'anno scorso, se resta più o meno qualitativamente come l'anno scorso.
0: Allora, i tre inglesi, due sono forti, e penso a Stones, però bisogna vedere come sta, e penso a Jones, che non faceva il titolare, ma sappiamo che insomma in Italia è anche male, non faceva il titolare, quindi abbiamo visto. L'altro, Spence, è un buon giocatore, ma secondo me non vale Dumfries. Dopodiché l'Inter ha un'intelaiatura ben solida, però dove perderà punti l'Inter, Vincenzo? Le perderà in Champions, perché l'anno scorso hanno fatto una scelta, quella di uscire clamorosamente, no? Perché poi se esce la Juventus allora è sempre un fallimento. L'Inter l'anno scorso esce col Bodo Glimt, io questo lo ricordo sempre a tutti, perché altrimenti si fa due pesi e due misure. Quindi l'Inter, per vincere lo scudetto l'anno scorso, ha lasciato la Champions uscendo col Bodo Glimt, lo ricordo ancora. E quest'anno che fa? Quest'anno cosa pensa di fare? Io non credo che abbia la rosa, perché poi ci sono alcuni giocatori, sì, allora, la rosa a livello numerico, cioè, però ci sono alcuni giocatori che hanno un anno in più, che hanno un'usura maggiore, e quindi ce la farà a lottare con una Roma così in campionato e tenere il doppio fronte? Io non credo, ti dico la verità, non credo. Dovrà fare delle scelte, poi la scelta sarà aprire un ciclo in campionato, vincere il secondo scudetto consecutivo, però rischi di uscire un'altra volta in maniera abbastanza azzardata in Champions. Hanno un allenatore che è Chivu, che è molto elogiato, a me sai che non piace, però l'anno scorso ha vinto lo scudetto. Farà una scelta intorno a febbraio-marzo, Vincenzo.
1: I tifosi di TMV Radio ti sollecitano e ti chiedono, e in questo caso ce lo chiede Alex, tifoso interista: a me piace abbracciare tutti i tifosi che parlano di tutte le squadre, non in maniera,
0: certo,
1: polemica come fa qualcuno.
0: Molto.
1: E Alex dice: vi domando una cosa, ma Woltemade, in arte Voldemort, mi sembra più un'opportunità che un voler accontentare Spalletti. Non notate una scollatura tra Spalletti e la dirigenza? Voi pensate a un progetto Spalletti o navigate anno per anno? Woltemade come si può integrare con Colomani nello schema di Spalletti? Io vedrei bene Alebegovic, Woltemade e con Sesau, ma ovviamente non puoi lasciare 50 milioni in panchina. La domanda è interessante, no?
0: Perché... dico che l'amico intanto vedi che io non funziono, perché a me queste domande interessanti non arrivavano la mattina, quindi ringrazio questo amico, e io la mattina non ci sarò mai più, sappilo Marangio. No, ha molta ragione, gli faccio i complimenti, perché è una domanda molto intelligente, molto interessante. Io allora parto dalla prima. Secondo me Woltemade, tanto oggi faremo esercizio, è più un'opportunità che non una scelta, come dire, condivisa da tutti. Però la dico dov'è che ha ragione, sulla questione Colomani, perché io la penso esattamente come lui, cioè io non vedo il tedesco, così almeno faccio prima, insieme a Colomani. Io non ce li vedo insieme, a meno che Colomani giochi sotto punta, però è una Juventus troppo sbilanciata. Perciò è una bella patata bollente in mano a Spalletti.
1: Quindi Woltemade, patata bollente, ho capito. Allora, altri messaggi che sono arrivati. E l'hai fatto tu il titolo stavolta, è colpa tua. Fabio da Torino, vedi che continuano. Se la Roma vende Manu Koné, addio sogni di scudetto. Mi sembra eccessivo questo, Fabio da Torino, tu che ne dici? Però è vero anche una cosa, è vero anche una cosa. Anche nella domanda di Fabio c'è un pensiero intelligente. Perché? Ale, il calcio lo racconta, tu puoi avere un grande attaccante, puoi avere uno straordinario portiere, un buon difensore, ma il centrocampo è il motore, c'è niente da fare.
0: Sì, allora, prima cosa, tanto ringrazio anche Fabio che non era mai presente con me, tutti presenti con te, benissimo.
1: Ma perché tu non li leggi?
0: Sì, allora, Fabio ha ragione, però non è che la Roma, se perde Manu Koné, si ritrova con...

0: Cumaez l'anno scorso, tanto per dire.
1: Vabbè, speriamo comunque... che vediamo cosa succede quest'anno. No, per adesso certo. fatto una presenza tipo Atalanta, ma.
0: Però ha delle valide alternative. È chiaro che perdi, a parte non credo che lo venderà, poi mi direte voi, oggi vedremo. Però è chiaro che perde il giocatore più forte in mezzo al campo, questo è verissimo. Perciò si può sostituire, però, Vincenzo, si può sostituire e rimane sempre una squadra fortissima.
1: Domande per te, vedi, non te le faccio, te le fanno gli amici. Allora, cosa pensi del possibile arrivo di Tagliafico? Questo sarebbe un gran colpo.
0: Sarebbe un gran colpo per la Juve, intanto perché mette da parte Cambiaso, che è iniziato veramente male. Gli dà la possibilità di guarire
1: la caviglia per lui, ricordiamolo, quindi niente di particolarmente grave, ma col Milan dovrebbe non esserci.
0: Ecco, quindi poteva fare anche la foto col bambino. Vabbè, detto questo, però sarebbe un grande colpo. Sarebbe un grande colpo, è vero che c'ha 34 anni, è vero che la corsia sinistra l'ha macinata in su e in giù, però è un giocatore che darebbe su quella fascia tanta spinta e sì, sarebbe un colpo molto importante per la Juve.
1: Allora, intanto nell'affare David Atletico Madrid c'è anche la cessione del baby Gil Push. Come è una perdita importante della Juve secondo te?
0: Ma guarda, io l'ho visto diverse volte. Secondo me è un buon centrale difensivo. Infatti, tra i due, guarda, promette di più Gil Push di David, onestamente.
1: Ma quindi magari facevano un favore così.
0: È a titolo definitivo?
1: È a titolo definitivo, così pare. Quindi sarebbe
0: guarda, fra i tanti giovani che ha la Juventus, questo è uno su quale secondo me si poteva puntare. Ti dico, non è Usen, però è un giocatore che ha senso della posizione, è strutturato fisicamente, lavora bene di reparto. Mi è piaciuto e sì, quando l'ho visto sono rimasto un po' perplesso. Però probabilmente ha detto, ascolta, noi ti prendiamo sta roba qua, però dacci anche uno serio, insomma.
1: Allora, la diciamo notizia del giorno continua a essere la cessione di Koné, perché arrivano conferme che la società avrebbe detto in separata sede a Gasperini, Koné è in vendita, ci serve anche il cash, quindi
0: non stanno 50 tipponi.
1: No, ma sono di più, sono 60 milioni, che gli vuoi dire?
0: 60 tipponi sono tanti.
1: Tu mi risistemi i conti e tutto quello che magari ho trasgredito dal punto del fair play finanziario, quindi eventualmente così. Senti, Bangula al Bologna. Formula dell'operazione da 14 milioni, ritorna in Italia, tu lo conosci molto bene, come lo vedi questo colpo del Bologna?
0: Marangio, segnati questa cosa, il Bologna rischia pesantemente la retrocessione.
1: L'avevi detto anche della Lazio, che è prima in classifica a 6 punti dopo 2 giornate.
0: Io l'avevo detto anche della Lazio, ma ti dico che la Lazio intanto ha fatto 6 punti e hanno fatto bene, tra l'altro hanno fatto una buona partita, però io ti dico che una tra Lazio e Bologna rischierà.
1: In questo momento più Bologna che Lazio.
0: Giocaci te in quell'ambiente di domenica. Giocaci.
1: Ah no, certo. Domenica sarà veramente.
0: Perché è vero che c'era Tringali con il suo abbonamento in tribuna Montemario accanto al presidente. No, perché Tringali
1: è
0: poi.
1: È
0: portaborse di Lotito, ma a parte questo, poi c'è una cosa che mi ha fatto un po' di tenerezza, ti dico la verità. Perché a un certo punto c'erano dei bambini che hanno provato a fare un coro. Lazio, cioè. Bello, no? Però veramente triste. Io sono dalla parte tifosi a Lazio. Guarda, quello che stanno facendo i tifosi a Lazio, secondo me
1: è un atto d'amore.
0: È un atto di grande amore. E poi ora mi atterrò delle antipatie, ma secondo me è molto più d'amore l'atto di chi sta fuori di chi non va dentro. Quindi Tringali, che ha fatto l'abbonamento in tribuna Montemario accanto a Lotito, è veramente una brutta persona.
1: Alessandro dice: Fabio, ero presente e mi hai letto anche un messaggio.
0: Grazie.
1: Ma noi andiamo avanti con i messaggi che continuano a fioccare. Allora, il nostro amico
0: Aldo, io ci avrei anche da fare una cosa alle 11:38, te lo dico.
1: C'è ancora 2 minuti per noi. A conti fatti, io non ritengo quello della Fiorentina un grande mercato, se escludiamo Atta. Voi cosa ne pensate? Cosa ne pensa Santarelli?
0: Vedi che cioè, stai tornando te, Marangio, tutta una serie di domande no interessanti, di più, bravi.
1: L'amico aggiunge anche un'altra cosa dopo, però vai, continua, voglio rispondere sì. A questo.
0: Guarda, Vincenzo, è un mistero, è veramente un mistero, anche perché, sai che ti dico, che questi ultimi due colpi, Beto e Gnonto, soprattutto Gnonto, io mica l'ho capito. Cioè, Beto chiaramente da via Ken ha bisogno di un altro attaccante, e tra l'altro prende un altro attaccante uguale nelle caratteristiche a Pellegrino, perché è molto simile. Allora, delle due l'una, o è un mercato fatto male o è un allenatore che non ci sta capendo niente. Lo capiremo nelle prossime giornate. Certo, è lo esatto opposto della Roma. Questi hanno fatto 2 partite, 7 gol presi e 0 segnati.
1: Che non è roba da poco. Dai, no. Te ne leggo soltanto uno dei due così ti libero. 60 milioni per Coné sono pochi, visto cosa quanto è stato pagato Tonali, dice Fulvio milanista.
0: Fulvio, guarda, bellissima riflessione, ha ragione, perché per me Coné è più forte di Tonali, senti che ti dico, Marangio, sono due grandi centrocampisti. A me Coné è sempre piaciuto. Quando l'abbiamo preso Turam,
1: ma più forte di Tonali?
0: Quando noi abbiamo preso Turam, Marangio, ti dice abbiamo preso il giocatore più forte del mondo, dice guarda che Coné è forte, no, noi abbiamo Turam, scherzo, però lui è più, per me è più completo. Nel calcio di oggi la fisicità è almeno il 60%, lui è molto fisico, recupera un sacco di palloni, a me piace tanto Manu Coné. Non a caso è titolare nel centrocampo della Francia.
1: Già, e secondo me ha fatto anche un bel mondiale. Guarda, ce ne stanno altri 3 di messaggi, te ne leggo uno e basta, e ti saluto. Vai. Jerry da Pomezia, che dice: adesso che è arrivato Vicario e sembra sia iniziando bene, che ne pensi del mese intero in cui tu, Santarelli, chiedevi a gran voce Muric del Sassuolo? Tu veramente hai chiesto a Muric del Sassuolo?
0: Questa è una presa in giro, perché Nerino diceva di Muric anche in diretta, l'ha detta, ragazzi. Passare da Di Gregorio a Muric sarebbe stato come battere veramente la testa ai muri. No, Vicario è un buon portiere, sbaglierà, prenderà gol, farà delle papere perché lo sappiamo, però è uno che ti dà una certa garanzia, quindi meno male.
1: E occhio, perché dalla regia il Solerti Andrea Maiocca mi segnala che in questi minuti Gasperini si è opposto alla cessione di Coné. Adesso sarà un braccio di ferro con la società, occhio
0: Sì.
1: Ma davanti a 60 milioni secondo me dico, secondo me, prendere la camomilla.
0: Secondo me non lo vendono.
1: Vediamo, perché secondo me da qua arriva una risposta importante. O la società prende in mano la situazione o ci si vende totalmente a Gasperini. Però Gasperini si è opposto, la società potrebbe o accontentarlo o dirgli guarda, sono 60 milioni, prenditi una camomilla, ne riparliamo domani, ma intanto lo vendiamo. Ciao Santa, ci ritroviamo dopo.
0: Ciao Marangio, a
1: noi
0: dopo.
1: Noi invece
0: ciao,
1: ci fermiamo e avremo il collegamento all'inizio di Rotocalcio con Ivan Cardia, collegamento video, lo dico a beneficio del nostro Andrea Maiocca, e così può settare tutti i controlli, e ci ritroviamo tra poco dopo la pausa. We'll be right back.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, dell'ultimo giorno delle trattative, ma anche di campionato, perché la Roma è diventata davvero travolgente in questo avvio della Serie A. Ieri un'altra vittoria per 4-0, quella contro il Lecce, ancora protagonista Malen, trascinatore della Roma. Malen che adesso è a quota 5 gol dopo la tripletta rifilata la prima giornata alla Fiorentina, la doppietta di ieri. Andiamo dunque a vedere e anche a leggere quelle che sono state le sue dichiarazioni a fine gara. Malen, attraverso la pagina di Tutto Mercato Web, le leggiamo proprio adesso. Malen che ha parlato del sogno scudetto, però bisogna pensare partita per partita, ha detto il gruppo mi sostiene, ha detto dobbiamo restare concentrati, affrontare ogni gara con la stessa determinazione, i sogni esistono per un motivo, tutti dovrebbero sognare, noi siamo molto focalizzati, però partita dopo partita dobbiamo procedere con umiltà e continuare a lavorare come stiamo facendo. Poi gli è stata fatta anche una domanda su Lulli, il giovane che è stato impiegato sia contro la Fiorentina che contro il Lecce, ha detto sta giocando molto bene, corre per noi, crea occasioni, difende con grande attenzione, siamo molto orgogliosi di lui e lo sosteniamo in tutti i modi possibili, è un ragazzo che sta dando un contributo fondamentale alla squadra, insomma una Roma lanciatissima in questo avvio di campionato. Adesso però iniziamo a fare una serie di riflessioni sul mercato oltre che sul campionato, sentiamo che cosa pensa a questo proposito Emiliano Viviano, intervistato proprio nella sede del calciomercato a Milano da Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com.
1: Se tu dovessi indicare oggi la regina di queste trattative, quale squadra faresti?
2: No, secondo me ci sono tante squadre che hanno lavorato bene, la Juve ha lavorato bene, la Roma ha lavorato bene, la Fiorentina ha preso un sacco di giocatori, magari un po' in ritardo sull'amalgama, anche l'Inter per quel poco che doveva fare l'ha fatto bene, il Milan ha lavorato bene in uscita, ha preso un grande centravanti. Ti dico, se te ne devo dire una, ti dico, se prende l'esterno alto a sinistra come sembra possa fare oggi, la Roma secondo me ha fatto un mercato veramente di livello ottimo.
1: Ecco, una delle ultime operazioni di mercato è stato Ken al Como. In tanti hanno discusso sul fatto se Ken sia proprio
2: il
1: giocatore.
2: Non ho nominato il Como.
1: Esatto, però comunque se Ken al Como sia proprio il giocatore giusto per lo schema di Fabregas, perché tutto questo grande palleggio, questa profondità che può dare Ken è un po' diverso rispetto forse all'idea di Fabregas, o secondo te è l'uomo giusto al posto giusto?
2: Magari di base pensi di no, ma in realtà secondo me invece gli dà un'opzione che il Como non ha, e secondo me è stato proprio quello che sono andati a cercare, cioè un giocatore che a volte ti possa tenere palla da solo, possa attaccarti la profondità, possa fare reparto molto più di Dubigas, e secondo me sarà molto ma molto utile, specialmente in Europa.
1: Senti, Vicario cosa può dare alla Juve? Perché aveva bisogno anche di rilanciarsi, portare in giro la nazionale per tanto tempo, ha vissuto un momento difficile al Tottenham, non rientrava nei piani di De Zerbi, oggi è il portiere della Juve.
2: Innanzitutto è iniziato benissimo, perché la prima partita non ha dovuto far molto, l'altro giorno fa una parata eccezionale, ma veramente eccezionale, di livello altissimo, quindi secondo me può dare quella sicurezza e quella calma, che non è che voglio dire che Di Gregorio non dava, ma si era creata una situazione attorno a Di Gregorio in cui secondo me spesso veniva anche penalizzato al di là delle prestazioni, e quindi oggi lui è partito bene, quindi c'è più fiducia, più calma da parte di tutti, e questo nell'ambiente può essere positivo, no?
1: Parlavi della Roma, secondo te al di là di quello che ha fatto anche nella partita di ieri contro il Lecce, perché poi sembrava, no, che quella contro la Fiorentina fosse la giornata storta solo della Fiorentina, in realtà è la Roma che oggi è la squadra probabilmente già più in forma del campionato, può essere l'anno buono per lottare per lo scudetto?
2: Oddio, quello non lo so, credo di sì, credo nel senso che secondo me l'Inter parte davanti a tutti, ma sì, lo dicono tutti, non si nasconde nemmeno l'Inter dietro a quella cosa, però la Roma è forte, ha un allenatore che secondo me è un fenomeno, ha fatto dei grandi acquisti, c'è entusiasmo, è bene che stiano coi fari spenti come è giusto che sia, ma non mi meraviglierei di vederla campione, ecco.
1: Ti aspettavi Allegri al Napoli? Cosa può dare Allegri al Napoli? Perché ho la sensazione che quella seconda parte della scorsa stagione abbia lasciato un po' il segno, no? Nel Milan. Molto bene il girone d'andata e male il girone di ritorno.
2: No, non me l'aspettavo, perché va un po' in controtendenza con quasi tutte le scelte di De Laurentiis presidente, no? Dove si andava a cercare un calcio offensivo, un calcio anche estetico. Allegri è un allenatore diverso, è un grandissimo gestore non solo di calciatori, dell'ambiente. Secondo me forse De Laurentiis dopo questi anni cercava uno che mettesse un po' di calma nell'ambiente, nei giocatori. Sicuramente può risistemare tante situazioni che si erano create gli anni passati. È che quest'anno il campionato è molto competitivo, ci sono tante squadre forti, e quindi Non c'è molto tempo per fare, diciamo, delle prove oppure per sperimentare, bisogna fare i punti perché le squadre davanti sono forti.
1: Ecco, volevo chiederti questo binomio che si è ricreato a Bergamo, Giuntoli-Sarri, cioè questo nuovo percorso secondo te potrebbe portare, non dico ai fasti di Napoli perché c'erano anche altri giocatori e l'ambiente era un po' diverso, però l'Atalanta di Sarri e Giuntoli dove la vedi?
2: Allora, guarda, ti dico, ovviamente sono in ritardo perché ti dico le due prestazioni non sono state prestazioni eccezionali, questo secondo me era normalissimo, una squadra che ha giocato per 9 anni con indicazioni totalmente opposte a quelle che chiede Sarri, però è una squadra che dimostra valori, una squadra che non vuole perdere, ha fatto una fase difensiva ottima nelle due partite, l'allenatore è fortissimo, il direttore è fortissimo, quindi diciamo che me li aspettavo più indietro dal punto di vista dei risultati, perché comunque le prime due partite, no, Bologna e Sassuolo, non erano facili. Credo che questo per loro sia una sorta di anno zero, però se i risultati vengono...
1: Senti, Aquilani è un predestinato secondo
2: sì,
1: te?
2: Assolutamente. Assolutamente, ecco, la squadra che mi ha impressionato tantissimo è stata la prima partita del Sassuolo d'Aquilani, comunque allenatore nuovo, tanti giovani in campo, giocatori comunque con un livello diverso dalla Serie A per carriera fino adesso, no? Tanti giovani e si è visto subito la mano di un grande allenatore.
1: Senti, come si spiega a Firenze in questo momento Beto e non Zirkzee?
2: Ma guarda, io ovviamente adoro Zirkzee, giocatore clamoroso, fortissimo in Italia, ha lasciato un ricordo meraviglioso, però secondo me la Fiorentina a livello di caratteristiche aveva più bisogno di un Beto.
1: Perché dici, per il gioco di grosso è più funzionale?
2: Perché hai perso Ken, quindi hai perso uno che ti facesse un attacco alla profondità, una guerra anche a livello di fisico con i difensori. Zirkzee è uno invece che vuole giocare, vuole venire fuori, spesso non gioca neanche da punta, quindi ovviamente Zirkzee è un giocatore clamoroso, però credo che la Fiorentina necessitasse di uno come Beto, come caratteristica.
1: E fino ad ora qual è l'acquisto che più ti intriga, diciamo, di quelli che sono arrivati?

0: nel campionato italiano, quelli che sono stati fatti nelle ultime ore. C'è un giocatore che dice voglio proprio scoprirlo.
1: Ce ne so tanto, ma Rodrigo Mora per primo e ha già fatto vedere ottime cose con la Fiorentina, quasi fa gol, ieri fa gol, ha fatto un assist bello per Dybala, è uno. Voglio vedere Alibegovic, che ovviamente forse farà un po' più fatica a trovare spazio perché la concorrenza è tanta, e l'altro è Gonzalo Ramos, e secondo me c'è un centravanti clamoroso.
0: Senti, ti porto per l'ultima domanda, o quantomeno le ultime due domande, sulla nazionale. È tornato Mancini, presidente Malagò. Che sensazioni hai? Perché poi alla fine si parla molto in Italia, però io stretto a giro di posta mi aspettavo, no, già qualche segnale, non tanto sulle convocazioni, sui giocatori, quanto su una riforma del calcio italiano. Ieri parlavamo con alcuni agenti, tante squadre, troppe, 60 squadre professionistiche per quanto riguarda la Serie C, no, e più la Serie B e la Serie A. Secondo te bisogna partire anche da questo oppure c'è dell'altro?
1: Ci sarebbero tantissime cose da dire. Io ero felicissimo di Maldini e Leonardo, perché secondo me non solo per competenze, ma proprio perché venivano da un mondo esterno a quello che è la federazione e le federazioni, e quindi potevano riformare. Oggi Mancini è un grande allenatore, non ci sono dubbi, però mi sembra che si vada nella direzione di tutto uguale, e quindi non mi sembra che le cose vadano molto bene. Secondo me il calcio è da riformare da lontano. Sono contento ci sia Zola all'interno, perché so che è una persona con valori e soprattutto una persona che sicuramente farà il bene, non dico che gli altri non lo facciano, dico che però sono stati fatti tanti errori, e le persone che hanno commesso questi errori sono quasi tutte ancora lì.
0: Certo, sono d'accordo con te, questo non è cambiare tanto per non cambiare nulla alla fine. Ultima domanda, me ne ero scordata prima, Chivu, chi l'avrebbe detto, eh? E anche come personalità, come modo di gestione, io sinceramente non ci credevo fino in fondo.
1: Io non avevo dubbi, perché innanzitutto è una persona per bene, lo conosco, è stato mio compagno di squadra, è uno che ha grande personalità, anche se magari non era uno in campo che si, diciamo, che lo faceva vedere,
0: sì.
1: E soprattutto è uno che sa stare nel gruppo, è uno che sa farsi credere dai giocatori, perché è leale, e soprattutto sta dimostrando di essere un grande allenatore, perché poi tutte queste cose qui, ok, va bene, ma poi bisogna essere bravi in campo. Lui ha preso una gestione ottima di Inzaghi, con risultati ottimi, due finali di Champions,
0: è stato bravissimo, sì.
1: Ed è stato bravissimo a portare piano piano la sua idea, sia di calcio che di allenamento che di gestione, e i giocatori gli vogliono bene, i risultati ci sono, mi piace come parla, mi piace che non si nasconda, quindi ti dico ottimo.
0: Voto da 1 a 10 a Pia Esposito?
1: 10.
0: Quindi non può migliorare, no? Può migliorare ancora?
1: No, però umiltà, capacità di stare nella squadra, capacità di adattarsi al tipo di calcio, Pio è veramente, oltre a essere bravo, è quel tipo di ragazzo che deve essere un esempio per gli altri ragazzi, per comportamenti, per maniera di parlare e di giocare.
0: Quindi siamo in buone mani là davanti, sarà il centravanti del futuro della nazionale.
1: Assolutamente, non credo, assolutamente si monterà la testa, perché è un ragazzo a posto.
2: Altre valutazioni sul mercato, adesso quelle con un agente di grande esperienza come Silvio Pagliari, intervenuto a TMV Radio.
0: Tu sei molto amico di tanti direttori sportivi, parto da Cristiano Giuntoli, che ora è protagonista in queste ultime ore proprio con un'operazione molto importante, quella di Rowe con il Bologna. Si parla di una chiusura imminente per 35 più 5 di bonus, quindi quasi 40 milioni di euro. Ha fatto, diciamo, anche un'altra bella operazione, che è quella di Kessié, che nessuno si aspettava. Ecco, come lo vedi all'Atalanta?
3: Beh, Cristiano, l'Atalanta lo vedo bene, perché è una realtà dove può esprimere tutte le sue potenzialità, più la sua storia parla chiaro, e con una grande proprietà, con un grande amministratore delegato che è Luca Percassi. Secondo me formano una grandissima coppia, e logicamente con l'avvento di Sarri hanno dovuto cambiare un po' tutta la rosa, perché giocando in una maniera totalmente diversa, gli acquisti, gli ultimi, sono proprio propedeutici per il modulo di Sarri, perché l'esterno di ruolo mancava, perché Raspadori è fortissimo, ma secondo me più adattato per quel ruolo lì, e in mezzo a campo, giocando a tre, ecco che Matty De Ron non era sicuramente consono alle caratteristiche per il gioco di Sarri, ha dovuto un po' ricambiare un po' tutto il modo. L'unico dubbio è proprio questo, ricambiare tanto quando vieni da 9-10 anni in un certo tipo di calcio, quello di Gasperini. L'unico dubbio è questo qua, però sicuramente hanno una squadra fortissima.
0: Giovanni Carnevali, l'uomo giusto nel posto giusto, nel momento giusto?
3: Assolutamente sì, hanno preso praticamente l'alter ego di Marotta, con quelle caratteristiche lì, che ha una grande esperienza in tutte le aree sportive. Sì, Giovanni serviva come il pane, una figura del genere alla Juve.
0: Senti,

0: Invece il Napoli di Allegri ha fatto un mercato diverso, perché doveva abbassare il monte ingaggi, e probabilmente forse bisognerebbe anche spiegare che quando compri così tanto, hai quasi tutti i giocatori, due giocatori per ogni ruolo, non è che poi devi farne tre per ogni ruolo. De Laurentiis ha impostato questo mercato in maniera un po' diversa, perché comunque il Napoli era già una squadra forte. Ti chiedo, è un Napoli che può lottare ancora per lo scudetto con Allegri in panchina? Cosa cambia rispetto a Conte?
1: Ma guarda, ho visto il Napoli a Genova, hanno vinto ma non mi è piaciuto. Io penso che Allegri debba dare prima possibile un bel gioco a questa squadra, perché hanno giocatori importanti. Se l'Allegri, visto la Juve, penso che possa puntare a vincere lo scudetto, non me ne voglia i tifosi napoletani, però il Napoli che ho visto a Genova, sotto l'aspetto del gioco un pochino latida, devono ritrovare subito le trame anche offensive per far male, allora sì che il Napoli può essere una pretendente. Se il gioco latida sarà difficile, perché l'Inter è sempre la squadra da battere.
0: Ecco, Inter squadra da battere, Inter molto criticata anche per la scelta di non essere riuscita a prendere Palestra, però io, per il mio personalissimo pensiero, quando offri 45 milioni di euro più 5 di bonus per un giocatore che ha fatto un'annata straordinaria, ma a Cagliari secondo me ha fatto già una grande offerta. Poi le scelte sono indiscutibili, ognuno nella vita decide di andare dove vuole. Al Chelsea però zitti zitti, con un po' di tempo, di calma, hanno portato a casa Spence, Stones, Curtis Jones, alla fine hanno fatto la squadra.
1: Marotta e Ausilio hanno uno zoccolo duro e hanno fatto una campagna acquisti importantissima, hanno rifiutato soldi per Lautaro Martinez, che è il vero acquisto, perché quando ti permetti di rifiutare quello che hanno rifiutato, sei una grande società solida. L'Inter è candidata nuovamente alla vittoria dello scudetto. Voglio vedere quello che succede a Torino sponda bianconera queste ultime 36 ore, perché si sono ridotti a prendere gli attaccanti in molte squadre gli ultimi giorni. Per me è una cosa un po' assurda, però gioco forza a questo mercato con questi numeri così altisonanti, fuori mercato per certi aspetti, però se azzeccano l'attaccante, la Juve una che si può inserire.
0: Ecco, che non dovrebbe essere Zirkzee, che doveva essere l'attaccante della Fiorentina, non lo è diventato. Alla fine i viola hanno preso Beto, ma ti chiedo di Fabio Paratici, perché tu praticamente l'hai visto ragazzo alla Sampdoria, no? Se non ricordo male.
1: Eh sì, Fabio arrivò quando gli ultimi due mesi miei con Beppe Marotta alla Sampdoria. Se parliamo del 2004, sì. Maggio
0: iniziava
1: 2004,
0: iniziava la sua carriera. Sì. Che pensi, ecco, voglio dire, di questa Fiorentina che sta allestendo? Perché comunque è uscito bene.
1: Hanno fatto una campagna acquisti incredibile sotto sia tutti i punti di vista, sia entrate che uscite, hanno stravolto la squadra. È normale che bisogna dar tempo al mister grosso, perché tante nazionalità diverse, tanti giocatori diversi, non è facile amalgama. Ma certo, nessuno pensava ai 7 gol subiti e 0 fatti e 0 punti in classifica, questo poco, ma è sicuro, però bisogna dargli tempo. Certamente tanti giocatori nuovi, non è facile assemblarli da un momento all'altro.
0: Senti, invece il Como in Champions ti stuzzica?
1: Ma mi stuzzica tutto il progetto, mi stuzzica un allenatore fantastico, mi stuzzica come fanno calcio. Penso che il Como sia un esempio da seguire, hanno speso anche tanto,
0: sì, è vero.
1: Perché altrimenti facciamo finta che non spendono, parliamoci chiaro. Il Como ha una proprietà tra le più ricche al mondo, mi sembra che sia il 27esimo, 30esimo uomo più ricco al mondo, e hanno un allenatore fantastico, un progetto. Non mi meraviglia vedere, un anno o due anni fa feci delle battute con i miei collaboratori e dissi che non mi meraviglierei se fra tre o quattro anni, due anni, il Como vincesse lo scudetto.
0: Non siamo tanto lontani, perché siamo al quarto posto.
1: Appunto, e quest'anno sono convinto che sia una squadra che possa far male a tutti. Ha cominciato subito a Napoli. Certo, per noi che abbiamo vissuto la storia del Como in passato, ci stride un pochettino, no, vedere il Como in Champions League e che batte il Napoli, però questa è una grandissima squadra che farà parlare di sé, perché ha una grande proprietà, una grande dirigenza, perché anche Charlie Ludi è diventato un
0: top. Sarebbe Carlo Alberto Ludi.
1: Per gli amici Charlie. Però è diventato un top manager anche lui e un grande allenatore.
2: Parliamo adesso anche di giovani e lo facciamo attraverso questa intervista al responsabile del settore giovanile dell'Inter, Massimo Tarantino.
3: Ma in questo momento da parte del nostro club c'è un'attenzione particolare sul reclutamento e sullo sviluppo del talento, l'abbiamo detto prima, chiaramente è un argomento.

0: Un argomento molto complesso perché abbraccia un po' un sistema e quindi è complesso, però per quanto riguarda il nostro club oggi noi siamo in questo momento fortemente sollecitati dal nostro presidente, dalla nostra proprietà, che è quello di reclutare talento con responsabilità, perché la prima cosa è responsabilità, quindi lavorare sul nostro territorio cercando fino a una certa età di mettere in condizione i ragazzi di poter vivere la famiglia, di poter vivere il contesto su cui, dove sono nati, e poi eventualmente entrare in una fase di reclutamento un po' più nazionale e internazionale più avanti, sicuramente cercando di pesare molto il livello di chi reclutiamo. Detto questo, in questo momento stiamo cercando, come diciamo prima, di sviluppare, ogni giocatore diventa per noi un progetto, quindi non solo allenare una squadra ma soprattutto cercare di conoscere meglio possibile i nostri ragazzi e cercare di individualizzare il percorso, perché ognuno di loro è diverso e ognuno di loro ha bisogno di un accompagnamento diverso. Questo ci sta dando sotto il nostro punto di vista dei grandi risultati, perché oggi avere comunque tanti 2008 che hanno fatto una tournée con la prima squadra, sono stati molto protagonisti, vederli giocare oggi in Under 23, quando i nostri 2008 giocano in Under 23, i 2007 ancora giocano in Under 20, questo secondo me ci dà l'indice che la direzione è probabilmente corretta.
1: All'interno della strategia c'è una scelta in discontinuità un pochino col passato che mi incuriosisce, quella di Bigica, perché poi nel corso degli ultimi anni si tendeva sempre a premiare allenatori che venissero dalle categorie inferiori. Cosa vi ha convinto più di tutto di questo allenatore, del suo profilo, per scegliere poi lui effettivamente ad affidargli la primavera?
0: Ma Emiliano rappresenta sicuramente un allenatore molto importante per la categoria, un allenatore oggi che ci può dare sicuramente esperienza, che può aiutare i nostri ragazzi sicuramente ad acquisire quelle capacità non solo tecnico-tattiche ma anche caratteriali che possono formare il giocatore. Diciamo prima, l'atleta ha bisogno di lavorare su più fattori della prestazione, uno di questi è anche quello mentale. Emiliano rappresenta per noi un allenatore con un grande temperamento che, oltre a valorizzare la parte tecnico-tattica, sa anche tirare fuori il meglio da ogni ragazzo. Noi siamo molto contenti del lavoro che sta facendo fino adesso e, ripeto, il focus rimane sempre quello di creare talento, ed è lo scopo in questo momento principale che ha il club.
2: Direttore, nella formazione del talento avete intrapreso la strada della seconda squadra. Le chiedo quali sfide e quali possibilità rappresenta la convivenza tra un Under 23 e la primavera.
0: Ma le sfide sicuramente sono quelle di trovare il giusto bilanciamento che serve a entrambe le categorie. Chiaramente per noi che serviamo, noi Under 20, diciamo che serviamo due categorie sopra, quindi sia la prima squadra e l'Under 20, dobbiamo bilanciare un po' meglio i numeri, bilanciare bene gli obiettivi, le strategie. Cioè, oggi per noi non è importante solo considerare che un giocatore possa andare in Under 23, ma anche la riflessione quanto possa giocare in Under 23 rispetto a quanti ne può fornire invece di minuti l'Under 20. Quindi tutte queste strategie sono tutte strategie che lavoriamo insieme con tutto il team dell'area sportiva, cercando di offrire il meglio a ogni talento che abbiamo in casa, cercare di offrire il percorso migliore che lo può aiutare a crescere.
1: Se posso, un'ultima battuta venendo all'attualità, perché c'è un ragazzo che forse più di altri sta rubando l'occhio, che è Carrara in primavera. Può essere lui uno di quelli pronti poi eventualmente a un ulteriore salto già da quest'anno, magari, insomma, presto?
0: Guarda, è un po' presto per dirlo. Noi siamo contenti perché Carrara, come tanti altri ragazzi, lavora bene, è la cosa più importante per noi. Oltre ad avere le capacità tecnico-tattiche, la cosa più importante, ci rendiamo conto che poi li spinge ad alti livelli, è la motivazione che hanno e la capacità di apprendere. Carrara insieme ad altri ragazzi ha queste capacità, però è importante avere pazienza e cercare di capire quali possono essere gli sviluppi per un ragazzo come Carrara. Magari se torniamo un pezzettino indietro, fino a 5-6 mesi fa magari non pensavamo Bovio potesse essere un giocatore con queste potenzialità, però nel momento in cui gli si è presentata l'occasione e lui ha lavorato bene, abbiamo scoperto tutti che ha una maturazione che gli ha permesso di affrontare questa esperienza. con Carrara e con tutti gli altri dobbiamo solo continuare a lavorare e fare in modo che prima o poi, nel momento in cui gli capita un'occasione, lui possa essere più pronto possibile. Questa è l'unica cosa che possiamo fare, poi lasciamo al tempo.

0: la possibilità di capire su quale livello si assesterà.
1: E con le parole di Tarantino siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: I caccia della NATO sono decollati d'urgenza dalla base di Hamar in risposta alla violazione dello spazio aereo in Estonia da parte di una serie di droni. L'allarme è stato successivamente revocato dalle forze di difesa locali. Il ministro degli esteri Margus Thaknä ha sottolineato la prontezza dell'alleanza nel tutelare i territori alleati, definendo l'episodio una conseguenza diretta dell'aggressione russa in Ucraina. Nelle stesse ore un massiccio attacco russo condotto con droni e missili su Ucraina ha causato la morte di 12 persone e decine di feriti. Tensione altissima nello stretto di Hormuz e nei cieli del Medio Oriente. Donald Trump ha diffuso un video generato con l'intelligenza artificiale per mostrare la distruzione dei terminal petroliferi iraniani, definito ridicolo da Teheran, mentre il vice J.D. Vance lo ha descritto come un avvertimento politico. Nel frattempo, dopo un raid americano sull'isola di Larak contro i lanciamissili dei Pasdaran, la Guardia Rivoluzionaria ha risposto lanciando vetture verso le basi statunitensi in Giordania ed Emirati Arabi. Mario Calabresi si avvia ufficialmente alla corsa per Palazzo Marino. Il giornalista ha annunciato l'addio a Cora Media e la rinuncia alle cariche di direttore editoriale e presidente del CDA di Bewater Content per intraprendere questo nuovo percorso civico e politico. Con un messaggio inviato ai collaboratori e diffuso sui social, Calabresi ha spiegato di sentire forte richiamo verso nuove sfide amministrative per la guida del capoluogo lombardo. Si apre un fronte interno a Carroccio. Un gruppo di ex parlamentari ed ex dirigenti provinciali, guidati da Gianluca Pini, ha istituito il comitato per la convocazione del congresso federale della Lega Nord. L'iniziativa punta a riprendere controllo del marchio originale, attualmente gestito come Bad Company, per il piano di rientro dei 49 milioni di euro, sottraendola al commissario Igor Liezzi e contestando la linea politica nazionale impressa negli ultimi anni da Matteo Salvini. Lo stabilimento Stellantis di Mirafiori sospenderà le attività produttive il 2, 3 e 4 settembre per la carenza di componenti destinati ai propulsori delle vetture ibride. L'azienda ha precisato che il blocco non deriva da una flessione del mercato, ma da una domanda di veicoli ibridi nettamente superiore alle previsioni iniziali. La criticità coinvolge anche il sito taxi di Carmagnola, con l'azienda al lavoro per riallineare i ritmi di fornitura alla richiesta dei clienti. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha autorizzato il percorso di ricongiungimento per i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco. Secondo quanto riferito dai legali dei genitori, l'iter concordato con i servizi sociali prevede un riavvicinamento progressivo. I minori potranno effettuare rientri diurni immediati nella casa di Palmoli per poi passare a trascorrere i fine settimana in famiglia a partire dal mese di ottobre, monitorando il pieno reingresso nella vita comunitaria. Tragedia familiare ad Apice, nel Beneventano, all'interno del ristorante Hotel Licciardi. Poco prima dell'orario d'apertura per il pranzo, uno dei tre fratelli che gestivano la struttura ha aperto il fuoco contro i due familiari, uccidendoli sul colpo, per poi rivolgere l'arma contro se stesso e togliersi la vita. Sul posto i carabinieri per eseguire i rilievi scientifici e ricostruire i motivi del diverbio che ha portato al duplice omicidio-suicidio. La tragedia che ha colpito il Nepal ci ricorda che le comunità sono vulnerabili. Per questo la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, accompagnata dal messaggio di Papa Leone XIV, richiama istituzioni e cittadini alla responsabilità di tutelare insieme persona, ambiente e pace. Così Letizia Moratti, europarlamentare del PPE e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia.
1: Proteggere l'ambiente significa proteggere vite umane. Le tragedie provocate da alluvioni, frane ed eventi estremi causati dal cambiamento climatico, come abbiamo visto anche in Nepal, ci dicono che non possiamo più perdere tempo. Nella giornata del creato, il messaggio di Papa Leone XIV ci richiama alla responsabilità. L'Europa deve fare di più. Prevenzione, sicurezza del territorio, manutenzione dei fiumi. Basta burocrazia assurda. Tronchi e detriti rimossi dagli alvei non possono diventare un ostacolo burocratico alla prevenzione. Curare il creato significa anche questo, prevenire le tragedie.

0: tragedie prima di piangerne le vittime.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di mercoledì. L'anticiclone rimane presente sul Mediterraneo, protegge anche l'Italia, seppur dalle infiltrazioni di aria un po' più umida riusciranno a lambire le Alpi, porteranno un po' di variabilità qua e là anche sui nostri rilievi, sia alpini che appenninici. Vediamo la nuvolosità presente, ci sarà qualche annuvolamento in transito a iniziare dalle regioni settentrionali. Poi nel corso del giorno qualche nuvola sparsa anche al centro-sud, comunque non particolarmente consistente, il sole prevarrà per gran parte della giornata. Dal punto di vista delle precipitazioni dunque ci sarà la possibilità di qualche locale fenomeno in formazione nel corso del giorno, segnatamente sui settori alpini centro-orientali, qualcosa anche sull'Appennino settentrionale e su quello meridionale nel corso del pomeriggio e della sera. Sul resto d'Italia prevalenza di tempo asciutto. Questa è la previsione, con una giornata ancora nel complesso soleggiata su gran parte delle nostre regioni, ma con qualche annuvolamento in transito che darà luogo a qualche rovescio, qualche temporale sulle Alpi orientali e, come vedete, anche sull'Appennino meridionale, possibilità di temporali sparsi al pomeriggio. Le temperature si mantengono sempre tipicamente estive, anche se con un qualche grado in meno rispetto ai giorni precedenti, ma comunque oltre i 30 gradi su gran parte delle nostre regioni. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

Cresce l'attesa per il Gran Premio di Formula 1 di Monza, presentato ufficialmente oggi a Milano. Dal 3 al 6 settembre il circuito brianzolo ospiterà un appuntamento già sold out per la domenica, che vede Kimi Antonelli in testa al mondiale e la Ferrari pronta a giocare le sue carte. Il presidente dell'ACI Geronimo La Russa e il presidente di Formula 1 Stefano Domenicali hanno sottolineato la straordinaria risposta del pubblico, mentre la scuderia Ferrari celebrerà a Monza i 30 anni dal primo anno di Michael Schumacher a Maranello con una livrea speciale per Leclerc e Hamilton. Nei posticipi di ieri sera, che hanno chiuso la seconda giornata di Serie A, la Roma travolge 4-0 Lecce al Via del Mare con uno show di Malen, autore di 2 gol e 2 assist, e vola in vetta alla classifica. Vittoria allo scadere per l'Atalanta, che supera 1-0 il Bologna alla New Balance Arena grazie a un tiro con colpo dal limite di Samardzic al 96esimo. Entrambe le formazioni salgono a quota 6 punti insieme a Inter, Milan, Juventus e Lazio. Brutte notizie per il Napoli: Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento d'ablazione per correggere una lieve aritmia benigna riscontrata durante gli ultimi controlli medici. Il centrocampista scozzese tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri soltanto dopo la sosta per le nazionali, indicativamente per la sfida contro Frosinone ottobre, saltando così in match di campionato e coppa con Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina. Ultime frenetiche ore di calciomercato prima del gong: la Juventus ha definito l'arrivo a Torino del centrocampista Pep Matar Sarr dal Tottenham per le visite mediche, ha chiuso con il Newcastle per il prestito dell'attaccante Nick Woltemade, operazione che sblocca il passaggio di Jonathan David all'Atletico Madrid. Operativa anche la Roma, che ha fondato il colpo da 35 milioni per l'esterno Jamie Leveling dallo Stoccarda, cedendo Robinho Vaz all'Hull City. Esordio vincente per i colori azzurri ai campi di Flash Meadows a New York per l'ultimo slam stagionale: Matteo Berrettini ha sconfitto Stan Wawrinka con il punteggio di 7-6-7-6-6-0, regalandosi la sfida al secondo turno contro l'argentino Mariano Navone, autore dell'eliminazione a sorpresa di Novak Djokovic. Avanza anche Luciano Darderi, che ha superato in 4-7 il britannico Van der Ken. Si ferma invece al primo turno la corsa di Elisabetta Cocciaretto, battuta in 2-set dalla ceca Siniakova. Sconfitta casalinga per l'Italbasket nella quinta finestra di qualificazione ai mondiali 2027. A Pesaro la nazionale guidata da Luca Banchi si è resa 64-76 alla Serbia di Nikola Jokic al termine di un match combattuto per oltre tre quarti. Non sono bastati agli azzurri 23 punti di uno scatenato Nico Mannion e i 15 di Simone Fontecchio per evitare l'allungo serbo nel finale. L'Italia scivola così al terzo posto nel girone G in vista dei prossimi impegni di novembre. Prosegue senza ostacoli il cammino della nazionale femminile di pallavolo agli europei in Repubblica Ceca. A Brno le ragazze del CT Julio Velasco hanno travolto la Bulgaria con un netto 3-0, parziali 25-18, 25-13, 25-13. Una prestazione solida guidata dall'attacco di Caterina Antropove, Paola Egonu e dalla regia d'Alessia Orro. Le azzurre conquistano così l'accesso ai quarti di finale, dove attenderanno la vincente della sfida tra Repubblica Ceca e Svezia.

Sport, inclusione e cittadinanza europea correranno insieme lungo le strade della Città dei Papi. È stata presentata a Roma, nello spazio interattivo Esperienza Europa David Sassoli, la seconda edizione della Viterbo Half Marathon in programma.

0: valore sociale e di promozione del benessere psicofisico. Diciamo la vera sfida del nostro tempo. Un'inclusione che è un punto di partenza, uno sport che è uno strumento di dialogo, uno strumento di prevenzione sociale e sanitaria, ma soprattutto di promozione di un benessere di tutte le persone, a prescindere dalle loro abilità, dalle loro disabilità.
1: La manifestazione, inserita nella Settimana Europea dello Sport, è promossa dalla vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna e organizzata dall'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia e dalla rappresentanza della Commissione Europea in Italia, con il supporto di Opes APS, ASD Viterbo Runners e una vasta rete di istituzioni, enti locali e federazioni sportive.
2: L'anno scorso è stata una scommessa, ci auguriamo che grazie all'avvio della seconda edizione possa diventare una manifestazione strutturale. Abbiamo coinvolto tantissime associazioni di persone con disabilità, associazioni di promozione sportiva, abbiamo voluto investire anche sulla comunicazione dal punto di vista turistico e ringraziamo il Ministero del Turismo per il suo patrocinio, ringraziamo il Ministero dello Sport che in maniera veramente forte promuove questa maratona. Noi crediamo che è una maratona che possa promuovere valori importanti, che possa essere a misura di famiglia come i servizi che intendiamo promuovere e soprattutto possa essere non solo un evento sportivo ma un grande evento territoriale, possa essere un modello anche per altri paesi d'Europa.
1: In programma anche una staffetta non competitiva 4x5 km pensata per favorire la partecipazione, l'inclusione e il gioco di squadra.
3: Quello che stiamo cercando di seminare da quasi 4 anni a questa parte e comincia piano piano a dare dei frutti, questo si vedrà ancora di più strada facendo. Vuol dire che lo sport sta veramente diventando un elemento centrale delle politiche pubbliche e il cittadino lo percepisce come un fattore di benessere. Credo che sarà ancora più importante quando riusciremo con continuità a misurare l'effetto della pratica sportiva sulla spesa sanitaria.
4: Vi dico subito che qui è un inferno, anche se sembra calma piatta, come vi sto registrando questo video, poco prima delle 14, perché fra 10 minuti vado in diretta su Sport Italia, quindi seguitemi lì, so che sarete in tanti e vi ringrazio. Facciamo degli aggiornamenti veloci, intanto partendo dalla sorpresa della giornata, perché davano per conclusa in negativo l'operazione Gudmundsson Lazio, e io stamattina vi ho raccontato di una riapertura a sorpresa che ha portato alla svolta. Una notizia nata all'improvviso nella notte tra sabato e domenica: la Lazio voleva chiudere il mercato, che non è ancora chiuso, quindi aspettiamo per qualsiasi cosa, con un colpo a effetto, ha trattenuto per il momento Cancellieri e ha chiuso l'operazione Gudmundsson. Quindi da sabato domenica alla svolta di stamattina, al via libera per le visite, la Lazio avrebbe accettato qualsiasi tipo di formula e ha accettato poi la formula del prestito con diritto di riscatto fra i 10 e i 15 milioni. Perché Gudmundsson? Perché la Lazio ha cancellato tutte le piste estere, ci sono stati dei discorsi avviati per chiudere determinate operazioni, utilizzerà Gudmundsson nei tre ruoli di attacco, giocando col 4-3-3, se sarà sempre questo il discorso tattico di Gattuso, se dovesse cambiare modulo sarebbe più adattabile. È un acquisto importante all'interno di una sessione di mercato che ha visto la Lazio comunque chiudere dei colpi significativi: Sutalo, Frattesi, Pinamonti, Gudmundsson, senza grande disponibilità economica. Quando ha avuto la disponibilità economica ha fatto un disastro, perché Ratkov, che è stato liberato per il Levante qualche giorno fa, non è stato un acquisto compatibile rispetto ai soldi spesi. Dia era stato liberato già nella giornata di ieri per andare in Francia e quindi adesso ci mettiamo l'anima in pace, o quasi, sulla Lazio, vedremo quello che accadrà. Intanto è un traffico internazionale di arrivi, entrate, uscite, è arrivato il famoso Walter Made, acquisto importante per l'attacco della Juve. Vi do un aggiornamento su Cabal, il tentativo che l'Atalanta aveva fatto preannunciandolo ieri sera con la Juventus per il prestito con obbligo a determinate condizioni, fin qui non ha avuto esito. Nel senso che la Juventus non ha chiuso il sostituto, Cabal sta facendo qualche resistenza, l'Atalanta ci riproverà ancora, ma per il momento, mentre vi sto parlando, è una situazione bloccata. Esattamente come ci sono state delle ufficialità su cose annunciate nei giorni scorsi, per esempio ieri Sulemana, il centrocampista dell'Atalanta, ovviamente non

0: attaccante che in questo momento è infortunato, è andato al Sassuolo. È attivo il Torino che ha preso Patterson per la fascia destra dall'Everton, e quindi un'operazione completata. Sta chiudendo anche l'affare Braganca per il centrocampo dallo Sporting, non ha ancora formalizzato la cessione di Gineitis al Celtic, ma c'è ancora tempo, e vediamo come finisce la vicenda Mandragora, che resta sempre in bilico. Mi avete chiesto, ma la Fiorentina cedendo Gudjonsson andrà su un altro esterno offensivo o su un altro centrocampista con quelle caratteristiche nelle ultime ore di mercato? Teniamo Tosver, teniamo situazione a sorpresa, tanto ormai mancano 6 ore e quello che ci sarà cercherò di raccontarvelo con dovizia di particolari. E attenzione ai last minute, perché qui passano, tornano, salgono. Mi giro qui, siamo longa di fuma, e qui sta succedendo davvero di tutto. Stai fumando? Io sto registrando il video. Scusami, sto registrando, stai fumando? No, giusto, ti abbiamo immortalato. Siamo contenti, perché questo è il bello della diretta.
1: È un po' di nervosismo.
0: È un po' di nervosismo. Fumiamo pacchi di sigarette, soprattutto quanto? 4? Meno 4? Ma non mi fanno dei segnali di fumo che non riesco a capire, mentre lui fuma. E vi chiedo scusa, ragazzi, perché qui l'ultimo giorno, anche alla mia età, è un delirio abbastanza insopportabile, però siamo abituati. Vi stavo dicendo, dobbiamo stare attenti alle situazioni da ultimo minuto, sì, perché qualche settimana fa vi avevo dato una proposta di Jorge Mendes al Milan per il suo difensore fresco di nomina, fresco di scuderia, Thiago Gabriel. Mentre vi parlo è una situazione ancora impostata, cioè ancora in piedi. Il Lecce chiaramente deve trovare un sostituto, il ragazzo sa di avere un'opportunità, non c'è accordo, ma è una cosa da seguire. Ci sono altri 2 club interessati a lui, quindi vediamo se il Milan aggiungerà un difensore nelle ultime ore di mercato, e anche questa cosa qui la dobbiamo seguire. Dobbiamo seguire la vicenda Bondò, perché Bondò non c'è, che io sappia, il Monaco, perché è stato accostato al Monaco, ma a me questa cosa non risulta. Risulta invece il Le Havre, un'altra pista francese, Troyes, che si può aprire più avanti, e dobbiamo anche monitorare la vicenda legata all'Olympique Lione su Fofana, perché il centrocampista del Milan che voleva andare al Galatasaray, che aveva accettato la destinazione Lione, anche perché Fonseca, se non ricordo male, l'ha allenato e lo conosce bene, al momento mentre vi parlo non ci sono accordi, ed un'altra cosa che dobbiamo seguire nel dettaglio. Vi chiedo scusa se questa situazione in questo momento comporta gravi perdite sotto ogni punto di vista. Dicevo, Thiago Gabriel va seguito anche il discorso collegato al fatto di dover formalizzare il rinnovo di contratto di Pio Esposito. Nel pomeriggio ci sarà un incontro, e questo incontro ve lo abbiamo raccontato nei dettagli. Più che l'incontro, l'intesa già raggiunta nelle scorse settimane: l'Inter aveva intenzione di blindare Pio Esposito senza quel tipo di margine di manovra e di situazioni diverse, malgrado l'interesse di diversi club inglesi nelle ultime settimane. È molto attivo anche il mercato di Serie B, di serio è andata al Benevento, molte società stanno cercando di rafforzarsi, è attivo il Monza in Serie A, è attivo il Cagliari alla ricerca di una punta, vediamo se soprattutto andrà in uscita Borrelli, che ha diverse richieste dalla Serie B. Insomma, ragazzi, siamo all'interno di un cantiere aperto, seguiteci, perché nelle ultime ore le situazioni si ribaltano. Soprattutto tornando alla Lazio, vi avevo parlato a luglio, il 20 luglio, di Romagnoli, che era stato bloccato dall'Atalanta. L'Atalanta, visto che ha subito fin qui un 2 di picche da Cabal, può andare o su Romagnoli o su un giovane centrale mancino che l'Atalanta cerca. E poi, se non dovesse andare Romagnoli, ci sarebbe il mercato aperto all'estero, e anche questa cosa eventualmente può essere seguita da stasera dopo le 20 in avanti, perché il mercato finisce in Italia, ma ci sono finestre aperte ovunque, quindi presteremo anche lì attenzione. Chiudo su cosa? Sulla Roma. Perché la vicenda Gittens e la vicenda Leveling, dal mio punto di vista, mentre mi parlo, sono 2 partite ancora non completamente chiuse, vanno seguite, ha bloccato la cessione di

0: con E fino a prova contraria che non c'è Gasperini. La Lazio aveva fatto un sondaggio per Mandela Keita del Parma, che poi non ha avuto grande profondità, perché fino a questo momento, ripeto, fino a prova contraria che non c'è, è ancora un calciatore della Roma, Manu Koné, e diventa imprescindibile, perché qualsiasi sostituto, con tutto il rispetto per un ottimo interprete come Mandela Keita, sarebbe evidentemente inferiore a Manu Koné. Ragazzi, vi mando un abbraccio, aiutatemi moralmente, ci vediamo tanto su Sport Italia dalle 14 e poi ancora qui per un altro aggiornamento quando potrò. Un saluto affettuoso, ciao.
1: Ben ritrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trabimeteo per i prossimi giorni. Partiamo come sempre dal satellite che ci mostra la situazione in tempo attuale, con delle perturbazioni che transitano da ovest verso est, dalle isole britanniche verso l'Europa centro-orientale, ma interessano solo l'Europa centrale a nord dell'arco alpino. Il Mediterraneo è sempre interessato ad alta pressione, anzi nel weekend ci sarà una nuova spinta dall'alta pressione nordafricana con caldo, una nuova vezione di aria calda che dal Nord Africa interesserà Spagna, Francia, Italia, temperature ancora pienamente estive. In questo weekend anche fino a 35-36 gradi da nord a sud. Andiamo a vedere intanto le mappe di precipitazioni per martedì e mercoledì. Intanto martedì tra sole e qualche nuvola di passaggio sull'Italia, qualche localizzato piovasco, breve temporale di calore sull'Appennino meridionale e sulle Alpi, più probabili sull'Appennino nord-est, altrove praticamente non succede nulla. Domani e ancora qualche temporale dal pomeriggio sulle Alpi centro-orientali e questa volta qualche temporale in più anche sull'Appennino centro-meridionale, soprattutto Appennino Calabro-Lucano, Campano, non escludiamo qualche cella temporalesca, altrove praticamente non succederà nulla. Ecco invece nel fine di settimana l'alta pressione, una nuova pulsazione dell'alta pressione africana sul Mediterraneo con temperature in ascesa, di nuovo un weekend con temperature abbondantemente sopra media. Queste sono le massime di giovedì, ma poi nel weekend tenderanno ancora a aumentare. Possiamo notare già in molte località massime che oscilleranno tra i 30 e i 36 gradi. E diamo uno sguardo anche alle temperature del mare, che si mantiene sempre ben oltre le temperature medie di quello che dovrebbero essere i primi di settembre, con valori sul Tirreno meridionale, lo Ionio, osservate tra i 28 e i 30 gradi. Insomma, sono temperature da Mar dei Caraibi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo, oppure trovate dettagli sul nostro sito web.
2: Prove di dominio e prove di sofferenza. Avete fatto una partita un po' così.
3: Ma il calcio è questo. Bisogna capire i momenti, bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze, attaccanti avevano tanta voglia di fare gol, i difensori volevano difendere perché avevano capito l'entusiasmo dell'avversario, le energie fresche che loro hanno messo nei ultimi 15 minuti, e nasce questo tipo di partite. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato. Oggi veramente abbiamo creato tanto, purtroppo non l'abbiamo chiusa. Questo tipo di partite alla fine rischia anche di non portarle a casa. Direi che siamo stati anche bravi a fare di tutto per capire quei momenti, quei attimi di sofferenza, con un finale magari a cardiopalma, che qualche cuore poteva anche andare via, siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
4: Quella della sera, prego.
3: Buonasera.
5: Volevo chiederti, Jones, lo possiamo considerare un jolly a tutti gli effetti, cioè può giocare in tutte e tre le posizioni indifferentemente, anche in quella di Çalhanoğlu volendo?
3: Non lo so, di sicuro può giocare da 8, a destra o a sinistra, di sicuro può giocare largo, perché l'ha fatto anche a Liverpool. In questo momento abbiamo Çal, abbiamo Zielo, che per me anche lui è un play, abbiamo Stankovic, abbiamo visto l'anno scorso a tratti anche Petar in quella posizione, Barella stesso. Noi dove avevamo bisogno, con le caratteristiche

0: che i nostri giocatori, con la loro bravura, con la loro esperienza, con quello che portano dal punto di vista della personalità, delle conoscenze del gioco, di una tecnica squisita, riusciamo a alternare e a cambiare in base a quelle che sono le necessità, in base a quello che è l'avversario.
1: Grazie dello sport, prego.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
2: Lei lo scorso anno ha rilanciato o comunque rianimato molti calciatori che sembravano in difficoltà. Quest'anno uno dei calciatori che sembra diverso dal passato è Pavard. Volevo capire cosa ha fatto per convincerlo a tornare ad alti livelli a disposizione dell'Inter e quanto il suo atteggiamento abbia cambiato le vostre strategie, visto che avete cercato anche dei difensori.
0: Allora, prima di tutto, io di Pavard non ho mai parlato, né perché se n'è andato, né perché è successo qualcosa tra me e lui. Punto. Per me, io so chi è Benji e lo sapevo anche l'anno scorso. C'è stata un po' di incompressione da parte di quello che era stata una scelta mia, un po' di quello che era accaduto durante la stagione scorsa, un po' di quello che era accaduto anche durante l'estate, ma io non ho mai messo nei dubbi il valore di Pavard, e lo ha fatto vedere quando è tornato, perché ho visto un giocatore con tanta voglia di riuscire a stare in questo gruppo, perché Inter è Inter, perché lui a Milano sta bene, perché gli è nata la figlia, perché si è sposato, perché gli fa piacere stare in questo gruppo, e quando uno con quelle qualità ha tanta voglia e fa vedere in allenamento e fa vedere anche in preparazione, ma anche nelle partite ufficiali, per me non c'è problema e non c'è mai stato problema.
1: Repubblica, l'ultima.
3: Buonasera mister.
0: Buonasera.
3: Voi adesso avete una settimana intera per prepararvi e poi ci sarà la Champions, avrete un po' meno tempo tra una partita e l'altra, e volevo chiederle, prima di due partite importantissime come quelle col Napoli e Real Madrid, quali sono dalla gara di questa sera le indicazioni più importanti che si porta, cioè le cose su cui ha capito che bisogna lavorare in questi sette giorni?
0: Prima di tutto e qua mi riferisco a quelli che hanno fatto il mondiale, a Stones, a Ciala, a Kanji, Sucic, Thuram, Lautaro, oggi hanno fatto minuti e purtroppo noi siamo costretti a condizionarli nelle partite ufficiali, purtroppo per fortuna, non so come dire, però si vede un po' di ruggine, si vede un po' di mancanza di preparazione, e oggi mi porto quello, che Stones ha fatto ancora 30 minuti credo, o 20, che Ciala ha fatto 60, che Sucic ha fatto 60, che Marcus per la prima volta ha fatto 30 e Lautaro che ha fatto 90, ecco, Akanji anche lo stesso 70, e siamo questi in questo momento e dobbiamo fare questo tipo di scelta per avere tutti allo stesso livello, per non aspettare poi, non lo so, la sosta, tra l'altro arriva tra un po' la sosta e loro vanno in nazionale, quindi noi dobbiamo prepararli al meglio per quello che è il nostro cammino in questo campionato, a volte dobbiamo avere anche la comprensione che magari la squadra dal punto di vista estetico può calare, però sono giocatori importanti per noi e sono sicuro che al più presto li avremo in condizione e pronti a dare 100%.
4: Mi conosce bene Nicola, sai che non cado in questa provocazione. Sono molto contento di quello che ho visto, sì, però prima di tutto dire oggi che abbiamo visto 32 giocatori che sono eroi, secondo me. Io sono bagnato a una sauna. Come hanno fatto a giocare questa partita bella tutti 32? È un merito incredibile. Non si poteva pressare, come sicuramente a dicembre si vedranno di partite più intensità, però anche con questo i ragazzi hanno avuto la mentalità giusta di andare a prendersi la partita, a prendersi il possesso, a lottare quando non abbiamo la palla, quella resilienza di quelli 15 minuti quando tu sai che ti mettono a De Bruyne, che ti mettono a Neres, che ti mettono a Alisson, a Luca, a Spinazzola, che sembrava che no, non finiva mai. Questo è una squadrone il Napoli, per questo lì.

0: non ho molto molto valore, non è nessun messaggio, è solo provare di continuare a migliorare. Siamo una squadra che, per tanto che si parla da noi, che a me non mi importa perché sappiamo molto bene chi siamo e che vogliamo fare, di dove si arriva questi due ultimi anni, e tanta umiltà e lavoro. Lavoro oggi, non siamo una squadra normale perché oggi si festeggia. Oggi noi con la musica, come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli, si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale. Per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così, godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli, che ha iniziato 20-25 anni fa con il presidente a fare quello che noi stiamo provando di fare, un giorno ci sarà naturalità e magari vincere il Maradona potrebbe essere una normalità, però non è questo caso. Manca tantissimo per arrivare a questo livello dello che ha fatto questa società, lo che ha fatto l'Atalanta, lo che hanno fatto tantissimi altri, che questo sì è merito. Noi siamo nuovi, abbiamo iniziato poco fa e dobbiamo avere sempre la prudenza e la umiltà di continuare a lavorare e crescere.
1: Buonasera Fabrica, si può dire che stasera, non so se per la prima volta, questo me lo può dire lei, si è vista anche l'altra faccia del Como, di una squadra straordinariamente matura nel secondo tempo, negli ultimi 20 minuti, forse addirittura nell'ultima mezz'ora, quando sì, il Napoli ha cominciato a mettere un po' di pressione, voi vi siete difesi e bene, senza mai, come dire, distrarvi.
0: Un po' di pressione, io direi abbastanza pressione, però sì che è vero che ho visto tre partite e ci dobbiamo abituare a questo livello dove andiamo quest'anno, che sono 45 minuti top, direi. Abbiamo preso alcuna occasione in un cross laterale, un paio che non si poteva fare molto meglio a livello di aggressività e di duelli, però sì che partita top. Dopo 15-20 minuti secondo tempo bene, però abbiamo iniziato a capire, a vedere che loro hanno cambiato un po' il sistema, hanno fatto dei cambiamenti con gente di tantissima qualità e uno contro uno. E dopo, capendo questo, le ultimi 15 minuti dove la squadra, sì, in blocco basso, sì, non piace essere là, però capire che quando si alza tanto il livello ci sono momenti che non può essere sempre tutti happy flower e giocare e non fare questo. Allora lo abbiamo capito, è una cosa che già abbiamo identificato dall'anno scorso, soprattutto dopo quella partita con il Milan in casa. E penso che oggi è una grande prova contro una grandissima squadra, grandissimi giocatori, dobbiamo continuare a crescere perché è solo la seconda partita, no, del campionato e non vuole dire niente.
2: Mister, buonasera, Giovanni Mieri, Stabia Channel. Ecco, partite equilibrate come queste vengono decise dai dettagli. Quanto è stato importante Maturina? Ha fatto un grande lavoro, si accentrava spesso per tirare fuori Di Lorenzo, ha fatto un gol da trequartista che si stacca e poi dalla sua pressione è dato il gol del 2-1. Quanto sta crescendo sotto la sua gestione, anche come personalità in partite importanti come queste, in uno stadio importante come il Maradona?
0: Su Martin? Sì, Martin è un grandissimo giocatore che ha cresciuto tantissimo la seconda parte della stagione. Anche penso che in Coppa Italia ha fatto una grandissima partita anche qua, a Napoli. E dopo ha fatto un grande mondiale, è arrivato un po' più tardi delle altre, insieme a San e a Nico, che anche è arrivato anche tardi, però sì che si sta abituando. Per esempio l'altro giorno ha fatto un po' di fatica il primo tempo e l'abbiamo tolto, no? E oggi un'altra opportunità e ha fatto molto bene. Per questo sono ancora giocatori molto giovani, che lo dobbiamo capire, oggi la nostra metà, l'average age, l'età media era di 24 anni, Napoli era 29. Stiamo lottando contro squadra di campioni, che noi siamo molto giovani, che alcuna volta andrà bene. No, io devo sapere questo, avere la pazienza di formarli, perché sono non solo un allenatore che deve vincere, sono un formatore, sono un educatore, perché sono tutti ragazzi, bambini, ancora di più di l'anno scorso, che stanno arrivando e niente, gente come Cialova, gente come Omiglia, sì che è vero che devono dare una mano in tutto questo, lo spogliatoio.
3: Buonasera mister. Buonasera. Gennaro Perna, Pianeta Napoli. Le volevo chiedere, quale calciatore ruberebbe a questo Napoli in questo momento, se ne potesse scegliere uno solo? E poi una curiosità, l'approccio alla prossima Champions, che sensazioni le porta? Io glielo posso chiedere adesso perché poi non ci rivedremo più, però la Champions come pensa di affrontarla?
0: Beh, realmente non è il momento, ok, come capirei manca una partita importantissima a Genoa, si deve fare al meglio, ci saranno tantissime partite dove loro sono meglio di te, allora già dall'inizio deve accettare. Loro sono un 80% per vincere la partita, tu hai un 20%. Come con quel 20% io esco dal 99.9% di quel 20% per vincere la partita. E sarà così, sfortunatamente. Quando vai troppo veloce nel processo, come stiamo facendo noi 5-6 anni in avanti, alcuna volta te la deve, in alcun posto deve concedere qualcosa, sicuramente sarà là. E niente di più. Genoa, partita importantissima per noi, non ne penso niente nella Champions, te lo giuro, perché questo è un processo di passo a passo, anche se vogliamo sempre guardare in avanti. E la vita sono piccoli momenti, e oggi è un gran momento, e da domani si inizia a pensare a venerdì. Ok, grazie.
4: Si sente?
5: Sì.
4: Ok. Ciao mister, parto da una frase che ha detto poco fa a Radio Nostalgia un tifoso di un club dei 25 tifosi che erano qua, dice: noi abbiamo sostenuto la squadra ha già fatto fatica a sostenere noi, e oggettivamente si fa fatica a dargli torto, perché per 75-80 minuti si è visto poco. Le voglio chiedere un giudizio su questa partita, cioè se ha lasciato un po' di amaro in bocca anche a lei vedere questo Genoa, poi primo tempo in modo particolare, sbagliare tutto quello che si poteva sbagliare.
6: Secondo me non eravamo partiti malissimo, fino al gol loro c'era abbastanza equilibrio. La cosa, il sostegno non lo posso, il sostegno nostro e loro non lo posso dire io quanto deve essere, e non lo posso misurare io. E il fatto è che tiriamo poco, non arriviamo mai a tirare in porta, arriviamo nella loro tre quarti, costruiamo anche in maniera un po' più pulita rispetto all'anno scorso, ma si tira poco in porta. E per tirare in porta bisogna andare in verticale, come abbiamo fatto tante volte l'anno scorso, una cosa che ci ha portato dei vantaggi, e bisogna saltare l'uomo. E non abbiamo tantissima gente che salta l'uomo, ne abbiamo poca, e quindi dovremmo pensare a qualcosa di un po' più diverso, verticale, pratico, rispetto a quello che abbiamo visto nel primo tempo. La reazione degli ultimi 20 minuti secondo me è stata positiva, magari meno ordinata di quello che abbiamo visto nel primo tempo, un po' di cuore, salti due volte l'uomo, butti la palla dentro e qualcosa crei. Non voglio banalizzare tutto, ma arrivare a tre quarti campo è bello, poi dopo se non tiri mai non è quello che piace a me e non è quello che ti porta punti.
4: Allora, in tal senso, poi cedo la parola ai colleghi, ti chiedo se l'ingresso di Mike Tri, si è preso questa responsabilità anche Messias qualche minuto prima, di provare a creare superiorità numerica e saltare l'uomo, se forse è una delle migliori indicazioni che arriva da oggi, e cosa si può fare anche con Baldanzi, che forse copre tanto campo ma poi negli ultimi metri qualcosa gli può mancare.
6: Penso che Mike Tri sia entrato bene, penso che è entrato bene Osmanic, penso che siano entrati bene Junior, come sempre, hanno portato freschezza, hanno portato anche qualche inserimento senza palla. E si è preso responsabilità, ha gestito bene anche la palla, meglio nella zona di centrocampo rispetto a quello che aveva fatto di solito nelle amichevoli, ed è una risorsa per noi, ragazzo giovane, di intensità, di gamba. Per quanto riguarda Baldanzi, quando loro ci marcavano a uomo cercavamo di portarlo lontano dalla loro linea difensiva per scoprirli un pochino, come tutta la squadra, insomma, quando la squadra è un po' piatta, viene risucchiato anche lui da questo torpore, e poi anche lui deve dare di più negli ultimi metri specialmente, trovare quei guizzi che a noi possono farci la differenza. Non ci dimentichiamo mai che giochiamo contro una squadra forte, abbiamo giocato contro due squadre forti, non è che abbiamo giocato contro squadre che competono per, fra virgolette, il nostro stesso campionato.
7: Schema Pietro.
8: Buonasera mister, parlavi di due squadre forti, quindi che sono di livello superiore al Genoa, ecco, con due atteggiamenti diversi, no? Con il Napoli li avete messi lì all'angolo e poteva essere una partita da punti, quella di oggi obiettivamente no, cioè poi poteva scapparci nel finale, però forse sarebbe stato troppo. Ti preoccupa questo passo indietro a distanza di una settimana? Può aver pesato sulla testa di alcuni giocatori questo mercato che si chiude tra un paio di giorni?
6: No, io non c'è. Sì, mi preoccupa, tutto mi preoccupa, tutto mi deve preoccupare. L'altra partita è stata molto buona, avremmo meritato punti e sappiamo perché non le abbiamo portate a casa. Questa è stata meno buona e quindi devo essere preoccupato, devo analizzare onestamente quello che è successo in campo, cercare di capire perché, per come, cercare di capire cosa fare la prossima, che contiamo una squadra forse ancora più forte della Lazio, che oggi per mezz'ora ho visto la partita distrattamente, ha messo sotto il Napoli in maniera importante a casa loro, quindi è vero che ci sono obiettivi diversi, ma noi dobbiamo giocarcela anche contro queste squadre forti, perché poi i risultati li abbiamo fatti anche contro le squadre forti l'anno scorso. E mercato, sappiamo che siamo una società che ha bisogno di fare delle uscite, io cerco di essere più concentrato possibile sulla partita, la società ha degli obblighi, ha degli onori, degli oneri, e quindi cerchiamo di lavorare noi quando siamo quelle due ore sul campo in maniera molto professionale su quella che è la partita. Poi intorno ovviamente non posso dire che c'è stata la stessa concentrazione sulla partita rispetto alle prossime, spero.
8: L'ultima è proprio in tema di mercato, questi ultimi due giorni, cosa ti aspetti in entrata? E hai detto che ci saranno delle uscite, ecco, che cosa ti attendi, cosa ti hanno detto?
6: Mi aspetto un po' quello che mi aspettavo, cioè, l'altro anno, cioè, noi ci siamo salvati a maggio, 5-6 partite prima della fine, abbiamo usato le ultime partite per conoscerci un po', per valutarci e per capirci. Ci sono delle cose che sono chiare in questa squadra negli ultimi 30 metri fa un po' fatica, gli mancano un po' di spunti, gli manca uno contro uno, quindi questo era quello che avevamo cercato di, sul quale abbiamo parlato, mi sto impappinando, abbiamo parlato di questo a maggio e penso che sia quello che ancora ci serva di più, ma questa è una squadra che poi qualsiasi cosa uscirà fuori dagli ultimi due giorni di mercato dovrà trovare una quadra, dovrà e potrà salvarsi, cioè se abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare, anche così.
5: Buonasera mister, la sensazione che si è avuta un po' oggi rispetto magari alla partita con Napoli, dove avevate messo un piglio che ricordava un po' quello della scorsa stagione, di una squadra che ancora non ha trovato la sua strada, la sua identità, cioè un po' a metà fra il tentativo di giocare a pallone e a volte avere invece quella grinta che vi ha anche aiutato tanto oltre al gioco a salvarvi l'anno scorso. Non so se hai questa sensazione, qui ci può anche stare perché siete all'inizio e comunque hai dei giocatori diversi. E poi sul mercato dici di saltare l'uomo, ti chiedo per una volta di un giocatore di cui si parla tanto in quest'estate, che è il Shaarawy, un giocatore ancora libero, non so se può essere un calciatore su cui a volte ci avete pensato.
6: Gli uomini che erano in campo oggi erano gli stessi su per giù, tranne su Amorim, che hanno giocato contro il Napoli, e sono gli stessi che c'erano l'anno scorso, quindi non può essere un problema di novità o di non conoscersi se una partita viene fatta molto bene, una partita viene fatta meno bene. Tentare di giocare e essere aggressivi è esattamente il piano gara di oggi, è esattamente il piano gara che abbiamo avuto contro il Napoli. A volte riesce, a volte non riesce, ci sono anche gli avversari. A me piacerebbe giocare tutti 90 minuti come abbiamo giocato gli ultimi 20, mi piacerebbe giocare 90 minuti come abbiamo giocato i primi 60-55 contro il Napoli. Ci sono anche gli avversari che hanno valori importanti, la Lazio ha valori, penso di non dire niente di nuovo se dico che ha valori superiori ai nostri. Però ripeto, se si può fare 60 minuti bene contro il Napoli, si possono fare anche contro la Lazio, quindi noi dobbiamo lavorare in funzione di fare le cose meglio di come le abbiamo fatte stasera, analizzare con grande serenità, siamo ad agosto ancora, quindi tempo per capire, per analizzare ce l'abbiamo. Dobbiamo solo appunto capire chi siamo dal 2 settembre, capire chi siamo, come vogliamo difendere, come vogliamo pressare, come vogliamo costruire e soprattutto come vogliamo fare gol.

0: Buonasera, mister. Stiamo aspettando il microfono. Rispetto alla gara col Genoa, stavolta non è riuscito nel finale a riprenderla e a cambiare un po' il passo. Cosa è mancato? Solo una questione di condizione? Un po' di coraggio?
1: Ma rispetto a Genoa abbiamo avuto anche, secondo me, occasioni migliori. Già nel primo tempo, non facendo un buon primo tempo. Ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, e questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi, quindi, e capire certi momenti della partita, perché dopo l'1-1 in quel momento lì prendere il secondo gol sicuramente ci ha fatto male, ma la cosa più diciamo clamorosa è stata quando a 20 secondi alla fine del primo tempo abbiamo subito un tiro in porta che ha parato Meretti, subito dopo il calcio d'angolo dove ha colpito la palla di testa uno da solo. In quei momenti lì la partita devi comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo dopo diventa tutto più difficile, quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita, quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
2: Mister, buonasera. Questo è il dato negativo, però qualcosa di positivo è venuto anche fuori, il fatto che comunque Fabregas ha un po' snaturato il suo gioco perché aveva visto che il Napoli veniva su e comunque veniva con tante idee propositive, e questo un po' l'ha messo in difficoltà, si è chiuso tanto, ha fatto dei cambi sicuramente difensivi. Cosa si porta a casa di positivo lei da questa partita?
1: Ma allora, quello che ho detto prima del negativo è perché bisogna migliorare, perché come dico sempre, se non aumentiamo un po' la percezione del pericolo poi diventa difficile quando difendiamo. E poi dopo ci sono state le cose importanti, perché il primo tempo abbiamo avuto anche occasioni, nonostante che il primo tempo sicuramente non è stato bellissimo, però abbiamo avuto delle occasioni importanti. Il secondo tempo poi l'abbiamo messi nella metà campo avversaria, ma questo cosa voglio dire? Che i ragazzi devono capire che le partite durano 95 minuti, non è che finiscano al 40esimo, al 30esimo, al 60esimo, ma anche gli ultimi 7 minuti devi avere la lucidità, di avere la pazienza, soprattutto quando hai la squadra avversaria vicina all'area, di essere più lucido. Basta vedere che negli ultimi 30 secondi abbiamo avuto l'occasione con Luca, quindi quello c'è positivo. I ragazzi devono capire che sono una squadra forte, che comunque le occasioni le creiamo. Bisogna migliorare in questo momento quello che è certi momenti della fase della partita. Da questa parte
3: la Repubblica. Sera, eccomi, salve. Tra le cose da migliorare c'è anche l'approccio, perché pure a Genoa hanno cominciato loro e poi voi siete usciti, il Napoli è uscito fuori, anche oggi no, i primi 20 minuti il Como, poi hanno segnato, il Napoli ha pareggiato. È anche questo un altro aspetto da migliorare?
1: Assolutamente, ma siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto soprattutto perché era la prima in casa. E sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare risultato, però ci sono delle cose positive e bisogna assolutamente migliorare quelle che sono le cose negative, ma soprattutto, ripeto, questa attenzione di stare un pochino più attenti in certi momenti della partita.
4: Mister, al di là dell'episodio del secondo gol, le volevo chiedere nel secondo tempo per lei cosa non aveva funzionato nei tempi sulla pressione, perché molte volte mi venivano in mezzo, e in generale al di là dell'episodio cos'è che non ha funzionato?
1: Nel primo tempo? Nel primo tempo loro sono stati molto bravi, erano più freschi, si muovevano tutto in continuazione e noi facevamo fatica, però in quei momenti lì io capisco che vorremmo avere sempre la palla, ma non la possiamo avere per 90 minuti. In quei momenti lì se loro riescano a muoversi, siccome il Como lo fa molto bene perché sono molto bravi, non devi subire, perché poi dopo la partita cambia, è lunga, e a quel punto lì poi dopo nel secondo tempo poi puoi cercare di giocarla per poterla vincere. Ecco perché in quei momenti lì bisogna un attimino sicuramente migliorare e comportarsi in modo diverso, cosa che avevamo fatto a Genoa nel momento di difficoltà. Grazie, buona serata.
5: Italia, nella prima frazione, nel primo tempo, è fino ai

0: mister Allegri, siete parsi abbastanza incapaci di cambiare il canovaccio della gara, insomma col Como che teneva palla, pressava e creava occasioni. Ecco, era veramente incapacità o era un piano gara, insomma, pensato in quel modo per poi provare successivamente coi cambi a metterli in difficoltà? Grazie.
1: Ma sapevamo che loro anche l'anno scorso hanno dimostrato di essere la squadra che fa più possesso palla in Serie A, quindi sicuramente non era facile affrontare questo tipo di squadre. C'era da dire anche che non sempre potevamo andare a pressare, perché un po' loro sono bravi a metterti in mezzo, un po' per, come ho detto prima, le temperature che erano veramente alte, abbiamo cercato di chiudere le linee dentro e sfruttare poi, quando avevamo la palla, provare a giocare, a metterli là o sfruttare le ripartenze. Abbiamo, come ho detto prima, concesso due leggerezze che ci sono costate caro, e potevamo gestire meglio subito dopo il pareggio, perché comunque l'avevamo ripresa il momento, rimanere un po' più solidi, compatti, però dobbiamo rimboccarci le maniche subito, perché arriva un'altra grande sfida e dobbiamo essere pronti.
2: Bravo Alex, senti, però anche in fase difensiva, quando il Como avanzava, soprattutto nel primo tempo, dava sempre la sensazione che poteva essere pericoloso, riuscivano a trovare sempre spazi tra le linee, riuscivano a entrare in area, secondo me con troppa facilità, cioè è mancata un po' forse di intensità, di cattiveria, perché arrivavano al limite dell'area veramente con semplicità. Ecco, da questo punto di vista forse pensi anche tu che ci sia qualcosa da migliorare? Grazie.
1: Sicuramente si può migliorare sotto tutti gli aspetti, questo è un aspetto su cui lavoreremo nei prossimi giorni. Potevamo evitare qualche imbucata, loro hanno grande qualità, però magari, come hai detto bene, dovevamo essere un po' più cattivi e concentrati, però c'è anche da dire che arrivavano fino lì, poi occasioni grandi, a parte i gol, un'altra occasione non sono neanche state forse create, quindi è vero che eravamo un po' bassi, abbiamo sofferto un po' il loro possesso palla, però si può sicuramente migliorare, si deve migliorare questo aspetto come anche altri.
3: Uscito molto presto dal campo e è andato negli spogliatoi, e chiedo se usa fare sempre così, se le serve questo momento anche di solitudine all'inizio per fare la sua analisi, e cosa ha pensato quando è sceso subito per primo negli spogliatoi, all'emozione di San Siro, alla partita, il suo primo pensiero.
4: I do all the time, every time that finish the game, I it doesn't matter the results, especially when we win, I go right away to the dressing room, because I need to calm down, and I know that I'm the face of the team, so I will give my face no matter what the result here. So it's important for me to understand the game a little bit and to calm down, because I'm like you, a little bit like the Italians, a really passionate guy, so I need 5 minutes for me, for myself. The first thinking was, we have a lot to do. When we finished the game, my feeling was, we are so far from the team that we need to be a very, very strong team. But also I was really proud for the guys, because they are being brave and they are working really hard. So my first feeling was happy because we won, but also I was thinking already what I should say here and what I should train in the next training.
5: Bonfanti, poi Gioia.
6: Buonasera mister, pensando al Torino e al Venezia, un passo avanti o un passo indietro come qualità di gioco? E lei dice dobbiamo lavorare very hard, che cosa manca per vedere il Milan di Amorim?
4: In this moment everything is a pass in front, not behind, because even the difficulties help us to understand what we need to work. So everything that happened today, it's also very good to give the step forward. Was two completely different games. Torino is a squadra that we understand what they are going to do, is going to be system v system, is easier to understand what is going to happen, but sometimes it's harder to control. In this game, you saw the rotation of

0: the team. So we need to adapt so many times. We need to live one against one. Conny sometimes was playing one against one with 30 meters. So all these details, I understand what is hard for my team or not. So I will say that is a step forward because we won and we understood what we need to train in the next week.
1: Sia a Torino che stasera dietro la punta, quindi volevo chiederti dove preferisci giocare, dove ti senti a tuo agio e dove pensi ovviamente che il mister possa utilizzarti di più nel corso di questa stagione. Grazie.
2: Beh, penso che l'avete già visto, sono un giocatore che può giocare a diverse posizioni, quindi io non ho un ruolo proprio che preferisco. Ne ho parlato con il mister prima che iniziava la stagione, mi ha detto che mi vedeva un po' più dietro l'attaccante per giocare in spazi un po' più stretti, quindi io comunque è una posizione anche dove mi sento al mio agio, e come l'ho sempre detto, ovunque dove giocherò darò sempre il 100% per aiutare la squadra, perché quello è il più importante questa stagione, di creare un gruppo e che ognuno che gioca, qualsiasi la posizione che sia, dà il suo 100% per aiutare la squadra e aiutare a prendere i 3 punti.
3: Francesco Bonfanti, Telecity.
4: Ciao Alexis, buonasera. Era la prima volta che tornavate a San Siro dopo il Cagliari. Che effetto ti ha fatto e che sensazione hai avuto nei confronti dei tifosi? Cioè, vi sentite in qualche modo in debito nei loro confronti per quello che è stato?
2: Beh, in debito no, perché penso che i tifosi sanno che comunque, anche se non siamo arrivati al nostro obiettivo l'anno scorso, abbiamo sempre dato il 100%. Poi ovviamente nel calcio sappiamo che le cose possono anche girare male, quello che è successo l'anno scorso, però penso che siamo stati bravi quest'anno a dimenticarsi tutto, a lasciare tutto dietro di noi e ripartire su delle basi nuove con un nuovo allenatore. Quindi oggi per noi era importante, davanti ai tifosi, anche in questa giornata in memoria a Franco Baresi, di dare il 100% e di far vedere un nuovo Milan, diciamo. È quello che abbiamo fatto, prendendo anche i 3 punti, e quindi continueremo nelle prossime settimane così, con questa mentalità.
3: Facciamo l'ultima con Fabio Conte, Agenzia Aria, dopo lasciamo spazio al mister che aspetta.
5: Ciao, Leao va via, è venuto a salutarvi, quali sono le emozioni, quant'è la storia, è stata abbastanza lunga anche la tua vissuta insieme a lui, anche se sei mancato qualche anno, cosa lascia Leao e che ricordo ti lascia?
2: Beh, penso che avete sentito quello che ha detto il mister ieri nella conferenza prima della partita. Sappiamo tutto che Rafa è un grandissimo giocatore, che quando sta bene può far cambiare una partita lui da solo, e io l'ho sempre detto a Rafa, cioè per me può essere uno dei giocatori più forti al mondo. Penso che nessuna storia è eternale, c'è sempre un momento per staccarsi, e penso che Rafa ha pensato di partire in questo momento, e è scelta sua. Noi gli auguriamo il meglio e spero davvero per lui che farà bene nella sua nuova avventura. Ci dispiacciamo, però dobbiamo andare avanti adesso e guardare la nostra squadra e provare a fare il meglio nelle prossime settimane.
3: Mister Spalletti, di cosa ha bisogno a centrocampo? A livello numerico sicuramente qualcosa in più, ma vista la preoccupazione per Thuram di cui ha parlato ieri, e questa trattativa sfumata per che sì, adesso di che profilo ha bisogno la Juve?
6: Probabilmente, se viene confermata questa situazione di difficoltà dalla parte medica su Thuram, c'è bisogno di un calciatore a metà campo. E i nostri direttori avevano organizzato una situazione che fosse logica e che fosse interessante sotto tutti gli aspetti. Poi è sfumata, per cui ora loro andranno alla ricerca di un altro profilo.
3: Alessio Giuseppe,
7: Sulla partita, mister, di stasera, lei dice sempre non serve essere sempre la stessa versione di se stessi. Oggi abbiamo visto due versioni di Juve, quella prima dei cambi del secondo tempo e quella dopo. Quanto non le è piaciuta la prima versione, quanto le è piaciuta la seconda invece?
6: No, il problema è vostro, perché a me è piaciuta anche la prima e mi è piaciuta molto. Poi è vero, non siamo stati bravi a strappare quello spazio per una triangolazione, per un tiro in porta, nei movimenti lì di accerchiamento all'area di rigore abbiamo fatto un po' di confusione, ci è mancata l'incornata dentro perché abbiamo fatto 20 cross. Voi vi appellate a quel colpo di testa dove naturalmente Guglielmo Vicario ha fatto una grande parata, perché è quella la situazione del dubbio del risultato, perché ho sentito il risultato, la Juve ancora qui, là, sotto e sopra. Colpo di testa abbiamo ricevuto. Noi di quei cross lì se ne è fatti 25 nel primo tempo e non siamo stati bravi a fare un colpo di testa. Poi abbiamo fatto una partita serissima, i calciatori hanno fatto una partita con obiettivo, con motivi, con qualità di gioco, con pressione continua. Siamo stati qui dentro tanto a fare queste situazioni qui. Poi è chiaro che ci vuole la zampata, ci vuole poi l'estrema qualità, ci vuole l'anticipazione, ci vuole, però quando stai tanto così io sarei contento di rimanere dentro l'area di rigore quanto ci siamo stati in più. Poi se non si fa gol è chiaro che per voi va tutto male, però il problema è che probabilmente non siamo stati così precisi da impensierire di più, ma di situazioni ce ne sono state molte, insomma, ecco.
8: Campo. Ciao Luciano, vado su Colomani. Ho visto un Colomani che ha interpretato le sue caratteristiche, le sue potenzialità, soprattutto quando si sono aperti gli spazi e soprattutto quando è entrato Nico Gonzalez. Io non so se ha bisogno magari di un giocatore come Nico più lì vicino. Cosa ne pensi? Perché di partite chiuse ne troverete tante, no? Se è un giocatore che per caratteristiche nello spazio stretto magari fa più fatica e quindi magari averci un giocatore che ci gioca lì dentro lo può agevolare, ecco.
6: Ma io penso che lui sappia giocare in tutte e due le situazioni, perché è un calciatore veloce, tecnico e che ha qualità estrema. Ci deve mettere un po' più di sangue nelle situazioni, un po' più di cattiveria, un po' più di ghigno, perché è quello che secondo me gli mette a posto tutto, perché poi sa fare ogni cosa. È chiaro che per fargli trovare più spazio bisogna parlare con gli avversari. Se venite a parlare con gli avversari e ci vengano a attaccare, si trova più spazio dietro. Se loro vanno al limite dell'area, di spazio non se ne trova e Colo ha le qualità per venire via, per ritagliarsi lo spazio da riattaccare dopo aver palleggiato, aver relazionato con la squadra. Noi abbiamo fatto una grande partita oggi, i ragazzi hanno giocato una grande partita. Poi voi potete dire quello che vi pare, perché non posso fare paragoni, se no vi faccio sentire che dite di un'altra partita e che dite della Juventus in base a quello che è stato il comportamento, e vi faccio vedere che differenze ce ne sono poche o ce ne sono molte in base a quello che si dice. Però noi abbiamo fatto una partita serissima, abbiamo concesso due situazioni, non è rigore perché allarga la gamba il calciatore del Parma, il calciatore del Parma che va a mettere il piede vicino, ma poi ora c'è Orsato, ve le leva lui queste muse, io non rischio la galera un'altra volta nel dare un bacio a una, perché ve lo spiega lui come funziona poi sulle...
3: Però se vuole baciare De Giuseppe secondo me non c'è il problema, contatto, mister.
6: Ma neanche per me c'è il problema, si figuri.
9: Non è un problema,
6: neanche un bel ragazzo.
9: Prendiamo e portiamo a casa.
6: Allora, appunto, però

questo, cioè quando si parla di contatto, si ritorna lì, ma che roba è un contatto? Ma che è? Un impatto. Un impatto è un impatto. No? Se no questo è un contatto. È lui che allarga il piede, non lo tocca quasi neanche. Niente. Lui gli va ad allargare la gamba, a cercare l'intervento, di essere colpito sull'intervento di Alajbegović. E infatti in un minuto l'hanno liquidata, come giusto così.

0: Quanto è romantica, ecco, brava, si canticchia.
1: Everybody, you and me.
0: Sì, esattamente, proprio quello. Everybody, you and me. Bello, mi piace. Cari amici, ben ritrovati, rieccoci finalmente

Finalmente in studio, siamo rientrati dopo 15 giorni, quant'è? Sì, più o meno 15 giorni, non in ferie, ma in un villaggio, in quel

0: per arrivare a Vieste posso dire che è isolata in qualche modo, ma ha una recettività infinita, cioè hai un mondo che nei mesi di luglio e agosto principalmente si va a lanciare tutta quanta sul su un paese come Vieste. Recettività, e c'erano delle interviste che stanno venendo fuori in generale, poi sai adesso a settembre inizia a tirare le somme della stagione e la stagionalità si accorcia sempre di più, cioè i mesi impegnativi sono luglio, agosto, da metà giugno forse e forse prima di settembre e per certi settori, per altri invece si allunga perché appunto la gente sceglie di andare in vacanza a settembre, però i villaggi dicono io non tengo perché ho troppe spese per tenere aperto un villaggio quando magari ho la mezza capienza.
1: Però che meraviglia. Ma allora, abbiamo visto l'anno scorso noi qui a Salerno che settembre è stato ancora un mese molto caldo.
0: Sì, sì,
1: cioè
0: sì.
1: Abbiamo più prenotazioni noi piccolini che a settembre che neanche ad agosto. Altre realtà sono tutti pieni ad agosto di ciarpame tendenzialmente e a settembre invece io probabilmente sposterei un po', ma cioè, non so. Settembre è un mese che può essere molto proficuo.
0: Sì, ma la domanda che spesso ci si fa e questo non si capisce, ma ancora il turismo italiano come mai, perché non, perché quando tu al nord spiagge come Bibbione, Lignano, Sabbia d'Oro, Caorle, Lago di Garda e Riccione più o meno, arrivando fin là, sono aperti fino a ottobre le strutture turistiche piene, comunque a pieno regime, lavorano, mentre al sud
1: non vedono
0: l'ora di chiudere, perché arrivano comunque stremati da un turismo che è...
1: Ma voglio dire, o c'è qualcosa veramente che non va nelle cucine, perché è incredibile questa cosa. Com'è che la cucina al nord o in queste realtà del nord tranquillamente arrivano, magari non tranquillamente, però a settembre, ottobre, voglio dire, la fatica è la stessa. Penso che la gente sia tanta comunque, o c'è qualcosa che ci sfugge nell'organizzazione della ristorazione al nord che al sud non c'è.
0: Ah, credo che hai fatto una domanda super intelligente, ne parleremo. sì, è bella questa domanda, molto figa, però partiamo ufficialmente con la stagione, diciamo, noi invernale non ancora, però anche noi siamo...
1: E ogni volta che parliamo di inverno, aprica.
0: Siamo rientrati di nuovo in studio, anche se so che farai delle puntate in esterna, perché tornerà a trovarti nel tuo mondo di gossip, il tuo salottino, e torna a trovarti la tua amica, quindi parlerete di trucco, lo parlerete ovviamente
1: di consigli.
0: E ne parlerete in spiaggia, ma partiamo ufficialmente, cari amici, benvenuti, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi.
1: Sigla.

0: l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56 e salutiamo tutti gli amici che ci guardano, ci ascoltano.
1: Ciao amici!
0: Ciao amici! Torniamo alla...
1: L'ho chito! Mi manca un sacco questa canzone.
0: La metteremo. Allora, torniamo alla domanda che hai fatto, la differenza magari tra il mondo turistico del nord e il mondo turistico del sud. E questo magari anche chi, perché noi siamo stati in Puglia, ma c'è la Calabria, la Campania, la Sicilia, e quindi varie regioni che però tutte quante hanno un periodo di chiusura che è intorno al 13 settembre, chiudi tutto. E ora tu hai parlato di ristorazione, però analizzando al nord o comunque quello può essere Lago di Garda o vedi Veneto, Liguria anche, e ci sono meno villaggi turistici, cioè è proprio il turismo che è diverso. Mm-hmm. Cioè i villaggi turistici che ci sono, ti faccio esempio a Bibbione perché l'ho vissuta,
1: certo.
0: C'è uno dei villaggi più grandi, più forniti, cioè si chiama Villaggio Turistico Internazionale, all'interno c'è anche un acquapark in te, cioè proprio, cioè,
1: enorme.
0: È enorme, ci sono piscine, ci sono un posto meraviglioso, però è tutto basato su e casette mobili di super qualità, sono bellissime.
1: Che...

0: Bungalow, giusto?
1: Sì, sono
0: Funzione
1: dei
0: bungalow.
1: bungalow, sono delle case mobili molto belle, molto, cioè, non quelle lì, delle casette, però non ci sono ristoranti dove tu fai la pensione completa.
0: Certo.
1: Cioè, la problematica che spesso viene nelle strutture turistiche è la famosa pensione completa, che negli anni 90, 80, quando è nato, eccetera, che facevano addirittura l'all inclusive, riuscivi a gestirla perché avevi anche dei costi dove la vacanza costava. Cioè, rapportiamoci sempre al prezzo, cioè l'abbiamo fatta l'analisi stando giù, e il prezzo medio di una settimana di agosto a Vieste è di 2000 euro per 3 persone, 4 persone. Per la famiglia di 4 persone spendono 2000 euro più o meno ad agosto, comprendendo l'appartamento, l'alloggio, l'animazione,
0: Posto in
1: il
0: spiaggia.
1: posto, ombrellone in spiaggia, quindi servizio spiaggia, servizio e pensione completa. Pensione completa che prevede, come abbiamo già parlato, di tre antipasti, tre primi, tre secondi, dolce,
0: Quattro
1: frutta,
0: primi.
1: quattro primi a scelta, quindi tu te vai a prendere. E sembra che non vada mai bene.
0: Certo, mettili d'accordo tutti. Poi un conto, ho fatto anche questa analisi, un conto se dai da mangiare e lì sono tutte famiglie italiane, solo una famiglia straniera ho incrociato nel nostro peregrinaggio. se dai da mangiare gli italiani, non ha importanza di che ceto sociale siano, anzi tendenzialmente più il ceto sociale è basso, perdonatemi, ma più hanno delle rogne, perché sono bravi solo loro, sanno cucinare meglio solo loro. Hanno questa arroganza di criticare sempre per sempre comunque il cibo. Ora, noi sappiamo benissimo il rapporto costi, eccetera, eccetera, però anch'io che so cucinare in determinato modo, ho detto, ma allora allontano dalla mia testa il fatto del può piacermi o meno. Se vengo servita e riferita per una settimana, posso anche non fare il critico di MasterChef dei miei. Capite? E quindi ho detto: ma sì, vengo servita e riferita, va benissimo, non fa niente, perché l'analisi dei costi, se qualcuno dovesse veramente avere il cervello per farlo, sanno perfettamente che una famiglia di quattro persone a quel prezzo non si potrebbe mai permettere di andare a mangiare a un ristorante, quindi taci e apprezza comunque l'ospitalità. Io ho fatto anche questa cosa, ho detto anch'io, e tu sai, ho
1: Sì.
0: detto va bene, però vengo servita e riferita, chi se ne frega se mangio, se ci sono sempre, non so, barbabietole, pomodori, insalatina, è tutto fresco, perché è tutto fresco, arriva tutto fresco tutti i giorni, apprezziamo questa cosa,
1: Sì,
0: sì, grato.
1: no, e a parte sì, l'apprezzare che dato le problematiche della ristorazione ci saranno sempre e le ho notate anche in posti meravigliosi tipo in Grecia, dove lì anche lì c'era l'all inclusive, dove si lamentavano perché le fettine di carne erano troppo piccole, però tu considera che lì tu andavi, c'era la carne fresca tagliata, messa lì, tu prendevi, la davi allo chef, te la cucinava, sai come sulle navi, prendi la carne, la cucini, sono troppo piccole, me ne devo mangiare 5, ma la domanda, a casa te ne mangi 5? Credo, cioè, è quello, cioè, uno vorrebbe o pe pensa che il fattore che è tutto compreso, allora mi permette di mangiare all'infinito, mangiare 70 cornetti, mangiare 70, prendersi le Nutelle e portarsele a
0: In
1: casa.
0: questo modo comunque c'è un sacco di spreco,
1: Esatto,
0: tantissimo spreco.
1: esatto. E certo, entra in un meccanismo che su al nord, in qualche modo, in alcune strutture di un certo tipo, hanno bypassato. Nel senso, al villaggio turistico internazionale ci sono 3-4 ristoranti all'interno che ti danno la possibilità di mangiare quello che vuoi, ma lo paghi. Lo
0: Certo.
1: paghi a parte, cioè vuoi andare a mangiare bene, se no te la mangi a casetta
0: Vai a
1: tua,
0: fare
1: te
0: la
1: vai a fare la
0: spesina.
1: spesa e te la mangi. Altra cosa. Su, difficilmente vedi arrivare macchine cariche di cibo. E noi abbiamo visto negli anni, eccetera, arrivare persone con la macchina stracarica presa al di fuori e prese a casa. Sì, è vero, se io compro al supermercato di casa ha un costo, se lo vado a comprare a Vieste ha un altro costo, perché costa di più.
0: Due volte di più, anche
1: e l'abbiamo
0: due
1: visto,
0: e mezzo, sì.
1: Perché quelli magari devono campare per quel periodo ed ecco.

0: Qua il cerchio che non si chiuderà mai, perché se tu hai una stagionalità così breve, è normale che tu lavori per 2 mesi e basta. Avendo la stagionalità lunga e hai la fortuna di avere il posto che ancora te lo permette, perché su a ottobre, cioè guarda cosa è successo a Cremona, a Brescia, in quelle zone lì, cioè è brutto
1: Ti
0: tempo,
1: ricordi
0: eppure la gente
1: come è
0: c'è.
1: successo tipo 3 anni fa che a Crema si sì, è un po' aggrandinato, ma a Cremona ha sfasciato, tutto ha
0: Tutto,
1: sfasciato.
0: tutto,
1: E quest'anno
0: tutto,
1: si è ripetuto, infatti la paura più atroce su è proprio questi momenti di panico che c'è questa grandinata assurda, dopodiché basta il nulla cosmico. Io ho appena comprato la macchina nuova.
0: sì,
1: Grandinata così.
0: esatto, quella è la parte
1: Cioè,
0: più
1: al
0: difficoltosa.
1: nord, in queste città, l'estate per loro è finita con la prima pioggia. Di solito era così quando ero bambina, la prima pioggia di agosto ti diceva
0: È
1: le
0: quasi
1: ferie sono
0: finita,
1: vacanza.
0: esatto.
1: Adesso invece sono le grandinate d'agosto e che l'estate è finita.
0: Però vedi, da alcune parti, io ho amici sul lago di Garda, dove fino al 1° di ottobre comunque continuano ad essere aperti i villaggi a pieno regime, tanto che cercano ancora personale e aprono ad aprile. È ovvio che anche a livello strutturale, sai, arrivare magari a un turista tedesco, arrivare fino a Bibbione ci impiega 2 ore, arrivare fino a Vieste ce ne impiega 12. E per un turista normale arrivare a ottobre, andare a ottobre in vacanza a Vieste, uno lavora, ha gli impegni, quindi
1: Si
0: è
1: punta su più
0: diverso.
1: sugli
0: Sugli
1: stranieri.
0: stranieri che magari non ti ci arrivano a Vieste, non ti ci arrivano in Calabria, è quella la sfiga del sud, perché essendo lontano da quello che è il mondo straniero, fai fatica ad
1: Avere una
0: avere una
1: recettività.
0: ricettività diversa e quindi a dare quei servizi. Allora, ti voglio regalare un
1: Grazie.
0: pezzo bellissimo di Pino Daniele. È una, siccome l'hanno fatto un remake, ma non c'è il video, quindi metteremo il video di un concerto live di Pino Daniele con la stessa canzone, ci mancherebbe, ma non con la
1: Non ho capito
0: stessa.
1: niente, fammi
0: Allora,
1: vedere.
0: il video è quello lì di Pino Daniele,
1: Sì, ma...
0: ok? Ma la canzone è quella originale fatta bene in studio,
1: Ok,
0: ok? Beh,
1: perfetto, mi
0: così
1: piace.
0: te la regalo.

0: Questa canzone si chiama Oinè, quello che state vedendo di sottofondo è un live del 1987 a Napoli, quindi figuriamoci, guardate che... C'è un live con tutta la band di Pino Daniele, la parte che avete sentito, quella fatta bene, è stata rimasterizzata nel 2021, quindi aveva anche un audio, come sentite, diverso, più accurato, ecco, migliore da ascoltare proprio in televisione, ma il live di Pino Daniele, di Un Uomo in Blues.
1: Allora, io posso dire una cosa?
0: Certo.
1: No, nel senso, è una mia percezione, una mia idea.
0: Sì.
1: È qualcosa che sento. Allora, io ascolto tanta musica, ma da quando viviamo insieme, siamo insieme e siamo veramente siamesi spesso, tu mi hai portato ad ascoltare della musica che magari sì, sentivo, ma non ho mai approfondito. Mi faccio in questo caso una fattispecie di Pino Daniele, che sto ascoltando moltissimo, non solo da quando siamo qui, ma da quando comunque siamo insieme, perché è qualcosa che a livello musicale tu ammiri moltissimo.
0: Certo.
1: Abbiamo visto, se non ricordo male, ma stavamo facendo altro, un documentario su Pino Daniele,
0: sì.
1: Il quale non ricordo se era il fratello o il figlio, mi pare il figlio, sta curando tutta la sua discografia, cioè non è solo un uomo veramente con un'anima molto profonda, parlo di Pino Daniele,
0: sì.
1: Ma anche molto prolifero, cioè nel senso ha fatto tantissime cose, cioè ci sono tantissime sue tracce, tantissimi suoi lavori che magari ancora noi non conosciamo, e neanche il figlio è riuscito a catalogare
0: ma
1: tutto.
0: Ma perché i musicisti, come sai, amano creare, se non crei, è come per te in cucina, se non crei muori, io se non creo muoio, ma noi continueremo a creare nella prossima mezz'ora. Intanto vi lasciamo in questa prima parte di Yes We Are, ringraziandovi per essere stati con noi, e come fanno i bravi presentatori, a tra poco per voi.
1: Sigla.

0: Allora, anche ovviamente questo video è stato manovrato dai miei genitori, perché ci hanno tolto la scena di quel bacio meraviglioso, con la pelle d'oca di Simona Monaco, che quando vede Tom Cruise in questa scena, in quel bacio, ancora mi si emoziona. Questo vi fa capire quanto io sia una persona umile e onesta, nel senso che io, se dovessi diventare, anzi, per piacere, quando diventerai una famosa chef con un sacco di soldi, io un regalo vorrei nella vita, meglio,
1: lo so.

0: 2-2.
1: Allora, uno lo so, l'altro no.
0: Qual è?
1: Uno è la moto di Tom Cruise.
0: Bravissima, esattamente.
1: Ma
0: esattamente.
1: L'altro l'aereo mi
0: ora,
1: sembra un po'.
0: No, no, se riusciamo a prenderci quella casetta lì a Miramar, dove, quella lì dove loro lì vista mare, io sarei felicissimo. Proprio quella lì,
1: non
0: se hai due soldi.
1: Ho
0: capito, però è una casa, nel senso che uno la possa bere, non è che sto chiedendo con bambino yacht da 6 milioni di euro.
1: Vabbè, facciamola uguale, no?
0: Però, esatto, sì, certo, dove trovi una spiaggia dove puoi costruire sulla spiaggia. Cioè, ti vedo in America, in California, ci sono delle città costruite proprio sulla spiaggia. Cioè, tu hai come lì la strada, il mare, cioè il mare, la spiaggia e le case. Cioè,
1: e le mareggiate sono tutte delle palafitte?
0: No, no, non arrivano perché sono state strutturate già sapendo che comunque il Pacifico
1: è una
0: il
1: cosa meravigliosa là, perché a me hanno sempre insegnato di non costruire le case sulla sabbia.
0: No, ma non sono costruite sulla sabbia, sono costruite lungo la costa, la Pacific Coast Highway, è che ti fa tutta
1: costerà
0: la cosa.
1: Niente.
0: No, costerà appunto. Quindi per piacere vorrei regalare
1: anche un mio rene al mercato nero potrebbe comprarti una casa così.
0: No, secondo me lo puoi fare, credo in te. Me la moto, dai, costa 6.000 euro la moto, anche non è che costa tanto,
1: no,
0: cioè se vendo la mia potrei anche prenderla quella lì volendo,
1: ma solo anche
0: che,
1: di più.
0: Solo che appunto non è che ti vai poi giri con un Kawasaki GPZ 900R dell'85, è comunque una moto che
1: è una vecchia signora.
0: Sì, cioè poverina, va curata. Bene, partiamo ufficialmente, signori, con la seconda parte. Applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: Seconda parte dell'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56, salutiamo tutti gli amici. Allora, io mi sto rivedendo con gli occhiali e mi rendo così, sì, ma mi rendo conto che mentre eravamo a Vieste, quando presentavo le serate, dovevo fare come fanno i bravi presentatori, dovevo mettere gli occhiali per leggere.
1: Però tu dove li mettevi? In fronte.
0: Mettevo in fronte, abbassavo e scendevo. Bravi amici. Allora, amici ascoltatori.
1: Così bravo.
0: Vabbè, dai, ma il buongiorno è abbastanza, dico, facile da imitare.
1: Tranne Gabriel.
0: Quello ci ha provato, quel giovane. Però è promettente. Allora, Tom Cruise se ne esce con una nuova chicca che tutti aspettavamo. Non solo uscirà Top Gun 3, Maverick 3. Quindi figuriamoci, andiamo avanti.
1: Ma sto ragazzo.
0: Ma perché è come diciamo prima, se non crei ti annoi. Ciò durirete prima o poi, tanto quanto mi mancherà da campare. Vabbè, altri un po' li campo facendo quello che amo fare. Tanto moglie, magari come amante, Joanna de Armas, non lo so, perché non si sa mai niente del gossip di Tom Cruise. Quindi figuriamoci. E che faccio? Faccio film. E in questo caso con Anne Hathaway se ne esce con...
2: Kenny, looks on to me.
1: Poi ce lo traduci. Mazza, c'è la panza lei. Cioè, questa fa film col panzone?
0: Aspetta, me sto dice.
3: That what? Let's make the movie, that what? I'm gonna have this baby and then we're gonna make this
2: That's
3: movie.
2: That's a good idea. Okay. You have the baby, then we'll go make the movie. We're coming out summer of 2028. Don't be late.
3: Are you sure you want to go with that?
2: I don't know.
0: Allora, è un video simpaticissimo di lui e Anne Hathaway in cui dicono, ok, fanno partire il classico video tipo reel da selfie, no? Premono play e quindi dicono, e adesso, and now what? Adesso che facciamo? Adesso, eccetera, si allontanano e si vede questa macchina della NASCAR. Macchina della NASCAR, per chi non lo sapesse, sono delle gare di auto americane che vanno su un circuito a cerchio, sono auto di serie, modificate senza dubbio per un discorso di sicurezza, ma devono essere auto di serie, non devono avere tutte le cose che possono avere le macchine da Formula 1, devono essere, non so, Toyota, Mustang, quella lì, devono essere auto di serie che vengono messe.

0: in gara. E aveva già fatto un film che si chiama Giorni di Tuono, Day of Thunder, con la sua ex moglie Nicole Kidman, dove lui appunto faceva il pilota. Adesso non credo che rifaccia il pilota, non lo so qual è la trama, ci sarà Anato e di mezzo. E quindi quando vanno a dire, bene, nell'estate 2028 non fate tardi, don't be late, non fate tardi in summer 2028, perché sta per uscire Day of Thunder. Perché deve uscire? Perché lei dice, quando faccio un bambino, perché lei è incinta, quindi dice, ok, allora facciamo così, prima fai il bambino e poi iniziamo a fare il film.
1: Ecco perché è 2028.
0: Ok, esattamente, quindi nasce questa cosa e ritorna Day of Thunder con Tom Cruise, mentre non si sa ancora quando uscirà Maverick 3. Allora, siccome si sta avvicinando anche la mostra del cinema a Venezia, stavo guardando un altro reel carinissimo, e che perché uno non li vedeva, non, oggi forse ringraziando anche la tecnologia notavi determinati particolari, o forse magari non li abbiamo notati perché eravamo molto piccoli e quindi ancora di cinema. Hanno messo a paragone tre film di James Bond con Sean Connery, mi è sfuggito il nome adesso, con l'altro, Roger Moore, sì. Con Roger Moore, che ha fatto tre James Bond, cioè ne ha fatti diversi, ma in quei tre, 77, 78 e 79. E c'era questo easter egg, questi regali che fanno i registi, per richiamare sempre, c'era un attore che veniva richiamato solo per fare una parte, ed era... sì.
1: Aspetta, forse l'ho letto, l'ho visto questo reel, però dimmi.
0: Esatto, faceva solo la parte dell'ubriacone, cioè di uno che beveva. E praticamente tutte le volte che lui si inquadrava, lui con la bottiglia in mano, che si faceva uno sciottino di qualche cosa, beveva, eccetera, spuntava fuori James Bond con le diavolerie che gli regalavano. Quindi una volta esce fuori con una macchina dal mare, lui era in spiaggia, stava bevendo sta bottiglia, e James Bond esce con sta macchina dall'acqua. Esattamente,
1: adò,
0: bellissimo,
1: mamma, mi fa impazzire,
0: è stupenda, bravissima, fenomenali, ed esce, quindi lui guarda la bottiglia e la butta. Film successivo,
1: sono ubriaco,
0: esatto. Film successivo a Venezia, in Piazza San Marco, James Bond, questo sta per bere di nuovo, James Bond esce su una gondola che ha le ruote e quindi cammina per Piazza San Marco, fa l'inseguimento, e quello rivede sta cosa e dice no, e butta via l'alcol. Terzo film, 79, James Bond sulle montagne, scia, lui è in montagna che sta facendo il bombardino, arriva James Bond che zompa con sugli sci, sui tavoli, quindi scia su tutti i tavoli, risalta, capriola, scende giù, e quello è butta via.
1: È carinissima questa cosa, perché chi è attento,
0: esatto,
1: vede che dice, ma sto uomo è sempre lo stesso, e ovunque vado in vacanza arriva James Bond.
0: Esatto, esattamente.
1: E dice, vabbè, ma devo smetterla di bere.
0: Devo smetterla di bere perché non è
1: possibile.
0: È anche un bel,
1: come si dice,
0: È un easter egg,
1: è anche un bel smettila di bere,
0: non mi viene
1: la parola,
0: però c'è, in molti film c'è stata questa cosa, anche se non sbaglio in Batman o c'era questa cosa dove quello che stava bevendo succede qualcosa di talmente assurdo che diceva
1: cosa ha mandato da bere.
0: Esatto, ma c'è anche in Ritorno al Futuro, volendo essere pignoli, quando Marty McFly ritorna indietro in Ritorno al Futuro 1, ritorna nel 1985 per salvare Doc e la macchina si schianta dentro il cinema, e l'ubriacone del paese, quello classico che è conosciuto da tutti, che è sulla panchina, che si alza, è forte questa cosa, perché aveva visto sta macchina volante arrivare e quindi non se lo spiega.
1: Ma scusami la domanda, forse io non ho capito bene, tu hai detto che hai messo a paragone tre film di Roger Moore con tre film di Sean Connery?
0: Sean Connery e Roger Moore.
1: Ah, scusami.
0: Sono dove il James Bond era Roger Moore.
1: Ok, scusa, ho capito. Sean Connery, ho pensato che ci fosse questa persona anche nel...
0: No, sono solo nei film dove c'era Roger Moore.
1: Però mi piace
0: Moore.
1: Questa parte un po', non dico un po' comica, questo piccolo cameo che
0: sì,
1: va
0: esatto,
1: a ripetersi,
0: e che magari appunto se tu li vedi, li guardi, non te ne rendi conto subito, perché magari io per esempio non credo di aver mai visto un James Bond di Roger Moore o di Sean Connery, comunque tutto, o di Pierce Brosnan, tutto intero.
1: Nemmeno io.
0: Cioè, sono film che quando eravamo
1: piccoli
0: sono usciti.

0: ma eravamo piccoli, comunque era, c'era mamma il mito di James Bond, i nostri genitori senza dubbio, però non avevano quella cosa anche dell'andare a catturare.
1: Sì, subito dalla velocità, adesso sono molto più veloci.
0: Sì, sì, certo, c'è proprio tutta un'altra tensione diversa, ti vai a rivedere un film con Roger Moore, ne abbiamo visto uno con Sean Connery.
1: Sono addormentata.
0: Tu ti sei addormentata, è normale, ma perché c'è questa cosa, l'attore era diverso, cioè era meno azione
1: anche,
0: e non c'era la finzione dietro, cioè registrare, fare un film in CGI o col green screen dietro ti permette di avere dei movimenti, perché tanto poi ci metti il dietro e lo sistemi. Loro giravano veramente con la pellicola, con quello, il chuck, sì, più chuck facevi, sì.
1: più pellicola consumavi
0: e più costava, e dovevi muoverti nell'ambiente e dove non avevi le cose, per la tecnologia per mascherare o coprire determinate cose, nel senso la coltellata magari oggi con la risoluzione che abbiamo vedi che la infilava tra
1: l'ascella e
0: oppure i pugni, cioè erano
1: però
0: diversi.
1: Alcuni erano comunque molto bravi gli stuntmen.
0: Sì, sì, c'erano, quando c'erano gli stuntmen.
1: Ed erano generalmente molto più bravi gli stuntmen dei cattivi, che erano quelli
0: che si prendevano un sacco di armi. Erano veramente tutte cose estremamente provate e bellissime da vedere, proprio come ne parlava anche Bud Spencer, no? Che lui era uno di quelli che spiegava, è stato accusato di usare violenza nei film da alcuni genitori del tempo, e giustamente lui diceva, ma ora genitori, no, capiamoci bene, ma secondo voi un ceffone che do a uno sulla testa gli può permettere di fare una capriola?
1: Ma soprattutto non si permetterebbe mai di toccare.
0: E no, sì, appunto, erano degli stunt.
1: E però c'era un'ignoranza di base, non conoscenza che ora abbiamo.
0: E quello che dà fastidio è che ora nei film fanno vedere veramente cose cruente, cioè cose che non spaventano i ragazzi che li vedono. C'è uno che arriva a prenderti e spara pam pam pam addosso, cioè dovrebbe farti paura più delle botte che uno si prendeva.
1: Sì, sì, sì,
0: cioè
1: sì.
0: La crudeltà all'interno per rappresentare la realtà, questo ci sta, cioè è ovvio che nei film di oggi rappresenti una realtà, magari in alcuni film crudele, che una volta però dai, mettete i pugni di Terence Hill,
1: perché probabilmente se vedi che, a parte che loro non c'è mai stato, sì, i cattivi avevano la pistola in mano, ma non hanno mai sparato,
0: no,
1: se c'è il caso.
0: mai. Bene, vi regalo una, visto che abbiamo parlato di California, di Case al Mare, uno dei grandi cantanti era Tupac con Dr. Dre. Tupac sta iniziando il processo per la sua morte a Las Vegas.

0: quasi un film praticamente, questo di Tupac, di Dr. Dre. Come dicevo prima, è iniziato dopo quanti anni dalla sua morte, 97 se non sbaglio, 96-97, è morto Tupac a Las Vegas e mo è arrivato uno, no, perché l'ho ucciso io, che so tutto, un sacco di interviste, ha scritto pure libri, giustamente dopo anni la polizia è arrivata,
1: 96.
0: Ha detto, 96, e hanno detto: ah, bravo, hai scritto libri, hai fatto le interviste, vuol dire che sai che è. E da lì è nato, adesso appunto era già in galera, quindi mo sta venendo anche Suge Knight, quello lì che l'ha prodotto, dice: io però non parlerò, non dirò a nessuno, perché
1: segreti.
0: Sì, no, lui dice, piuttosto che fare l'infame, secondo lui la cosa, chiunque sia stato, anche se ha ucciso un mio amico, ma io non farò mai, non dirò né sì, che è colpa di chi o né quello che è. Se la giustizia ce l'ha, lo sa fare, non ha bisogno di me. Questo è quello che dice. E va bene. Comunque, per pareri. Detto questo, siamo arrivati al termine di questa seconda parte. Vi salutiamo, vi ringraziamo come al solito per essere stati con noi. Applausi scroscianti per Simona Monaco e da Mauro Caputi. Ci vediamo tra poco. Per voi,
1: sigla.

0: Secondo me Achille Lauro un po' si è ispirato molto, ma chi non lo farebbe a ispirarsi a un mito come David Bowie? Cioè è qualche cosa di unico, sì, sì, cioè proprio... Bene, bene, bene, pronti cari amici, iniziamo questa terza e ultima parte di Yes We Are con gli applausi scroscianti dal cielo per lei, la Simona Monaco, brava, brava, brava. E io sono Mauro Caputi e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento, la terza parte dell'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, cari amici, ma voi siete pronti? Siete pronti perché a settembre, manca poco, sta per aprire finalmente, ufficialmente, il canale Full Gas.
2: Nexum TV presenta

0: Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
1: Full Gas, Nexum TV, canale 403. Full Gas, o come amo chiamarlo io, Daje Gas. E noi ci vedremo poi ovviamente a Eternal City, tra un po' inizieremo a passare anche i video a Eternal City Motor Show a settembre, 24, 25, 26 settembre all'ex gazzometro a Roma, e ci saranno moto, motori, quindi ha voglia di mettere contenuti sul mondo di Full Gas. Detto questo, oggi ti voglio parlare in questa ultima terza parte, visto che abbiamo visto prima con Tom Cruise Anna Hathaway che è incinta,
2: e ci sono 42 anni, è il terzo bambino.
1: Sì, brava. Comunque c'è questa teoria, c'è questo mondo, lo sai che a Hollywood o in generale nel mondo amano le teorie di complotto, o comunque le teorie strane, quelle cose che un po' vanno dal soprannaturale, già partendo appunto da, come avevamo menzionato prima, Ritorno al futuro, e stavamo guardando delle immagini in cui si ipotizza una notte da leoni di Michael J. Fox, e quindi Marty McFly, con Doc Brown in giro per il tempo. Quindi invece di fare una notte da leoni, no? A Las Vegas fanno una notte da leoni nel tempo, quindi prendono la macchina, vanno su e giù, dalla nascita di Gesù, dove ci sono loro, o ritornare indietro nel tempo e andare quando Marty beve con la mamma, eccetera, e far ubriacare Marty, oppure andare con Prince, Michael Jackson, a festeggiare, a fare una nottata, cioè così, queste cose qua, un immaginario diverso. Ma Hollywood supera tutti, perché secondo una teoria,
2: questa è la teoria però della reincarnazione,
1: esatto, sì, parliamo di teorie, anzi fammi mettere, scusa un attimo mia, cioè così almeno mettiamo il giusto, ci sta. Secondo una teoria, il marito di Anne Hathaway sarebbe la reincarnazione di William Shakespeare. Sembra assurdo, è vero, ma la coincidenza è talmente curiosa da aver fatto impazzire milioni di persone. Adam Schulman, marito dell'attrice, somiglia in modo sorprendente ad alcuni ritratti tradizionalmente associati a William Shakespeare. Il volto, la barba, lo sguardo.
2: Il naso dritto.
1: Per molti la somiglianza è troppo evidente per essere ignorata. Ma il dettaglio più incredibile è un altro. La vera moglie di William Shakespeare si chiamava proprio Anne Hathaway. Oggi, secoli dopo, oggi, secoli dopo, un uomo molto simile al poeta inglese è sposata con un'altra Anne Hathaway. Da qui nasce la parte più romantica di questa teoria. Shakespeare sarebbe tornato in un'altra vita per ritrovare ancora una volta la sua Anne. Una storia che sembra quasi scritta apposta per un film, no? Amore, destino, reincarnazione. È una coincidenza impossibile da non notare.
2: È vero. Nome e cognome fa veramente.
1: Sì. A rendere tutto ancora più incredibile c'è una frase spesso attribuita a Shakespeare: prometto che ti cercherò nella prossima vita. Vera o leggenda, poco importa, dicono. Un uomo simile al poeta, un'altra Anne Hathaway secoli dopo, e l'idea che certe anime sappiano sempre ritrovarsi.
2: Meraviglioso che sì, ma anche che per esempio noi che abbiamo una mente piuttosto lucida e non siamo facilmente influenzabili,
1: no.
2: Però guardando queste cose dice è bellissimo,
1: sì.
2: Cioè, dice soprattutto perché no, se fosse
1: e se fosse, Sì.
2: E a quanto pare lo è, e mi piace moltissimo questa cosa, pensarlo, anche perché non c'è nulla di magico, c'è semplicemente comunque il destino, genetica, tutto questo messo insieme, certo, la poesia, è bellissima questa cosa.
1: Sì, no,
2: abbiamo sempre detto che le anime destinate sono veramente, si trovano.
1: Sì, sì, assolutamente.
2: In un modo o nell'altro.
1: Questo senza dubbio. Ed è bella questa idea, perché comunque, soprattutto se un poeta, come si dice, che poi il
2: poeta.
1: Bello di Shakespeare, poeta, Shakespeare fa parte, pensa te quanto il giro, di un paradosso, tornando a Ritorno al Futuro e tornando a quello che è, di un paradosso chiamato Bootstrap.
2: No, non lo conosco.
1: Un paradosso spazio-temporale in cui...
2: Che tu ami molto queste
1: che
2: cose.
1: Che io amo
2: e
1: queste
2: cose. E il mio cervello
1: si
2: incricca.
1: Esattamente, perché ci sono dei paradossi nel mondo che ti scippano il cervello, come hai detto tu te, ti lasciano perplesso. Per esempio, ti faccio il paradosso di Bootstrap, dove c'è Shakespeare in mezzo.
2: Sentiamo.
1: Un viaggiatore nel tempo consegna a Shakespeare le sue opere prima che le scriva.
2: Ah, ok.
1: Uno viaggia nel tempo e consegna a Shakespeare le sue opere prima che Shakespeare le scriva. Shakespeare le copia e diventa Shakespeare. Bene, quindi per diventare...
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere...
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
6: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
7: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
8: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
9: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: non è onnipotente perché non può crearla. Credo quindi.

0: Sì, ci sono dei paradossi veramente belli. Vedi, per esempio, la nave di Teseo. Senti questo paradosso. Una nave di legno viene sostituita una tavola, poi un'altra, poi un'altra, finché ogni pezzo è nuovo.
1: Ok.
0: Ora, è ancora
1: Ancora
0: la
1: la
0: stessa
1: stessa
0: nave?
1: nave?
0: La domanda è: e se qualcuno ricostruisse con il legno usato, tolto dalla nave, un'altra nave uguale? Quale sarebbe la nave originale, quella vera?
1: Allora, per quello che mi riguarda,
0: Vai,
1: perché ho
0: dimmi,
1: fatto
0: dimmi.
1: delle ristrutturazioni, potrei anche dirla alla mia maestra questa cosa, però se allo scheletro della nave tu ne sostituisci dei pezzi con dei pezzi nuovi, questa è un'altra barca. Se invece aggiusti i pezzi che già ci sono, è un restauro conservativo, quindi è ancora la stessa barca, ma se tu dall'esoscheletro della barca togli i suoi pezzi, ne metti di nuovi, non è più la barca, cioè non è più quella barca di prima. Se invece restauri quello che c'è senza toccare niente, ripeto, restauro conservativo, è ancora la stessa barca. Se ne cambi tutti i pezzi, tutte le tavole, così non è la stessa barca. Per
0: Quello, li
1: me,
0: cambiano
1: io, il mio
0: tutto,
1: ragionamento è quello.
0: cambiano tutte le tavole,
1: Sì,
0: cioè
1: non, per
0: li
1: me non è più
0: cambiano tutte.
1: la barca di Teseo.
0: Bene, poi c'è il paradosso del mentitore. Un uomo afferma: sto mentendo in questo momento. Se dice la verità, allora mente. Se mente, allora dice la verità. Non esiste nessuna risposta. La frase si divora da sola e crea un ciclo infinito che tormenta i filosofi da oltre 2000 anni.
1: Non so, prima l'ho capito. Sì, effettivamente è vero. Se io ti dico, aspetta, se ti dico, io in questo momento sto mentendo, dice, ma ti dico la verità che sto
0: E
1: mentendo.
0: quindi
1: E
0: non
1: allora
0: stai
1: non stai
0: mentendo,
1: mentendo se dici
0: dici.
1: la verità. Vabbè, sì, è vero. È verissimo.
0: Però se stai mentendo non puoi dire la verità. E quindi ecco che si ripercuote
1: Ci avete da
0: il paradosso.
1: fare, eh.
0: Che beh, io guarda, i paradossi io li
1: E il
0: adoro.
1: paradosso di Russell?
0: E ve lo dico dopo questo pezzo bellissimo di Stevie Wonder ad Hyde Park nel 2016.

0: Stevie Wonder, Easy Lossy, nel senso questa bello, versione
1: è
0: lungo.
1: Bello tarchiatello, eh.
0: Vabbè, 2000, questo penso 2016, so 10 anni fa, dai, Park, quindi figurati, un pezzo meraviglioso della storia di Stevie Wonder, Isn't She Lovely, come non è in, Isn't She Lovely, Simona Monaco? Bene, cari amici, allora
1: non è amorosa, amorina.
0: Carina.
1: Non è oddio, Isn't She Lovely, lovely è un senso,
0: sì,
1: di
0: sì, non è amorevole,
1: adorabile.
0: Non è adorabile, esatto, sì, è quello lì. Allora, stavamo parlando dei paradossi, purtroppo abbiamo quasi terminato il tempo, c'era l'ultimo paradosso quello lì di paradosso di Russell, viene chiamato, dove immagina un barbiere che rade tutti gli uomini del paese che non si radono da soli. Ok? Ma il barbiere rade se stesso?
1: Se sì,
0: non dovrebbe. Perché se lui rade, se invece no, dovrebbe. Nel senso che se tu radi quelli che non si radono da soli, sì, perché non sono in grado di radersi, sì, da soli, ok?
1: Tu non dovresti raderti da solo, perché sei in grado di raderti da solo.
0: Esattamente.
1: Spacco tutto adesso, spacco la faccia a voi che non avete niente da fare e pensate a queste cose. Ma
0: è bellissimo.
1: Trovate delle soluzioni per i tumori.
0: Io adoro, sì, ho capito. Queste sono le cose filosofiche che da anni e anni spaccano le teste ai filosofi
1: e a gente che non ha voglia di lavorare.
0: Esatto, va bene, ci si pensa. Bene, detto questo, grazie per essere stati con noi. Chiudiamo qua la puntata. Ci vediamo domani ancora qui su Nexon Channel, su Tele Roma 56 per chi ci guarda da lì, anche in replica, salutiamo tutti gli amici della replica, seguite Gossip con Simona Monaco e come fanno i bravi presentatori, arrivederci per voi.
1: Grazie. Grazie. Sigla.

0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti.
3: Prove di dominio e prove di sofferenza. Avete fatto una partita un po' così.
4: Ma il calcio è questo. Bisogna capire i momenti, bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze, attaccanti avevano tanta voglia di fare gol, i difensori volevano difendere perché avevano capito l'entusiasmo dell'avversario, le energie fresche che loro hanno messo negli ultimi 15 minuti, e nasce questo tipo di partite. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato. Oggi veramente abbiamo creato tanto, purtroppo non l'abbiamo chiusa. Questo tipo di partite alla fine rischia anche di non portarle a casa. Direi che siamo stati anche bravi a fare di tutto per capire quei momenti, quegli attimi di sofferenza, con un finale magari a cardiopalma, che qualche cuore poteva anche andare via, siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
5: Quella della sera, prego.
4: Buonasera.
6: Volevo chiederti, Jones lo possiamo considerare un jolly a tutti gli effetti, cioè può giocare in tutte e tre le posizioni indifferentemente, anche in quella di Çalhanoğlu volendo?
4: Non lo so, di sicuro può giocare da 8, a destra o a sinistra, di sicuro può giocare largo, perché l'ha fatto anche a Liverpool. In questo momento abbiamo Çal, abbiamo Zielo, che per me anche lui è un play, abbiamo Stankovic, abbiamo visto l'anno scorso a tratti anche Petr in quella posizione, Barella stesso. Noi dove abbiamo bisogno, con le caratteristiche dei nostri giocatori, con la loro bravura, con la loro esperienza, con quello che portano dal punto di vista della personalità, delle conoscenze del gioco, di una tecnica squisita, riusciamo a alternare e a cambiare in base a quelle che sono le necessità, in base a quello che è l'avversario.
5: Grazie dello sport, prego.
7: Buonasera.
4: Buonasera.
7: Lei lo scorso anno ha rilanciato o comunque rianimato molti calciatori che sembravano in difficoltà. Quest'anno uno dei calciatori che sembra diverso dal passato è Pavard. Volevo capire cosa ha fatto per convincerlo a tornare ad alti livelli a disposizione dell'Inter, e quanto il suo atteggiamento abbia cambiato le vostre strategie, visto che avete cercato anche dei difensori.
4: Allora, prima di tutto, io di Pavard non ho mai parlato, né perché se n'è andato, né perché è successo qualcosa tra me e lui. Punto. Per me, io so chi è Benji, e lo sapevo anche l'anno scorso. C'è stata un po' di incompressione da parte di quello che era stata una scelta mia, un po' di quello che era accaduto durante la stagione scorsa, un po' di quello che era accaduto anche durante l'estate, ma io non ho mai messo nei dubbi il valore di Pavard, e lo ha fatto vedere quando è tornato, perché ho visto un giocatore con tanta voglia di riuscire a stare in questo gruppo, perché Inter è Inter, perché lui a Milano sta bene, perché gli è nata la figlia, perché si è sposato, perché gli fa piacere stare in questo gruppo, e quando uno con quelle qualità ha tanta voglia e fa vedere in allenamento e fa vedere anche in preparazione, ma anche nelle partite ufficiali, per me non c'è problema e non c'è mai stato problema.
8: Repubblica, l'ultima.
9: Buonasera mister.
4: Buonasera.
9: Voi adesso avete una settimana intera per prepararvi e poi ci sarà la Champions, avrete un po' meno tempo tra una partita e l'altra, e volevo chiedere, prima di due partite importantissime come quelle col Napoli e Real Madrid, quali sono dalla gara di questa sera le indicazioni più importanti che si porta, cioè le cose su cui ha capito che bisogna lavorare in questi sette giorni?
4: Prima di tutto, e qua mi riferisco a quelli che hanno fatto il mondiale, a Stones, a Ciala, a Kanji, Sucic, Turam, Lautaro, oggi hanno fatto minuti, e purtroppo noi siamo costretti a condizionarli nelle partite ufficiali, e purtroppo, per fortuna, non so come dire, però si vede un po' di ruggine, si vede un po' di mancanza di preparazione, e oggi mi porto quello, che Stones ha fatto ancora 30 minuti credo, o 20, che Ciala ha fatto 60, che Sucic ha fatto 60, che Marcus per la prima volta ha fatto 30, e Lautaro che ha fatto 90, ecco, Akanji anche lo stesso 70, e siamo questi in questo momento, e dobbiamo fare questo tipo di scelta per avere tutti allo stesso livello, per non aspettare poi, non lo so, la sosta, tra l'altro arriva tra un po' la sosta e loro vanno in nazionale, quindi noi dobbiamo prepararli al meglio per quello che è il nostro cammino in questo campionato, a volte dobbiamo avere anche la comprensione che magari la squadra dal punto di vista estetico può calare, però sono giocatori importanti per noi e sono sicuro che al più presto li avremo in condizione e pronti a dare 100%.
10: Mi conosce bene Nicola, sai che non cado in questa provocazione. Sono molto contento di quello che ho visto, sì, però prima di tutto dire oggi che abbiamo visto 32 giocatori che sono eroi, secondo me. Io sono bagnato una sauna, come hanno fatto a giocare questa partita bella tutti 32, è un merito incredibile. Non si poteva pressare, come sicuramente a dicembre si vedranno di partite più intensità, però anche con questo i ragazzi hanno avuto la mentalità giusta di andare a prendersi la partita, a prendersi il possesso, a lottare quando non abbiamo la palla, quella resilienza di quelli 15 minuti quando tu sai che ti mettono a De Bruyne, che ti mettono a Neres, che ti mettono a Alisson, a Luca, a Spinazzola, che sembrava che non finiva mai. Questo è una squadrone il Napoli, per questo gli danno molto molto valore, non è nessun messaggio, è solo provare di continuare a migliorare. Siamo una squadra che, per tanto che si parla da noi, che a me non mi importa perché sappiamo molto bene chi siamo e che vogliamo fare, di dove si arriva questi due ultimi anni, tanta umiltà e lavoro. Oggi non siamo una squadra normale, perché oggi si festeggia, oggi noi con la musica, come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli, si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così, godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo, il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa con il presidente a fare quello che noi stiamo provando di fare, un giorno ci sarà naturalità e magari vincere nel Maradona potrebbe essere una normalità, però non è questo caso. Manca tantissimo per arrivare a questo livello di che ha fatto questa società, lo che ha fatto l'Atalanta, lo che hanno fatto tantissimi altri, che questo sì è merito. Noi siamo nuovi, abbiamo iniziato poco fa e e dobbiamo avere sempre la prudenza e la umiltà di continuare a lavorare e crescere.
11: Buonasera Fabregas, si può dire che stasera, non so se per la prima volta, questo me lo può dire lei, si è vista anche l'altra faccia del Como, di una squadra straordinariamente matura nel secondo tempo, negli ultimi 20 minuti, forse addirittura nell'ultima mezz'ora, quando sì. Il Napoli ha cominciato a mettere un po' di pressione, voi vi siete difesi, ebbene...